0: rimasto Ken tra capo e collo e hanno dovuto mantenere una promessa fatta al procuratore, al ragazzo, al Cagliari, probabilmente al Cagliari, e hanno speso e hanno investito quella cifra per un attaccante in più, tant'è che si parlava di un extra budget della Fiorentina per prendere Piccoli a quelle cifre. E qui, ragazzi, ci vanno in mezzo i procuratori, Emiliano, cioè a me mi dispiace, ma i procuratori mi sembra sempre più facciano un po' gli interessi sicuramente propri e che quegli interessi dei calciatori vengano sempre un pochino meno,
1: Sì, può darsi, nel senso non è una
0: l'unico
1: cosa.
0: L'unico modo in cui me la spiego quell'operazione, ragazzi.
2: Ah, io ho provato anch'io a chiedere quando mi capita di incrociare qualche persona. È una follia, ma forse pensavano di vendere Ken a gennaio e da quel momento lì di utilizzare Piccoli. Comunque resta una follia. Comunque non hai fatto un bel servizio a Dzeko, che lo prendi un mese prima e sai che è uno che in panchina non ci rimane, e infatti a gennaio se n'è andato, cioè, ma i procuratori spesso per fare il proprio di interesse, non ti dico che demoliscono le carriere, ma quella di Piccoli, cioè, cosa vai a fare in una squadra, la ribalto, di cosa la Fiorentina abbia preso a fare l'abbiamo detto mille volte che è inspiegabile, ma cosa fai a fare Piccoli nella Fiorentina dove c'è già Ken e Dzeko? Cioè, cosa vai a fare dopo che hai fatto per la prima volta 10 gol in Serie A? Vai in una squadra dove o resti lì o dove ti garantiscano ancora un anno di titolarità per vedere se arrivi a 15, o mi sbaglio?
0: No,
1: giusto. Però secondo me le prospettive erano diverse. Io credo che sia andato con prospettive diverse, cioè con promesse anche diverse. Poi varie cose all'interno del mercato non hanno portato alla situazione.
0: Sì, certo.
1: Detto
0: tutto questo, io Piccoli lo tengo, eh. Cioè, detto
1: no, anche
0: cose,
1: io a me piace Piccoli, è un lottatore, è uno che fa reparto da solo, è uno che se si sgrezza un po' c'ha anche i gol. Noi parliamo solo del punto di vista, diciamo, economico dell'operazione, ecco.
0: Sì, sul lato
1: punto di vista economico dell'operazione è discretamente inspiegabile, secondo me.
0: Sì.
2: 18 era il suo, e comunque alla Fiorentina serviva o un altro, l'anno scorso quando mi ha preso Piccoli serviva o un altro difensore o un altro centrocampista o tutte e due, e invece vai a prendere un altro centravanti.
0: L'investimento è stato eccessivo, però è tecnicamente è un giocatore che io il prossimo anno mi tengo senza
2: assolutamente
0: dubbio. Allora, siamo andati lunghi, 11:02, dobbiamo fermarci un attimo, il tempo della moca di Emiliano, del nostro bicchiere d'acqua, e torniamo tra pochissimo. Radio Firenze
3: Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
0: Firenze Viola. Torniamo in diretta, questo è Chi si compra, uno di noi, con Andrea Bonosavelli, ma soprattutto con Emiliano Viviano, che la moca ce l'aveva già pronta, infatti è già a posto. Siamo pronti per una seconda ora dove sfrutteremo le vostre domande per chiedere a Emiliano quelli che sono i suoi punti di vista sulla Fiorentina e non solo. 348-7513-933 per i vostri messaggi di testo, sono tantissimi. Audio, fate un po' fatica, quindi oggi mandateci gli audio con le vostre domande piuttosto che farle solo scritte, perché ci piace sentire la vostra voce. Poi c'è l'indovina da dove viene il messaggio, che Emiliano piace sempre, 055 77 11 171, per chiamarci in diretta. Allora, facciamo così, mandiamo una domanda via audio, così che magari chi ci ascolta c'ha anche più voglia di mandarli.
4: Buongiorno ragazzi, domanda per quando arriverà Emiliano.
0: È arrivato. Ma
4: secondo voi ha senso dare via De Gea soltanto per abbassare milioncino e mezzo il monte ingaggi, per poi spendere soldi per un altro portiere, perché un portiere di buon livello devi spendere i soldi, quando poi hai Martinelli che molto probabilmente l'anno prossimo ci vorranno puntare come titolare? Cioè, io non la vedo un'operazione lungimirante. Poi, ditemi voi.
0: Emi,
1: allora, dipende. Esempio, totalmente campato in aria è anche impossibile. Dai via De Gea, incassi qualche cosina, ammortizzi, come si dice, abbassi lo stipendio, prendi in prestito, sparo,
0: Sì.
1: Meret, viene un anno, prepari Martinelli, gioca Martinelli, ha senso.
0: Hai detto no. Meret, eh? No.
1: ho detto Meret perché per fare un'operazione del genere vuol dire che prendi un portiere di livello.
2: Ed è un nome papabile, perché comunque loro hanno già Milinkovic-Savic e stanno cercando un altro portiere, quindi potrebbe...
0: Ma insomma, per me non è tanto papabile, perché Meret per me si ha dimostrato nel tempo di essere un portiere di livello, ma comunque certo. Champions. Ora che venga a fare l'anno di prestito alla Fiorentina in
1: attesa... Sai qual è il punto, Pietro? Sì. Il punto, te lo dico per esperienza certo. personale, che noi facciamo un ruolo parecchio infame, dove tu puoi essere anche bravo. Ti faccio un esempio: l'Inter ti dice sì, io lo prenderei Meret, bravo, però non lo prende. La Roma, io lo prenderei, è bravo, però c'ho Svilar, cioè, capito? Il Milan dice mi piace Meret, c'ho Magnani, cioè, quindi.
0: Ma la Juve invece di andare a prendere il Dibu Martinez, che tra l'altro mi sembra anche un po' verso la fine della sua carriera, non potrebbe prendere Meret?
1: Sì. Però secondo me la Juve, allora l'unico dubbio che ho su Meret è che Meret è un portiere che si fa male spesso, ed è una cosa strana perché di solito i portieri non si fanno male. Meret ha 2-3 infortuni l'anno.
0: Sì, sì, è vero.
1: Quindi forse il dubbio è quello lì, forse il dubbio, oddio, poi tra l'altro Spalletti c'ha più campionato.
0: Quello mi chiedo, cioè io leggo il Dibu Martinez, De Gea, cioè per la Juve tutti i portieri che hanno insomma un rodaggio alto da un punto di vista dei chilometri, e invece posso, Meret non è che sia un bambino, ma in confronto è un portiere che altri non so quanti anni di carriera possa avere, ma tanti anni di carriera Meret davanti, mi sembra.
1: Meret, se non sbaglio, è un 97,
0: quindi un portiere che fa altri 10 anni di carriera, cioè non capisco. 10 no, ma altri 6 o 7 a ottimo livello.
1: Dimo Martinez a 92, può darsi?
2: 34, quindi forse 93?
0: Ma sì, comunque sono quelli, cioè. Vediamo, ora vado a controllare subito. 92, 2 settembre 92.
2: Ah, 30, 35.
0: Capito, no, inizia a essere... No, vabbè, no, sono scelte che ovviamente la Juve fa, magari perché ha un portiere giovane, non lo so, nelle giovanili o qualcosa, anche loro da poter poi lanciare in futuro, però...
1: Il 2 settembre è il compleanno di qualche altro calciatore.
0: Sì, ma ci sta che ce ne sia diversi nati il 2 settembre. Comunque il 2 settembre...
1: No, 92. Ma qualcheduno legato a noi, secondo me.
0: Ah, sì, dovrei andare a vedere calciatori nati, ora faccio la ricerca, mi ci vuole un quarto d'ora, però vabbè, era per dire che Meret, che hai citato, è un portiere che io lo prenderei ieri, cioè mi sembra un portiere forte se devo dare via De Gea, anche se credo che l'ingaggio che può avere Meret al Napoli non si discosti tanto da 3 milioni di euro l'anno, cioè quanto quella cifra sarà un portiere che ha vinto lo scudetto nel Napoli, che fa la Champions, non credo guadagni.
1: Comunque
0: molto
1: sono
0: meno.
1: Andato a vedere io, lo sai chi è il 2 settembre? Fato.
0: Chi?
1: Pato.
0: Pato? Vabbè.
2: Come facevi a ricordarti il compleanno, sì, di perché Pato?
1: Alessandro... c'avevo sta cosa in testa, non so come. Ma lo sai che conosco uno che invece se ne ricorda tutti?
0: I compleanni?
1: C'è uno che lavora a Mediaset, arrivi lì e ti dice che giorno sei nato? E dici il tuo giorno, io primo dicembre, come Woody Allen, questo
0: un po' alla Giuseppe Pastore, che c'ha questo
1: grande
0: che c'ha questo, lui c'ha una memoria sulle date, sui risultati e sui marcatori che sono pazzesco. Sì, è vero, è un bello spunto, no? Dice te sei capace di ricordarti tutti i compleanni, ognuno c'ha il suo. Buongiorno ragazzi, ho appena visto il post di Sky dove Di Marzio sta parlando l'entourage di Ken. Fa sapere che sia da parte di Ken che sia del suo entourage vogliono restare, ma che vogliono capire cosa vuole fare la società. Sinceramente io valuterei pro e contro sul tenerlo o cederlo, e ne abbiamo parlato. Poi buongiorno, piccolo e buono, bisogna solo mettere della Bostic negli scarpini, forse con quella stoppa un pallone ed evita di litigarci. Kit da Udine. Litiga troppo? Perché tu prima hai detto fa reparto da solo, però diciamo che nello stop spalla alla porta
2: ha detto anche va sgrezzato,
0: sì, per segnare.
1: Diciamo che lo stop non è fra le caratteristiche migliori,
0: no,
1: come Ken.
0: Ma Ken quando stoppa la palla deve esplodere la sua fisicità per andare a riprenderla. Ce la fa spesso, però lo stop va a 10 metri. Ma mi sembra la caratteristica ora più comune a quasi tutti gli attaccanti normali, non quelli forti forti, però con attaccanti normali stop alla palla a 6 metri. L'ho detto anche l'altra volta, a me se l'allenatore a 12-13 anni faceva uno stop a 6 metri da punta, mi diceva: guarda, quella è la panchina, ci stai fino alla fine dell'anno.
1: È ovvio che va utilizzato per le sue caratteristiche, di sicuro non sono quelle del 1-2, del gioco pulito, sono altre, e va utilizzato così, quello è normale.
2: E comunque si migliora lo stop, maledizione, che nessuno si voglia mettere a lavorare su certe cose, cioè si migliora. Come sì. I tennisti migliorano i colpi, i calciatori possono migliorare gli stop. Ora voi siete parecchio giovincelli, sono arrivata a un'età della vita in cui devo iniziare a dirlo, ma la parabola di Mauro Tassotti, terzino di un grezzo alla Lazio, che arriva al Milan con Nils Lidholm e diventa un fine dicitore, cioè, perché? Perché lì ci sono degli allenatori capaci di migliorare i calciatori.
0: Anche oggi sulla parte tecnica io non lo so, mi sembra che ci sia questa ricerca dell'affinamento della tecnica quando arrivi a 25-26 anni, non mi sembra.
1: È un peccato. Perché secondo me si è perso un po' quello, quindi si dà per assodato che i piccoli di turno quella caratteristica non ce l'ha. In realtà un po' è anche da come giochi, raga, perché cioè, ti faccio un esempio: a me molto spesso mi capita di parlare con De Zerbi, ok? E parliamo dei portieri, molto spesso parliamo dei portieri, e mi chiede tale portiere che magari io gli segnalo, dice è bravo con i piedi, e io dico non lo so perché non lo fa. Però gli faccio sempre l'esempio di Andanovic è uno che non aveva mai giocato con i piedi e con Conte era diventato uno dei più bravi in assoluto, aveva imparato. Cioè bisogna vedere anche chi ti allena le informazioni che ricevi, perché se domani mattina con Allegri, per caratteristiche di Allegri, fai giocare Fagioli davanti alla difesa, è ovvio che faccia un po' più fatica, perché storicamente lui ha sempre cercato un incontrista, mandò via Pirlo dalla Juve, vi ricordate, no?
0: Sì.
1: E quindi domani mattina se Fagioli lo dai a uno che gioca come Fabregas va incontro alle sue caratteristiche. Quindi io sono d'accordo con Andrea, c'è sempre tempo per allenare e imparare questa la tecnica, sempre.
0: Però giustamente hai sottolineato come questo si sia perso nel tempo, cioè perché
1: sì.
0: Batistuta, lo citiamo spesso da questo punto di vista, arrivò a Firenze, non dico che ci avesse due ferri da stiro, ma insomma non era molto pratico, ecco, non era molto pratico con lo stop, col tiro, e tutti quelli che l'hanno frequentato in quegli anni, da un punto di vista dell'allenamento, dicevano: cavolo, mi teneva, Mareggini mi sembra l'avesse raccontato, mi teneva un'ora dopo l'allenamento per calciare in porta, un'ora a fare gli stop, io rinviavo e lui la stoppava. Cioè quello ovviamente è mentalità anche, si parla del miglior numero 9 degli anni 90 e uno dei migliori della storia, però non so se c'è più anche l'attitudine di andare a migliorarsi in queste cose, perché insomma io dico che se tu ti metti a un muro e tu ci stai un mese a tirare di collo e stoppare la palla che ti arriva forte, anzi loro non c'hanno più bisogno del muro perché c'è quelle sparapalloni che ti arriva boom a 60 all'ora e lo devi stoppare, forse te, se tu ci metti due mesi un attaccante a fare questo anche a 25 anni può migliorarsi.
1: Sono perfettamente d'accordo con te,
2: e ci sono esempi recenti, perché Vlahovic, Prandelli lo mette a lavorare con Renato Buso per diventare un giocatore capace di fare la spalla alla porta, perché in primavera partiva sempre al centro-destra e andava a concludere, faceva sempre la stessa cosa e faceva sempre gol, che credo sia il percorso anche di Piccoli, che era straripante fisicamente nelle giovanili, ha fatto tutte le nazionali e non ha mai avuto, non si è mai posto il problema di migliorarsi. E allora se lo metti lì, siccome è un professionista che ci abbia l'attitudine o no, glielo imponi e lo cambi, e cambi anche la sua carriera.
0: Ma anche perché Buso gli fece fare un lavoro che lo ha cambiato. Vlahovic, certo. Lo ha migliorato. Poi Vlahovic per me ancora, per esempio, con la palla ci litiga 7 volte su 10 quando gli arriva.
2: A Firenze non ci litigava. Io questo non me lo spiego, l'ho chiesto tante volte anche a Emiliano, ma difficile spiegarselo, forse la pubalgia, forse il modulo di gioco, però a Firenze in quell'anno lì stoppava la palla e riapriva sugli esterni, era una meraviglia, cosa che oggettivamente e con grande piacere da parte mia non ha più fatto bene a Torino.
0: Eh sì, ma vedrai, io penso che lui, se troverà il contesto giusto, è un attaccante che è un gradino sotto Haaland, nonostante lui si pensasse uguale, ma un attaccante veramente forte, forte, forte, forte, lo posso dire 100 volte.
2: Mi prendono ancora per il culo.
0: A me mi stupì, guarda, a me mi stupì quando in quel ritiro la prima palla che ha toccato si è girato, non mi ricordo chi lo marcava, ma uno della prima squadra, saltato, boom, di sinistro in croce. Ho detto, va, se non arriva questo, non arriva nessuno. Avevo una fame di andare a fare gol in tutte le azioni che faceva, che è poi quella caratteristica che secondo me ti cambia tra l'essere un grande attaccante e un attaccante normale. Cioè, a piccoli io gli imputo un po' anche questo, cioè la cattiveria te la devi imporre se fai l'attaccante, altrimenti sei un buon giocatore, raccordo, stoppo la palla, colpisco di testa, ma la cattiveria deve avere negli ultimi 20 metri se fai l'attaccante, quella o ce l'hai o non ce l'hai. Per me piccoli non ce l'ha per ora, poi se quello si può allenare non lo so. Allora Stefano,
1: più difficile,
0: quella sono d'accordo, è proprio una questione di attitudine, no? Ti giri, boom, vuoi andare in porta. Ken, che è vero, è spesso egoista, però io quella caratteristica che gliela riconosco, per me è la caratteristica che fa la differenza quando sta bene. Cioè, quando Ken sta bene, si gira e punta la porta, non gliene frega nulla se intorno c'ha il più grande difensore del mondo, il più grande compagno, il suo migliore amico, non gliene frega nulla, lui va dritto e calcia verso la porta. Purtroppo troppe volte è un po', come si può dire, poco preciso, e anche lui poteva essere allenato meglio, però è una caratteristica che per l'attaccante contemporaneo moderno soprattutto fa la differenza. Davvero, questo è il mio punto di vista da attaccante di Giardinetto di Piazza d'Azeglio. Ciao ragazzi, una curiosità, ma Croci, il ragazzo che tanto se ne parla bene, che ha vinto l'Europeo sotto età, lo portereste in ritiro per valutarlo? Grazie della risposta, vi seguo.
1: Di che anno è?
0: È un 2010,
2: c'ha 15 anni,
1: sì,
0: 16 certo. anni. No. 16
1: non
0: anni.
1: Mi pare che ci si abbia molto spazio di manovra per dare il ritiro anche in 2010. Poi.
0: Lui è proprio piccino, eppure nel mondiale all'Europeo ha fatto bene, però in effetti, però forse potrebbe essere il caso di, se c'è una squadra che te lo prende in prestito in Serie C, dire vai subito a giocare coi grandi invece di tenerla altri 3 anni in primavera.
1: 2010 è poco,
0: va bene.
2: Tre anni assolutamente no, ma un anno in primavera, visto che ha giocato sotto categoria, cioè sotto età, scusatemi, nell'under, forse fa il salto, va sotto età in primavera e poi valuti l'anno prossimo, no? Deve finire di crescere anche fisicamente.
0: No, fisicamente prima di tutto, certo.
2: Ma anche come te.
0: Però se sei forte, tra i professionisti puoi provare a mandarlo, certo. Ma devi trovare una società che tu gli dici, guarda amico, se sono 500.000 euro, lui deve giocare 35 partite, perché altrimenti è inutile mandarlo in prestito. Certo è che 2010 in effetti è ancora un po' presto. Domanda via audio, via.
5: Buongiorno, la mia domanda è questa per tutti, anche per gli ascoltatori. Ma come mai la famiglia Commisso continua a tenere la Fiorentina senza ambizioni, senza la voglia di puntare al quarto posto? Quindi tenendo di fatto prigionieri sia noi tifosi, la città, ma anche loro stessi. Non farebbero meglio a vendere e levarsi questo fastidio? Perché ad oggi, visti anche i risultati di questi 7 anni, la Fiorentina per i Commisso è solo un fastidio.
0: Che ne pensi, Emi?
1: Non penso che la Fiorentina sia un fastidio, penso che i Commisso abbiano provato e abbiano sbagliato. Perché dal punto di vista economico, dal punto di vista degli sforzi, l'idea c'è stata, il problema è che sono state prese tantissime decisioni sbagliate.
2: Amy, poi lungi da me l'idea di difendere questa proprietà che non è andata bene per tanti aspetti fino ad oggi, ma dove l'hanno letto che non ha ambizioni? Perché questo, cioè, danno per scontato sto processo alle intenzioni, non c'è ambizioni, perché la precedente proprietà
0: non c'è più fiducia, Andrea.
2: No, è vero, ma è sbagliato, perché la precedente proprietà lo dichiarò: senza lo stadio si vivacchia, e ci ha fatto vivacchiare, forse anche un po' compiaciuta di farlo. Questi non l'hanno mai detto, poi hanno sbagliato lo sbagliabile, ma si ragionava fino a un attimo fa di un mercato fatto l'anno scorso spendendo 25 per Piccoli, 16 per Som e ci si dimentica 10 per Fazzini, cioè solo questo fatto bene ti avrebbe portato a competere per bene. Cioè, dove lo leggono sta roba che è senza ambizione? Secondo me è peggio da un certo aspetto, da un certo punto di vista. Vorrei sentire Emiliano su questo, perché è mancata una progettualità giusta sportiva. C'è sempre stata troppa ambizione e troppa poca progettualità.
0: No, beh, troppa poca competenza in merito all'ambizione.
2: Sì, quello intendo. Ecco,
1: secondo me è un concetto del quale ho già parlato. Secondo me hanno fatto l'errore che fanno tutti, cioè pensare di sapere di calcio. Perché chiunque di noi lo faccio io, che già ho qualche base in più, perché comunque è stato il mio lavoro, lo fate voi, lo fa l'ascoltatore che scrive, ognuno ha la sua verità, ognuno crede di capire. Quindi immaginati che Marco da Calenzano, che scrive lì, ha la fortuna domani mattina di diventare multimega milionario, compra la Fiorentina e dice: ok, decido io, perché io lo so, a me piace il calcio, io so come fare, io so i giocatori bravi, io lo so l'allenatore bravo. Ed è un errore che fanno tutti, perché il calcio è uno di quelle poche cose dove ognuno crede di capirne e crede di saperne. La realtà è che se ci sono dei professionisti per fare questo lavoro, un motivo c'è, e quindi loro si sono affidati in alcuni casi a professionisti sbagliati, in altri casi alle loro competenze, che non sono abbastanza per un calcio nostro, che comunque rimane un calcio difficile, perché rimane un calcio difficile per tante dinamiche. Però sono d'accordo con Andrea, di sicuro non è mancata l'ambizione.
0: Allora, avanti con gli audio, dai.
6: Buongiorno ragazzi, la domanda per Emiliano è questa: visto che Tosvet era titolare nella Norvegia nel 4-1 a San Siro contro l'Italia e fa parte stabilmente della nazionale norvegese ai mondiali, una delle nazionali più forti, che può scegliere su tantissimi giocatori che giocano in Premier League, quale giocatore della Fiorentina a centrocampo giocherebbe titolare nella Norvegia adesso al posto di Tosvet, visto che si pensa che la Fiorentina non migliorerebbe con il suo acquisto? Grazie, ciao.
1: Allora, è un discorso un po' contorto, un po' particolare, perché conta anche un po' il contesto. Quindi Tosvet in quel contesto fa bene, è una nazionale forte, quindi cioè, non lo so, però non sono convinto che Brescianini sia 10 volte più scarso di Tosvet. Ecco, a me piace più Tosvet, e nessuno di noi ha detto che la Fiorentina non migliorerebbe. Abbiamo detto semplicemente che di quei giocatori, di quel tipo di giocatori, ne abbiamo diversi, e che ci sembra che le priorità debbano essere altre posizioni che sono scoperte. Poi io Tosvet, se viene, sono contento e lo prendo volentieri.
0: Vabbè, per me un centrocampo Fagioli in Dur Tosvet per me può avere una logica, cioè non è un centrocampo che mi dispiace. Trovo sempre che manchino un po' di chilometri a questo centrocampo. Cioè, il giocatore, si diceva prima, con del Sassuolo, con della Roma, ma ditemeli voi altri 3 o 4 che hanno queste caratteristiche, la Fiorentina non ce l'ha da tempo. Forse nell'era del commisso non l'ha mai avuto un centrocampista con quelle caratteristiche.
2: Amrabat però era particolare.
0: Sì,
2: era particolare. Era. Comunque Fagioli gioca a titolare nella Norvegia, magari si deve tingere i capelli di biondo, ma gioca a titolare.
0: Io non lo so.
2: Poi non è lo stesso ruolo, quindi è una domanda.
0: Beh,
2: cioè,
0: no, però lui dice, siccome si dice
1: chi gioca Bergs in quella posizione nella Norvegia?
2: Sì, e giocano un po' diverso, non con un play tecnico così, no, però secondo me uno sforzo per inserire Fagioli lo farebbero. Poi mi posso sbagliare.
1: Ma noi siamo di parte su Fagioli, almeno io sono di parte.
2: Anch'io.
1: Io sono innamorato.
2: Anch'io, allora diciamo, io lo farei uno sforzo per aggiungere un calciatore così tecnico in quella rosa, però è un discorso che ha poco senso. Quello che si era detto noi è che se devi vendere.
0: Comunque, nella Norvegia c'è anche Torsby, per dire, che gioca, penso sia stato convocato.
2: Torsby. È convocato,
1: Madonna,
0: credo. Sto guardando
1: da a proposito di stop,
0: non ce la fa.
2: Stoppa?
1: Torsby. Di testa la stoppa Torsby.
2: Di testa è fortissimo.
0: E piglia tutte di testa.
2: E poi vuole stoppare il riscaldamento globale. Già, quello è un grande stop.
1: Ha preso il mio numero di maglia alla Sampdoria perché ha detto che era l'obiettivo dei 2 gradi della Terra.
2: Sì.
0: Vabbè, però è simpatico. Io lo trovo che sia simpatico. No, uno che dice una cosa ogni tanto diversa.
2: È buffo.
0: Visto che poi hai visto, ormai c'è le monotematiche per quanto riguarda i calciatori.
1: Però vedi, te t'ha fatto come quando. presenta la fidanzata è brutta, no? Come lei, simpatica, è uguale, è tutt'altro più simpatica.
0: Sì, sì, infatti ho parlato di simpatia, assolutamente, ho parlato certo di qualità, anche perché ora sto andando a vedere...
1: Mi babbo una volta a questa affermazione rispose, falla anche mordere.
0: Sì, è vero, anch'io lo dico sempre. E mio figliolo mi dice, però questo è buono, magari ha preso un gelato a 6 euro, no? Fa babbo, però questo gelato è buono, falla anche mordere a 6 euro, magari devo risparmiare anche soldi. Comunque ora devo... Queste un po' sono, eccolo qui,
2: cioè, sì, è anche tirchio con il bambino,
0: cioè,
2: Pietro,
0: ma che tirchio, ma figurati,
2: incredibile. Guarda, nemmeno il gelato
0: io non sono il mio problema è l'esatto contrario, per me i soldi entrano, vanno sulla mano e c'è un buco e vanno sotto, soprattutto ho figlioli, problema comune a molti, il problema è che poi dopo tu li devi fare di più perché se no è un casino. Altri audio.
7: Ciao Pietro, buongiorno. Sono Rino Viola. Ci siamo conosciuti sabato a Marina di Grosseto, sì, in occasione della festa del Viola Club Grosseto, e questo mi ha fatto enorme piacere. Volevo fare una domanda sia a te che a Viviano, che è in collegamento. Si parla tanto negli ultimi giorni, appunto, dell'interessamento della Fiorentina su Tosward. Credo che, secondo me, mio personalissimo pensiero, giocatori così già all'interno della Fiorentina ne abbiamo. A me piacerebbe che da Sassuolo arrivasse un po' più un giocatore come Coné, forse è una figura in cui manca all'interno della Fiorentina. Volevo sapere il tuo parere e anche quello di Viviano. Ciao e buon lavoro, Rino Viola.
0: Al caro Rino, che visto che gliel'ho detto in privata Emiliano, ma il Viola Club Grosseto mi ha chiesto esplicitamente di salutare Emiliano, lui è stato contento, io ho girato il fatto che ti abbia fatto piacere questo saluto e l'abbiamo già risposto, tutti prenderemo con E del Sassuolo prima di Torsvelt. Il problema è che c'è una differenza di status economico non banale e bisogna sempre ricordarsi.
1: La risposta era, caro Rino, ti si vuole bene ma tu non ascoltavo la trasmissione.
0: Esatto, sei entrato tardi. Domanda per Emiliano, prendi il posto di Corvino a Lecce?
1: No.
0: Neanche per idea, tra l'altro mi sa che ci rimane Trinchera. Poi Corvino, ragazzi, sì, smette di fare il direttore sportivo in pectore, il direttore generale, ma che tolga, diciamo, la sua attenzione da Lecce anche da un punto di vista proprio di lavoro, ma anche di lavoro. Guarda che Corvino lo sposti male dalla posizione che si trova a Lecce. Ma se l'allenatore ha chiesto Torsvet, vorrà dire che non ritiene quelli attuali all'altezza del suo gioco.
1: Ma il problema è che stiamo facendo valutazioni, secondo me, un po' affrettate. Io sono convinto che, come ha detto Pietro, c'era questa opportunità di prendere Torsvet. Torsvet va a scadenza, viene grosso 1+1+1+1, e allora magari è un'idea che non è reale, ma che è una deduzione logica degli operatori che lavorano per il mercato, no? Parlo, cioè, di giornalisti, di media. Lo volevano l'anno scorso, è venuto grosso, è un anno dalla scadenza. Io sono convinto che Grosso risponde sì, se mi prendete Torsvet sono contento, ma cioè, vediamo, cioè, io sono convinto perché li conosco gli allenatori, ognuno di loro ha un'opinione, però quando ha l'opportunità di avere il materiale sotto è diversa, quindi secondo me partirà e farà delle valutazioni. Cioè, sì, io sarei stupito se Torsvet arrivasse prima del ritiro, ecco.
0: Anche prima di alcune cessioni, mi viene da dire, sarei molto stupito.
2: E ci servirebbe forse, oltre a Conè, più Volpato o più un altro esterno.
0: Posso dire più un altro esterno? Bisogna prendere per forza Volpato?
2: Non è male, è uno di prospettiva, anche lui ogni tanto si allunga il pallone quando gioca.
0: Io, senza fargli difetto e applaudendolo per la convocazione con l'Australia al mondiale, trovo che sia un giocatore molto normale. Poi io, sai, lo posso dire perché sono non ci capisco nulla e faccio il giornalista, ma lo dico a Emiliano, no, cioè, mi sembra un giocatore normale.
1: Allora, all'inizio, cioè l'anno scorso, se ne parlava molto, diciamo che avevo la tua opinione. La seconda parte di stagione mi è piaciuto molto. Diciamo che, come si dice, rimandata a settembre, cioè mi aspetto che questa sia la stagione in cui si consacra un po', no? Perché prima anno ha fatto malino, quest'anno qualche partita è stato decisivo, ha fatto bene, ha fatto qualche bel gol, quindi vediamo.
0: Ma in tutto il calcio che tu segui quotidianamente, Emiliano, io ti stano così, e quindi, perché so che ti diverte vedere i calciatori, l'hai detto prima, tra le righe parlando di quello che fai, parlando con i tuoi amici, come può essere De Zerbi, come può essere De Rossi, cioè nelle chiacchiere magari dici: oh, io ho visto l'altro giorno l'attaccante del Pinco Pallino e mi è sembrato veramente forte. Bene, tra tutte le partite che te guardi in una settimana, in un mese, quello che vuoi, prendi un asso di tempo che ti interessa, ma non c'è un esterno fuori dall'Italia migliore di Volpato che io possa immaginarmi allo stesso costo con una futuribilità diversa? Perché mi sembra sempre di giocare nel mio quartierino. Allora, si gioca in Piazza d'Azeglio, se devo scegliere
1: ce
0: solo il giocatore di Piazza d'Azeglio, allora va bene.
1: Ce ne sono, però diciamo che qualche operazione è un po' più rischiosa, perché comunque porti sempre un ragazzo dall'altra parte del mondo in un campionato nuovo. Però ce ne sono, c'è il suo talento, ce n'è tanto in giro. Io ti ho fatto sempre l'esempio di Podrzejewski, lì come cazzo sì, mi piace sì. pronunciarlo con il porto, che è uno che avevamo visto e sembrava avesse grande prospettiva, però vedi, tante società qua non hanno avuto il coraggio di prendere un ragazzo che giocava nello Jagellonia e che è nel 2006 o 2007.
0: Ma prima, per esempio, un nostro ascoltatore mi ha detto: chiedigli a Emiliano cosa ne pensa di Charalampos Kostulas, che era dell'Olympiakos 19enne, che però io gli ho risposto: ne penserà sicuramente bene, ma è del Brighton. Cioè il Brighton ha già speso non so quanto, decine di milioni per portare un ragazzo del 2007 a fare la punta centrale in Premier.
2: Ma non era quello che si trattava anche noi?
0: No.
2: Quello che si trattava noi qual era?
0: È più scarso di Kostulas, okay. Non è lui. Comunque, per dire che certo il talento in giro c'è, bisogna arrivarci prima, perché una volta c'è arrivati Brighton te sei fuori dai giochi, perché i soldi che ti danno un club di Premier non te li dà la Fiorentina. E questo è un 2007, cioè 19enne che va a giocare titolare probabilmente al Brighton in Premier. Non è facile trasformare l'idea del talento in un acquisto. Per esempio, prima questo ragazzo diceva Emiliano della Dinamo Kiev, secondo me è più arrivabile di tanti altri, perché
1: c'è anche
0: un esterno mercato
1: bravo la Dinamo Kiev, anche sì, non mi ricordo il nome, con la B.
0: Ora te lo cerco. Voloshin.
1: Cioè, non ci vuole nemmeno tantissimo con questo.
0: Vedo che è del 2003 e è costo di, secondo Transfermarkt, è un parametro ovviamente giusto per prendere un parametro, 5 milioni di euro. Magari
1: sì, un po' di più.
0: Magari ce ne vuole 10, però lui è forte.
1: Io l'ho visto le tre volte, mi sembra forte.
0: Vedi? Io farei questo, cioè andrei a prendere questo tipo di calciatori. Cioè Volpato, che giustamente si dice aspettiamolo al varco per la stagione dell'esplosione, è Volpato già da 2 o 3 anni. Cioè, poi è chiaro, essendo un 2003, del tempo per poter esplodere ce l'ha ancora, ma andare a investire 10-15 milioni per Volpato, quando magari a un 10 milioni prendi un esterno che gioca titolare da 3 o 4 anni della squadra e vince il campionato in Polonia, io lo trovo più produttivo.
1: Sì, sì, io sono d'accordo con te.
0: Comunque, vediamo altre domande. Victor Munoz dice: chiedi a Viviano. Io te lo chiedo ora, però non so quale Victor Munoz possa essere.
1: Non so di quale parli.
0: Ora dopo lo vado a cercare, così ti do qualche spunto in più. Poi Christos Tsolis, esterno sinistro, è un fenomeno.
1: Fortissimo.
0: È forte?
1: Ma si alza il prezzo lì, eh?
0: Ecco, anche perché, vedi.
1: Anche l'Anderlecht c'ha un ragazzo di 17 anni che gioca, ma ci vuole 50 milioni.
0: Quanti?
1: 2009, guarda, non mi ricordo il nome, io ho l'Alzheimer su queste cose. Ragazzo, credo sia 2008 o 2009.
0: Poi lui ci dice anche: centrocampista inglese di origine nigeriana, dell'Everton, Iro Egbunam, che io non ho
1: sì,
0: mai...
1: Sì, certo. Altri però, 50 milioni.
0: Ecco, punto. Infatti,
2: quando dici 50 milioni c'è sempre
1: anche l'attaccante del Newcastle, quello che non gioca titolare, che entra ogni tanto, anche lui di colore, non mi ricordo come si chiama, un fenomeno.
0: Ma se pensi che mai
1: io ho un problema con i nomi.
0: No, ma anch'io,
2: quindi in tre non ci si salva. Però quando parli di 50 milioni c'è sempre l'opzione 25 più piccoli, te ricordatelo.
0: Cioè, Victor Munoz è un 2003 dell'Osasuna. Qui c'è scritto che il valore è 30 milioni di euro da Transfermarkt, quindi vuol dire altri 50, perché di solito quando Transfermarkt parla di 30 milioni le cifre sono quelle. Poi vediamo, perché ora si sono scatenati chiaramente sui nomi. Meglio di Volpato il Primavera del Parma Cardinali, ci dice Simone.
1: No, questo non lo conosco.
0: È quello che ha giocato la finale contro la Fiorentina Primavera. Buon giocatore, ma insomma. Ora, meglio di Volpato, non, nemmeno io lo dico questo. Per Emiliano, hai seguito il campionato dell'Ascoli? Un tuo pensiero sui ritorni in B? Qualche ricordo sulla tua esperienza nella squadra in città?
1: Allora, sì, l'ho seguito. Strameritato. Qualche ricordo. Ascoli è la città che ho visto in assoluto nella mia vita vivere con più passione e calcio.
0: Addirittura?
1: Sì, sì.
0: Insomma, te hai vissuto città che il calcio lo vive.
1: Ma guarda, Ascoli è una perla rara. Ascoli, io non ho conosciuto un bambino che tifasse Juve, Milano, Inter.
0: È rarissima, quindi, proprio.
1: Uno che fosse uno, uno. Non ne ho conosciuto.
0: Beh, e in città come ti sei trovato?
1: No, bene, è una piazza difficile, perché loro sono talmente tanto passionali che vivono l'Ascoli come una cosa loro, cioè sono quasi gelosi del fatto che tu giochi nell'Ascoli. Poi ho vissuto una stagione brutta con una presidenza roba da mani nei capelli, però è un posto, figo, cioè nel senso loro sono veramente malati, cioè Ascoli c'è l'Ascoli. Ora dico una cosa brutta, ma non so se la posso dire, ma la dico uguale tanto. Uno dei primi giorni che sono andato a Ascoli, sono andato a fare colazione in un bar e uno mi ha riconosciuto e mi ha detto: via, Ascoli tre cose stanno. Parlano così, no? Tre cose stanno: l'alcol, la droga e l'Ascoli.
0: Bene, ti aveva presentato un bel quadro. Comunque ti aveva fatto capire che le priorità, tra le priorità c'era l'Ascoli, a parte l'alcol e la droga.
2: E non la prima.
0: Esatto. Poi c'è chi ci dice Mazurek dello Jagiellonia, quello che ci fece tripletta, che è un trequartista del 2007.
1: Sì, è un altro forte, ma quello forte purtroppo è andato al Porto.
0: Quello che abbiamo detto prima, non c'è dubbio.
1: Ora ti dico come si chiama quello dell'Anderlecht, aspetta.
0: Tanto si cerca. Poi il nostro amico Giovanni, che ha nel cuore la rondinella, dice: ciao a tutti, ovviamente con le dovute proporzioni per la categoria, la rondinella ha vinto un campionato di eccellenza con titolare un 2009. Per
1: si il chiama Nathan Descat.
0: Descat, ed è dell'Anderlecht.
1: È un 2008.
0: E lui si può mettere in prima squadra?
1: No, non hai capito, ha già giocato quest'anno, ha giocato 29, 5, 34, 41 partite più le qualificazioni, 46 partite ha giocato.
0: Insomma, c'è male.
2: C'ha 18 anni, inizia a essere formato. Se
1: è già stato convocato con la nazionale maggiore.
2: Hai detto più.
1: Una presenza.
0: Insomma,
1: I rumors di Transfer Market sono, te lo dico, aspetta. Di solito ci sono i rumors.
0: Sì, non so se dal telefono li vedi, perché è un sito un po' fatto a bischero per il telefono, però ci sono.
1: Aspetta, che ho scasciato tutto, quindi aspetta.
0: Beh, io intanto ti dico che io mi complimento.
1: Leverkusen, Borussia Dortmund, Stoccarda, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e Tottenham.
0: Quindi la Fiorentina non c'è purtroppo e va bene.
1: No,
0: si stanno scatenando su dei nomi. Io, ragazzi, veramente. Allora, Vergara, panamense, 18 anni, attaccante che gioca in Lettonia. Per dirti, no?
1: Questo
0: non
1: questo
0: c'è
1: è troppo. La Lettonia è troppo.
0: Ciccio invece
2: panamense
0: dice,
2: c'ha il nome di un giocatore del Napoli
0: e che gioca in Lettonia. Straordinario.
2: Ragazzi.
0: Che cosa vedete voi durante le giornate? Lo sapete solo voi. Ma cosa ne pensate di Edoardo Zanaga dell'Empoli? Dice Ciccio.
1: Non lo conosco.
0: Poi, buongiorno, segnala Viviano come centravanti Carlos Espi del Getafe, 2005, alto 1,95 m, caratteristiche buone per grosso. Questo è Claudio.
1: Sì, però non è tipo da quello, lo conosco, è un sagnellotto, però non diciamo che non è la tipologia di attaccante che piace molto a me. È uno tipo Sorloth.
0: Beh, non manca bene. Sorloth non mi fa impazzire per niente, te lo dico francamente. L'attaccante che segna, quindi c'ha ragione lui, ma come caratteristiche non mi fa impazzire. Nuaneri 2007, proprietà dell'Arsenal, è stato in prestito a Marsiglia, ha avuto problemi del genere di ritorno, lo rimandano in prestito, ma sono aperti anche alla cessione, molto forte, ma già ben conosciuto.
1: Questo lo prenderei, è un'operazione che può anche starci con la Fiorentina.
0: Perché secondo te il fatto che non rimanga lì e che lo vogliano ridare in prestito può essere una cosa fatta bene?
1: Sì, però secondo me, per esempio, il Como potrebbe essere uno che prende 2007, questo, se non mi sbaglio.
0: 2007, sì. valore di mercato 35 milioni, borda.
1: No, no, è forte, è forte.
0: Sì, ragazzi, ma capite il 2007 che ci state segnalando, ragazzi, non vanno mai sotto i 35 milioni, io vi voglio bene, ma...
1: vabbè, ma questo l'anno scorso ha giocato, giocava spesso all'Arsenal.
0: No, no, ma io ci credo, ma ci credo tantissimo. Per questo
1: non l'anno scorso, no, non questa stagione, la stagione prima.
0: Sì, sì, la stagione prima.
1: Andate a vedere, aspetta.
0: Ma quello che ti dico è che ci stanno facendo dei nomi che sono bellissimi, no, ma... cioè...
1: 2024-2025, 37 presenze e 9 gol.
0: Hai capito? Dai, che tu lo
2: che
0: prendi.
2: Problemi ha avuto per mandarlo
1: in... Non lo so, però una presenza a Marsiglia in 6 mesi.
0: Vuol dire ne ha avuti diversi.
1: L'aveva preso Roby questo.
0: Magari lo ripiglia per il Tottenham.
1: Il problema è che probabilmente davanti c'aveva quel fenomeno che vuole prendere la Roma e che se lo prende fa un colpo mai visto.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: È Greenwood.
0: Sì, sì. L'avevano intavolata, poi non gli è andata bene, ma insomma. Sentiamo un audio, dai.
8: Buongiorno ragazzi, volevo chiedere una vostra opinione, ma se la Fiorentina, che dichiara di avere comunque delle ambizioni, non è in grado di sostenere 2 o 3 ingaggi, diciamo da coppie europee, solo 2 o 3, poi non 5, 6 o 10, è inutile parlare. Cioè, di cosa stiamo parlando, di ambizioni? Se non siamo in grado di reggere un ingaggio di Ken, un ingaggio di De Gea, e li mandiamo via perché prendono troppo, prenderemo comunque sempre giocatori molto meno forti. Quindi le ambizioni non ci sono.
1: Ma io credo che si sia capita male sta cosa. Cioè, non è che mandano via De Gea perché guadagna tanto, mandano via De Gea perché pensano che ci sia una parabola discendente, nel senso sia verso la fine, allora dice proviamo a rinnovare, non semplicemente perché guadagna tanto. Non credo sia quello il punto.
0: No, anch'io penso che ci sia dietro più di una questione, sia una questione tecnica, sia una questione economica, ma poi c'è anche il discorso, avendolo preso a zero, lo metti sul mercato, prendi qualche milione, davanti al tuo futuro c'è Martinelli, è un'operazione che uno può fare. Però io non credo che si misuri l'ambizione dalla scelta su De Gea. L'ambizione la misuro, secondo me, su quelli che saranno gli investimenti dopo anni di investimenti nella prima stagione, in cui dai in mano a un direttore sportivo che cambia un po' la mentalità del suo mercato. Appunto, rispetto agli anni passati, cioè, se quest'anno la primavera volta che c'hai uno e tutti dicono che è competente sul mercato, non gli dai la possibilità di farlo con un po' di, insomma, di investimenti, allora lì si misurano le ambizioni.
2: Ma non c'è dubbio, io sono un disco rotto, ma anche sta roba della riduzione del monte ingaggi non l'ha detta ufficialmente nessuno e non l'ha detta ufficiosamente o tra le righe nessuno. Però se lo puoi ridurre perché pensi che comunque migliori, hai detto no, perché no? È la domanda, ma solo di fronte a un miglioramento. Cioè, il ragionamento su De Gea non fa una piega, il ragionamento su Ken è lo stesso, non è legato all'età, ma a tutta un'altra serie di variabili che abbiamo visto quest'anno.
0: Sì. Allora, volevo fare 2 domande diverse che sono arrivate per Emiliano. Allora, una è di un ascoltatore che si chiama Alberto e dice: grande Emiliano, ieri sono stato all'Emirates, ci dice che cosa si prova a giocare in uno stadio del genere?
1: Giocato in stadi migliori, sinceramente.
0: Anche stavo per dire, se ho imparato a conoscere Emiliano, diciamo che l'atmosfera del calcio inglese in alcuni stadi si sente, ma l'atmosfera
1: non di sicuro nello stadio del Lazio,
0: ecco, dove sono particolarmente seduti, fra virgolette.
1: No, è bello, a livello strutturale è clamorosamente bello, ma lo invito, visto che è a Londra, andare a vedere quello del Tottenham,
0: quello nuovo.
1: Mi fa paura, quello mi ha fatto impressione. Sono andato a vedere, non questa stagione, la stagione prima, Tottenham Roma, che ero per sbaglio a Londra, cioè io ero a Londra per i fatti miei, c'era Tottenham a Roma, lo stadio fa paura. Poi il pubblico anche lì,
0: non un gran pubblico, se mi permetto,
1: però lo stadio fa paura.
0: Sì, lo stadio sono grandissimi teatri, bellissimi, sono i teatri del calcio. Poi c'è l'atmosfera. Per esempio, a me mi chiedi: preferireste andare a vedere una partita del Tottenham o del Fulham? Io andrei a vedere una partita del Fulham.
1: Io la mia squadra a Londra è un'altra, quindi
0: il Millwall, mi avevi detto, può darsi? Il Millwall sono particolarmente intriganti come tifo. Poi uno può averci di più o meno
1: in Inghilterra, Crystal Palace, se sei a Londra ha un buon pubblico. Leeds, Newcastle.
0: Il Leeds, il mio amico Tom Colomos, che è un giornalista inglese e tifoso marcio del Leeds, spesso mi ha detto: preferisco stare in Championship per vincere il campionato che stare in questa Premier League. Tifoso marcio del Leeds, perché dice che si fa due palle arrivare tutti gli anni, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo. Dice: preferisco retrocedere e lottare per vincere la Championship che tutte le volte stare a battere il dodicesimo e tredicesimo posto. Il Leeds sono particolarmente tosti. Poi c'hanno, odiano il Liverpool.
1: Sunderland è bello anche il pubblico.
0: C'è anche lo Sheffield, sono ganzi, quelli che sono gemellati, sono in amicizia con i nostri. Poi un altro ascoltatore invece ti chiedeva una cosa, che allora lui dice: tu ritieni Josip Ilicic il giocatore tecnicamente più forte con cui hai giocato, vero? Perché mi sembra
1: no, esatto.
0: E lui dice: ci fai la top 3 valutando solo il tocco di palla?
1: Baggio, Cassano, Pirlo.
0: In effetti, se c'è Baggio di mezzo, ragazzi, c'è poco. Poi
2: pensavo Baggio, forse tu avresti messo Miccoli.
1: No, perché come tocco Cassano era superiore.
0: Tocco
1: balisticamente, Miccoli imbattibile, cioè maniera di calciare destro e sinistro in qualsiasi situazione, imbattibile.
2: E allora il calcio in porta, i primi tre con cui hai giocato?
1: Insieme, Miccoli.
0: Non è facile, perché ha giocato veramente gente forte.
1: Certo. Pagliarella.
0: Madonna, Pagliarella tirava delle borde. Anche giocarci contro, mi hai detto che Quagliarella era un casino, perché come calciava.
2: Adriano a 16 anni.
1: Però mi so, cioè non lo. Come si dice? Non lo ritengo mio compagno, ha fatto qualche allenamento alla Fiorentina.
2: Ma mi ricordo di un allenamento dove ti portarono via da scuola e te non volevi assolutamente.
1: Eh beh, ero un bambino, avevo 15 anni.
2: E te non volevi uscire da scuola per andarti a allenare, vero?
0: No,
1: no, vedevo loro. Era già tanto e mi hanno trovato a scuola.
0: Allora, se...
2: Però l'aneddoto è bello, se glielo vuoi far raccontare.
0: Ma se lo racconta io l'ascolto volentieri.
1: Stavo a scuola, poi sai, i telefonini c'erano già poco, in più non li portavamo a scuola, quindi sento bussare, dici devi andare a allenarti, era l'anno del fallimento, no?
0: Sì.
1: E sono andato a allenarmi e c'era sto Adriano, era appena arrivato, non si conosceva, e quando vado in porta tirava delle fucilate, cioè le prime due, una mi passa vicino, adesso mi viene in viso, mi ammazza. E poi mi ricordo che eravamo tre portieri, quindi a turno, quando non stavi in porta andavi dietro la porta, eravamo dentro lo stadio e c'era Torricelli dietro che non so, non si allenava, stava guardando, e mi ricordo che gli chiesi: ma calciano tutti forte così? No. Questo
0: lui spacca muri, no? Lui spacca muri davvero, purtroppo si è perso per strada, ma da un punto di vista balistico c'aveva
2: una borda. Poi ha spaccato muri con le macchine,
0: sì, non solo, purtroppo. Allora,
1: anche
0: con il
1: capo, mi sa.
0: Ma con il capo ne ha attaccato diversa roba. Allora facciamo così, sentiamo gli ultimi due audio e poi c'è un'altra domanda a bruciapelo che ti voglio fare tra messaggi.
9: Ciao, sono da Brescia, ciao Emi. Allora, non siamo retrocessi, siamo salvati, ma purtroppo i danni fatti dalla campagna acquisti, dalle campagne acquisti, non solo l'ultima, clamorose, quindi con acquisti sempre sopra i 12-15 milioni di gente improponibile e adesso invendibile, ci porterà a dover soffrire per almeno altre due stagioni per poter ricostruire, perché comunque Pradè non credo abbia la bacchetta magica, quindi dobbiamo veramente armarci di santa pazienza, secondo me.
10: Domanda per Emiliano: appurato che il biliardo senza birilli non ti piace, cosa pensi del flipper?
0: Questo non l'ho capito, hai detto da qualche parte.
1: Se la Milonna c'aveva le palle era un flipper. Non sono mai stato un appassionato di flipper, in realtà, di giochi elettronici sì, di flipper no. Al primo gli rispondo che innanzitutto i miracoli deve farli Paratici e non Pradè, perché ha detto Pradè. La seconda cosa è che io mi immagino che con una situazione migliore in linea di massima qualcuno di questi investimenti sbagliati possa essere recuperato.
0: Nella prossima puntata diremo quali, perché ora siamo arrivati in fondo. A bruciapelo ti dico, se tu potessi scegliere ora di partire e andare a vedere una delle grandi sfide internazionali di calcio, cioè nello stadio, come potrei citare Boca River per farti capire di cosa sto parlando, quale partita sceglieresti?
1: Rosario Central, Newell's Old Boys.
0: Bene,
1: senza dubbio.
0: Stando per?
1: Lì è tosta, ti dico, perché Newell's è la patria di Messi, di Bielsa, ci ha giocato Pati, se non mi ricordo male, no,
0: sì,
1: forse
0: sì,
1: no.
0: Sì, secondo me sì. Forse, secondo me sì.
1: Rosario Central, Di Maria, il pubblico, la maglia giallo-blu bellissima, non lo so, forse Newell's.
0: Però pensa...

0: Starei altre ore a parlare, perché poi si saltella da un tema all'altro con una facilità spettacolare, però non possiamo. Andrea Brusavelli, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie soprattutto anche a Emiliano Viviano, che ritroviamo mercoledì prossimo con tutta una schiera di nomi da salvare dei rientri dei prestiti e con tutta una schiera di nomi come di quelli che ci stai facendo che fanno impazzire.
2: Mercoledì vi rispondo da Forte dei Marmi.
0: Che va benissimo, vienici a trovare. Ma quando è che ci vuoi a trovare a Firenze, Emi?
2: Allora, fine mese.
0: Però fammelo sapere per tempo, mi raccomando.
2: Ma sto ancora organizzato, devo stare 3 o 4 giorni.
0: Dai, allora me lo fai sapere.
2: Se benissimo. Ce la faccio sabato, venga a vedere il calcio al costume, ma non lo so.
0: Va bene, io ti mando qualche scagnozzo a farti 2 battute. Va bene, ciao Emi.
2: Ciao a tutti,
0: ovviamente chi si compra torna domani alle 10 in punto, per quanto riguarda uno di noi torna mercoledì prossimo. Grazie a tutti per averci seguito, adesso c'è Viola Amore Mio.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Le 16:02 inizia Nick & Nick, la trasmissione che va in onda ogni giorno dalle 16 alle 17 sul calciomercato con Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e Alessandro Di Nardo.
6: Fuori
5: ciao
6: dal progetto, evidentemente.
5: Senti, Niccolò Ceccarini che non è in partenza per New York.
6: No, allora innanzitutto dobbiamo fare la prima precisazione. Vai. Non vado a New York, casomai se vado a Manchester. E poi volevo salutare i nonni di Di Nardo. Questo va detto.
7: Sei già dimenticato il nome.
6: No, Renzo e Paola.
5: Aspetta, la camera è quella.
6: Questi sposi di Firenze Nord.
5: Saluta, sono lì.
7: È sbagliato anche di là.
6: È sbagliato, io non lo sapevo. Non si era acceso nulla e non l'avevo visto. Scusatemi.
5: Va bene, salutiamo Paola. Renzo,
7: facile, okay, salutiamo, ci sono all'ascolto.
5: Senti, che dici? Diciamo anche i numeri per interagire?
7: Volentierissimo. Allora, intanto il canale 92 del digitale terrestre, modalità DAB, sì. Un po' meno importante. Firenzeviola.it ancora meno importante. Nasce tutto da quello, Bluetooth. Quindi la più importante di tutte, il Bluetooth rotto, quindi non c'è bisogno di accenderlo. Radio Firenze Viola come app e poi anche il canale YouTube del digitale terrestre, del digitale terrestre, normalmente. Di YouTube firenzeviola.it. I numeri non sono cambiati.
6: No,
7: gli stessi.
6: Le tariffe sono sempre le stesse, no? Mi sembra
7: 348 75 3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Oggi sono particolarmente contento di salutare la nostra Sara Mastro Simone, che per me è diciamo l'architetto di questo posto.
5: Intanto vediamo il canale YouTube in viso.
7: Ovvero oggi c'è una bella ricorrenza.
6: C'è anche Pietro Lazzarini murato,
7: sì, sempre Pietro Lazzarini,
5: sempre lui.
6: C'è anche Piero Pelucca nell'intervista
5: Emiliano Viviano, no?
7: Sì, dicevo che per me la nostra Sara Mastro Simone è l'equivalente di Radio per Firenze Viola, quello che è stato Antonio Gaudì per Barcellona.
5: Ah, bello.
7: Perché dovete sapere che oggi ricorrono i 100 anni dalla scomparsa del grande artista Antonio Gaudì, 10 giugno 1926.
5: Come la Fiorentina.
7: Sì, diciamo un po' prima, lui è morto un po' prima, 10 giugno 1926 è stato investito da un bus, è stato investito, era vicino alla Sagrada Famiglia, che proprio oggi, a 100 anni dalla morte del suo architetto principale, festeggia l'inaugurazione di una nuova parte. Sapete che la Sagrada Famiglia c'è stata a Barcellona?
6: Ho provato ad acquistarla.
7: Non è acquistabile, ma insomma,
6: questo lo dici te.
7: È stata ristrutturata.
6: Offerto 200 milioni di euro, non me l'hanno data.
7: Tanti anni, e quindi oggi si inaugura anche. C'è il Papa, c'è Prevost.
6: Così va?
7: A Barcellona per inaugurare una parte della Sagrada Famiglia.
6: Papa che tifa per il Real?
7: Sì, grande polemica a Barcellona.
5: Ma davvero?
7: Lui, diciamo, nell'aereo papale, su cui c'era anche Niccolò Ceccarini, se non sbaglio.
6: Sì, ovviamente il Papa era dietro di me.
7: Ma è stato interrogato su una questione che spesso trova banco sui social, non nella curia, ecco, visto che prima parlavamo anche di curie.
6: Prima in privato,
7: esatto, magari qualcuno ci ha ascoltato. Però ecco, mi dimentico sempre l'offline e l'online.
6: Sì, infatti, mi sembra di averne parlato.
5: Non dimenticarti quello che volevi dire.
7: Esatto, no? dicevo, gli hanno chiesto Barcellona o Real Madrid, e lui ha detto: il Papa, in quanto Papa, deve tifare per tutte le squadre.
5: Certo.
7: Grazie, signor Papa. Però, se proprio devo scegliere, io tifo Real Madrid, e quindi a Barcellona pioggia di fischi per il Papa.
5: Mi piace pensare che la Fiorentina. Mi piace pensare che la Fiorentina sia un po' la continuazione, no, dell'esperienza di Gaudì, quindi sempre arte, no? Nel 1926.
7: Sì, 100 anni per ristrutturarla.
5: Questo passaggio di mano, Vabbè. Allora, noi parliamo di calciomercato.
6: Sono sempre gli stessi, no?
5: Ancora?
7: 348 75 13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale 055 77 111 10,71 per chiamare.
6: Ci sono stati aumenti negli ultimi 5

0: canale YouTube Nick e Nigri, cominciamo da capo. No, buonasera a tutti.
1: Però Di Nardo fuori dal progetto non è bello.
0: No. Sai, io volevo sapere.
1: Secondo me Di Nardo meriterebbe una trasmissione di 18 ore al giorno.
0: Sì, cioè, della prossima settimana ne avrà modo, come dire, di esprimersi.
1: 18 ore?
0: Credo di aver capito di sì.
1: Ah, che no, vanno tutti in ferie di là.
2: Sì, 18 sì, sono c'è uno tantissimo. Speciale filo diretto con Alessandro Di Nardo tutti i giorni. Sì.
1: La resistenza.
2: Una specie di Truman Show. Sì,
1: ce
2: sì,
1: la potresti
2: sì,
1: fare, sì, però, sì. Dina, secondo me, con panino al salame e poi una bottiglietta d'acqua. Nel frattempo è arrivato Gian Nattasio. Ci vorrebbe Gian Nattasio.
0: Una breaking news?
2: Sì. Non lo so.
0: No, che Gian Nattasio che apre la porta. Comunque, guarda, io volevo sapere proprio il progetto dentro fuori. Sono ore calde, ok? Sul fronte
2: generale,
0: Ken.
2: Sì.
0: Quello sì, ma sul fronte Ken, perché i suoi procuratori hanno fatto sapere di voler parlare a più presto con la Fiorentina per fare un punto sul futuro. E che il giocatore resterebbe molto volentieri a Firenze, scusate. Ecco, cosa succede secondo te?
1: Ma secondo me non lo so se effettivamente la realtà dei fatti sia questa, perché io credo che la Fiorentina sicuramente, se c'è un'opportunità di vendere Ken a cifre giuste, lo vende. Sul fatto che Ken voglia rimanere a tutti i costi alla Fiorentina, io qualche dubbio ce l'ho. Ce l'ho qualche dubbio, ma secondo me fa parte della strategia ovviamente degli agenti e anche dei paratici, anche se poi quando c'è di mezzo, voglio dire, un accordo economico importante che possa aiutare a entrare ambe le parti, poi alla fine siamo tutti d'accordo, no? Nel senso, ecco, io la stagione di Ken è stata davvero negativa sotto il profilo Fiorentina, però credo che tutto sommato, se anche per lui arrivasse un'offerta interessante, non vorrei che questo fatto di voler rimanere nascondesse che non ci sono troppe offerte. Questo potrebbe, questo parlo ovviamente dalla strategia degli agenti che fanno filtrare questo messaggio. E perché loro dicono questo? Dicono: noi abbiamo rinnovato l'anno scorso, abbiamo la clausola da 62 milioni di euro dal 1 al 15 di luglio, per cui aspettiamo casomai che ci comunichiate voi cosa volete fare, che noi siamo a posto, vorrei vedere, 5 milioni di euro con i bonus compresi. Quindi secondo me questo è un po' il gioco delle parti, nelle quali se spunta la squadra giusta per tutte e due, l'affare lo fanno entrambi. Questo è il mio pensiero. Però oggi il messaggio è quello, un po' come quando Paratici diceva: no, Vanoli è il nostro allenatore, ma nel frattempo aveva già in testa cosa voleva fare, perché è inutile che poi si vada a raccontare le storielle, cioè lui aveva già in testa di fare questa cosa, poi passava il messaggio che comunque Vanoli aveva fatto benissimo, che era un messaggio vero, però non era poi il messaggio che poteva portare alla conferma di Vanoli.
0: Ken,
1: cioè, sono un po' di strategie.
0: Quanto vale Ken realmente?
1: Per me, allora, io fossi oggi una squadra che vuole andare a prendere Ken e fossi il direttore sportivo di un club che può spendere dei soldi, 30, non ne darei più di 30, però magari, diciamo così, se poi voglio essere generoso, 40.
2: Guarda, ti faccio un'altra domanda che ti ho fatto anche settimana scorsa, non riguarda il viaggio a New York ovviamente, perché non ci andrai.
1: Posso risalutare Renzo e Paola?
2: Assolutamente, magari.
1: Come si sposi di Firenze Nord? Allora anche dove stanno? In che zona?
2: È Peretola.
0: Ma Renzo, Firenze Nord, va bene se lo chiamiamo anche Fermo?
2: No, Fermo magari,
1: però lo prende
2: un insulto, ma è Fermo, sta buono lì. No.
1: Sarebbe bello, prima di farmi la domanda, quindi ricordati la domanda, se raccontassi la storia del nonno e nonna, di quanti anni che stanno insieme, perché sennò questa è una bella
2: storia. Sarebbe bello anche saperlo.
1: L'hai mai chiesto?
2: No, da tanti anni. Magari ci chiamano in diretta 055 77 111 71, mi mettono in imbarazzo.
1: Ma perché sei a mangiare sempre da loro a pranzo?
2: Perché il mercoledì vado da loro.
1: Bella questa cosa.
0: Sì. No, però lo vedi.
1: Poi la nonna ci sta volentieri, con il nipote.
2: Oggi
1: nonno,
2: grande menù.
0: Quando servono?
2: Sì. Oggi volete sapere il menù?
1: Sì, dai.
2: Oggi pasta, panna e prosciutto.
1: Ha capito la nonna?
0: Pasta, panna, faceva il sugo. Tortellini o pasta?
2: Pasta, panna e prosciutto.
1: Era da stamane la nonna preparava tutto.
2: Bracioline con pomodoro, insomma, di quelle un po' saltate anche nel sugo del pomodoro.
1: Le faceva anche la mia nonna, lo sai, le bracioline e pomodoro. Guarda, sono questo schilla. Ricordo mi faceva le bracioline
2: buonissimo,
1: e pomodoro. Sono
2: buonissime.
1: Fatte con la carne macinata.
2: Non lo so,
1: penso di sì.
2: Poi magari ce lo spiegano loro allo 055 77 111. Però la domanda, la dolce non c'era, già mangio un ossesso sempre.
1: Si è preso il caffè e via?
2: Poi si è preso un po' di frutta. Comunque io sono un grande fan della frutta estiva.
0: E l'hai mangiata?
2: L'ho mangiata.
0: Che cosa?
2: Albicocca e ciliegie.
1: Hai comunque,
2: che col prezzo di oggi delle ciliegie.
1: Però frutta di stagione,
2: non è
1: tanta
2: scontato.
1: Roba.
2: Dai, guarda, la frutta estiva secondo me batte la frutta invernale 18-0.
1: Dopo questo,
2: però, dicevo,
1: un bel escursus,
2: poi magari ci torniamo sulla frutta, perché è interessante.
0: Perché c'era anche una domanda.
2: Ti faccio questa domanda. Al 3 settembre, quando i giochi sono fatti, sostanzialmente, poi c'è qualche mercato aperto, saresti sorpreso nel vedere, no, vorrei la reazione che faresti in caso di permanenza di Ken al 3 settembre? Questa?
1: Ma la mia reazione sarebbe che a me non mi cambia nulla.
2: No, cioè, però
0: non penso che entrino delle
1: sinceramente percentuali. Non è che questa cosa a me mi creerebbe dei problemi.
2: Circolazione la fai lo stesso.
1: Mi creerebbe dei problemi di dormita la notte, però sinceramente non la troverei una cosa giusta per la Fiorentina, a meno che lui non si chiarisca con tutti i suoi compagni di squadra, perché secondo me serve anche questo, e serve anche che naturalmente Ken abbia un approccio diverso rispetto a quello che è stato in questa stagione, dove in realtà neanche gli altri sono stati encomiabili, secondo me. Però non lo so, ecco, io penso che cercheranno di trovare una sistemazione altrove . E per prendere un altro centravanti. Però se poi dovesse rimanere, è ovvio che deve rimanere con una condizione giusta, cioè che qui tutti per uno, uno per tutti.
0: Anche perché è su Ken, no? Perché
2: non è più sulle braccioline, assolutamente.
0: Qui ci parlano di pizzaiola, tra l'altro.
2: È la pizzaiola, si chiama pizzaiola, bravissimi. Una pizzaiola in omaggio a chi l'ha scritto. Ti volevo chiedere, Nick, visto che sentivo, può essere, mi sembra improbabile, sarebbe la seconda volta che la Juventus ricompra un proprio calciatore, ovvero Ken. Può essere un nome per la Juventus?
1: Ken, ma io l'ho sentita dire questa cosa, me l'hanno chiesta anche a Radio Bianconera. Io francamente devo dirti la verità, no?
2: Perché loro avevano già venduto e l'hanno ricomprato,
1: cioè,
2: no?
1: È tornato due volte, l'hanno venduto, sì, poi lui è tornato due volte, venduto e ricomprato.
2: All'Everton, sì.
1: Sì, poi rivenduto alla Fiorentina, ora lo dovrebbero andare a ricomprare con una clausola da 62 milioni di euro. Io non lo so, francamente,
0: se
1: alla Fiorentina, cioè, la Fiorentina potrebbe essere nonché felice di una cosa del genere, ma la Juventus no. Devo rispondere ad Andre, leggilo.
0: Sì, però te lo leggo perché ti ho visto un po' contrariato.
1: Sì, mi è dispiaciuto, guarda.
0: Allora,
1: sì.
0: Andre, ciao ragazzi, potete dire a Nick che non gli voglio bene più, capito?
1: Tipo maestro Yoda, non gli voglio bene più,
0: Non gli voglio bene più.
1: L'altro giorno l'ho incrociato.
0: L'ho salutato educatamente con un sorriso e non mi ha nemmeno considerato. Meno male che io voglio bene per tutte e due.
1: Ma complimenti a tutti e tre, non lo so. Andri, perdonami, ma non me ne sono accorto. Abbi pazienza.
2: Niccolò Ceccarini ha una soglia dell'attenzione molto bassa.
1: Sì, esatto.
2: Quindi magari
1: chiedo scusa ad
2: Andri.
1: Andri, ti dico, ti voglio bene, perdonami se è andata così. Può darsi fossi nei miei pensieri.
2: O magari in collegamento con
0: stava pensando
2: radio.
0: Alle notizie.
1: No, sì. Quello no. Però, Andri, mi dispiace, ti chiedo scusa se è andata così. Sappi che ti voglio bene anch'io. E la prossima volta dimmi, oh, so Andri che non tu ne ha salutato, sì, almeno ti offro il caffè.
2: Perché gli altri non li saluti.
0: Il guaio è che se conosco un po' Niccolò Ceccarini, non è che penserà alle notizie, agli aggiornamenti di mercato oggi, penserà solo a questo messaggio.
1: Andre. Sì, per Andre, quindi... perché questa cosa mi ha distrutto. Allora, a Manchester. Quella però è sempre una meta gradita. No, New York ci va lui.
0: Allora, ascoltiamo un messaggio vocale, vai, per Niccolò Ceccarini.
1: Vai.
3: Ciao amici, Radio Firenze Viola, Simone. Allora, secondo voi, visto che c'è il Cecca, chi al posto di De Gea se dovesse andare via, cosa io spero di no, Torsved quanto è vero, e se Karim Konaté potrebbe essere un attaccante al posto di Ken. Grazie.
1: Ma Konaté potrebbe anche essere, però francamente non lo so, ecco, se stanno pensando a un profilo del genere. Torsved è vero, perché comunque è un giocatore che piace tantissimo a Fabio Grosso, vorrebbe andare via dal Sassuolo e vestire la maglia della Fiorentina, questo ve lo do per certo. Poi però c'è da fare una trattativa tra Fiorentina e Sassuolo, ed è la cosa più complicata. E l'altra sostituto di De Gea.
0: Sì.
1: Sul sostituto di De Gea, io se devo mandare via De Gea per prendere Mandas, qualche problemino non lo so, potremmo anche averlo, nel senso
0: prendere
1: che...
0: Bento dall'Al Nassr.
1: Sì, ma io però ho parlato anche con gli intermediari, francamente non è stato proposto e non è arrivata proprio una chiamata da parte della Fiorentina per Bento, nonostante questo giocatore, ricordiamolo, a gennaio è stato vicinissimo anche andare al Genoa. E lo voleva forse anche l'Inter a suo tempo, lo considerava magari un portiere che poteva essere di grande prospettiva, poi invece hanno deciso di investire su Sommer.
2: Posso dire una cosa su Karim Konaté, classe 2004, Salisburgo, quindi si parte da una base d'asta, visto la squadra, insomma la carta d'identità, e insomma si partirà da 35 milioni secondo me. Tra l'altro lui non è stato convocato ai mondiali per un problema fisico.
1: Se noi però prendiamo voglio dire un giocatore come Ken, magari da 50, arrivassero 50 milioni a Ken, ci si può provare.
2: Da quanto si parte per un
1: poi
2: attaccante?
1: Poi fai vedere la foto di Andre, perché magari così la rivedo
0: per capire
1: volta.
0: Bene l'identità.
1: Sì, perché per me è importante questa cosa.
0: Fammi vedere.
1: No,
0: è lui.
2: Era sorridente prima di aver visto Niccolò Ceccarini.
1: Andre, sei forte, hai
2: ragione. Ma perché poi saluta sempre la foto?
1: Come perché
0: sì, non ti può vedere da qui.
1: Lo so, ma io lo saluto uguale, il grande Andre.
0: Cioè, al massimo vedi lì, no? Noi siamo anche su YouTube, tra l'altro. Quella è la telecamera frontale.
1: Che sia su YouTube, però è una cosa che non è bella,
2: Volgare,
1: cioè non avete avvisato nessuno.
0: Allora, qui su YouTube ci scrive un ascoltatore, anzi un utente.
1: Cecca non viene visualizzato. Che vuol dire non
0: Ciocco
1: esisto?
0: Saluti. Dov'è il cioccolataio, secondo me?
1: Che vuol dire il Cecca non viene visualizzato? Vuol dire non esisto, sono un ologramma di me stesso?
0: O intende dire valorizzato, non lo so.
1: Allucinazione collettiva per gli altri?
2: Può essere.
1: Amico di Di Nardo?
2: No.
0: Insomma, non è questo onore proprio.
1: Addirittura collega, non voglio avere amicizia. Distanti. Però quando mi hai chiesto qualsiasi cosa, io ti ho sempre risposto in maniera
2: gentile. Ma infatti Nick è il numero uno.
1: No, chi c'entra essere il numero uno? Io vuol dire, pensavo ci fosse un po'. Anche a Nico Santi vuol dire mi considera un grullo, però quando c'è bisogno cerco di aiutarlo se posso.
0: Sì, capito. Cioè,
1: considerato e mi considera grullo, ma
0: No, infatti stavo dicendo va tutto a tuo favore, ti considero grullo e mi fai pure i favori. Bello, no? Questo scambio.
1: Ma io ho stima per voi giovani.
0: Senti, allora ci scrive Stefano che Tosved è un altro con il quale o senza il quale tutto resta tale quale. Ci vuole un box to box con un gran fisico, altrimenti tanto vale tenersi quei quattro mezzoni che abbiamo. Ma in effetti com'è che non si sente mai il nome di un calciatore di rottura?
1: Ragazzi, io sul fatto di quelli che la Fiorentina ha intenzione di prendere vado un po' in difficoltà, perché in questo momento non ho le idee molto chiare. Quindi appena c'è qualche giocatore sul quale io ho delle indicazioni più concrete sicuramente le dico, ma al momento non mi sembra che ci sia questa possibilità. Ecco, tra l'altro credo che si debba stare attenti, ecco, se no mi passava di mente, attenzione perché sta per chiamare quello di cui sto parlando, sta chiamando per proporsi. Sì. Hai capito questa?
2: Certo.
1: No? Non mi guarda male, dimmi, così, perché mi sento un po'.
2: Mi sono perso, dai.
1: Saluti Renzo e Paola.
2: Di nuovo.
1: Vabbè, salutiamo. Ok. Kostic. È un giocatore
2: Kostic, perché Kostic è già un titolo
1: Kostic
2: pronto.
1: Perché sulla fascia sinistra noi siamo un po' in difficoltà, però la domanda è: se vendo Gosens per prendere Kostic, facciamocela comunque una domanda, perché Kostic non mi sembra più giovane non mi sembra minimamente più giovane di Gosens. Anzi, e comunque
2: credo che l'ultimo gol l'ha fatto
1: scadenza di contratto con la Juventus. Contatti con Kostic ci sono stati, ma siamo, come dico, quelli bravi, cioè non io, in una fase embrionale.
0: È 2 anni più grande di Gosens, 92.
1: Ma troppo più giovane di me, questo si può dire.
2: Sì. Lui è scadenza adesso.
1: Ora esce dalla
2: Juve, potrebbe essere un parametro zero.
1: Parametro zero, però un giocatore che sulla però ecco, Kostic per me è più un quinto che un quarto.
2: No, per forza.
1: Come Gosens del resto è più un quinto.
2: Lo forzi male come esterno offensivo, forse un po' meglio adattato a terzino sinistro.
0: Allora abbiamo lo 055 77 111 71. No, Mauro. Ah, okay. Va bene lo stesso, Mauro.
4: Allora.
1: Eccoci. Ciao Mauro.
4: C'è Carini.
1: Eccoci.
0: Parla con noi Mauro, non con la televisione.
1: Dici un po'
4: pazienza,
1: Sì,
4: una
1: prego.
4: Domanda. Siccome l'altra sera di Giovanni Galli che parlava di Pinamonti.
1: Sì.
4: Giovanni Galli dice un centravanti che fa giocare la squadra. È uno che ha fatto anche diversi gol. Mi sembra 11 quest'anno, 10 o 11 a Genova l'anno scorso. Potrebbe essere un centravanti interessante per la Fiorentina.
0: Grazie Mauro. Grazie per l'intervento.
1: Allora, portare Pinamonti a fare il centravanti titolare della Fiorentina non c'è mica vero del lungo di là, perché sappiamo che è un amico suo,
2: è in vacanza,
1: non vorrei,
2: lo salutiamo.
0: Però gli fiscano
1: tra l'altro dove lo sai dove?
2: Tenerife.
1: Sì, Manchester, mi Sassuolo. Sarebbe piaciuto fosse andata a Madeira da CR7.
2: Certo, perché ora inizia anche.
1: Comunque stavo dicendo, siccome lui è
0: stato
1: amico,
0: a Madeira comunque.
1: Allora vedi ben all'aeroporto. Sì. No, e quindi non parliamone piano. Però Pinamonti, secondo me, per Ken, ma ci sente,
0: insomma,
1: se collegato si sente uguale, dice.
0: Certo, in effetti
1: io non sarei così convinto, se proprio devo essere onesto.
0: Al posto di piccoli, però sì, metti danno piccoli imprese. A me è arrivata sta cosa, no?
1: Ho capito, ma Pinamonti, ma voi pensate Pinamonti ce lo regala il Sassuolo? Perché ragazzi, questi vorranno, come al solito, c'hanno il cartellino del 10, 15, cioè non lo so.
0: Anche 20,
1: ora 20 no, però per andare a prendere una riserva e ripagare un'altra riserva altri 10-15 milioni, mi sembrerebbe. Allora, conto è se vendo Ken e decido di mettere Pinamonti titolare. Io sempre piano, non sarei convinto per nulla,
0: Ken, no, per Pinamonti, per favore.
2: Ti posso dire un'altra cosa?
1: Facciamoci vedere anche un'altra idea. Ora gli si dice del lungo, quando torna non si è detta sta cosa.
0: No.
2: Ti posso dire un'altra cosa, basta.
1: Però non troppo.
2: Fermo restando che non è radiofonico questa cosa.
1: No, però
2: ci prova.
0: Però si può provare.
2: Fermo restando che l'annata dei piccoli è negativissima. Secondo me in valore assoluto.
1: Però
2: è un
1: ragazzo giovane
0: da Pinamonti?
2: Ha 2 anni in meno piccoli di Pinamonti. 99 Pinamonti, 2001 piccoli.
1: Quindi cosa vorresti dire?
2: Che secondo me cioè, puoi puntare ancora su Piccoli piuttosto di prendere Pinamonti.
1: No, ma secondo me Piccoli resta, ragazzi, eh. Io sono d'accordo che Piccoli per me potrebbe anche restare, anche perché lo tengono come riserva, a meno che non decidano di fare, come dice giustamente Niccolò, prestito con diritto di riscatto e via anche lui.
0: Ora, no, a me era arrivata sta cosa, poi non lo so, cioè, è che mi domando che lo tengono a fare Piccoli ancora in panchina.
1: Se però domani arriva, non lo so, il Wolfsburg a sorpresa, che peraltro mi sembra retrocesso, quindi forse no, sarebbe proprio l'esempio più sbagliato.
2: No, stavo leggendo un altro messaggio, il Wolfsburg è retrocesso.
1: Appunto, dico, abbiamo un club magari tedesco e ti offre 20 milioni per dirti, e poi devi calcolare l'ammortamento, se anche dovessi fare una piccola minusvalenza, però complessivamente te lo puoi vendere. Ma un giocatore così mi sembra che sia sbagliato, ecco, andare a venderlo ora, perché comunque non lo puoi naturalmente mettere a bilancio in maniera positiva.
0: Poi, prima di andare su un altro messaggio vocale, ti porto i saluti da tutto il Viola Club Baraonda Fiorentina.
1: Grandi, grandi
0: Paolo
1: ragazzi.
0: Ronchetti.
1: Sì, grande Paolo, ti saluto, okay. Un abbraccio forte.
2: Lui
1: grande
2: lo saluti, Paolo.
1: Sì, lo saluto perché me l'ha scritto ora. Quell'altro mi ha sorriso e non me ne sono accorto. Se sono grullo, è colpa mia.
0: Poi dice: volevo sapere cosa pensa Nicolò Ceccarini che succederà con Gudmundsson.
1: Lo vogliono.
0: Io spero vada via, dice.
1: Guarda, la tua speranza secondo me è una certezza da parte della società, nel senso che loro vogliono venderlo, quindi non è che non lo vogliono vendere, lo vogliono vendere, però poi per vendere ci vuole uno che compri, cioè con la per stare quello ci vuole per vendere quello ci vuole uno che compra, per fare l'operazione ci vogliono due che certo. Siano d'accordo col procuratore
2: per fare trasfer ci vuole,
0: ma se la facciamo tutta così la trasmissione
2: sarebbe
1: bellissimo, no, meno per cui bisogna anche essere cioè in due, nel senso trovare la squadra che dà almeno una quindicina di milioni di euro.
0: Ci vuole il terzo che dia la notizia.
2: Cito di nuovo un detto che dice sempre mia nonna: per forza non si fa nemmeno l'aceto.
1: Questo però non lo diceva solo la sua nonna.
2: No, lo dicono tutte le nonne.
1: Sì, ma lo dicono anche i bisnonni.
2: Anche Paratici, se non sbaglio.
1: Secondo me l'ha detto anche Colombo quando ha scoperto l'America.
2: Sì.
1: Che pensava di scoprire un'altra cosa, invece vabbè.
0: Si dice, no, se la mia nonna aveva l'eroe era una
2: carretta. No, come parli?
1: No, semmai si dice, se la mia nonna aveva le ruote era un carretto, no? Credo si dica così, Bilardo,
2: sì,
1: che
2: pensavo un'altra cosa con le palline.
0: In italiano aulico. Allora,
1: eccoci, è arrivato, grazie a Dio, abbiamo anche il direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto,
0: sì, con intenzioni,
1: Pirati di Cipro.
0: Con intenzioni belliche, perché ci ha fatto un segno irripetibile.
1: Vabbè, andiamo
0: con un messaggio vocale, vai.
5: Secondo me la più grossa lacuna della Fiorentina dell'anno scorso è la mancanza di un medianone fisicato che prosegue la difesa su calci d'angolo.
1: Il vecchio Mangala.
5: E che schermi Fagioli, che secondo me soffre il press. Quindi un giocatore tipo Mangala del Milan, Keita del Parma, Florentino, Luis Ex Benfica,
2: Mangala,
5: questi due giocatori. Ma nella Fiorentina è prevista questa figura, nel gioco di grosso no. Sinceramente non lo so. Va rifatta mezza squadra, secondo me è una figura di complemento. Anche se io non amo gli over 35, per me accanto a Commuzzo in rosa, magari in panchina, ti giocava le 10-12 partite, fra gli svincolati prenderei volentieri Acerbi, che ha molto da insegnare.
1: Acerbi, ragazzi,
5: anche se è odioso come
1: ho capito, però ho visto che anche io l'altro giorno ho messo una notizia dicendo che è un'idea per il Genoa, il Sassuolo e la Fiorentina. Ho visto che si sono tra virgolette inalberati un po' tutti su questo fatto, ma se la Fiorentina ha preso informazioni non è mica colpa mia, cioè nel senso, su Acerbi si può anche discutere. Io per esempio andrei a prendere Rugani, se me lo danno 1,5 milioni mi metto Rugani in casa. Sì, certo, mi metto Rugani in casa, che comunque sia un po' più giovane, e mi metto un difensore centrale d'esperienza nel caso. Poi per quanto riguarda il fatto se vogliono un medianone, come dice lui, in realtà poi alla fine, correggimi se sbaglio, perché io naturalmente facendo dirigente Sassuolo sì. Ho presunto tale, guardo il mercato e non riesco a guardare le partite, però sì. Mi sembra giochi Matic che fa il mediano davanti alla difesa, insomma
2: Matic
1: il regista
2: davanti alla difesa, e Ismael Koné e Torsved.
1: Koné e Torsved, quindi non è che sia prevista questa figura, voglio dire, del mastino napoletano che deve stare davanti alla difesa.
2: Guarda,
1: ecco.
2: Sposo appieno quello che hai detto, caro Nick Ceccarini, perché poi c'è questa figura che serve in quasi tutte le squadre. Secondo me puoi giocare anche a pallone senza un tagliagolo in mezzo al campo. Mi spiego, nel senso, il centrocampo più forte del mondo è Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz.
1: Sì, ma che anche, tutti hanno fuorché queste caratteristiche.
2: Anche meno, però ecco, puoi riproporre un centrocampo centrocampo, secondo me, se vuoi avere un dominio della palla. Sì. Poi certo, un giocatore più strutturato può servire, ma
1: cioè, un Anghissà magari potrebbe, sì, essere un'idea, però
2: Anghissà tecnicamente è anche fortissimo.
1: Sì, Anghissà poi è prestante anche dal punto di vista fisico, sì, quindi certo, comunque potrebbe essere un prototipo, ma sono giocatori che non passano
2: Anghissà
1: da
2: Firenze. Anghissà nei Sucenci, oh, ecco, visto che, come mi insegna Niccolò Ceccarini, le partite alla televisione sono un conto, dal vivo sono un'altra. Sì. Anghissà, giocatore che mi ha più impressionato dal vivo.
1: No, era, è un giocatore e poi c'è una potenza
2: era
1: fisica
2: quasi impresentabile, vero, per gli avversari.
1: Il problema di Anghissà è che qualche volta quando si infortuna ben bene e quindi rimane spesso ai box in questo senso, però un giocatore fortissimo, pescato veramente bene dal Napoli.
0: Va bene, poi andiamo anche sul resto dei messaggi, facciamo la rettifica. In realtà il messaggio di Davide del gruppo Baraonda è del gruppo Baraonda Paolo Ronchetti, scomparso un paio di anni fa. Noi ovviamente ricevevamo il messaggio di Davide, questo per fare una rettifica a quello che dicevamo.
1: Certo, certo.
0: Poi scrive Gregorio: buon pomeriggio, volevo sapere se conoscete il difensore italiano Bonini dell'Almeria. Io non ce l'ho presente, quindi
1: chiedo. No, nemmeno
0: voi.
1: Io
2: non
1: nemmeno
2: è Bono,
1: io.
2: Non è Bonini, non lo so, non lo
0: bene,
2: so.
0: Ne glissiamo perché dopo questa risposta. Poi vabbè, Francesco da Milano se la ride per il Cecca, che insomma le battute del Cecca lo fanno schiantare, e Simone dice: ma Andur tra Andur e il Napoli che cosa c'è?
2: L'amore?
0: No, non ho mai sentito, ti risulta qualcosa?
1: Ma io un timido interesse loro l'avevano ai tempi in cui poi la Fiorentina lo ha preso, poi io francamente non lo so, ecco, se Andur può diventare un obiettivo. Loro danno via probabilmente Lobotka e Anghissà, però non lo so, ecco, sinceramente.
2: Guarda, lo riporta questo interessamento del Napoli per Andur Napoli Network, abbiamo anche ripubblicato la notizia su FirenzeVola.it specificando che Fabio Paratici ci chiede 30 milioni per far partire Andur.
1: Tra l'altro dicevo ai ragazzi del gruppo Baraonda che gli ho promesso da tanto tempo anche di fare una diretta con loro, per cui prima o poi la faremo, ci tenevo a dirglielo, perché comunque ora
2: a quante dirette
1: tornato
2: siamo per ora?
1: No, per ora zero, perché non lo so, forse ne ho fatta una, non me lo ricordo nemmeno, però gliel'avevo promesso e le promesse vanno mantenute.
0: Loro vanno in diretta il lunedì, se non sbaglio.
1: Sì, penso. Sì.
0: Infatti no, anche io gliel'avevo promesso e lo farò.
1: Quindi allora facciamo una cosa
0: insieme?
1: Insieme, Nick
0: è giusto,
1: con il gruppo Baraonda.
0: Si può riproporre il nostro
1: format. Nella trasmissione di Dinardo, però, che comunque sia una trasmissione così per ora.
0: Sì,
1: per ora.
0: Certo, potreste condurre a quel punto, no?
1: Chi? Dinardo è fenomeno?
2: Potrei farlo, sì, potrei farlo. Mentre sto vedendo le notizie di mercato, guarda, a proposito di...
1: Sulla gente di Provedel?
2: No, a proposito di esterni, c'è una notizia che riguarda Cancellieri, che era stato associato un po' alla Fiorentina, no?
1: Anche Cancellieri, sì.
2: Anche Cancellieri, perché
1: anche Cambiaghi hanno associato alla Fiorentina.
0: Per gradire.
1: Sì, tutti quelli che si chiamano esterni vengono associati alla Fiorentina.
2: Secondo te, ecco Nick, sempre da grande conoscitore, alla termine del mercato, quanti nomi saranno stati associati alla Fiorentina?
1: Ma
2: più di 200?
1: No, secondo me si va oltre
2: 300.
1: Sì, 250
2: perché
1: tutti, sì.
2: Qualche pazzo, in senso buono, dei nostri ascoltatori qualche anno fa fece il conto proprio e disse che erano 250 i nomi associati alla Fiorentina.
0: Ma il pazzo è di te, perché mi ricordo che avete detto di te questa
2: cosa. Avevo a me piacerebbe proprio uno schedario con tutti i nomi associati alla
1: Fiorentina.
2: Potresti
1: farlo una puntata?
2: Sarebbe
1: su
2: bello,
1: tutti
2: sì,
1: i nomi accostati.
2: Io che
1: alla
2: leggo
1: Fiorentina
2: in ASMR,
1: sai che si dovrebbe fare? Una trasmissione registrata su questo, finito il mercato, in cui si parla di tutte le possibilità trattative della Fiorentina, quelle concretizzate e quelle no.
2: Bello.
1: Sarà con te che fai,
0: e
1: diciamo,
0: quelle mai intavolate.
1: Esatto.
2: Vabbè. Lo facciamo.
0: Piccola pausa e poi siamo pieni di messaggi che leggeremo e faremo ascoltare a Cecca.
1: Addirittura?
0: Sì, sì. A tra poco. Radio Firenze
6: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante, che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate, ma c'è

nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da Annababo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli State, il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro

0: escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Peretola al centro sportivo. Si parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto. Uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Peretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta, avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-75-13-933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Carrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al Vento, Giacomo Galassi che vi parla con un tridente meraviglioso che si ritrova qui in studio di mercoledì, Mario Tenerani, ciao Mario.
3: Ecco, ciao Giacomo, ciao. Buonasera.
2: E poi c'è anche Chiara Andrea Bevilacqua, ciao Chiara.
4: Ciao Giacomo, ciao Mario.
2: Già pronta col suo quadernino, pronta ad appuntarsi tutti i vostri messaggi al 348-7513933 o eventuali chiamate allo 055-77-111-71. Buonasera anche a Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica e iniziano queste consuete due ore di valutazione. Mario, come sempre, alle 18 ci saluta perché ha impegni più importanti. Stasera c'è, insomma, no, non so che sei in TV. Sei in TV come sempre.
3: Okay.
2: No, perché questa è una settimana importante. Perché
3: sì,
2: comunque
3: sì,
2: c'hai
3: sì.
2: Diversi.
3: Abbiamo la scena
2: eventi.
3: Nella squadra stasera, poi noi.
2: È vero, la scena nella squadra. Sì, non vengo io. Ho capito. È un neonato di 9 mesi. Mi impone di dover tornare a casa. Ho una scusa.
3: Però la moglie si rincorre.
2: In appuntato. Il prossimo anno si può fare. Giornata della Fiorentina che pullula di notizie, perché insomma tra colpi di mercato cari. Che stanno arrivando, grosse rivoluzione. Cosa ha scritto Sky?
3: Che in agenda c'è l'incontro con Kemba, da stamattina ne parliamo.
2: Sì, ma e soprattutto ci mancherebbe altro.
3: Non abbiamo fatto un sondaggio,
2: non vedo
3: su Kemba.
2: Cioè sì o no?
3: Sì.
2: È l'argomento
3: divisivo,
2: di oggi.
3: Divisivo.
2: Però secondo me che segnala anche come in fondo, al di là di qualche nome di mercato tipo Torsved, Coleoscio, tutto taccia, ecco, perché sono i due in America,
3: sì,
2: insieme alla Pilar a incontrare commisso. Quando torneranno parleranno e poi secondo me lì prenderà il via la vera stagione.
3: Infatti oggi ho uno, voglio dire, parla con Paratici, quindi ma non credo sia possibile, però tutto al limite, non c'è limite alla provvidenza. Allora in quel caso Paratici dice quello che ha deciso, allora un conto, se no si rischia veramente di dire le sciocchezze. Siccome io rispetto a questo non ho notizie, se non che torneranno sabato, mi sembra aver capito, e di aver capito la conferenza stampa come minimo giovedì 18 giugno. Queste sono le uniche cose. E la terza, ma l'avete già annunciato oggi, che la conferenza stampa di presentazione di Grosso sarà a luglio inoltrato. Queste sono le uniche tre certezze che ho. Insomma, certezze si fa per dire, ma insomma dovrebbe essere verosimilmente così, anche perché poi in America dobbiamo parlare del budget, ma dobbiamo parlare anche di tante cose. E quindi fino a quando non tornano, fino a quando non ci dicono di che panni si vestirà la Fiorentina, noi rischiamo così di parlare sul nulla. Per quanto riguarda i nomi è inevitabile, sai, i procuratori parlano, fanno il loro lavoro, hanno interesse a far girare i nomi, ci sono dei nomi come al solito verosimili e poi delle bufale che girano. Io penso che quello di Tosved sia verosimile, ma non perché, insomma, non molto tempo fa mi sono onorato di averlo scritto su un pezzo proprio del nostro sito di Firenze Viola, che mi risultava, poi non è detto lo prenderanno, però c'è una razza dietro al nome di Tosved, ecco. Poi per il resto non lo so, insomma, bisogna un po' capire quello. Io sono molto attento a quello che dice Niccolò Ceccarini e anche a quello che dice Gianluca Di Marzio. Di Marzio ieri sera diceva una cosa è nell'aria, che cambieranno molto, quindi anche questa roba, e qualcuno dice ma beh, tutto sommato si starà a vedere cosa cambiano. Io penso che Paratici abbia voglia di rivoltarla come un calzino la Fiorentina, laddove sia possibile farlo, cercando di non buttare via, come si dice in gergo, il bambino con l'acqua sporca. Però credo che questa sia l'operazione. Però per il resto io non ho altre notizie perché sono in America. E
2: bene, quindi allora ci vediamo settimana prossima.
3: Sì, ecco,
2: Mario,
3: questo è
2: passate, fatto questo punto iniziale, giusto?
3: Però possiamo parlare di imprevalutazioni, possiamo parlare di Ken, possiamo parlare
2: ora si parlerà di Ken.
3: Di Grosso.
2: Nelle notizie del giorno mi ha un po' colpito la notizia arrivata a Napoli, secondo cui non tanto il Napoli sia interessato a Andur, ma il fatto che la Fiorentina non si siede a trattare per meno di 30 milioni di euro, e mi sembra una valutazione un po' alta, ecco, di un cacciatore.
3: Ma
2: sì, al 50%.
3: Che doveva dire, 20?
2: Beh,
3: 50% cosa?
2: 50% del Paris Saint Germain, quindi è chiaro che la Fiorentina, cessione di Indur, prenderà solo il 50%. Però, ecco.
3: La valutazione lascia il tempo che trova, però da bravo giornalista quale sei, la metti sul piatto e che fa discutere. Io invece direi una cosa: forse Indur, Comusso, devono comunque indurre qualcuno a aprire gli occhi, no?
2: Indurre.
3: Perché ne ho sentite, sì, indurre, hai ragione.
2: Sì,
3: no, perché no, è vero, la freddura ha ragione, non me ne ero neanche accorto. No, devono indurre sicuramente qualcuno a fare qualche riflessione, perché sono stati bocciati troppo presto, non so, forse anche da qualche giornalista, può darsi, sicuramente da qualche ascoltatore. È un errore, è l'errore che poi ha compiuto la Fiorentina con Favasulli, è l'errore che ha compiuto con Caiode, è l'errore che potrebbe aver compiuto con Lucchese, ancora non lo so, quindi
2: Girardi, insomma la lista è lunga,
3: è lunga, per andare proprio sì. ancora più indietro a Mancini, però voglio dire quindi mi fa piacere che questi giovani, ma vedi, è bastata, sono bastate, scusami, due partite di una nazionale sperimentale che io ho amato moltissimo, queste due partite, ma di fatto sperimentale, per accendere i fari su alcuni giocatori della Fiorentina. E noi invece siamo qui a discutere, Duran è buono, Comuzzo deve giocare in promozione, e andiamo avanti con questi ragionamenti. Detto che poi, ripeto, ognuno può dire quello che vuole, l'altro giorno un ascoltatore mi faceva presente, e gli ho dovuto dare ragione, che un conto è quello che dicono i tifosi e possono dire quello che vogliono, un conto è quello che dicono i giornalisti. Ha ragione, la critica è touché, come dicono i francesi, no, toccato, è vero, quello diciamo noi per certi aspetti ha più valore, ma non perché siamo più intelligenti, ma perché dovrebbe essere il nostro lavoro. Io mi batto per difendere Comuzzo e Ndur, non da ora, da mesi, però queste cose a me fanno piacere. Se c'è Napoli offre 30 milioni mi fa piacere, che vuol dire che è buono,
2: sì, non offre 30 milioni, insomma, Napoli. Cioè Napoli ha chiesto informazione, la Fiorentina ha detto vogliamo 30 milioni, cioè, secondo me Manna gli ha fatto al di là di una valutazione su un tour che sicuramente dimostra una delle poche note positive della stagione. Va bene, buttiamo nel calderone l'argomento Moise Kean. Sì. Chiara, sono curioso di sapere che cosa ne pensi te, visto che insomma poi Mario ci ha fatto anche già un punto, che di Rubi Ande Frisch,
3: sì,
2: no, saresti contenta di, perché Mario citava le parole di Gianluca Di Marzio ieri, che secondo me più che dire ci si vedrà con la gente, quello che mi ha colpito è che ha detto la volontà di Kean è quella di restare.
4: Grazie, che
2: poi,
4: carino.
2: Perché? Kean dici? No, pensavo io a farti questa domanda.
4: No, okay, Kean.
2: Che ci fa il piacere.
3: Però i procuratori si rimettono alla Fiorentina, sì. Quando hanno buttato subito la palla nell'altra metà.
2: Ecco,
3: campo,
4: Ed è importante secondo me, perché sottolinea anche la giusta lettura data alle due stagioni di Moise Kean in maglia viola. Noi a volte cadiamo anche nell'errore di scegliere quale stagione guardare a seconda poi della posizione che noi abbiamo nei confronti del giocatore e della tesi che vogliamo portare avanti. Quindi non si mette in discussione tutto il suo comparto qualitativo, non si mette in discussione anche una problematica fisica del ragazzo nel momento in cui si pensa che questa dirigenza non sia in grado di sostituirlo degnamente, e quindi si immagina il futuro della Fiorentina con Moise Kean perno dell'attacco. Nel momento in cui si è in un certo senso delusi al punto da non poter accettare Moise Kean nel pacchetto completo che poi lo accompagna non solo a Firenze, perché è giusto ribadire come poi queste vicende abbiano caratterizzato la sua carriera ovunque sia stato, quindi poi la forza di una società può incidere su quello che è il rendimento del ragazzo e su quello che è l'extracampo, che a volte fa parlare più delle prestazioni, però difficilmente oggi posso immaginare che abbia un peso anche determinante sullo sviluppo della sua carriera, perché ribadisco, ci ha fatto i conti dappertutto con qualsiasi contesto societario avesse alle spalle. Ecco, qualora invece dovessi rientrare tra quei tifosi che considerano l'avventura Firenze di Moise Kean conclusa, allora probabilmente mi soffermerei sui limiti che il campo e non solo hanno evidenziato. È inevitabile sottolineare come Moise Kean sarà la pedina fondamentale del nostro mercato, ossia perché a quel punto serie valutazioni sull'attacco andranno fatte. C'è stato l'investimento nei confronti di Piccoli, un investimento anche importante, Piccoli quest'anno ha dato delle risposte, ma sono risposte incoraggianti anche nel momento in cui dovessi pensare di impostare attorno a lui l'attacco. E soprattutto Moise Kean l'anno scorso ci ha fatto vivere 15 giorni finché era attiva anche la clausola, particolarmente intensi, e se si guarda indietro gli ultimi 12 mesi è difficile immaginare di replicare anche quel periodo. Quindi Kean penso possa essere l'emblema di tutto quello che non ha funzionato nella Fiorentina 25 e 26, e sarà determinante. Mi piace pensare che per una volta, anche in virtù di queste scelte societarie che hanno inserito all'interno del comparto dirigenziale una figura come quella di Fabio Paratici, la Fiorentina possa avere il coltello dalla parte del manico, cosa che non sempre è capitata. Io, quando ancora c'era una dirigenza diversa rispetto a quella attuale, sottolineavo l'importanza di curare anche la diplomazia. Avevo la sensazione che avessimo trasformato alcuni binari anche importanti per scambi futuri in binari morti in virtù di alcune scelte, magari la volontà di non portare avanti degli accordi che comunque erano stati stabiliti anche dalla Fiorentina a inizio stagione, tutta una serie di situazioni che ci portavano a vedere avere sempre più porte chiuse. Ecco, mi auguro che già a partire dalla questione Moise Kean si possa respirare un cambio di modus operandi, perché è quello di cui abbiamo bisogno.
2: Però Mario, io sarò un po' tranchant, ma secondo me dal punto di vista tecnico non esiste pensare alla cessione di Moise Kean. Ma mi spiego, non è che Moise Kean sia il migliore attaccante su piazza, perché è chiaro che se vai, non lo so, a vedere chi c'è al mondiale, tanto per, visto che poi domani inizia, ce ne sono diversi di giocatori più forti. Però la Fiorentina, cioè se, oggi se la Juventus deve andare su Sorloth, ok, e di più non può fare, non può spendere più di 40, cioè se ha 40 milioni di euro il massimo a cui puoi raggiungere è Sorloth, ok, cerco di spiegarmi meglio,
3: che va alla Juve,
2: che potrebbe andare alla Juve, perché
3: e
2: ieri si è già arenata,
3: ottimo giocatore, però non è che sia un super bomber.
2: E questo io ti dico, cioè pensa alla Fiorentina se dovesse vendere Moise Kean a 30-40 milioni di euro, ne potrebbe reinvestire 20-25,
3: allora,
2: e si va su piccoli,
3: questione,
2: perché non trovi un attaccante,
3: sì,
2: migliore.
3: La questione come la poni te secondo me è corretta. Secondo me non c'è un giudizio tecnico su Kean, perché Kean, che ho visto l'anno scorso, certamente non è Batistuta, ma è uno dei centravanti più forti in assoluto che ho visto negli ultimi 10 anni, 15, quindi non c'è discorso. Il tema è un altro, il tema è che c'è uno storico di Kean che a me fa venire molti dubbi, ed è quello in 10 anni di professionismo un solo anno in Serie A ha giocato bene, l'anno scorso. Quindi
2: l'unico anno però che ha avuto una continuità,
3: sì, l'unico
2: vera.
3: Anno però insomma se c'era e roba prima
2: con Allegri, cioè, un anno alla Juventus,
3: no, l'altro anno che secondo me si sta parlando di uno che dovrebbe fare 15 gol con la sigaretta in bocca, va bene, sì, d'accordo, non è Pinamonti,
2: sì, però io ti dico anche se ne facesse 10, se te guardi oggi il parco attaccanti della Serie A, voglio dire, davvero Pinamonti
3: è ma è un momento, vedi, Pinamonti per carità, dice, ma fra Kean e Pinamonti è chiaro,
2: dai,
3: è più forte, sì, però
2: ma è
3: Pinamonti
2: molto più forte.
3: Negli ultimi 5 anni ha fatto molto meglio di Kean, ti piaccia o non ti piaccia, ragazzi, fate
4: è più
3: come
4: affidabile.
3: Vi pare,
4: poi perché magari ti ruba meno l'occhio,
2: ne fa po', aspetta, Sassuolo, Frosinone, Genoa, cioè Moise Kean ha giocato in dei contesti in cui non aveva una continuità, ma nemmeno lontanamente,
3: ma no, ma
2: guarda le partite,
3: guarda,
2: che ha fatto
3: Kean ha esordito a 16 anni nel professionismo,
2: sì,
3: è stato credo il primo millennio a segnare in Champions League,
2: sì, certo,
3: è stato uno dei più giovani esorditi in Serie A, è uscito con le stimmate del predestinato,
2: sì,
3: vabbè, in 10 anni ha fatto bene solo un anno l'anno scorso, d'accordo, però quell'anno l'anno scorso ci ha riempito gli occhi, quindi per me dal punto di vista tecnico fisico io non lo discuto, sennò sarei un cretino, io discuto due cose, non mi è piaciuto l'atteggiamento quest'anno al netto,
2: certo,
3: della non mi è piaciuta la tarantella di Reggio Emilia, tra l'altro so che cosa ha detto in campo lui, quindi mi piace ancora meno, non mi è piaciuto l'atteggiamento fuori dal campo, non mi è piaciuta la società viola che le ha consentito a lui e altri di fare tutto fino a, d'accordo, salvezza acquisita a 48 ore dalla partita di Torino, e comunque per la Fiorentina ha un valore, e meno male la Fiorentina ha vinto 7 di mattina un lotto locale, certo, storico, lo dico io, ripreso da uno col telefonino, lui e Gudmundsson mi hanno detto, quindi, e io sono anche uno, guarda, credimi, a me il gossip mi tira a zero, cioè non me ne frega niente, vedo ora che si appassionano anche a parlare la fidanzata di direttore sportivo, non mi interessa nulla, so solo che è una bravissima attrice che si è diplomata da Silvio D'Amico di Roma, è una delle eccellenze della recitazione italiana, stop, a me non, no,
2: però
3: ma
2: è a New York,
3: sì, no, ma non lo sto dicendo a te, vedo che c'è già tutto, perché
2: vabbè,
3: siamo,
2: ho capito, però Mario,
3: siamo un popolo pruriginoso,
2: sì, ma non
3: me,
2: è che stiamo raccontando al di là di chi va,
3: ma
2: troppo,
3: a me non me ne frega, te lo dico,
2: niente,
3: non me ne frega
2: ma
3: nulla,
2: ma neanche che sia con direttore sportivo,
3: ma lei si è andata lì in vacanza, York, prima è rimasta lì in pace, che è chiaro che quando fanno il summit con Mar Stefano è chiaro che non c'è Pilar,
2: dici di no,
3: no, è un tema che non mi appassiona,
2: vabbè,
3: no,
2: a
3: ma
2: me
3: te,
2: sì, però
3: bene, a me no, e non mi appassiona neanche quello che fanno i giocatori fuori dal campo, mi comincio a irretire quando in una stagione come questa vengono date 3 ore per andare a casa per cambiare la biancheria Inter, e questi come nulla fosse si presentano con mezz'ora di ritardo al centro sportivo, i dirigenti presenti, da cominciare da direttore generale, tutti gli altri, come se niente fosse. Ora io credo che con Paratici l'aria stia cambiando, poi mi avranno detto una stupidaggine, siccome non dico in tutte le squadre, ma in molte squadre ho qualcuno che conosco, io mi risulta che lui al Milan a gennaio ci avesse fatto un pensierino, magari ce l'ha fatto il procuratore, quindi la storia è lui vuole rimanere alla Fiorentina, ma vediamo, mi fa piacere. Allora se lui si cambia la testa, nel senso che si risintonizza su Firenze, la Fiorentina, la maglia viola, per me può anche andare alla Milano, aiutami, Fashion Night,
4: Fashion Week,
3: Fashion Night, si può vestire come vuole, può andare a cantare le canzoni che vuole, può fare quello che vuole, non me ne frega nulla,
2: Chiara, se ha
3: capelli corti o lunga, ma in quei giorni lì un pochino più di sobrietà, soprattutto nella volta che presente commesso, a me sarebbe garbata, tutto qui. Poi l'atteggiamento in campo, si va in nazionale, per carità, si gioca per l'amor patrio, benissimo, mi fa piacere, sono anch'io per tutto ciò che è Made in Italy, ci mancherebbe altro. Poi si torna qui, non si fa, si fa malapena un allenamento, cioè allora hai dato il massimo già con le due partite e poi dopo e prima no, insomma, è tutta la gestione che è in quest'anno. Quindi per me, se va via e arriva un altro a suo posto che è anche un po' meno bravo, però mi garantisce 15-16 gol e che si fa un mazzo così per la squadra, a me non mi interessa.
2: 15,
4: e non turba gli equilibri interni dello spogliatoio.
3: No, sta parlando di uno, ha fatti 25 l'anno scorso,
2: In Serie A, però ne ha fatti 19.
3: No, lascia perdere con questa.
2: E diceva, citava Chiara, avevamo paura che ce lo strappassero a 50 milioni di euro. Poi nessuno.
4: Guarda caso, arrivato. L'anno scorso, ma dichiarazioni sul futuro di Moise Kean da parte del giocatore, da parte dell'entourage, non ne abbiamo avute fino alla chiusura del mercato. E lui aveva alle spalle la sua miglior stagione.
3: Io stamani ho fatto un sondaggio a Lady Radio e ti posso assicurare che è finito grosso modo 50-50. 50 lo vogliono tenere. Per i giusti motivi, e poi anche te, perché te non dici stupidaggini, dici cose molto vere. Io però vado oltre quello che dici te. Poi se mi sfidi sui numeri, e lì mi tocca presentarti il conto. E non hai possibilità di replica.
2: Ma siccome io mi
3: di
2: voglio
3: fronte al conto ti presento io, tu non hai possibilità di replica.
2: E invece sì che ce l'ho, perché te hai citato la società.
3: Ragazzi,
2: hai citato la società che non c'è stata quest'anno e che ha permesso troppe cose a lui.
3: No,
2: hai
3: io parlo di numeri della storia. Io una sera a zona mista mi è venuto, perché chiaramente si prepara tutto, no? In televisione, come in radio, ma in televisione, essendoci le immagini, un pochino più difficile a quel punto di vista, quindi prepara i cartelli, un piatto pellicciare. E io improvvisamente, siccome sono famoso per far saltare in aria le scalette e mandare in difficoltà chi lavora con me, perché sono un po' estroso, quindi a un certo punto ci stavamo accanendo su questo, gli ho detto: Pietro, fammi il piacere, mi mandi in diretta per favore la scheda di Pruzzo e la scheda di Ken. Che Pietro è furbo, vi ho tirato fuori. Pruzzo mi guardava, ho detto: guarda un po', guardate un po' quanti gol hai fatto. Si sta parlando di 30 partite di campionato, non 38, campionato a 16 squadre. Chiaro, signor Pruzzo faceva 19, 20 gol, 18, quando andava male ne faceva 15 su 30 partite. E oggi io devo sentir dire giustamente: Pinamonti ha fatto un buon lavoro perché ha fatto 15 gol in 38. Ha fatto un buon lavoro perché
2: questo quello che ti dico.
3: No, ma
2: era anche un altro calcio.
3: Gli altri hanno fatto peggio di Pinamonti, quello ti sto dicendo. Allora, e poi ho detto: fatemi vedere Ken. E ho detto, senza certezze: posso giornalisticamente avere il dubbio che la stagione 24-25 sia stata l'eccezione e conferma la regola? Non sono qui a dire voglio avere ragione. Non dico io la pietra della verità in tasca. Dico: posso avere il dubbio? Sono legittimato ad avere un dubbio o no? E poi Galliani, te l'ho detto mille volte cosa dice: prima di comprare un attaccante aprivo l'almanacco e la Panini. Io ho sempre fatto così, non il dirigente.
2: Va bene, era anche il Milan che poteva poi permettersi di comprare.
3: Quando la Fiorentina prese Riganò in C2, io dici 1 e dici 2 non ne capivo nulla, mi fidavo Giovanni Galli, no, bisogna essere dire, non ne capivo nulla, vado a vedere lo storico di Riganò, vabbè, forse ci siamo. Poi si poteva dire: ma Riganò farà anche questi gol in Serie B? Non si sa, l'ha fatto. Ma Riganò farà anche questi gol in Serie A? Capo allenatore a Messina.
2: Scusa Mario, poi abbiamo anche un ascoltatore in linea. Ma l'anno scorso, anzi la stagione, scusa, appena terminata, che tutti bolliamo come una stagione fallimentare da parte di Moise Kean, in una Fiorentina che arriva a quindicesima e fa una delle peggiori stagioni della sua storia, Moise Kean è il terzo attaccante migliore che c'è in Serie A, perché gli altri italiani sono esterni. Ma come attaccanti io ci metto Bonazzoli, che ne ha fatti 10,
3: vai a vedere,
2: ce ne metto Pinamonti, ne ha fatte 9, e poi c'è il Kaken.
3: Vai a vedere 92-93, che
2: sì,
3: stava
2: era
3: andata,
2: un altro calcio in cui segnavano tutti,
3: c'era abbondanza e soprattutto era molto più difficile far gol. Comunque lui quest'anno ha fatto 9 gol e va bene, 8, e quindi risiamo nella media Ken. Risiamo
4: e
3: nella
4: più che altro
3: media
4: il problema secondo me di questi numeri, al di là dell'assenza, è
3: partite.
4: Che noi dipendiamo esclusivamente da Moise Kean. Nelle altre squadre magari sono riusciti anche a sopperire con i gol fatti da altri attaccanti.
3: Io non piccoli. Lo voglio dar via a tutti i costi.
4: No, ma io Mario sono
3: però
4: del tuo
3: dico,
4: partito,
3: ragazzi,
4: quindi
3: se
4: figurati
3: a capire, io sono stufo, ma questo vale per i mediani, per i terzini, per le ali destre, sono stufo di avere giocatori che camminano per il campo, va bene? L'anno scorso che non camminava, faceva la lotta da solo contro tutti. Quest'anno camminava pure lui. Sono stufo di vedere i giocatori che camminano per il campo, sono stufo di vedere i giocatori che comunque vada, va tutto bene. No, niente, lo spirito deve essere quello dell'Under 21. Cani rabbiosi in campo, cani rabbiosi, che abbiano 30, 35 o 22 anni. Va bene? Va oggi bene. Qualcuno mi ha detto che Dzeko ha fatto le dichiarazioni.
2: Dzeko ha detto sì, che aveva bisogno di amore.
3: Sì, oh Dzeko, lascia perdere. Dzeko, Dzeko, mi onoro di aver detto l'anno scorso, quando è arrivato, che nel mio calcio c'era di comprare un giovane come Luca e non Dzeko. Poi Luca non è andato bene. Comunque uno era per puntare volte su un giovane. Quindi
2: serviva
3: dire
2: qualcosa di più emotivo. Avevo bisogno,
3: sì,
2: di affetto.
3: Anche noi si aveva bisogno, Dzeko, che tu facessi, tu corressi un po' di più. Ma giustamente a 40 anni e vuoi fa. Sei piantato lì come un piolo in campo. Ma la colpa non è di Dzeko, tra l'altro un ottimo professionista. La colpa è di tutto lo staff di mercato l'anno scorso. Ha pensato a questa brillante idea di prendere Dzeko, tra l'altro con Piccoli, tra l'altro con Kenny.
2: Certo.
3: No,
2: guarda, doveva essere il tridente.
3: Qui mi fermo.
2: Anche perché allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Leonardo, che ringrazio per l'attesa. Ciao Leonardo, buonasera.
5: Buonasera a tutti quanti. Io volevo agganciarmi al discorso sulle reti segnate in Serie A l'anno scorso. Diciamo sì, supportando la tesi di Giacomo, giusto? Che diceva che appunto gli attaccanti, i centravanti non segnano più in Serie A.
2: Non ci sono.
5: Ma questo
3: è no, vero, ha ragione Giacomo, ha detto una cosa vera.
5: Ma soprattutto da quando esistono le 5 sostituzioni, tutti vengono tolti. Quindi questo lo vediamo anche per le statistiche del fantacalcio. Quindi gli attaccanti, sì, Lautaro ha fatto 17 gol, Thuram ne ha fatti 12-13, eccetera eccetera. Ken, giocando pochissimo, ne ha fatti 8. Cioè Ken è un giocatore di categoria superiore che si costruisce le azioni da solo. Questo non è facile trovarlo.
3: È di categoria nettamente superiore. Io, Leonardo, vado oltre. Io dico soltanto, vedendo gli atteggiamenti di quest'anno e vedendo il suo score in tutti gli anni precedenti, a te viene il dubbio che l'anno scorso sia stato un'eccezione o no? Ti sfiora il dubbio? Non la convinzione. Il tarlo ti comincia a battere oppure no? O quando vedi lo score di Battistuta, di Luca Toni, di Gianluca Vialli, di Roberto Mancini, di dimmi te, di tutto quello che vuoi.
5: Guarda,
3: di Mutu,
5: Beppe Signori,
3: di Beppe Signori, di Roberto Pruzzo, di Bruno Giordano, di Paolino Rossi, pace all'anima sua, ti viene il dubbio che quelli bene o male tutti gli anni facevano gol e questo ha fatto gol solo un anno su 10 per il ruolo che fa? Perché sì, sai, se mi fai gol di Mandragora
5: in parte no, nel senso è comunque nel calcio che è veramente cambiato troppo, okay, rispetto a quegli anni.
3: Perfetto.
5: E un centravanti che riesce a crearsi l'azione da gol da solo nella difficoltà di oggi, se non è motivato non ci può stare. Ecco, se questo è il punto,
3: e
5: è
3: poi c'è anche quello, e poi bravissimo, c'è anche quello, quanto è motivato. Ma poi guarda, al posto suo io voglio essere onesto con Ken, perché lo critico ma lo elogio anche tanto, e mi farei una domanda, perché io Ken, che guadagno 4,5, io mi sento, come dici tu Leonardo, un centravanti top. Qui non si fa neanche la Conference, neanche la Coppa del Nonno. È chiaro che lui si sente la Champions League, comincia ad avere un'età, 26, aiutami, dice ma io qui che ci sto a fare? Ma lo dica a me, se mi viene a dire io non ho gli stimoli di fare,
2: ha detto voglio stare,
3: ma se lui mi venisse a dire io qui non ci voglio più stare, io non è che lo criticherei, lo capirei, perché la Fiorentina di quest'anno è stato un pianto greco e quella dell'anno prossimo io spero lotti per il sesto settimo posto, ma la vedo molto dura, anche se lo spero. Quindi pensa un po', io a questo gli darei pure ragione a Ken, però qui ci vuole gente motivata, qui ci vuole gente all'animo di Parisi, che all'animo di Ranieri. Questa ci vuole gente così, poi che giochi anche un po' meglio magari.
2: Leonardo, ti saluto e ti ringrazio.
3: Non a me, grazie.
2: Però Mario, a me va bene, ma io siccome voglio ribellarmi all'idea che la Fiorentina il prossimo anno debba lottare per il decimo posto, io se prendo il cane Piccoli è l'esempio perfetto di quello che dici tu, perché ci ha sempre messo cattiveria, ha sempre provato a farsi uno spazio in una controdifesa in cui era da solo contro quattro.
3: Il cane rabbioso sono come mentalità, poi il cane rabbioso può essere anche un giocatore, voglio dire,
2: che
3: Modric,
2: si accende 10 minuti
3: che
2: ha
3: altre caratteristiche, però ha dimostrato che quando è stato bene quest'anno era in partita a 110 minuti. Io intendo quello per cane rabbioso, non intendo Beppe Iachini.
2: Ma se tu oggi sei la Fiorentina, secondo me il ragionamento che devi fare è come faccio a rendere Moise Kean un cane rabbioso, non è dare via Moise Kean per trovare
3: ma
2: un altro cane
3: rabbioso. Se Paratici ci parla, l'ha visto bambino, se ne accorge, se lui qui nicchia lo devi andare via, lo devi cambiare, che non ti dà nulla. Se invece lo riaccendi e lui ritorna a essere quello dell'anno scorso, discorso è chiaro, ha ragione Leonardo, l'ascoltatore, è un centravanti superiore alla media. Io dico solo in termini realizzativi, ragazzi, e cominciate a farvi le domande.
2: Ma tu, lui quest'anno in Serie A ha segnato un gol quasi ogni tre partite in Serie A, in una stagione devastante. Quindi secondo me anche l'anno attuale è stato, la stagione appena conclusa, ma è stato un problema solo dal punto di vista fisico.
3: Ma
2: perché
3: doveva dare anche tanto di più, doveva dare anche tanto di più in campo.
2: Lui ha vissuto all'inizio, la Fiorentina va in buca perché De Gea i primi mesi si addormenta.

0: po' di messaggi. Sì. Allora, Mario il Vangelo, ma meglio uno che sta alle regole e faccia 10 gol che Ken. Poi lo storico al 90% dice sempre il vero. Poi Max dice Ken si sente un trapper. I calciatori, il calciatore lo fa per pagare le bollette, rimanere a Firenze e prendere un cinquino senza fare nulla, gli va benissimo. E anche Duccio dice Mario sei stato perfetto su Ken, hai dimenticato anche un piccolo ma grande dettaglio, guadagna 5 milioni di euro. Per l'amor del cielo, non è colpa sua, ma dal momento in cui bubi e fai un po' come ti pare, crei malumori in rosa.
1: Ma lo stipendio che gli hanno dato l'anno scorso di anche a Chiara era uno stipendio meritato, perché quando uno fa quelle prestazioni, il problema è quello che dice Chiara, che noi l'anno scorso abbiamo fatto finta di nulla, invece Chiara vedi se ne è accorta su, che in quella marasma di quell'orgasmo di elogi per Ken non si è fatto avanti nessuno, ma tira via nei 15 giorni luglio, sì, tra l'altro era 52, uno poteva fare il furbo, presentarsi a sé il 16 luglio e dire andare in 16 ragazzi noi 52 mai, però noi abbiamo qui 40 milioni sonanti cash, ce lo date naturalmente con l'accordo del giocatore, no, perché si fa così. E non si è presentato nessuno,
0: no,
1: si è presentato
0: una sola squadra. Se scolare. La Fiorentina fosse una squadra che ha una rosa da Champions facile, io ti direi anche: ma certo, ma diamolo via Ken, che ci ha scassato a tutti con quest'annata e con i suoi atteggiamenti. Ma se io guardo intorno e penso anche a chi, e non ne faccio neanche una questione di capacità, non so se prima Chiara faceva riferimento a questo su trovare il sostituto, no? Perché tante volte il problema non è chi parte, ma chi arriva.
1: C'è
0: qui il problema è proprio che oggi con 18-20 milioni davvero. Cioè, guarda, secco, chi prendete? Kenan Davis, visto che ce l'ha fatto un amico, o Ken?
1: Non lo so.
0: Io mi tengo
1: Ken. Ci dobbiamo pensare.
0: Ci pensiamo anche noi durante la pausa, Mario. Poi rientriamo, torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ora, Mario Tenerani, prima hai fatto riferimento a una cosa che non hai voluto dirci, e immagino perché tu preferisci non dirla, però lo sai che io insisto. Hai detto so anche che cosa ha detto Moise Ken in campo a Sassuolo ai suoi compagni, so, però che... non lo voglio dire. Voglio chiederti se ce l'ho.
1: No, mi risulta che quando c'è stato tutto il litigio lì sul dischetto Mandragora, una storia e l'altra, poi è arrivato anche Ranieri, che viene criticato spesso, ma poi alla fine questo povero Cristo, insomma, si dà un grande affare. Ma anche riconosciuto, sì, perché poi e mi risulta gli aveva detto dai forza, no, sembra lui gli aveva detto sarebbe lasciatemi in pace, cioè non contate su di me, una frase di questo tipo, quindi no,
0: poi l'ha più che altro dimostrato
1: che potrebbe essere
0: camminando.
1: Anche falsa, però camminando per questa partita viene da pensare che sia vera. Dopodiché sono cose che possono succedere in campo, così come nello spogliatoio, non è l'asilo Mariuccia, no, so che Ranieri è entrato nel mezzo a dividere credo Mandragora e Ken, insomma ci sono state cose sue, sono venute fuori, abbiamo saputo, ma io non mi scandalizzo, perché cioè, il calcio è bello anche perché c'è questa forma anche di eccesso di virilità, ma insomma poi tutto ritorna in un alveo di normalità. Purtroppo però quando Gosens viene a dire in sala stampa l'ultimo giorno, è un ragazzo intelligentissimo, a un certo punto ci siamo chiariti nelle spogliatoie, c'è stata una sorta di seduta e abbiamo deciso di mettere ognuno di noi il proprio ego a posto, poi anche lì aperta e chiusa parentesi, no, era l'ultima conferenza stampa, c'è sempre la fretta in sala stampa di portare via i giocatori, no, che è una cosa che succede solo a Firenze, lo voglio dire con grande franchezza, perché io vedo nelle altre città italiane durano di più, non lo so, insomma lì non so che cosa c'era quella volta, se lui doveva ritornare in un'altra stanza a fare un'altra intervista, per cui con la televisione, per cui l'ha detto stampa in quel caso, non so, mi sembra ci fosse Arturo Mastronardi, ma insomma è uguale Arturo, Gianluca, quello è, e magari lo dobbiamo portare da un'altra parte, quindi va bene, li capisco, no, però è l'ultima giornata, no, lui ti dice una roba del genere, c'è verso ad approfondire perché deve andare via, ti dice una cosa pesante, che poi fai 2+2, no, vedi, sai, quello è successo a Reggio Emilia in campo, vedi, ti torna chiaro, vedi, questo ti viene a dire, hanno fatto una sorta di resa dei conti nello spogliatoio, dove abbiamo detto ognuno di noi mette da parte il proprio ego se va in Serie B, quindi vuol dire che ce n'era di ego, e forse anche il signor Ken aveva il suo ego, no? Quindi tutta questa...
0: Quello se l'è portato, non lo so, sfiderei a... Non mi è sembrato che l'abbia messo da parte anche nel resto della stagione, perché la partita da Sassuolo non è che arrivava in un momento idilliaco per la Fiorentina.
1: Ma anche il concetto della tibia, allora, a parte la tibia è venuto fuori, il problema ce l'aveva prima di venire a Firenze, no? Poi te mi dirai, ha fatto 25 gol l'anno scorso, la tibia non si è vista, ma ce l'aveva già prima, ok. E capisco che lui soffra, lo dice anche il fratello. Mi dicono ci sono dei giorni non metteva in terra il piede...

0: giorni sì. Bene, si arriva alle due partite della nazionale, lui praticamente non gioca o gioca poco, va in nazionale, gioca due partite tirate alla morte, sicuramente l'avranno infiltrato tutto quello che vuoi, ritorna a Firenze e quello spirito di giocare alla morte anche col dolore sparisce. Dai ragazzi, allora un indizio, due indizi, tre indizi, ma dice allora è colpa di chi? No, poi ci sono tutti gli altri. Vogliamo parlare di Gudmundsson? Due anni qua a pascolare per il campo? Lo voleva parlare di Gudmundsson oppure no?
1: Io ad esempio, da Gudmundsson non mi aspetto.
0: È il miglior giocatore della Fiorentina, è il miglior giocatore della Fiorentina, hai capito? Ma un conto sono i mezzi tecnici, un conto è come si va in campo. Te l'ha dimostrato Silvio Baldini con questi ragazzi. Te l'ha dimostrato in queste due partite la differenza che c'è tra correre da cane rabbioso e volere difendere, ottenere un risultato sul costo e andare lì perché sembra che tu debba fare un piacere a noi, e si può andare avanti perché sì, globalmente la squadra, però in questa squadra c'è anche Ken che purtroppo per lui e per noi recita un ruolo al protagonista perché deve fare gol.
1: Ma era la partita di Sassuolo in cui Vanoli è arrivato in ritardo all'intervista e poi ha detto era a farsi la doccia, perché quella forse la metterei tra le 3-4 dichiarazioni più belle che secondo me dobbiamo non dimenticare.
0: Io mi ricordo ci fu un dopo partita teso in sala stampa, partecipai anch'io alle mie responsabilità, però io lì quel giorno ho capito che era Goretti.
1: Perché?
0: Un uomo, perché rispose.
1: Disse ci sono scelte drastiche, le famose scelte drastiche.
0: Una domanda, insomma, abbastanza, voglio dire, incalzante, poi disse: ma non è caso di cominciare a pensare al direttore anche a qualcosa in società, no? A pensare a una figura, a qualcuno. E lui rimase proprio colpito e disse: no, dice, io condivido questa analisi e evidentemente stiamo pensando a delle decisioni drastiche. Lì per lì tutti a dire sì, si starà a vedere, invece sì, che poi mi risulta, ma tanto poi ognuno dice l'ha portato lui paratici, a me mi risulta il primo input sia nato a Goretti, guarda caso è molto amico, esatto, è molto amico di paratici, guarda caso abbiamo lavorato insieme e Goretti ha dimostrato due cose grandissime che non sono appannaggio di altri dirigenti a Fiorentina. Il primo, di avere dei grandi attributi, che in quel momento lì venire in sala stampa e trovarsi davanti ai giornalisti, ti assicuro, non era una cosa simpatica. E la seconda, di essere intelligentissimo, perché è molto, molto umile, perché lui ha capito che, guarda, Goretti è molto più bravo di quello che tu possa immaginare, sa di calcio, ma è chiaro che non ha, come dicono quelli che parlano bene, lo standing, no? Come se aiutami la statura, no? Lo status di grande direttore, perché ha lavorato, a parte a Firenze l'ha fatto il secondo, la prima ha lavorato in realtà piccole, con tutto il rispetto, ma lui ha avuto l'intelligenza, quindi l'umiltà, di dire: se viene qui paratici, io lavoro con lui, imparo ancora tante cose, poi magari fra due anni ho l'età giusta, no, Chiara, per andare per conto mio con un curriculum. Io quel pomeriggio ho conosciuto da un punto di vista calcistico Goretti e l'ho apprezzato moltissimo e credo che sia una bella persona, soprattutto un grande dirigente, tanto che paratici arriva e pensa a sostituire altre figure, ma non lui, anzi gli dà forza e fa un team nel quale inserisce due suoi uomini, sono Lorenzo Gianni, che è il di Reggello, è il capo scouting, e questo
1: Moreno Zebi
0: che ha un ruolo importantissimo perché è il ministro degli esteri, tra virgolette, cioè quello che deve controllare tutti i prestiti che sono in giro per l'Italia e per l'Europa e andare a relazionare tutte le settimane paratici, ma soprattutto la relazione è quella di fine anno, perché Zebi deve mettere gli attributi ora sul tavolo quando va a parlare con paratici, si deve prendersi una grande responsabilità e dire: questo è cresciuto, questo no. E capisce che ora diventa difficile dopo quello che è successo con Favasulli l'anno scorso, per esempio, no?
1: Sì, devo dire, viste da fuori le stagioni, tutti i giocatori della Fiorentina in prestito, almeno i big tra virgolette, è abbastanza semplice dire: mettiamoci una croce e troviamo una soluzione. È che poi la soluzione la devi trovare. Mi ricorda il direttore Tommaso Lete, lo disse dopo Losanna, che era a farsi la doccia.
0: Bravo Tommaso,
1: sì, quella geniale secondo me.
0: Sì.
1: Salutiamo Mr. Schadenfreude Damiano, che ci scrive che interpreti fantastici. Poi c'è Gianluca da Dubai che dice: grande Mario, bisogna recuperare una cena, ricordatelo, ok?
0: Ti
1: avanzi cene con le persone, soprattutto a Dubai. E
0: io non so se, però faccio una domanda, ma non è Gianluca che abbiamo conosciuto a Riyadh per la Supercoppa? No, Dubai è un altro, so che è un altro posto.
1: Bene, sì, però comunque è abbastanza, però, vicino, ecco, non
0: so se è lui,
1: è di Reggello, ecco,
0: perché tra l'altro troviamo un tifoso a Riyadh simpaticissimo, ci fece un po' la guida in quei giorni.
1: Va bene, poi tra qualche minuto spero di darvi una notizia di mercato su Robin Gosens. Prima subito, però è che non è mia, quindi sto, cioè, ora è tempo di capire un attimo.
0: Niccolò Ceccarini,
1: si può dire.
0: Io ho visto di là che lavora.
1: No, anche se si sta lavorando, era anche in diretta fino a
0: Niccolò
1: mezz'ora fa.
0: Lavora sempre.
1: Noi ci sentiamo, due WhatsApp audio, vai Saretta, facci sentire.
2: Nella valutazione Ken un elemento molto importante, non solo fisico, non solo comportamentale, non solo di prestazioni, forse l'elemento più importante nella ristrutturazione paratici: non è contemplato un emolumento annuo di 4 milioni e mezzo l'anno. Quindi, cioè 9 lordi, quindi penso che sarà il fattore determinante scatenante nella valutazione del conservare in rosa Moise Kean. Ciao Mario.
3: Ragazzi, no, non cominciate a paragonare il cioccolato a quell'altra cosa, cioè Kean contro Pinamonti. Cioè Pinamonti, ragazzi, deve giocare in squadrette e non alla Fiorentina. Non ci può giocare alla Fiorentina, per favore. Non cominciamo a dire eresie.
1: Scusa Chiara, riparto da questo concetto, perché poi invece
0: ma
1: sulla prima domanda
0: deve...
1: Beh, però è emerso il nome.
0: Io
1: però
0: ho detto,
1: quello su
4: Pinamonti, Mario ha detto nella sua Fiorentina tu sarebbe una riserva comunque un Pinamonti.
1: No,
4: ma
1: Mario
4: oggi
1: ha detto Pinamonti
4: ragiona...
1: è meglio di Moise Kean. No, Chiara, non raccontare,
4: no, abbiamo parlato anche di affidabilità al di là della capacità di rubare l'occhio. Io più che altro sono curiosa di capire il tifoso che giustamente rivendica anche la sua ambizione, come abbia accolto e vissuto i centravanti che hanno preceduto Moise Kean dopo la cessione di Vlahovic a Firenze.
0: Altra,
4: perché rispetto a loro Pinamonti mi sembra di un'altra categoria.
0: Beh,
4: ed è emblematico, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che Pinamonti sia un mestierante.
0: Ma no, ha ragione.
1: Poi rovina, ma che è preso ad esempio di un calciatore che non vorremmo alla Fiorentina. Però io ti dico, Pinamonti a Firenze avrebbe fatto come Jovic, come Cabral, come
0: sai,
1: tutta la
0: io non lo so.
1: Ma guarda, sarei pronto.
0: Jovic ho visto in finale Coppa Italia l'Inter sbagliare altre gol davanti a Andanovic. E andiamo avanti.
1: Vabbè,
0: sì,
1: però,
0: perché si parla
1: so
0: sempre
1: se
0: italiano e perde le finali.
1: Sì,
0: lasciamo perdere.
1: Vabbè, certo. No, ma infatti prendevo l'esempio dei calciatori che non hanno fatto bene. Però Chiara, volevo appunto, l'avevi accennato tu sulla questione sostituti. Cioè, secondo me, se la Fiorentina dà via Moise Kean, o punta su Piccoli o prende un calciatore come Pinamonti, o secondo te esiste una terza via?
4: Beh, c'è anche l'aspetto che poi ha sollevato invece il primo ascoltatore, quello relativo all'ingaggio di Kean e a quello che poi verrà chiesto di fare a Paratici quest'estate, perché noi ragioniamo di numeri, ragioniamo di dolori presunti o immaginari, ragioniamo di gol, di alibi che possiamo concedere, attenuanti, però poi non facciamo i conti con quello che sarà chiamato a fare il direttore sportivo che hanno scelto di portare a Firenze per provare a sbrogliare questa grande matassa. Ed è innegabile che lo stipendio di Kean sia uno stipendio importante per una squadra come la Fiorentina, che quest'anno non ha nemmeno le coppe, e fa i conti con tutti quelli che sono i mancati introiti dovuti ai risultati sportivi fallimentari della stagione, e soprattutto con uno spogliatoio che poi abbiamo visto ne ha comunque risentito. Quindi io sono d'accordo anche con l'ascoltatore che vanno messi sul piatto tutti gli elementi ancor prima di addentrarci in quelle che sono le anche i gusti soggettivi nei confronti di Kean. Però sono d'accordo, l'ho detto prima, sarà una delle questioni più spinose e probabilmente anche quella che ci farà capire che cosa è venuto a fare qui Paratici e quali sono effettivamente le sue abilità, che non vuol dire che non gli sia concesso sbagliare, ma qui si passa da un eccesso all'altro. C'è chi è convinto che risolverà tutti i problemi della Fiorentina come avesse una bacchetta magica in tasca, e c'è chi invece decide di fargli pagare gli errori che comunque ha commesso e per i quali ha pagato. Io sto nel mezzo, io voglio restare anche sorpresa in quelli che magari sono delle mie, in quelle che magari sono delle mie perplessità o delle mie remore, però secondo me la questione Kean ci dirà tantissimo.
1: Perché
4: i Paratici della società,
1: che l'Atalanta prende Højlund, ok, pagandolo una cifra e la Fiorentina potrebbe permettersi in caso di cessione di Kean, perché 17 milioni se non sbaglio spese, però comunque gli concesse un anno di svezzamento, tra
0: poi lo vendette a 75
1: e poi lo vendette a 75
0: e quei due anni a Manchester sono serviti.
1: Niccolò Ceccarini, cecca una domanda, ma Gosens resta?
5: No.
0: No.
1: Come no?
5: Non resta, nel senso che lo vendono.
1: Ma come lo vendono? Ok, ma non era arrivata un'indicazione a TMV che potesse restare. Te lo chiedevo per questo.
5: Allora, lui resterebbe.
1: Lui resterebbe tutta la vita. Io riporto le parole di Nick. Però il problema è che loro lo vogliono vendere tutta la vita. Finisce? Come finisce?
0: Che lo vendono.
1: Non benissimo. Non benissimo. Ok, bello.
0: Tanto lui ci rimane
1: momento.
0: Anche male perché Niccolò lui ci teneva a restare.
1: Quindi l'indicazione che era arrivata a TMV era da parte dal lato giocatore?
5: L'indicazione del giocatore è l'identica di De Gea.
1: Identica di De Gea. Certo. Vogliono stare, è la Fiorentina che
4: Robin Gosens dica che vuole essere ceduto.
1: Sì. No, sì, più o meno.
4: Così ma accontentano.
1: Sì, però non lo dirà. Sì, ah, ok, va bene, sì.
5: Idea Kostic.
1: Idea Kostic.
0: Ah, che bellezza, ragazzi. Bene.
1: Fresh DX, Kostic. Va bene, ma scusa Chiara, non abbiamo fatto settimana scorsa una discussione perché te lo volevi mandare via, no. Gosens, hai detto
4: che
1: non lo volevi.
4: Però sei un disonesto intellettualmente parlando. Io ho semplicemente sottolineato come si debba anche accettare che Gosens abbia manifestato dei limiti che secondo me non sono da sottovalutare, non sono indifferenti. Poi ribadisco, io lo terrei sempre anche con un ruolo magari da gregario, con quello che poi compete anche in termini di ingaggio, partendo dalla ferma volontà del giocatore di concludere la sua esperienza da professionista in un contesto come Firenze. Io mi sentirei lusingata all'idea che un professionista come Gosens decidesse di chiudere la sua carriera a Firenze. Se poi mi viene detto che non gli viene data la possibilità, non mi stupisco. E in un certo senso mi chiedo poi quando effettivamente cambierà il vento a 360 gradi.
1: Te Mario ne pensi di Gosens? Perché io nella discussione con Chiara invece dicevo un nome Gosens lo vorrei sempre in spogliatoio.
0: No, ma infatti mi sembra lo dica anche la Chiara questo. Cioè come capitano a un giocatore sì, dal punto di vista del ragazzo intelligentissimo, leader. Però
4: immaginarlo titolare faccio fatica.
0: Quest'anno... Lo sai perché? Perché lui, questo è un discorso sul quale ci soffermiamo poco, lui è tutta la vita che fa un lavoro usurante che è l'esterno. E questo lavoro usurante l'ha svolto per molti anni con Gasperini. Che è uno che li brucia i giocatori, per cui lui quanto ha 31-32 anni Gosens può darsi. Io posso avere anche in questo caso il dubbio che si comincia un po' a battere in testa. Certo, nello spogliatoio uno così lo vorrei sempre e perché sono convinto che in certe partite farebbe anche comodo, ma mi farebbe comodo a Mastic da collante, ma mi sembra di capire che Paratici anche ha voglia di tagliare gli ingaggi più alti, ha voglia di cambiare di...
1: No, però Gosens si parla di 2 milioni. Ora se su De Gea lo capisco, sono 3 milioni ancora 2 anni.
0: Sono 2 milioni, magari trova uno e giovane o dà fiducia a Parisi, però Parisi ragazzi fino a Natale mi sembra di capire.
1: E poi posso
0: non
1: dire,
0: è da corsa,
1: su Parisi esterno terzino secondo me ecco una Fiorentina che ha degli obiettivi europei fa fatica a puntarci.
0: Parisi allora deve andare magari ha trovato qualcuno che te devo dire
1: Krzyzewski, non so, il polacco che corre va bene, a me sembra un po' rischio, però questo glielo concedo.
0: Ne cambia tanti
1: anche se l'indicazione è ne cambia il più possibile poi bisogna vedere chi, perché voglio dire anche Gosens infatti la Fiorentina oggi Gosens chi te lo prende soprattutto dopo la, perché non è che voglio dire un club di Serie A che lo potrebbe prendere l'Atalanta che l'anno scorso offrì 15 milioni di euro, quest'anno non te li rioffre 15 milioni, te ne offre 5 o 6, vediamo se saranno sufficienti. Ci possiamo sentire altri due WhatsApp audio? Vai!
6: Ragazzi, buonasera. Allora, io dirò la mia su Ken, per quello che mi riguarda tecnicamente è scarso, ok? Dal punto di vista tecnico del gioco del pallone, non mi venite a dire che Ken tecnicamente è forte, perché se no si dice il falso. È forte fisicamente, però ha un solo modo di giocare, che è quello che gli aveva trovato l'anno scorso Palladino. Poi con Ken non c'è altri modi di giocare, non è un giocatore che fa sponda, ti allarga il gioco, non è quel tipo di attaccante lì. Quindi o con lui gioca in una certa maniera, se no è un attaccante normalissimo. Che Paratici non abbia in tutto il mondo degli osservatori, in cui anche in Argentina poter andare a trovare un pischello, magari non pagandolo 25, ma pagandolo anche 10, mi pare strano. Saluto.
7: Caro Tenerani, ti sei dimenticato di una cosa, ti sei dimenticato degli infortuni di Ken, ti sei dimenticato che se Ken non era in quelle condizioni lì giocava alla Champions con l'Atletico Madrid, quindi quello che ha fatto con noi con tante infiltrazioni, perché te ti pensi di sapere tutto ma non sai tutto, forse ne so più io di te. Ken ha giocato con le infiltrazioni tutto il campionato l'anno scorso e quest'anno lo stesso. Certo, quello che ha fatto per la nazionale l'avrebbe fatto chiunque, quindi diamolo via, prendi Cabral e poi vedremo che si farà. Vai, dallo via.
1: Sangue finalmente. Oh. Vai, dallo via. Mario.
0: Allora, io intanto ringrazio l'ascoltatore, però ti dico, io non penso di saper tutto, ma sono convinto che tu sappia molto più di me su Ken. Ho detto che ha giocato l'infiltrazione nazionale e tu hai detto che l'avrebbero fatto tutti. Bene, siamo contenti. Lo stesso sforzo non l'ho visto con la Fiorentina. L'anno scorso ha giocato con le infiltrazioni, può darsi, però lo vedevo molto, molto agile e soprattutto non si veniva a sapere che giocava con le infiltrazioni. Però te probabilmente lo sai, io non è che lo voglio dar via a tutti i costi. Dico soltanto, avrei preferito, caro mio ascoltatore, un atteggiamento diverso. Tutto
1: posso
0: qua.
1: Dire una cosa
0: e sono uno, Mario. Scusami, che ha scritto aggettivi su aggettivi positivi per Ken, lo ha difeso in tutte le situazioni, chiaro lo sa. Però non si può andare avanti solo ai elogi, bisogna anche dire quando le cose non vanno. Per me, prego.
1: Quello che volevo dire sottovoce, che mi risulta il problema di Ken sia stato fatto passare anche come problema alla tibia che lui aveva, ma quello che poi lo ha costretto a stare fuori per diversi mesi, e tra l'altro tutte le persone, diciamo, sanitarie che ho coinvolto, ma lo diceva anche ieri un grande ex viola, abbiamo sentito a parlare al centro, ma non mi ricordo chi in questo momento, diceva: io ho avuto diversi infortuni alla tibia e non esiste stare fuori due mesi per un problema alla tibia, perché ti si crea il soprosso
0: ma lui non è che ha fatto apposta a star fuori, non sto dicendo questo.
1: No, ma il problema,
0: diciamo,
1: è che
0: non ho visto quella voglia di rientrare che ho visto per la nazionale. Secondo me ha fatto benissimo a farlo per la nazionale.
1: Però Mario, io ci pensavo anche oggi, ma quando noi non lo vediamo, cioè secondo me la società ha delle responsabilità in tutto quello che è successo a Moise Ken, superiori anche al calciatore, che come diceva Lidl, ma in testa di calciatore è buona solo per portare cappello. Quindi non è che se arriva un grande attaccante,
0: voglio dire, gli hanno dato tutti i permessi legittimi, per carità,
1: non perché... però quando mancava la domenica, perché la domenica quando te la potevi, che era assente dal Franchi, e potevi giocare tra un permesso familiare, lui era a fare terapia a mezzogiorno e mezzo.
0: L'amico ha chiamato ora e sa tutto, però l'amico questa cosa non se l'ha ricordata.
1: Quindi secondo me con una gestione societaria giusta Moise Ken è l'unica speranza che può avere la Fiorentina di non finire decima il prossimo anno. Io lo dico qui,
0: se Ken è convinto ed è completamente immerso nel pianeta Fiorentina, come si fa a dire no a Ken? Io ho dei dubbi che sia così. E allora a questo punto preferisco uno un po' meno bravo che mi garantisca, e ti devo dire, una quindicina di gol.
1: Però
0: gli altri...
1: non italiano.
0: Per me all'estero ha ragione questo ascoltatore, diceva prima si possano trovare all'estero. Ma scusa, ma quando
1: qualche
0: il Como
1: pischello.
0: ha preso Duvikas?
1: Duvikas, sì.
0: Dico, qui certamente se fosse arrivato Duvikas, figurati il greco. Pensa se fosse arrivato Kvaratskhelia, si può prendere un Giorgiano, fammi piacere, no?
1: Vabbè, devo dire che Kvaratskhelia modo... dopo due partite però ci avrebbe fatto innamorare tutti. Magari su Duvikas hai ragione,
0: ma
1: perché ci ha messo
0: anche un po'.
1: Ho
0: visto fare a Dodò su Kvaratskhelia, ancora non so come abbia fatto a fermarlo.
1: Sì, all'inizio del campionato, ma sì, magari su Duvikas secondo me ci sta molto,
0: che comunque
1: il paragone.
0: ha fatto 14 gol,
1: però ci ha messo anche lui
0: Malen,
1: per
0: faceva
1: ingranare
0: la riserva a Londra, l'Aston Villa.
1: Aston Villa, sì.
0: A Roma sono pazzi di Malen. Ora certo va visto alla conferma, ma se questo ne gioca 38 anche 35 con quella media lì, ce la prende paura.
1: Sì, poco ma sicuro. Simo da Cernusco sul Naviglio ci dice: Ken via, caviglia o non caviglia, nel momento drammatico si è tolto dalla battaglia. Io non sono totalmente d'accordo anche su questo, perché sono convinto, come ho detto prima, che la Fiorentina finisca in buca per le prestazioni di Gea e Ken. Sono altrettanto convinto che la Fiorentina si tira fuori perché Ken tra gennaio e febbraio fa quei 4-5 gol che
0: ti dice aveva
1: poi...
0: illuso e sembra, però anche quando ha giocato non ha fatto gol, può anche non fare gol, che non è un problema, ma non l'ho mai visto giocare con quello spirito lo scorso anno.
1: Certo, però io ti dico, ma chi hai visto giocare con quello spirito quest'anno? Tre
0: nessuno,
1: giocatori, hai visto
0: nessuno.
1: Ranieri, Mandragora, a volte
0: Parisi
1: e stop, voglio dire, noi non possiamo prendere la stagione appena terminata come esempio, perché sennò li facciamo fuori.
0: Anch'io
1: tutti.
0: Io ho criticato anche Goodmunson, non solo Ken, ho criticato.
1: Però Goodmunson è che anche nell'anno prima non è che proprio abbia fatto scintille.
0: Goodmunson
1: di Genova,
0: ma a Firenze non si è mai visto. Dopo lì si va a vedere lo storico anche lì.
1: Sì, e aveva fatto solo un anno. Sì,
0: anno e mezzo già.
1: Poi non so perché Francesco da Caserta ci ha mandato questa formazione, ma io la leggo perché secondo me sia Mario che a Chiara che al sottoscritto ci evoca bei ricordi. Toldo, Carnasciali, Serena, Padalino, Amoruso. Sì, però non è una formazione. Vabbè, Piacentini, Bicica, Schwarz, Rui Costa, Batistuta, Baiano. ora spiegatemi, il candidato spieghi che cosa vuol dire.
0: Mi sembra
1: Francesco,
0: 95-96 mi sembra.
1: Sì, va bene, comunque noi l'abbiamo letta. Poi la conferenza stampa di Paratici al ritorno agli Stati Uniti, un amico ci ha mandato un video di Panariello che fa il bagnino, poi no, forse non è il bagnino, non lo so, però lo dovrei aprire. Poi
0: Pierluigi a Roma ce l'aveva commesso veramente.
1: Il nostro più grande errore di mercato, Pierluigi se l'ha contesto,
0: che dice stavolta,
1: però ora basta, tutte le volte non si
0: no,
1: può
0: no, fare. No, io sospetto lui ti fa della Roma, ma non ha coraggio di
1: comunque
0: dirlo.
1: Mamma mia, non riesco a capire tutto questo rancore che ha Mario contro la Fiorentina. Hanno sbagliato a fare tutto, poi signor Galassi si arrenda. Mario vince o pareggia, questo però mi sembra.
0: Ah, è Pierluigi a Roma, sì, molto rancore, accidenti.
1: Che succede, Niccolò Ceccarini?
8: No, parli
1: il microfono.
8: Io voglio fare un applauso a chi ha detto signor Galassi, perché secondo me questo merita il prezzo del biglietto. E poi voglio dire una cosa.
1: Sì, però non fa male a Mario, però va bene.
8: No, perché Mario
1: nel microfono, perché se no
8: Carlo Conti, Ceccarini, Tenerani, chi è più abbronzato? Temo di essere passato al terzo posto.
1: Sì, questo poco ma sicuro.
0: No,
1: però Mario comunque
0: per Luigi che mi ricorda di Pioli. Ti rispondo, Pierluigi, hai ragione, l'ho detto mille volte, sono, non sono da solo, sono in buona compagnia. Pierluigi, però, chi l'ha preso Pioli? Mandami un messaggio ora, Pierluigi, visto che sei, staccati un attimo dal pacchiotti giallo rosso e concentrati sulla
1: si
0: Fiorentina.
1: Può aprire il dissing tra Pierluigi
0: no,
1: e Roma.
0: No, ma lo dico perché dice che hai detto Pioli. Chi l'ha preso Pioli? Carino. Dimmi, Pierluigi l'ha preso, l'ho preso io Pioli.
1: Sì,
0: e neanche te, devo dire, l'hai preso Pioli.
1: Il nostro più grande errore di mercato dell'era commisso è stato non prendere Julian Alvarez, questo violuca che ci manda i 150 milioni rifiutati all'Atletico. Noi scegliamo Beltran invece che Julian Alvarez, e poi magari sarebbe andato via l'anno dopo, dice su Julian Alvarez. Però chiede anche Tenerani, lo sa chi fece la scelta?
0: Su Beltran?
1: No, direi su Julian Alvarez.
0: Su Alvarez dicono che non
1: voleva Burdisso.
0: Lo volesse Burdisso, e poi passarono queste 48 ore e la Fiorentina non lo prese. Però Burdisso doveva fare tanto di più. Burdisso è venuto qua, è stato portato da Pradè, doveva chissà fare che cosa, non ha portato un giocatore all'Argentina S1, perché e se, poi lui l'S anche della zona andò via e prese le distanze anche da, forse non da Valentino, da un altro, se no non l'ho portato io, insomma. Comunque
1: sì,
0: insomma,
1: perché disse non avrei mai strappato
0: un altro errore, un altro errore.
1: Burdisso che se ne tornerà in Argentina, così ha detto, lascia il Monza e torna in Argentina.
0: Bene,
1: in Argentina. Va bene. Michele dice che se uno è contento di Ken quest'anno è un masochista. E rispondo, perché siccome l'ho detto io, non ho detto ero contento.
0: Non
1: io
0: siamo contenti di nessuno.
1: Esatto. Però nella peggior stagione della Fiorentina e nella seconda, nella peggior stagione di Ken, comunque alla Fiorentina, lui resta il terzo miglior attaccante italiano per gol segnati in Serie A. Poi Lore, che ci ha portato il tiramisù, noi l'abbiamo salvato così e quindi lo ricorderemo per sempre. Dice ci aveva fatto una teglia.
0: Io non l'ho assaggiato, però
1: no, l'abbiamo fatto apposta, stavi per arrivare. No,
0: vedi,
1: cioè, questo è strano.
0: Ci hanno negato questa gioia, Chiara.
1: Sì, devo dire a Chiara i regali gli ascoltatori si sprecano, quindi questo almeno il tiramisù gliel'abbiamo strappato prima che potesse agguantare. No, Lore dice ha fatto pochi gol, ok, vediamo però quando li ha fatti, tolto quello con la Roma, sono tutti gol pesanti, hanno portato punti. Non è totalmente vero, perché hanno fatti due all'Udinese,
0: no,
1: partita
0: ma non
1: finita.
0: Sono solo i gol, è stato un che è completamente diverso dall'anno scorso.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, è chiaro, no, e anche i problemi, io segnavo chiaro, dicevi anche tu, i spogliatoio, non è che non è un fattore nel calcio come gli altri vedono.
0: E comunque ripeto, io non è che sono Torquemada, non sono l'Inquisizione, se resta va bene, però insomma non posso dire di essere contento di quello visto quest'anno, e ho il sospetto che lui abbia anche voglia di andarsene, così come il sospetto Fiorentino lo venderebbe volentieri, ho anche questo sospetto.
1: Sì, e in effetti 4,5 milioni, però infatti, perché io ho fatto la premessa ho detto dal punto di vista tecnico secondo me non si discute, volevo dire se poi ne fai una valutazione economica è chiaro che il rischio Moise Kean è molto molto dispendioso, ma siccome non sono soldi miei, sono soldi un po' di Tenerani che è socio di minoranza della Fiorentina,
0: non
1: però
0: credo,
1: insomma, ne ha in abbondanza, e allora si prende alla Fiorentina questa responsabilità. Messaggi di Yuri e poi ci salutiamo. Su Undur dice quest'anno o lo vendi bene o non lo vendi, avendo 50% non ci faresti nulla e quest'anno hai bisogno di soldi. Chiara, su questo guarda un minuto e poi ci salutiamo con Mario.
4: Beh, ci sarebbe da capire intanto per quale motivo la Fiorentina ha scelto di investire quello che ha investito su Undur, perché poi tante volte abbiamo detto che bisogna prendere esempio da quelle società che proprio attraverso determinate operazioni riescono a far salire il livello qualitativo della rosa, ma anche poi gli standard in termini di risultati e di possibilità economiche sul mercato. Io sono tra coloro che ritiene i limiti che Endura ha manifestato dei limiti che non è detto che il tempo e l'abnegazione che al ragazzo riconosco un atleta è in grado di superare. Io voglio vederlo al cospetto di squadre diverse magari rispetto a quelle che abbiamo affrontato quest'anno, voglio vederlo in una Fiorentina diversa rispetto a quella di quest'anno, perché nella Fiorentina di quest'anno emerge un ragazzo come Endur. Appena il livello si alza un pochino, soprattutto appena si alzano i ritmi, Endur sparisce dal campo, e quindi sono curiosa. Oggi non mi sentirei di sentenziare né in un senso né in un altro, ma se la Fiorentina su un giocatore come lui, che aveva alle spalle tantissimi prestiti, aveva bisogno di continuità, comunque scelto di investire 5 milioni, secondo me è perché ha in testa un percorso da far fare al ragazzo.
1: Poi ci sono anche un altro paio di messaggi che danno ragione a Mario, te li riporto ma li leggeremo nella seconda ora perché ci dobbiamo salutare.
4: Poi devo farti vedere una foto, Mario, me l'ha chiesto un ascoltatore, se no si arrabbia. Giulio da Sesto.
1: Va bene, e grazie. Noi Mario ci vediamo settimana prossima.
0: A presto, grazie di cuore, buon proseguimento.
1: Garrisca al vento, torna tra qualche istante.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci qua, seconda ora di Garisca al Vento, Giacomo Galassi, Chiara, Andrea Bevilacqua, sempre in vostra compagnia per un'altra ora insieme con Sara Mastrosimone di là dal vetro, con il 348-7513-933 sempre a vostra disposizione, ora ancora di più perché ti tiene le cuffie a me Mario.
3: Non mi ci stanno però.
2: Bellissimo.
3: Ho voluto provare ma non mi
2: bellissimo.
3: Ci stanno.
2: Però posso dire sei tosta e sembri una trapper anche tu, visto che abbiamo parlato quasi tutta la prima ora di Moise Ken. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Vi abbiamo parlato, ho visto anche un ascoltatore, gli è piaciuto il siparetto, abbiamo fatto Niccolò Ceccarini sul chiedere, visto che passava, di Robin Gosens e Cecca, insomma, io te non ti è piaciuto, vai Vladimir, sei fantastici, state creando un nuovo modo di fare radio, siete fortissimi, a me fa molto piacere, poi non so se è vero, però ce lo prendiamo, Chiara, e come va bene, c'è Fabio Paratici e Alessandro Ferrari che sono a New York, probabilmente torneranno nel weekend, settimana prossima la conferenza stampa, e fino a quel punto, fino a quel momento aspettiamo poche notizie, se non qualche nome di mercato, che però io lo dico anche a chi ci sta seguendo, lo dico sottovoce perché do un po' un retrocesso, cioè anche i nomi di Torsved, Coleoscio, è semplicemente nomi che la Fiorentina ha sondato nelle scorse settimane e che poi magari emergono un po' perché il procuratore lo fa uscire.
3: Ma ti ricordi
2: un po'
3: quel nostro ascoltatore emerge. Andrea del gruppo Baraonda, che l'anno scorso ha tenuto conto di tutti i nomi accostati alla Fiorentina creando un file Excel. Ecco, ricordiamoci di questa cosa, proprio perché il mercato si compone anche di tante parti e soprattutto di tanti ruoli che poi le persone devono ricoprire.
2: Sì, ma vorrei anche chiarire che spesso non vuol dire che, ora è chiaro che nella lista che spesso ci consegna a fine stagione i 200 nomi di mercato, non è che la Fiorentina li ha sondati e tantomeno trattati tutti, però qualsiasi club di un livello dalla Fiorentina in su fa un ventaglio di 100-120 nomi, cioè di una decina di profili per ruolo più o meno, poi è chiaro che attiva, succede no, nella vita di tutti, magari fai una chiamata solo per sentire ma lui se ne andrebbe oppure no, anche solo per sapere qual è la situazione.
3: Io quantomeno mi accontenterei sempre nell'ottica di trovare dei segnali che ci facciano percepire anche un cambio di attitudine in sede di mercato, ecco, mi accontenterei di percepire caratteristiche funzionali a quello che serve e quindi non giocatori che intrigano perché hanno una situazione contrattuale o perché abbiamo noi anche un certo tipo di rapporto con l'entourage o la necessità di curare i rapporti col club di appartenenza, e soprattutto giocatori magari simili tra loro proprio per avere anche la percezione che ci sia un piano A, un piano B, un piano C, un piano D. Io ho fatto molta fatica a orientarmi anche nei mercati precedenti, a capire quello che effettivamente la Fiorentina avesse in testa. Temo che purtroppo il campo poi di anno in anno ci abbia dimostrato come quella confusione abbia occupato anche un pochino le segrete stanze del Viola Park.
2: Sì, cioè fai riferimento a tre attaccanti con lo stesso procuratore?
3: No, ma in generale a volte escono nomi di giocatori che a noi in questo momento non servono, senza entrare nel merito del valore del singolo. A volte per lo stesso ruolo si pensa a giocatori che poi sono diametralmente opposti, addirittura a volte complementari, e quindi sarebbe opportuno valutarli entrambi proprio nell'ottica di colmare le lacune della squadra. Noi ancora dobbiamo capire che idee hanno per la Fiorentina a 26-27 e in base a quello poi possiamo sviluppare il resto.
2: Sì. Ovviamente dobbiamo avere la chiarezza, un'idea ce l'abbiamo, cioè non è che la Fiorentina va e compra Lewandowski o
3: Holland. Ma io parlavo anche solo a livello tattico, perché poi noi tante volte facciamo delle valutazioni.
2: Sul discorso funzionale direi non si può che essere d'accordo con te, Chiara. Sul discorso però anche dei nomi, io i primi che ho sentito, Coleoscio, vedo grande entusiasmo per due partite in nazionale in cui non ha inciso, senza aprire poi il discorso legato a Favasuli, che lì diciamo un pochino più complicato. Torsved io posso anche accettarlo, ma voglio dire, secondo te Chiara, Torsved è tanto meglio di Brescianini? Cioè ti ha dato quelle garanzie? Non è che si sta parlando di un diciottenne, si sta parlando di un calciatore nel fiore della sua età, che comunque il Sassuolo bottega cara, è meglio di Bresciani. Cioè a centrocampo banalmente te hai 8 giocatori a disposizione. Ora, ammesso del fatto che Fabian dovrai fare un bagno di sangue o comunque puoi anche non calcolarlo, ma Brescianini, Mandragora, Andur, Fagioli, cioè, sono tutti calciatori che comunque un centrocampo di Serie A te lo fanno. Se vuoi alzare l'asticella non prendi Torsved, questo dico. Però io torno sul discorso che facevamo anche su Ken, poi ci torniamo perché tanto ci sono tanti messaggi, quindi non è chiusa la questione Ken. Bisogna fare i conti anche con chi è la Fiorentina in questo momento. Paratici ha dimostrato nella sua carriera di lavorare tanto con lo scout, però ci vuole tempo. Paratici a Firenze da 3 mesi, non possiamo neanche avere la pretesa che abbia una rete di scout già attiva che ti pesca il talento seguito da anni, perché non è da anni che lavora alla Fiorentina. Quindi insomma sarà un mercato molto complicato. E mi dispiace dire una banalità perché tutti gli anni è così, ma lo è ancora di più quest'anno. Purtroppo prima dovremo vedere le uscite che ci saranno di tutti i prestiti che arriverà. Cioè secondo me, come sempre, il mercato non decollerà prima di fine luglio. Poi magari riesci a trovare quel colpo uno o due prima di fine luglio, ma prima di fine luglio vedi poco, perché dovrai accogliere Grosso farà una valutazione anche vedendoli allenare dei 30-35 giocatori che ha in rosa. Da lì inizierà lo sfoltimento e poi inizieranno 4-5 colpi che secondo me difficile pensare a di più, però insomma pronti ad essere anche sorpresi. Riprendo un po' dei tanti messaggi scritti che abbiamo al 348 75 13 933. Bello, perché Chris da Campi, poi citavamo le scelte drastiche, no, dette da Goretti, lui dice le famose scelte gastriche, molto molto bella questa. Poi Moreno, pesco a caso e poi torno anche sulla cronologia dei messaggi come faccio sempre. Uno come Ken con i suoi atteggiamenti e per quanto prenda un cattivo esempio per tutti gli altri, può creare malumori, via da 3 passi. Però Chiara, siccome non parlavo soprattutto con Mario, anche se anche tu hai detto la tua, ma non credi avere la Fiorentina una società forte? Si vede proprio dalla capacità anche di gestire i calciatori più forti e magari anche con una tendenza, come dire, a sottovalutare certi altri aspetti.
3: Sì,
2: come...
3: quest'anno però non c'è riuscita la Fiorentina e quindi dovrà chiedersi se sarà in grado di farlo l'anno prossimo.
2: Però è un'altra Fiorentina questa, cioè banalmente sta cambiando anche solo il responsabile del Viola Park, c'è Paratici che comanda più di tutti e lo ha detto anche Commisso nelle sue parole, c'è tutto un altro reparto scout, cioè, non è la Fiorentina l'anno scorso, oppure no? Secondo te più o meno la Fiorentina è la stessa?
3: Non so, le tempistiche anche di assestamento, io mi auguro sia così drastico anche nella percezione all'esterno, quindi la percezione che possiamo avere noi, questo cambiamento. Paratici è arrivato a inizio febbraio e Moise Kean, forse il peggio anche dal punto di vista dell'extracampo, l'ha dato nelle ultime settimane di campionato. Paratici c'era già. Questo e non vuol dire che poi sia tutta responsabilità di Paratici, ma che probabilmente ci sono delle situazioni che necessitano anche di tempistiche che non sono in linea con la pazienza dei tifosi. Io sono d'accordo più che altro sulla necessità da parte degli ascoltatori e dei tifosi di sottolineare l'importanza di valutare tutti gli elementi che compongono la questione Moise Kean.
2: Sì, così come tutti i giocatori, cioè nel senso, no, facevamo questo discorso anche sull'allenatore, grosso o non grosso, ognuno può avere la sua idea, però non è solo l'allenatore che conta, è come gestisci il gruppo, come gestisci questione come Moise Kean, come gestisci l'annata.
3: E sono molto d'accordo con l'ascoltatore che sottolineava anche la motivazione del ragazzo, e anche quello sarà un fattore determinante. E non è che Moise Kean vuole restare a Firenze perché non ha alternative. Io mi auguro eventualmente di accogliere a braccia aperte un Moise Kean che vuole restare a Firenze per riscattare anche quello che non è andato nell'ultima stagione e per provare a fare la differenza, dimostrando a chi magari non ha creduto in lui di fronte a queste criticità che l'errore l'hanno fatto loro.
2: E poi fare dei messaggi social in
3: ecco,
2: cui
3: magari anche meno.
2: La vittima ha dimostrato, Gesù. Sì, Gesù c'è sempre, però il messaggio è che comunque nessuno crede in lui e lui ha dimostrato tutto a tutti. Vorrei dire, Moise, guadagni 4 milioni e mezzo all'anno, pensa se qualcuno credeva in te e quanto potevi arrivare, caro Moise. Comunque, a parte un nuovo social media manager, sì, una gestione resisti, Chiara, non ci soffocare, una gestione del calciatore sicuramente.
3: Perché stavo dicendo
2: migliore.
3: Una cosa cattiva e la mia traverso. Coscienza sì. Ha fatto in modo che non lo facessi.
2: Mi sembra grande coscienza, e viva la coscienza. Poi, buon pomeriggio, io mi aspetto che la Fiorentina il prossimo anno possa lottare per la Coppa Italia piuttosto che per il 6º-7º posto. però ragazzi una cosa non
3: dipende
2: esclude
3: anche
2: l'altra.
3: Molto dal percorso che ti capita.
2: Difficile, se sei la Cremonese, voglio dire, puoi puntare alla Coppa Italia. Se vuoi puntare alla Coppa Italia devi avere una rosa di un certo tipo. Ora mi ricordo cosa volevo chiederti, perché quasi sempre mi passa di mente, perché l'arteriosclerosi sta galoppando, nonostante insomma l'età non coinciderebbe con l'arteriosclerosi. No, volevo dirti, si parla un po' di ipotesi ancora lontane, ma se Moise Kean dovesse salutare, prima ti ho fatto, no, il discorso chi può prendere la Fiorentina, punteresti però su Piccoli? Perché ad oggi questa sarebbe, no, la prima domanda che si farebbe il dirigente della Fiorentina: se va via Kean, punto su Piccoli o cerco altro?
3: Io sono dell'idea che la Fiorentina può scegliere di puntare su Piccoli solo ed esclusivamente nel momento in cui l'anno scorso ha scelto di andare incontro a delle richieste anche spropositate del Cagliari perché credeva nel ragazzo. Se la scelta è stata fatta per qualsiasi altro motivo che non compete a me analizzare, giudicare e probabilmente anche conoscere, allora forse il direttore sportivo e non solo dovrà fare delle valutazioni un pochino più ampie. A me dispiace anche che noi si possa valutare Piccoli esclusivamente alla luce di questa stagione nella quale vanta anche un minutaggio superiore a Moise Kean, perché sicuramente l'abbiamo detto, una stagione in cui vediamo vacillare un fuoriclasse come De Gea è sicuramente una stagione che mette a dura prova anche i più esperti. Figuriamoci un ragazzo che si trova ad arrivare in una piazza comunque più prestigiosa rispetto alle precedenti, arriva come acquisto più costoso dell'era commisso e arriva anche con la consapevolezza che possa rappresentare il futuro, andando a sostituire un centravanti che nell'annata precedente ha comunque fatto la differenza aiutando la Fiorentina a raggiungere il record di punti. Non sarebbe giusto, secondo me, basarsi esclusivamente su quest'anno, non sarebbe giusto nemmeno fingere che nelle tante occasioni che ha avuto ha dimostrato magari di non essere l'alter ego di Kean. Secondo me già questo è un grave errore. L'ascoltatore che prima ha parlato di Kean mettendolo in discussione dal punto di vista tecnico, secondo me ha sottolineato un aspetto fondamentale. L'anno scorso la Fiorentina esisteva in funzione di Moise Kean e quest'anno la Fiorentina in alcuni momenti ha avuto bisogno di appoggiarsi esclusivamente a Moise Kean. Si può fare, può andarti benissimo come la prima stagione di Kean in maglia viola, può andarti male come l'anno scorso, è un azzardo. Però noi purtroppo, essendo abituati a quello che ha fatto Kean l'anno scorso e quest'anno, facciamo anche fatica a valutare Piccoli, proprio perché non sono la stessa cosa, non sono interscambiabili. E noi tante volte abbiamo fatto questo errore, non solo con gli attaccanti ma con tanti giocatori, e quindi poi siamo arrivati a fare delle valutazioni anche falsate, arrivando a rimpiangere magari dei giocatori che altrove in un contesto ideale riescono a far vedere qual è il modo di metterli in campo perché mostrino i punti di forza e non esclusivamente i limiti. Io quest'anno di Piccoli ho visto quasi solo i limiti.
2: Sì, anche ecco, mentre su Gudmundsson io di questo ho poca paura, siccome un amico ci diceva che anche su Gudmundsson Mario aveva straragione e diceva addirittura, questa gliel'avrei voluto leggere, Nick Dascandici, che è il Brera più Minà, cioè il nostro Brera più Minà. Sarebbe piaciuto molto questo complimento a Mario, quindi glielo diremo. Ecco, io siccome sento ieri mi aveva fatto anche un po' e ho risposto a un messaggio, diceva: ma se va all'Atalanta Gudmundsson fa come Ilicic, come ci ha fatto a noi. E io ho detto: ragazzi, prima che Gudmundsson possa essere valutato come Ilicic per noi deve fare ancora tanto,
3: ma soprattutto se sul piatto della bilancia metto la possibilità che Gudmundsson esploda e confermi 6 mesi fatti in maniera eccellente a
2: corriamo
3: Genova,
2: il rischio
3: e il rischio di giocare in 10 per 38 partite
2: corriamo il rischio.
3: Io il rischio lo corro.
2: Però ecco, io non esiste, perché povero Ilicic, bisogna dargli atto che soprattutto per
3: quanto gliene ho detto io,
2: gliene hai dette tante, ma lui per 6-7 mesi ha veramente era decisivo.
3: E a me anche quel rigore al ritorno col Siviglia non mi torna.
2: Va bene, ma io dico, tra Gudmundsson e
3: sì,
2: quello che ha fatto Ilicic alla Fiorentina sono due sport diversi.
3: Assolutamente d'accordo con te.
2: Poi era interessante quello che ci diceva anche Max Lacente, diceva: Castro quest'anno 9 gol, però ha già un'offerta da 40 milioni dal Nottingham, costato 12, non sono determinanti gol, ma come si sta in campo e dentro lo spogliatoio. Vero. Assolutamente sì, ci metto anche Castro, a 4 anni in meno rispetto a Moise Kean, quindi il Nottingham fa anche un investimento per il futuro, che oggi su Kean non fai troppo un investimento sul futuro, fai un investimento sul presente. Detto questo, non mi risulta che attualmente ci sia un accordo in vista, quindi voglio vedere anche se sono effettivamente 40 i milioni che il Nottingham mette sul piatto di Castro, che insomma quest'anno secondo me ha fatto come Ken più o meno in campo, ecco. Questo è un po' più lungo, però Paolo alla provincia di Pavia. Ken è fortissimo, ma non si deve dipendere da un solo giocatore, lo dicevi tu, cioè facevi un ragionamento su questo tu ora. C'è un esempio, a noi calza poco, ma lo faccio lo stesso. Ibra nell'Inter ha fatto 57 gol in 80 partite, 1,54 di media a partita, e lo hanno dato via, hanno fatto il triplete. Forse oltre alla bravura in sé, un giocatore deve avere altre doti. Sì, non è che facevo un gol 54 a partita, Paolo, ora non sono un matematico, ma 57 in 88 partite vuol dire che ne faceva più o meno uno ogni due partite, ecco, quindi semmai 0,54, però il discorso per il resto non fa una piega. Poi a Losanna era a fare la doccia, non mi ricordate quel giorno perché fu una delusione totale, prima, durante e dopo la partita.
3: Sono d'accordo.
2: Quella però, dai, della doccia è rimasta, secondo me, forse la dichiarazione numero uno dell'anno da parte di buon Paolino Vanoli. No, dice qualcosa da parte?
3: No.
2: Dimmi.
3: No, ci dovrei pensare. Io devo dire la verità e mi dispiace, perché mi rendo conto che ho anche delle responsabilità. Ma io avverto la necessità di smaltire tutto quello che ho passato dal punto di vista calcistico negli ultimi mesi. E quindi probabilmente il mio cervello ha anche scelto, di coccolarmi, archiviando alcune pratiche che poi sono a disposizione, ma che dovrei andare a ricercare e che in questo momento non ho voglia di cercare, perché non se lo meritano.
2: Mi sembra giusto. Ci metto solo tutte le dichiarazioni di Pioli, che diceva che mancava pochissimo e si sarebbe sbloccata la situazione, che credo abbia detto per 7 partite di seguito, fino a quando non è stato esonerato. Poi David, gruppo Baraonda, dice che Ken deve rimanere solo e soltanto se motivato, e ne dubito. Che poi sia dura trovare un altro è vero, ma che abbiamo preso a fare paratici, va bene, lo accetto. Cosa ne pensate se si prendesse Davis dell'Udinese al posto di Ken? Secondo me vai a perdere, però peccato, perché anche Ken Davis si fa sempre male. Sicuramente è un giocatore interessante, però insomma, secondo me Ken è meglio. Poi si torna sempre lì, motivato, nel contesto giusto, bla bla bla. Sentiamoci al due WhatsApp audio, non altri, due WhatsApp audio. Vai.
4: Buonasera. Io questa cosa non la capisco. Che vuol dire che non si può trovare un attaccante forte a 20 milioni? Ma lo stesso Ken si è pagato 15-16. È solo che va preso o lo scarto in una big, oppure andare a guardare fuori dalla Serie A una volta per tutti e prenderne qualcuno. Ma Duvicas quanto pensavi che costasse? Non certo 40 milioni. Se bisogna andare al Sassuolo, al Cagliari, eccetera, si prende sti mezzoni e non si va da nessuna parte.
5: Buon pomeriggio Fabio. Ma se va via Ken, non si può prendere un centravanti del pari valore suo o anche di più? Io vorrei Zirkzee, ma c'ha un ingaggio, se il Manchester lo dà, alla Ken. E visto che Paratici sta cercando di abbassare i montaggi, quindi via De Gea e forse via Ken, come si può pensare che non venga un Pinamonti o un centravanti Antuccio così?
2: Va bene, io accetto anche il discorso dell'ascoltatore che dice Ken l'abbiamo preso a 15 milioni di euro, d'altra parte, però è anche stata a me sembra più che altro l'eccezione conferma la regola, perché tu hai fatto la lista degli attaccanti che ha preso la Fiorentina quando abbiamo mandato via Vlahovic.
3: E più o meno tutti con le stesse cifre.
2: Più o meno tutti con le stesse cifre, più o meno tutti con le stesse prestazioni.
3: Però sono d'accordo sul fatto che dobbiamo allargare l'orizzonte. Noi siamo abituati a un certo tipo di mercato, che è ovvio che poi restringa tantissimo le possibilità della Fiorentina, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dei nomi. E sono d'accordo con chi sottolinea che l'aver optato per un direttore sportivo differente rispetto a chi c'era prima di lui possa comunque aiutarci ad allargare questi orizzonti, magari non nell'immediato, ma con la consapevolezza che poi diventerà uno dei nostri punti di forza. La Fiorentina non può permettersi di cambiare 7-8 giocatori ogni sessione di mercato, spendendo dai 15 ai 20 milioni perché pesca all'interno della Serie A. Io sono monotona, ripetitiva, ma noi siamo andati a prendere Zom dopo la sua miglior stagione, quando aveva segnato più gol che in tutta la sua carriera e quando era stato l'unico del centrocampo del Parma a non rompersi. È ovvio che lo paghi oro, perché per loro è oro. Se tu impari a scovare l'oro anche altrove, magari andandotelo proprio a cercare alla fonte col setaccio, allora probabilmente riesci a mettere su una squadra un pochino più bellina.
2: Sai cosa mi disse una fidanzata per lasciarmi? Eri come l'oro, ora sei come loro.
3: Io ne ho letta una, ieri ho lanciato il telefono, però non so se magari ci ascolta chi l'ha scritta. Vabbè, l'ho, ho preso nota.
2: Puoi anche non condividerla, ecco, non credo se
3: no, però io queste sono frasi, devo dire, mi rendono...
2: Quale? Maceri e resti, maceri e resti.
3: Mi fanno comprendere come io probabilmente sia nata in un'epoca sbagliata o non abbia i requisiti per sopravvivere a questa. Ora te la cerco, ma ho proprio lanciato il telefono,
2: Sì, te ti devi...
3: Fatti una comitiva di angeli e starai bene anche all'inferno.
2: Questa tosta.
3: No.
2: Sì,
3: no,
2: però a me piacciono di più i giochi di parole su appunto maceri e resti, maceri e resti, eri come loro, ora sei come loro. Ce n'era un altro paio, di solito me
3: il
2: le segno.
3: Il capobranco, anche quella è bellina.
2: Entrato, ma te proprio gli aforismi, quelli ti colpiscono, sì, che sono stato gettato in un branco di lupi e ne sono uscito capobranco. Bellissimo. Lo stipendio di Ken è lo scoglio più difficile da superare. Bello passare da questa che l'altra. Per coloro interessati, anche se il cartellino costasse 30 milioni di euro, questo l'abbiamo detto diverse volte, ha ragione l'ascoltatore, perché se te ci metti un'operazione a 30 milioni di euro, ne guadagniamo a 3,5, una società che lo prende non gliene deve offrire 5? Bene, un quadriennale all'ordo sono quasi 70 milioni di euro, insomma sono operazioni veramente toste da fare. Poi sì, abbiamo ancora un paio di minuti, ma secondo voi come si può ottenere Ken? Lui prende oltre 4 milioni, secondo voi gli altri giocatori non masticano amaro? Si ritrova un'altra volta uno spogliatoio che non va, meditate 100, meglio giovani alla Baldini con fame e fuoco negli occhi. Questo è vero, però non è che qualcuno ha puntato la pistola alla tempia della Fiorentina. Io nessuno se lo ricorderà, perché chi se ne frega di che cosa dice Galassi, ma quando l'anno scorso si ragionava del rinnovo, io dicevo, ma perché rinnovarlo? Questo c'ha ancora 3 anni di contratto, guadagna 2 milioni e 2, ha fatto una grande stagione, vediamo se ne fa un'altra grande, lo rinnoviamo a cifre importanti, ma diamogli almeno un po' di tempo.
3: Ed è quello che ti dicevo invece sull'importanza di recuperare anche potere contrattuale da parte della società. Io tante volte ho avuto la sensazione che nel periodo più recente la Fiorentina si sia presentata alle battaglie, perché poi sono battaglie vere e proprie, soprattutto considerando lo strapotere che oggi hanno i giocatori e il proprio entourage, con le armi a salve.
2: Bene, poi l'ultimo messaggio di Bomber Viola, secondo me non lo sentirà perché ci aveva detto una mezz'oretta fa che stava andando a vedere l'arrivo a Montecatini delle vetture della Mille Miglia e voleva chiedere a Mario se conosce Manfred Ugalde, attaccante 22
3: anni. Se vuoi faccio la voce di Mario.
2: Sì.
3: Non la so fare.
2: Nemmeno un tentativo? Ti prego, fai un tentativo della voce. Manfred Ugalde, attaccante 22enne dello Spartak Mosca, lo conosci te?
3: Ma chiedeva a Mario, non a me.
2: Dai, un
3: Bomber Viola, ti facciamo sapere. Vabbè. Anche perché la Sara ci fa dei segni.
2: Bisogna andare in pausa, però la speranza di vederti imitare Mario Tenerani me la porterò dietro per l'ultima mezz'ora di trasmissione. Pausa e poi torniamo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, 18:34, sempre Giacomo Galassi, sempre Chiara Andrea Bevilacqua, sempre Sara Mastro Simone di Daddarvetro, sempre tutti voi al 348-751-3933 e sempre 055-77-111-71, forse l'abbozzo, Che dici Chiara? Ma
3: no,
2: non sai...
3: il ritmo. Ho paura, io dopo i fuori onda ho sempre paura.
2: Sì, no, non era legato a un fuori onda, era volevo testare le tue abilità da Fiorentina, però forse mi ci dovevo un attimo preparare, anche perché sei molto preparata, quindi devo andare a cercare veramente quelli, tipo se qualcosa è marmato.
3: È freddo.
2: Ma non te la faccio, non te la faccio, va bene.
3: Odiaccio.
2: Allora, scriveteci se volete al 348-751-3933 dei termini toscani, facciamo, perché secondo me Fiorentini li sa tutti, la Chiara, che potrebbe non conoscere e la mettiamo alla prova, anche perché in questo momento mi vengono in mente solo cose che potresti sapere. Secondo me la più divertente da dire a chi non sa il Fiorentino è la granata.
3: Quello
2: tutti
3: sì,
2: si
3: le prime volte anch'io devo dire che un po' di incredulità l'ho manifestata.
2: C'hai anche la figlia a scuola e non è, cioè è una boccata.
3: Quando caschi?
2: Sì, no, è troppo facile. Va bene, vediamo. Ora ci lavoriamo anche con gli ascoltatori. Posso sentirmeli due WhatsApp audio, Sara? Vai, così.
6: Ciao Paolo da Grosseto, ma ora io sentivo un po' così, che poi si capiva tanto bene, che Ceccarini ha detto che Gosens sarà venduto e c'è l'idea Kostic. Ora io mi apro niente, ma se le idee che ci sono di Paratici sono Kostic, João Mario, Torsved, allora dite che c'è sempre Pradè che lavora, perché mi sembra sono sempre soliti nomi. È 20 anni si sente sempre soliti nomi: Kostic, Torsved, Pinamonti, ci manca che ritirino fuori Berardi e poi siamo a posto. Ciao.
7: Buonasera Radio Firenze Viola, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che Paratici abbia fatto intendere che comunque bisogna cambiare gestione del Viola Park, quindi penso che i problemi più grandi per Paratici sia quello di confrontarsi con la proprietà e far capire i concetti base almeno del calcio e di come si gestisce una squadra e una società che, vabbè, sembra debba puntare a livelli alti, ma questi 7 anni ci hanno mostrato come questa società intende il calcio. Quindi l'impresa più ardua per Paratici è quella di confrontarsi con la proprietà, non quella di gestire allenatore e squadra. Grazie Gabriele, forza Viola.
2: Poco da dire.
3: Sì, che cosa mi auguro possiamo... l'abbia fatto anche prima di firmare, però, di intavolare comunque un discorso per capire in che modo inserirsi all'interno di un contesto che necessita di una rivoluzione tanto ampia. E su Paolo da Grosseto niente da dire.
2: Sì, esatto, pensavo più che altro a quello, che tanto i nomi sono sempre quelli, però ragazzi, torniamo lì. La Fiorentina sta scandagliando tutto il mondo di coloro che sono così sul mercato, tra questi ci sono anche il Shaarawy e Kostic. Io devo dire, boh, non lo so, cioè, Chiara, ti dico, tra Coleoscio e Shaarawy te prendi Coleoscio? Perché io prendo Shaarawy, almeno, voglio dire, è uno che sul prossimo anno so che da subentrante qualcosa mi può dare. Ragazzi, Coleoscio faceva la panchina di Coné, ora che tra 2 o 3 anni possa essere un grande calciatore, io non lo escludo, perché voglio dire, fa il suo percorso di crescita, ma oggi per la Fiorentina non può essere neanche una riserva, secondo me.
3: Io tra Coleoscio e Shaarawy
2: fai l'estremo
3: mi
2: gesto,
3: mi prendo una pausa,
2: fai l'estremo gesto. Va bene, lo sai, sono già arrivati dei termini, tanto una non lo so neanche io,
3: vediamo
2: le altre più o meno.
3: Magari.
2: Sì, coinvolgiamo anche Sara Mastrosimone, che non è di Firenze, vediamo solo, ci dice sì o no se la sa. Ad esempio, che cos'è la mota?
3: La mota è il fango.
2: Bene, sì, però lo diceva sì. Che
3: scusa.
2: Cosa vuol dire tocco?
3: Luna, le ore. Sì. Una
2: sì non so se anche sì. La sistola
3: è la canna per il giardino.
2: Ma tutte, perché queste erano belline, nel senso. Ok, aspetta, allora, rincincignata, lo sapete com'è? Una cosa rincincignata.
3: No, è quasi onomatopeico.
2: Molto bello, Chiara da Scandici.
3: Vabbè, ma Chiara era numero uno.
2: Ma lo sai, rincincignata, anch'io dovrei andare a senso. Perché rincincignata sarà una cosa un po'... Però come lo spieghi? Un po' accartocciata su se stessa. Non lo so, dici Chiara, dici te i risultati...
3: La soluzione.
2: Come un'altra cosa? Allora, oddio, aspetta, Io di queste non ne so uno. Moreno ci dice la gislonga. Io posso immaginare sia la chaise longue.
3: Anch'io ho fatto
2: però,
3: questo tipo di associazione. Devo dire.
2: L'apostrofo a radio. Io non so, la radio.
3: Ma magari esatto, è un po' un modo colloquiale di rinominare.
2: Lo storisse, le pianelle e le ambrogette. No. Io ti giuro faccio canelle, no. Forse è qualcosa legato alle piastrelle. Non so, però me lo faccio io. Cos'è un roncio, Chiara?
3: Roncio non lo so.
2: Bello, aspetta, perché ci dovrei pensare un secondo anch'io, perché lo uso, si usa, in, oh madonna, va bene, in questo momento ho un vuoto, mentre quest'altra lo so, cos'è una lecca?
3: Non lo so.
2: Questa non la sai?
3: No.
2: È una sberla molto forte.
3: Ah, ok, perché la dico con la E aperta.
2: Ma comunque anche il roncio ora, ecco, mi è tornato.
3: È sempre violenza.
2: È sempre una botta, sì, ho preso un roncio, almeno
3: però
2: io la userei.
3: Però vedi, mi consola il fatto che non le conosca.
2: Poi ci sarebbe anche una torta, ma si va sul sessuale, però è questa, anch'io sorvolo, perché
3: sono
2: ti giuro 6, 39, non lo so.
3: 39, dai.
2: Vabbè, ma il trincetto che ci dice
3: il
2: Simone da Milano.
3: Il
2: sì, però è un termine.
3: Però si chiama taglierino a Milano. Esattamente come quello della. Vabbè, come lapis. Anche
2: sì,
3: il lapis.
2: Dai,
3: il lapis tendenzialmente a Milano non lo senti dire. Se lo chiedi in cartoleria, probabilmente chiamano sì. La municipale.
2: Bello, perché
3: o
2: facciamo
3: il
2: tutti
3: cancellino.
2: Questi ultimi 20 minuti su questo.
3: Qui avete un nome particolare anche per il cancellino, per la lavagna.
2: La cimosa?
3: Quello.
2: Bello, è vero, perché sì. Non è internazionale la cimosa?
3: A Milano è il cancellino.
2: Ah, ma senti la storia. Molto bella anche quello che ci scrive Drillo, l'Eburiana. Però non so
3: spiegarlo, però sostanzialmente intende, e credo che si rifaccia al Burian, al vento, e quindi dà l'idea comunque di un qualcosa che...
2: Il Burian è un vento?
3: Sì, no?
2: È per questo che si dice l'Eburiana. Lo scopro in questo momento.
3: No, io lo davo per scontato, magari non è così, però dà la sensazione di un qualcosa che arriva e comunque turba, altera.
2: Sì, sì, comunque
3: è il vento del nord, brava. È non quello di Frose.
2: Cioè,
3: no,
2: si dice a volte anche solo quando sta per piovere, cioè l'Eburiana, perché sta per arrivare il temporale, però si dice anche in senso metaforico, bello anche cos'è una sabongia.
3: Anche questo però è violento. No, è una è a livello calcistico, è una conclusione.
2: Sì, ma sei preparatissima, amore. Sì. La sabongia è tosta, è da sapere. Poi va bene, a burraciuga gnene. Anche questo magari.
3: Vabbè, burre acciughe.
2: Sì, però a burraciuga gnene è una no. Tra l'altro restò famoso perché nel cinema L'Universale, che era questo luogo in zona San Frediano, nel quale era un cinema che uno dei primi cinemi nei quali si poteva fumare dentro, insomma c'era un contesto, a burraciuga gnene è una frase che fu detta.

0: Sì,
1: Maschio
0: sì,
1: Loca.
0: Io sono molto fiera di conoscerla.
1: Bene, scusa.
0: Però a Milano Ocio vuol dire stai attento.
1: E la nana? Allora questa
0: no, la nana
1: io.
0: No.
1: Scusa. La nana è la papera. Si mangia la pasta alla nana, soprattutto più verso Siena, ma credo anche a Firenze. C'è un vocale sul tema? Questo mi vuole dire. Vai, Sara.
2: Ciao a tutti, ho sentito
0: Silvana.
2: Una parola, rincincignata. Sono tutta rincincignata, vuol dire che sono tutta stroficciata e sono tutta piena di pieghe. Questo si adopera anche specialmente sugli abiti. Non ti puoi mettere quell'abito, vedi com'è tutto rincincignato. Vuol dire è stato messo in un cassetto, piegato male, oppure messo un po' a cazzotto. Ecco, questa è un
1: Capisco.
2: Po' la spiegazione del rincincignato.
1: Devo dire, era la spiegazione
2: mia. Silvana.
1: Grande Silvana.
0: Io sono contenta due volte.
3: Sono le lenzuola dopo una notte d'amore. E la cislonga è quella che ci si mette belli, comodi,
0: avevamo indovinato.
3: Che non è una sdraia, ma nemmeno una seggiola.
1: Beh.
0: Io dicevo, sono contenta doppiamente, perché Silvana la ringrazio per la spiegazione, ma poi essendo comunque l'appuntamento fisso del fischio finale di Se fosse sempre domenica, il suo vocale che sostanzialmente ci manda in presa diretta quella che è la reazione della pancia e del tifo, sono contenta di ritrovarla anche un mercoledì.
1: Anche Luciano ti proponeva gli Eburiana, te ne volevo proporre una e poi proporla anche al nostro prossimo ospite, perché io non so cosa sia.
0: Che però è ancora
1: sia.
0: In tempo per attaccare, visto
1: sì,
0: il tenore.
1: Sì,
0: okay?
1: Ma secondo me accetta la sfida. Cos'è una la zangola?
0: No, questo non l'ho mai sentito.
1: Cosimo Zetti, della Nazione, buonasera. Cos'è una zangola?
4: Mi arrendo subito, ragazzi.
1: Ma invece la nostra regista, che non è di Firenze, ci dice è quello per fare il burro? Sì? Sì, però non è fiorentino, è in italiano. Ecco, semplicemente nessuno di noi fa il burro. Ecco,
0: no,
1: questo.
0: Quello mi manca.
1: Però scusa, ce n'ho altre allora, Cosimo, perché abbiamo partito, stavo sfidando la Chiara e i nostri ascoltatori ci stanno dicendo tutti i termini che io da fiorentino non conosco e quindi vorrei non essere rosso. Ad esempio, cosa sono le pianelle? Te lo sai? Lo sai?
4: Le?
1: Pianelle, io pensavo fosse qualcosa relativo al pavimento, ma non lo è.
4: No, sono delle. Non vorrei dire cavolate, ovviamente, ma le pianelle sono delle cose di pane che si mangiano.
1: No, guarda, ciabatte, sono le ciabatte. E cosa
0: le
1: sono?
0: Le ciantelle.
4: Sono ciabatte, pane a forma di ciabatta. Vedi, sì. Forse qualcosa.
1: Ah, forse era. E le ambrogette, che prima ci aveva detto un altro ascoltatore ci ha spiegato che cosa sono. Io non lo so.
4: Le ambrogette mi fanno pensare a Milano, ma non so cosa sia.
1: Piastrelle, va bene. E che invece Buriana derivasse dal vento Burian. Sì, lo sapevo.
4: Quello
1: quindi
4: sì.
1: Questo sono solo io. Va bene, il roncio è una caduta.
0: Sì.
1: Ok, io avevo detto era più
4: non
1: un
4: roncio,
1: colpo. Madonna il roncio. Va bene, che cos'è il popone, Chiara? Lo
0: sì,
1: sai,
0: il melone.
1: Cosimo neanche glielo chiedo. Va bene, e questo è il motivo di trombare. Questo è bello,
4: no.
1: Perché naturalmente anche
0: fregare, no?
1: No, è travasare il vino, ci dice Lallo da Firenze. Questo
0: ma non lo vedo,
1: immagino che non sia una battuta, perché nel caso sarebbe bellissimo. La zangola è il secchio.
0: Me lo scriveva in privato anche Giulio da Sesto, che è il secchio.
1: Sì, però ci sono anche Alan da Firenze, dice una quantità enorme riferita soprattutto al cibo, la zangola, quindi una zangola. Bellissimo. Bene, non ti farò domande sulla fiorentina, sappilo Cosimo, si va avanti solo così, non li avevo chiesti, però questi forse te di sicuro lo sai, Cosimo, quindi non dire niente. Chiara, gli chantilly cosa sono?
0: No, so cos'è la chantilly.
1: Gli chantilly. No, no, gli chantilly. No, neanche Cosimo?
4: No.
1: Sono le galosce.
4: Le galosce, appunto.
1: Sì. Chiara, le galosce, non sai cosa sono le galosce?
0: No.
1: Sono gli chantilly, che era una marca, credo, di galosce. Sono gli stivali, quelli tutti...
0: Quelli da pioggia?
1: Quelli da pioggia.
0: Io ce li ho leopardati.
1: Beh, non avevo dubbi.
4: Io... A proposito del modo di dire toscani,
1: sì.
4: Vi dico una cosa. La mia moglie della Basilicata, messa la caldaia nuova a casa, il tecnico ha detto, signora, adesso l'hai da rinnovare. Come da rinnovare? Ho messo una nuova. Capito che rinnovare in toscano vuol dire accendere per la prima volta.
1: Molto, molto bello. E sommommolo io non l'ho mai sentito, ce lo dice Sergio da Grassina, però non so. E io una che ci ha spiegato un'ascoltatrice prima che arrivassimo da te, rincincignare, l'hai mai usato, Cosimo?
4: Rincincignare vuol dire rimpastare,
1: un po' sì. Si usa soprattutto per i tessuti che sono un po' rincincignati, però il senso è quello, no? Un po' rimpastare. Bello, Chiara a UFO.
0: A UFO lo so.
4: È bellissimo.
0: Perché poi, tra l'altro, in un programma

0: Ora non voglio fare nomi perché non mi piace assolutamente correggere, magari ci sono più versioni. Era stata attribuita addirittura a Milano. Io sono rimasta sconvolta proprio perché sapevo che poi è un qualcosa legato anche alle origini del campanilismo toscano, e quindi sostanzialmente si inserisce all'interno di una diatriba con Pisa. No, non mi mettere troppo, non lo so. Era uso qualcosa, ah, non me lo ricordo.
1: Non è un acronimo.
0: No, sì.
1: No.
2: Sì, era un acronimo.
0: Sì, che è un acronimo.
1: No, scusa, ma si mangia
0: UFO? Ma ho capito, ma dal punto di vista dell'origine.
1: Vabbè, ora te lo dico. Sì, no, però ecco,
0: ma
1: dico,
0: la spiega così,
1: Vabbè.
0: La spiega.
1: No, ma mi fido.
2: Una parola che nessuno capisce, non è fiorentino, è Tony.
0: L'abbiamo detto. Vedi, a UFO era ad usum florentine opere, cioè a uso dell'opera fiorentina. È un acronimo.
1: Ma senti, questo
2: è un acronimo.
0: Cioè, tu vuoi mettere in difficoltà me e ti stai mettendo in difficoltà.
1: Assolutamente. Comunque mi piace, sulla zangola invece arriva un altro significato da Claudio. Dice: un tipo di vassoio piatto, si dice nel parlare. Me ne hai data una zangola, se fosse pasta, una porzione molto generosa. Va bene, che più o meno. Vabbè, gratis si può fare, pena poco. Ce l'abbiamo,
0: sì.
1: Niara. Va bene.
0: Hakuna Matata.
1: Sì, bene. Andrea va a prendere una zangola. Ha riportato il caffè.
0: Grazie,
1: al.
0: Grazie, Andrea, okay. Non dovevi.
1: Cosimo Zetti, arriviamo al motivo per cui ti ho chiamato, che non era. Però dai, è divertente ogni tanto fare un ripasso di fiorentino. Invece facciamo un ripasso di Fiorentina. Che cosa si devono aspettare i tifosi della Fiorentina quest'estate? Inizio, sì, domanda da 0 a 0, però almeno rientriamo un attimo in direzione.
2: Ma senti, non lo so. Io
1: bene, grazie Cosimo, allora ci vediamo settimana prossima.
2: Non so nemmeno io cosa aspettarmi esattamente, perché sono talmente tante le variabili in gioco, talmente tanti i nodi da sciogliere, e soprattutto c'è una squadra che dovrebbe essere completamente da rifare, ma che ha un esubero di giocatori, ha dei punti interrogativi legati a tanti giocatori, alla nuova tattica, a quello che vorrà fare Paratici, al budget che avrà a disposizione Paratici, al fatto se si vuole ringiovanire, se c'è la spending review, cioè sono tante le variabili che francamente in questo momento io non so cosa dire. Posso solo dirti che il primo punto fermo è quello di Grosso, che a me non fa fare dei salti per aria, non mi entusiasma, però ho fiducia nella scelta fatta da Paratici, questo sì, e non possiamo fare altrimenti. Non bisogna concedergli fiducia ovviamente a Paratici, sia per il passato sia per le capacità che ha. Quindi se ha scelto Grosso vuol dire che lo conosce bene, vuol dire che sa che può dare qualcosa di buono a questa squadra. Certo, come ti dicevo, non è uno di quei nomi di primo piano che hanno anche rifiutato Firenze nel corso del mese scorso.
1: Guarda, e poi ti porto sull'argomento che con mia sorpresa si sta riaccendendo, ma si riaccende ogni settimana, cioè il giorno in cui si parla di Moise Kean. Che cosa fare con Moise Kean? Perché effettivamente, oltre a essere naturalmente il calciatore più costoso, più rappresentativo, più importante della rosa della Fiorentina, è anche uno dei calciatori che divide di più su quello che dovrebbe essere il suo destino. Banalmente, tra me e Chiara c'è una, e non farò nomi, che è più per l'addio, e uno che invece è più per la permanenza, il che non vuol dire, Chiara ha detto, mandiamolo via, no, in un pacco con scritto tu New York e Giacomo
0: ha detto che mi piacerebbe che la Fiorentina fosse già in grado di poter sostituire un Moise Kean, non Moise Kean.
1: E io su questo ho pochissima fiducia. Tu invece della questione Moise Kean che cosa ne pensi?
2: No, perché per sostituire Moise Kean serve un investimento veramente grosso, cioè non è che con 27 milioni come è successo con Piccoli riesci a trovare un nuovo Moise Kean. Cioè il problema è Moise Kean è un problema centrale. Io ho paura che possa diventare una sorta di tormentone estivo per una serie di motivi. Primo, perché per la Fiorentina, nonostante il forte deprezzamento, perché non penso ci sarà mai nessuno che tirerà fuori i soldi della clausola e mai nessuno che si spingerà oltre una cifra dei 25-30 milioni per prendere Kean, e lui resta comunque l'unico vero giocatore in grado di garantirci un tesoretto da reinvestire per quanto riguarda gli altri acquisti. Quindi questo è uno dei motivi che mi potrebbe far pensare alla sua partenza. Dall'altro campo, dall'altro lato, c'è il fatto di un giocatore di un entourage che molto probabilmente aspetteranno la fine del mercato per capire se ci sono offerte da squadre che ovviamente magari giocano le coppe europee, la Champions in particolare, e che potrebbero garantirgli almeno lo stesso stipendio che gli garantisce la Fiorentina. Quindi io ho paura che la questione si tirerà un po' per lunga, anche perché poi ci sono dei pro e dei contro. Cioè Ken potrebbe rimanere perché intanto con Grosso ha giocato nella primavera della Juventus, il direttore Paratici lo conosce bene, potrebbe avere una voglia di riscatto, no? Rispetto all'anno scorso, e quindi questo potrebbe costituire dal punto di vista emotivo una spinta in più. E poi perché magari nel 4-3-3 di Grosso è un giocatore che potrebbe appunto esaltare le sue qualità. Dall'altra parte però c'è anche il problema di un ingaggio che rispetto ai parametri della Fiorentina è un pochino troppo alto. Sì. C'è il problema dei problemi, scusate gioco di parole, dei problemi fisici. Noi negli ultimi due mesi che non si è visto giocare, e ci sono delle incognite che sono legate anche al suo carattere, no? Anche al comportamento all'interno dello spogliatoio che stanno venute fuori. Cioè, Ken è un nodo difficile da sciogliere. Ecco, io penso che la Fiorentina riuscirà a trattare il caso Ken o vendendolo bene o convincendolo a restare, allora si dimostrerà una società forte. Cioè, da come riuscirà a gestire la questione Ken, allora si capirà se la società fiorentina, con Paratici in testa, è una società forte che si fa rispettare oppure no.
1: Chiara annuisce.
0: Sì, perché poi è quello che abbiamo detto prima, la volontà anche di vedere una crescita non solo sul campo, non solo attraverso i risultati, ma anche nelle capacità della società di sedersi al tavolo con una posizione diversa rispetto a quella che è stata in grado di tenere negli ultimi anni quando c'era da trattare con i giocatori determinanti.
1: Guarda, Cosimo, ho preso praticamente metà del tempo riservato all'intervista per parlare dei termini toscani, quindi ci dobbiamo già salutare. Volevo solo chiederti se hai mai chiesto una spuma lontano da Firenze, perché io mi è successo anche a Bologna, no, dove pensavo fosse nessuno, non esiste.
0: Sono estinte al di fuori dei confini.
2: Sì, no, l'ho chiesto, ma ci sono, ma non la chiamano spuma.
1: E come no, la spuma bionda come la chiamano? Perché io non sono mai, te lo chiedo perché io sono un grande amante e non riesco mai ad averla fuori a Firenze.
2: No, l'ho chiesta ma non l'ho mai trovata.
1: Ah, ecco.
2: Magari la spuma rossa la chiamano ginger, sì.
1: Sì, la cedrata. La chiamano
2: la pedrata, bravo, la spuma al cedro. Al supermercato a Firenze si trovano.
1: Sì.
2: Però se tu vai a Napoli e chiedi una spuma, dicono vai in coppa o scoglio e guarda la spuma do mare, capito?
1: Sì, ma ho scoperto anche a Bologna. Io dicevo, dai, bolognesi sono a un tiro di schioppo, voglio dire, me la daranno. Invece niente, mi guardarono storto anche lì. Grazie mille per essere stato con noi, Cosimo. Buon lavoro sulla Nazione.
2: Grazie,
0: a presto.
1: Un saluto a Cosimo Zetti, a cui era inutile anche chiedere tanto dei Coleosce e Torsved, vediamo che cosa succederà. In più abbiamo due minuti, abbiamo qualche vocale, preferivo fare un'ultima carrellata, rispondere e poi salutarci. Vai Sara, scegli tu quanti farcene sentire.
3: Ciao, buonasera a tutti. Io sono più preoccupato se va via Ken, se va via Piccoli. È banale, ma ragazzi, io non sopporto più quella frase bruttissima. Ma lui si impegna dal 100%.
0: Oh, è generoso.
3: Ma sì, se dal 100% sì, e ha sempre fatto schifo. Ragazzi, io preferisco uno che dà il 50% e mi fa una giornata un gol e un altro no, una giornata un gol, un altro no. Ma dai 50%, però fa gol. Quell'altro dai 100% ma fa schifo. Quindi io preferirei da via Piccoli. So che non si darà via perché c'è una minusvalenza terribile. Però ecco, magari in prestito, perché io non lo posso più vedere.
4: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Volevo andare su un discorso fuori tema, diciamo. Cosa ne pensate di Bernardeschi che va sotto la curva della Juve e parla di riconoscenza che hanno avuto sempre i tifosi della Juve nei suoi confronti? Io la trovo una semplice ruffianata. Voi cosa ne pensate? Veramente un atteggiamento che non sopporto da parte sua.
5: Buonasera, io trovo piuttosto comico sentir dire che si può sostituire Ken con un centravanti meglio di lui, o si prende un giovane e si spera che esploda, o se no sono tutti mezzoni. Bisogna, per prendere giocatori giovani buoni, bisogna spendere 50 milioni e allora si può tenere lui, perché lui più di 30 se si vende non se ne prende. Ciao.
1: Sì, io volevo solo rispondere velocemente alla mia di Bernardeschi, che diceva, e d'altra parte è stato anche applaudito al momento dell'ingresso in campo. Non credo che invece quando è tornato a Firenze abbia ricevuto applausi, ecco, quindi può essere anche un discorso, ma io credo che fosse sincero quando ha sentito riconoscenza. Non vuoi parlare di Bernardeschi, secondo me.
0: A Catania la spuma come bevanda esiste, ce lo scrive Giuseppe, che salutiamo, tifosissimo Viola. Non sono certo che sia identica, ma credo sia simile.
1: Bello, allora tutti a Catania, dove ho fatto il mio addio al nubilato, perché i miei amici hanno pensato bene, hanno detto, abbiamo un giorno per fare così, portiamola a Catania a luglio, c'erano 38 gradi all'ombra, va bene. Una scelta veramente pessima. Noi dobbiamo salutarci, Chiara, mi dispiace per tutti gli amici che ci hanno mandato, però ne abbiamo letti
0: continuiamo
1: tanti.
0: Venerdì.
1: Il sommommolo è uno scaffone comunque, giusto per chi ti do un sommommolo, io non l'avevo mai sentito, vedi, c'è già chi è partito. Ah, ma
0: io sono più per le testate.
1: Dite VC è fiorentina e vai via.
0: Tu dici che lo sei, io non lo sono.
1: Sono nato in realtà a Ponte a Nicchia, però sono cresciuto a Firenze, nato e cresciuto a Firenze. Vabbè, comunque, ognuno si faccia la sua idea e se no, sono mommoli per tutti. Chiara, noi ci vediamo venerdì. Con tutti gli altri amici, ci vediamo domani alle 17 con Angelo Giorgetti qui in studio, perché Stefano Prizzo questa settimana non poteva, vediamo se comunque lo disturbiamo via etere. Ringrazio anche Sara Mastro Simone ed è tutto per questa puntata. Un saluto anche da Giamo Galassi.
0: Ciao.

0: Viola, Radio Firenze Viola. Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, bentrovati. Un minuto dopo le 14, è mercoledì 10 giugno, è un'altra giornata di confronti che vanno in scena a New York, dove in questo momento per la verità è abbastanza presto, quindi immagino che ancora siano un po' tutti a riposare, ma sarà sicuramente un'altra giornata importante per la Fiorentina, perché le sue massime rappresentazioni sono lì a New York a decidere il futuro del la Fiorentina. Caro Luca Calamai, che mi guardi.
3: Sì, no, sono lì.
2: Il sottecchio.
3: E sai cosa aspettano?
2: Che aspettano?
3: Chi si compra Flash?
2: Perché
3: che
2: poi la
3: pronti,
2: girandola di nomi, cioè,
3: certo,
2: già
3: interessa anche a Paratici.
2: Per diciamo la gioia
3: noi.
2: Di tutti, per la gioia di chi ama il mercato, per la gioia di chi non lo ama, per chi si fida di chi dà certi
3: ma
2: nomi.
3: Quanto stanno?
2: Per chi non si fida di certi nomi, perché poi il mercato nessuno lo vuole fare, giusto?
3: Sì.
2: Tra il nostro ambiente nessuno lo
3: no,
2: fa.
3: No, perché è una rottura di scatole.
2: Se chiedi a giro i giornalisti sul mercato inventano tutto un sacco di panzane.
3: Tutti
2: se
3: bombaroli.
2: Se chiedi a qualcuno se lo segue ti dicono tutti di no, però quando poi sei in mercato
3: tutti seguono il mercato,
2: piragna,
3: esatto,
2: ecco,
3: infatti,
2: nei fiumi tropicali.
3: Storicamente il momento di maggior vendita dei giornali sportivi è sempre stato nei mesi estivi, quando c'è il mercato, i momenti di maggior interesse per le televisioni sulle trasmissioni di mercato.
2: E noi siamo,
3: Radio Firenze
2: siamo
3: Viola
2: qui.
3: È il mercato della
2: esatto,
3: Fiorentina, per
2: esatto.
3: Cui noi ve lo raccontiamo proprio in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo dei fuoriclasse, possiamo avvalerci anche della collaborazione di questi che stanno dietro la porta, cioè tutta la redazione di Tutto Mercato Web, ma poi all'interno di Firenze Viola ci sono dei fuoriclasse, abbiamo il direttore Nicolò, insomma noi vi faremo vivere e come ogni anno ogni sfaccettatura del mercato, cercando anche di raccontarla senza con credibilità, ma raccontandovi anche quelli che sono gli sviluppi delle varie cose. Quindi ne abbiamo anche oggi, perché grazie a chi si compra Flash vi diamo un riassunto di quello che è il momento della giornata,
2: esatto,
3: del mercato. Però prima di tutto questo vi ricordo che questa è più che mai in questo periodo la vostra trasmissione, perché qui si dibatte ogni argomento, poi dibattiamo anche su scenari che in questo momento non sono chiari, per cui non avendo la chiarezza da parte della società è evidente che il dibattito è ancora più aperto, perché ogni teoria, ogni ipotesi, ogni valutazione magari sposa quello che sarà poi la valutazione della società, per cui vostri messaggi, vostri interventi, vostre telefonate sono trasmissione. E quindi vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore come sempre in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, e io e Tommaso aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. E sono tanti giorni, stanno a New York,
2: tanti giorni stanno a New York,
3: probabilmente li vogliamo far vedere tutta la struttura media,
2: tante cose
3: immagino,
2: evidentemente da ratificare.
3: Poi stavo facendo una riflessione,
2: e poi immagino anche una conoscenza personale,
3: sì,
2: quindi non lo so,
3: poi stavo facendo una riflessione
2: nel corso della giornata,
3: Tommaso, che poi domani parte il mondiale.
2: Domani parte il mondiale.
3: E poi magari Paratici, io non so se sono previste partite
2: domani
3: a New York.
2: Domani parte il mondiale?
3: Sì, credo. Ho letto grande festa a Viola Park.
2: Ah, lì trasmettono la nazionale americana.
3: Sì. Come mai?
2: Non si sa. C'è anche tutte i bandieri americane.
3: Esatto. Quindi magari Paratici, non so se giocano a New York, sinceramente mi sembra lontano.
2: Chissà se il nuovo responsabile di Viola Park ha messo il timbro, perché posso dirlo, così vi faccio arrabbiare subito. Io avrei detto le trasmettiamo tutte, oppure come ho sentito, non lo so, trasmettiamo si può dire l'Argentina, perché abbiamo avuto tanti, ora proprio l'America. Però la proprietà della Fiorentina americana, e vabbè, poi ognuno avrà la sua favorita.
3: Perché
2: mondiale? Non lo so, io mi toccherà di nuovo cominciare a dire scambio home. Iscaminoma, e se
3: io
2: magari
3: invece
2: in
3: credo che sia
2: tanto,
3: una
2: intendiamoci, o Inghilterra o Argentina, non so voi,
3: io credo che sia un'abile mossa commerciale, se vuoi il mio parere, perché sai che ci sono
2: tutti gli
3: quasi 30.000 americani
2: Firenze,
3: delle scuole a Firenze, e se vai lì poi gli dai da bere, gli dai le pizze, non le pizze botte, non è la pizza margherita no. O loro la mangiano con l'ananas, col salame, non si sa come la mangiano. Allora, come dicevamo da qualche
2: però
3: giorno,
2: hai ragione. Sì, perché insomma siamo al terzo giorno più o meno di permanenza a New York.
3: No, sono tanti, ecco, ma ripeto che credo ci sia proprio la voglia di fargli vedere tutte le sfaccettature del mondo, quindi non solo la parte familiare, ma tutte le sfaccettature anche del mondo Mediacom. L'ordine è importante nelle trasmissioni. Allora, come sempre, noi partiamo dal riassunto e dalle novità di mercato. Pietro Lazzarini ci consegna a noi e a voi il Chi si compra Flash.
4: Chi si compra Flash.
5: Bentornati con l'appuntamento con il Chi si compra Flash, oggi dedicato a Coleoscio, giocatore che Firenze Viola ha accostato alla Fiorentina fin dalla fine di aprile ed è tra le prime idee della Fiorentina per gli esterni offensivi che dovranno essere costruiti da capo fondamentalmente in vista della prossima stagione, con l'interruzione del prestito di Harrison, l'addio probabile di Solomon e anche l'interruzione probabilmente del rapporto con Gudmundsson, che è finito da tempo sul mercato. La Fiorentina dovrà sicuramente ripartire proprio dal mercato offensivo sulle fasce. Coleoscio, giocatore di proprietà del Burnley, che l'anno scorso ha giocato prima nell'Espagnol e poi nel Paris FC, 3 gol in Francia, si è messo in mostra per quanto riguarda la nazionale Under 21 e poi con la nazionale di Baldini in queste due amichevoli, dove ha dimostrato di essere in crescita e di voler sicuramente tornare ad imporsi nel calcio che conta, dopo aver fatto un giro di prestiti che lo ha portato comunque a finire un po' nel dimenticatoio anche per quanto riguarda il mercato italiano. Un'operazione in prestito con diritto barra obbligo di riscatto potrebbe essere intavolata, sicuramente questo potrebbe dire alzare un po' le cifre del cartellino, altrimenti magari provando a prenderlo tutto in una sola soluzione, quindi magari investendo tra i 10 e i 15 milioni, Fiorentina potrebbe strapparlo proprio dal Burnley, che non sembra aver l'intenzione di farlo giocare in vista della prossima stagione. Un'operazione comunque complessa, che però potrebbe seguire un po' quello che è stato il destino di Ndur, anche lui per tanti anni in giro in prestito in tanti club e poi trovando la stabilità nella Fiorentina si è stabilizzato e adesso è sicuramente un altro dei giocatori in crescita per quanto riguarda la nazionale italiana e fortunatamente anche per il club viola. Quindi Coleoscio, nome da tenere in considerazione per l'attacco della Fiorentina, un'operazione che comunque non potrà svilupparsi subito in questo mese di giugno, ma da tenere assolutamente in considerazione da luglio in poi, quando prenderà forma ovviamente la squadra di Fabio Grosso. Linea a voi.
2: Grazie a Pietro Lazzarini, ovviamente ripartito un po' anche dal nome di giornata rilanciato dalla Gazzetta dello Sport per una volta, anzi no, insomma sarà anche l'ennesima, non ci perdonerete, ma insomma volevo sottolineare che più o meno da aprile che avevamo anche anticipato.
3: No, avevi Firenze, anticipato,
2: vabbè,
3: avevi, lo dico
2: lavoro
3: io.
2: Lavoro di squadra.
3: No, ma io per carità.
2: Detto questo, non solo Coleoscio, teniamo di conto questo Torstved, che abbiamo capito da ieri essere pista molto concreta, Torstvedt.
3: E chi va via?
2: Norvegese.
3: Lo possiamo chiedere a Roberto?
2: Assolutamente.
3: Si è prenotato allo 055 771 171. Ciao Roberto.
6: Salve, buonasera.
3: Grazie di essere con noi.
6: No, fortunatamente ho preso subito la linea perché è sempre difficile.
3: Grazie.
6: Allora, io chiamo, ma non tanto per parlare di Fiorentina, ma no, perché non voglio parlare,
3: certo.
6: Perché secondo me in questo momento siamo un po' all'embrione di tutta la situazione, perché i palatici sono in America, quindi non si sa ancora tutte le strategie e cose varie che verranno fuori, che si non si vende. Io invece chiamo per una questione, direi quasi scandalosa, per quanto riguarda quello che sta succedendo al Mondiale. Cioè, ma io mi domando, scusate,
3: sì.
6: Ma una nazione che si definisce democratica come gli Stati Uniti sta facendo delle cose allucinanti, Cioè, ma veramente, ma le, i paesi, le federazioni europee, quindi quelle americane, quindi sudamericane, che nessuno dica nulla di quello che sta succedendo sui controlli e su il divieto di far entrare personaggi delle varie società o nazioni. Addirittura mi sembra quella iraniana che può venire solamente venire a giocare e poi tornare in Messico, ma queste sono cose scandalose. Ma com'è?
3: Lo so, mi sembra che è una bella riflessione. Non è un tema semplice, Roberto, te francamente. Non è un tema semplice, e quindi poi qui ognuno di noi chiaramente ha la propria idea. E io ti confesso, sono molto vicino a questa tua riflessione, però ti devo anche dire che c'ho degli amici americani che vivono nel terrore, perché comunque, ragazzi, la storia delle Torri Gemelle ha ferito un popolo, l'ha messo, e quindi vivono una situazione di preoccupazione su quelle che potrebbero voglio dire, Roberto, no, il tuo parere, come vedi, qui sono chi non offende, questo è campo aperto, però ti dico anche che ci sono tante sensibilità che dal mio punto di vista meritano rispetto. Il problema è che non si deve, purtroppo era sbagliato farlo lì in questo momento, in mondiale.
6: Luca, non posso neanche vi lascio.
3: No, ma per carità, guarda.
6: Allora, il discorso è questo, io non ne so, né è una questione politica, perché comunque sia, poi ognuno la pensa come crede. Però io punto il dito. Ma non punto il dito su chi in questo momento sta governando un paese, come gli Stati Uniti, che risulta viene considerato quello più, con la democrazia più in alto. Vabbè, poi ci sarebbe da. Però il problema è il presidente della FIFA Infantino. Cioè, capito? E quindi è qui che dico e chiudo.
3: No, ma perché è tutto business, diretta a me, cioè è tutto.
6: È una vergogna.
3: Ripeto, io sono molto vicino alle tue riflessioni, al tempo stesso, però ritengo corretto, per il mio ruolo da amico di tutta questa famiglia Radio Firenze Viola, diciamo che ho un'esperienza professionale che mi porta a, in queste situazioni, a cercare di aprire qualsiasi riflessione a tutti. Guarda, c'è stato anche un dibattito quando è arrivato Solomon, tanto per fare delle riflessioni, no? E noi, ognuno di noi aveva le proprie valutazioni, ma abbiamo riportato tutti gli interventi degli ascoltatori che volevano esprimere, chi ovviamente in maniera corretta, educata e non violenta mai, le proprie valutazioni. È un mondo complicato, si può dire, Roberto, è un periodo del mondo in cui c'è grandi problematicità, e lo sport purtroppo. Te sai che c'è un dibattito apertissimo sul fatto che sono stati è stato impedito agli sportivi, per esempio russi, di partecipare a certi eventi,
7: certo,
3: sportivi.
7: È
3: tutto un mondo di grande, dove il dibattito non esiste,
7: il riferimento
3: una sentenza
7: alla FIFA,
3: assoluta, capito?
7: Roberto, il riferimento alla FIFA ci riporta già ai mondiali anche del 22, perché con le costruzioni di quegli stadi, insomma, un po' c'è chi l'ha fatto presente,
3: esatto,
7: quanto sono costati,
3: esatto, dal punto di vite umane, no?
7: Esatto.
3: Però guarda, la tua riflessione sicuramente non fa altro che arricchire la nostra trasmissione. Grazie Roberto, un piacere.
6: Grazie.
3: Allora,
7: è un momento di merda, si può dire,
3: di
7: merda sul pianeta Terra, e ovunque ti guardi c'è problemi, e quindi capisco Roberto quello che dice, assolutamente, e verrebbe quasi da dire che, insomma, per fortuna noi ci occupiamo di calcio, poi la domanda è: ci possiamo solo occupare di calcio?
3: Perché te poi hai un figlio,
7: esatto,
3: con il quale devi raccontare e parlare delle cose, io addirittura fra un po' dei nipoti, ed è tutto molto complicato. Siamo in un momento in cui sta prevalendo la paura nelle città, non senti sicurezza, dove ti giri senti parlare di bombe, problemi economici, perché la benzina costa una tombola, quindi in un paese che già ha tanta gente che fatica a contare i soldi per l'ultima settimana
7: ed
3: del
7: è un
3: mese,
7: complesso,
3: e allora in tutto questo è chiaro che
7: lo vediamo da qui, come stanno vivendo
3: è la situazione.
7: Allora, negli States i numeri E poi andrei anche col primo
3: ospite. Sì, primo ospite. Intanto ripetisco 348-7513-933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo altre telefonate allo 055-7711-171. Io oggi ho parlato nel Caffè Nero Bollente di Ken, ho detto che è un problema che va risolto, affrontato, va analizzato. Ce n'ha tanti, ci sono tante scelte che deve fare Paratici, ma anche tante scelte che deve fare Grosso, e quindi sono ben contento di avere un graditissimo ospite, un allenatore, dopo aver avuto ieri Renzo Olivieri. Oggi abbiamo Carmine Gautieri. Mister, buongiorno.
7: Salve mister.
8: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Ecco, immagino che te ti sei trovato nella carriera a tanto le realtà può cambiare il livello dei giocatori, ma le problematiche poi restano quasi sempre lo stesso. Magari ti sei trovato in una realtà che veniva da una brutta stagione, no? La Fiorentina viene da una bruttissima stagione, poi però se vai a guardare il parco giocatori più o meno è quello che invece 11 mesi fa aveva chiuso, 12 mesi fa aveva chiuso con 65 punti il sesto posto, centrando al 99% Europa League. Poi in quel caso purtroppo non è stato così. Per un allenatore è più facile far ripartire un giocatore in difficoltà con tutti i dubbi se ripartirà. Ora abbiamo fatto riferimento a Ken, tanto per fare un nome, sì. Ma potremmo parlare di Comuzzo, potremmo parlare di Gosens, potremmo parlare di Gudmundsson, quanti ne vuoi. Oppure è meglio una rivoluzione, anche se poi inizia un gruppo completamente nuovo?
8: Ma guardi, io penso che intanto bisogna andare a guardare i giocatori che abbiamo citato in questo momento qui, che sono giocatori importanti, giocatori straordinari anche qualitativamente, no? Nel poter fare la differenza in una piazza, in un club come quella della Fiorentina. Detto questo, è normale che non avendo reso al massimo quest'anno, perché poi penso che sia stata una cosa un po' generale, l'importante è parlare con questi giocatori, certo, capire gli stimoli che hanno, se hanno l'importanza di poter riscattarsi, perché lì non si tratta di essere forti giocatori, qui si tratta del discorso di riscattarsi,
3: esatto,
8: far capire alla gente che non sono i giocatori che abbiamo visto l'anno scorso, ma possono essere giocatori che tutti si aspettano che possano fare la differenza. Però l'importante è la chiarezza, perché se poi non c'è chiarezza rischi di fare ciò che ha fatto quest'anno per quanto riguarda i giocatori singolarmente.
3: E credo anche che sia importante, non so se sei d'accordo mister, confrontarsi anche su quelle che sono le volontà dei giocatori. Mi spiego meglio, cioè se Ken ritiene che il suo percorso a Firenze è finito, questo è un motivo in più che può spingere a rinunciarci. Se lui ti dice no, guardate, io ci sto bene, ci voglio, esatto, stare, voglio giocare ancora, mi voglio riscattare una stagione così con la Fiorentina, è un altro aspetto, e questo credo che può valere un po' per tutti, ecco, questo ragionamento, anche la voglia di sentirsi ancora dentro un ragionamento, dentro un gruppo, dentro una squadra.
8: Ma quando ho detto la chiarezza, l'importante è essere chiari, però a me a volte mi verrebbe voglia di parlare, no, con questi giocatori, sì, no, nel dire, cioè avete la fortuna di giocare in una piazza come Firenze, avete la fortuna di giocare in una città forse una delle più belle al mondo, e avete la fortuna di giocare in una società dove c'avete un centro sportivo che forse nessuno, cioè non mi manca nulla, cioè andare a meno che non vai al Manchester City, non vai al Real Madrid, non vai a Barcellona, perché a Paris Saint Germain, perché lì ci sono obiettivi diversi, allora uno dice il passaggio lo posso anche fare. Ma oggi se io non sono questi club qua e devo cambiare per comunque rischiare di non vincere nulla, io sinceramente resto tutta la vita a Firenze, perché a Firenze io penso che il giocatore ha tutto, e l'importante, come ho detto prima, è la chiarezza. Cioè qui si dà, secondo il mio punto di vista, una cosa che deve cambiare, oltre al discorso del calcio, che oggi è un calcio completamente diverso e stiamo provando a trovare le soluzioni che poi non le troviamo, cioè i giocatori devono capire che al momento in cui firmi un contratto...
3: No, mister, non è così.
8: No, lo so,
3: ma io fatto... quando parlo con te e con i tuoi colleghi, cioè il potere dei giocatori oggi è molto più forte rispetto in passato, e loro lo usano in maniera, vorrei dire, anche al limite della correttezza, ecco. Sono aziende, non gliene importa, cioè ormai è così, cioè su questo bisogna veramente c'è una rivolta, ma anche della tua categoria, che si riprende un ruolo, la volontà, oppure è tutto un compromesso, è tutto un accettare.
8: Bravissimo. Il discorso, scusa se la interrompo.
3: No, io però ti do del tu, mister, se
8: sì,
3: mi permetti.
8: Sì, va bene, scusa se ti interrompo.
3: Ecco,
8: scusami. La differenza la devono fare i presidenti. Io dico sempre che la rovina del calcio è, perché dico i presidenti, ma non perché i presidenti permettono a tutti di prendere delle decisioni. No, e poi certo. Ci rimettono loro, cioè i presidenti secondo me dovrebbero prendere decisioni loro, cioè io vi apro un aneddoto, no, certo. In breve, perché un aneddoto di 2 minuti, ma non si può, io lo racconto, certo. In 10 secondi.
3: No, perché
8: quando io giocavo in Serie A a Perugia, no? Retrocedemmo a Perugia per la classifica avulsa. Io avevo 3 anni di contratto ancora a Perugia, ok? Allora mi chiamo la Roma, va benissimo. Sì. Io andai a parlare a Roma e c'era Franco Sensi, presidente, la buona di Franco Sensi. Io entro, ovviamente, vedo il presidente emozionato, mi presenta e mi dice: allora, ti farebbe piacere venire alla Roma perché Zeman ti vuole a tutti i costi, no? Va bene, c'era Finiti, volevano prendere anche Finiti, però Zeman voleva me a tutti i costi. Mi disse: che contratto vuoi? Io dissi: presidente, io vorrei lo stesso contratto che avevo, che ho a Perugia, ok?
3: Sì,
8: e lui gli dissi la cifra, sì. e lui mi disse: no, Gualtieri, io ti voglio dire una cosa, io ti do 50 milioni in meno, tanto non c'è di vecchie lire, rispetto al contratto che hai a Perugia. Io dissi: ma come, presidente? E lui mi disse: Gualtieri, io ti voglio ricordare che tu sei un giocatore retrocesso, io ti sto portando alla Roma, cioè questa cosa ti voglio fare. Io accettai, poi lui i 3 anni successivi me li fece di più, ma lui si aspettava quella risposta là, cioè la differenza la facevano i presidenti,
3: non
8: cioè
3: c'è dubbio.
8: I presidenti decidevano i contratti,
3: ma ora i presidenti trattano con i procuratori, fanno le operazioni,
8: bravissimo. Cioè, io avevo il procuratore accanto, ma il procuratore non apri bocca, parlava solo il presidente. Il discorso è questo, il discorso è che secondo il mio punto di vista oggi i giocatori, come hai detto tu, determinano molto perché comandano, cioè gestiscono loro. Se fanno bene vogliono il rinnovo del contratto, l'aumento del contratto, se fanno male però la società non gli può abbassare il contratto.
3: No, purtroppo, ma è così. È così. Senti, mister, che ne pensi di Grosso? Allora, io ho avuto il piacere di lavorare con lui quando abbiamo vinto i mondiali nella nazionale, ragazzo straordinario, anche con le palle, perché poi ragazzo andò a cacciare quel rigore e
7: fu protagonista assoluto.
3: Poi fece anche nella contro la Germania.
7: Cioè,
3: fece
7: il rigore con l'Australia, il gol con la Germania e il rigore.
3: Quel gruppo, se non avevi quel tipo di personalità. Dopodiché io sono contento, te lo dico francamente, che abbia vissuto anche delle delusioni da allenatore, perché a me piacciono quel tipo di allenatore, non quelli catapultati improvvisamente a guidare il Barcellona, il Real Madrid o il Paris Saint-Germain. Ha preso degli esoneri, è normale, l'ha fatto Marcello Lippi, l'ha fatto Maurizio Sarri, sono esperienze di vita. Ora è arrivato a un passaggio importante, ecco, qual è la tua riflessione, la tua analisi di Grosso?
8: Ma la mia riflessione è che non ci sono allenatori intanto non esonerati, no? Guarda Maurizio Sarri che c'ha 10 o 11 esonerati, sì. No, purtroppo, però quasi guarda questo, l'errore è questo. Su Grosso cosa dico? Cioè, i risultati parlano, sono dalla parte sua, un allenatore che sta facendo bene, un allenatore che comunque cresce, un allenatore che a Sassuolo si è salvato giocando un calcio anche propositivo, e io penso che Firenze sia la piazza giusta, la piazza giusta per lui. Cioè, non è detto che in queste piazze devi prendere per forza l'allenatore di nome, no? A Napoli, io sono a Napoli, no? Si parla di Allegri.
3: No, c'è una rivolta su Allegri, non lo vogliono Allegri.
8: Parliamo di un allenatore che ha vinto 15 titoli. Cioè, ma scusate un attimo, allora uno cosa deve fare? Allora, se è esonerato e non perché è stato esonerato, lo fa giocare male, se vince titoli. Cioè, il problema sai qual è in Italia, secondo il mio punto di vista? Che noi dovremmo fare un po' pace col cervello, no?
3: Sì, è vero.
8: Non riusciamo mai a capire cosa cosa vogliamo. Ecco perché io dico che i presidenti devono determinare, e a Napoli De Laurentiis determina, perché lui va avanti per la sua strada, e i social, dove determinano in questo momento qui rispetto a prima, lui neanche li guarda, neanche se ne importa. Ecco, il discorso è questo,
3: non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa prima di ringraziarti: uno degli snodi che dovrà, ne ha mille di problemi paratici, perché ovviamente a Fiorentina c'ha tanti punti interrogativi. Uno riguarda Fagioli. Allora, premesso che nessuno è incedibile nella Fiorentina, cioè se dovessero fare un'offerta importante, però ecco, ti chiedo, Fagioli, per quella che è la tua valutazione da tecnica, da allenatore, te pensi che il percorso di Fagioli, che è chiamato anche lui a fare un ultimo definitivo scatto di qualità, sia quello iniziato con Vanoli, cioè di questo ruolo un po' atipico, da play atipico, diciamo, non proprio un classico play, oppure calcolando che Grosso in realtà ha sempre avuto play, cioè giocatori proprio di quel ruolo, potrebbe essere anche restituito al suo ruolo, quello più naturale di mezzala?
8: Guarda, io penso che Fagioli è normale che ti può giocare sia da play sia da mezzala. È normale che il discorso di mezzala non è un giocatore di grandissimo inserimento, no, però può essere un giocatore che ti dà un grande equilibrio, non giocando poi col doppio play. Se vai a giocare col 4-3-3, secondo il mio punto di vista, se non giochi con Fagioli play, magari lo fai giocare mezzala, mentre dall'altra parte comunque c'è una mezzala di grande spinta. Ecco, vedi il Napoli ha giocato spesso 4-3-3, sì. McTominay, Lobocata e Gilmour, no? Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Cioè, quando vai a dare un equilibrio tattico in un contesto come questo qui, come quello della Fiorentina, io penso che sono giocatori che anche giocatori come Fagioli, che anche da mezzala ti può fare la differenza. Perché? Perché è un giocatore molto tattico, è un giocatore che comunque è di palleggio, è un giocatore che comunque anche di copertura, no? Allora lì ti permette anche magari al giocatore esterno, in questo caso qui, se dovesse giocare 4-3, di avere la copertura di un giocatore come Fagioli, che su quello è anche bravo, anche sul discorso dell'impostazione.
3: Non c'è dubbio.
7: Grazie mister, grazie, è sempre mister, un piacere.
3: Grande piacere, grazie. Grande piacere.
8: Ciao,
3: grazie.
8: Ciao.
7: A presto.
3: Che Fagioli mister, dove lo preferisci? Carmine, un secondo, se no viene.
7: A me piacerebbe molto l'idea di un play.
3: Sì. E lui,
7: due mezzali, una delle quali Fagioli.
3: Avresti due opzioni di partenza del gioco, le metti più in difficoltà.
7: Ti arriva a dire Ndur, l'altro più fisico, no? E quello di grande qualità, cioè Fagioli, che magari anche un paio di metri più avanti uno si concede qualche inserimento e qualche gol l'ha fatto, oppure due, l'opzione è quella di mandare in porta o con l'imbucata centrale o allargando
3: gli avversari avrebbero due punti di partenza di gioco da dover coprire, invece che come vedrai succederà sempre di più se Fagioli va a fare il play, andranno a usare
7: l'attaccante. E poi ci fermiamo, ora faccio arrabbiare Sara, ma è giusto per un collegamento di pensiero tuoi. No, è che noi ieri ne abbiamo parlato e abbiamo conferme sulla veridicità della pista Torsved, no?
3: Sì.
7: No, però io ieri ho fatto un calcolo, cioè al momento sono già tipo 10 o 11 lì in mezzo, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian, poi rientra Namatucci, invece già Fazzini,
3: Somm,
7: Richardson, vediamo Harder, Bianco, sono tipo già 11.
3: E se hai del problema, gennaio torna anche Infantino.
7: Ale.
3: Vai Sara!
9: Radio Firenze Viola
0: scandisce il... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Volevo pigliare un paio di discorsi di ieri. Intanto 95 minuti di applausi a Giorgio che ha chiamato ieri. Poi volevo dire e ribadire che Solè non è diventato un giocatore di calcio grazie all'Udinese, L'Udinese l'ha riscoperto, ma Solè era già un fortissimo giocatore di calcio già da almeno 6 o 7 anni. Poi volevo dire, l'abbonamento lo fa a prescindere. E poi una battuta pecca la mai, visto che ti garba tantissimo dire chi si compra Flash. Perché non vuole inventare una trasmissione ce lo devono dire Flash? Sarebbe carino.
3: Ce lo
10: comunque
3: devono
10: poi
3: dire
10: alla
3: Flash.
10: Fine si scopre che alla fine qualcuno dice sono 27 i giocatori in rosa di che stanno tra quelli che sai e quelli che tornano, qualcuno dice 36 e poi voi ripartiti con 50. Buono, a posto.
3: Bello, ce lo devono
11: allora
3: dire
11: ci Flash. Siete praticamente, ci siete sabato notte alle 3 ai Viola Park
7: perché
11: a vedere USA Paraguay
3: Sì,
11: Se hanno detto le trasmettano tutte dell'USA, sabato notte alle 2:30 sono lì io,
7: Va bene, ci sta, Non lo so.
12: Ciao, buonasera. Ma tutte le volte si dice, no? La squadra deve avere un suo scheletro, no? Partire da un suo scheletro, cioè il portiere, cioè trequartista e attaccanti. Quindi per me deve rimanere De Gea, deve rimanere Ranieri, deve rimanere Fagioli e deve rimanere Fagioli Endurre, perché comunque è un ragazzo promettente, e Ken. Il resto via tutti, ma via tutti proprio, tutti, ma tutti,
7: Ciao, sa che intendeva
13: Guido. Senti, ma io li sentivo tu parlare circa Viola Ferche, che deve essere secondo te sempre più fiorentino per sviluppare un certo senso d'appartenenza e via, e cose varie, cose del genere, insomma. Però mi chiedevo, fate un'inchiesta così, o magari avete già i dati, ma gli altri centri sportivi delle grandi squadre in Italia, all'estero, come in Europa, hanno comunque sviluppato questo senso d'appartenenza? Ce l'hanno così evidente, oppure semplicemente è un asset del calcio, perché il calcio è così, quindi è inutile dire che noi siamo diversi dagli altri, perché se il sistema è quello, il centro sportivo diventa un asset e basta alla fine, e non si sviluppa lì il senso d'appartenenza, quello. Ciao Guido.
14: Ciao ragazzi, sono Pierluigi di Bologna. Un salutone a Tolo, che un po' che non lo vedevo qua in TV.
7: Ciao grande.
14: Mi mancavo in più, mi mancavi Tolo.
7: No, niente,
14: a parte gli scherzi, dai. Secondo voi Rodriguez del Bologna, l'esterno, può essere accostato alla Fiorentina? Si può prendere, non si può prendere? Costa troppo poco, non è bravo, è bravo, non è bravo. A me non dispiace, perché io le partite di calcio le guardo tutte, o da Zon, e quando gioca, gioca bene. Lui vuole andare via da Bologna, tutto lì. Grazie, un saluto a tutti, grazie della vostra compagnia, siete sempre i migliori.
15: Buongiorno ai tirati, buonasera. Allora, ragione oramai, il potere dei giocatori è immane, è immenso, come quello dei procuratori. Quando si mettono insieme è finita, la società non ha voce in capitolo. E io sento dire in questi giorni mandiamo via Ken, ma per quale motivo? Vuole andare via lui? Perché se vuole andare via lui, lo si porta ovunque,
3: hai ragione,
15: andare
3: condivido.
15: Il giorno stesso.
3: Certo, condivido.
15: Ma se non vuole andare via lui, stiamo tranquilli. Ah sì, dove lo ritroviamo un giocatore come lui? Purtroppo quest'anno è stato fastidiato dagli infortuni, ma volete trovare uno meglio di lui per la Fiorentina? Non esiste. Mi sembrano pazzi chi vuole cambiare Crema, mi sembrano tutti grulli. Domenico da Lucignano.
7: È un bel dibattito, quello su Ken, che poi affrontiamo, sì, affronteremo, perché poi ieri sera in particolare da Gianluca Di Marzio è arrivato questo aggiornamento, sì, no, di un'apertura dell'entourage alla permanenza, quindi poi Lucci si incontrerà con Paratici. Noi dicevamo prima in redazione, no, che sembra un po' un modo per tieni il boccino.
3: Bravo,
7: vai.
3: No, è tutto un rimpallarsi. Allora, innanzitutto vi ringrazio, perché veramente le vostre riflessioni sono tutte, io me ne sono annotate due o tre, perché sono veramente temi di grande dibattito. Su Ken, anch'io penso che è difficile trovarne uno meglio, Tommaso. E penso che nessuno ti porta 62 milioni. Io parto da questi due assunti, no? Perché realisticamente è così. Allora, se questi miei due punti partenza rispondono al vero, cioè nessuno ci porta 62 milioni, ma è difficile trovarne uno meglio, allora andiamo a cercare le altre opzioni. Le altre opzioni è: lui ci sta volentieri oppure no, come ha detto l'amico. Allora, se ci sta volentieri,
7: posso essere provocatorio?
3: Vai.
7: Ci credo. Prende 5 milioni quasi, fa più o meno quello che vuole, e salvo infortuni, titolare inamovibile negli ultimi due anni, forse soprattutto il primo, la squadra ha giocato per lui, perché vorrebbe andare via?
3: Perché
7: la sua nazionale non va al mondiale,
3: perché non è l'anno del mondiale, per cui, perché c'hai, cominci a avere 26
7: anni,
3: abbiamo
7: detto che per lui si è fatta viva una squadra non di primissima fascia, piano,
3: cioè perché puoi cercare la grande sfida, non lo so, però vorrei completare.
7: Vedi, io e te la vediamo diversamente.
3: No,
7: io,
3: no.
7: Io sono per il gruppo, sono per ricostruire e cambiare tanta aria lì in quegli spogliatoi.
3: No, no, ma questo può essere un aspetto.
7: Poi
3: però,
7: è vero, Grosso l'ha visto crescere, l'ha gestito in primavera,
3: c'è Paratici.
7: Però deve cambiare la gestione, perché se no siamo alle solite.
3: E ti aggiungo un'altra cosa, perché lui dice se lui vuol restare teniamolo, ma se lui vuole andare via dai porta soldi. Cioè, mi spiego. Vabbè. Cioè, dice io ci voglio più stare, bene Ken, benissimo. Allora, 50, portaci 50 milioni. Perché poi mi insegni che se te vuoi andare via devi anche stimolare chi ti vuol comprare,
7: certo,
3: no?
7: Sì.
3: Oppure magari rinunci te a 500.000 euro l'anno per 4 anni, sono 2 milioni in più che vanno alla Fiorentina. Cioè, se vai via mi porti i soldi se non ci vuoi più stare, no? Che oh, grazie, che no, grazie un bel cavolo. Porti i soldi e te ne vai. Altre riflessioni.
7: L'esterno del Bologna era Dominguez.
3: Dominguez, che non è male, Pietro, non è male Dominguez, è piccolino,
7: no, bellino.
3: Bravo. Poi anche lui può essere.
7: Piaceva quell'allenatore scarsissimo. Quello è andato a Istanbul perché tanto. Tra l'altro è lo stadio, credo, col decibel più alto di tutta Istanbul. Cioè, quando, lì quando segni Beşiktaş trema la terra.
3: Trema
7: il Bosforo, bellissimo.
3: Il Bosforo. Altre riflessioni, sì, di solito la logica è di tenere la spina dorsale della squadra, ti devo dire, mi torna De Gea, mi torna Fagioli, mi torna Ken, mi torna Andur.
7: Ranieri?
3: Ecco, la spina dorsale Ranieri, no, cioè Ranieri dentro il gruppo sempre, per quello che ha dimostrato, ma lì ce ne vuole uno meglio, ragazzi, cioè Ranieri non può essere la spina dorsale una scata da quinto posto, ma questo è il mio parere. E poi l'altra interessantissima riflessione di Guido, credo di Guido, no? Che tornava sul ragionamento dell'appartenenza legata al Viola Park.
7: Bel
3: allora,
7: tema.
3: Il Viola Park è diverso da Milanello.
7: Perché
3: Milanello è a 45 chilometri, a 45 chilometri da Milano, cioè il Viola Park ci arrivi con la tranvia in 10 minuti da Firenze, è fuori Milano, è una struttura che a occhio e croce credo sia la metà, forse anche meno di quello della Fiorentina, a Piano Gentile è a quasi un'ora da Milano, struttura credo sia la metà se non meno della Fiorentina. La Juventus è sicuramente una struttura che è a metà, piccola, poca realtà. E la Juve non ha un'identità. Torino sono granata, non sono juventini, non c'è un'identità di città.
7: Ce l'hanno sparsi.
3: Roma
7: ci ho
3: lavorato. Trigoria è piccolo, è chiaro che non puoi aprire ai tifosi della Roma perché noi abbiamo 10 campi, 12 campi, 3 foresterie, ristoranti, c'è la chiesa.
7: No, ma poi
3: fa anche la messa la domenica.
7: Hai appena toccato un tema centrale.
3: È diverso.
7: Milan, Inter, Juve, l'identità, come dire, la gestiscono diversamente perché hanno tifosi sparsi su tutto il pianeta. Allora, a prescindere da coloro i quali che meritano il massimo rispetto e quindi tutto sommato gli va bene così, ma c'è tutta un'altra fetta che abbiamo detto tante volte, siccome non puntiamo ogni anno a vincere e è difficile che la Fiorentina vinca, almeno ci piace essere diversi. In quell'essere diversi, secondo me, è connotato anche un certo tipo di appartenenza,
3: certo,
7: di identità.
3: Ma è fondamentale.
7: Quindi mi permetto di dire che per la Fiorentina è molto più importante costruire e gestire l'identità che non per Inter, Milan, Juve, eccetera.
3: Naturalmente. E aggiungo un'ultima cosa: io non sono scandalizzato se fai hamburger e patatine fritte per fare invitare gli universitari americani a spendere soldi al Viola Park, gli fai vedere una partita agli Stati Uniti, non mi scandalizzo perché fa parte delle regole commerciali, ma vorrei che in un momento in cui c'è una disaffezione spaventosa nei confronti di casa tua, non gli americani è un business, bene, fallo. Se ci fossero 30.000 cinesi si fa vedere la Cina, non sono messo c'è la mondiale, va bene, ma c'hai una disaffezione tua, allora oggi hai 10-12 campi? Mettere a disposizione un campo 3 volte a settimana per i bambini di Firenze che diventa tifoso è una vergogna? Dà fastidio a qualcuno? O apri alle famiglie quel giorno?
7: Io non voglio fare il palloso. Diceva prima Tommaso,
3: diceva prima Tommaso, quest'anno non hai le coppe, vuoi tornare a investire sul territorio? Vuoi provare ad andare a portare la Fiorentina a Grosseto, a Pistoia, a Livorno, a Sando il giovedì? Risemini, dobbiamo riseminare. I ragazzi non sono più, non la seguono più la Fiorentina, c'è un disamore spaventoso. Allora, io sono per il business, sì, apriamo il Viola Park agli americani di Firenze, gli pigliamo soldi con gli hamburger e diventano ancora più grassi, bene. E birra, quante ne vogliano.
7: Però
3: lavoriamo per i tifosi della Fiorentina,
7: esatto.
3: Per i bambini della Fiorentina.
7: Anche grosso, magari come Vanoli, non vorrà gli allenamenti a porta aperta. Perché, ragazzi, uno da ottobre, mi permetto di battere su questo argomento, e ti ricorderai, provammo no, a portare avanti la campagna Fabrite una volta l'allenamento. Lo chiedemmo a Vanoli in sala stampa. Sì. Poi è stato aperto una volta. Passiamoci sopra, a me sembra un po' prese in giro, però una volta in 5 mesi hanno aperto.
3: Ma non ha senso una volta.
7: Chiudiamo anche su quello. Ma che ne so, allora è arrivato un ringraziamento per Vanoli, giustissimo, scritto nero su bianco, giustissimo. Ma non si poteva trovare un modo il giorno dopo? Oh, venite a salutare Vanoli.
3: Perché
7: non si può. Però c'è il tariffario, se volete vedere le partite mondiali e comprare la maglia e fare il tour del Viola Park.
3: Poi c'è lo sconto a 30 euro per la maglia, facciamolo anche per i nostri ragazzi. Va bene, andiamo avanti. Io credo che se non risseminiamo, noi saremo sempre meno. Perché? Io avverto questo, voi magari avete altre sensazioni, magari i vostri figli, i vostri fratelli più piccoli sono interessatissimi come prima alla Fiorentina, faranno le corse per fare gli abbonamenti. Se voi avete questo scenario, voi avete una visione diversa dalla mia. Io questo scenario non ce l'ho e mi permetto a questa nuova dirigenza di sottolineare la necessità di aprire questo benedetto Viola Park. Se lo vogliono far vivere a Firenze, no, continuano a farne questa reggia dorata che costa 1.000.000 e passa l'anno, che nessun club di Serie A ha, perché nessun club di Serie A se lo può permettere. Nessun club di Serie A si può permettere i costi del Viola Park, nemmeno l'Inter, perché me lo ha detto Barotta, nemmeno la Juve, nemmeno il Milan. Quindi se non sfruttiamo nemmeno per farlo diventare la casa di tutti quelli che sono tifosi della Fiorentina, per me è un errore, ma io, come dico sempre, valgo per uno. Allora vorrei un attimo anche ritornare a questo ragazzo di mercato che ti ha citato, che hai citato da tempo, è un esterno. Ti chiedo perché ti piace Tommaso Coloruscio.
7: Perché?
3: Sì.
7: Perché una volta vidi l'Under 21, la prima volta credo che lo vidi, partì da sinistra con uno strapotere fisico impressionante, si accentrò sulla destra e la mise a fil di palo. Quindi te la metto proprio.
3: Ti è rimasto negli occhi.
7: Mi è rimasto negli occhi per qualità unita a un certo strapotere fisico. È anche vero che, come poi studiavamo, insomma, è stato un po' girellone negli ultimi tempi, perché lui è di proprietà di un club inglese, però è di questa generazione che intriga. Poi io, per esempio, non sono un grandissimo non estimatore, diciamo che non sono totalmente innamorato di Indur, però capisco che è un po' il prototipo del giocatore moderno, perché unisce appunto a una certa qualità tecnica, unisce una certa fisicità. Lui mi sembra che riesca a metterla a disposizione sulle corsie esterne, e questo abbiamo capito.
3: Quanto può costare,
7: se io ho paura che su di lui l'investimento da 10-15 sia il minimo.
3: Poi con la visibilità che ha avuto attraverso Silvio Baldini e la nazionale, credo che questo sia un aspetto. E sempre per restare nell'ambito di Silvio Baldini, chiedo a Stefanino di anticipare quella che era la scaletta, perché oggi
7: il nostro
3: caro amico Emiliano Viviano, che vi consiglio di sentire tutti i mercoledì dalle 11 dalle 10 a mezzogiorno con con Pietro Lazzarini e la sua trasmissione, regala sempre mille spunti, e oggi Emiliano Viviano ha toccato il problema dei giovani con una particolare specifica per Favasuli, che il ragazzo ha fatto una stagione formidabile nel Catanzaro, ha fatto anche intravedere qualcosa con Baldini, ricordo la Fiorentina

0: se ti dicessero
1: sì, ma
0: a
1: come
0: 3
1: no?
0: milioni?
1: Ma come no? Ma come no? Ma come no? Ma io non lo davo via, io non la capisco questa cosa, io continuo a non capirla questa cosa, io vado fuori di testa. Cioè, se c'è una possibilità, anche solo una, che uno di questi ragazzi abbia una prospettiva, ma noi riusciamo a fare il mercato, bisogna continuare a regalare gente, ma siamo la squadra che ha regalato, ma neanche Babbo Natale ha regalato come noi. Io capisco di più la Juve, che è stata criticata, che vende Huijsen a 30 e poi corre il rischio che valga 80 come oggi, però almeno ha preso 30. Noi li regaliamo. Hai capito che dico io? Ora se dico domani mattina fa Fasulli, arriva una squadra e ti offre 10 in un momento in cui ti servono, no? 10 perché comunque fino all'anno scorso è uno sconosciuto di grande prospettiva, ti dico cazzo, mi metto una mano davanti, una mano dietro, ma per regalarli, cioè, io dico no, se tu hai un terzino che l'anno prima in Serie B fa faville, del quale parlano tutti, addirittura se non mi sbaglio si parlava della Roma.
0: Sì, no? Senza dubbio, sì, sì.
1: Cioè, il senso di prendere uno dalla Premier League a 6 milioni di euro con una storia clinica, quale cazzo è? Perché a me qualcuno me lo deve spiegare, cioè a me se mi si presenta uno e me lo spiega, comunque tanto non ci credo perché non esiste. Continuiamo a parlare di giovani, giovani, giovani, ma se neanche in una situazione del genere, sì, sì, cioè tu hai Dodò e per me Dodò è una certezza. Nel frattempo un tuo asset, un ragazzo giovane, fa il terzino, lo stesso identico ruolo, in Serie B, con grandi prestazioni, deve venire un'alternativa e compriamo Lamptey. Ma dove cazzo andiamo? Io posso capire che compri uno a posto di Dodò, o uno che pensi sia più forte di Dodò, dici che cazzo, ho trovato questo, secondo me è un fenomeno, lo prendo, va bene, c'è problema, però cioè, non ha senso logico, come non ha senso logico fa partire la stagione in maniera tranquilla e normale con questa scadenza di contratto.
2: E a noi ci piace anche quando
3: ma
2: è verace,
3: ma è uno di noi, uno di noi. Allora, uno della nostra famiglia, anche il prossimo ospite.
2: È il nostro riferimento sul calcio estero, anche perché ne segue mille, è espertissimo e poi ha un cuore viola, Alen Vallegri, collega di Movistar. Ciao Alen.
4: Ciao ciao ragazzi, buonasera.
2: Che abbiamo un po' lasciato riposare ultimamente perché noi la conference.
3: Ora poi come non lo chiamiamo più per la conference.
2: No, non c'è più da chiedergli squadre pescare, vabbè, non giriamo il coltello nella piaga. E però devo dire che con Alen ci eravamo sentiti e mi è parso di capire, Alen, che tutto sommato non ti dispiacerebbe con le Osho come profilo per la Fiorentina.
4: Ma è un prospetto, è uno che ha fatto vedere comunque, ha avuto una stagione a due fasi l'anno scorso, perché è iniziata la stagione nel Spagnol, dove tra l'altro è cresciuto calcisticamente, e ha avuto pochissimo spazio nei primi sei mesi, poi è andato a Parigi ha trovato più spazio, ha anche fatto un po' di gol pesanti e comunque abbiamo visto un giocatore più consistente che ha fatto esperienza in un campionato dove comunque la fisicità fa parte del calcio francese e lui comunque si è fatto valere. Penso che con le Osho ha avuto comunque un'esplosione molto giovane nel Burnley quando andò in Premier, e alla prima esperienza in Premier il Burnley andò in Championship e lì si è comunque un po' perso. Secondo me a Parigi è rinato questo calciatore e adesso vedremo se ci sono delle opzioni per farlo arrivare. È un rischio. Rispetto a Solomon preferirei Solomon è più fantasista. Con le Osho è un giocatore che va allo spazio, è molto veloce, si smarca molto molto bene, poi nell'uno contro uno quando non trova gli spazi nella triangolazione lì comunque deve ancora migliorare. Contributo difensivo anche lì deve comunque migliorare. Devi fare una squadra comunque per poterlo far giocare in campo contrario. Lì per me Solomon ha qualcosa in più anche a livello di gestione delle due fasi.
2: Ricordiamo che lui comunque è un 2004, 21 anni, fra l'altro originario di Norwalk nel Connecticut, quindi americano ma di nazionalità italiana. Devo dirti, Alen, Luca, che prime reazioni a livello dei messaggi sono freddine, c'è chi ci dice buon giocatore ma non vede la porta, e poi Gallo che mi fredda perché mi scrive con le Osho è un altro iconè, quindi evidentemente
3: devo dire che ha fatto la riserva.
2: E allora ho dei problemi. Dice Matteo, ti piace con le osso, fa la riserva di

0: Icone che non gli hai dato fregua. Sono io strano, Alen?
1: No, ma tutto pertinente. Come non è pertinente, non sono pertinenti le voci di mercato. Perché grosso ci può anche stare. Mi riattacco alla storia di Montella, che comunque fece gavetta, poi viene a Firenze e ricordiamo tutti il lavoro che fece alla storia italiana. Speriamo che possa emulare questi due tecnici, avere l'estetica del calcio di Montella e le finali di italiano. Questo sarebbe già un gran passo avanti. Però quando sento Torped, non porta nulla, cioè è un vice enduro, è un vichingo. Cosa porta? Lì limitiamo la crescita a Endur, che Endur può anche non piacere, che a me non piaceva, sono sincero, all'inizio, e comunque ha avuto una crescita l'anno scorso.
2: Tra l'altro su Endur, scusami se ti interrompo, poi se andate anche su Firenze Viola troverete che ci sarebbe un interessamento forte del Napoli, e ci sarebbe stata un'apertura del giocatore. Io su questo sinceramente ho qualche dubbio, però hai ragione, Endur è un altro giocatore sul quale devi fare una valutazione tua forte, decisa, Alen, perché o Endur lo ritieni un giocatore importante, perché se fai il 10 nella nazionale, è vero, la nazionale sperimentale, però stiamo parlando di un giovane, e allora bene, ma bisogna uscire dall'equivoco del giocatore che sempre vuoi fare, una bene, certo. Così polento, non sai il ruolo, o ci credi o non ci credi. Ecco, Silvio Baldini mi dice: uno dei migliori giocatori che ci sono in Italia, di prospettiva, di crescita, però ci devi credere,
1: ci devi credere, ma questo è anche un problema in Italia. A 21 anni si può dire che è giovane, ma nelle altre nazioni comunque a 18 anni, se uno è bravo, gioca e si gli dà la possibilità di sbagliare, di imparare sbagliando, perché l'errore è umano. Dunque non può essere perfetto un calciatore a 18 anni. C'è lo stesso la Minia Marche, è fenomenale, che tutti conoscono. Comunque se tu guardi, analizziamo tutte le fasi di gioco, ancora tanti vuoti, fa ancora degli errori individuali, però gli ha dato spazio, gli ha detto sbaglia. Poi comunque quando lui si toglie di dosso proprio quella pressione di sbagliare, quella paura di sbagliare, poi il giocatore si libera e comunque riesce a mostrare il potenziale.
2: Senti Alen, la Gazzetta ipotizzava un interesse viola anche su Caleb Okoli, ora non so se la presentazione, la pronuncia è corretta, dell'Leicester. Che tipo di giocatore, come ce lo racconteresti?
1: Ma guarda, Okoli, io ricordo un primo Okoli quando debuttò in Serie A con l'Atalanta. Gasperini lo faceva giocare, aveva un minutaggio importantissimo. Poi nel tempo, secondo me, si è perso. L'Ester è andato in Serie C, ha fatto la doppia retrocessione. Dunque, non lo so. Sinceramente, non l'ho seguito. La Championship non ho tempo per guardare.
2: Hai ragione, immagino.
1: La Championship non l'ho seguito, però è un giocatore che comunque viene da due retrocessioni. Era un bel prospetto, però qualcosa è venuto a mancare.
2: Lo so, uno è fatto di retrocessioni.
1: Prendiamo parallelamente l'esempio di Scalvini, per esempio.
2: Sì.
1: Ha fatto anche lui i suoi errori, però ha continuato ad insistere comunque Gasperini con Scalvini. Okoli poi l'ha mandato in prestito al Frosinone, anche lì è andato in Serie B. Secondo me la domanda è: non c'è di meglio?
2: Bravo.
1: Veramente il costo opportunità non c'è di meglio,
2: mi sembra.
1: Poi dobbiamo anche valutare comunque i nostri centrali, cioè Okoli viene a migliorare Ranieri, Pongracic eccetera.
2: Hai ragione.
0: L'ultima cosa, Len, ma visto che parlavamo di fisicità attorno su Coleoscio, come mai poi il Barley non gli ha dato fiducia? Come mai non il Premier evidentemente non c'è stato modo di vederlo?
1: Ma perché il Barley comunque è lo stesso proprietario, quello spagnolo.
0: Basta, ok.
1: E dunque lì c'è stato proprio uno scambio di figurine,
0: stile Udinese, Watford e roba così.
1: Ma nel Burnley poi giocava con Company come allenatore all'inizio della sua carriera. Era un calcio molto più associativo, che comunque compaceva meglio con le qualità, secondo me, di Coleoscio. A Parigi sì, fa il vice di Iconé, o Iconé fa il suo vice, perché comunque fa tanto turnover con Boré. Tecnicamente secondo me ha qualcosa in meno rispetto ai Iconé. Dal primo controllo, dal primo controllo orientato, Iconé domina questo, aveva questi skill. Ho perso il livello mentale con me.
0: Devo fare pace con me stesso.
1: Vabbè,
0: allora.
1: Vabbè. Con le osce va allo spazio, con le osce uno elettrico che ti punta.
0: Per quello mi era piaciuto. Però, ma non all'Iconè, cioè mi era sembrato
2: è vero
0: uno
2: che non è che fa sposti. Tanti gol. E oggi gli esterni, se vai sul 4-3-3, gli esterni. Almeno 8-9 gol li deve fare. Alain, sei un grande, grazie come
1: un
2: sempre.
1: Abbraccio,
2: grande
1: un abbraccio, ciao, ciao.
2: Allora, 348-7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. La prima ora è volata, torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Salve ragazzi, grazie per la trasmissione, ci fate un sacco di compagnia, specialmente a chi è all'estero. E io volevo dire una cosa ai tifosi che dicono via tutti, via tutti, via tutti. Ma lo capite che i giocatori non si regalano perché sono degli asset? I giocatori vanno piazzati e bisogna provare a farci dei soldi per poi ricomprare. Perciò va via chi si riesce a dar via, chi non si riesce a dar via o rimane lì o va in prestito. E si può sconvolgere tanto, ma bisogna anche essere pragmatici.
6: Grazie. Che c'è di vero sulle voci di Endurra in Napoli, ragazzi? Mi vedranno anche Endurra i giocatori più promettenti che tu c'hai in prospettiva.
7: Cari amici, rispetto a Nicola Fagioli non lo inventiamo certo oggi, l'abbiamo visto quando giocava a mezzala, non dice niente perché non ha velocità, ha poco tiro e quindi è un giocatore mediocre. Giocando playmaker invece, avendo quella bella visione di gioco, quel lancio da quarterback, quando imbuca per Ken eccetera, lì è un giocatore che ha delle qualità superiori. Poi ovvio ci perdi un po' di fisicità, lui nasce trequartista,
2: c'è vento,
7: d'altra parte il suo percorso è quello di Pirlo, senza essere Pirlo, ma per la Fiorentina è un ottimo giocatore.
8: Buonasera, ma con le oscioli per la mia alla fine di Flor Ruscio.
0: Questo è bellina. Posso io un follow russo, me lo tenevi.
2: Va bene.
0: Ma non so quanto avrebbe aggiunto,
2: allora,
0: capisco se commentate in modo colorito. Però io un follow russo era uno di questi, no? Grintosi, grosso.
2: All'inizio ha fatto anche bene a Cagliari, no?
0: Poi ogni tanto, questo quando c'ha la giornata giusta di piede ti fa dei gol. Fece un gol da 70. Sì. Ogni tanto esce anche di testa perché è stato protagonista di scene in campo. Un po' discutibile.
2: Allora, su Honduras a Napoli a noi non risultano cose
0: bene,
2: caldissime.
0: Però poi loro dicono che c'è stato un contatto
2: con la gente. Vi dico un'altra cosa: così come se il Catanzaro vende Favasuli noi prendiamo il 50%, se la Fiorentina vende Endur noi prendiamo solo il 50%,
0: sì,
2: perché nella trattativa e nell'accordo fatto col Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain si è conservato il diritto sulla rivendita al 50%, per cui non vedo una grandissima
0: 30 che
2: ma non credano 30. 20 che fai? 20 milioni 20 milioni sono tanti.
0: Beh,
2: però a te ne toccano 10
0: ma poi
2: Dur, lo ripeto, se lo battezzi giocatore importante ci devi credere, perché poi può diventare un giocatore a 40-50 milioni e lì cambia un po' la prospettiva, non lo so, ma poi non mai che se ne fa il Napoli col tipo di calcio che fa il Napoli, non so. Però anche questa è una buona notizia se ci pensi, no? Perché vuol dire che il Napoli, una delle squadre che lotta per lo scudetto, vede in Dur, ci vede qualcosa.
0: E pare, insomma, non dispiace almeno Dodò, ma lì il discorso è più complesso,
2: esatto.
0: Ha parlato anche Niccolò Ceccarini ieri sul brasiliano, sul quale sappiamo esserci soprattutto la Roma, in realtà un pensierino lo potrebbe
2: anche
0: fare
2: il
0: anche
2: Napoli.
0: Il Napoli, esatto.
2: però non è la prima scelta.
0: Esatto.
2: Ecco, io quello che ho la sensazione è che i Dodò, i Gudmundsson, Gosens magari, e poi qualcuno dei centrocampisti, che qualcuno deve andare via, forse Pongracic, non lo so, ma non sono la prima scelta di nessuno. Per cui io scherzavo con Niccolò Ceccarini, perché dice il primo che possiamo vendere è Dodò, ma Dodò non è la prima scelta di nessuno. Per cui se il Napoli non prende quello del Saint-Gilloise, allora forse potrebbe pensare a Dodò. Qui si parla agosto. Se la Roma non prende, ragazzi, io credo sarà un mercato lunghissimo, e poi e con un focus ovvio su quale saranno le scelte per gli attaccanti. E allora noi abbiamo un fenomeno, un amico, sì, certo, un grande allenatore, quindi saluto e ringrazio Ciccio Baiano. Ciao Ciccio.
0: Ciao Ciccio.
9: Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie per la disponibilità, a parte, perché basta, Ciccio è sempre disponibile.
2: Sì, basta vacanze, io fra un po' devo tornare a allenarsi.
0: Ma via, lo sto ringraziando.
2: No, non voglio, lui mi risponda, sono impegnato ad allenare. Cioè, questo mi fa.
9: È un piacere sentirvi.
2: Lo so. Poi nell'anno del centenario lui naturalmente sarà insieme a tanti altri protagonisti di questa festa che arriverà. Allora Ciccio, qui c'è da niente, Ken è un tormento, perché non so cosa ne pensi te, ma la sensazione è che parliamo comunque di un giocatore che con la nazionale ha dimostrato essere centravanti della nazionale. Fatico a immaginare, per le esperienze passate, quanti giocatori abbiamo dovuto prendere prima di trovare un decente al centravanti dopo Vlahovic? Ne abbiamo presi tutti e di più. Il timore c'è. Detto tutto questo, l'ultimo Ken sembra più lontano dalla città, più lontano dal gruppo.
0: Esatto, quello.
2: Non so se è vero, ma mi parlano che devo pagare una serie di multe impressionanti, al di là di quello che poi viene comunicato ufficialmente, a testimonianza di un modo di vivere il calcio da Ken, non è l'unico in giro per il mondo. E quindi la domanda è: che si fa tra questa bilancia, il giocatore è importante, l'uomo complesso, lo spogliatoio lo accetta? Cioè, ci sono tante domande, no?
9: No, tantissime, perché quello che viene fuori dallo spogliatoio sono cose non belle, nel senso le elencate te, no? Io dico sempre che anche se sei un grande giocatore, ma il rispetto per i compagni e per soprattutto per la società che ti paga anche profumatamente, deve essere la prima cosa. Non ti devi approfittare del fatto di essere il giocatore più importante, può capitare una volta, no?
2: Certo.
9: Chiede un permesso, ma poi se è una costante, vedo che è colpa di Ken, ma soprattutto della società.
2: Capito.
9: Perché una società forte ti dice: aspetta Ken, forse non hai capito, che qui non sei di passaggio. Perché se sei di passaggio, dimmi dove ti devo portare, che ti accompagno con l'aereo, con la macchina. E perciò è sempre la società, una società forte non ti permette di fare determinate cose, proprio per rispetto del gruppo, perché non è giusto, no? Poi per quanto riguarda le multe, anche lì, se sei un giocatore importante, allora quello dice, trovano sempre il modo, no?
2: Sì.
9: Di mettersi d'accordo, e questo non va bene. Tu puoi essere il più bravo di tutti, ma se ti comporti male è un segnale per gli altri, perché se la società punisce un giocatore come Ken, figuriamoci l'ultima ruota del carro, no? Che non ce ne sono due ruote del carro, ho fatto un esempio,
2: certo.
9: Perché tutti sono importanti, e perciò per quanto riguarda Ken dipende da quello che vuole fare lui, nel senso che quando ti metti a sedere parlo con Ken, e se è una cosa, se tu vuoi rimanere perché nessuno ti vuole, oppure nessuno paga la clausola, che è una clausola.
2: No, la clausola non la paga nessuno, Ciccio.
0: Cioè,
2: 62 milioni non te li dà nessuno.
9: Ma no, ma neanche, secondo me neanche 40.
2: Ma ecco, cioè oggi la valutazione di Ken è tra i 30 e i 35.
9: Allora a quel punto bisogna capire cosa vuole fare Ken. Da quello che dicono gli operatori di mercato, il suo entourage vuole che rimanga a Firenze, ma vuole rimanere perché ripeto, nessuno lo vuole o perché ha realmente voglia di riscatto dopo un anno, non all'altezza del primo Ken, no? Però non ci si può neanche aspettare che Ken faccia 30 gol sempre al campionato, perché quello del primo anno è stato, se andiamo a vedere il suo curriculum.
2: Ecco, esatto, è la domanda successiva, e non ti chiedo una risposta definitiva, perché ovviamente non l'hai nemmeno te, che sei stato un grandissimo centravanti. Ma qual è più vicino, il più Ken? Quello dell'anno scorso,
0: più vero,
2: o quello che ha fatto anche 0 gol, 4 gol?
9: No, zero gol, questo è un giocatore importante.
2: È importante.
9: L'importante sono le motivazioni, perché è quello che spostano gli equilibri, sono le motivazioni. Ed è normale che non può essere quello dei 25 gol che ce l'ha nelle corde, perché nelle qualità di Ken ce l'ha i 25 gol. Però il curriculum parla chiaro. È un giocatore che da 12-13, cioè al Paris Saint-Germain, ha fatto 13 gol, mi sembra.
2: Ma lì segnava anche Loreto, se lo dico.
0: Ah, e c'era Messi, Neymar, ragazzi.
9: Però perciò ti dico, Luca, che dobbiamo dire che è un giocatore da 12-15 gol. È un giocatore da 12.
2: E comunque il centravanti è nazionale, ragazzi, potete girare all'ante volete.
0: Io quello su cui mi
2: non è che in giro c'è tutta questa ricchezza.
0: Quello che chiedo a Ciccio, ma ci vuole un allenatore che comunque costruisca il gioco su di lui? Traduco, Grosso la dovrebbe impostare come fece Palladino, che comunque palla a Ken era sempre e comunque la prima opzione.
9: È normale che noi dobbiamo far giocare i giocatori migliori che ha in rosa. Questo è un dato di fatto, perché se facciamo giocare quelli che non sanno, che devono correre e basta, diventa difficile poi che un attaccante faccia gol. Che ovviamente più palle di davanti gli porti, più l'attaccante ha la possibilità di fare gol. Se uno tira una volta in porta, deve avere una percentuale del 100%. Se tira 5-6 volte, ovviamente mi rifaccio a quando io giocavo col Foggia, no? Io davanti tiravo 10 volte in porta, ci avrò più possibilità di fare gol rispetto a uno che tira una volta in porta.
2: È così. Lo dice anche mio amico Pruzzo, no? Quando dicevo, guarda, quello sbaglia le occasioni, stai tranquillo, se uno ha le occasioni poi li fai gol, e quando un tira mai in porta ti devi preoccupare,
9: è il problema.
2: Dopodiché, ragazzi, io ribadisco, non è un passaggio semplice, perché io scrivevo delle cose, no? La Juventus ha preso Davide e Openda, ha speso una tonnellata in non buoni,
0: no.
2: Va bene, la Roma prima di prendere Malè ha preso Dobbik, Ferguson, disastro,
0: Milan
2: lascia perdere, il Napoli Lucca, ridato via subito, Lukaku cioè non è facile trovarli, cioè il problema non è che li trovi dietro l'angolo gli attaccanti.
9: Ma Luca, ma anche perché tu c'hai il problema che non li trova, cioè l'attaccante forte non li trovano le squadre che fanno la Champions, figuriamoci quelle che fanno l'Europa League o la Conference, o addirittura non fai le coppe, diventa, perché i giocatori bravi e vogliono la Champions, perciò diventa complicato. Poi vendi Ken, ok, hai già un sostituto? Se non hai un sostituto, io Ken me lo tengo tutta la vita.
2: Certo, no,
9: questo è il problema. Se mi dicono, c'è già il sostituto di Ken dello stesso livello e lo paghiamo 30 milioni e Ken non ci vuole rimanere, giustamente ce lo porto io. La Fiorentina mi chiama e mi dice porta, e ce lo porto volentieri, ma se ha voglia di rimanere in questo momento, io non ne vedo migliore di
2: Ken. Nemmeno io.
0: E sul piano però della gestione, Ciccio, insomma, sappiamo che poi è stato un anno
2: lì, però è molto semplice.
0: No, devo intervenire.
2: Anche due anni fa arrivava sempre in ritardo, ma non ne frega nulla a nessuno che ha fatto 30 gol. Cioè, poi diciamoci anche la verità, Ciccio, cioè, poi purtroppo la gestione dipende anche dal
0: magari
2: come si
0: comporti, un approccio diverso.
9: Quando io ero a Napoli, avevo 16 anni. Ero in prima squadra e c'erano calibri pesanti, no? E c'era un certo Salvatore Bagni che io Ciro Ferrara e Massimiliano Fava avevamo un rapporto, lui ci teneva molto per i ragazzi, noi stavamo sempre insieme e noi si prendeva in giro dicendo, oh, ma tu sei lo scudiero di Diego, ma ti rendi conto, tu sei un titolare in nazionale italiana. E lui mi disse, finché mi fa guadagnare corro per lui e per
2: è vero, è così, ma è così.
10: perciò il discorso che facevi te, se Ken fa 30 gol è normale che
2: perché arrivava tardi anche l'anno scorso, però non gliene importava niente a nessuno che faceva 30 gol e si vinceva le partite. Dopodiché però ci deve essere un punto di compromesso, cioè tra 0 e 100. Io mi auguro che Paratici, cioè un uomo di calcio, imponga un compromesso, ecco, cioè si stabilisco a un certo punto. Lui tende a sparire ogni tanto, sparisce per una settimana, sa dov'è, cioè, sa che problemi familiari, vabbè, comunque lasciamo perdere. Altro problema, questo è un problema ancora più delicato secondo me, che è Piccoli, Ciccio, perché Piccoli costava 27 milioni, per quanto tu possa aver ammortizzato oggi sei sempre a 23-24 milioni, quindi nessuno te li dà.
10: Che non lo puoi, ma non lo darei neanche in prestito, perché in questo momento tu sei perdente, perché se dai Piccoli in prestito e la squadra te lo riscatta a quanto? 12-15 milioni?
2: Non di più, eh.
10: Allora te lo riscatta solo se lui fa 15 gol.
2: Esatto.
10: A quel punto sei perdente. Allora me lo tengo un altro anno e vediamo se è stato una fase di ambientamento, di difficoltà, perché ovviamente.
2: Ma te che ne pensi di Piccoli? Perché per esempio io faccio sempre riferimento a Roberto Peruzzo, che è con noi in trasmissione. Lui mi dice: Luca, a lui gli mancano dei fondamentali, cioè non è
10: quello tecnico,
2: bravo, quello non tecnico, manca delle robe,
11: ma ci si può lavorare,
2: sì, ma sempre mi dice Roberto, ricordati, ci sono le categorie nel calcio, certo. E lui non è da quella categoria. Poi
0: se letto di questo interesse eventuale, o meglio di uno a potenziale scambio con la Lazio, un cancelliere,
10: ma già l'anno scorso l'avevano messo in piedi l'anno scorso con Castellanos, e non l'hanno fatto perché ovviamente non l'hanno voluto fare. Ma poi ti immagini, cioè Sarri che ha bisogno di un centravanti tecnico, molto tecnico, sì. piglia Piccoli,
2: non ci siamo,
10: non ci siamo, cioè, perciò è stato scartato. O fai uno scambio diretto, ecco, questo potrebbe essere, ma con un giocatore che va male, che va sale sullo stesso livello, se no è un bagno di sangue. E tu l'hai pagato 27 milioni, sì. Ma poi io dico una cosa, Piccoli è un giocatore, poi te lo devi meritare di giocare sempre, ma secondo me l'operazione Piccoli è stata fatta solo per un motivo, che Ken doveva andare via.
2: Sì. No, perché è lo stesso procuratore. Probabilmente il procuratore di Ken gli aveva detto: guarda, Ken va via, allora perché non prendete Dzeko e Piccoli, così ci avete l'esperto e il giovane, è tutta roba sua. Lui ha fatto un giro di soldi spaventoso. La Fiorentina si è consegnata a un procuratore solo, facendo una cosa che è contro tutte le regole del calcio, e sicuramente è andato così, perché se ci pensate, loro Piccoli l'hanno fatto a giugno, ma l'hanno poi annunciata ad agosto.
0: Sì, quindi, sì, eravamo
2: quando hanno preso atto che Ciccio, no, ti dicevo, lì ha fatto tutto lo stesso procuratore, che gli ha detto: guarda, il mio Ken va via, prendete il mio Piccolo, il mio Dzeko, così avete l'attaccante giovane e l'attaccante esperto. Poi gli è rimasto Ken e lì saltato tutto, no?
10: È saltato per forza, perché poi gli altri, però Piccoli ovviamente è un giocatore che non è un giocatore che puoi sfruttare negli ultimi 15 minuti, perché ci vuole 20 minuti per farlo capire un po' la situazione, no?
2: Sì. Di
10: scaldarsi, cioè non è un Brevilinio, non è Salomon che lo mette in campo e lui parte subito, ha bisogno di tempo, ha bisogno di giocare con continuità, però te lo devi anche meritare, perché se tu non hai giocato titolare con un Ken che era più fuori che dentro, diventa complicato poi l'anno dopo pensare di poter partire titolare.
2: No, ma infatti,
10: però io lo terrei,
2: sì, sì,
10: ovviamente lo terrei, perché solo se lo do in prestito ci perdo sicuramente, e allora a quel punto me lo tengo e gli faccio fare
2: è che sai che quest'anno non c'è nemmeno le coppe, questo
0: E questo è anche un altro, meno spazio,
2: c'è meno, certo, partite, capito? Senti, prima di salutarti ti chiediamo anche degli attaccanti esterni, perché su Gudmundsson pare destinato ad andar via. Ora ieri girava voce l'Atalanta, ora l'Atalanta sembra più cauta. C'è l'idea di tanti dire mandiamolo fuori dall'Italia perché lo si rischia di fare un'altra vicenda come Ilicic. C'è ancora qualcuno che spera nel ripescaggio di Solomon, piace Volpato del Sassuolo, che ne pensi tutti questi?
10: Ma io non me ne farei un problema, io lo posso dare anche a una squadra italiana, poi potrà fare bene, ma in questi anni a Firenze non ci ha dato nulla. Perciò che io è importante e levarmi e venderlo bene, poi che lo mandi in Italia o all'estero, a me sinceramente non mi interessa.
2: Esatto.
10: Cioè noi abbiamo visto i giocatori, la Fiorentina non sta dando via un giocatore che ha fatto bene e dice ma aspetta, prima di dare una squadra italiana lo mando all'estero. No, io devo cercare di levarmelo.
2: Certo.
0: Resta quel dubbio sul Good di Genova, Ciccio, che
10: sì,
0: si è capito per cui si è più rivisto.
10: Io mi ricordo tanto di Piontek,
2: sì,
10: che fece quell'esploit a Genova e poi dopo non ci ha messo più le mani.
2: Sì, sì. E poi ragazzi, qualche rischio te lo devi anche pigliare nella vita. Sì. Basta che ti diano soldi, come dice Ciccio, dai, porta soldi, chi porta soldi lo piglia. Ecco, poi sarà chi sarà.
10: Poi che è un rischio, ma sempre è un rischio. Quante volte si è visto un giocatore che una piazza non ha fatto bene e poi è andato in un'altra, ha fatto benissimo. Quello è il rischio, se non vuoi rischiare te lo tieni. Però il giocatore l'abbiamo visto, il primo anno è arrivato e si deve ambientare. Secondo anno è colpa dell'allenatore, terzo anno è colpa dei tifosi. Giochi te,
2: sì, no, c'è la fine.
0: Ma poi non è mai cazzo con gol.
2: E di quest'altri, quindi Volpato, ti metto anche Coloscio, che può essere un giocatore interessante. Tutta gente segna poco, Coloscio du gol, Volpato du gol. Io penso gli esterni a che gol in più Ciccio dovrebbero fare, però.
10: Ma in un 4-3-3 sì, la prerogativa è avere esterni che saltano l'uomo, che fanno assist, che fanno gol, e poi soprattutto centrocampisti che riempiono l'aria, perché se no diventa, lasciamo da solo il mezzo da passi con i due esterni, difendi un 4-5-1 e poi per ripartire praticamente ci vuole la moto. Il 4-3-3 lo sapete, è il mio modulo, con Zeman. Però ovviamente il 4-3 devi attaccare in 5-6 minimo, perché sennò sei ibrido.
2: Ma te c'avevi Signori da una parte e Rambaudi se sbaglia a quell'altra.
10: I centrocampisti che arrivavano con gli esterni bassi che stavano sopra gli esterni alti. Ma quello era esagerato, però ovviamente nel 4-3-3 è grosso, quest'anno l'ha fatto molto bene al Sassuolo, perché era Torsved che praticamente andava a fare il centravanti.
0: Lo vedresti bene a Firenze, perché sai, di lui si parla insomma in modo.
10: Ma è un giocatore che ha fatto bene, poi ripeto, a Sassuolo ha fatto benissimo, ma Sassuolo non è Firenze.
2: Certo, siamo sempre lì,
0: tutto lì.
10: La pressione, sbagli una partita a Sassuolo non succede nulla, ne sbagli due non succede nulla, tre non succede nulla. A Firenze c'è la pressione, E dopo un anno del genere bisogna.
2: Sì. Va bene, ringraziamo Ciccio Baiano, lo salutiamo.
0: Giusto per il. Ci senti Ciccio, giusto per ringraziarti e salutarti.
10: Grazie a voi.
2: Ciao Ciccio, grazie.
0: Stai bene, a presto.
2: È un grande piacere come sempre avere le tue riflessioni. Dice verità,
0: Ma fra l'altro, ripensando proprio al 4-3-3 di Grosso, credo che Ciccio Baiano abbia partecipato a uno dei tridenti più suggestivi, più belli della storia del calcio italiano, perché quel tridente era pazzesco, con Beppe Signori, con lui, con Rambaudi, fino a quando poi un giorno mi sembra che il signor Batistuta ne fece tre contro il Foggia. Che quella tripletta lì, eravamo vestiti di bianco e vabbè, caro Stefano Cherubini, c'era un tempo in cui
2: lui non ha visto nulla,
0: guardavi la partita e sapevi che tanto un gol lo faceva, uno, due, ogni tanto tre, te partevi dal presupposto che un gol, quello con capello lungo, biondo, lo faceva. Dopodiché in tanti scrivevano che oggi un Ciccio Baiano farebbe un comodo assoluto alla Fiorentina, perché è difficile trovare anche uno tecnico
2: forte, che poi
0: Ciccio.
2: A Firenze lui era un numero uno, Ciccio si mise a servizio di Batistuta,
0: guarda, è bellezza,
2: senza gelosia,
0: ha dato una foto,
2: mamma mia.
0: Baiano, signori Rambaudi, era un grande Foggia, era quello che poi lanciò soprattutto Zeman. Mentre invece abbiamo un minuto, io volevo chiederti una cosa su Dzeko, perché Dzeko continua a sputare veleno.
2: Cosa vuole Dzeko?
0: Dzeko continua a parlare, stavolta dalla SPM, è felicissimo di guidare la squadra, chiaramente, della Bosnia, da capitano, eccetera eccetera. Dice, vado verso i mondiali molto felice, è stato molto più difficile quando i risultati non arrivano e non giochi, come mi succedeva alla Fiorentina. Ti passano per la testa un sacco di cose, a gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. Cazzarola, Edin, sei stato disegnato come San Francesco d'Assisi, che piuttosto che parlare agli uccelli parlavi col megafono ai tifosi viola. È stato dipinto il quadro sotto Natale di un clima incredibile. Ora, a parte tutto, ma che ho lei,
2: no, ma lasciaci in pace, Geo, per favore. Venuto qua, era un carro.
0: Avevo bisogno di più affetto.
2: Se lo pigli il Vangelo, porta
0: a dicembre, ultimi in classifica, 4 punti, va con il megafono sotto i tifosi che ti dicono: ok, vi stiamo vicini, non fischiamo. Che vuole?
2: No, prima vuole, però aveva detto, ma se ci fischiate non ci aiutate.
0: Hai ragione.
2: Quando erano ultimi in classifica. E poi dopo, poi gli avevano detto, l'avevano preso per un orecchio, dirigenti, cioè, dove hai detto una puttanata epocale, vai a scusarti e va col megafono. Ma che dire, poi non c'hai
0: va per i 40, no? È un uomo, cioè la testa dovrebbe.
2: Io guardate, ragazzi, c'è la gente non veramente delle volte
0: buffo, perché veramente
2: dimentica,
0: cioè, con che faccia Dzeko,
2: noi ti abbiamo cancellato, resterai nella storia del centenario, perché c'era uno e andava un megafono sotto la curva a spiegarsi, perché te l'hai spiegato di morto male. Ma dimentica, guarda Dzeko, noi ci sa tanti.
0: Grazie Paolo, maglia bianca, giocheria e pantaviola, tripletta e Batistuta. Paolo era all'Abetone la sera a Gala Gol. Alba Parietti disse: è nata una stella. Che tempi e che Parietti, si può dire, perché mi ricordo la Parietti a Gala Gol sullo Sgabello.
2: Com'era?
0: Caro Cherubini,
2: a voto alto.
0: Vabbè, cominciò a impazzi lì
2: sullo Lui Sgabello. Non ha visto nemmeno quella.
0: No, ma ora se c'è qualche riflesso filmato vi faccio vedere come si presentava.
2: Vai Stefanino.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio ragazzi. Io sento da giorni, prima erano tutti scettici, adesso sento da giorni opinionisti, giornalisti, ascoltatori, eccetera, eccetera, tutti a fare grandi elogi a Grosso. Io ho paura, devo dire la verità, ho veramente paura, perché quando è così di solito...
12: Italia USA ero per l'USA, Italia Austria ero per l'Austria, Italia ero per l'Ubi.
13: Ragazzi, non si può parlare di ambizione e sentire fare i nomi di Tovia, De Cancellieri, Miretti, Pinamonti, Volpato, Cole Oscio, ma lo stesso Coli. Non è pensabile. Allora, prendiamo questi nomi, però non parliamo di ambizione, perché è una presa in giro. E Firenze, e penso anche la maggior parte dei tifosi fiorentini, ne abbiano veramente le cosiddette piene, ecco, ma non se ne può più.
14: Buonasera, ma Ken, secondo me, e Leon Balotelli, due, io dico che se ci si perde, né meglio per tutte e due.
15: Ciao, saluto da Brescia. Allora, già è difficile mandare via 20 persone in esubero tra prestiti, eccetera, eccetera. Se poi vogliamo mandare via anche quelli bravi che però non hanno reso, cercare di prendere qualcosa di meglio diventa una missione impossibile. Quindi direi che De Gea, Pagioli, questa gente qui va lasciata a Firenze, ma veramente, se no diventa impossibile. Cioè, neanche Mandrà che potrebbe fare la squadra, se no.
16: Ma quelli lì hanno bisogno vendere tutti. Ma chi ce li compra? Flash!
2: Grande!
0: Chi ce li compra Flash?
2: Vale la giornata, grazie.
0: Trionfo di foto, giusto per far capire a Stefano Cherubini di chi parlavamo e di chi parliamo, insomma l'Alba, certo. Parietti, non c'è bisogno, però ecco, effettivamente.
2: Ma ora anche noi abbiamo anche noi ora una grande attrice che si può abbinare alla Fiorentina, perché ovviamente Pilar Fogliati ormai fa parte, certo. ha festeggiato la vittoria dello scudetto della primavera,
0: sì.
2: Ora è a New York a tifare per questa Fiorentina che rinasce.
0: Vediamo dalle stories,
2: quindi voglio dire, anche noi abbiamo una first lady, dai.
0: E quella sera che Alba Parietti disse è nata una stella era il 9 febbraio del 92, per la cronaca, un Foggia-Fiorentina 3-3, effettivamente insomma fu uno dei primi ruggiti dei tantissimi del Re Leone. Detto ciò, siccome non ci vogliamo far mancare niente, ci siamo detti in attesa poi, ricordiamola, l'agenda dovrebbe vedere il rientro dei dirigenti.
2: Ora vi facciamo male,
0: Viola, più o meno a fine settimana, no?
2: Sì, perché c'è da vedere Mediacom, ci sono tante,
0: c'è,
2: visto che sono là,
0: i giri americani. Prossima settimana, per quel che abbiamo capito, a metà settimana dovrebbe arrivare questa attesissima conferenza stampa
2: per raccontare che cosa è successo a New York.
0: Sì, ci dovrebbero dire, per i più amanti del cielo devono dire. Per Grosso si dovrebbe andare più avanti per ciò che riguarda la presentazione, però sì, ecco,
2: io te l'ho detto, la data potrebbe essere il 9 luglio,
0: campione
2: perché,
0: del mondo,
2: potrebbe essere collegata al ventennale del gol sul rigore di Grosso, che ci ha regalato quella notte straordinaria, battendo gli spocchiosi dei francesi. Ma voi pensavate che non vi volevamo rompere le scatole per qualcosa di straordinario? Noi cerchiamo in quest'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro di andarvi a raccontare un qualcosa che avevamo un po' messo in un angolo, sì. Ma che ora torna di attualità, ma per un motivo molto semplice, perché è sicurissimo, permettetemi questo superlativo che non mi piace, ma è sicurissimo che in questi giorni, se non ieri, se non domani, se non ieri l'altro, sul tavolo dell'incontro tra il direttore generale Ferrari, direttore sportivo Paratici e la proprietà, in particolare la signora Catherine e il presidente Giuseppe Commisso, uno dei temi sarà stato lo stadio. Perché? Perché è evidente che la Fiorentina, attraverso l'amministratore delegato Mark Stefan, ha presentato a suo tempo una proposta all'amministrazione comunale. Non è un caso che l'abbia presentata Mark Stefan, perché lui ha al portafoglio e alla cassa, però è evidente che è stato un inizio di un percorso che ha tutta una serie di passaggi, alcuni non semplici, a cominciare da se questi 45 milioni sono 55, non lo so, ora tanto 55, quello vediamo a chi sa tutto, la durata di quello che può essere poi una convenzione, c'è tutto un accordo da perfezionare per quanto riguarda la parte anche commerciale, compagnia cantante, quindi c'è anche sullo sfondo la possibilità che se poi non trovassero un punto d'accordo, la Fiorentina ha già avviato tutte quelle che sono le pratiche con l'UEFA per andare a eventualmente attingere da quella potenzialità economica, quindi lo stadio, lo so vi facciamo male, ma lo stadio torna per qualche minuto protagonista anche a Radio Firenze Viola, e lo torna con chi? Tommaso
0: Donato Mongatti,
2: numero uno,
0: lo tiri in ballo, e poi stamattina ci ha dato anche un po' di indicazioni sui nuovi lavori tra Curva Fiesole e Maratona, cosa cambierà per i tifosi. Donato, ben trovato, buon pomeriggio, e poi già che ci siamo anche auguri di buon compleanno per la tua veneranda età.
2: Ah, oggi è il compleanno?
0: No, ieri l'altro, quando te l'ho fatti gli auguri, Donato? ieri?
17: Allora, innanzitutto saluto a te Tommaso, a Luca e a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze.
0: Il
17: compleanno era ieri.
0: Era ieri.
2: Quindi auguri, se però in ritardo si possano fare.
0: I suoi 22
2: non
0: anni,
2: non si possa fare in anti... Che fa lo spiritoso?
17: 27.
2: Fascia lo spiritoso. Cioè, non si fanno in anticipo, ma in ritardo sono... Via, si possa fare.
0: Vabbè, ieri l'abbiamo sentito, abbiamo fatto gli auguri. E li ribadiamo oggi. Oh, caro Donato, ora poi con il campionato fermo, no, si procede. Io passo da lì ogni giorno, vedo tutte le volte uno scenario nuovo. Fra l'altro con Luca eravamo a raccontare il trionfo, esatto, della squadra Ussi, e siamo rimasti lì dal campo, questo muro che sta nascendo, sì, immaginiamolo, già tutto viola, ci piace da morire. Però ti chiedo di riepilogare un po' anche quello che hai scritto stamani, perché tra Curva Fiesole e Maratona sono in arrivo nuovi lavori, giusto?
17: Sì, dunque, sono lavori che sono divisi in tre fasi per l'avvio della prossima stagione sportiva, quindi praticamente a agosto di quest'anno. Dovranno essere fatte alcune sistemazioni esterne, perché con l'area di cantiere che si allarga praticamente tra i giardini Niccolò Galli,
0: sì,
17: e appunto le recinzioni che delimitano l'area di cantiere, c'era una specie di collo di bottiglia che diciamo complicava un pochino i flussi dei tifosi. I lavori sono già cominciati, perché si allargeranno tra virgolette un pezzo dei giardini Niccolò Galli, e così diciamo i flussi saranno più gestibili e più agili. Poi, in previsione della stagione 2027-2028, stagione in cui teoricamente dovrebbe essere completata e agibile da parte del pubblico la nuova Curva Fiesole, saranno fatti altri lavori, perché essendo stata stralciata dal progetto del concorso la riqualificazione dell'area limitrofa di Campo di Marte, però bisogna creare, spendendo il meno possibile ovviamente, una situazione che possa diciamo migliorare la vivibilità, la fruibilità e anche la sicurezza di quella zona, sia in occasione delle partite sia in occasione in cui non ci sono le partite.
0: Certo.
17: Nella fase 3 oltretutto sono previsti lavori sia connessi allo stadio, come un parcheggio interrato di fronte alla maratona collegato con dei tunnel direttamente all'interno dell'impianto da 150 posti auto, sia sono state ipotizzate nuove costruzioni, prima fra tutte una nuova piscina, perché quella attualmente presente e in uso sotto la ferrovia, con i lavori ovviamente deve essere dismessa, come è stato fatto per la palestra che era tra la Fiesole e la Maratona, e quindi diciamo ridotare, chissà quando, giusto io, Campo di Marte, sì, di uno spazio acqua che è stato perso, vista la richiesta che c'è per le piscine in città, è cosa buona e giusta. Comunque, ecco, voglio sottolineare che i costi dei lavori per l'eventuale nuova piscina non saranno inclusi nei costi per la ristrutturazione.
2: Franchi. Senti Donato, la Fiorentina ha fatto questo passaggio che non è un passaggio conclusivo, però
0: no,
2: almeno per quello che io
0: manifestazione
2: che mi risulta
0: di
2: a me. Lì quale può essere il passaggio successivo?
17: Dunque, allora, la Fiorentina circa un po' più di un mese fa ha fatto una formale manifestazione di interesse che sostanzialmente non significa niente, perché molti mesi prima, più di un anno prima, a fine 2024, se non ricordo male, aveva fatto una manifestazione preliminare di interesse, questo ce l'hanno spiegato dagli uffici di, sì, di Palazzo Vecchio, e quindi ha reso noto al comune quello che insomma, aveva già fatto la manifestazione preliminare e sarebbe disposta a mettere 55 milioni per completare la ristrutturazione del Franchi, che a oggi insomma non vede tutte le risorse necessarie coperte da finanziamenti. In comune la sindaca Sara Funaro risponde in maniera molto evasiva su quelli che devono essere i passaggi. Questo non significa che diciamo che la pubblica amministrazione non agisca diciamo, nel rispetto delle norme, anzi basta ricordare il comunicato a nome della sindaca a seguito della manifestazione interesse della Fiorentina, dove lei stessa sottolineò che insomma si iniziava un percorso che avrebbe, come normale che sia, seguito tutte le norme di legge per questa cosa. Quello che io non riesco a capire, però purtroppo non ci aiutano chiarendoci le varie questioni, è come si possa arrivare al 31 luglio, termine entro il quale il comune deve formalmente consegnare tutta la documentazione per presentare la candidatura formale di Firenze a Città di Euro 2032, e quindi anche oltre alla ristrutturazione eventuale, magari una città come Torino le piante ce l'avete pronto, però insomma, oltre a spiegare quali progetti si prevede di realizzare, bisogna indicare anche quali siano le coperture finanziarie. Pochi giorni fa il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, a seguito di una richiesta agli atti, gli è stato risposto formalmente dagli uffici che dal giorno in cui la Fiorentina ha presentato questa formale manifestazione di interesse, il comune non ha fatto alcun atto seguente a questa manifestazione, quindi io veramente sono in alto mare.
0: Bisogna aspettare anche su questo fronte, mi pare.
17: Domenica è uscita un'intervista sul Corriere Fiorentino, un giornale per il quale sono contentissimo di scrivere, dove gli è stata fatta una domanda appunto in merito a questa scadenza, la risposta è stata: lo scoprirete il 31 luglio che succede.
0: Quindi si aspetta.
17: Si può fare delle ipotesi, ma magari sono ipotesi campate in aria.
2: No, ma guardate, problemi.
17: Io penso comunque che il comune di Firenze ha nel taschino un piano B. Cioè a dire, se non raggiunge un accordo con la Fiorentina, queste risorse mancanti le trova
2: dall'UEFA
17: tramite altre strade.
2: Io penso dall'UEFA, credo sia un passaggio
18: nell'ottica di Euro.
2: Stanno lavorando anche
17: più con la Cassa Depositi e Prestiti, il Credito Sportivo, la Banca, la BEI, queste cose qua. Cioè, potrebbe benissimo chiedere dei mutui che si ripagherà con
2: una
17: di concessione dei franchi, che ovviamente sarà molto più alto.
2: Esatto, guardate,
17: 100.000 euro che pagava la Fiorentina prima dell'inizio dei lavori.
2: Cioè, io volgarizzo quello che in maniera professionale, giornalistica, in maniera fantastica, molto tecnica, molto chiara, però ha già spiegato Donato. Io, per quello che ho capito io, quel po' ho capito io, problemi di soldi non ce ne sono, nel senso, i soldi li trovano, questo non è un problema. Che ci sia il piacere da parte dell'amministrazione comunale di trovare un accordo con la Fiorentina è ovvio, perché la Fiorentina, certo, è chi usufruisce dell'impianto. Che ci siano mille argomenti da affrontare, compreso la durata della convenzione,
18: certo,
2: è un altro ovvio, perché all'ipotesi, Donato, te correggimi, perché magari dio degli sfondoni, mi raccomando.
17: Può finire, poi fa una precisazione.
2: All'ipotesi di 55 milioni per una convenzione di 50 anni, e che qual è la spesa della Fiorentina? Cioè, vale cos'è, molto di più.
0: Si era detto veniva vale più o meno più, no? Quindi, la concessione annuale.
2: Mi sembra che ci sono tanti argomenti sul tavolo, tanti. Io penso che questo viaggio in America possa aver chiarito al chi lavora, che è l'Alessandro Ferrari, anche in virtù di un ottimo rapporto con la sindaca Sara Funaro, di mettere a punto un qualcosa, perché qui ora bisogna passare alla fase operativa, se la Fiorentina vuole passare alla fase operativa, andando a affrontare tanti tanti aspetti che sono ancora così sospesi a Divinis, ecco. Ma io credo, e poi vado da Donato, che i continui riferimenti e i continui sottolineature positive che il ministro dello sport Abodi, nel parlare della situazione degli stadi per l'europeo, ha fatto su Firenze, credo che sia un segnale importante, così come è chiaro, per quel poco che mi risulta, che è chiaro, c'è tutto un percorso per ottenere dei contributi dall'UEFA, ma è tutto un percorso che io credo che l'amministrazione comunale abbia verificato, forse ha già sviluppato, ecco, io poi non ho cose più precise. Vorrei tranquillizzare solo, perché poi è quello che interessa, pensa al tifoso, che non troverete un nuovo Franchi metà coperto e metà scoperto, non ci sarà ritardi, tanto si andrà a 29-30 più o meno, forse più 30 e 29, sì. E lo stadio verrà finito, ecco, questo per volgarizzare quello che Donato invece vi ha spiegato in maniera molto più chiara, più tecnica, più... Vai Donato, correggimi se...
17: volevo spiegare semplicemente qual è la questione, cioè, perché per trovare l'accordo tra il comune, che è un'istituzione pubblica, e la Fiorentina, che è una società privata, e il Dout BES, io metto questi 55 milioni, quanta concessione per quanti anni a titolo gratuito o a una determinata cifra mi dai l'uso dello stadio. Ecco, questo, chiamiamolo volgarmente, ovviamente non è così, questo baratto però non è che può essere stabilito in maniera estemporanea, tipo io mi compro una macchina nuova da 30.000 euro e dopo 6 mesi ti dico: guarda Luca, te la vendo a 2.000 euro, certo, perché mi stai simpatico e ci rimetto un sacco di soldi.
2: No, entra la Corte dei Conti questo. Immediatamente, ti blocca tutto.
17: Cioè. Non si può fare così. Certo. Quindi il comune, seguendo le sue norme, può stabilire in base all'anticipo della Fiorentina una perizia asseverata da un soggetto terzo che certo. Stabilisce quale può essere la redditività del franchi, una forchetta entro la certo. quale agire e quindi mettere nero su bianco l'accordo. Poi la Fiorentina è libera di accettarlo o di rifiutarlo,
2: esatto.
17: Come è normale che sia. Se io devo vendere un immobile e sono amministratore di una persona che non è più capace di intendere e di volere, io bisogna che lo venda a una cifra che tuteli gli interessi della persona incapace di intendere e di volere. Lo posso vendere?
2: No, è perché ci sono proprio delle. Ripeto, entrerebbe immediatamente la Corte dei Conti a bloccare tutto. È un bene pubblico.
17: Mi faccio fare la
2: verifica
17: da un professionista, certo, certo. Che mi dice che questa casa vale tot. E io non la posso vendere a me.
2: Ovviamente, ma poi chiaro. C'è tutta un'area commerciale da definire. Senti, mi levi una curiosità, perché
0: 31 sempre... luglio, segnato.
2: Sì, una curiosità. Allora, l'anno scorso la Fiorentina, se vi ricordate, chiese di giocare le prime due partite in trasferta, perché poi si sarebbe collegata alla stop del campionato per guadagnare dei tempi di lavoro. Io ho una curiosità che è piccola cosa, ma magari Donato ha già un'indicazione su questo senso. La Fiorentina ha chiesto di giocare al Franchi il 29 agosto, perché è il giorno del compleanno. Ma dovrebbe giocare in casa anche la partita di Coppa Italia, quello credo contro la Salernitana, intorno a Ferragosto.
0: Il 16.
2: In quel caso ha chiesto alla Fiorentina di giocare in trasferta per non interrompere i lavori, oppure se ti risulta si gioca al Franchi quella partita?
17: No, mesi fa chiesi alla Fiorentina proprio di questo aspetto e mi è stato risposto che giocheranno comprare.
2: Ecco, quindi diciamo che tra l'altro, voglio dire, non essendoci quest'anno le coppe, è vero che perdi qualcosa, ma insomma non perdi, puoi anche sospendere per due giorni i lavori, ecco, riguadagnerai strada facendo.
0: Sì, poi c'è tutta la sosta strana, quest'anno si arriva a ottobre. Fino,
2: sì, sì, no, no, ma perché ero curioso di capire se la partita di Coppa Italia si cercava di allungare i tempi di lavoro senza interruzioni, oppure calcolando che poi mentre il 29 era certo.
17: Mi è stato risposto giocare a Franchi, poi non so neanche, cioè avrebbero dovuto chiedere di giocare non in trasferta ma in uno stadio.
2: No, a Empoli faccio per dire, ecco, la faccio per dire un esempio, sempre una partita di Coppa Italia. Bene.
17: Ho chiesto diversi mesi fa, magari posso cambiare idea.
2: Come
17: magari
2: sempre Donato Mongatti porta fatti, non parole, caro Loreto. Fatti e non parole.
0: Infatti noi lo disturbiamo volentieri, nonostante per esempio ti saluti Lorenzo che è in attesa di un caffè con te e con il tuo istruttore sub, quindi segnatelo.
17: Ah, figuriamoci. Sì. Allora un saluto a bravo Spacco,
0: a Lorenzo da Coverciano,
17: che mi verrà a trovare nella mia isoletta preferita.
0: Bravi ragazzi, bravi voi. Un abbraccio, grazie Donato.
17: Ciao, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
2: Grazie, quindi aspettiamo, anche qui siamo in attesa.
0: Aspettiamo. Andiamo a aspettare. Ora, a parte tutto, bisogna aspettare.
2: Ma secondo me da New York arriveranno. Questo è l'argomento, questa è una materia di Ferrari. Io credo che subito dopo di New York

0: La partita dei giornalisti, quella curva mi ha fatto un effetto impressionante. Spero che venga coperta la curva vecchia, perché non mi piacerebbe vederla dietro. Non mi piaceva a Cagliari la curva vecchia, mi faceva, ma io penso che il muro di folla, quel muro viola, sarà un elemento in più.
1: Sì,
0: ora vanno riempiti però quei due muri.
2: Va bene? Speriamo di arrivare in una bella stagione quando poi aprirà tutto il rinnovato Franchi e magari fare subito un esaurito in abbonamenti stile Roma,
0: esatto,
2: con i sold out continui. Sold out anche per ciò che ci riguarda, nel senso che è tutto fissato da qui a stasera. Procediamo con la nostra ora di mercato.
0: Ora c'è il grande Niccolò Ceccarini, per cui non ve ne perdete, con lui.
2: E dalle 17 il Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, e poi dalle 19 anche gli approfondimenti, avremo il l'home scouting, quindi con Giulio e Annadini, per fare il punto sui giovani talenti da monitorare, poi Lorenzo Marucci che vi accompagnerà fino alle 21 con Extra Viola e RTV 38, informazione, musica e Fiorentina che trovate anche sull'Edi Radio. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito anche sulle frequenze di Lady Radio, dove torneremo domani puntuali alle 14, ancora pronti a raccontarvi che
0: chi
2: cosa
0: si compra Flash
2: intorno alla Fiorentina e chi ce li compra che è il nuovo Flash da tenere a mente fino ad ora.
0: Ciao.
2: A domani.
0: Chi ce li compra Flash?
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in consiglio

0: dei ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport, la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
6: Giornali in edicola e non solo.
5: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 11 giugno, le 7:04 minuti. Parte puntuale come sempre. Un nuovo appuntamento con Radio Firenze Viola e con la rassegna stampa, con Buongiorno Firenze, dalle 7 alle 9 del mattino in vostra compagnia per discettare, per approfondire tutti i temi di stretta attualità legati al mondo fiorentina. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, al di là dal vetro Sara Mastrosimone a tenermi compagnia e ovviamente le vostre opinioni, i vostri messaggi che saranno come sempre graditissimi sia in forma WhatsApp, scritta vocale che a livello telefonico. A brevissimo poi lanceremo un tema e naturalmente lo approfondiremo nel corso delle prossime due ore di trasmissione. Allora, naturalmente oggi è il giorno in cui partono i mondiali di calcio, naturalmente con orari molto particolari perché si comincerà questa sera con la prima sfida che vedrà una delle nazioni ospitanti, che è il Messico, affrontare il Sudafrica. Si inizia alle ore 21, poi nottetempo alle ore 4 italiane si affronteranno, chiaramente siamo però già a domani, a venerdì 12, Corea del Sud, Repubblica Ceca, mentre sempre domani alle ore 21 Canada, Bosnia, Erzegovina. Queste le gare previste, le prime gare del nuovo mondiale, un mondiale che sta facendo certamente discutere, non tanto o non più quantomeno perché non c'è per l'ennesima volta l'Italia, ma direi che purtroppo ci siamo tristemente abituati, quanto per tante delle norme che sono state imposte, i permessi, i visti, gente respinta alla frontiera, gente rimandata a casa, insomma una rassegna non esattamente in linea con i valori dello sport per quanto mi riguarda e ci riguarda, visto che poi noi siamo una radio che parla di sport dalla mattina alla sera. Ne parleremo il giusto dei mondiali, o almeno oggi il giusto, poi naturalmente cammin facendo emergeranno sicuramente temi legati al mondiale, anche perché ci sono dei giocatori che interessano la Fiorentina: Volpato con l'Australia, Tosvelt con la Norvegia, l'unico viola in chi è stato convocato per i mondiali è ovviamente Marin Pongracic con la Croazia. Per il resto vedremo se ci saranno anche altri giocatori che potranno finire nel mirino della Fiorentina, che magari vi interessano e che magari vi stuzzicano, per poter appunto valutare di acquistarli in chiave viola, in chiave mercato. Ma su questo sarete certamente più bravi voi, perché io di questo mondiale non è che guarderò moltissimo. Ecco, quando ci saranno ovviamente gare di un certo spessore le guarderò, ma altrimenti non ci dedicherò molto tempo, ecco, a questa rassegna iridata. E per il resto vi dico subito che ora brevissimo lancerò il tema del giorno, che sarà una domanda naturalmente come tutte le altre la mattina incentrata sulla Fiorentina. Ci sarà anche la domanda bonus. La domanda bonus ve la anticipo già adesso, in modo tale che possiate... Ma quella è facilissima, devo dire che è una domanda bonus perché oggi inizia il mondiale, perché sennò altrimenti non ve l'avrei fatta. La domanda bonus è: chi vince il mondiale? Cioè, secondo voi, qual è la nazionale che secondo voi a questi mondiali ha più possibilità di vincere? Naturalmente ci sono le più quotate come sempre: la Francia, l'Argentina, la Spagna, mettiamoci anche il Portogallo, ce lo vogliamo mettere, ci vogliamo mettere il Brasile, che è sempre pronto a stupirci con i suoi fantastici calciatori. Vedremo, insomma, sta di fatto che sarà una rassegna mondiale piena di campioni. Peraltro l'ultima, come titola giustamente oggi il Corriere, lo Sport Stat in prima pagina, l'ultima che vedrà protagonisti tanti dei fuoriclasse che hanno animato il nostro campionato, i nostri campionati europei negli ultimi anni. Mi riferisco a Cristiano Ronaldo e a Leo Messi, che chiaramente termineranno le loro avventure con la nazionale rispettivamente portoghese e argentina con questo mondiale che si gioca chiaramente in America. Va bene, allora a brevissimo partiamo. Non posso, prima di partire con la rassegna stampa, ricordare quello che è il tema del giorno. Vi ho già detto che la domanda bonus è legata a chi vincerà il mondiale secondo voi, e quindi sbizzarritevi serenamente con quella che dal vostro punto di vista sarà la nazionale vincitrice. Non vi sto a fare l'elenco delle nazionali partecipanti perché finiamo domani mattina, però insomma direi che quando vi ho detto Francia, Argentina, Spagna, Brasile, Portogallo, ecco, più o meno direi che sarà difficile uscire da queste nazionali qua. Ecco, però magari c'è anche il sorpresone che riesce a serenamente a stupirci. Magari è proprio la Bosnia che ci ha eliminato al playoff, che maramaldeggiando arriva in finale e vince, chi lo sa. Comunque sia, questa è la domanda bonus. La domanda vera e propria oggi è dedicata a Moise Kean. Allora, non è un mistero che da diverse ore gli addetti ai lavori, gli esperti di calciomercato, il nostro Niccolò Ceccarini, ma anche Gianluca Di Marzio, Alfredo Pedullà, Fabrizio Romano, insomma, parlano da ore e ore di un confronto che avverrà non appena Fabio Paratici tornerà dalla sua missione negli Stati Uniti, per parlare con il procuratore di Kean, che ovviamente è Alessandro Lucci, del futuro del suo assistito. Da un punto di vista del calciatore abbiamo detto che c'è la piena disponibilità a essere confermato a Firenze, a restare a Firenze. Quindi il giocatore, rispetto magari all'anno scorso, quando aveva anche circa 30 reti alle spalle e si sentiva magari appetito, pur poi non essendolo stato nei fatti, perché fondamentalmente, a parte un'offerta dall'Arabia e qualche forse tentativo, chi lo sa, del Milan, se c'è stato, poi nessuna squadra ha mai cercato realmente Kean, a differenza, ripeto, dell'anno scorso, dove c'erano queste possibilità. Stavolta il giocatore, secondo quanto riferito dai nostri colleghi esperti di mercato, ha dato piena disponibilità a rimanere a Firenze. E mi verrebbe da dire grazie premio GAC. Il premio GAC, sapete cosa vuol dire? Il premio GAC, GAC vuol dire grazie al... Ecco, per forza, nel senso, ha fatto una stagione terribile, ha fatto pochissime reti, molte meno rispetto all'anno scorso, ha avuto una stagione travagliata con 3.000 infortuni, comportamenti anche extracampo, insomma, non esattamente così lineari, e quindi è chiaro che, siccome poi la voce gira e i numeri sono sotto gli occhi di tutti, no, anche le società che un minimo lo volevano avvicinare magari ci pensano due volte, se non addirittura tre, prima di offrire dei soldi alla Fiorentina. Oltretutto c'è una clausola rescissoria di oltre 60 milioni che lo riguarda, che partirà tra 20 giorni, dal 1 al 15 luglio, e nessuno avrà secondo me il coraggio di esercitare una clausola rescissoria del genere, per cui semmai si va a dopo. a una cifra nettamente inferiore. Addirittura la Fiorentina accetterebbe offerte sui 35 milioni, si è letto. Però in questo momento il giocatore, come abbiamo detto, ha dato disponibilità piena, totale, a restare a Firenze. La mia domanda è questa, cari ascoltatori, ma voi che cosa fareste con Ken? Lo terreste? Lo vendereste? A quale offerta lo vendereste? Soltanto per il valore della clausola oppure accettereste anche offerte minori per il centravanti della Fiorentina? Ormai siamo a fine campionato, cioè il campionato è terminato, questa è una domanda che vi ho già fatto anche nei mesi scorsi, me lo ricordo molto bene, cioè non è che oggi ho tirato fuori il coniglio bianco dal cilindro e vi ho chiesto chissà che cosa. Di Ken abbiamo già parlato, però era un Ken ancora a fine stagione, un Ken che poteva, sembrava potesse rientrare, cosa che non è mai successa ovviamente, anche per una comunicazione non propriamente lineare della Fiorentina, che ci ha raccontato per settimane e settimane che Ken stesse aumentando i carichi di lavoro, magari era pure vero, però poi non è mai rientrato, quindi oggi a bocce ferme, come si dice a Firenze, a situazione ormai chiara e a stagione conclusa, vi chiedo che cosa fareste con Moise Ken. Va tenuto o va venduto? Ecco, domanda molto, molto chiara, molto classica. Per rispondere a questo quesito, 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055-77-111-71 invece per tutte le vostre telefonate. Ieri devo dire ho ricevuto molte chiamate nel corso della trasmissione e mi farebbe piacere che questo numero di telefonate aumentasse di giorno in giorno, di mattinata in mattinata, perché alla fine poi sentire la vostra voce, oltre che registrata negli audio o comunque sia riportata nei vostri messaggi di testo, beh, mi piace sentirla proprio live nelle telefonate, quindi ripeto, se avete la possibilità chiamatemi in diretta perché mi fa molto piacere confrontarmi con voi. Ripeto, 348-75-13933 i vostri WhatsApp scritti o vocali, vocali entro i 40-45 secondi, in alternativa linea fissa 055-77-111-71. Io stamattina mi sono alzato male, ve lo dico subito, mi girano molto le scatole, questa cosa non l'ho nemmeno detta alla Sara, perché ieri sera, devi sapere Sara, che mi hanno clonato la carta di credito e quindi alle 11:30 ho dovuto chiamare la Nexi e bloccare la mia carta di credito. Mi hanno anche puppato dei soldi che non rivedrò penso mai più, e quindi stamattina sono un po', non è una cifra clamorosa, insomma una cifra qualche centinaio di euro, quindi sono un po' incavolato, ma sono cose della vita e quindi no, ve l'ho voluto dire perché ho dormito malissimo stanotte perché ero abbastanza incavolato e visto che devo anche partire per l'estero tra due giorni, anzi domani e sabato, e quindi dovrò ricorrere a quella di mio padre che gentilmente mi presterà la sua carta. Vabbè, e sono cose della vita, sono esperienze che entrano, purtroppo sono usciti dei soldi stavolta, non sono entrati. Va bene, detto questo, ricordo quindi la domanda di stamattina su Moise Ken, se va tenuto o va venduto. E la domanda bonus che vi ho detto fin da stamattina presto: chi vincerà il mondiale? Visto che oggi si parte con Messico-Sudafrica, ore 21, chi vincerà il mondiale secondo voi? Mi basta mi diciate la nazionale, non c'è bisogno. Sì, se volete poi spiegarmi il perché. Io per esempio sarei contento vincesse il Brasile di Ancelotti, perché insomma Ancelotti è un tecnico che io stimo tantissimo e voi mi direte bravo Andrea, anche qui premio GAC grazie al, lo so, è uno dei tecnici migliori del mondo da sempre, però mi sta anche simpatico. Poi raccontò Ancelotti che suo padre tifava Fiorentina, perché quando lui allenava il Napoli, vi ricordate, no, ci fu un Fiorentina-Napoli dove i tifosi della Fiorentina nel parterre gli dissero di tutto e lui venne in sala stampa e disse: ma mi dispiace, mi hanno offeso, ma gli volevo dire che mio padre tifava Fiorentina, e quindi questa cosa me l'ha fatto stare simpatico. Quindi io spero vinca il Brasile. Va bene, allora, detto questo, stanno già arrivando diversi messaggi, mi fa molto piacere, continuate a mandarceli perché il nostro numero è sempre in costante, sempre a vostra disposizione in modo costante. Detto tutto questo, partiamo con la rassegna stampa. Vedrete che inevitabilmente tanti giornali, nello specifico La Gazzetta, Il Corriere dello Sport e La Nazione, parlano di Moise Ken, quindi abbiamo scelto anche questa domanda stamattina perché tanti giornali parlano proprio di questo argomento. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, ringraziando ancora Sara Mastrosimone per il suo ottimo lavoro in regia. Tra l'altro a brevissimo troverete condivisa la domanda di stamattina, quella su Ken, sulle nostre piattaforme social, in particolar modo su WhatsApp. Eccola qua la Gazzetta dello Sport, gazzetta che non dedica molto spazio alla Fiorentina stamani, però un pezzo su Ken c'è, eccolo qua. Siamo a pagina 39 del quotidiano milanese, il pezzo è firmato dalla bravissima collega Ilaria Masini, che scrive questo: Ken Fiorentina al bivio, un summit per capire se andare avanti insieme. Insomma, un po' il tema del giorno che vi ho proprio sottoposto stamattina. Il pezzo, che è abbastanza breve, quindi ve lo leggo integralmente: a metà della prossima settimana verranno scoperte le prime carte, ma ad ora le strade sono due. Ken può restare in viola come uno dei pilastri del progetto tecnico targato Paratici, mi verrebbe da dire targato Grosso anche, visto che poi tra l'altro Grosso lo ha allenato nella primavera della Juve, oppure diventerà l'ago della bilancia del mercato, perché se in caso di partenza portasse la cifra giusta, considerando anche la scadenza del 29, quindi ci sono tanti anni ancora di contratto che ha, la Fiorentina avrebbe la potenzialità economica per reinvestire subito quella somma. Da una parte è quasi impossibile che un club paghi la clausola da 62 milioni, ma dall'altra nessuno ha dei dubbi sul valore dell'attaccante e quindi servono offerte all'altezza, nonostante l'ultima stagione complicata. E la scelta sarà più che mai ponderata, perché dai tempi della Juventus lo conoscono bene sia il DS Paratici che Fabio Grosso, e quindi pure la parola del nuovo allenatore avrà un bel peso, visto che sotto la sua guida la primavera ha realizzato Ken in primavera ha realizzato 24 gol nel 2015-2016 e 13 l'anno successivo, quando era già anche nel giro della prima squadra. Il quadro ora è in via di composizione, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra dirigenza ed entourage del centravanti per mettersi a un tavolo e capire strategia e intenzioni del club. Nel frattempo Moise non ha fretta di fare la valigia. In entrata infine continuano a essere nei radar Tosvert del Sassuolo e Kostic in scadenza con la Juventus. Sì, di Kostic abbiamo riparlato ieri con Niccolò Ceccarini, perché su Gosens continuano a esserci voci di una cessione, e io ve lo dico subito, magari sarò impopolare, magari sarò oggetto delle vostre feroci critiche, ma vi dico che in caso di addio di Gosens sarei anche d'accordo, nel senso, cioè, su Dodò penso che siamo abbastanza tutti, o comunque sia una buona parte, sono concordi nel dire che l'esperienza di Dodò a Firenze è terminata. Su Gosens capirei il disappunto sulle mie parole, ma francamente io quest'anno l'ho visto veramente in grossa difficoltà, anche quando è tornato in campo l'ho visto veramente in debito d'ossigeno, ecco, quindi onestamente non so come possa proseguire il suo percorso a Firenze. Va bene, questo scrive la Gazzetta su Moise Ken. Sempre di Ken parliamo sfruttando il Corriere dello Sport, ecco qua una pagina intera oggi sulla versione nazionale del quotidiano. Sapete, no, che stadio, il Corriere dello Sport Stadio ha tante edizioni, comprese quelle locali di Toscana ed Emilia Romagna, con appunto stadio, che hanno molte più pagine dedicate alle formazioni locali, quindi la Fiorentina e il Bologna su tutte. E questa è l'edizione nazionale di stadio, quella rossa, insomma del Corriere dello Sport, scusate, quella rossa, che parla di Ken, ma non solo di Ken, cioè parla anche eventualmente del sostituto di Ken, se il centravanti viola dovesse andare via. E il nome che fa la il Corriere dello Sport al posto di Ken è quello di Pellegrino, Matteo Pellegrino. Sapete benissimo che si tratta del centravanti del Parma, che ha 2 anni in meno rispetto a Ken, è un 2002, e ha fatto onestamente una buonissima stagione in giallo-blu. Secondo il Corriere dello Sport Stadio sarebbe il primo nome sulla lista di Paratici e di Fabio Grosso in caso di addio di Ken. Leggiamo dunque a pagina 32 quello che scrive il giornale: Pellegrino sulla via, se parte Ken c'è l'argentino al primo posto. La Fiorentina proverà a tenere Moise, ma si pensa alla pista Matteo. Il Parma chiede 20 milioni, Paratici punta allo sconto. È chiaro che se la Fiorentina dovesse vendere Ken almeno 20 milioni li farà, e quindi presumo che insomma non sarebbe una cifra impossibile da spendere per arrivare al centravanti del Parma. Chiaro che sono comunque tanti soldi, e se Piccoli fosse sul piatto si rischierebbe la minusvalenza. Leggiamo quello che scrive il quotidiano a proposito appunto di Moise. Il tema Moise Fiorentina nel futuro sarà affrontato non appena le parti si incontreranno, da qui a inizio del ritiro al Viola Park. Detto questo, l'imprevedibilità di certe situazioni a loro volta legate al mercato non coglierà impreparato eventualmente Paratici, che ha già piazzato Matteo Pellegrino in cima alla lista dei possibili sostituti di Ken. Non un profilo a caso, scrive il Corriere dello Sport, ma studiato nei minimi dettagli, soppesando pro e contro, disegnando sul campo la Fiorentina di Grosso con il centravanti argentino punto di riferimento dell'attacco e due esterni ai fianchi deputati a servirgli cross e palloni in campo aperto. E, leggiamo altri aspetti legati a Pellegrino. Si parla del confronto tra i due calciatori, no? Tra Pellegrini e Ken, e poi scrive il quotidiano: non spaventa il rendimento di quest'anno di Pellegrino, 37 presenze e 9 gol, né è quello di Piccoli con il Cagliari, 37 presenze e 10 gol, giocatori differenti, soprattutto percorsi differenti, qui si parla di Pellegrino e Piccoli. Anche sul mercato risulta davvero complicato pensare a un Piccoli quale parziale contropartita, non accettando i ducali rapporti paritetici nella valutazione dei cartellini sarebbe una minusvalenza dolorosissima. E allora Paratici, sempre se dovrà trovare il modo di contenere la richiesta del Parma, è pronto a battere la concorrenza. Pellegrino piace tanto infatti in Inghilterra, e questo può essere un problema, scrive il Corriere dello Sport. In taglio basso si parla di Solomon, che evidentemente ha ancora delle possibilità di rimanere a Firenze, e io francamente sono contento perché lo ritengo un ottimo calciatore. Certo, dovrebbe essere assistito dalla salute e dall'integrità fisica, cosa che purtroppo la carriera non gli ha garantito in tante circostanze. Scrive il quotidiano a proposito appunto di Solomon: il club negozia con il Tottenham. Dalla trasferta in America i dirigenti viola contano di tornare con le idee chiare e la fiducia consolidata, anche se la richiesta della famiglia commisso di alleggerire il monte di stipendi non deve essere sottovalutata. Sabato Paratici e Ferrari rientreranno in Italia, le priorità sono chiare ma restano da sistemare alcuni casi spinosi. Solomon costa caro, tanto che la Fiorentina è in contatto col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto. Dodò rappresenta un esubero e sarebbe utile sistemarlo entro giugno per rientrare nella chiusura dell'esercizio economico. Fortini vuole partire, ma su Fortini vuole partire devo tirare le orecchie a Niccolò Santi. Non mi risulta che Fortini voglia partire, magari sono i suoi procuratori che lo vogliono mandare via, ma Niccolò Fortini inteso come Niccolò Fortini non mi risulta voglia andare via. E Gosens sarà ceduto, idem Gudmundsson. Poi chiusura con un altro approfondimento legato al mercato: andranno poi sviluppate le prime trattative, per le fasce restano d'attualità i nomi di Volpato e Lorienté, con il primo in vantaggio per valori e caratteristiche. A ogni modo il Sassuolo scenderebbe difficilmente sotto i 15 milioni di euro. Per la difesa occhio a Vieri del Gremio e a Obert del Cagliari, per il brasiliano preferito dai viola servirebbero 20 milioni. Infine i terzini: João Mario della Juventus è una delle ipotesi che potrebbe concretizzarsi più avanti, Costantino Favasuli un giocatore dal profilo allettante. Il Catanzaro dovrebbe comunque dare il 50% della futura rivendita alla Fiorentina. E sì, ora in realtà non so se è così, nel senso la Fiorentina dovrebbe ottenere a Catanzaro il 50% sulla rivendita, io non so se la Fiorentina acquistandolo dovrebbe poi ridare a Catanzaro il 50%, magari è così, ce ne hanno parlato, però al momento è la Fiorentina che deve ottenere dal Catanzaro il 50%, a meno che non vadano a stipulare un accordo per il quale la Fiorentina lo ricompra come tutti gli altri club al prezzo che vuole il Catanzaro, ma a quel punto il Catanzaro mantiene il 50%, però non vedrei il vantaggio, allora a quel punto sarebbe meglio uno sconto, oppure non lo so, qualcos'altro. Altro pezzo di Fiorentina, sempre a pagina 32 di Stadio, Tosvet, colpo di fulmine, con la viola vuole Firenze. Di Tosvet abbiamo parlato diffusamente ieri mattina nel corso della mia trasmissione. La Fiorentina vuole prendersi il suo vichingo, e non solo di soprannome, perché Christian Tosvet da Stavanger in Norvegia, per struttura e attitudine può rappresentare il calciatore di lotta e di governo che serve a Fabio Grosso. Il calciatore ha già fatto intendere, scrive Stadio, di gradire Firenze come destinazione. Adesso arriva il difficile, non tanto legato allo stipendio, guadagna soltanto 600.000 euro l'anno, quanto alle richieste del Sassuolo. Nonostante sia un anno dalla scadenza, l'amministratore delegato Carnevali chiede circa 15 milioni, ma si vuole trattare, visto che la volontà del ragazzo è molto chiara. Si parla poi chiaramente di altre piste per il futuro della Fiorentina e in particolar modo del centrocampo. La Fiorentina in quel reparto è già piena zeppa, perché ai vari fagioli Indura e Mandragora vanno aggiunti Fazzini, Fabiani e Brescianini appena riscattati, più torneranno dai prestiti Bianco e Amatucci. 8 più 1 in caso per tre posti, un sovraffollamento a centrocampo che dovrà gestire proprio Paratici, indipendentemente dall'arrivo del centrocampista del Sassuolo. Si parla poi delle caratteristiche di Tosvet, insomma l'abbiamo già conosciuto, e nel 4-3-3, scrive Stadio, sarebbe il perfetto alter ego di Mandragora. Vedremo, potrebbe fare anche il play, potrebbe fare anche il mediano davanti alla difesa, o comunque sia l'uomo di regia, insomma l'uomo che detta i tempi. Potrebbe essere effettivamente una soluzione adeguata. Va bene, allora, questo è il Corriere dello Sport. Allora, archiviamo anche Stadio. Direi che abbiamo messo molta carne al fuoco. Abbiamo parlato di Ken da una parte e dall'altra. Abbiamo detto che l'idea di Paratici, secondo il Corriere dello Sport, è quella di puntare, in caso di addio di Ken, su Matteo Pellegrino del Parma. Per cui, insomma, vi chiedo, cosa fareste voi con Ken? Lo vendereste? Lo terreste? 348 7513933, i vostri WhatsApp scritti o audio, mi raccomando, le telefonate le aspetto, 055 77 111 71, linea sana in regia, e tra poco partiamo.

0: 40 anni, Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.

0: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, bentornati con la seconda parte della prima ora di Buongiorno Firenze. Sono le 7:35 minuti e state già ovviamente contribuendo alla all'interazione con la diretta, perché sono già arrivati tanti messaggi trascritti e vocali. Tra l'altro, da pochi istanti Sara Mastrosimone ha pubblicato la storia WhatsApp con la domanda del giorno, quindi per voi sarà anche molto molto più facile interagire, perché è racchiusa lì. Ripeto, per chi si fosse collegato da pochi istanti, ha sentito la pubblicità e ora è con noi in onda, live, la domanda del giorno è dedicata a Moise Kean e al suo futuro. Banalmente vi chiedo che cosa fareste con lui, se lo vendereste o se lo terreste. Questo perché ve lo chiedo? Perché quello che anche Sky nelle ultime ore ha riportato, ma che francamente risulta anche a noi, è che è in arrivo, non appena Parateci tornerà dall'America, è in arrivo un incontro, è in programma un incontro tra il procuratore di Kean, che è Alessandro Lucci, e lo stesso Parateci, per parlare del futuro dell'attaccante, il quale, anche alla luce evidentemente di un anno terribile, perché ha fatto un anno tristissimo, con pochissime reti, tante situazioni extracampo e tanti infortuni che lo hanno riguardato. Perché, ecco, quello che riferiva Sky è che Kean sarebbe ben disposto a restare. Deve capire cosa vuol fare la Fiorentina, perché semmai stavolta i dubbi non ce li ha il centravanti, i dubbi ce li ha la Fiorentina. E mi permetto di dire che sono anche legittimi questi dubbi. Però io voglio essere onesto, per quanto comprenda i dubbi della Fiorentina, sono dell'opinione, e l'ho detta tante volte in radio e la ribadisco anche oggi, che non è che ci sia pieno di calciatori buoni da comprare a una certa cifra. Cioè, banalmente, oggi Stadio parla di Matteo Pellegrino del Parma come sostituto di Kean. È un buonissimo calciatore Matteo Pellegrino, a me piace, ma voi spendereste 20 milioni per lui? O se non sono 20 sono 18, perché 20 è la richiesta, poi magari si chiude a metà strada a 18. Voi li spendereste? Cioè, mettiamo che Kean viene venduto a 35-40 milioni e sarebbe grasso che cola per l'anno che ha fatto, ma voi li spendereste metà del budget, quasi, anzi più di metà, per Pellegrino? Non lo so, nel senso, questo è un domandone che bisogna valutare con attenzione prima di dare una risposta. Quindi chiedo a voi, mi raccomando, con raziocinio, che cosa effettivamente fareste su questo calciatore. Ecco, mi raccomando, lo terreste, lo vendereste? Se sì, a che cifra? Pellegrino, che oggi scrive, che oggi rilancia Stadio, il Corriere dello Sport Stadio, è un nome che vi piace? Insomma, fatemi sapere. I numeri per interagire con noi li conoscete, li ribadisco: 348 75 13933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, vocali entro i 40-45 secondi per favore. Per intervenire invece al telefono, ricordo che c'è anche la linea fissa sempre a vostra disposizione: 055 77 111 71. Mi raccomando, chiamateci, c'è la nostra Sara Mastrosimone in regia, che oltre a star selezionando le tante note vocali che sono già arrivate, però è pronta anche a alzare la cornetta in regia. Chiudiamo il discorso Kean andando, dopo aver letto Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, non su Tutto Sport, perché Tutto Sport ha un pezzo di Fiorentina ma si parla di altro, e quindi non ve lo sto per il momento a far vedere, se ci sarà tempo ve lo farò leggere dopo Tutto Sport. Ma chiudiamo il tema Kean tramite i giornali, perché poi è il tema del giorno, quindi anzi aggiungo che oltre al tema del giorno Kean c'è anche la domanda bonus. Per chi si fosse collegato ora, c'è anche una domanda bonus, ovvero sia, visto che oggi partono i mondiali, quale nazionale secondo voi vincerà il mondiale? Ecco, quindi ricordo a tutti che potete rispondere anche a questa domanda, cioè oltre a, nello stesso messaggio, oltre a dirmi di Ken che sia scritto vocale, mi potete dire serenamente anche chi vincerà il mondiale. Quindi questa è la domanda bonus, c'è soltanto oggi e poi da domani non c'è più la domanda bonus. Oggi perché inizia il mondiale, poi no, dicevo, prima di iniziare la nostra discussione con voi, chiudo l'argomento Ken con la nazione. La nazione che ci andiamo a leggere rapidamente, perché ha un'intera pagina dedicata al centravanti della Fiorentina. Andiamo a vedere pure il giornale, poi abbiamo un ospite che ci ha chiamato e gli chiedo un istante d'attesa. Nazione che ha un'intera pagina, dicevo, dedicata all'attaccante della Fiorentina, tutta firmata da Gianpaolo Marchini. Venderlo o no? Il caso spinoso, vantaggi e controindicazioni, molto ruota intorno a Ken. Il rischio tormentone estivo, il futuro dipende dalla sua volontà. La gestione ci farà capire la forza del club. E poi, oltre al pezzo, che scrive come Moise conosca bene sia Paratici che Grosso, e che è possibile che la punta e la società cerchino di capire l'ammontare delle offerte che arriveranno, fa, diciamo così, un pro e contro, perché può restare e perché può partire. 4 punti da una parte e 4 punti dall'altra. Io ve li leggo, così vi fate anche voi un'idea se dovete ancora rispondere alla domanda. Perché può restare? Conosce bene il direttore sportivo Paratici, ha giocato nella primavera di Grosso quando l'aveva come allenatore, possibile assenza di offerte adeguate e la voglia di riscatto dopo un'annata difficile. Queste sono le motivazioni per cui può restare. Perché può partire? Ingaggio troppo alto rispetto ai nuovi parametri del club, problemi fisici che ne hanno limitato le presenze, incognite legate al carattere e all'atteggiamento, uno dei pochi da cui comunque guadagnare un tesoretto. E insomma, devo dire che sono 4 motivazioni da una parte e dall'altra che hanno tutte il loro perché. Ecco, io ve le butto lì, valutate voi come interpretarle in modo tale che possiate darci la vostra risposta. Allora, possiamo benissimo staccare e dare il buongiorno a Roberto, che è il primo ascoltatore che ha chiamato. Ciao Roberto, ben trovato.
5: Sì, buongiorno. Ma senti, io pensando i pro e contro sarei per tenerlo, visto che non daranno una cifra sotto 50 milioni. E di conseguenza, secondo me, il problema ed è anche per altri calciatori della Fiorentina, anche se di minor valore, diciamo, è saperli far rendere per il massimo delle loro possibilità. Perché la squadra di quest'anno, io andrò controcorrente e tutto, secondo me il problema non è stato tanto la qualità della squadra, che può essere anche superiore ai che si pensava. Io ci vuole una società che sappia far rendere i giocatori per quello che sono, è tutto lì. E ti volevo fare questa domanda.
4: Sì.
5: Io ho l'impressione, poi ho darsi mi sbagli, che con la scomparsa del povero Rocco Commisso, il povero Barone, anche se il proprietario, diciamo, è rimasto la famiglia, però che ci sia come un cambiamento di società, un modo operandi tutto diverso. E questo non è detto che sia un male, anzi, se loro si mettono in mano a dei manager di competenza e tutto, può darsi che se ne tragga vantaggio a livello sportivo. Io vedo, inseriscono un nuovo mago, abbiamo sentito anche dell'ironia fatta sul nuovo responsabile del Viola Parche, taglia erba qui e là perché c'è uno che gestisce, ma se uno come Paratici, e non credo che un uomo del suo livello sia venuto qui dove l'obiettivo è il 10º posto, chiediamoci di lui, voglio dire, non ci rimane altro.
4: Certo.
5: Ascolto per
4: grazie.
5: Radio, grazie.
4: Beh, l'idea della gestione da lontano per la Fiorentina nella sua storia sarebbe una novità assoluta, perché insomma la Fiorentina già con i Commisso ha avuto la prima proprietà tra virgolette straniera della sua storia, anche se poi in realtà Commisso era nato in Italia, però fino a prima di Commisso le proprietà erano sempre state italiane. Però il modello della gestione da lontano, volendo, può funzionare. Ora abbiamo purtroppo l'esempio freschissimo del Milan che è una società letteralmente allo sbando. Ora forse ha trovato l'allenatore, che sarà Glasner, ma gli manca ancora il direttore sportivo, gli manca ancora l'amministratore delegato, gli manca ancora di tutto. Però tutto sommato è una proprietà straniera che opera da lontano. E qua abbiamo la carta negativa. La carta positiva è l'Inter. L'Inter ha una proprietà straniera che si fa rappresentare in Italia da dei professionisti di altissimo livello, perché da Marotta in giù il presidente sono tutti dei fior fior di esperti di calcio e professionisti. E è una società che vince, che pur avendo perso ha fatto due finali di Champions League negli ultimi anni, e quindi vuol dire comunque il suo percorso l'ha fatto, quindi ha ottenuto dei risultati. Lo scorso anno ha perso uno scudetto clamoroso, ma comunque sia l'ha perso l'ultima giornata contro il Napoli di Conte. Quindi ci sono i pro e i contro di avere una gestione da lontano. Di sicuro, ecco, io continuo a dire che Paratici è un plus rispetto a ciò che c'era prima, però dovremo valutarlo nel corso di questa estate. Io non gli do credito illimitato, cioè io gli do un credito, questo sì, se lo merita ampiamente, però non è illimitato, questo mi pare scontato. Bene, grazie a Roberto. Continuate a scriverci o a mandarci i vostri vocali oppure a chiamarci. Ricordo il 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, linea fissa come ha fatto adesso un ascoltatore 055 77 111 71. Ricordo la domanda del giorno: che cosa fareste con Moise Kean? Lo vendereste, lo terreste? E se decideste di venderlo, c'è una cifra alla quale potreste dire ok, potreste accendere la luce verde? E il nome di Matteo Pellegrino del Parma vi piace come sostituto eventualmente del centravanti Viola? Ecco, poi c'è la domanda bonus, che è legata a chi vince il mondiale, e quindi lì mi dovete dire soltanto la nazionale, si fa abbastanza alla svelta. Va bene, allora io direi, Sara, di archiviare i giornali. Ci sono tantissimi audio, vedo Sara mi fa dei gesti, magari me li fa in un'altra circostanza quando è arrabbiata, fa un cesto così, mi fa dei gesti, come dire, ci sono tanti audio. Bene, e allora noi ne mandiamo una parte, non tutti perché sono tanti, ne mandiamo una parte e poi andiamo anche con i messaggi scritti, perché ce ne sono moltissimi. Quindi partiamo con la prima rafficona di note audio, avanti tutte.
6: No, va trattata come un cittino piccino, va messo a sedere e gli va detto: Lillo, che intenzioni hai? Fai la persona per bene, vuoi continuare a fare il cretino? Perché se vuoi continuare a fare il cretino te ne puoi tranquillamente andare a fare puntini puntini. Se invece ti metti in testa che fai la persona per bene, che poi ne vale la pena anche per te, così il prossimo anno magari ti levi da tre passi perché qualche imbecille ti piglia e fine la discussione.
7: Ma con te anche tu fai, Andrea, il discorso di questo quest'anno è stato un fortunato, secondo me, realmente. L'unico errore che ha fatto è essere andato in nazionale con le infiltrazioni, che poi non si è più voluto fare per giocare con la Fiorentina. Quello è chiaro. Ma se vuole rimanere e con delle cose messe in chiaro che non deve combinare, io lo terrei, perché meglio non lo trovi.
8: Ciao Andrea, buongiorno, sono Marco da Prato. Innanzitutto mi dispiace per quello che ti è capitato, ma questi sono tempi moderni, ahimè.
4: Purtroppo sì.
8: No,
4: purtroppo
8: io
4: sì.
8: Penso invece che la mossa degli agenti di Kean di rendere pubblico questa cosa, ossia che lui è disposto a rimanere, sia una bella mossa per dare tutta la responsabilità alla società. E dice: noi si può rimanere, ora fate i vostri passi. Capito? Vai, t'ascolto per radio. Ciao Ande.
9: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, allora, io su Kean non sono mai stato un suo estimatore, e te Andrea lo sai, insomma.
4: Certo.
9: Non è che lo dico ora, lo dico da tanto tempo, però non mi voglio ripetere. Quindi per me può andare via, anche perché stamani sento che l'alternativa potrebbe essere Pellegrino del Parma, e secondo me questo per me è un altro motivo per cui lo lascerei andare via, perché Pellegrino del Parma secondo me è un grandissimo centravanti e può migliorare ulteriormente qui a Firenze. Pinza da Campi.
10: Buongiorno dottor Andrea, sono Paolo da Firenze. Ma io quest'anno indubbiamente, se lo compro non lo venderei. Uno, perché c'è il problema che non è più lui. Mi sembra svogliato, litigioso, a dare dire con tutti. Ma poi c'è un altro problema grosso, c'è la tibia. Quest'anno non è. Mettiamo che non si risolva e si ripresenti continuamente, come si fa? Io ripartirei, se ci danno Pellegrino sicuramente partirei ex novo, anche perché lui non dimostra assolutamente l'attaccamento alla squadra. Paolo da Firenze.
11: E Ken, un paratici deve fare in modo di tenerlo, cioè, se no non lo sostituisci un centravanti e comunque in due stagioni ti ha fatto 34 gol mi pare.
4: Sì.
11: Poi sul mondiale secondo me sai lo vinci il mondiale, paratici.
12: Il mondiale non lo so, io farò come te, credo che ne seguirò pochissimo. Mi dicono che la Francia è la più forte, speriamo che vinca l'Argentina, che ti vedo di perché io la Francia proprio non la sopporterei.
4: Lo so, guarda, va andarci domani in Francia, quindi per fortuna la Francia fa l'esordio il giorno in cui riparto, quindi martedì se non mi sbaglio, quindi starò lontano da qualsiasi partita dei galletti, dei bleu. No, anch'io mi stanno fortemente sulle scatole, però quando andrò magari sotto la Tour Eiffel gli farò vedere la foto di Grosso. Possiamo vantarci di avere l'uomo che ha decretato la sconfitta nel Mondiale 2006, poi la Francia comunque l'ha rivinto dopo il Mondiale, quindi va bene. Allora, però noi siamo a 4 mondiali e loro sono a 2, quindi insomma devono stare molto calmi, devono stare molto molto calmi. Allora, bene, grazie per le vostre valutazioni. Naturalmente sento opinioni discordanti, ma era naturale che fosse così. Sul tema Ken mi aspettavo effettivamente una divisione abbastanza netta tra coloro i quali credono ancora in lui e quelli che invece sono più propensi a mandarlo via. Ora leggerò anche una bella manciata di messaggi scritti che vedo, insomma, sono più o meno equamente divisi tra chi vorrebbe ancora Kenny in maglia viola e chi invece opterebbe per una cessione. Ricordo a tutti il 348 7513933 come numero per intervenire via WhatsApp, vocali e scritti, altrimenti linea fissa 055 77 111 71. Mi raccomando, le vostre telefonate sono graditissime come sempre. Allora, messaggi scritti, ripartiamo dai primissimi di stamattina. No, per chi lo dico, perché l'ho detto nella prima mezz'ora di trasmissione, e quindi magari qualcuno si è collegato adesso e non ha sentito. Prima un ascoltatore mi ha detto: mi dispiace per quello che ti è successo. No, banalmente mi hanno pizzicato dei soldi dalla carta di credito ieri sera verso le 11 e l'ho dovuta immediatamente bloccare, e quindi mi giravano le scatole per questo. Ho dormito poco perché ero proprio incavolato, e però ecco, nel senso è che mi hanno rubato 1000 euro, mi hanno rubato molto meno per fortuna, però qualche centinaio di euro sì, quindi erano un po' incavolato, ecco. Ma sono cose che purtroppo succedono, e poi soprattutto l'ho bloccata e quindi non mi rubano più nulla per ora. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Moro Viola, che vorrebbe Solé, il giocatore dell'Udinese, va bene, ma mi sembra indirizzato verso altre squadre, mi sembra l'Inter lo volesse. Matteo Dall'Asdraio, Ken da tenere assolutamente. Andrea, buongiorno. Francia vincitrice del mondiale, Giappone rivelazione. Ken è un giocatore mediocre, va assolutamente venduto. Lorenzo a Torregalli, Andrea, buongiorno. Ken va venduto anche a costo di svenderlo. Più che il giocatore, il problema è l'uomo. Ha distrutto lo spogliatoio. Per i mondiali mi auguro la vittoria del Curaçao. Sì, che devo dire sta, come posso dire, impressionando tutti per i suoi balli, le sue danze folcloristiche. Ma d'altronde, insomma, per loro è un evento epocale la partecipazione a questo mondiale. Quindi capisco perfettamente la loro enfasi, ecco, le loro manifestazioni di festa. Tommaso, terrei Ken, se non altro perché dubito potremo ambire ad alternative migliori, così da vedere quale sia il vero Ken, quello dello scorso anno o quello di quest'anno. Per il mondiale spero in una sorpresa, in una outsider tipo l'Olanda. Gianluca da Modena, io non dimentico come si guida, credo che anche Ken non si sia dimenticato come si segna, da tenere a tutti i costi. E poi per il mondiale dice Argentina. Fabio, al di là del nostro essere tifosi, la storia di Ken parla chiaro. In tutti i suoi anni da professionista la normalità è stata come l'ultima stagione, quella precedente è stata un'eccezione, quindi meglio cambiare. Bob 67, su Ken convocherei il procuratore e pretenderei che il suo assistito accettasse un trasferimento in Arabia, perché è l'unico mercato possibile. Detto questo, la cosa più incomprensibile è avergli raddoppiato l'ingaggio meno di un anno fa, nonostante un contratto in essere, soprattutto con le perplessità comportamentali e fisiche già emerse. Sì, diciamo che non lo so. Allora, io ad oggi è una riflessione corretta quella di aver raddoppiato l'ingaggio in maniera gratuita, però bisogna essere estremamente sinceri: l'anno scorso tutti stravedevamo per Ken e avevamo il terrore che potesse andare via. Quindi la Fiorentina cosa ha fatto? Pur di blindarlo, lo ha rinnovato. Oppure, aggiungo malignamente, avendogli rinnovato il contratto a quelle cifre enormi e avendo comprato Piccoli a 27 milioni, io ho paura, e non sono il primo a sostenere questo, che la Fiorentina avesse messo in preventivo di venderlo Ken. Quindi avergli rinnovato il contratto a 4 milioni e mezzo, sì, tanto poi lo dovevi pagare per un mese, due mesi, e poi lo vendevi. E invece non l'hanno venduto, ti è rimasto sul groppone, tra virgolette groppone, perché quando ti rimane sul groppone uno che l'anno prima ha fatto 25 reti, non è che, cioè, ti rimanga uno scarso, ti rimane uno forte, ti è rimasto in rosa, ha fatto una stagione mediocre, e quindi non solo è stato un anno negativo per la squadra e per lui, ma gli ha dovuto pure dare tutti quei soldi. Quindi ecco, questo è quanto. Va bene, Ken non deve essere mai venduto, scrive Nicola da San Giovanni. Angela da Firenze, perché non domandate se vogliamo tenere Gosens, visto che non fate altro che parlare di appartenenza e di attaccamento alla maglia? Guarda, Angela, sarà sicuramente tema dei prossimi giorni. Capisci bene che siamo soltanto inizio giugno e dobbiamo sporzionare gli argomenti, ecco, per poi andare diretti su altri temi. Quindi oggi siamo andati su Ken, certamente andremo su Gosens molto presto. Io peraltro su Gosens ho già detto che cosa penso, valuterei seriamente la sua cessione. Ecco, mi farebbe molto più arrabbiare la cessione di Fortini, che è un ragazzo del 2006, italiano, tuo perché è cresciuto qua, che prende due palanche, perché Fortini, io non so se lo sapete, ma Fortini prende 40.000 euro l'anno, che per carità è un onesto stipendio, ma se sei un calciatore è uno stipendio da morto di fame. Quindi penso che rinnoverebbe serenamente a 300, 400, 500 mila euro l'anno, anche 600.

0: non tanto mi arrabbierei per chi lo vende, ma mi arrabbierei con chi in modo estremamente superficiale non ha pensato a suo tempo di rinnovargli il contratto prima di mandarlo a Castellammare di Stabia, oppure appena è tornato da Castellammare di Stabia. E chiaramente la stessa persona, il direttore sportivo che c'era fino all'anno scorso, che ha sottovalutato in modo indecente, secondo me, una situazione di un giocatore che potenzialmente può diventare fortissimo. Tutti gli addetti ai lavori con cui parlate o parlo io dicono che Fortini diventerà un giocatore di altissimo livello. Allora, mi fermo qua, poi ripartiamo da questo audio che abbiamo già in qualche modo sentito di Riccardo. Quindi linea Sara, pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco.
1: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.

0: obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui ucraina Pravda.
0: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Ida Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Ida Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
1: Un uomo di 81 anni è morto

0: Bressanone, dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
1: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
0: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.

anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala,
1: guardala. Radio Firenze Viola.
2: Bentornati, bentornati, 8 e 5 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. Sara Mastrosimone alla cura della regia, al di là dal vetro, e soprattutto voi in tantissimi ad ascoltarmi ovunque vi troviate, dalla vostra auto al vostro ufficio. Oddio, l'ufficio in realtà non apre proprio alle 8 precise, quindi magari siete in viaggio verso l'ufficio, però ci sono anche aziende che lavorano H24. Per esempio, il gentilissimo addetto della Nexi, che ieri sera alle 11:30 mi ha bloccato la carta di credito, era al lavoro, perché fortunatamente loro lavorano 24 ore su 24, quindi ovunque, magari però non ascoltano Radio Firenze Viola, che diventa un problema rispondere al telefono e ascoltare le repliche verso mezzanotte. Comunque, ovunque vi troviate, continuate a scriverci, continuate a mandarci i vostri messaggi scritti o vocali, 348 75 139 33, oppure a chiamarci 055 77 111 71, numero che ha composto il sindaco dell'Isolotto che ci ha contattato. Buongiorno sindaco, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno Andrea. Ascolta, ma ieri era qua, si sta a fare la spesa.
2: Chi?
3: Si sta a fare la spesa a un noto store, diciamo, un noto supermercato toscano.
2: Sì.
3: Allora sono suonato.
2: Ah, sei te quello che sei nel furgone?
3: Sì.
2: Ah, ok.
3: Indietro, ma
2: no, eri te. Sì, ti ho visto in via Carlo del Prete, lo possiamo dire tanto.
3: Sì. Sì. Io sai, non
2: sì. Fare sto di casa lì, per cui non c'è problemi. Sì, sì.
3: Occhio, perché potrei diventare uno stalker.
2: Vabbè.
3: Non solo telefonate, ma di cos'è?
2: Ok, no, sì, sì, ero io. Sì, sì, ero io.
3: Allora te la sono assicurata, tu valide, allora poi in fondo.
2: Lo so, ma non credo sia stato per quello, ecco, francamente.
3: No, c'è una fitta, ora ci stanno veramente, hanno trovato il sistema per,
2: sì,
3: diciamo, per, anche a me me l'hanno chiamata, addirittura una prepagata.
2: Guarda, ti dico subito, poi parliamo di Fiorentina, che io ho fatto diverse prenotazioni con Booking in questi giorni e so che c'è stata una fuga di dati, sono andato a controllare su internet, una fuga di dati su Booking, compresi i dati sensibili, comprese le carte di credito.
3: Si è sempre pagata quando si lavora, quando si prende
2: anche. Sì.
3: No, vabbè, comunque, vediamo. Sì. Allora, Ken,
2: vai.
3: Che lo sei lei, e mi spero perché è come se ci avessi una macchina, che può fare 130 all'ora, 140, però se c'è un problema alla centralina c'è 60, 180, sì, 160, 60, 80, sto parlando naturalmente dei conti, no?
2: Certo.
3: Ma con i soldi che vedo da gente, che ci sono, compro un centravanti che mi può fare questi conti, perché io sentivo quello di Palma, quello di Palma, ragazzi, è un'incognita, ci ha giocato, se non sbaglio, quest'anno in Serie A. Preferirei, guarda, quello della primavera di Parma, lo vedo già.
2: Nicolaevski, sì, è vero, sì.
3: Non lo vedo già più strutturato, o se no, se proprio devo fare un salto di buio, mi porto su una ragazzo della primavera. Lo so che poi dopo, poverino, se sbaglia, perché a Firenze siamo pronti per giocare lo giovane, capito? Perché te lo fa vedere in caso Kenny. Quest'anno, l'anno scorso, era Kenny Guerriero, quest'anno del Kenny Pupazzo,
2: sì,
3: capito? Allora, noi non siamo pronti per giocare un giovane, perché un giovane non ha nata storta, ce la può avere. Ora, se è vero quello che gira su social, diciamo, i nostri alla gamba, alla
2: tibia.
3: Alla tibia. Ragazzi, se mi hanno affare, ora non so se è vero, c'è roba scritta a fare esatto, però non è mia una cosa da poco.
2: Chiaro.
3: Se bisognerebbe magari dei medici, e chi non se ne è accorto mi dà meno orecchie di Dio, a me questo costa 5.000 di l'anno. Il problema è che gli ha fatto il contratto a
2: Cina. Quello rimarrà sempre nella nostra memoria.
3: Ma è venduto, qualche uno si è accorto, magari non è un problema, io ho detto no, queste 5 di questo bene. Perché le volte di una decisione di niente non la discuterai mai.
2: No, è impossibile.
3: Almeno non vada la rapida.
2: Sindaco.
3: Però, io farei un'altra cosa, sì. Io sentirei se mi rispecchi qua, ti manderei il Zacchè e ti direi rispecchi qua.
2: Non ho capito.
3: Io vi manderei che nella rabbia, sì, no? Ma è un paradosso,
2: sì,
3: e piderei Retegui.
2: Ah, Retegui, se vuol tornare, però ha uno stipendio leggermente alto,
3: sì, per nostri stati. Un anno, forse guarda.
2: Sindaco, grazie per la tua telefonata.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie, grazie. Retegui, sì, sì, sì, è vero, è vero. Si è un po' imbolsito, secondo me. Imbolsito nel senso, ha perso l'occhio della tigre che aveva quando era qua in Serie A, che ha fatto grandissime cose sia al Genoa sia all'Atalanta. Insomma, ha fatto grandissime cose Matteo Retegui. Va bene, allora ripartiamo da un po' di note audio, vai Sara, da quella di Riccardo che abbiamo già fatto sentire parzialmente, e poi mi dedico ai vostri messaggi scritti, ce ne sono ancora una valanga, poi come sempre avremo un ospite tra pochi minuti, vai, grazie.
4: Buongiorno, ma Ken bisognerebbe vedere tenerlo, è sempre il centravanti della nazionale, e se si vende chi viene al suo posto? In 7 anni non abbiamo trovato un centravanti decente, quindi insomma speriamo di tenerlo, anche se io quest'anno ho poca fiducia. Ciao.
5: Beh, io lo terrei di sicuro Ken, non vedo perché lo dovrei vendere, l'attaccante più forte che c'è, l'unico centravanti in Italia, ci sta noi, bisogna darlo via. Ma che si sta a scherzare? Quest'anno è andata così per un monte di gente, ma perché non era l'ambiente adatto per nessuno, sembra, no? Però non mi sembra che lui si sia mai posto male oppure no, abbia tirato indietro la gamba, mai, forza Ken.
6: Buongiorno Andrea, allora scusami se mi permetto, ma perché non fai un sondaggio e dici cosa scegliete, di andare subito in Europa oppure di aspettare, come dicono tanti, di aspettare tipo il 10º posto il primo anno, poi ho sentito di tutto e di più, ma stiamo scherzando, ma qui se vendiamo Ken già facciamo un passo indietro, perché centravanti come Ken ho sentito Pellegrino. Ma per favore, non scherziamo, Pellegrino, ma qui io ho sofferto tutto l'anno scorso, io penso tanti hanno sofferto l'anno scorso, ma come si fa a dire, ma regrediamo se diamo via Ken, non è che progrediamo, quindi abbiamo il guru dei direttori sportivi, come hanno detto in tanti, che io devo vedere, e allora dobbiamo lottare per l'Europa, Walter da Roma.
7: Buongiorno dottor Andrea, secondo la teoria del tabula rasa potrebbe andare via anche Ken. Ora il problema è che sostituire Ken per noi che abbiamo ambizioni significherebbe trovarne un altro, intendo di centravanti, di pari livello. Ora io non so chi mette in giro le voci Pellegrino, ma chi è Pellegrino? Ma chi è che mette in giro queste voci? Si può fare nome e cognomi di chi è la fonte di queste cavolate?
2: Riccardo dallo Stato.
8: Dai nomi che si sente per sostituire Ken, Pellegrino potrebbe anche andare bene, soprattutto io mi chiedo se questo è il mercato che farà Paratici, ovvero per prendere Pellegrino dal Parma a 20 milioni, con tutto il rispetto, ero buono io, era buono Pradè, da Paratici mi aspetto altro, perché se è un top player mi aspetto che vada a prendere qualcuno all'estero o anche dalla Serie B, che uno spendi, che lui ci crede, spende e poi va bene. Mi aspetto qualcosa di più, di diverso, un metodo operandi differente, se no poteva rimanere per te. Buona giornata Marco da Imola.
2: Bene, grazie, poi le altre note vocali le manderemo nell'ultima parte di trasmissione. Ma non è che è una cavolata Pellegrino, a parte un nome che era già uscito, insomma, o quantomeno accostato alla Fiorentina o come idea per la Fiorentina. Dopodiché io non mi permetterei mai di dire che un collega scrive cavolate. Poi alla fine, se una cosa è vera o non è vera, la valutate voi a fine storia, ecco, a fine mercato. Per esempio, alcuni colleghi scrivevano delle cose su Vanoli, noi ne dicevamo altre e alla fine abbiamo avuto ragione noi, ma non per questo mi permetterei mai di dire che i colleghi scrivevano o dicevano delle boiate, non lo direi mai, ci mancherebbe altro. Ripeto, ognuno si fa la propria idea ed è giusto che sia così. Quindi se il collega ha l'informazione che la Fiorentina monitora Pellegrini in caso di Ken, noi ci dobbiamo credere, ecco. Ma ripeto, non è nemmeno un nome nuovo, cioè era già uscito il nome di Pellegrino accostato alla Fiorentina. Comunque, anche rispondo a Walter da Roma: ma perché non fai un sondaggio e mi fa una proposta chiaramente paradossale, no? Però come vedi, Walter, io avrò fatto anche un sondaggio magari un po' curioso, però non sono pochi i tifosi che ci hanno scritto mandiamolo via, cioè, quindi secondo me ora io non ho tenuto conto di chi ha scritto o detto mandiamolo via, ma secondo me un 30%, magari anche di più, lo manderebbe via, Ken, che non è poco esattamente, cioè su 10 fiorentini sono 3, insomma, per cui io noto che da questo sondaggio emerge che ci sono due linee di pensiero, ecco. Allora, un po' di messaggi scritti, poi tra pochi minuti Sara puoi procedere col collegamento. Allora, Claudio: se Paratici deciderà di tenerlo, mi fido del nostro direttore sportivo. Questo è Claudio. Michele: buongiorno Andrea, ti suggerisco, vedete, questo è Michele per esempio, ti suggerisco un calcione nel sedere a chi veramente se lo merita, cioè Ken, invece di dirlo a chi non se lo merita. Io ho utilizzato spesso l'immagine del calcione nel sedere a, per esempio, verso Dodò, non mi nascondo. Mentre secondo Michele lo meriterebbe Ken. Qui, insomma, Michele è tra quelli che dicono che andrebbe mandato via. Michele mi dice anche che Tosvet non può giocare assolutamente davanti alla difesa, è una mezzala, ma in realtà se vai a vedere Transfer Market ti dice che è una delle posizioni in cui può giocare, però mi fido delle tue valutazioni. Bruno scrive: va venduto eppure di corsa Ken, quindi insomma altro ascoltatore di questo idea. Poi Emanuele da Milano: via Ken, facciamo cassa e tappiamoci il naso, il Brasile vince i mondiali. Massimo da Sesto: tra Pellegrino più Esposito, che la sua copia spiccicata ai piccoli, mi tengo sicuramente piccoli. Se dobbiamo cambiare Ken, io prenderei David, che gioca in Belgio nell'Union Saint-Gillois, o Jurassic, che gioca nel Dortmund. Poi abbiamo Alberto: va tenuto se si adegua alle regole di una società seria, altrimenti può andarsene. Ken non lo vendo nemmeno per 60 milioni, dice Luca da Scandicci. Bano da Arezzo: se costruisco una buona squadra, Ken deve restare. Ricordiamoci che siamo stati tutti il girone d'andata senza esterni quest'anno. Poi Babbo Viola mi augura buone vacanze. Io ti ringrazio, ovviamente. E poi Adrian: il Milan è allo sbando, 3 anni fa ha vinto uno scudetto, ha saltato un anno l'Europa, ma se loro sono allo sbando, noi dove siamo? No, ora sono allo sbando, ora, 3 anni fa, certo, hanno fatto anche una semifinale di Champions League, se per quello, ma infatti mica ho detto che sono sempre stati allo sbando. La Fiorentina peraltro ricordo che a sua volta ha fatto delle finali negli ultimi anni, poi le ha perse. Però ecco, c'era arrivata, che l'anno scorso banalmente ha fatto la semifinale di Europa League, quindi per carità, una coppa che non ha niente a che vedere con la Champions, ma d'altronde quella era l'Europa che doveva fare la Fiorentina e quella ha fatto. Ora mi sembra una società nettamente più allo sbando della Fiorentina, questo ce lo possiamo dire con grande franchezza. Mario: va venduto Ken, visto che lui a Firenze, di Firenze non gli importa nulla, se rimane continua a fare gli affari suoi e poche partite, visto il rapporto stipendio partite fatte, fossi Paratici chiederei se vuole rimanere a giocare con lo stipendio più basso in base al rendimento. Alex: medagline, arrivederci, ci dice. E poi Antonio Dannovoli: dipende da lui, se vuole restare lo terrei, se vuole andare grazie e arrivederci. Maurizio ci dice: avete una domanda di riserva? Beh sì, ho chiesto come domanda di riserva chi vince secondo voi i mondiali, visto che partono oggi. Sarebbe importante che mi diceste chi vincerà i mondiali, ecco, non sarebbe male, visto che insomma potete scegliere tra tantissime squadre. Ah, abbiamo già in linea il grandissimo Paolo Caselli, io pensavo ancora non fosse collegato. Caro Paolo, buongiorno, ben trovato.
9: Buongiorno, buongiorno. I rumori che senti di in sottofondo sono i rumori della curva Fiesole. Sono sotto la curva Fiesole.
2: Ah, stanno facendo i lavori, eh?
9: Sono a lavorare, sì.
2: Ah, già alle 8:20 di mattina, molto bene. Ci sono delle migliorie oppure siamo sempre in
9: dietro? Sì, no, adesso si vede che il lavoro sta procedendo, C'è voluto qualche scossettina, come si dice a Firenze, sono stati un po' scossi e adesso si sta andando un po' in avanti, eh?
2: Molto bene, molto bene. Senti, caro Paolo, il tema del giorno è quello di Ken. Che cosa fare con lui? Sky ha detto che il giocatore, da par suo, sarebbe anche disposto a restare. Però, ecco, evidentemente la Fiorentina dovrà fare delle valutazioni, cioè sul fatto che valga la pena o meno ancora avere un giocatore così costoso a livello di ingaggio e che ha reso poco l'anno scorso. Tu che faresti?
9: Innanzitutto bisogna vedere se ci sono delle offerte congrue per il centravanti della nazionale italiana, ricordiamolo, perché lui ha questo imprimatur sul petto, ha questa onorificenza, e quindi il suo valore cresce anche in rapporto al fatto che il centravanti di una nazionale che non partecipa ai mondiali, vero, però insomma è sempre il maggior movimento italiano, e quindi bisogna vedere quanto sono disposti a spendere per Kin, dal momento in cui per me da De Gea a Piccoli sono tutti cedibili. Naturalmente bisogna vedere quanti sono gli offerenti e quanto sono disposti a dare per determinati giocatori. Certo, perché in meno di 50 milioni, visto che 30 Lucca, 27 Piccoli, io non scenderei almeno. Ha avuto un comportamento che è piaciuto poco quest'anno, al di là del fatto che l'edema osseo è un infortunio che si supera difficilmente. Però ci sono stati degli atteggiamenti, abbiamo visto un Kin nazionale e un Kin alla Fiorentina. Quindi, ti ripeto, io per me in questa squadra incredibili non c'è nessuno, da Ranieri a Comuzzo a Fagioli, tutto sta a vedere il quantum.
2: Certo, indubbiamente. E poi, come sempre, caro Paolo, non è tanto chi parte ma chi arriva, come si suol dire. E il nome che si fa per l'attacco è quello di Pellegrino del Parma. È un profilo che a te piace?
9: No, ragazzi, prima di trovare un Kin abbiamo sbagliato 10 centravanti. Ci vuole qualcosa di serio, non si può andare a improvvisare. Già l'allenatore che non riscalda nessuno, perché il mantra che si sente girando per la città, hanno preso grosso, potevano tenere Vanoli. E poi dall'allenatore che prendi capisci quali sono le ambizioni della società. Pellegrino del Parma non è un centravanti che ti riscalda, e ti dico subito che con queste premesse la Fiorentina è destinata a lottare per lo nono o dodicesimo posto. Quindi una società che partecipa al campionato di Serie A senza competervi,
2: sì.
9: Ci vuole qualcosa di più, di meglio. È vero, io Iraola non sarebbe venuto mai, ma si sapeva perché deve abbandonare il Bournemouth che fa le coppe europee per venire a Firenze. Queste erano suggestioni come quelle che dicevano bisogna andare a convincere Guardiola, sì, benissimo. E la Fiorentina è questa, è una società borderline che bivacchia, per usare un vecchio termine, e quindi la Fiorentina non può aspirare a tanto. Però se il centravanti deve essere Pellegrino, è bene riporre subito i vestiti, i labari e rassegnarci a un campionato mediocre.
2: Sì, sì, è un centenario, stavi dicendo, anche perché il centenario è l'anno che parte a brevissimo. E che ti aspetti da questo blitz negli Stati Uniti dei dirigenti viola? Ecco, proprio perché ci avviciniamo al centenario, speri che la proprietà si metta una mano sulla coscienza e faccia qualche investimento, oppure non ti aspetti nulla di particolare?
9: Non mi aspetto niente di particolare, mi aspetto che Paratici si conosca la famiglia Commisso, però non mi aspetto assolutissimamente niente. Ti devo dire la verità, non mi aspetto niente dalla Fiorentina, proprio per le dinamiche che si sono venute a delineare. Ti ripeto, la scelta dell'allenatore è stata una scelta ben precisa. Molti mi dicono è un emergente, sì. Ma se non sbaglio è un 77 o un 78, quindi si avvicina ai 50, e non può essere un emergente un allenatore di 50 anni. Con allenatori abbiamo visto che disputano le finali europee avendo le 33-34. Non so nemmeno, ti dirò, mi interessa anche poco sapere che è stato esonerato dal Lione, dal Sion, è un uomo paratici e lui è venuto qui per paratici, non credo certamente attratto dal progetto Fiorentina e tantomeno dal Viola Park, che secondo qualcuno doveva portare 5 o 6 punti alla Fiorentina, e io non ho mai creduto a tutto ciò. Il Como non mi sembra che abbia un centro sportivo incredibile, però in 3 anni è passato da Sassi alla B a giocare la Champions.
2: Sì, sì,
9: mi piace bellissimo. Più un progetto legato ai calciatori, alla scelta dei calciatori, a uno scouting interessante, perché il Como ha fatto veramente tanta tanta roba in questo senso, piuttosto che andare a vedere strutture, sovrastrutture. Noi siamo stati più dietro alle infrastrutture cittadine che non a un progetto tecnico, però se siamo ridotti a questo
2: un motivo ci sarà,
9: colpa né mia né tua,
2: no, no, indubbiamente. Senti, chiudo chiedendoti di Daniele Galloppa, perché è imminente la sua firma con il Modena, quindi chiude chiaramente, ormai era nell'aria la sua avventura sulla panchina della primavera, e va in Serie B in Emilia. È una destinazione che può essere ideale per lui, visto che insomma, la Fiorentina ha ormai intrapreso anche la buona, come posso dire, abitudine di sfornare allenatori. Dopo Aquilani c'è anche Galloppa, che sicuramente farà un ottimo percorso.
9: Daniele Galloppa sta dimostrando questa scelta di essere soprattutto un uomo, di essere legato a questioni familiari e di non andare a cercare situazioni che l'avrebbero portato lontano da quelli che sono i suoi affetti. Per questo devo dire che lo stimo ancora di più. Modena è una piazza calda, è una piazza in cui può far bene, gli auguro il meglio perché lo merita come allenatore e lo ha dimostrato vincendo e portando tanti ragazzi al proscenio. E non mi dimenticherò mai che lui in una intervista aveva inquadrato quali erano i problemi della Fiorentina del post Pioli, quindi lui che si mette sulla panchina a Mainz, e praticamente in 2 balletti lui aveva già capito e inquadrato perfettamente quali erano i problemi della Fiorentina. Credo che diventerà un buon allenatore, lui sì, che mi può essere dipinto come un emergente. Spero di vederlo un giorno sulla panchina della Fiorentina. E a proposito, hai detto di allenatore della Fiorentina, se dovevo scegliere Grosso potevo tenere Aquilani.
2: Eh sì, la sua proposta di gioco certamente ci avrebbe affascinato.
9: E stai attento, dovrà essere bravissimo Paratici a difendere Grosso, perché nel caso in cui, Dio non voglia, la Fiorentina dovesse toppare le prime 2-3 partite, a quel punto lì ci sarebbe ancora di più polemica. Arriva un allenatore che la piazza gradisce poco.
2: Sì, sì, indubbiamente. Caro Fabio, caro Paolo, grazie, perché tra Fabio Grosso e Fabio Paratici qua sono tutti Fabi. Caro Paolo, grazie davvero, buona giornata e a presto.
9: A te Andrea, un saluto a tutti.
2: Grazie davvero a Paolo Caselli, Firenze Viola Supersport, ricordiamo ovviamente, salutiamo anche il direttore Stefano Ballerini, un caro amico. Allora, sono le 8:28, io mi fermo per l'ultima fascia pubblicitaria, rientra, avremo il caffè nero bollente con Luca Calamai e poi rush finale con tutte le vostre valutazioni, messaggi vocali, messaggi scritti e tanti tanti spunti di riflessione in questo giovedì, dove vi sto chiedendo fin da stamattina che cosa fareste con Moise Kean, quale futuro adeguato per il centravanti della Fiorentina, se lo vendereste, se invece lo terreste. Poi domanda bonus: chi vince il mondiale oggi alle 21? Si parte con il Messico che affronta il Sudafrica, quindi vi chiedo onestamente che tipo di sensazione avete per questo mondiale e chi può vincerlo. Linea Sara, linea alla regia, pochi istanti di pausa e poi torniamo.
1: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: E sono il nacchero, fai bucamare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
11: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutare aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle 10 in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
12: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
13: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
14: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Fiorentina, viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, era finale di trasmissione, 8:33 minuti, ancora una ventina di minuti in vostra compagnia. Ultima parte di Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi parla, Sara Mastrosimone in regia e chiaramente inauguriamo quest'ultima parte di trasmissione con il nostro classico appuntamento col caffè nero bollente.
5: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
4: In compagnia di Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buongiorno.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, leggo tonnellate di nomi di mercato, questo fa parte delle regole del gioco. Sinceramente ho anche la sensazione che pochissimi di questi nomi corrispondono a profili che siano realmente nel mirino di Paratici. Aspettiamo quindi che torni dagli Stati Uniti e che entri in campo in maniera da Paratici. C'è però un nome che ricorre e mi infastidisce, che è quello dello svincolato Kostic. Non capisco perché la Fiorentina dovrebbe monitorare un simile profilo. Se proprio Kostic fosse un'idea, allora molto meglio andare a bussare alla porta del Tottenham e chiedere uno sconto importante per Solomon, che mi sembra molto molto meglio dell'ex Juventina.
4: Grazie mille Luca.
6: Ciao.
4: Grazie davvero al nostro Luca Calamai. Sì, diciamo che Kostic è un giocatore che fa un po' tutta la fascia, cioè può fare il terzino, può fare l'esterno alto, può fare soprattutto il quinto di centrocampo in un 3-5-2 a sinistra. Solomon è un esterno offensivo punto e basta, quindi sono secondo me leggermente diversi, però staremo a vedere. Io, per carità, rispetto, come ho detto prima anche quando parlavamo di Pellegrino, rispetto i colleghi, rispetto le loro fonti, quindi se i colleghi scrivono che la Fiorentina vuole Kostic, certamente un fondamento di verità c'è. Mi permetto di far notare che se la Fiorentina, come noi diciamo da tempo, ha intenzione di alleggerire il monte ingaggi, e alleggerire, magari siamo anche buoni, magari lo vuole proprio tagliare il monte ingaggi, se prendi parametri zero, non è esattamente la medicina migliore. È come quando uno ha sete e mangia il prosciutto, nel senso, non aiuta molto mangiare il prosciutto se hai sete, ecco, perché i parametri zero, come ben sapete, prendono una valanga di soldi. Perché giustamente scelgono te, la Fiorentina non paga niente al club da cui veniva perché sono liberi, però deve dare un sacco di provvigioni al procuratore e soprattutto deve dare uno stipendio importante al giocatore. Quindi io non la vedrei come ricetta, ma poi porca miseria, nel senso, c'hai Fortini, ho detto, c'è Favasuli che quest'anno con Aquilani ha giocato a destra, ma è un terzino sinistro, lui nasce terzino sinistro. Per l'amor di Dio, ce ne sono anche di meglio di Fortini e Favasuli, c'è anche gente più fatta e finita. C'è una via di mezzo tra Kostic e Favasuli, ecco, c'è una via di mezzo. Potremmo andare sulla via di mezzo, magari aggiungendoci il Favasuli di turno, ecco, o il Fortini di turno, francamente, se devo dire la mia, Allora, ultimi messaggi. Sara, siamo pronti per un'altra rafficona di note vocali, per cui avanti tutta ancora con i nostri ascoltatori, vai.
7: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Se l'alternativa a Ken è Pellegrino del Parma a 20 milioni, io tengo Ken, te lo dico sinceramente. Come a me non mi calmano i nomi che ho sentito, Kostic, Mario, Torsved, a me mi sembra veramente Obert, mi sembra di essere rimasto fermo a tempi di Pradè. Cioè io mi aspettavo giocatori meno conosciuti di altri campionati, ma si pesca sempre nel campionato italiano. Io non lo so, sembra quasi che per la Fiorentina, chiunque venga, l'unico campionato possibile da cui si compra è il campionato italiano. Io non lo so. E quando si prova a comprare giocatori all'estero, si prendono ceppioni come Lampi. Ciao.
8: Buongiorno Radio Firenze Viola. Beh, per quanto riguarda i vice mondiali non lo so, ma io tifo Brasile. Ho un'alternativa argentina. Per quanto riguarda Mose Ken, io sotto i 40 non lo venderei, perché sì, è a quella maniera, però se si trovano meglio, io quello che si dice non lo conosco, quello di Parma. Vabbè, Ale dei bicchieri mezzo pieno.
9: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Allora, per me Ken va ceduto a priori. Mi interessa infortuni o non infortuni, tanto lui non ci vuole stare. Si vedeva dall'estate scorsa che non ha trovato nessuno, già camminava con la testa bassa, si è visto all'inizio stagione, si è visto a Sassuolo, si è visto nel resto di tutta la stagione, con le assenze, le scuse di qua e di là. Non c'aveva voglia, inutile a dire, inutile a fare. È un giocatore così, la sua carriera lo dimostra. In carriera ha fatto più anni così, che non, l'unico anno buono che ha fatto è quello con noi e quello col PSG. Vabbè, ma col PSG penso segnavo pure io. E basta, va ceduto, perché sono convinto che tutto questo casino di quest'anno è stato causato anche da lui.
10: Vedrete che con Paratic e Grosso il nostro buon Ken rimarrà e tornerà a fare i suoi bei 20 gollettini, e poi tutti felici, tutti zitti, e dovremo trovare un altro Piraghi.
11: Buongiorno dai Rane e Viano. Ken, allora la cosa è chiara. Noi meglio di Ken non si trova, quello è sicuro, anche se tu pigli 40 milioni, perché tanto uno da 25 gol a Firenze non c'è, quindi. Però quest'anno si comportava male, perché non c'è mai stato nelle partite decisive, e quando c'era già il Crystal Palace e doveva giocare, ragazzi, c'è poco da, i Bati avrebbe giocato, ecco. E comunque non capisco, anche te Andrea, tutta questa crociata con Totò, ma chi gli ha fatto, no, cioè, ragazzi, ma perché Comuzzo gli ha fatto schifo tutto l'anno, si deve dire, ma gli ha fatto, anche la squadra l'ha fatto schifo, e giustifichiamolo. E Dodò, che secondo me gli è stato, quando ragazzi si è avuto l'80% dell'occasione di Saviedi, era perché lui saltava l'uomo, lui o Parisi, cioè io capisco che sta crociata con Totò, e lui invece va mandato via per 15 milioni, che si pensa di trovarlo meglio noi? Secondo me no.
4: Ma allora, sono d'accordo anch'io che Dodò, quando sta bene, è un giocatore forte. Quindi io non ho mai detto che Dodò sia un giocatore scarso. Non mi sembra nemmeno di aver fatto una crociata. Però confermo, perché voglio essere onesto, confermo che è un giocatore che io manderei via. Poi magari può sembrarti colorita la mia espressione, lo manderei via con un calcione, questo sì, magari è un po' colorito, e mi scuso se qualcuno l'ha vissuta male come espressione. A me di Dodò ha dato fastidio l'atteggiamento, perché mi ha dato più di una volta l'impressione di, al di là dei capelli viola, delle cose che fa sui social, di non avere a cuore la maglia della Fiorentina. E Pietro Comuzzo è un giocatore completamente diverso. Intanto è un 2005, io continuo a dire che è un 2005. Ora vabbè che bisognerebbe uscire dalla mentalità, è un giovane, ma insomma è uno che aveva soltanto un anno e mezzo di Serie A prima di questa avventura alla di questa stagione con la Fiorentina, quindi ci sta che potesse incorrere in difficoltà. Detto questo, io credo che Dodò abbia infastidito la piazza per il suo atteggiamento più che per il rendimento in campo spicciolo, ecco, perché quando ha voluto ha giocato, quando ha fatto quel gol magnifico a Cremona aveva voglia di giocare, ma ci sono state gare in cui ha fatto ridere, il gol che si è mangiato con il Bologna in casa, c'era ancora Pioli in panchina, ma ce ne sono altre di gare in cui ha fatto il clown più che il calciatore. Quindi non è una crociata, è un dato di fatto che è un giocatore che per quanto guadagna e per quello che è il suo ruolo non ha risposto presente. Opinione personale. Allora, basta, poi ognuno è libero di pensarla come, come vuole. Io peraltro ho la fortuna di conoscere Comuzzo da diversi anni e veramente vi posso assicurare che lui c'è stato malissimo. Lui dopo l'autogol nell'ultima gara di campionato con l'Atalanta si è messo a piangere nello spogliatoio, si è messo a piangere perché ha capito che era finita la stagione, ha fatto una stagione orribile anche lui, orribile, dopo che ne aveva fatta una bellissima l'anno scorso con Palladino, e ha dovuto sopportare per tutto l'anno il peso della conferma. Non è stato in grado di riconfermarsi, ha fatto molto male e mentalmente è crollato. Ma perché Pietro è un ragazzo, per quanto sia friulano, è nato calcisticamente a Firenze e ci sente come un pazzo per la maglia viola, e vi posso assicurare che l'ha accusata tantissimo. Dodò 5 minuti dopo che era finita la stagione era già in Brasile con la famiglia. Per carità, è giusto, perché magari c'hai parenti, ma diciamo così, niente di troppo, voglio dire, pesante. Allora, messaggi scritti, così chiudiamo tra poco. Allora, Fabrizio, va venduto Ken, secondo me Ken via, il mondiale va al Brasile e fai buone vacanze, grazie Moreno. Andrea da Hannover, Andrea da Hannover, buongiorno Ken, il dubbio è solo sulla tenuta fisica. Lorenzo da Agliana, anche a me qualche anno fa mi è successo, della carta clonata, ma non voglio far denuncia o altro. Li ho persi, ora c'ho anche da andare fuori Italia per qualche giorno, quindi non voglio... Cioè, non è che ciò, ripeto, non ho perso 3.000 euro né 2.000 né 1.000, ho perso molto meno di 1.000 euro. Quindi, insomma, non ho perso una cifra per la quale vado sul lastrico. Mi girano le scatole, ma più che altro mi girano le scatole, non tanto per la cifra che ho perso, mi girano le scatole perché devo stare per 5 giorni con la carta di mio padre. E insomma, non è bello avere la carta di un altro, la responsabilità di avere la carta di un altro, spendere i soldi sapendo che poi li devi rendere. Detto che preleverò i contanti e pagherò in contanti, no, gli rendo, tanto siamo nell'euro, viva Dio, e quindi in Francia accettano l'euro, ovviamente. E Gianluca, ma davvero vi interessa un mondiale organizzato da un paese che dovrebbe essere democratico? No, l'abbiamo detto fin dall'inizio, che è un mondiale antidemocratico, infatti io non lo guarderò nemmeno, che c'entra, se c'è una gara clamorosa, se c'è Brasile e Argentina, che faccio, non la guardo, certo che la guardo, però diciamo che... Messico-Sudafrica di oggi, che è la gara inaugurale, probabilmente non la guardo, se devo dirti la verità. Forse sì, la guarderò perché c'è la cerimonia iniziale, ma poi domani, quando gioca mi sembra ci sia il Giappone domani, no, c'è la Corea del Sud, Repubblica Ceca, a parte che stanotte alle 4, ma anche Canada, Bosnia e Erzegovina, che domani alle 21 non la guarderò, E chiaramente Gianluca ci elenca motivi per cui non va visto questo mondiale, cioè deporta esseri umani, gli Stati Uniti, espelle arbitri senza motivo, vieta l'ingresso libero ad alcune squadre, bombarda civili senza motivo, insomma è vero, sono successe tutte queste cose. Valerio, Ken via, obbliga la squadra a giocare in un solo modo, palla lunga e sperare che lui tenga, non gioca mai coi compagni. Matt, per me Ken va venduto, si è rivelato non affidabile e professionale. Vedete, non è che siamo esattamente due o tre i giocatori, i tifosi che vogliono mandar via Ken. E poi Susanna, buongiorno, se ha voglia di giocare va tenuto. Alessandro, deve andarsene il ciarlatano proprietario, il resto è marginale. Poi Yuri, oddio basta con questo, poteva rimanere Pradè, ma hanno gli occhi bendati, non vedono tutto il lavoro che sta facendo Paratici e i cambiamenti che sta già facendo. Pellegrino è un ottimo giocatore, anche secondo me Pellegrino è un buon giocatore, cioè in tutto questo, siccome abbiamo parlato in questi giorni di Obert, Volpato, Torsdet, secondo me Pellegrino invece insieme all'Orienté è tra i pochi giocatori discreti accostati alla Fiorentina. Gavinano, il giudizio su Ken è completamente collegato alla verità sulla tibia. Vedremo. Ora lui si stava allenando, l'altro giorno ha messo dei video mentre si allenava. Evidentemente sta meglio. Francesco da Firenze dice va tenuto. Pietro da Viareggio dice medaglini, arrivederci. Poi Alberto dal Belgio parla di Tosvet, quando giocava con il Genk che io avevo l'abbonamento, era forte, ora speriamo che non sia bollito. E poi Antonio dice che va tenuto. E poi Annicco da Sesto ci riporta dei problemi fisici e il comportamento non irreprensibile di Ken, non è facile da vendere. E bene, e poi magari ti rispondi in privato ad altre cose. Cirano, Ken è il miglior centravanti italiano e potenzialmente uno dei più forti d'Europa, chi non lo capisce capisce poco di calcio. Emanuele dalla Svizzera tedesca, Ken è un ottimo attaccante, non capisco davvero le polemiche, in una stagione disastrosa ha fatto pienamente il suo, mai un'intervista sbagliata. E anche perché interviste ne avrà fatte due, sinceramente. Chiara Lamugello se la prende con Paolo Caselli che è intervenuto prima dicendo che ha portato una ventata di pessimismo. Paolo da Livorno, Ken va tenuto, guardate la media gol presenza nazionale compresa, non c'è nessuno in giro, rimettiamolo in forma, è al centro del progetto e riavremo un bomber top. Federico va tenuto con riduzione dell'ingaggio, ma non è facile perché raramente si riduce l'ingaggio a un giocatore. E poi vabbè, via via tutti gli altri messaggi. Allora io vi devo salutare qua, che devo andare a fare un servizio esterno, quindi abbiamo concordato con la regia che adesso rilanciamo un'intervista che ho fatto l'altro ieri a Renato Buso in occasione della festa del Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin. Io ringrazio ancora l'ottima presidentessa Milena Poggesi, il vicepresidente Alessio Serra, che mi hanno invitato come sempre alla loro festa di fine stagione alle Pavoniere, una serata bellissima con appunto tanti ospiti di prestigio, tra cui la vedova di Celeste Pin, Gloria, la figlia Melissa e l'ex Viola Renato Buso. Renato Buso che abbiamo intervistato su un po' tutti i temi di stretta attualità, da Grosso a chiaramente il futuro della proprietà Viola. Io vi ringrazio e vi saluto, grazie a Sara in regia, col sottoscritto ci vediamo domani, ultima puntata della settimana, poi andrò in ferie. E quindi grazie davvero a tutti, Renato Buso a Radio Firenze Viola e poi via via l'almanacco del centenario, Dario Baldi e il classico palinsesto del giovedì che chiude alle 21.30 con Extra Viola. Buona giornata ed eccolo qua Renato Buso, ciao! Alla festa del Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin per chiudere una stagione per la Fiorentina difficile, anche per ricordare Celeste. Renato, partiamo da qua.
12: Beh, sicuramente il ricordo di Celeste e le parole che oggi ha detto Gloria sicuramente sono piene di sentimento e di un ragazzo, un uomo che aveva dei valori molto importanti, dei valori dove io mi riconoscevo e dove ci legava questa amicizia, e quindi per me è sempre un onore e una così un riconoscimento nei suoi confronti, perché eravamo molto amici e quindi penso e sono sicuro che dov'è ha dato una mano per salvare quest'annata della Fiorentina, perché ci sono stati dei risultati soprattutto in un momento molto difficile dove abbiamo vinto delle partite incredibili, e questo sicuramente io poi ci ho pensato delle volte e credo che da sopra abbia fatto il possibile per darci una mano.
4: E tra le canzoni di stasera non succederà più. Non deve succedere più una stagione come quella di quest'anno, la Fiorentina riparte da Grosso. Ti chiedo una tua valutazione intanto sulla scelta del tecnico.
12: Sì, io credo che il tecnico sia importante ma non determinante, nel senso che va bene, l'importante come era stato con l'italiano partire con dei fondamenta, con delle conoscenze e con una società ovviamente che appoggia l'allenatore e che crede in quello che fa, cioè quello che è Grosso, perché Grosso gioca sempre un 4-3-3, quindi questa è la sua filosofia e quindi c'è da cambiare molto perché l'anno scorso la Fiorentina è partita con Pioli senza nemmeno un esterno, quindi è una completa rivoluzione tra virgolette il più possibile con giocatori nuovi per dare anche entusiasmo e voglia, e soprattutto ci si deve affidare, secondo il mio punto di vista, lo ripeterò sempre, su un direttore sportivo come Paratici, perché quella figura nuova e che ci può dare anche quell'entusiasmo, quella consapevolezza e quella capacità di fare una squadra, perché purtroppo molti di noi non si fidano più di quelli che sono mai ora nella Fiorentina, quindi Paratici è l'unica persona che in questo momento può ridarci linfa nuova.
4: Stasera respiriamo grande senso d'appartenenza da parte dei tifosi qua presenti alla festa del Viola Club. È mancata veramente quest'anno alla Fiorentina anche un senso di rispetto verso la città. Tu che sei non toscano, sei veneto, ma sei legatissimo a Firenze e la senti veramente ancora la maglia viola addosso. Come si fa a riportare il senso del dovere e del rispetto verso la piazza e verso i tifosi?
12: È un po' quello che quando io vado alla trasmissione TV38 e ho visto tutte le partite della Fiorentina quest'anno, era proprio quello che non riuscivo a capire, non riuscivo a interpretare, perché quando dicevo oggi la partita contro chi era non mi interessava, capire che Fiorentina trovavo, che Fiorentina ci avevi, perché non sono mai riuscito a ritrovare una Fiorentina con orgoglio, con forza, in certe partite determinanti. Io ricordo la partita con Lecce in casa, che poi c'è stato l'esonero di Pradè, ricordo altre partite che si dovevano vincere, per invece non c'è stato nulla di tutto ciò. Devo dire che Vanoli, nonostante un mese ci abbia messo per non poter giocare a 5, perché ci aveva già provato Palladino prima con la difesa 3 e non ci poteva stare, ci ha messo un pochino, ma la differenza secondo me è stata che anche nelle partite giocando male, cioè giocando da squadra provinciale, ha portato a casa un risultato. Probabilmente ci voleva questo, la consapevolezza di non essere più una squadra né da champion né da nulla, bisognava solo salvarsi, e su questo secondo me è stato molto bravo e anche poco riconosciuto. Però una squadra che secondo il mio punto di vista non aveva né la personalità né l'identità, e quindi questi giocatori, se rimarranno, faranno parte di un certo tipo di gruppo, se non rimarranno ce ne faremo una ragione.
4: Ti aspetti uno scatto d'orgoglio anche da parte della proprietà? Perché insomma è l'anno del centenario, è il primo anno anche del presidente Giuseppe Commisso, ti aspetti qualche cosa in più da parte loro?
12: Sì, beh, ovvio, certamente. Penso non piace a nessuno fare un annato come questo, e soprattutto mi aspetto che come dico io, o rilanci o dai una chiarezza ben precisa, ma però questa non la può dare Commisso, non la può dare Ferrari, non la può dare nessun altro se non Paratici. L'ho detto mille volte, perché il tifoso ha bisogno di un qualcuno di diverso che gli possa dare delle certezze, e soprattutto secondo il mio punto di vista devi rilanciare oppure devi lasciare, sono due, non ci sono altre alternative.
4: Tu eri stato uno sponsor di Silvio Baldini per la Fiorentina, promozione in nazionale, due vittorie, probabilmente verrà sostituito, insomma ti sei preso anche tu una bella rivincita perché ha dimostrato il suo valore in un contesto difficilissimo come la nazionale maggiore.
12: Sì, diciamo che qualche volta ci azzecco, però non è tanto quello. Io quando ci sono persone che sanno di calcio e che non hanno da rendere conto a nessuno, non hanno da chiedere favori a nessuno, che parlano di calcio, che arrivano lì perché sanno e fanno giocare bene le proprie squadre, basta vedere adesso l'ultima Pescara senza tornare indietro di anni, ma però sono vere, poi con i suoi limiti e con i suoi difetti, ma sono quelli, ma parlano di calcio con lui, perché ti dicono cose come stanno, io le dico da 5-6 anni, quello che è il problema del settore giovanile, quello che è il problema dell'ingiantismo, quello è il problema della federazione, quello è il problema, però trovi un personaggio che sparla di calcio e ti dico le cose come stanno, e questo secondo me è un valore aggiunto. Per quello che dico, secondo me bisogna ripartire da questo, perché lo sport è valori, passione, è entusiasmo, ma è uno sport prima che un business.
4: Grazie.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
1: Il centenario.
13: Rino Marchesi, nato a San Giuliano Milanese nel 1937. Rino, dopo tre ottimi campionati disputati nell'Atalanta, fu acquistato dalla Fiorentina nel 1960 e vi militò per 6 stagioni. Nella prima stagione la squadra viola franò in campionato, arrivando settima dopo 5 anni in cui aveva vinto lo scudetto e collezionato 4 secondi posti. La doppia vittoria della Coppa delle Coppe e della Coppa Italia attutì la delusione, Rino esordì in nazionale il 15 giugno 1961, proprio a Firenze, in occasione della gara amichevole contro l'Argentina, vinta 4-1 dagli azzurri. La seconda presenza la fece un anno dopo, sempre a Firenze, il 5 giugno 1962 contro la Francia, vittoria per 2-1, in un amichevole che preparava la spedizione alla Coppa del Mondo in Cile. Marchesi sapeva giocare, era un mediano bravo ed ordinato nelle marcature delle mezzali avversarie, effettuava un'ottima copertura difensiva ed era bravo anche nell'impostazione del gioco, avendo ottimi fondamentali e buona visione di gioco, praticava un calcio elegante. Calciatore di grande intelligenza e carisma, ebbe una carriera frenata dai troppi e ripetuti infortuni. Da allenatore sviluppò le caratteristiche che aveva già fatto vedere in campo, dove, fra l'altro, era anche un rigorista. Lasciò la Fiorentina al termine della stagione 1965-66, quando, anche con le vittorie della Coppa Italia e della Metropa Cup, si compì il cambio generazionale. Marchesi, assieme a Castelletti e Morrone, venne ceduto alla Lazio. Terminata l'attività di calciatore e allenatore, grande intenditore di calcio, Rino ha continuato a far parte della grande comunità viola che lo ha sempre stimato e rispettato. Rino Marchesi, 149 presenze ufficiali e 11 reti con la Fiorentina, è morto il 1 marzo 2026 a Sesto Fiorentino, dove viveva.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
0: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
1: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
0: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'Assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
1: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è "L'Albania non è in vendita".
0: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni martedì dalle 19 alle 20.30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico. Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
3: Con me, Alberto Di Chiara.
2: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo giovedì mattina, incredibile, giovedì 11

0: di giugno inizia a esserci il caldo, e il caldo è quello che noi sentiamo e leggiamo ovviamente dalle polemiche inutili, possiamo dire, secondo me, su Ken. Perché io voglio, vedo incistarsi i giornali su Ken deve convincere Grosso, Grosso deve convincere Ken deve far parte della nuova spedizione, e perché poi è un domino che parte da Ken e arriva a Piccoli che rischia la minusvalenza. Io faccio per dirvelo, io questa polemica, questa anche solo disquisire su Ken, non è un tema che non mi appassiona, è un tema che francamente mi sta anche molto antipatico, e che soprattutto, cioè, non vedo il perché noi bisogna stare qui a disquisire di cosa fa Ken, di cosa non fa Ken, di cosa farà. Io penso che Ken abbia già dimostrato in questa stagione i suoi limiti, i suoi problemi fisici, il suo comportamento da prima donna della classe, e a me sinceramente mi ha un po' gassato i coglioni, proprio per dirla in gergo tecnico, se volete proprio in francese puro della Borgogna, mi ha anche proprio rotto i coglioni. E quindi, siccome mi ha anche proprio rotto i coglioni, io non è che voglio stare qui appeso a Ken. Certo, Ken è un giocatore fortissimo, perché Ken è un giocatore fortissimo, che quest'anno ha fatto pippa, che ha dei problemi fisici, che vuole essere la prima donna. Ma qui, ragazzi, cioè, io capisco che quando dice, oggi c'è un giornale, non mi ricordo, gli dice perché Ken vuole essere nel progetto di Grosso, e grazie a cazzo guadagna 5 milioni, dove li piglia 5 milioni dopo la stagione di merda che ha fatto? Cioè, grazie al cazzo e vuole rimanere alla Fiorentina, ha spillato soldi a gratis quest'anno, cioè senza fare niente, ci credo, anch'io vorrei rimanere in un'azienda che mi paga 5, 6, 7 mila euro per svegliarmi la mattina a mutande e grattarmi i coglioni, certo, anch'io, grazie bello, cioè anch'io per starci a ondolare e dire no, c'ho mal di testa. Ora, oggi voglio lavorare così, e poi quando vedrò il mio capo, io vedo, gli faccio già Giuseppe, gli faccio, oh, no, oggi non posso lavorare, c'ho mal alla tibia. Mal alla tibia, mi dispiace, domani mal alla tibia, domani l'altro mal alla tibia. Poi a fine anno, tanto a luglio mi devo rinnovare il contratto. Quando si va a rinnovare il contratto, io faccio, no, ma mi sto riprendendo, mi sto allenando molto. Però se mi piace questo contratto, mi piace questo contratto, sì mi piace, però mi fa male la tibia, posso farla così, mi fa male la tibia, e purtroppo, sai, oggi non posso lavorare. Cioè, io quando sento dire no perché Ken vuol rimanere, e che no, che deve fare? Non vuol rimanere, ci credo, vuol rimanere, anch'io vorrei rimanere a 5 milioni l'anno, grazie ai pipi voglio rimanere. Cioè, a volte veramente mi sembra di ragionare con persone che non sanno quanto guadagnano gli altri, cioè, francamente. E questa è la prima, il tema ovviamente che mi fa impazzire. Altro tema è Ndur-Napoli. Il tema Ndur-Napoli, ragazzi, mi fa sognare a me. Ieri ho ricevuto 4 messaggi da 4 ascoltatori, tra cui anche di questa trasmissione, che mi dicono no, perché Ndur non va venduto ai Napoli neanche per 30 milioni. Ritorno su un principio. Siamo stati tutto l'anno a dirci no perché vanno andati via tutti degli ingrati, pezzi di merda, è stagione del cazzo, devono essere accompagnati, gli porto io e di qua e di là, in massimo tengo Fagioli. Posto questo, ora siccome Ndur gli andava a fare due partite in nazionale agli Garibaldini, il Napoli arriva, non si chiede almeno 30 milioni perché c'è la buona uscita di PSG e quella roba lì. No, ma Ndur non si può vendere perché è forte per il centrocampo, 4-3-3 è fondamentale. Ma allora, ragazzi, o si voleva, come avrebbe detto il mio caro nonno, o se la vuol suo acciallo questo ragazzone. Ora invece, siccome va in Napoli a 30 milioni, bisogna vendere, bisogna tenerlo. A me mi sembra a volte follia, mi sembra di vivere in una città isterica, di essere di una città isterica, vivere in una città isterica. Milano è già isterica di suo, ci sono troppe piste ciclabili, ci stanno ai capo, quella è un'altra storia. Poi un altro, aspetta, la cosa più bella è, ieri sera leggo la notizia che su Fabian ci potrebbe essere il Friburgo, la scritta Firenze Viola, quindi mi fido molto di più dei cartacei. Fabian Friburgo, ragazzi, vendere Fabian, che lo sei costretto a riscattare, cioè per lo stesso ragionamento per cui si vende tutti va benissimo, però siccome non si è visto, io lascerei con Grosso. Poi lo devo dire a quelli di Viaggio della Speranza, perché possiamo dirlo, gli amici lassù nei ceri americani se ne fa il Viaggio della Speranza e quel piatto per capire con chi tornare. Io ragazzi glielo dico e te lo dico, caro Fabio, mio direttore supremo, cioè se mi devi eccitare portandomi i cancellieri, io un po' eccitassi come dire di metterlo negli organi sessuali quelli di plastica che vendano a Amsterdam, cioè poppeditelo, e c'è di poco con questo, cioè noi abbiamo bisogno di un pochino di trasporto, di un pochino di eccitazione, di un pochino di sollecitamento, di un pochino di cose così. E lo dico anche a tutta la compagine che vuole il nome di tenere Solomon. Allora si comprò Solomon e gli era israeliano, gli era uno dell'esercito, gli era uno con salami nei piedi. Ora c'è la gara perché la Fiorentina deve fare scendere il prezzo di Solomon e vuole ovviamente il Tottenham. Boh, non lo so. Un paio di cose random qua e là. Ieri non so se avete visto che è venuta una bomba d'acqua a zona Brianza e San Siro. È crollato il maxi schermo dietro il settore ospiti di Monza. Immaginatevi ci fosse stata una partita in corso. Quindi immaginatevi quello, immaginatevi perché i lavori in uno stadio vanno lenti. La risposta ce la siamo data da soli. Poi un'altra cosa, ieri c'è stato il primo verdetto ovviamente di questo fatto da altri enti, ma che comunque si rappresentano il valore della repressione portata avanti da questo governo e da queste amministrazioni, insomma, a livello politico nei confronti del tifo, che è quello nei confronti della Juve e del Torino. E vi direte: Baldi difende anche i tifosi della Juve? Sì, perché io ieri ho sentito un sindacalista, e tra l'altro conosco anche personalmente, raccontare che i lacrimogeni loro li tirano a Pallombella, quando in realtà li tirano dritti verso le teste dei tifosi. E questo è quello che abbiamo visto da parte negli scontri tra Juventus e Torino. Hanno dato 10 giornate di squalifica, così, senza ancora cominciare il campionato. Questo secondo me significa che anche quest'anno la repressione sarà l'arma più forte utilizzata dai nostri governanti, e questo è un mio pensiero personale. Li utilizzassero per fare altro, mi sono piantato così di brutto, eccoci qua, dovrei essere tornato, ecco. No, dicevo, ieri sera qua sotto casa mia un ragazzo è stato preso a bottigliata in testa. Li utilizzassero per questo i sindacalisti della polizia o i daspi urbani che intanto gli garbano e possono andare a cercare tifosi, perché le cose poi sono diverse. Ieri a Zanzara si è intervistato un viareggino che ha preso le bottigliate in capo e gli hanno rubato il telefono al figliolo di 14 anni mentre pescava sui molo, per tanto per dire, ma per prenderne due ad esempi, se no si può continuare. Però per raccontare, io non lo so, li utilizzassero per quel signore di Venturina Terme che ha preso schiaffi, ma quello di Venturina Terme ha preso schiaffi carabiniere lì davanti alla cosa, il ragazzo tunisino lì, che era lo daspano anche a lui, oppure gli danno 10 giornate anche a lui, o a lui non gliele danno perché ha picchiato i carabinieri, le danno solo ai tifoso che poi ha preso il lacrimogeno? Perché il lacrimogeno lì non lo usano? Perché forse lì poi vengono denunciati, casomai, ma quella è un'altra storia, forse un po' troppo populista per affrontarla stamani. No, poi volevo dire un'altra cosa e qui chiudo. I biglietti del calcio storico, 130 euro il biglietto con la tribuna dell'ombra, ragazzi, ma è un furto a mano armata. Ma un furto, con tutto il rispetto per il comune di Firenze, per le tradizioni storiche, 130 euro tribuna all'ombra è un furto a mano armata. Cioè, per stare in piedi su dei tubi innocenti veramente mi sembra una follia, visto che poi costa 55 dalla parte opposta, ma va bene, questa è una opinione mia personale. Allora, vi voglio ringraziare perché ieri qualcuno di voi ha acquistato il libro su Amazon. Vincere non è l'unica cosa che conta, lo trovate su Amazon. E poi lo trovate il 17 a Sesto San Giovanni, se venite e siete milanesi. Presentazione con Sandro Sabatini e Franco Piantelli. Il 20 alle 18 a Sesto Fiorentino, a Doccia, con Bernardo Provarone, Fabio Nissanti e Manfredi Pontello. Faremo una grande trasmissione live di Fiorentinità. Presentiamo il libro, lo trovate anche lì. Poi se qualcuno lo vuole perché sta lontano e quant'altro non riesce a comprarlo, perché lo vuole autografato e non riesce a venire, me lo dice come ha fatto Luca, poi mi ci metto in contatto e faremo tutta la trafila necessaria. Allora, a proposito di Luca, mi scrive Ken, per me va tenuto senza se e senza ma ovviamente se lui ne è convinto, però se il Paris dovesse presentarsi, il Paris con 40 milioni più con le Osho ci penserei. Ma allora io, ragazzi, con le Osho lo prenderei immediatamente, non può essere la diretta emanazione di Ken, secondo me, però lo prenderei. Uno come Ken, con i suoi atteggiamenti, per quanto è cattivo esempio può per tutti gli altri, può creare malumori. Via dai tre passi. Ma chi cazzo è sto Ken? Questo è l'amico Dennis. Comincio a credere, Dario, che tu sei il nipote alla lontana del ragioniere Cognini, magari, a meno sarei ricco, che se era per lui avrebbe venduto anche le seggiole dello stadio, perché tu parli altro che di vendere i giocatori. Maremma impestata, ma che pigli le percentuali? No, magari, ripeto, sarei ricco. Ma io sì, io ragazzi, siamo stati un anno a dire vanno venduti, ingrati, ignavi, senza oraggio, senza palle, e ora che vanno venduti non si vendano, vuol dire che siamo fave noi. Allora, cioè, come quello che gli tromba la moglie tutte le volte e lui, lei torna a casa e dice no amore, ma non ti tradirò mai più, amore, non ti tradirò mai più, e verghe giovedì va fuori un'altra volta o un'altra ancora, e alla terza volta o tu va via te oppure vuol dire che tu sei fava. E noi, se si vuole continuare a tenere tutta la baracca, vuol dire che siamo fava. Paratici ci sistemerà la testa di Ken, se sta bene fisicamente bisogna ripartire con lui, contano i giocatori forti, mandiamo via quelli prima scarsi, nella Fiorentina ce ne sono molti. Sì, Alberto, come principio è giusto, ma è chiaro che è molto più appetibile un giocatore come Ken sul mercato che uno come Fabian, con tutto il rispetto. Ai tunisini Daspo non lo danno perché i compagni gli coprono il culo. Beh, ora questo, vabbè, lì io ho sbagliato anche a leggiti. Il punto non è che i compagni, cioè tra una sega compagni, perché ci sono anche città di destra in Toscana, vedi Arezzo, che ha vinto, vedi Viareggio, cioè è successo a Viareggio, ha vinto il centrodestra, a Viareggio non c'entra nulla quello. La colpa, come non è colpa del governo, è anche colpa del governo, perché a fare i DASPI per gli ultras non ci sono mica io agli interni, c'è Matteino Piantedosi agli interni, che con tutto il rispetto per i morti che non ci sono più, cioè in confronto Bobo Maroni e la tessera del tifoso era meno liberticida di chi c'è ora. Il problema è che manifestazioni e stadio vengano messi in una situazione e ti vessano portandoti via anche le mutande in tribunale, perché se ti contestano un DASPO c'è da andare in tribunale, devi prendere l'avvocato, devi fare tutta la cosa, e poi come minimo, come tanti DASPO che sono già successi anche in questa città, casca tutto da il pero e non succede nulla. Altro contesto invece di là c'è tutta la questione legata a appunto, c'è un tunisino di avventurina piglia ma a schiaffo un carabiniere, no, però non si può fare nulla, mi fa volare, scusate, sto aspettando un biglietto del treno, questo è quello che mi fa volare. Poi vanno venduti tutti perché fanno tutti cagare, però al momento qualche squadra è disposta a comprarceli, ma diventano automaticamente forti. Perché se qualcuno li vuole, un motivo ci sarà. Allora, scusate un secondo. Amico mio, sono in diretta radio, scusami, scrivimi. Durra 30 milioni, magari ci cascano anche a 25 da impacchettare. Non scherziamo, Francesco. Sì, ma ragazzi, ma anche a 20, ma ragazzi, ma Durra è regalato, cioè ci devi andare a guadagnare perché lo prendi per il PSG, quello sicuramente. A che ora questo ora poi ve lo dico. Buongiorno Dario, il nuovo video del fratello rapper di Ken l'hai visto? Ciao da Max la gente. No, non l'ho visto, non mi interessa. Um, 5, ora pranzo. Io scusate, stavo gestendo un piccolo ospite. Stavo gestendo un piccolo ospite, abbiate pazienza. 4 WhatsApp da mandare. Guarda, posso dirti, non ho, ho visto solo. Ah, del fratello rapper intendevi Leao? Sì, l'ho visto. Pensavo di. Come si chiama? Di Giovanni. No, no, l'ho visto. Quello di Leao l'ho visto. Assolutamente l'ho visto. Sì, ma infatti, ragazzi, ma se voi volete quello, cioè va benissimo. Cioè, va benissimo, non ci sono. Non ci sono problemi. Cioè, non ci sono problemi. Comunque, Carlo, caro Dario, fa parte Piantedosi fa parte del sistema di burocrati perché prima di fare il ministro è stato prefetto. Che ironia della sorte, voleva abolire tramite il referendum Salvini. Sì, ma allora il punto lo solo. Adesso, ragazzi, la gestione dell'ordine pubblico negli eventi sportivi è una roba per cui ti daspano per qualsiasi minchiata. E vedere certe scene e si parla la polizia c'ha le mani legate, un po' fa niente contro i ladri, contro le cose, però poi vedi cosa abbiamo fatto contro i tifosi, è palese che contro i tifosi ci sia una mano dura, mentre in altre situazioni no. E quindi la domanda è perché, questo è quello che ci dobbiamo chiedere, punto. Quando c'è l'evento di doccia? C'è sabato 20 alle 18 al campo di doccia. Vincere non è l'unica cosa che conta. Io, Brovarone, Pontello, Ognissanti, tanti altri giornalisti che saranno lì e tutti voi, sì, per chi vuole esserci, insomma, ovviamente gratis. C'è grande aperitivo a seguire con grandi birrettine, quindi si chiacchiererà di Fiorentina. Tra l'altro siamo nella città che non voleva Solomon, quindi una domanda la faremo sicuramente. Allora, regia, se io sono provato da una ieri sera, allora ragazzi, devo essere sincero con voi, devo ringraziare Sara, perché senza Sara io oggi non avrei fatto la trasmissione, perché mi ha scritto, perché stanotte ho guardato le finals, ovviamente ho guardato i Knicks che hanno vinto con una rimonta incredibile, erano tipo meno 29 all'intervallo, quindi sono molto stanco. Poi nell'intervallo mi sono guardato anche la partita tra Vannacci e la Gruber, e io, cioè, francamente è stato una notte abbastanza lunga, quindi dopo c'ho 40 minuti di pisolino, perché poi vedrete cosa verrò a fare. Intanto però, regia, vai con il primo audio, dai.
1: Buongiorno da Maremmano Viola. Ma ancora ciao, questo Ken? Ancora questo Ken? Basta, Ken va venduto e bisogna prenderci più soldi possibili, punto e basta. Luca, a livello comportamentale non può stare in uno spogliatoio, e nemmeno quello da Fiorentina. Ha dimostrato di non essere vicino alla squadra quando serviva, non è venuto nemmeno alle partite, andava a fare cazzi sua. Questo ha fatto sempre quello che le è parso. Sempre quello che le è parso. Poi giocava fortunato o non fortunato, quello si sa. Però lui ha fatto le parse a livello caratteriale, non è da Fiorentina e secondo me non è nemmeno da giocare a pallone. Da nessun spogliatoio.
0: No, no, assolutamente. Io su questo mi trovi pienamente d'accordo, amico mio, su tutta la linea, che hai tracciato. Sono pienamente d'accordo con te e senza alcun tipo di problema, cioè te lo dico senza alcun tipo di problema, questo, quindi sono molto molto molto dalla tua parte su quello che stai dicendo. Il mio libro appotta da Vespone, non credo che mi inviterà mai, non penso di essere all'altezza, ancora non sono, mi sono candidato in politica. Vai con un altro audio, vai regia.
2: Oh, Baldi, Dur 30 milioni a Napoli, 31 anche Mandragora, vai, fatta, buona, ciao.
0: sì, oh, amico mio, assolutamente, guarda, posso essere sincero con te, ha voglia, sì, va bene, grandissimo Bex. Allora, qui mi mandano una immagine con l'IA dove vinco il premio Bancarella. Tra l'altro, il premio Bancarella vinto da colui che ha curato il mio libro, con il libro di Chiappucci, quindi Federico Vergari. Quindi complimenti a lui e a Claudio Chiappucci, ovviamente il libro è su di lui. Non penso che un libro sulla Fiorentina può vincere il premio Bancarella. Se dovesse esserlo, candidatelo voi, però posso solo candidarmi a essere il libro più simpatico del centenario. Sono come Dodò, il mio libro simpatico. Vai con un altro audio, vai regia.
3: Buongiorno Dario, scusa se ti contraddio, ma 5 milioni di euro di stipendio per un attaccante della Premier League è uno stipendio tra le prime 6 piuttosto basso, perché guarda, c'è una media dagli 8 ai 13 milioni per le prime 6 squadre della Premier League. Quindi capisci bene che si può inserire anche una di metà classifica per 5 milioni lordi. Poi se te mi dici che c'è anche un discorso di clausola e di cartellino, si complica un po' il discorso, ma ora lo stipendio di 5 milioni che sia una cosa che l'un ritrova, sarei più attenta a fare questa previsione. Ciao, ti voglio bene, non ti arrabbiare.
0: No, ma io non mi arrabbio, amico mio. Infatti l'unico errore di quello che hai detto non è il contenuto di messaggio. Scusa se ti contraddico, te devi contraddirmi. Questa trasmissione è fatta per far sì che io sia contraddetto da te. Però è giusto quello che te dici, ma io faccio un ragionamento più ampio. Io ti dico, è facile dire, cioè i famosi 5 milioni, aspetta che qui ci siamo, ok, cioè il punto è un altro, ovvero che Ken dice no perché bisogna aspettare che lui rientri nel progetto, il progetto, lui deve sentire il progetto grosso. Ma ragazzi, ma a 5 milioni l'anno anch'io aspetto il progetto grosso. Cioè io, se mi danno 10.000 euro per lavorare tutti i giorni in un posto dove non ho voglia di lavorare, anch'io ci rimango volentieri, guadagno 10.000. Guarda, c'ho un collega di cui non posso non posso dire niente, cioè non il radio da un'altra parte. Io ho un collega che a lui gli garba non fare un cazzo. Lui non fa un cazzo nella vita, cioè sinceramente lui nella vita non fa un cazzo. Lui nella vita non fa un cazzo. Ecco, nel suo non fare un cazzo, lui cosa fa? Lui prende e si mette lì a arriva a lavorare alle 3 di pomeriggio, all'8 va via, però guadagna 3, 4, 5 mila euro. E grazie a cazzo, ragazzi, che vuole rimanere alla Fiorentina. A 5 milioni ci rimarrei anch'io. Poi sì, come tu dici te, c'è la Premier, c'è il fatto che comunque sia in altri campionati 5 milioni di figlio uguale. Poi voglio vedere però dopo la stagione che hai preso se ti pigliano in Premier a 5 milioni. Non lo so. Spero che Ken con tutte le infamate gli ogni giorno faccia partire delle belle denunce. È una vergogna offendere un giocatore a questo modo. Guarda Carfagnana, io te lo dico sinceramente, io non ho offeso nessuno, non ho detto che è un pezzo di merda e non mi permetterei mai. Ho detto che ha giocato di merda. Mi può anche denunciare, su cosa mi querela? Ken, su cosa mi querela? Su un dato di fatto? Che quest'anno ha segnato 11 gol e è stato sotto le aspettative? Cioè se si arriva a denunciare, a far querele su questo, altro è querele temerarie. Ma va bene tutto, cioè ti ripeto, se mi deve denunciare per questa roba, in questa trasmissione nessuno... Garfagnana, vai, allora ti do un consiglio. Compra, c'è un apparecchio che si chiama apparecchio acustico. Te lo consiglio, ma non è per offenderti, è un consiglio perché se dici che in questa trasmissione abbiamo dato infamate, non è stata trasmessa un'infamata personale a Ken. Abbiamo detto che è stato un bighellone, un zuzzerellone, uno che non gliene ha mai fregato un cazzo della Fiorentina quest'anno, che non ha giocato alla sua altezza. Dove abbiamo offeso i giocatori? Io non ho detto che è un pezzo di merda, non ho detto che è una testa di cazzo, non ho detto nulla di questo. Quindi dove l'ho offeso? L'ho offeso su quello che ha fatto? Se si offende perché quest'anno gli dico che ha fatto schifo, per me si può anche offendere, ma è la realtà dei fatti. Ci sono altre persone che offendono i giocatori della Fiorentina in questa città, e non sono io, e non sono gli ascoltatori di questa trasmissione. Nessuno, se no l'avrei ripreso, nessuno ha infamato Ken in questa trasmissione. Gli è stato detto che non è stato all'altezza, gli è stato detto che ho detto io che secondo me ha spillato soldi quest'anno alla Fiorentina, perché per 5 milioni secondo me un giocatore deve fare molto di più, ma è un giudizio tecnico, non l'ho offeso. io. Gli ascoltatori non l'hanno offeso, i messaggi testuali non l'hanno offeso, quindi prima di tutto compro una candela, stura bene l'orecchio. Stura bene l'orecchio destro, poi stura bene l'orecchio sinistro, poi c'è i podcast, torna nei podcast, riascolti questa trasmissione e ascolti come questa, in questa trasmissione nessuno l'abbia infamato, abbiamo fatto solo delle riflessioni, questo è. Vai con un audio e chiama l'ospite di regia, scusa.
4: Buongiorno Andrea. Allora io Ken, al di là dell'aspetto tecnico che ognuno la può pensare a suo modo, penso che la delusione più grande sia stata dal punto di vista umano, soprattutto quando è morto Rocco. Lui lo stesso, mentre Rocco era con la bara aperta a New York, ancora non era stato sepolto, lui si faceva le foto su Instagram a Milano. È stata una cosa così di attivo gusto, dopo tutti per me se gli ha dato la Fiorentina quando ha avuto bisogno lui, si è comportato veramente malissimo, quindi via.
0: Beh, vedi, in tanti ci hanno questo pensiero e secondo me è anche legittimo che ci sia. Mi hai chiamato Andrea, io ti voglio bene, però diciamo perché è della stessa famiglia. Ale mi chiede, l'hai fatta la lavatrice, messa a posto i biscotti e buttato via la spazzatura? Ciao, buona giornata. Allora, per il momento ancora non ho fatto niente, tra pochissimo mangerò, sì, tra pochissimo biscotti. Chi è arrivato ovviamente per non fare biscotti, perché lui davvero ha molta voglia come sempre di far polemica, innanzitutto nella città dove è consigliere comunale all'opposizione, ma anche sul tema Ken, quindi glielo voglio chiedere. Caro il mio Jonathan Targi, tu a 5 milioni l'anno vuoi farlo al centro del progetto, il Moisolone nostro? Che dici?
5: Ma intanto ti sento bene, ti sento sereno, ti sento felice nonostante le ultime nottate un po' movimentate mi hanno raccontato a Milano, ma insomma poi ci sarà sicuramente modo di parlarne in altra sede. No, per me, lo sai, io non sono mai legato ai giocatori, neanche a Ken, ma non perché abbia qualcosa contro Ken, ma perché credo che serva innanzitutto un progetto. Mi senti?
0: Sì, ti sento.
5: Innanzitutto un progetto chiaro di calcio, un'idea di calcio chiara. La prima domanda che mi porrei è: funzionare al gioco di grosso Ken? Perché, cioè, voglio dire, in primis c'è da pensare a questo, no?
0: No, quello sicuramente. Il punto che ti dico io è sì, ma l'altra domanda che ti faccio è: oggi c'è un giornale che scrive no perché sai Ken sta aspettando
5: giornale.
0: Vabbè, quotidiano.
5: Ora quotidiano.
0: Non posso, non voglio dire il nome. Che dice?
5: Ma diciamolo.
0: No, non lo voglio dire. Ma perché devo dire il nome? Fammi stare generico, cazzo. Non mi mettere in zizzania.
5: Per dovere di cronaca.
0: Devo fare la promozione del libro, è importante non sare nomi.
5: Quindi non ti vuoi fare nemici, Baldi. Non ti vuoi bene.
0: Esatto, perché sono un marchettaro, assolutamente.
5: Mamma mia, veramente.
0: Ma nelle marchette, ecco, la vera domanda è questa. Dicono no perché Ken vorrebbe essere al centro del progetto, deve parlare con Grosso, però grazie al cazzo vuole essere al centro del progetto, a 5 milioni anche io senza fare nulla come quest'anno.
5: Posso dirti, a me di commentare questo tipo di notizie mi sembra veramente squalificante per la tua trasmissione, per la radio in cui lavori, per insomma, Ken vuole essere al centro hanno parlato con Ken, cioè, questo ragazzi è veramente, io voglio parlare solamente delle cose di calcio.
0: Lo venderesti in Dur?
5: Assolutamente no.
0: Neanche a 30 milioni a Napoli?
5: No, per me lo sai, è un pupillo, ci credevo quando tutti lo criticavano ed erano scesi dal carro di Dur. Io invece guardavo un ragazzo di 20 anni che ha fatto tutta la trafila delle nazionali, era al PSG, era nel giovanile del Benfica, un ragazzo è partito da giovane a casa, ha fisico, ha tra l'altro per essere un centrocampista vede la porta. Quindi quest'annata, valutare il giocatore singolo in un'annata difficile come questa, per me è sbagliato, un profilo come Endur. Perché poi tanto si ricorda Pradè solamente per gli errori fatti e per i danni fatti, ma ricordiamoci l'operazione Endur l'ha fatta Pradè andando a prendere uno dei migliori ragazzi del vivaio italiano. E ti dico di più, Io voglio Koleoshko. Voglio una squadra.
0: E lì ci si arriva. Ecco, vuoi Koleoshko? Ma Koleoshko lo tieni anche se tieni Ken? Lo prendi anche se tieni Ken?
5: Ma che c'entra? Koleoshko è un'ala, non è che va a pestare.
0: Lo so, però a livello. Ma i soldi per pigliare Koleoshko devono arrivare da qualche parte.
5: Ma sì, ma guarda, io allora, per me diciamo la Fiorentina ha davanti un'occasione importante di iniziare un nuovo ciclo. Credo che la scelta di andare su Grosso vada in questa direzione e credo che non mi sono mai preoccupato dei giocatori in partenza, mi sono sempre preoccupato dell'idea di calcio e mi sono sempre preoccupato delle idee che la Fiorentina poteva mettere in campo nel calciomercato e quant'altro. L'idea, che squadra si può costruire? Una squadra di ragazzi? Un'ossatura italiana? Con un'ossatura italiana? Abbiamo Comuzzo che ha fatto entrambe le partite con la nazionale di Baldini. Io, anche lì apriamo una parentesi, io voglio Baldini, cioè, a parte sai in Utif Italia perché tipo Fiorentina, ma questo è un'altra parentesi ancora. Però se non confermo Baldini per riprendere un Mancini che se ne andò in Arabia scappando dopo una qualificazione mondiale non raggiunta, è proprio, cioè, è proprio il manifesto dell'Italia peggiore, sarebbe. Io voglio Baldini, meritocrazia, fa crescere un gruppo di ragazzi nuovo, e secondo me quella è la strada anche della Fiorentina, andare a prendere, tanto Favasuli mi dispiace molto averlo perso, questo è il tuo
0: regalato ai Catanzaro.
5: È sicuramente un tema di dibattito, e vorrei una Fiorentina con un'ossatura giovane, un'ossatura italiana, con i ragazzi che vorrei andare a recuperare anche Gnonto se fosse possibile.
0: Gnonto
5: Koleoshko, io vorrei Gnonto Koleoshko sulle ali. E davanti io darei anche fiducia a Piccoli, perché no?
0: Allora aspetta, il tuo attacco della Fiorentina di Grosso è Gnonto Koleoshko Piccoli. Questo ragazzi è un tema.
5: Secondo me Piccoli con due ali veloci in quel modo che giocano per lui. Piccoli è uno che ti fa reparto, comunque ti tiene occupati i due centrali anche da solo, a fisico, gli va data fiducia. Io mi ricordo ancora.
0: Comunque guarda, posso dirti, te sei un po' una specie in via d'estinzione, perché quelli che vogliono Piccoli sono sempre meno. E ti ritrovi insieme a Manfredi Pontello, tanti ascoltatori. Io lo sai, sono piccoliano da sempre, quindi io sono d'accordo.
5: Ripeto, Piccoli, quando la Fiorentina l'ha comprato, aveva la media percentuali di occasioni gol sbagliati più alta d'Italia. Quindi sapevi che non andavi a prendere un cecchino, no? È un ragazzo che ha atleticità, fisico, difende il pallone, può far serie a squadra in determinati momenti, però anche lui va visto in che contesto e in che sistema di gioco viene inserito. Sicuramente è un ragazzo, anche lui italiano, ancora abbastanza giovane, quindi c'hai creduto, c'hai investito tanto, ora sei obbligato a investirci, a crederci ancora di più, dandogli la titolarità. Io lo sai, prenderei Emmello come vice sì. Piccoli, perché secondo me è uno che continua tutti gli anni, nonostante l'età, a fare sempre 20 gol in Serie B, ed è uno del settore giovanile che ti servirebbe anche in quella chiave lì. Io prenderei
0: tanto per il prossimo anno non ti serve, quindi non hai problemi.
5: Per questo, no, ho capito, ma comunque diciamo avere ragazzi, riportare ragazzi come fatto con Lezzerini, no? Quindi io vorrei uno statura.
0: No, certo.
5: Io vorrei uno statura
0: italiana, ma infatti italiana, la risposta giovane, perché a quelli che ti dicono perché c'è solo un giocatore della Fiorentina al mondiale.
5: Ma a me che cazzo me ne frega del mondiale, Baldi? A me del mondiale.
0: No, capisci, c'è già tanta gente che dice
5: per me il mondiale non esiste, non sono mai esistiti i mondiali come torneo.
0: Non è vero, bello, stasera guardo Messico.
5: No, per me
0: è
5: proprio a me delle nazionali non me ne frega niente in assoluto. La nazionale italiana non l'ho mai tifata. Nel 2006, mentre tu eri a fare i caroselli, io ero a preparare un esame, organizzazione aziendale, all'università. No, Zeppo, a me dell'Italia non me ne frega niente, mentre è solo la Fiorentina, mi interessa da quando inizia la stagione, a metà agosto, la Fiorentina, anzi.
0: Però quando c'è USA Australia, la vuoi andare a vedere e ve la fai?
5: Nulla, me ne frega,
0: niente. Invece bisognerebbe guardarla che c'è Volpato. Io Volpato è uno di quelli, anche se è australiano, perché è italo-australiano, lo prenderei, ma semplicemente perché Volpato c'ha un padrino, chiamiamolo così, che mi piace, che è Francesco Totti.
5: Ma sì, allora a me dei padrini di Volpato, che Totti a me non me ne frega nulla assolutamente. Volpato è un gran bel giocatore che insieme a Andur insieme a, e ti dico anche, ti ci metto anche Fabian, ai Brescianini, ai Mandragora, ai Fagioli, è un'ossatura italiana già bella e fatta, va rimpolpata, dove poi serve magari, no, l'elemento che ti fa fare magari il salto di qualità, ma io la base ripartirei tutta da con questi ragazzi, cioè ripartirei da io ad esempio De Gea sì, De Gea no, se De Gea vuole stare, resta, ci mancherebbe un altro anno, e magari Martinelli fa un altro anno in prestito a Sampdoria, che ha giocato anche, ha trovato continuità e potrebbe essere interessante anche quella chiave lì, ma altrimenti ripiglio Martinelli, ragazzi. Questo è un anno senza coppe, è un anno zero, abbiamo l'opportunità di rifondare e di costruire una nuova parentesi, e secondo me deve essere fatta anche in maniera oculata. La dimostrazione, l'anno scorso Fiorentina ha fatto un mercato con 80 milioni, senza idee, affidandosi all'allenatore sbagliato. Quindi a me non mi interessa, bisogna spendere, no, io voglio che ci sia un'idea di calcio, con che modulo gioca Grosso, 4-3-3, hai bisogno di ali, tengo Sottile, c'ho l'ultimo anno in contratto, Gnonto con le Osho, poi tengo Sottile e Fabian come ali, ad esempio, e butto dentro un Rubino nelle rotazioni. Perché no? Anzi, rimandarlo in prestito. Cioè, bisogna dare spazio a questi ragazzi. Braschi deve andare in prestito a giocare un anno. Non può rimanere in panchina. Per questo andrei a prendere Iemmelo. Bomberi, mamma mia, re Pietro. Mamma mia, mi ci sentirei come vice Piccoli. Questo deve essere l'anno di una rifondazione dove costruisci un'ossatura che poi ti riporti avanti per tanti anni, dando spazio agli italiani, ai giovani. Secondo me è questa la strada. A me poi Ken rimane. Ma non me ne frega nulla. Giorno, non mi interessa che sono in strada, sto anche salutando le persone,
0: i cittadini, i cittadini ti usano, bellissimi,
5: assolutamente e quindi alla fine la discussione, ma Dodò rimane o non rimane, a me che me ne frega, ma che me,
0: no,
5: ne
0: Dodò deve essere ceduto, basta. Dodò deve essere Dodò ceduto,
5: deve essere ceduto, ma sì, ma va bene, ma a me piace Quadio, un ragazzo giovane,
0: ti piace?
5: Da morire, mi garba Fortini, spero, ma non so se può rinnoverare, spero possa rinnovare.
0: Fortini che deve andare via.
5: Ti ripeto, se è superato Batistuta alla Roma, Riosta al Milan, cioè la nostra generazione ha superato questa roba qua, quindi onestamente va via Dodò, grazie per quello è stato, arrivederci, so, Fortini va via, mi dispiace molto, ma insomma. Però secondo me bisogna avere il coraggio veramente di fare un'ossatura di ragazzi giovani, di ragazzi anche un po' del settore giovanile, di riprendere Arder, te lo sei scordato?
0: No, io no,
5: che ha fatto un grande campionato a Padova. Cioè devo andare oggi, io già il centrocampo l'ho già fatto, Fagioli, Mandragola, Andur, Brescianini, Arder, cioè non c'ho bisogno di, senza coppe quest'anno, o non ho bisogno di fare grossi investimenti, sai di che ho bisogno? Di un sistema di gioco che quest'anno non ho avuto, di un'idea di calcio che quest'anno non ho avuto, e di dare fiducia a un gruppo di giocatori e a un gruppo di lavoro, al mister, ai ragazzi e alla società.
0: Quindi, no, quello sicuramente, c'ho un po' di domande per te. Il primo ti chiede se vuoi retrocedere con i giocatori che hai proposto. Gnonto, chi vuoi fare la squadra di sette nani?
5: Devo rispondere veramente o posso passare direttamente al mio legale?
0: Rispondi se vuoi.
5: Ma che domanda è? Cioè io ho portato un'idea di calcio, 4-3-3 di Grosso, due ali veloci che saltano l'uomo, che creano superiorità, che magari fanno anche gol, e un attaccante di peso che può finalizzare quel tipo di lavoro. Cioè questo è lui, che quale idea di calcio contrappone?
0: No, non lo so. Forse quella di comprare qualche giocatore di livello, non lo so.
5: Ma
0: non lo so.
5: Quali i giocatori di livello secondo voi sono quelli che ostan tanto?
0: O secondo quelli che, non lo so.
5: Cioè, a voi vi garba la Juve, e come ha fatto mercato la Juve in questi anni, che è una società praticamente in gravi difficoltà economiche, che ha speso dei soldi per dei giocatori improbabili solo perché si chiamavano Douglas Luiz o dei nomi sconosciuti, oppure il modello può essere ad esempio il Bologna, l'Atalanta, che spesso va a prendere giocatori magari sconosciuti e che poi inseriti in un sistema di gioco, in un'idea di calcio, rendono bene. Ma io vorrei parlare di un aspetto. Io voglio che gli allievi, la primavera, la prima squadra giochi in tutto quel solito modulo, perché qua a Bologna è andato l'italiano, è arrivato l'allenatore nuovo, loro prendono gli allenatori perché vogliono giocare con un sistema di gioco ben preciso e costruiscono la squadra, l'identità di quella squadra e del gioco che quella squadra esprime fin dalle giovanili. al Barcellona, o che ci sia un allenatore o che ce ne sia un altro, è il sistema di gioco che guida, è l'identità della società che guida. Noi vogliamo una squadra che giochi bene, che giochi all'attacco, che proponga il proprio gioco, palla a terra, veloce e quant'altro.
0: Certo,
5: allora, no. quel processo è iniziato con Montella, poi con Paolo Sousa, ad esempio, poi si è interrotto, perché poi abbiamo fatto. Poi dopo con l'italiano, ha ripreso con l'italiano. E con l'italiano ha fatto degli anni meravigliosi, col 4-3-3, spesso col 4-2-3-1, a volte, ma insomma, sistemi camuffati. Ma io voglio che la Fiorentina abbia un'identità propria, abbia uno schema di gioco, abbia un'idea di calcio chiara e che prenda gli allenatori funzionali a quell'idea di gioco lì. Questo lo fa nel medio-lungo termine. A Galloppa gioca a 4-3-3, a Preso Grosso gioca a 4-3-3, a Vivi Aquilani gioca a 4-3-3. Va bene, primavera, prima squadra, e inserisci. Che è quello che fanno le squadre in Premier, ad esempio. Cioè, non so, non è che sono un visionario. Guarda quello che fanno altri e cerco di portare.
0: No, certo, di imparare. Allora, ancora un po' di messaggi. Con le osce ognon te la B non ce la toglie nessuno. Targetti, sono d'accordo con te sul centrocampo nostro. Pensa, per me l'unico dubbio è Fagioli. Questo ce lo dice Angelo.
5: Angelo.
0: Forse andrebbe bene al buon JT, che abbiamo preso il DS e ha contribuito allo sfascio della Juve sia a livello fiscale che tecnico. Questo è Cristiano che ti dice questo su Paratici.
5: C'è ragione, eh. Cioè, non è che dice una falsità, eh. Cioè, la gestione, purtroppo, quel tipo di gestione alla Juve, dove Paratici era uno dei soggetti, non era l'unico. C'era Marotta, poi c'era lì una cosa un po' più complicata. Però, insomma, voglio dire, io ad esempio non avevo preso Paratici, però
0: è stato fatto una
5: Sogliano, avrei provato a portare Sogliano a Firenze.
0: Sean Sogliano, vabbè, lì c'è una storia diversa.
5: Ma nel senso, hanno preso Paratici e viva Paratici, spero possa fare bene Paratici. E che
0: io invece sono contento che abbiano preso Paratici, brutti, sporchi e cattivi. Prima di salutarti c'è una domanda per te di Giallo, che ti dice: al consigliere comunale Targetti invece chiedo come si pongono loro a Prato nei confronti dei gay, li curreranno e consentiranno loro di guidare, o sono più dalla parte del generale Vannacci? Fa riferimento ovviamente alla intervista di Vannacci di ieri da Lilli Gruber, dove dice Vannacci che i diritti in Italia per gli omosessuali ci sono, perché se vanno in ospedale li curano e per strada possono guidare e passeggiare. Non so se vuoi rispondere alla domanda.
5: Provo veramente imbarazzo non per l'amico Giallo che pone la domanda, ma perché si stia a parlare di queste robe qua. Cioè, veramente, nel 2026 trovo veramente imbarazzante che il dibattito in politico italiano sia a questo livello. Mi dispiace più che altro per i cittadini, che tutti i giorni si misurano con problemi veri e che sono costretti poi a guardare queste trasmissioni imbarazzanti la sera.
0: No, più che altro io ti dico, l'intervista è stata, posso dire, è stata anche 35 minuti, che sono passati molto bene, diciamo, era tanto e non vedevo una Lilli Gruber sugli scudi, io non mi sta molto simpatica, però devo dire, da giornalista, che ieri ha fatto un figurone giornalistico.
5: Ma sì, ma per carità, però vedi, a me onestamente il generale ha una fortuna, no? Che tutti ne parlano. E se invece si smettesse di dare spazio, di parlare del generale,
0: guarda,
5: però invece ci fa il suo gioco, ma lui ha innescato questo giochino che lo porterà nel giro di qualche anno per il 30%.
0: No, ma dato che ci sei, lo utilizzo anche per uno spazio di commento alla città, alla polemica fiorentina. Hanno organizzato le passeggiate alle passeggiate della legalità, quelle di Futuro Nazionale. Io penso che per un partito, prima cosa, si veda tutto, innanzitutto dalla classe dirigente, che poi uno ha. Ecco, io non credo che Futuro Nazionale in questo momento abbia una classe dirigente capace di strutturarsi sui territori.
5: Ma perché gli elettori votano alle classi dirigenti?
0: No, il Movimento 5 Stelle, quando ha preso il 33%,
5: aveva una classe dirigente?
0: Aspetta, fammi finire il ragionamento. A Gavinana organizzano questa camminata della legalità, che sarebbe una sorta di finta ronda, dove persino Fratelli d'Italia ha detto: regà, ma che cazzo state facendo? Quindi io personalmente mi sento di dire, quello che diceva Jonathan, se il problema lo ignori, la camminata della legalità la possono anche fare. A meno si fanno la camminata, fanno un po' di dimagrimento, anche io la mattina faccio sempre.
5: Lo so, ma ormai Dario si è innescato questo meccanismo mediatico per cui tutti parliamo di quello che fa il generale si è scaccolato, il generale però si è scaccolato con la destra, infatti, o con la sinistra. E quindi lui che ora probabilmente i sondaggi lo danno a 6-7, nel giro di 2-3 anni sarà al 30, perché agli italiani è più facile metterla che in testa, quindi sicuramente lui e gli italiani hanno votato in massa prima Renzi, poi Movimento 5 Stelle, poi Salvini, poi dopo la Meloni, e però sicuro sarà la prossima ondata, si affideranno al Nenè. Questo è veramente uno dei peggiori populisti che questo paese potesse produrre, dove di fatto non dà una soluzione, mezza soluzione a un problema, parla solamente alla pancia delle persone con retorica e manipolazione. E purtroppo perché non nasce in Germania o un generale Vannacci, no? Cioè perché nella Germania moderna intendo, o in paesi evoluti, in Danimarca perché non c'è un generale Vannacci, perché in Svezia il generale Vannacci non troverebbe spazio, e perché lo trova e perché il fenomeno Vannacci esplode in Italia? Perché c'è un humus culturale adeguato. E purtroppo,
0: no, quello sicuramente.
5: E questo è. Quella parte anche di politica all'interno di c'è polemica. È diventata a un certo punto 8.5 è diventato questo.
0: 8.5, ma di livello alto. Cioè la mattina, cioè, alziamo il livello. Io dovrei chiamare, vedi, fate vomitare. Mi sembra. Vabbè, faremo vomitare. Cosa devo dire? Che ti devo dire? Caro Jonathan, ti saluto, grazie mille.
5: Un abbraccio, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao. No, ma guarda, vedi, io posso anche fare vomitare Adrian. Io non ne posso dirti una cosa. Persone a me molto vicine votano Vannacci, non è. Fate propaganda. Ma cosa? Ma ragazzi, ma che c'entra? A parte questa trasmissione nasce su tutti i temi. Perché nasce su tutti i temi? Io commentavo una notizia di Firenze, ovvero che chi rappresenta Vannacci a Firenze fa le passeggiate per la legalità a Gavinano. Firenze c'è un problema di sicurezza, ma persino Fratelli d'Italia dice a quelli di Futuro Nazionale: ma che cazzo stai facendo? Perché è una roba che secondo me non lo so, la trovo molto di basso livello, solo questo. Ho commentato una notizia di Firenze, fine. Vi vorrei ricordare humus idoneo. Fate ridere Simone dal Valdarno. Vabbè ragazzi, ognuno la pensa come vuole, per l'amor di Dio. Ma paratici ancora non si sa nulla, è arrivato in America o no? Certo che è arrivato. O non è arrivato, o non c'è Pilar anche, o si è fatto 47 ore di trasmissione a dirsi che Pilar Fogliati gli si era pagato il viaggio, se l'era pagato lei, non lo dovevano pagare loro. Ragazzi, non scherziamo, certo. Scusate, ma ha scritto anche l'agente immobiliare. Vannacci in politica è come Moggi nel calcio. Bello questo. Se esiste una Salis, può esistere Vannacci. Assolutamente. Almeno uno non ha dei processi in passato. Quello sicuramente si può. Questo è la palissiano, Leonardo. Infatti, non ho detto che è un pezzo di merda. Ho fatto un'analisi. Come non faccio propaganda? Io faccio propaganda, ho detto fino a prima che ho attaccato quello, ho attaccato quell'altro. Vabbè. Domande da quelli di Belstaff, non scritto così. Belstaff era una marca, Andreone. Era una marca la Belstaff, però mi piace quello che hai scritto. Sì, certo, ma ci sta. Ti piace fare propaganda? Fatela, tanto poi distruggono i negozi, accoltellano, stuprano e voi organizzate le ronde per chiuderla. Voi chi? Ma io non ho organizzato niente. Per me Vannacci può avere 100 sedi a Firenze, anzi sarei contento se avesse 100 sedi, sarei felicissimo. Sto dicendo che secondo me non ha senso fare la passeggiata della legalità, mi sembra una minchiata, ok? Fine. Ma avete chi? Ma perché? Ora il problema del governo: avete fatto entrare cani e porci, preso soldi tramite guarda, posso dirti una cosa, guarda, questi sono 20 euro che devo dare alla portiera del mio palazzo perché c'ho un come si chiama, quei pacchi che devi pagare quando arrivano. Avete fatto entrare, ma chi li ha fatti entrare? Io non sono mai stato al governo, sono di Campi Bisenzio, io al massimo io ho fatto entrare i miei amici a Campi Bisenzio. Dove ho preso i soldi delle operative? Vabbè, quello sì, Filippo Ferraro è presidente del Q5, fa una cosa contro quella roba lì, è legittima ci sia la sede, è legittima la contromanifestazione. A me mi, cioè, posso dire, non è quello il problema di Firenze, secondo me la sede di Vannacci non è il problema di Firenze, era un commento a quello. Uscite dai vostri recinti, no. Come vedete nei messaggi degli ultimi 5 milioni, l'Italia è un paese, no, no, non lo so, no, però vabbè, la Belstaff era una, Andreone, era una grande marca, ci c'aveva anche i giubbotti e la Belstaff, per l'amor di Dio, regia vai, manda tutti i messaggi, vai.
6: Buongiorno, ma mi dite un giocatore che abbiamo venduto o bacchettato, come si suol dire, in questi anni, che è esploso in qualche altra squadra? Me ne dite uno. Che hanno fallito tutti, che quelli con i quali abbiamo fatto le finali, metà di quelli sono spariti dal mondo di calcio tra le prime 14 squadre di Serie A, sono tutti in B o lotta per la retrocessione, sono andati nei campionati minori. Ma me ne dì uno. Allora, forse è l'ambiente proprio che è la nostra forza. Quindi puntiamo su quello invece di dividersi.
7: Buongiorno Dario. Ma senti, a me sono convinto che mi mancherà di più il simpatico ridanciano di Ken, dovessero andare via tutte e due. Simpatico mi mancherà anche a te il simpatico, dai, detto cacchio di cacchio, ma come tu fai a entrare e non vedere quello lì che fa i solini? Salta l'uomo, va via, poi sbaglia, fa casino e il ridanciano ci dispiacerà quando andrà via.
8: Buongiorno Darione, sto ascoltando il tuo ospite, sono pienamente d'accordo con lui, sia su Baldini sia su Coleoscio, che tra l'altro non ha prezzo inarrivabile, quindi Coleoscio, se si vuole fare una squadra con un progetto di giovani futuribili, forti tecnicamente, al di là del fatto che Ken rimanga o meno, Coleoscio si deve prendere, o comunque quel tipo di profilo lì, anche perché un attacco con, mettiamo che Ken vada via, Pellegrino, che ci vedo un altro su cui ci vedo della futuribilità, che ha del gran potenziale, Coleoscio, Pellegrino, è un'altra ala che magari salta l'uomo, sempre di questi con un profilo giovane e tecnicamente forti, ma io la vedo molto bene.
6: Buongiorno, una domanda, una curiosità che io purtroppo non riesco a capire e chiedo nome a voi visto che ne state parlando. Sì. Ma avere una Fiorentina su un'ossatura italiana, no? Cioè avere giocatori italiani, ma che vantaggio, qual è il vantaggio? Perché è una cosa politica, io non riesco a capire, non la riesco veramente a capire. Cioè chi se ne frega di avere italiani quando la nazionale italiana è una delle peggiori d'Europa? Cioè il Curaçao è avanti a noi di nazionale, chi se ne frega davvero italiani, poi fra l'altro anche di seconda e terza generazione, perché con le Osho e Pionto stai parlando, quindi voglio dire, neanche se fosse una questione politica, così strettamente politica, qual è il vantaggio? Ma chi se ne frega, per me possono essere 11 norvegesi, 25 norvegesi, ma chi se ne frega, chi se ne frega.
0: Bah, questo non è vero, a me invece mi garba ci siano tanti italiani nella nazionale, ma non per una questione di patria. E poi meglio, sono le seconde generazioni, sono più contento, sono sicuramente molto italiani, quindi sono felice. No, ma io poi Curaçao è sopra di noi e si qualificano su un altro girone, lasciamo fare, vabbè. E no, propaganda live nel programma di Dario Baldi, bello sarebbe, un grande programma secondo me. Il programma, ma Simone, posso dire, ma chi, cosa significa il programma di Firenze siete voi? Voi chi? Voi chi? Siete voi? Il problema di Firenze siete te, Baldi, perché non vuoi che Vannacci faccia le passeggiate? Allora ha senso. Ma voi chi? Voi? Sono io da solo e parlo. Voi, non c'è altre persone in questa stanza. Mia ragazza non è uscita. Quindi non c'è. Non so, però vabbè. Siamo arrivati in chiusura, ci si sente tra un'ora perché sarò. Scusate, ospite di Pietro Lazzarini per presentare il libro, quindi ci si sente tra un'ora per chi rimane, ragazzi. Ciao ragazzi, voglio bene. Ciao ciao.

0: Guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.

0: Guardala.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la Presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
3: Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
2: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa su disposizione della Procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
1: Niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
2: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
1: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonanotte.
3: Volevo chiedere una vostra opinione, ma
4: curato che il biliardo senza birilli non ti piace, cosa pensi del flipper?
5: Bella coccia.
6: ACPA ACPRO.
3: Se la Fiorentina, che dichiara di avere comunque delle ambizioni, non è in grado di sostenere due o tre ingaggi, diciamo da coppe europee, solo due o tre, poi non cinque, sei o dieci.
6: Per le statistiche, per coloro che amano i grandi numeri,
3: è inutile parlare.
7: Sì, sono d'accordo, anch'io vorrei giocatori, anche se non forti, proprio forti, fortini magari, ecco.
8: Piccoli fa reparto a solo, ma se non regge un pallone nemmeno se gli si attacca con l'attacco.

0: Com'è che mi immagini cieca a cantare Saremi e te, ma per carnevali? O al massimo per i mister del gas?
1: Io ve adoro, mi fate sgarate, lo giuro. Quello che ci serve è proprio una bella trasmissione fresca come voi, che dovrebbe essere di calcio mercato, ma alla fine di tutto si parla tranne che di mercato. Palo, palo, rete.
2: Chi si compra?
3: La trasmissione è già iconica, quella di Nick e Nick. Palo, rete, bim bum bam, gol. Sicuramente è la frase più ripetuta rispetto agli interessamenti o meno di calciomercato. Ma insomma, ovviamente nei brevi intermezzi di mercato le notizie passano da quella trasmissione. Quindi ascoltatela tutti i giorni dalle 16 alle 17 dopo Palla al Centro, anche perché noi ci siamo votati, come ormai da 4 anni a questa parte, a un'estate che parla di mercato praticamente durante tutta la programmazione, ma sempre più spiccatamente dedicata a questo tipo di notizie, ovviamente con Chi si compra, che è stata la trasmissione che ha dato la nascita di questo progetto legato al mercato, e poi adesso con Nick e Nick, e a breve anche con un'altra finestra dalle 19, dove parleremo ancora di calciomercato, perché poi insomma di questi 3 mesi si parlerà di mercato, si parlerà poco di calcio giocato, almeno fino a quando la Fiorentina non tornerà ad allenarsi, ma anche in quel caso comunque la curiosità sarà principalmente vedere i volti nuovi, i volti vecchi, i volti che se ne vanno, i volti che ritornano, perché insomma ci sono 50 giocatori pronti praticamente a essere convocati per il ritiro della Fiorentina. Vedremo con quali modalità, questo è ampiamente ovvio. Oggi tra l'altro inizia così piccolo campionato con 48 squadre, un campionato che non vedrà protagonista la nazionale di questo paese, come per la terza volta consecutiva, un campionato che vedrà tante partecipanti, insomma, intriganti, tanti campioni, tanti giocatori da scoprire, qualcuno insomma che ci farà anche sognare. Siamo davanti appunto al mondiale con più giocatori, chiaramente, perché ci sono più squadre di sempre, e quindi inizia il mondiale di Stati Uniti e Messico, con la partita inaugurale che sarà proprio Messico-Sudafrica questa sera alle ore 21 italiane, quindi comunque da poter gustare rispetto a tante altre partite che sono state messe in orari improbabili, come le 2 di notte, le 4 di notte, le 6 di mattina. Forse di mattina uno mentre a fare colazione, ma oggi guardo il mondiale, so che partite ci sono, non ho guardato, il mio interesse è abbastanza relativo, ma siccome voi siete tutti grandi appassionati di calcio, dovrete essere voi in questo caso, insieme a Fabio Ferri, a darmi quel, insomma, sensazione che sono io a sbagliarmi e che quindi debba seguire questo mondiale con un certo fervore. Buongiorno Fabio Ferri, buongiorno.
4: Vedi, anni di NBA sono stati semplicemente un allenamento per guardare le partite del mondiale, perché chi guarda l'NBA è abituato a fare le 4 di notte per attendere l'inizio della partita della costa ovest, come sottoscritto, e quindi sarà facile guardare questo mondiale in totale rilassatezza nel cuore della notte. Ti posso dire che insomma l'Inghilterra ha tutte partite nel girone alle 22, quindi molto comode, e quindi sono molto contento, ecco, avanti
3: tutta,
4: scamminom, vediamo.
3: Perché oggi il tema di spalla è un po', l'abbiamo fatto tante volte, però quando inizia il mondiale, giorno di inizio del mondiale, se non oggi quando, non può non essere assolutamente quella legata al modo in cui voi guarderete il mondiale con il vostro timido, grande, piccolo, medio interesse, e quindi per quale squadra sostenete, diciamo, l'arrivo in finale o alla vittoria. Anche per motivi extra, cioè uno mi può anche dire: guarda, ho scommesso 100 euro sulla finale di Haiti e quindi tifo Haiti. Può darsi, no? Uno dice: sai, Haiti in finale sarà dato 1000 a 1?
4: Penso, forse rientri in altri.
3: Non è stato forse neanche quotato, non lo so, bisognerà vedere, ovviamente.
4: Se vuoi me le circo le quote del mondiale, anche per le squadre più assurde.
3: Ma sì, dai, almeno diamo anche ai nostri ascoltatori, tifosi di calcio, un motivo in più per seguire seguire le partite. Ma insomma, diteci anche con i vostri audio, che possono essere insomma di 30-40 secondi, quindi potete fare magari una domanda sulla Fiorentina e darci il vostro punto di vista sul mondiale che sta per iniziare. Io per esempio in redazione ho sentito diciamo amici, colleghi che tifano Giappone, Fabio Ferri tifa Inghilterra, Stefano Cherubini tifa... Dai, Stefano, bisogna che tu sia pronto. Stefano, bisogna che tu sia pronto quando io ti faccio una domanda a rispondere con una risposta. Cioè, ci sono 48 squadre. Scegliti una cappero di squadra e dici quale squadra sosterrai. Bene, quindi vediamo anche voi dove ci porterete. Per esempio, Kit da Udine, subito 348-7513-933, ci dice forza Canada. Quindi.
4: Canada è data 151 per la vittoria del mondiale.
3: 151. Bene, l'Olanda?
4: L'Olanda.
3: Non che io tifi l'Olanda, ma ho visto che c'è un guru del mondiale che per le tre volte consecutive ha azzeccato la finale e la vincente.
4: L'economista tedesco che ha creato questo modello.
3: E lui ha detto
4: sempre.
3: Finale Portogallo-Olanda con vittoria dell'Olanda.
4: Beh, meno male, perché è insostenibile l'idea che Ronaldo vinca un mondiale e dopo cominci a fare in giro del mondo senza maglietta a dire sono il GOAT, non ce la farei.
3: Però
4: la
3: se lo potrebbe permettere.
4: Beh, in quel caso sì. Olanda? Allora l'Olanda è data a 21, se lo vuoi sapere, 21, mentre il Portogallo a 9.
3: Come è possibile?
4: A 5,50 la Spagna, a 6 la Francia, a 8 l'Inghilterra, poi 9 il Portogallo, 10 il Brasile, 10 anche per l'Argentina, addirittura 15 la Germania. Queste sono quote, lo dico, il
3: vabbè dai, non
4: lo diciamo, vabbè, sono quote di una nota agenzia di scommesse,
3: una delle tante, dai, più o meno sono
4: curiosità
3: quelle
4: legate invece alle squadre che piacciono a noi. Curaçao è dato a 2501,
3: bellissimo,
4: quindi se ci giochi un euro ne vinci 2501.
3: Haiti
4: anche lei a 2500, fa parte delle squadre con la quota più alta. A 1001 ci sono Qatar, Capoverde, Arabia Saudita, Panama, Giordania, Sudafrica, Uzbekistan, Nuova Zelanda e Iraq.
3: Senti tante squadre, io vado nei pazzi.
4: Questa è tutta 1001.
3: E l'ottima, ora te lo dico, è l'ottimo Marocco.
4: Allora, l'ottimo Marocco
3: è un cinquantino.
4: È a 41. E ovviamente è la squadra africana che ha la quota più bassa.
3: Sono forti quest'anno.
4: Esatto. Subito dopo il Marocco, tra le squadre africane con la quota un po' più bassa, anche se è molto alta, c'è il Senegal, ovviamente sono le due squadre fra l'altro che hanno disputato la finale di Coppa d'Africa, le due squadre forse in questo momento più forti del continente, e quindi sono quelle anche con la quota più bassa, anche se appunto parliamo di una quota per quanto riguarda il Marocco di 41, per quanto riguarda il Senegal di 66.
3: E gli eredi di William Wallace?
4: Amici miei, 251 gli amici scozzesi che hanno una quota simile a quella di Repubblica Ceca, Paraguay, Corea del Sud, Costa d'Avorio
3: e la Bosnia, immagino,
4: e Bosnia e Egitto,
3: quelle
4: anche.
3: Va bene.
4: Beh.
3: Comunque voi sapete che oggi parleremo anche di questo, magari ora Fabio si aprirà un po' di curiosità, anche un po' di formazioni particolari, andare a vedere che il giocatore più costoso di Curaçao, il giocatore più costoso di Haiti, il giocatore più costoso della Giordania. Questi.
4: Curaçao c'ha una grande curiosità, no? Il fatto che sono praticamente tutti olandesi, mi pare 23 su 26 sono nati in Olanda.
3: Perché essendo stato, credo, una colonia.
4: È un'isola che è stata sotto il dominio olandese, quindi insomma ci sono tanti eredi di Curaçao che però sono poi nati in...
3: Guarda, ne manca una in effetti. Cristiano ci fa notare, non abbiamo detto la Turchia di Montella.
4: Scusate, allora la recuperiamo
3: che
4: subito.
3: Sono talmente tante.
4: Guarda,
3: cioè...
4: la Turchia ha una buona quota, è a quota 67, proprio come il Senegal. Quindi addirittura la Turchia, secondo questo bookmaker, è più favorita rispetto alla Croazia, e la Croazia... Comunque,
3: negli ultimi anni è stata nel mondiale
4: una forte, si è palesata con tanti campioni, una nazionale
3: un
4: la
3: po'
4: Stance,
3: vecchia,
4: la
3: po'
4: Stance.
3: Vecchia.
4: Sì, perché secondo me Modric, Perisic.
3: C'è ancora Perisic?
4: Sì, se non sbaglio Perisic tra i convocati. Ora lo controllo, ma insomma.
3: Marò è in effetti un pochino antica come nazionale, sai che io sono un sostenitore della Croazia.
4: Sì, a te piace.
3: Sì, a me piace molto. Ma quest'anno ce n'ho due o tre per diversi motivi. Poi le scopriamo, le mie tre favorite. Favorite è un'altra cosa. Per me vince la Francia, ma cioè tipo potevano fare anche, potevano qualificare Francia A e Francia B. Cioè, questo mondiale, se avessero diviso la Francia in due nazionali, con quindi 48 convocati, quanti sono? 44 convocati, non so nemmeno più quanti ne convocano, i 5 cambi, avrebbero qualificato sia la Francia A che la Francia B. Quindi per me sono assolutamente pronti a vincere l'ennesimo mondiale, perché sono per me la nazionale più forte veramente per distacco. Poi ovviamente ci sono gli underdog, oppure le squadre che se lo possono permettere di sognare in grande, come le solite sudamericane, la Germania, la Spagna, l'Inghilterra. Io non la vedo così da corsa, ma insomma vedremo come andrà a finire. Allora, Casentino mi dice che i croati sono più fascisti degli americani, ma io parlo di calcio, amico mio, oggi, nel senso che se parlo di nazionali parlo di calcio, se poi parliamo di nazioni, di popoli e di politica dovrei stare qui tutto il giorno a ammorbarvi con le mie idee, che sono francamente mie e mi tengo strette, ma non c'entrano niente in questo caso con il favore delle nazionali di calcio, perché insomma io mi sono innamorato della Croazia ai tempi di Šuker e francamente l'ho portata avanti per tanti anni.
4: Davor Šuker,
3: vabbè ragazzi, era un grande giocatore.
4: Tra l'altro, se non sbaglio, capocannoniere del mondiale 98.
3: Secondo me sì,
4: fece un mondiale capocannoniere del mondiale 98,
3: fece un mondiale pazzesco.
4: Comunque ti confermo, tra i veterani della Croazia c'è Perisic, c'è Kovacic, c'è Kramaric e c'è pure Budimir.
3: Beh, quindi c'hanno tipo una media di 30 anni passati.
4: Sì, poi ci sono anche i giovani, ad esempio Sušić, centrocampista dell'Inter, ma c'è anche Baturina, che abbiamo scoperto con il Como, anche se era stato addirittura accostato alla Fiorentina
3: il primo momento, l'anno dopo praticamente è andata a Como, quindi l'anno prima la Fiorentina poi ne aveva trattato lungamente.
4: C'è l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale, Marin Pongracic,
3: e non la sostengo per Pongracic, comunque.
4: Vabbè,
3: no,
4: comunque
3: a prescindere da Pongracic, posso dire
4: 0,5 in più di simpatia,
3: ma no, non me ne frega niente. Mi interessa vedere come gioca un giocatore della Fiorentina, quello sì, ma non è che cambio il mio tifo perché c'è o non c'è Pongracic.
4: Non c'è l'Epic Broso,
3: comunque vediamo un po', leggo un po', poi si parla di mercato, se vi va, potrebbe essere l'ora, visto che chi si compra. Allora, Max Campi dice: speriamo che vinca l'Iran. Lia Jeremy Dammassa: io tifo ovviamente Scozia, ma simpatizzo per tutte le africane, occhio al Marocco. Io tifo Giappone, ma la mia favorita è la Francia. Via Ken, dentro Barnaba Varga. Simone Ponte Buggianese, complimenti per la trasmissione. Grazie Simone.
4: Così, ancora se nemmeno come c'ha.
3: Come no? Vabbè, ma lui dice magari ascoltate altre 10, ne so io. Mi fai delle domande veramente senza senso. Io tifo Portogallo e spero vincano per Diogo Jota. Questo è Duccio da Firenze. Valeria ha detto: ma io senza leggere né scrivere ho messo un decino sull'Olanda in finale, perché giustamente magari ha sentito questo tedesco, questo, che tra l'altro la motivazione è bellissima, lui ha fatto il contrario, dice: io voglio fare un calcolo statistico che non mi porti al risultato, perché il calcio non può essere valutato, cioè non può essere pronosticato dai numeri. Pam, tre volte la beccai tutte e tre.
4: Quindi, ricordi il Polpo Pol?
3: Vabbè, quello però
4: ci azzeccava, il Polpo Pol
3: ci azzeccava sempre, mamma
4: vecchio
3: mia,
4: vecchio Polpo Pol,
3: vecchio Polpone, chissà che fine ha fatto.
4: È morto
3: con le patate?
4: No, è morto, ma morì di lì a poco.
3: Ho capito, ma sarà stato polpo, almeno l'abbiamo.
4: Poi vi racconto la storia del Polpo
3: Pol. No, grazie,
4: dopo te la racconterò. Secondo me c'è spazio per c'è un'intera pagina Wikipedia su Polpo Pol.
3: E non lo vedete,
4: cavolo, è grosso. Sbagliare due è il Polpo Pol,
3: solo due, quelle due che contavano più di tutte,
4: due in tutto un europeo.
3: Guarderò soltanto la finale, dice Igor, spero vinca una squadra qualsiasi, ma non so se sarà facile. Bene, ottimo, la mia attenzione è puntata per domenica sera ore 19, Germania Curaçao, forza Curaçao alla Lunigiana. Andreone: io ragazzi ho giocato finale Messico Portogallo con vincente Portogallo, hai fatto una giocata di nulla, e l'Olanda è un'altra scommessa ma è vincente. Bene, Stefano a Firenze Argentina. Poi Luca: personalmente sostenerò i sudditi di Re Carlo, ma osserverò con curiosità e simpatia il Marocco, che mi pare una squadra interessante. Questo è Luca. Di quelle possibili tifo Portogallo, ma ho una simpatia particolare per Colombia ed Ecuador. Questo è Yuri. Andrea ci dice Inghilterra. Viola Luca ha fatto una domanda enorme, ora cercherò di leggerla. Prima termino questo discorso. Haiti Scozia alle 3 di notte, mi sveglio per vederla. Questo è l'ore. auguri Lore, perché insomma non sarà sicuramente facile, e va bene. Poi Mattia da Campi dice forza Argentina per le mie origini, poi dice che gli fa imbestialire il fatto che si butti sempre tutto in politica, e si riferisce al messaggio di prima. Poi forza Norvegia da Max la gente, ti consiglio Rovigno, la piccola Venezia in Croazia, vedrai che ti innamori anche del posto. Io sono stato 5 volte in Croazia, Max, quindi conosco molto approfonditamente la Croazia dal nord al sud, e sono d'accordo con te, un paese da un punto di vista geografico straordinario. Il Polpo Pol aveva una media di successi superiore ad alcuni direttori sportivi, fattuale, questo è Damiano, detto anche Mr. Schadenfreude. Ma il Camerun c'è?
4: Ci sono delle storie fantastiche.
3: Camerun non c'è, giusto?
4: Polpo Pol. Ma sei sicuro di non voler parlare del Polpo Pol tutta la
3: puntata? No, dopo me lo ridici.
4: La Camerun non c'è.
3: Non c'è, quindi niente da fare per il nostro amico.
4: C'è il Ghana. C'è il Ghana. Fatau.
3: Cioè, le africane ci sono. Marocco, Senegal,
4: Marocco, Ghana, Congo, Ivory Coast, quindi la Costa d'Avorio, la Tunisia, l'Algeria, la Repubblica Democratica del Congo.
3: Ce n'è tante da fare.
4: L'Egitto l'abbiamo detto? No, però allora lo diciamo. L'Egitto c'è.
3: Ce n'è un sacco, dai.
4: C'è l'Austria. Che non è
3: una massa. No, vabbè, volevi.
4: No, perché gli austriaci sono sempre un po'.
3: Che c'entra però con l'Africa? Abbiamo capito che non ti stanno simpatici.
4: In Sudafrica c'è.
3: Beh, ce n'è di tutto un po'. Allora, mentre voi continuate sicuramente a scrivere diciamo le vostre preferenze sulle squadre del mondiale, Stefano, hai deciso per chi ti fare?
4: Beh, bella roba.
3: Repubblica Democratica del Congo. Benissimo. Chissà come mai ha scelto il Congo, poi ce lo spiegherà in separata sede nello speciale mondiale.
4: All'Austria anche a lui.
3: E
4: vero,
3: che c'entra,
4: tanti
3: perché
4: all'Austria.
3: Già nello stesso
4: e
3: girone.
4: Il Congo, tanta roba. No, non credo.
3: Allora non capisco per quale motivo.
4: Cosa per il girone del Congo?
3: Te lo dico. Allora me lo dici subito, vabbè.
4: No, però dopo il Polpo Pol mi devi concedere
3: quanti
4: uno
3: minuti?
4: Spazio sul Polpo. Ma non so se ci basta tutta la trasmissione.
3: Io ti ho chiesto quanti minuti perché vorrei che tu riuscissi con il tuo straordinario dono della sintesi ad essere sintetizzare quelle paginate di Wikipedia per trasformarle in una cosa normale.
4: Cioè, Congo,
3: poi...
4: Portogallo, Uzbekistan, Colombia, non la vedo.
3: Congo, Portogallo, Uzbekistan, Colombia.
4: Vabbè, direi Portogallo, Colombia, Uzbekistan terzo, Congo quarto.
3: Addirittura?
4: Cioè, più secondo forte me
3: Uzbekistan
4: è più forte. L'Uzbekistan ha dei giocatori.
3: Sì, almeno 25 immagino. Ecco, vabbè, l'Uzbekistan underdog. Ok. Se arriva terza, sì, per me fa già un grande lavoro l'Uzbekistan. Comunque, praticamente basta vincere una partita per passare. Quindi, guarda te se non passa battendo proprio il Congo. Ovviamente, per la disperazione del nostro Cherubini. Mi raccomando, allora mandateci i vostri messaggi audio di testo 348-751-393. Doppio tema Fiorentina, domanda che volete. Ora si inizia a parlare veramente di Fiorentina, del mercato, dei nomi che ballano, di quelli che devono andare via, eccetera eccetera. Ma se contestualmente nei vostri audio ci dite per quale nazionale tifate, perché è divertente. Io a parte la Croazia che abbiamo citato prima, quest'anno sarò per la prima volta nella mia vita un timido sostenitore del Brasile, perché c'è Ancelotti che mi fa sempre godere nella presentazione della squadra in quel trono con un sigaro grosso tipo come una borraccia in bocca. È stata una cosa che mi ha fatto veramente godere. Poi la sua proprio serenità,
4: seraficità,
3: ecco, pascioso. Poi ovviamente con la
4: non
3: qualità
4: lo arrabbiare,
3: no, poi se lo fa arrabbiare calci in culo, però insomma è un grandissimo allenatore, quindi una timida simpatia per il Brasile.
4: Comprensibile, mi verrebbe da dire.
3: E una enorme simpatia per gli eredi di William Wallace, perché la Scozia è la Scozia,
4: perché sì.
3: E perché anche loro hanno fatto una presentazione della squadra che, se vi capita di andare sui social e cercate la federazione scozzese, con Ivan McGregor che fa tutto un monologo, diciamo, di un paio di minuti, quindi una roba che non vi porta via così tanto tempo, sulla bellezza della Scozia, sul fatto di essere tornati al mondiale, come si vede i cavalli che corrono, tutte
4: lui
3: le
4: brughiere,
3: si vede le bellezze di Edimburgo, di Glasgow, si vede cose straordinarie, come si dice, le cornamuse.
4: Cioè, lui che in Train Spotting invece faceva il celebre discorso contro la Scozia, no? Diceva: fa schifo essere scozzesi, fa schifo la Scozia.
3: Però è passato.
4: Non abbiamo
3: tanto,
4: trovato neanche un popolo decente per farci conquistare. Gli inglesi abbiamo dovuto trovare. Facciamo
3: bellissimo,
4: proprio schifo.
3: Bellissimo. Però, però dico che è passato un po' di anni da Trainspotting.
4: Sì. Cioè, però nel mio cuore in realtà siamo ancora fermi là. La Scozia... È uscito anche Trainspotting 2 nel frattempo.
3: Sì, vabbè, lasciamo perdere.
4: Carino, carino.
3: Vabbè, però niente a che vedere.
4: Vabbè,
3: la, la Scozia è ora un paese... assolutamente secondo me lontano da,
4: da quella
3: Scozia lì,
4: sì, vabbè.
3: Però comunque effettivamente quel film è stato segnante per, no, no, per la nostra generazione.
4: Sono i due monologhi, no, a distanza di tanti anni
3: ora c'è il monologo che celebra la Scozia, tanti anni fa non la celebrava. Va bene, allora di Fiorentina qual è? Tema libero oggi, cioè tema libero, dice, allora come quando arrivavi, no, all'esame della maturità e ti facevano dai, per mettere il tatuaggio prima che ti faccia un culo in questo modo, inizia con un tema libero e uno iniziava a parlare del tema che più, diciamo, ti avvicinava a quello che avevi studiato, la famosa tesina, che era una miriade di ricerche già fatte soprattutto col computer e poi mischiate alla bene e meglio, almeno per quanto mi riguarda, infatti uscito con un buon 70. Detto questo, quanto sei uscito dalla maturità?
4: Ma sopra gli 80, ma non mi ricordo quanto. Potrebbe essere 82.
3: Quindi
4: 80.
3: Secchione.
4: C'era il mondiale del 2006, te lo ricordi, no?
3: Anche il mio anno.
4: Te lo ricordi, bene, no?
3: Sì.
4: Era difficile obiettivamente studiare. Era quasi impossibile studiare. Perché è vero che ora ce ne sono 48, ma io per il mondiale del 2006 l'ho viste tutte. Tutte. E quindi era quasi impossibile studiare. Avrei potuto far meglio, è questo.
3: Però 82, vabbè. Ora chiederemo anche ai nostri Stefani con quanto sono usciti dalla maturità. Te? 71, molto bene. 80?
4: Ma i Cardesi si vede, è un
3: intelligente. No, vabbè, ragazzi. Io sono circondato da una banda di secchioni. Ora, 80, ragazzi, è tanta roba. Per un... vabbè, siete forti. Comunque. Pietro, non farti trascinare fuori tema da Ferri, lui sguazza quando non si parla di Fiorentina.
4: Ma stai scherzando, ma fuori tema è il mio.
3: Però anche voi, tra l'altro, sguazzate quando si parla d'altro. Vorrei dirvi questo: non è che se io e Fabio, che spesso e volentieri prima di entrare in diretta diciamo, ma oggi per alleggerire due ore dove la Fiorentina è il tema veramente di spalla di questa trasmissione,
4: che cosa ci inventiamo?
3: Oggi veniva di naturale perché l'11 giugno inizia il mondiale, si fa, non si dice quantomeno. Qual è il nostro sentimento verso le 170.000 partite che dovremo sorbirci da qui a metà luglio? Quando finisce il mondiale quest'anno? No, di più immagino, perché cioè, sono tipo 170 partite da giocare di più, immagino. Quindi
4: finale mondiale. Il 19 di luglio, alle 21
3: tantissimo,
4: di sera.
3: Mentre l'anno del 2006, 9 luglio, no?
4: Sì. Sì. Non me lo ricordo.
3: Sì, secondo me 9 luglio 2006.
4: Ero già diplomato.
3: Anche io. Però il giorno dopo la vittoria mondiale andai a vedere la discussione, insomma, della maturità di un amico che purtroppo per lui aveva il 10. No, pensa te, c'era la finale il 9 e lui aveva aveva l'esame il 10.
4: Immagino la commissione quel giorno. Vabbè, dai, ci dica cosa ha fatto ieri
3: Italia. Cosa ha fatto Materazzi? Bene, va bene. Allora, uno dei temi che sicuramente secondo me è strano per come si sta evolvendo anche tra di voi ascoltatori, perché stamattina è la domanda che ha fatto l'ottimo Andrea Giannattasio in Buongiorno Firenze, legata appunto a Moise Kean. Lui nel modo più classico possibile ha chiesto cosa fare con Kean. Io, allargando un po' il discorso a quello che è la cronaca delle ultime ore, dico che è molto particolare il fatto che a distanza di 36 ore più o meno da quando Sky Sport ha detto Kean è pronto a restare ed essere la Fiorentina a palesarsi sulla volontà intorno a Kean. Cioè, secondo me, questa cosa che Kean e il suo entourage abbiano anticipato fondamentalmente quello che avrebbe potuto dire la Fiorentina, cioè Kean ci dica se vuole restare alla Fiorentina, a me ha incuriosito. Cioè, non è... è stata una mossa strategica della gente, secondo me molto ben fatta, perché io credo che rimanga tutto in ballo, credo che ci sia assolutamente la possibilità sia che parta che resti, quindi siamo in questo momento al 50%. La mia curiosità è capire davvero quello che gli ascoltatori, quindi che i tifosi della Fiorentina provano nei confronti di Kean, perché io ho ancora un'idea definitiva su quello che vorrei per l'attacco della Fiorentina. Non me la sono fatta. Certo è che se oggi apro i quotidiani e leggo se parte Kean, la Fiorentina si fionda su Pellegrino, io metto il mio all-in sulla permanenza di Ken, cioè nel senso, con tutto il rispetto per Pellegrino, non trovo tutta questa differenza tecnica e qualitativa tra Pellegrino e Piccoli. Allora, avendo già Piccoli, che è quel tipo di calciatore che ha fatto comunque più gol, credo, in Serie A di Pellegrino, non credo ci sia grossi dubbi su questo, l'idea del Ken o del futuro dell'attacco della Fiorentina, ecco, se le alternative non essere Pinamonti, Pellegrino, e dimmi un altro, attaccanti normali, non lo so, questo tipo di attaccanti qui comunque, quindi, che non spostano per me niente nello scacchiere dell'attacco della Fiorentina, vado all in sulla permanenza di Ken.
4: 12 gol in Serie A per Pellegrino in due stagioni, 3 la prima stagione è da febbraio a giugno 2025 e poi quest'anno 9 gol in Serie A. Sì, è un attaccante che devo dire piace molto, piace a tanti, secondo me, per questa grande struttura fisica. Ovviamente può essere un attaccante da Serie A, un attaccante anche da buona squadra, sono abbastanza d'accordo con te, però che non mi sembra che inserendo Pellegrino al posto di Ken la squadra sarebbe migliorata, e non mi sembra nemmeno appunto questa grande differenza rispetto a Roberto Piccoli, che sicuramente, insomma, nella sua parentesi con la Fiorentina non ha fatto benissimo fino ad oggi, però sicuramente è un attaccante che ha più esperienza in Serie A, che ha già delle stagioni complete alle spalle, che comunque ha fatto anche una stagione andando in doppia cifra con il Cagliari. Quindi sì, effettivamente, insomma, mi sembra che Pellegrino e Piccoli quantomeno possano abituare la stessa fascia degli attaccanti della Serie A, ecco.
3: Poi c'è Nicco Tempest che effettivamente ci dà uno spunto di ragionamento intorno a Ken e dice: ma secondo voi come si può ottenere Ken che prende oltre 4 milioni? Secondo voi gli altri giocatori non masticano amaro? Si ritrova un'altra volta uno spogliatoio che non va? Meditate, gente, meglio giovani alla Baldini con fame e fuoco negli occhi. È un tema che la Fiorentina deve imporsi di discutere, però ragazzi, io vi dico anche questo, che trovo che non sia così semplice il fatto che una squadra di un livello medio-alto si presenti alla Fiorentina con 40-45 milioni e offrendo a Ken 4 milioni e mezzo. Cioè, anche per esempio la voce, che secondo me è assolutamente veritiera, dell'interesse del Como, cioè Como anche sulla questione degli ingaggi, certo va in Champions, quindi potrà alzare qualcosa, per carità, ma io non credo che il Como abbia tutta questa fretta di aumentare il monte ingaggi tanto da far guadagnare a Ken 4 milioni e mezzo, così per dire.
4: A maggior ragione questa stagione, ricordiamo che in Europa appunto il 70% non più del 70% dei ricavi che produce una squadra è la massima quota che si può investire negli stipendi, negli ingaggi.
3: Quindi ci sarà comunque da stare attenti da questo punto di vista. Il Tottenham, che io immaginavo come una potenziale squadra interessata, ieri mi diceva Emiliano Viviano nel corso della trasmissione che lui, insomma, parlando spesso con De Zerbi, di Ken non ha mai parlato, e qui lui ha detto, facendo un rapido calcolo, mi sembra strano che non mi abbia mai chiesto nulla di Ken a me che tifo Fiorentina, cioè sapendo quanto io abbia seguito Ken da vicino come tifoso, se davvero avesse pensato a Ken probabilmente una domanda me l'avrebbe fatta. Questo non vuol dire che non,
4: se
3: è per forza
4: le sue mosse,
3: No, esatto, magari coprono le mosse che vogliono fare, però ecco, il Tottenham già potrebbe essere un'altra cosa, perché dal punto di vista di ingaggio non ci sarebbero problemi. Tottenham che si deve rilanciare dopo una stagione difficilissima con un allenatore importante in panchina, potrebbe effettivamente essere intrigante perché andare al Tottenham. Tutto il resto io non trovo tanto margine. Cioè, quali squadre possono essere interessate a Ken con un investimento da oltre 40 milioni più un ingaggio di 4 milioni minimo per 3-4 anni? È un affare da 60-70 milioni, mica noccioline. Quindi per questo dico, occhio poi a ritrovarsi al 30 d'agosto dicendo Ken rimane, e tutti quelli che finora hanno detto e poi però devono comunque tifare Ken come attaccante titolare della Fiorentina. Dobbiamo dircelo chiaramente, diceva il presidente Conte. Questo rischio c'è. Io credo che sia un rischio da conteggiare. Sì, se ci mettiamo intanto in collegamento col prossimo ospite, leggo qualche messaggio. Giacomo dice: ciao ragazzi, per me se parte Ken arriva Luca, stesso agente di Grosso. Poi te la faccio più breve, grazie per la Luca.
4: Luca non verrà riscattato da Nottingham Forest, ricordiamolo, quindi torna a Napoli.
3: Torna a Napoli pagato, frotta, con pome.
4: Tipo stamani se ne parlava. Appunto tornerà via dall'Inghilterra.
3: Ho pagato 40 milioni in Napoli, se non sbaglio, una cifra mostra. Te la faccio più breve, grazie per la Luke. Da gennaio sarà obbligatorio inserire la clausola rescissoria. Per te cosa cambierà in concreto? Sai, allora, intanto non credo che in Spagna la presenza dell'obbligatorietà e anche in Portogallo della clausola rescissoria abbia mai cambiato niente di niente.
4: Sì, anche perché poi magari fisso la clausola rescissoria a 100.000 milioni.
3: Cioè, nel senso, se la Fiorentina domani compra un classe 2008 fortissimo che lo spende 5 o 6 milioni per prenderlo e deve metterci una clausola rescissoria, magari la mette a 500 milioni di euro.
4: Sì, poi dovrà trattare col procuratore sicuramente una cosa del genere, non la vorrà, però, però cerca di sparare in alto.
3: Però quello che cambia secondo me è che fino a oggi la clausola rescissoria era in più che andava trattato,
4: certo,
3: in modo particolare con gli agenti. Quando diventa l'obbligo di inserire una clausola rescissoria, cioè, agli agenti
4: forza
3: dovrai anche dirgli: cavolo, l'ho pagato 2008, 2009, 10 milioni, l'ho preso ora, non è che il prossimo anno voglio ritrovarmi con un'offerta da 30 milioni e devo iniziare a pensare già di cederlo. E quindi credo che faranno come hanno fatto nel tempo in Spagna, dove io mi ricordo anche Joaquin, è stato uno di quelli che l'ha avuta più alta, poi dopo Barcellona ha messo a 1.000 milioni, roba senza senso. Però ecco, credo che sia questo il discorso. Allora, abbiamo però il primo ospite di oggi, che salutiamo e ringraziamo, è un dirigente, è stato a lungo calciatore, e si tratta del direttore Elia Signorelli. Buongiorno Elio Signorelli.
2: Buongiorno, salve.
3: Allora, intanto,
2: tutti i vostri radioascoltatori.
3: Intanto grazie davvero di essere con noi quest'oggi. Io, prima di addentrarci magari in qualche tema più specifico, vorrei fare una domanda un po' più generica. La Fiorentina arriva da una stagione difficile, come lo è stata anche per altre squadre, ma la Fiorentina è quella che si è trovata in più difficoltà di tutte. È arrivato un direttore sportivo nuovo, per tutti considerato uno dei migliori. C'è da ricostruire un progetto, è già stato scelto l'allenatore che sarà Grosso, c'è da fare un lavoro enorme anche sulle cessioni, perché la Fiorentina si ritroverà più o meno con 50 giocatori tra la rosa che ha partecipato al campionato scorso e tutti i rientri dei prestiti. Che estate si aspetta nel mercato della Fiorentina? E forse le aggiungo una postilla: che mercato in generale si aspetta in un anno particolare come quello del Mondiale?
2: Allora, intanto il mercato non è ancora partito, a parte per qualche squadra il mercato è fermo. Cosa mi aspetto? Sicuramente ci sarà la possibilità di vedere questi mondiali, anche se ai mondiali compreranno solo quelli che hanno una borsa bella carica, perché chiaramente i profili al mondiale a quel punto lì schizzeranno alle stelle. Per quel che riguarda la Fiorentina, sicuramente hai detto bene te, la Fiorentina a mio avviso vuole ricambiare, perché quando tu prendi un direttore come Fabio Paratici, che è sicuramente una garanzia, sicuramente il mercato funzionerà, quantomeno ci sarà sicuramente curiosità per quello che farà il direttore.
4: Direttore, io la porto su una analisi di quanto successo nelle ultime settimane per quanto riguarda la Fiorentina, con il club che prima ha raggiunto la salvezza, poi ha deciso per il saluto a Vanoli, e poi appunto ha puntato su Fabio Grosso. È un allenatore che secondo lei può dare alla Fiorentina la forza per cambiare pagina, e in generale che impressione si è fatto di Fabio Grosso come tecnico?
2: Io credo proprio di sì, credo proprio che sia il profilo giusto, perché comunque parliamo di un mister, oggi parlo di un mister, ma anche da calciatore di grande spessore, di grande professionalità, di grande serietà. Quindi a mio avviso la scelta di Paratici di andare con una persona, con un mister come Grosso, che ha avuto anche la Juventus, penso che sia stata la scelta giusta. Quindi bisogna essere fiduciosi, era giusto cambiare a mio avviso, perché comunque è giusto che il direttore si faccia la squadra che sente, che vuole, e quindi era giusto, anche se l'obiettivo l'ha raggiunto Vanoli, a mio avviso era giusto cambiare.
3: Ecco, la Signorelli ha un occhio di riguardo sicuramente per il Genoa, per i suoi trascorsi da calciatore, e quindi uno dei temi che lega la Fiorentina al Genoa negli ultimi anni è stato Gudmundsson, che ovviamente prima al Genoa era avuto successo e poi la Fiorentina ha alternato piccoli momenti di gioia con lunghi momenti di apatia, per non dire di rabbia, anche da parte un po' dei tifosi che da lui si aspettavano tantissimo. Intanto le volevo chiedere se il problema di Gudmundsson è di avere delle caratteristiche veramente così particolari che per farlo rendere al massimo serve inquadrarlo al 100%, un po' come forse Gilardino era riuscito a fare al Genoa, oppure se è una questione anche di indole. Evidentemente il feeling con la piazza di Firenze, nonostante tre allenatori, non è scoppiata, e quindi ci ritroviamo un calciatore che non si discute da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista delle prestazioni purtroppo va discusso. E come?
2: Guarda, io ti dico, anche a Genova spesso e volentieri venivo contestato per quello che era il pensiero mio su Gudmundsson. A mio avviso Gudmundsson ha giocato, ha fatto i gol in Serie B in uno squadrone, perché il Genoa era uno squadrone. L'anno dopo in Serie A si è ripetuto, però non posso pensare che sia un top player da Fiorentina, Inter, Milan, Roma. Quindi a mio avviso la problematica è quella. Firenze si aspettava un campione, ma Firenze è abituato a campioni importanti, e quindi Gudmundsson non ritengo che sia un giocatore campione top. Quindi la problematica di Gudmundsson a mio avviso è questa.
3: C'era troppa attesa per un calciatore normale.
2: Troppa attesa per un profilo che è un buon giocatore, ma non puoi pensare che cambi le sorti di una squadra. Questo è il mio concetto.
4: Direttore, le faccio invece a sto punto, non perché vogliamo, come dire, saccheggiare il Genoa, ma ci sono dei profili interessanti sicuramente nella squadra rossoblu. Fra l'altro uno è connazionale di Gudmundsson, si tratta di Ellerson, ma forse il nome che è stato più accostato alla Fiorentina è quello di Frendrup. Lo vedrebbe come giocatore viola?
2: Ecco, questo è un giocatore ad esempio che cambia gli equilibri di una squadra, perché è un treno, è un giocatore che tutte le domeniche ti dà 7 almeno, recupera miliardi di palloni e sta crescendo ogni stagione, cresce sempre di più. Quindi è un giocatore che nel momento che arriverà a trovare anche qualche gol, chi l'ha trovato nel momento giusto ha fatto un bel colpo.
3: Eh sì, sicuramente uno dei profili più interessanti che ci sono al Genoa. Beh, noi l'abbiamo disturbata anche per sapere cosa ne pensa di Del Prato, che sì, è un giocatore che lei ha conosciuto, scelto,
4: allora,
3: immagino anche a Livorno.
2: Guarda, io Del Prato sono stato il primo a prenderlo, a farlo giocare, e qua capisco che la Fiorentina, se ha messo gli occhi su Del Prato, sta iniziando a lavorare bene, perché questo qua è un giocatore, ecco, a mio avviso, che come Frendrup, per rendimento, per professionalità, è un giocatore che tu troverai sempre. Quindi bisogna dar merito anche a chi lavora per Paratici, allo scout, che hanno, se in silenzio riescono a portare a casa Del Prato, secondo me fanno un grande colpo.
4: Direttore, a proposito di Del Prato, lui è uno che sia con la maglia del Parma sia in generale in carriera ha dimostrato una grande duttilità, no? Può giocare tre, può essere in braccetto,
2: può giocare all'esterno.
4: Esatto. Lei in che ruolo lo vede meglio? Anche per capire dove potrebbe essere impiegato la Fiorentina eventualmente.
2: Io credo che la sua morte sia da braccetto interno di difesa. Mm-hmm. Però ripeto, è un giocatore come Madosca, ora mi sfugge il nome, quello dell'Inter, il nazionale.
4: Bastoni.
2: No, Bastoni. Quello che era in Inghilterra.
4: Darmian,
2: bravissimo. Un giocatore di rendimento, un giocatore che tu qualsiasi cosa gli chiedi, lui la fa. Per quello che secondo me se la Fiorentina arriva a prendere questo giocatore in silenzio, fa un grande colpo e avrete modo di vederlo.
3: Ecco, prima di salutarla, io ho una domanda anche sul centrocampo della Fiorentina, che è numericamente sovraffollato, perché tra i rientri di prestiti e i giocatori che sono già in rosa, praticamente la Fiorentina ha almeno 8-9 giocatori di proprietà per quello che sarà un futuro probabilmente da centrocampo con tre interpreti, e sono Fagioli, Brescianini, Ndur, Fabian, Mandragora, aiutami, Fazzini, Som, insomma c'è una quantità di giocatori enormi, però la sensazione degli ultimi anni è sempre stata quella di un centrocampo che, nonostante anche tanti investimenti, non è mai riuscito a fare il salto di qualità. È un'estate, secondo lei, dove giustamente magari la Fiorentina dovrà provare anche a scremare davvero questi tanti giocatori di proprietà per inserire un paio di giocatori che puntino a fare la differenza, oppure da questo tipo di materiale umano grosso dovrà cercare di tirar fuori quello che non è stato tirato fuori in precedenza?
2: Allora, io credo che voi fiorentini, voi tifosi fiorentini, dovete cancellare questa stagione. Questa stagione è partita male. E non si sa il motivo, per litigi, non lo so, perché non accettavano l'allenatore, non lo so, ma secondo me è da cancellare, perché comunque qualche valore in questa Fiorentina c'era. È chiaro che se poi il direttore riuscirà anche a cambiare più volti e a portare sempre qualità, va bene, però non pensate che sia tutto un disastro quello che era la Fiorentina l'anno scorso. Però le stagioni storte esistono nel calcio e purtroppo poi fai fatica anche ad addrizzarle, anche perché poi Firenze è una piazza particolare dove escono i mugugni, dove esce la chiacchiera, e ieri sera erano a ballare di qui di lì, e quindi diventa difficile poi ricompattarsi. Quindi a mio avviso dovete far finta di niente, allenatore nuovo, direttore nuovo, si riparte con entusiasmo come il popolo viola è in grado di fare, e quindi sostenere la Fiorentina come sapete far voi è entusiasmo, e credere nel lavoro di chi è arrivato adesso, perché ripeto, la Fiorentina comunque la proprietà ha dimostrato di volersi tirare fuori, perché quando tu vai a prendere un direttore come Paratici, a mio avviso c'è la volontà di uscire dalla situazione brutta che si era creata.
4: Direttore, prima di salutarla, la domanda d'obbligo oggi in questo 11 giugno è: ma chi lo vince il mondiale?
2: Io spero che lo vinca un italiano, o Ancelotti o Montella, mi piacerebbe.
4: Beh, speriamo, perché, allora a questo punto addirittura la finale Brasile-Turchia, non so se si può.
2: Se non lo so, sarebbe bellissimo, no? Perché comunque l'Italia del calcio ha bisogno un pochettino di riconquistare un po' di credibilità, perché oggi siamo nel punto più basso e dobbiamo cercare di tirarci fuori.
4: Grazie mille, direttore, è stato un piacere stare in collegamento con lei.
2: Piacere mio, un abbraccio a tutti voi.
3: A presto,
2: voi.
3: Grazie mille, direttore. Ciao. Elio Signorelli, con noi abbiamo parlato, insomma, tanti temi. Dal Prato ce l'ha presentato un bel cavallo, so, sarebbe un giocatore, è un 99. Io ti chiedo a bruciapelo. Prendo dal Prato, in più, cioè, nel senso, va via Rugani, prendo dal Prato, sì. Allora, dal Prato è il titolare della Fiorentina del futuro?
4: La mia perplessità è questa. A me piace come giocatore, sì. Lo vedo come un giocatore, appunto, come ce lo descriveva anche il direttore, che è in grado di fare praticamente tutti i ruoli della difesa, anche se effettivamente io lo vedo meglio nella difesa a tre, è in grado di fare l'esterno. E soprattutto io vedo, ma non lo so, questa è una sensazione che ho io vedendolo da fuori, ma vedo un leader, vedo uno che all'interno del contesto Parma aveva un certo peso anche a livello proprio psicologico sul gruppo, cioè mi sembra un giocatore di quelli che sanno fare il calciatore, cioè lo sanno fare in maniera professionale. A me questo tipo di giocatori piacciono sempre, perché secondo me danno struttura al gruppo, poi magari non sono i fenomeni assoluti che ti svoltano la partita, ma sono quelli che dentro un gruppo ci stanno a stare bene, non che deve fare l'uomo gruppo, verrebbe
3: no,
4: per
3: no,
4: fare
3: no, capito che dici del
4: la mia perplessità è che mi sembra, appunto, a Firenze nel sistema 4-3-3 di Grosso diventerebbe sì un jolly fantastico, preziosissimo, ma un jolly, cioè uno che tiri dentro all'evenienza, non struttura. E come ti ho detto anche l'altro giorno, secondo me il mercato della Fiorentina deve partire dai titolari, non dalle alternative.
3: Del Prato è un cervello con le gambe, calciatore di grande intelligenza, questo ce lo scrive Stefano, però il discorso che hai fatto per me non fa una piega. Cioè, io vorrei che, a parte, è un vorrei ovviamente, quindi è un auspicio, no, per carità, è un auspicio quello che faccio io, però vorrei che la Fiorentina riuscisse a ripartire davvero da due, tre giocatori che uno dice li ho presi e sono titolari. Questo ovviamente non è facile, perché per comprare titolari bisogna essere in grado di acquistare titolari, quindi pagarli, quindi andare a scovare, anche andare contro magari al pensiero comune. Cioè, se Del Prato per Grosso è il titolare di domani, va bene, basta che poi è una scelta che viene spiegata in questo senso, però vorrei che si inserisse giocatori, ripeto, tra l'altro magari anche un po' sconosciuti, cioè non sconosciuti, riconoscibilissimi da tra l'altro i nostri ascoltatori che sono attentissimi al mercato internazionale, capaci di andare a scovare anche nomi pazzeschi, no? E proporceli, però ecco, non i nomi per forza della Serie A, per forza di partite viste di recente, che non vuol dire Del Prato, ovviamente, in generale, però ecco, anche uscire un po' dal seminato rispetto agli ultimi anni sarebbe un auspicio molto molto buono per me, perché non siamo sempre a parlare degli stessi nomi, e questo, cioè, quando io sento il nome di Kostic mi viene le bolle immediatamente,
4: perché rappresenta proprio quello che stai dicendo.
3: Una reazione allergica, mi tocca prendere una crema con il cortisone, devo prendere una pasticca d'antistaminico, io che tra l'altro ho purtroppo bisogno di prendere antistaminici per 3-4 mesi l'anno per tutte le allergie che ho, quindi è proprio via le bolle, perché ora che dover per il 77esimo mercato pensare a costare il nome di Kostic alla Fiorentina è un qualcosa che mi infastidisce. Poi che se davvero viene seguito, cercato e poi alla fine anche acquistato, lo sosterremo come sosterremo tutti, però non è che tu per forza tutte le scelte ci devono andare bene. Poi una via personale, non sto dicendo che Radio Firenze Viola è contro Kostic, te dico che Pietro Lazzarini, quando sente il nome di Kostic accostato per la 167esima volta alla Fiorentina, dopo che sono passati dei direttori sportivi, dopo che è passato della strada, tra l'altro dopo che anche Kostic ha aumentato la proprietà e quindi gli aveva anche il chilometraggio, mi fa venire le bolle. Quindi vorrei uscire un po' da questo seminato. Ieri, lo sai cosa ci ha proposto Emiliano Viviano per l'attacco della Fiorentina?
4: No.
3: Ponomarenko, attaccante da Dinamo Kiev, che lui ha detto: guarda, questo è veramente forte, c'ha 20 anni, la valutazione è ancora arrivabile nel caso in cui dovesse partire Ken. Dice: io, se dovesse appunto andare via l'attaccante titolare adesso, piuttosto che andare a prendere un giocatore riconoscibile, riconosciuto, come può essere Pellegrino, come può essere Pinamonte, tutto questo tipo di calciatori qui, andrei su un profilo come Ponomarenko. Ho detto, sono andato a vedere un po' di numeri, a parte lui dice che è più alto di quello che dice Transfermarkt, quindi più di 1,90 m fondamentalmente, quindi un brindellone, che però segna un sacco. Dinamo Kiev, ma poi Dinamo Kiev,
4: campionato ucraino,
3: fucina di talenti, di attaccanti, insomma, basta citare Shevchenko per dire quello che è
4: la coppia Shevchenko-Rebrov,
3: era tanta roba. Quindi ecco, per dire, mi piacerebbe sentire questo. Ci sa la Fiorentina pronta a cedere Ken, c'è il Tottenham, prende un 2006 della Dinamo Kiev. Chiaramente all'inizio in tanti potrebbero avere anche delle remore, no? Uno dice: ma che si va a prendere un 2006 pagandolo 20 milioni? Ragazzi, io sono andato a vedere, cioè, gli attaccanti forti 2006, 2007, 2008, le squadre inglesi pagano 30 milioni, 25 milioni, che non vuol dire che la Fiorentina può permettersi di fare questo tipo di investimento sempre, però se ne battezzi uno che è veramente fuori gamma e che ci crede, dici: cavolo, questo può fare la differenza, io sarei veramente felice di vedere una cosa fatta in questo modo. Che in passato la Fiorentina ha provato a farla con Beltran, fallendo, perché oggettivamente la Fiorentina ha fallito. Ha fallito anche perché probabilmente l'aveva inquadrato molto male come calciatore, e l'avevamo tutti inquadrato non benissimo. Però sai, un conto è Fabio Ferri e Pietro Lazzarini, che non contano nulla,
4: nulla.
3: No, e sicuramente non fanno gli scout. Un conto è gli scout della Fiorentina, che fondamentalmente lì hanno preso un granchio blu, quindi enorme. Allora Leggiamo, Gianni dice: come ho scritto stamane ad Andrea, a me Torsvet, Kostic e Pellegrino sono nomi che mi piacciono e che penso possano fare davvero essere funzionale alla Viola. Su Pellegrino al posto di Ken posso essere d'accordo con voi, però non penso sia più scarso rispetto a Piccoli. Non abbiamo detto questo, abbiamo detto che Poggebua fa pari, diverso come caratteristica ma non più scarso. Su questo però vi chiedo: quanti attaccanti conoscete accessibili alla Viola di ora che sono più forti di Ken? Non tanti, va bene, però Ken, come diceva prima anche Niccolò se non sbaglio, non è solo una questione tecnica, non è solo una questione comportamentale, che comunque bisogna tenere in considerazione per quello che è successo l'anno passato, è anche una questione economica, e non tanto per il valore del suo cartellino quanto per il valore del suo ingaggio, che a Pietro Lazzarini e a Fabio Ferri, che la Fiorentina spenda 70 o 50 di monte ingaggi non gliene frega assolutamente nulla. Quindi per quanto mi riguarda, se vanno a spendere 100 per i monte ingaggi e portano 5 campioni, sono altro che pronto a applaudirli. La sensazione è che non sia quella la direzione, e quindi il fatto che Ken guadagni 4 milioni e mezzo sicuramente non depone a suo favore in vista del prossimo futuro. Buongiorno ragazzi, a me piace il Mas, giocatore duttile e intelligente, e questo è Alfonso da Montelupo.
4: A me piace il Mas.
3: Però che fa il Mas ora nella vita?
4: Ma io penso che se insomma tutto va bene, lui rientra a Napoli, sta a Napoli, no?
3: Bah, può darsi, però non credo che abbia la fila, il buon El Mas, non so.
4: Lui
3: buon giocatore, buon giocatore.
4: Però mi piace molto. Non mi piace molto.
3: Che poi ancora sembra un giocatore più in là con gli anni, in realtà ce ne ha 26, quindi sicuramente un giocatore a livello anche anagrafico può anche entrare nei piani di una squadra come la Fiorentina. Certo, oddio, è che è un ruolo un po' particolare.
4: Nel calcio d'Allegri non è che lo vedo proprio benissimo.
3: Ma infatti
4: che ruolo va a fare?
3: Ma infatti io credo sia di proprietà
4: dell'Ipsia,
3: quindi non verrà riscattato, credo, ma anche nel gioco di Grosso io non so bene che cosa può andare a fare.
4: Esterno d'attacco lo potrebbe fare.
3: Ma non è un esterno d'attacco, è un altro giocatore adattato, un trequartista. Uno gioca più tre quarti che esterno. A me non mi sembra proprio l'esterno che serve alla Fiorentina nel senso che stiamo pensando noi. Valerio dice: ancora qualcuno pensa che Ken sia recuperabile per la causa Viola? Chi lo pensa, posi il fiasco di Tavernello. Questo si alza il tiro. Duccio: buongiorno ragazzacci della Juve, proverei a prendere Cup Miners, cercherei di ridare vita a un giocatore che ha qualità enormi, un po' come abbiamo fatto con Ken. Sì ragazzi, ma Cup Miners hanno pagato 70-80 milioni l'anno scorso, quanto hanno pagato? Immagino che abbia anche un ingaggio in linea con quello che è stata la spesa.
4: No, il problema è l'ingaggio di Ken e Miners, ti vedo di Cup Miners.
3: No, Duccio, no? Io anch'io lo prenderei Cup Miners, non è che sto dicendo che hai detto una bischerata, sto dicendo che no, ottimo calciatore secondo me, che a Torino evidentemente non sta trovando il suo percorso, ma sono sicuro che sarà nella prossima squadra sarà di nuovo forte come l'abbiamo visto all'Atalanta. Detto questo, ripeto,
4: prende 5-9 lordi alla Juve,
3: capisci?
4: Quindi prenderebbe una cifra che secondo me a livello di lordo si avvicina molto a quella di Ken in realtà.
3: Eh sì, perché lordo di Ken è 6 milioni, 6 milioni e mezzo, però appunto
4: lui figlia, prende, scusami, figlia, che siamo?
3: Figlia di Bischer.
4: Figlia di Bischer.
3: Non scherziamo. Chiunque abbia un minimo di buon senso è in grado di capire che se effettivamente Ken dà garanzia di voler restare volentieri, bisogna confermarlo. L'ingaggio è una cazzata. Se pensiamo di non poter sostenere almeno due ingaggi di un certo livello, è inutile parlare di ambizioni. Basta con questa mania esplosa dell'ultimo decennio di godere nel mandare via i giocatori migliori. Poi abbiamo visto come va a finire. È un atteggiamento da mediocri, poveretti, frustrati e invidiosi di un ragazzo che ha altri interessi oltre il calcio. E per questo, questo per alcuni è imperdonabile. Per me è un pregio. Questo è Luca, quale va anche un mio applauso, perché sono quasi d'accordo su tutto, anche su come è stato esposto. Poi dal Genoa prenderei il terzino sinistro spagnolo Aaron Martin, in scadenza del 2027, si porta via con 2-3 milioni. Un bel piedino, Aaron Martin, se parte però bisogna che parta un esterno di sinistra, perché sennò non si può fare. Immaginiamoci i tifosi del Como: prendiamo Ken, sareste contenti o pensereste all'annata che hai avuto quest'anno? Ma non può semplicemente aver passato un'annata travagliata, le canzoni le faceva anche con Palladino, ma con la tibia a modo ci ha trascinato tutto l'anno. Giovanni:
4: sì, la vedo come Giovanni, cioè nel senso, io sono dell'idea che se Ken vuol restare per davvero, se è motivato, se gli piace Firenze, se sta bene nella Fiorentina, è difficile trovare uno meglio di lui, e quindi avanti tutta con Ken. E quindi sono dell'idea che un tifoso del Como, detto che Duvijas ha fatto una grandissima stagione,
3: sì,
4: però insomma potrebbe essere ben contento di, che ne so, sostituire Morata. A proposito di ingaggi importanti, vedevo che si arriva addirittura intorno agli 8 per Morata.
3: Sì, non so quanto abbia pagato tutto il Como, almeno.
4: Vabbè, insomma, però insomma, a proposito di ingaggi importanti, io sostituzione ingaggio di Morata con ingaggio di Ken, soprattutto sostituzione di Morata con Ken, la vedrei
3: da tifoso del Como,
4: sì, per
3: sì,
4: il Como,
3: sì, anch'io,
4: anche se a me del Como
3: non ce ne frega nulla. Infatti vorrei evitare che andasse a Como, per l'appunto.
4: Como,
3: Ken
4: Como.
3: Deve
4: Como?
3: Bobo Como?
4: È Bobo che mira.
3: Ken deve restare, ma se lo vendiamo con i soldi si va a prendere subito Castro del Bologna, unico buono, Castro, ad un prezzo ragionevole.
4: Ma
3: questo dice Daniele
4: Rapp. Fra l'altro mi pare che oggi c'è la conferenza stampa a Bologna
3: di presentazione Tedesco, può
4: sì,
3: darsi,
4: oggi sì, se non sì. sbaglio. E fra l'altro mi pareva di aver capito che insomma Castro rientrasse un po' tra quei giocatori del Bologna, non è che ha proprio tutta questa voglia di cedere,
3: anche comprensibilmente, perché come diceva di Luca, nella moda degli ultimi 10 anni a Firenze è vendiamo i migliori, perché
4: invece a Bologna dicono i migliori,
3: i migliori teniamo. Guarda,
4: è una bella tattica anche questa del tenere il sedino lì, bravi.
3: Sì. Andrea da Castelfiorentino dice: buongiorno, non ti preoccupare Pietro, tanto Pellegrini è il primo di 700 nomi che accosteranno la Fiorentina. Benissimo.

0: Una società come la Fiorentina non può far finta di questi che questi se non esistano, insomma, ci sono. Crista Campi dice Castro va a Nottingham per 40 mammalucchi. Quindi vedi, non è che
1: vediamo.
0: Forse preferisce andare a Nottingham che venire alla Fiorentina.
1: Nottingham
0: caso.
1: Comunque guarda tanto al campionato italiano, mi verrebbe da dire, perché prima Lucca, adesso Castro.
0: Sì, con Lucca non gli è andata bene.
1: Comunque io stamani non so dove l'ho letto, ma leggeva che il Bologna c'ha intenzione di tenerselo in realtà. Vediamo.
0: Beh, vediamo se gli danno 40 milioni.
1: Se gli danno 40 milioni legittimamente potrebbero anche decidere di farlo partire. Detto che non lo pagare un poco dal Vélez.
0: No, però cifre molto
1: più
0: basse.
1: Certo.
0: Allora, dobbiamo andare in pausa. Ci saluta Cherubini, non so dove sta andando. Dove vai,
1: via,
0: Stefano?
1: Non
0: so, vai via. Grande Stefano.
1: Dai, Congo,
0: Torniamo tra poco, se c'è ancora Stefano, perché senza Stefano non si va in diretta.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi, il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il costa ci va.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
3: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
10: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che come i coloni violenti fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
8: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
9: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie.

0: tentato omicidio un trentenne a Moglien, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
1: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero due del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
0: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
1: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: in mente quando praticamente si deve entrare in diretta, non quando c'ha da mangiare i muffin e tutto il resto. Cioè, quando però, si entra in diretta, oh, ricorda come si fa? Si mette questo, si fa quest'altro.
1: Non era la carota, però sto giro il muffin, quindi insomma,
0: non so a che cos'era. Cioè, va bene.
1: Dei pezzettini di cioccolato.
0: Comunque, questa sarebbe Chi si compra. Okay. Questa è Radio Firenze Viola. Questa è la trasmissione che va dalle 10 alle 12 tutti i giorni e che oggi, nonostante l'abbiate già ascoltato ampiamente nel corso di C'è Polemica, risaluta di fatto Dario Baldi per un motivo, diciamo, particolare.
2: Buongiorno a tutti. No, è bello essere tra di voi in questa ora. Ho chiesto io di venire qui e di disturbarvi in questa ora. Però no, sono
0: mi hai onorato con questa richiesta. No, cioè, potevi scegliere tutte le ore: mezzanotte, le una, le tre di notte. Invece hai scelto per l'appunto la nostra trasmissione. Quindi io sono contento di questo. Dici, che stavi dicendo?
2: No, niente, sono contento di. Io di solito non parlo molto di pallone, quindi insomma mi fa piacere. Oggi mi hanno detto che la colpa di Firenze è mia, quindi insomma è un giorno perfetto per.
0: Ho letto.
2: C'è stato un po'. Hai letto, vero? Perché ho citato Vannacci, ho fatto una critica, però se lo critichi ti vengono giù a valanga.
0: No, aspetta. Momento. Tu hai fatto una critica nel corso della tua ora a Vannacci e per questo motivo tu sei il male di Firenze?
2: Sì, esatto, perché ho detto che cioè, fare le passeggiate della legalità cabinana mi sembra una cazzata.
0: No, ma guarda, non mi fare entrare nel dettaglio, perché tra l'altro, come sai bene, sono molto legato a quello e lui osteggia da quelle parti di Firenze. Quindi non mi fare andare lungo perché rischio querele a destra e a sinistra.
2: E quindi, se no, poi ti dicono che la colpa è anche tua.
0: Ma sì, ma la colpa se questa è una colpa, se la colpa è questo il motivo per avere la colpa di qualcosa,
1: felice
0: sono
1: di essere colpevole.
0: Sono estremamente colpevole. Evviva essere gli colpevoli di non si sa bene che cosa. Detto questo, tu sei colpevole di aver insudiciato l'editoria con una bellissima opera. Che ovviamente io ancora non ho potuto leggere, ho sfogliato, tra poco in questi giorni magari riuscirò ad andare qualche ora in libertà vigilata con mia moglie, mi metterò e anche a leggerlo e potrò anche leggerlo, ma è una fatica letteraria che è, insomma, vedi, guarda, siamo preparatissimi.
2: Bellissimo,
0: Dario.
2: Vincere non è l'unica cosa che conta, è il mio libro edito dall'Hub DFG Edizioni, è un libro, tra l'altro possiamo dirlo Pietro, scritto grosso. Grosso, ma non grosso come Fabio, grosso tipo Geronimo Stilton, vedi? Guarda qua la bellezza della grandezza dei libri, molto molto largo. C'è tante foto, soprattutto tante foto di trasferte. Questo è appunto un libro sugli ultras che ho trovato nelle cantine alluvionate di campi. Questo sono io a Bruges prima di una grande semifinale. C'è tante, ci sono sempre io che bevo, incredibilmente. Questo è un libro, possiamo dire, dove c'è uno dei miei grandi vizi, è la birretta allo stadio. Però è un libro d'amore, cioè se tu mi chiedi di cosa parla, sì, l'hanno presentato come un libro sul centenario, in realtà nasce come il libro sul centenario, ma che poi centenario non è, perché si racconta, c'è un po' di passaggio iniziale sugli anni di una generazione che vince. Tanti ascoltatori nostri sono di generazioni che hanno visto gli scudetti, che li hanno vinti, che hanno festeggiato le coppe. Quindi c'è un dualismo tra la generazione che non vince e che ha visto vincere, e quindi la mia che non ha mai visto vincere, e quelli che l'hanno visti, anche gli scudetti, coppe, Champions League e quant'altro. E poi c'è un po' di racconto degli ultimi anni, quelli della generazione mia, di quelli che poi si lanciano nella cosiddetta generazione Z, che hanno visto tanti rumori e tanti silenzi. C'è questa, diciamo, bipolarismo, che è un po' il mio bipolarismo personale, con i rumori che sono i gol delle squadre avversarie, quindi West Ham, quindi Olympiacos, quindi l'Inter in Coppa Italia, quindi ovviamente momenti drammatici tipo l'Atalanta. Io ho messo anche, perché uno mi può chiedere, ma perché ci hai messo anche l'Atalanta in Coppa Italia? Perché l'Atalanta in Coppa Italia potevano essere la seconda finale consecutiva, poi non ci siamo andati. E poi ci sono dei silenzi, e sono il ricordo di Gio Barone, il ricordo di Davide Astori, che sono quelli che a livello di tifoso abbiamo visto di più. Tra l'altro c'è anche qui presente Fabio Ferri nel libro, in due incredibili occasioni: una, il funerale di Astori, perché l'abbiamo seguito insieme alla televisione in cui lavoravamo, e anche il giorno della morte di Davide, perché lui era a commentare la partita tra Bisonte e Firenze, non mi ricordo chi, e io ero lì insieme a lui, quindi diciamo, cioè, anche presente nei racconti pure questo.
0: Bene, io sono, non ci sono però.
2: No, te non ci sei, cioè, no,
3: per questo motivo non lo legge più.
0: Tra l'altro non ci sono. Poi vorrei dire, in seconda battuta, non mi ha invitato alla presentazione. Ah, ha invitato tutti, mia, a me non mi ha invitato. Ma io non ci vo, perché tra l'altro è fine settimana, quindi può andare a fare in culo lui.
3: No, ma dai.
0: Non mi ha invitato alla presentazione. Guarda, che questa per me la leggo al dito 10 volte.
2: Allora, ma in realtà,
0: ovviamente scherzo, Dario, lo sai. Sto facendo
2: una manetta. Ma poi. No, ma siccome altri colleghi hanno fatto lo stesso appunto, no, te lo fai con simpatia.
0: Io
2: altri,
0: lo fo,
2: no,
0: con, ripeto, io lo fo come cabaret, non sono offeso, sì, che poi sì, se no qualcuno inizia.
3: Io, ma se la faremo oggi che i Baldi gli ha fatto arrabbiare il Pietro.
0: Scusa, no, vai, no, dai, vai.
2: La cosa è andata così, è che come primo ho organizzato una roba tra due persone che sono presenti nel libro, che sono Bernardo Provarone e Manfredi Pontello, perché Manfredi racconta con suo padre il meglio secondi che ladri, è un capitolo del libro, quindi ho unito padre e figlio per raccontarlo all'interno della famiglia Pontello, quindi c'è lui, c'è Bernardo Provarone che racconta un po' l'amore della città e il calore del tifo che uno vede fin da quando è bambino, e poi ci ho messo dentro l'ottimo Flavio Ognissanti, che è amico anche della nostra radio, perché la prima presentazione, quando uno non è profeta in patria, dove la fa? In una città che non è la sua.
0: Ah, vai a Manfredonia?
2: No, la faccio a Sesto Fiorentino.
0: Pensavo tu andassi a Manfredonia.
2: No,
0: punto,
2: la faccio a Sesto Fiorentino, è dove Flavio vive.
0: Ah,
2: quindi,
0: ho capito.
2: Quindi c'è un doppio senso. Però devo dire, sono contento, perché per il 20 giugno alle 18 al campo del Doccia c'ho da ringraziare il Doccia Calcio, la città Doccia. C'ho da ringraziare l'amministrazione comunale di Sesto, che ha preso a cuore il mio libro incredibilmente, sebbene io sia di Campi. Poi lo faremo anche a Firenze, perché ho già ricevuto una proposta, e quindi in quell'occasione lì faremo birra tutti insieme.
0: Sì, mi raccomando, infrasettimanale, perché io weekend voglio veramente, soprattutto quando non gioca la Fiorentina, stare sereno, te lo dico francamente. Quindi troviamo un bellissimo giovedì sera sognando la Conference, dove presentiamo per 7 ore il tuo libro. Io ci starò fino alle 3 di notte.
2: Bello.
0: E usciamo su gomiti, però ecco, di giovedì sera, va bene?
2: Va bene, tanto giovedì sera è un giorno importante. Comunque volevo intanto già ringraziare tanti ascoltatori che hanno comprato il libro, perché veramente c'è una quantità immensa di gente che l'ha comprato. Lo potete comprare, su Amazon, grazie mille alla regia, su Amazon lo trovate, vincere non è l'unica cosa che conta. Se ci fate il commento sotto mi fate piacere, perché mi fate rincare il libro, ma nei ranking sono ancora abbastanza alto, quindi grazie a voi, non grazie a me. Se no alla Feltrinelli in via dei Cerretani, se no lo trovate ai Rinascita a Sesto, se no lo trovate in un sacco di posti della nostra piana. Oltre a questo, ti dico, caro Pietro, che in questo libro qui c'è siccome immagino avete parlato sicuramente di Ken.
0: Sì.
2: In questo libro qui, tra l'altro, nella copertina, come si vede, ci sono un po' i bomber della nostra Fiorentina o giocatori storici. E dentro questa roba qua c'è
0: Cabral, c'è Johnny,
2: no Arthur, c'è non Giorco. C'è Arthur, non l'ho messi, no, quelli non li ho messi,
0: c'è
2: volevo
0: Bobo
2: mettere
0: Vieri.
2: C'è Bobo Vieri, assolutamente. sì, potevo mettere Benaluane, ma non l'ho messo. Però volevo mettere Toledo. Però
0: bello.
2: Oltre a questo ti dico, l'unico, cioè, in tutto il libro c'è solo un calciatore che ha un capitolo, che è Giancarlo Antognoni. Ci sarà la polemica per cui si dice no, perché hai citato Antognoni, bla bla bla. C'è un motivo, perché l'altro, ha storie sul discorso dei silenzi.
0: Certo.
2: Perché credo, diciamo, che ci sia un motivo abbastanza importante, solo questo.
0: Benissimo.
2: Diciamo, solo questo.
0: Benissimo. Dario, io insomma ti ringrazio, a parte per avermi mandato una splendida copia e che, ripeto, leggerò nei momenti di libertà, se ne avrò nelle prossime ore.
2: Assolutamente. Posso dire, questo è un libro che è per grandi e piccini, bambini, anziani, case di riposo. Se tu lo puoi dare a tuoi figlioli, soprattutto lo puoi utilizzare per metterlo sotto il tavolo, per fare così con il viso, per coprirti se piove quando sei in camper. Lo puoi utilizzare mentre tipo ad esempio quando stai viaggiando, lo puoi utilizzare, che ne so, per scacciare le zanzare, lo puoi utilizzare in cucina come sottopentola. Cioè, praticamente è un libro che è stato fatto da 144 pagine, sono 224 grammi, te lo so perché praticamente spedendoli vedo il peso dalla posta praticamente tutti i giorni. Quando lo spedisci ti posso garantire che è utile per tutto.
0: Bene.
2: Quindi è un libro per tutti, è un libro per tutto, scritto veramente c'è poche pagine, si legge molto bene, non solo perché l'ho scritto io ma perché è stato rivisto bene. Ci sono tre refusi, chi li trova un premio.
0: Ci sono tre refusi. Io guarda, sono molto attento, il premio poi me lo dirai.
1: Io li vedrò mai.
0: Io li trovo, occhio, perché sono abituato ormai con il sito, quindi sono molto dalla specializzazione sui refusi, quindi va bene, ti farò sapere. Le faremo sapere, dottor Baldi, le faremo sapere. Ottimo.
2: Va bene. Grazie mille, ragazzi.
0: Grazie a te, grazie mille
2: per questi minuti. E vincere non è l'unica cosa che conta, ma speriamo di farlo almeno nel prossimo anno.
0: Il prossimo decennio, speriamo di farcela. Va bene, caro Dario, ci vediamo domani mattina, ore 9, puntuali. C'è polemica.
2: Svegli
0: due labbrate, vai, svegliati. Ciao, Dario, ti abbraccio.
1: Ciao, Dario.
0: Allora, abbiamo dato spazio.
1: Oh, non lo sapevo, sono dentro il libro.
0: Sì, non so se poi ci sei proprio scritto.
1: Vabbè, però comunque ci sono in certi momenti.
0: Cioè, spiritualmente ci sei.
1: Spiritualmente ci sono.
0: Ottima questa cosa, ci vedo bene.
1: Mi ricordo, quei giorni là, perché ce li ricordiamo.
0: Come
1: un po'
0: si fanno
1: tutti,
0: a ricordarci? Tra l'altro, se non sbaglio, c'erano le elezioni. Era un giorno di lezioni, secondo me.
1: Io
0: stavo andando al seggio, quindi ho questo flash.
1: Mi ricordo la mattina ero allo Sporting Garno. Stavo facendo un articolo.
0: E poi qual era la partita che dovevi commentare?
1: E lui dice il bisonte, può darsi. Ricordo mi emozionai un po', perché comunque non ero molto avvezzo a parlare di tragiche scomparse durante una cronaca. Però sì, sono giorni tristi, ma sicuramente significativi. Si può parlare di qualcosa di più leggero?
0: Dai, ora è il momento del polpo, dacci questi 2 minuti di polpo e va bene, dai.
1: Allora,
0: però ricordati che poi alla fine della polpo con patate mi devi
1: gratificare. Abbiamo alcuni contributi, quindi chiedo alla regia di lanciare il contributo 1, mentre con la mia suadente voce vi racconto la... intanto qua vediamo.
0: Bene,
1: no?
0: Bene.
1: Allora, il polpo Paul, all'anagrafe polpo Paul o Paul der Krake, direi la cosa più interessante si parte già da dove è nato, perché c'è il dubbio se è nato all'isola d'Elba o in Inghilterra. Pensate, secondo la versione ufficiale, l'uovo da cui nacque Paul, e qua già un'altra scoperta, i polpi nascono dagli uovi, si schiuse questo uovo al Sea Life Center di Weymouth, in Inghilterra, nel gennaio del 2008, per poi essere trasferito in Germania presso l'attuale parco acquatico di Oberhausen. Secondo un articolo pubblicato invece dal Corriere della Sera, che si è occupato di un argomento ovviamente importante come il polpo, che citava l'istruttrice di Paul, il polpo invece sarebbe stato dato a la sua appunto allevatrice dopo essere stato pescato da tale Yuri Tiberto nelle acque dell'isola d'Elba. Quindi dietro il fenomeno polpo Paul ci sarebbe anche la Toscana. Interessante poi è dire anche che appunto lui fece le previsioni per la Germania, le previsioni delle partite della Germania, va bene? Ne sbagliò solamente 2 nel percorso che portava dalle qualificazioni fino al mondiale. Sbagliò la partita della Germania, addirittura di un campionato europeo, del campionato europeo di calcio 2008, e poi la finale del campionato europeo 2008. Gli era stato chiesto poi anche di prevedere il risultato della finale di Paesi Bassi Spagna.
0: Ma dei numeri dell'otto ci sono?
1: Nel mondiale 2010, e lo azzeccò. Secondo me interessante è che è citato in Futurama da Mordicchio, ve lo ricorderete, Mordicchio, personaggio storico di Futurama,
0: una scimmiettina.
1: Interessante è dire anche che questa secondo me è una gran perla, che era stato ritenuto il fatto, aspetta perché questa secondo me è veramente una perla, che l'animale è stato citato anche dal presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, ve lo ricorderete, quel buon tempone di Ahmadinejad, come esempio delle superstizioni dell'Occidente, cioè veramente si sapeva battere la testa. È morto il povero polpo il 25 o 26 ottobre del 2010 all'età di 2 anni 9 mesi all'acquario di Oberhausen, dove era custodito, e a nemmeno un giorno dalla sua morte il comune dell'Elba ha deciso di dedicargli il nome di una via, ma poi ce ne sono tante altre.
0: Il comune dell'Elba?
1: Comune dell'Elba, cioè, si stava poco attento.
0: Comune dell'isola d'Elba?
1: Sì, qui c'è scritto il Campo d'Elba, Campo nell'Elba, scusami. Campo dell'Erba gli ha dedicato una via. Sei stato un po' attento, devo dire, sei stato un po' attento. Se vuoi saperne qualcun'altra.
0: Nel frattempo io lavoro, scusami se mentre parli di polpo.
1: Devi
0: lavoro.
1: Sapere che un imprenditore. Queste sono storie forse. Veramente fantastiche.
0: Concludi con una perla, così si va avanti.
1: Di O. Carbaglino. Intanto mi mandi il contributo 2, grazie.
0: Contributo 2?
1: Qua vediamo altre radio, Radio Firenze Viola. Il polpo ha scelto ovviamente Radio Firenze Viola.
0: Per la
1: appunto,
0: vittoria di che cosa però?
1: No, per la vittoria simpatia, degli ascoltatori, no? Vabbè. Allora, appunto, questo imprenditore avrebbe offerto 30.000 euro per acquistare pollo e trasferirlo nella città, nella sua città, che è in Galizia, per la manifestazione della festa del polpo. Però il Sea Life Center dove abitava appunto il buon Paul ha rifiutato, e comunque il polpo Paul è poi diventato cittadino onorario di tale città, quindi insomma tanta roba. Successivamente pensa alla società russa
0: per
1: scommesse sportive via internet, ha offerto $100.000 per l'acquisto dell'animale,
0: che però non è stato venduto.
1: Assolutamente.
0: Bene. Ciao polpo Paul, riposa tra i polpi, evviva.
1: Paradiso dei polpi.
0: Domani mattina frittata di uova di polpo e vedrai come si spinge in palestra. Questo lo dice Max, la gente. Ma Pogba che fine ha fatto? Ce lo fareste un pensierino per rilanciarlo? Pogba. Ciao, vi seguo. Per rilanciare, non so che fine ha fatto. Quando è andato al Monaco?
1: Attualmente al Monaco il polpo Paul, vedo che nella sua stagione 25-26 ha raccolto appena 6 presenze. Ovviamente sappiamo tutti, no, di com'era finita la storia con la Juve,
0: male,
1: piuttosto in maniera ingloriosa. E sì, è ripartito dal Monaco, vediamo. Immagino non prenda comunque poco, ecco. Però,
0: allora,
1: a me piaceva tanto. Uno dei pochi giocatori della Juve che ho apprezzato, forse l'uno. Uno dei pochi, dai.
0: Beh, Baggio l'ho apprezzato.
1: Sì, beh, non lo considero un giocatore. Beh. Per me Baggio è giocatore della nazionale italiana di calcio. Perché Baggio come fai a accostarlo
0: alla Fiorentina?
1: Ha giocato
0: problemi
1: in tutte le squadre italiane.
0: No. Per me Baggio è della Fiorentina,
1: okay,
0: per sempre.
1: Okay.
0: Forever and ever.
1: Io devo dire, ero un... anche te.
0: Era un capito, però
1: io,
0: è una
1: io
0: delle...
1: non ho un ricordo.
0: È una
1: cioè,
0: no, nemmeno io, nemmeno io. Questo è ovvio, avevamo 3 anni. Come si fa a avere un ricordo di Baggio, calciatore della Fiorentina? Però, siccome io non sono un appassionato. Sono appassionato di storia, sì.
1: Sì.
0: Non sono un grande appassionato di storia del calcio. Cioè, mi piace leggere i libri che raccontano grandi aneddoti della storia del calcio, ma anche della storia della Fiorentina ho dei personaggi che ho studiato perché mi piacevano e altri magari un po' soprasseduti.
1: Baggio,
0: diciamo,
1: rientra, immagino.
0: Baggio rientra nel proprio nell'iconografia perfetta del calciatore che vorrei oggi, cioè vorrei un calciatore che arriva in condizioni di difficoltà perché ha un talento straordinario e però viveva in condizioni di difficoltà oggettiva con questi doppi infortuni alle ginocchia e poi diventa Divincodino giocando nella Fiorentina, cioè la Fiorentina lo ha lanciato nel calcio che conta facendo delle cose straordinarie, fuori categoria, tanto da fare nascere un moto di protesta cittadino di quelle portate, cioè era talmente diventato uno di Firenze, tant'è che lui tutte le volte lo racconta ci sta male, cioè io ho visto tante interviste lui dove parlando di quegli giorni del ne ha parlato veramente, certo, molto con sentimento, ecco, e quella perfettamente incarna più di ogni altro calciatore della storia recente della Fiorentina, e quindi io posso più o meno aver abbracciato la storia del calciatore che vorrei nella mia Fiorentina.
1: Miglior giocatore italiano di sempre?
0: Sì, senza dubbio.
1: Sì?
0: C'è problema, si fa a cazzotti su questo.
1: No, anch'io, però ci sono
0: di
1: dei
0: sempre,
1: candidati
0: del calcio moderno,
1: dai,
0: del calcio
1: candidati
0: contemporaneo, perché poi io non so come giocavano Rombo di Tuono,
1: Riva,
0: cioè non lo so, quindi non posso sapere.
1: Secondo me da podio non so se è il migliore di sempre. Cioè, nel mio cuore uno molto alto.
0: Chi c'è davanti?
1: No, però ti dico, cioè, è difficile farla. Però penso a giganti come Maldini, come Zoff, come Buffon. A me Pirlo è un altro che sembra girare in quelle sfere lì di talento.
0: No.
1: È difficile dire se c'è, cioè, chi magari preferisce Totti.
0: No.
1: Io preferisco Baggio a Totti, però.
0: No.
1: Vabbè, scusa.
0: No, stai dicendo cose che non mi piacciono.
1: Vabbè.
0: No, hai ragione, dai, sto scherzando. L'unico di quelli che hai citato che posso mettere nello stesso. Ecco, sì. Maldini.
1: Vabbè, Buffon non mi fai. Io lo so che Buffon non piace la Piazza Fiorentina, però.
0: Tienitelo.
1: Bene.
0: Tienitelo.
1: Bene.
0: Ovviamente poi ci mandano anche dei video sul lavoro che faccio nel frattempo, dopo lo aprirò. Michele dice Cassano per talento, per carità di Dio, mettere sullo stesso piano Baggio e Cassano.
1: Cassano però l'ha detto, io sono stato meglio di Del Piero, Totti e Baggio.
0: Questo è l'unico saluto che non può essere querelato. Il vero problema che è stato creato dalla società con i silenzi, con la mala gestione degli infortuni e con la non difesa sulle varie notizie extracampo, si è permesso di fare speculazioni sul suo conto che hanno portato quasi a farlo odiare. Per me Ken deve restare specialmente separato, ci mette dei paletti e soprattutto dobbiamo renderci conto che dopo il 15° posto e senza coppe pensare di comprare al suo posto un centravanti da 30-40 milioni è pura utopia. Non abbiamo appeal per questi giocatori. Poi io non so se vuoi commentare questa notizia, lui vuole fare il nostro Lore vuole fare polemica sulla scelta della dama per il calcio storico, lui dice voglio fare proprio polemica perché sapete che è stata scelta una giocatrice del Bisonte, due giocatrici del Bisonte, e questa diciamo è una domanda che viene posta a un rappresentante dell'altra squadra di Firenze, perché per me è l'altra squadra di Firenze,
1: ma per l'amministrazione forse no,
0: basta, la vuoi chiudere così?
1: No, mi sembra insomma c'è una squadra di Firenze ha vinto
0: tanto
1: il mondiale per club,
0: poteva essere fatta una scelta quantomeno paritaria.
1: Comunque
0: essere.
1: Devo dire io ho grande simpatia sia per Beatrice Grifoglio che infatti per non è, Boldini che
0: non è
1: nei
0: confronti dei ragazzi ovviamente
1: grande anzi la saluto anche Beatrice che è una grande amica di Veronica Angeloni, quindi
0: evviva
1: è un'amica,
0: però si è fatta una scelta più equilibrata.
1: Bisogna quest'anno però vi posso dire sarà una squadra molto competitiva, so che puntano al quinto posto, quindi una squadra che quest'anno può far divertire.
0: E a noi che si punta?
1: Ah, sicuramente
0: noi della Savino, dico
1: noi della Savino a stare nelle posizioni che ci competono, ecco,
0: quindi lì
1: sì.
0: Ah, bene, questa è un'ottima notizia,
1: trovarci quantomeno
0: ottima notizia. Allora buongiorno, dice il nostro amico Simone, io spero che Ken rimanga ma con la testa giusta, altrimenti Karim Konaté del Red Bull Salisburgo. Valutazione 12 milioni di euro per Transfermarkt, non un rendimento stellare l'ultima stagione, comunque giocatore interessante.
1: Sarebbe un po' la scommessa alla Hen, perché prenderesti un giocatore che comunque nell'ultima stagione non ha fatto bene, quando Hen arrivò avevi preso un giocatore che aveva fatto male.
0: Marco chiede se, vista la stagione non eccellente a Manchester, Zirkzee potrebbe essere trattabile a costi fuori portata. Io credo che la Fiorentina di oggi non si possa permettere di avvicinare giocatori che hanno l'ambizione di fare la Champions, ma nemmeno l'Europa League, e quindi penso che non sia fattibile non solo per una questione economica, che è comunque fondamentale, ma anche per una questione di appeal, e questo se non ce ne rendiamo conto noi diventa difficile. Cioè se noi adesso non prendiamo coscienza dello stato che ha la Fiorentina agli occhi del mondo del calcio, si fa fatica, perché Paratici non è Mago Merlino che con uno schiocco di dita cambia le cose, non è il genio della lampada di Aladdin della Disney che gli fa la presentazione di che cosa può fare o non può fare in quella caverna facendo vedere qualsiasi cosa di straordinario che potrebbe mettere in campo, quindi anche trasformare la Fiorentina in un brutto anatroccolo, in un cigno in pochi secondi, e purtroppo c'è da fare conti anche con la realtà attuale. Ascolta Stefanino, ma tu hai voglia di lavorare e mandare degli audio oppure pensi di oggi di scioperare?
1: Dovevi mandare anche il contributo 3. No, la manda.
0: Era quello. Vabbè, allora era il 3, era quello. Va bene, mandaci un audio, dai.
4: Buongiorno ragazzi. Allora Pietro, io sono d'accordo con te, se devo scambiare Ken con Pellegrino, che Dio ci aiuti. Poi se proprio Ken dovesse andare via, cosa che non spero di no, lo cambierei solo con uno, con Retegui, anche se è difficile che venga, è ovvio, però solo con lui lo scambierei, Walter da Roma.
0: Allora Simone poi dice quindi un tentativo per Julian Alvarez non si può fare e effettivamente mi sembra comunque poi al massimo ci risponde l'Atletico Madrid come ha fatto il Real, insomma con le facce che ridono. Ken è forte, un nazionale italiano, però ha un solo gioco, data la sua strapotenza fisica nel ripartire da metà campo, puntare la porta liberandosi del difensore e sparare la bordata quando arriva ai 20 metri, ma è uno scavetto, un tiro piazzato sul palo opposto, tecnicamente scarsino, non gli ho mai visto fare un 1-2 e poi restano i problemini fuori dal campo. Conclusioni: se arrivassero 40 milioni, vendere, incassare e reinvestire. Franculino Gluda giù, titolare, tenendo Piccoli come alternativa. Un nome per Stefano è la Bibbia praticamente, un dogma Franculino. E vabbè, poi tanti messaggi anche su Ken. Buongiorno, la cessione di Ken dipende dal tipo di campionato che vorrà fare la Fiorentina. Se vuole puntare subito a qualificarsi alle coppe comprando altri 5-6 giocatori di livello, va tenuto. Se invece, come penso, sia più probabile fare una stagione di rilancio mettendo basi per crescere, ma non da subito, allora per arrivare nono o dodicesimo va bene anche un Piccoli o un Pellegrino. Questo è Cesare. Io mi auguro che Paratici, con il nuovo gruppo scouting, riesca ad individuare il nuovo Salao, il nuovo Mutu, giocatori insomma che spacchino le partite e che fanno innamorare. Ci saranno giocatori del genere in giro per il mondo? Io me lo auguro. Questo è Cristian da Sarajevo. Ci saranno?
1: Me lo auguro anch'io, cioè nel senso, non credo sia una cosa così, cioè non credo siano spariti, ecco. Che c'è?
0: No, sta guardando, ma ha scritto Stefano, scusami.
1: Chi vuole Stefano?
0: Ci ha fatto sapere che c'è Marco al telefono. Ciao Marco.
5: Pietro, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
5: Come stai? State benissimo? È una trasmissione difficile perché quando mancano gli argomenti principali l'abbiamo dato ai conduttori a indirizzare la trasmissione. Io volevo soltanto dirti alcune cose. Intanto siamo davanti ora all'attesa del ritorno dal viaggio americano, che questa volta, nonostante indiscrezioni, non è proprio niente di trapelato circa le portate definitive del colloquio. Quindi per me, quando non c'è novità, il silenzio a volte può aiutare, quindi non c'è da aspettarsi, penso, situazioni di sconvolgenti, quindi come cessione della società, come un budget risicato. Io mi auspico che abbiano avuto la fortuna di poter essere rinnovata la volontà di ripartire. E poi, nonostante a Firenze, che purtroppo siamo non capaci, già sul tantam, sul Paratici, non è Mago Merlino, c'è chi racconta, specialmente un noto follower sul anonimo, i suoi 5 anni, le pendenze, i fallimenti al Tottenham. Io penso che quest'anno per noi sia molto importante quello che ti hai detto, che manca Fabio, di ritrovarci a ricostruirci una nostra identità, a ridiventare una piazza apprezzabile, non solo per la puntualità dei pagamenti, che nessuno mai avanza qualche cosa, ma anche nel discorso tecnico. E quindi mi fa piacere anche vedere nomi che soltanto 2-3 anni fa venivano scartati. Io te l'ho fatto in un privato, io sono innamorato, l'ho visto tutte le partite di questo Algerino del Frosinone, che purtroppo, se come sembra ai mondiali con l'Algeria farà bene, il prezzo da 4-5 li eviterà. E poi mi piace anche dal Prato, io non sono attaccato ai nomi, ecco, è una politica che a Firenze non si è mai fatta negli ultimi anni, e quindi spero che un po' alla volta si ritrovi competenza, volontà, perché questa scintilla va riaccesa, perché Firenze è un po' stanca, un po' delusa, e c'è gente che al momento prima ce l'ha già il dilemma dove lo va a fare, chi va, ora c'è molto molto più acqua d'attesa, però siamo in mano a una persona che per me ha le capacità, così come voi fate come conduttori, di portarci verso una nuova vita che Firenze si auspica, prima nel centenario, e poi grazie a questa mitica fiesola, che dici, perché soltanto la festa è da brividi. Ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie Marco, mille. Ciao, buona giornata anche a te. Tante valutazioni anche del nostro amico Marco.
1: Fares Gediemis, penso si pronunci così, ma sicuramente ho sbagliato. Attaccante del Frosinone che vedremo al mondiale.
0: Sì.
1: Perché gioca con l'Algeria.
0: Noi comunque avremo delle finestre dove durante le giornate cercheremo di porre l'accento su calciatori che magari in modo estemporaneo si stanno mettendo in mostra anche potenzialmente per la Fiorentina. Detto questo, purtroppo gli innamoramenti estivi legati a mondiali europei spesso tradiscono, sono quegli amori un po' effimeri, quelli Milan dal mare,
1: Baros,
0: no?
1: Milan Baros.
0: Me lo ricordo
1: pazzi con la Repubblica Ceca.
0: Comunque, anche se gli si è voluto bene, Nuno Gomes sembrava avesse fatto roba straordinaria. E poi non è che
1: forse nel Portogallo un paio di cose straordinarie le facevo anch'io.
0: Ora così tanto forse no, ma insomma
1: te, dai, non io ma te sì.
0: Dai. Però è vero che insomma, per dire, gli innamoramenti estivi legati ai mondiali e agli europei, ripeto, sono amori che durano il tempo di una discoteca.
1: Se
0: poi
1: anche James Rodriguez è stato un amore sbagliato da mondiale.
0: Sì, fece della roba pazzesca. James
1: gol clamoroso.
0: Allora, Niccolò prima ci dice che lui ti fa Argentina, ma la finale sarà Portogallo-Brasile. Poi dice: io terrei Ken e venderei piccoli, e in alternativa a Ken prenderei Dovbik. Bene,
1: bene, poi contento te, perché
0: contento Dovbik, io mi perché mi sta bene. Secondo me Ken il prossimo anno lo vedo bene a fare il vice piccoli, che è il futuro capocannoniere, dice Marco da Imola. Sappiamo terribilmente troppo poco del multiverso. Bene, va bene,
1: sicuramente poi, sappiamo poco, speriamo piccoli sia capocannoniere.
0: Io me lo auguro
1: con la maglia della Fiorentina,
0: con tutto
1: però,
0: il cuore, con tutto il cuore. Come Baggio non c'è stato nessuno se non Aldo da Piombino. Francesco, fra Pirlo e Baggio ci sono tre categorie di differenza. Vi ricordo di Baggio una famosa intervista nella quale, alla domanda se fosse stato contento di vestire colori bianconeri, giustamente rispose: il bianco e il nero non sono colori, perché è così nella scala cromatica e non esistono. E purtroppo però poi ci è finito. Andrea cita anche Brian Laudrup per quanto riguarda gli europei. E poi direi di sentire un altro audio.
6: Buongiorno Pietro e Fabio, volevo farvi una domanda e volevo chiedervi cosa ne pensate eventualmente di Matteo Pellegrino del Parma per sostituire Ken, se lo trovate un giocatore interessante e futuribile soprattutto, e dell'eventuale interesse di Miretti, su Miretti della Juve, se secondo voi ha un senso, se secondo voi è un giocatore che potrebbe far comodo alla Fiorentina o meno.
0: Risponde prima a te su
1: Pellegrino. Allora, io Pellegrino vi faccio notare che è un 2001, ragazzi. Cioè, non è che è sto grande prospetto per il futuro. Cioè, Pellegrino o oggi è un attaccante che vale quel che vale, oppure, insomma, si comincia ad essere già abbastanza maturi per pensare che ci possa essere un'evoluzione ulteriore. Si sta parlando comunque di un ragazzo che ha 25 anni.
0: Ah, esattamente, la stessa età dei piccoli.
1: Quindi dico, si sta parlando di un ragazzo che comunque, appunto, l'abbiamo detto, in Italia non è ancora mai andato in doppia cifra, ha detto che è arrivato da poco, e che in carriera in generale la doppia cifra l'ha toccata solo una volta nella Platense.
0: Come mai c'è questo innamoramento per Pellegrino?
1: No, ma io lo capisco, perché è un giocatore che non mi dispiace, cioè uno con una gran forza fisica, l'abbiamo detto anche prima.
0: Ma che differenze ci trovi con piccoli?
1: Secondo me piccolo è più bravo a attaccare la profondità, per dire.
0: Cioè, quindi addirittura c'è,
1: io tra piccolo e Pellegrino prendo piccoli.
0: Puoi sapere la mia risposta?
1: Bravo! Perché e te invece rispondi sull'altra, sono su d'accordo. Miretti.
0: Allora, su Miretti. Miretti è sicuramente un nome che va preso in considerazione, perché credo che sia, sai, è in uscita dalla Juventus. Non è un giocatore scarso, perché non lo è. Io credo che abbia dei costi di ingaggio e di cartellino, tutto sommato, appetibili. Certo, io mi faccio la stessa domanda: ma quanti centrocampisti deve comprare la Fiorentina? Cioè, nel senso, e soprattutto, se la Fiorentina dà via, lasciando perdere i rientri dei prestiti Som, Richardson, e prendendo quelli che sono adesso, dà via Fabian e fai un altro nome te, quello che vuoi.
1: Dai, facciamo contenti gli ascoltatori. Dai. E Mandragora.
0: Fanno via Fabian e Mandragora e prende Torsvet e Miretti. Sono grandi passi avanti? Cioè, non lo so. Darsi, però non grandi, ecco, sicuramente magari più vicini alle richieste dell'allenatore.
1: Quasi riparte un po' da quella quindicino, centrocampistino,
0: non mi aspetto che saranno investimenti superiori a quello,
1: cioè, centrocampo
0: è lì che
1: bombone.
0: Mi deve stupire Paratici, non sulla quantità di milioni che dovrà investire per prendere il Miretti di turno, fra virgolette. Bisogna che vengano scoperti calciatori che hanno un valore inferiore, ma che abbiano un futuro roseo dentro l'idea di calcio di Grosso, ecco. Non lo so, non mi sembrano nomi che cambierebbero l'inerzia del centrocampo della Fiorentina per l'ennesima volta. Miretti, secondo me, ennesimo mezzone, non ne abbiamo già troppi a centrocampo di mezzoni, questo è Andrea. Ma piccoli, facendolo lavorare di più, se migliorasse, è una domanda che ci dobbiamo porre. Miretti è come Nicolussi Caviglia. Francesco da Capraia al Limite: Pellegrino forse è più cinico sotto porta e con il gioco di Grosso puntini puntini. Io cinico poco perché mi sembra molto prolifico come attaccante, francamente.
1: 12 gol in una stagione e mezzo.
0: Cioè, quindi, insomma, mi sembra un bomber, come direbbe qualcuno.
1: Bomber!
0: Pellegrino per sostituire Ken. C'è chi ancora crede in questa proprietà solo perché Giuseppe fa tenerezza. Saluti, David. Ma io non credo che sia per quello il motivo. Poi, credere nella società, dare fiducia alla società, è un qualcosa che il tifoso può o non può fare liberamente, lecitamente. Io, su Pellegrino, ho dei dubbi tecnici rispetto soprattutto alla cessione di Ken, però ognuno la pensa come vuole, assolutamente. Per Simone meno giocatori della passata stagione ci sono e meglio è. Invece per Stefano Cherubini c'è un altro audio.
7: Buongiorno. La Francia secondo me è la squadra più forte, la squadra da battere insieme a Brasile, anche Brasile ragazzi dicono che ha dei problemi, però c'è un attacco veramente forte e con Neymar che se sta bene fa la differenza. Ma io però tiferò Portogallo, anche se sono rimasto, non credo che possa andare così tanto avanti, però c'è un centrocampo veramente veramente forte e se Leao, diciamo così, si comporta un po' meglio senza fare quelle scene ha fatto il Cile, il Portogallo può andare veramente avanti.
0: Io in Portogallo l'avevo in gloria quando c'era Rui Costa, per me in quel momento forse era la squadra che tifavo di più delle nazionali, perché proprio la fascinazione per Rui Costa mi portava ad essere,
1: però non c'è più Rui.
0: E poi anche era un'eterna incompiuta, no? Quindi sì, da
1: mancava
0: underdog
1: sempre,
0: gli mancava sempre, sì, gli mancava sempre quel passettino in più che poi comunque ha fatto assolutamente con Cristiano Ronaldo vincendo anche l'europeo, ma da quando c'è Cristiano Ronaldo tifarla mi rimane abbastanza difficile, detto che dal punto di vista del calciatore massima per Cristiano Ronaldo, però non attrae tutte le mie simpatie.
1: No, a me sta legittimamente antipatico.
0: Nicola, per me Ken da tenere tutta la vita, priorità assoluta del prossimo mercato, 4 esterni d'attacco, 3 se rimane Solomon, che terrei sempre. Gianna da Aiana, io lo voglio Ken in squadra, dove lo trovi uno meglio di lui, se vuole rimanere certo che sì, ovvero certo sì che lo tengo. Poi vediamo ancora su Ken, secondo me dipende solo da lui, ovvero testa sulla Fiorentina sia per l'attaccamento alla maglia sia per il comportamento extracalcio irreprensibile, altrimenti per quello che guadagna rischia il solito, ovvero spaccare lo spogliatoio e far infuriare la piazza. Patto chiaro con la società sulle basi suddette. Mentre Simone Romano ci dice che lui non ce l'ha fatti fare per altre squadre, anzi quando non gioca la Fiorentina spero che perdano tutte le altre. Quindi anche le nazionali evidentemente.
1: Mondiale tremendo, di sole sconfitte.
0: A meno che il fatto che ci sia Pongracic con la Croazia non lo spinga quantomeno a vedere del viola in questo mondiale. Pochissimo, penso sia la volta peggiore della storia. Dovrei fare una ricerca in merito, la farò.
1: Difficile, ma insomma, sì, penso di sì. Uno è proprio
0: malissimo.
1: Cioè, meno di uno c'è solo zero.
0: Quindi. Esatto. Grazie. Questa è l'esclusiva delle 11:45.
1: Anche nel sistema binario 0101.
0: Vuoi che vada avanti o vuoi continuare a fare lezioni di matematica?
1: No, posto così per il momento.
0: Bene, grazie, prego. Dottor Ferri. Secondo me il mondiale lo vince il Giappone, dice
1: magari,
0: Luca, oppure
1: fantastico.
0: Norvegia o Ecuador.
1: Olli Hatton sicuramente può guidare questo Giappone alla vittoria, soprattutto con il rientro di Tom Becker, con le condizioni cardiache di Julian Ross che sono in grande miglioramento, e poi con il baluardo difensivo presentato da Benji Price.
0: Comunque per me Giappone e Marocco saranno le grandi sorprese.
1: Giappone
0: di
1: può
0: mondiale.
1: Essere una sorpresa. Marocco secondo me non può essere una sorpresa perché è una nazionale forte.
0: Sì, vabbè, però non te l'aspetti per dire. Sorpresa io intendo dire che una delle due può arrivare ai quarti.
1: Marocco è arrivato tra le prime quattro.
0: Vabbè, ora. Sì, vabbè. Quindi, Giappone allora.
1: Giappone!
0: Però non lo tiferò. Buongiorno, per me emigrato in Belgio c'è solo l'Italia. Che tristezza sentire che noi tifosi azzurri con 4 stelle dobbiamo tifare per un'altra nazionale. È uno scandalo. Ovviamente, Alberto, non è che la gente tifa un'altra nazionale. C'è chi tifa un'altra nazionale.
1: Simpatizza.
0: Però per il mondiale, non essendoci l'Italia, che si deve fare?
1: Lui simpatizza Belgio?
0: Bella domanda questa. Te Alberto seguirai il Belgio essendo in Belgio
1: da Belgio
0: sostenendolo? Domanda. Lei ti può stenilare la sentenza.
1: No,
0: poi la faciloneria, la spocchia, la presunzione con cui molti rinunciano a Ken, cioè uno che ha fatto 25 gol in un campionato, è qualcosa di sconcertante. In una stagione, non in un campionato, campionato 19 per essere precisi. Uno ha detto che gli fa sempre allo stesso modo. Vorrei farvi vedere la carriera di Gerd Müller, che segnava sempre solo delle collane di vigore, possibilmente da dentro, non so che cosa collane di vigore vuol dire, immagino tiri di collo, da dentro l'area di porta, ed è stato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio mondiale. Noi che abbiamo le pezze dove non si può dire,
1: di rigore,
0: può darsi
1: collane di rigore,
0: sì, strana questa cosa. Ci permettiamo di rinunciare a uno come Ken, roba da matti. Questo è il nostro amico Massimo.
1: Sai, quando dice la spocchia e faccenderia, pensavo stanno parlando di Pietro, invece no, era di quelli che
0: volevi così, così per darmi una labbrata gratuitamente,
1: vabbè, la regalosi alle 11.47 di oggi.
0: Spocchia è veramente una cosa che mi darebbe fastidio. Se uno pensasse che io sia spocchioso, ma per quale motivo?
1: Un po'.
0: Sì, ma mi dispiace. No, buongiorno ragazzi, quando vendemmo Baggio è stato uno dei giorni più tristi della mia vita.
1: Ci credo.
0: E questo è Simone. Nel Giappone, Tsubasa Ozora, Wakabayashi, Misaki
1: originali
0: e Ryoga sono ritirati. Adesso c'è la generazione Blue Lock, Sancho. Benissimo.
1: E io mi sono perso le uscite di Capitan Tsubasa successive alla prima generazione.
0: Capisco. Io tifo Iran a bestia, ci dice Max da Quinto.
1: È arrivato in Messico, l'Iran. Tutto bene, ragazzi. Feste. Grande ma i messiani sono dei grandi. Bravissimo, me li hanno accorti anche a quelli della Corea.
0: E invece negli Stati Uniti?
1: Stati Uniti gli hanno dato un pass per entrare 24 ore a questi poveri disgraziati dell'Iran.
0: Ma non solo, poi ho visto grandi.
1: Ma poi Infantino che dice: ah, grandi. Dicevano era impossibile portare l'Iran al mondiale. Noi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto andare a mezzo.
0: No, cioè, ma si è tassa anche lui. Veramente, tanto, va bene.
1: C'è più spazio per la decenza.
0: Bene, Pietro, per carità, ognuno è libero di credere in quello che vuole, ma non mi spiego, dopo tutto ciò che abbiamo visto e stiamo vedendo, come si possa avere ancora fiducia nella famiglia Commisso. Saluti da David. Forse io mi sono spiegato male, ho detto che ogni tifoso
1: è
0: libero di scegliere una o l'altra strada, che sono, anzi, non sono solo due, sono centinaia. Cioè ogni tifoso vive il proprio tifo come vuole, ed è questa la bellissima libertà che ci permette anche di andare in tutti i giorni in onda con voi, che discutete animatamente quello che diciamo noi, quello che dicono gli altri. Cioè, il bello del calcio è che tutti si può dire la propria, se c'è educazione e soprattutto rispetto reciproco. Poi, se uno deve prendere, impazzire e dire cose a caso, come purtroppo ogni tanto succede, quello è un altro problema. Però ognuno, se ci sono dei tifosi che ancora hanno grande speranza in quello che farà la famiglia Commisso dal punto di vista calcistico dentro, insieme alla Fiorentina, questo non c'è niente di male. Cioè, questo bisogna capire, perché sennò tutte le volte si fa i processi ai tifosi che hanno una idea diversa rispetto alla nostra, e questo è sbagliatissimo, una cosa veramente assurda. Alberto dice che ha la moglie belga e quindi per la pace in famiglia guarderò le partite del Belgio e vinca il migliore, quindi non mi sembra che gli interessi molto e vinca il Belgio,
1: di facciata, diciamo, però questo, ecco, supporto al Belgio,
0: ecco, Alberto, nel senso, a noi ce lo puoi dire
1: al Belgio,
0: cioè, no, nel senso, se te tutte le partite quando fa gol il Belgio invece di fare ale da sotto ale,
1: chi se ne frega, ma la moglie poi ascolta i podcast della trasmissione,
0: dici, allora è un casino. Sara, mi mandi due audio per favore?
1: Grande Sara.
8: Perché non ci vengono a raccontare la novellina di Rocco e di Barone, che hanno raccontato che si poteva investire solo sulle infrastrutture, perché per investire sulla squadra ci vogliono i ricavi, il fair play finanziario ci mette i paletti, tutte bischerate. Si può ricapitalizzare, l'hanno fatto tutti, il Como per ultimo, ma non è solo il Como, l'hanno fatto tutti. Se hai fatto un buon di bilancio di 60 milioni sperperando i soldi anche avevi preso da Chiesa, da Vlahovic, i 25 milioni l'anno di sponsorizzazione, se dopo 7 anni ti salda all'ultima e perdi 60 milioni li rimetti di tasca tua, come fanno gli altri? Comunque Ken e la Vean Belle Vendôme l'anno scorso per questo hanno preso piccoli a tutti quei soldi, poi dopo Ken non se ne è fatto di nulla e se ne sono ritrovati sul groppone. Ma si da qui.
9: Buongiorno, sono Daniele. Dicevo, io questi mondiali, come negli ultimi 30 anni, tifo Brasile e per gli europei l'Olanda. È sempre stato così. da quando successe tutto il maialaio con la nazionale, la federazione che ce ne fece tutti i colori, io contro la nazionale italiana, solo calcistica, solo calcistica. Però Brasile e Olanda, Brasile perché ero innamorato calcisticamente di zio, ci stravedevo, e l'Olanda di Koeman, Rambo Koeman, che spettacolo ragazzi, da quegli anni lì io sempre.
0: Bene, queste sono altre valutazioni anche sulle nazionali da tifare o meno. Poi Fabio del gruppo Caffè Borghetti dice tifa Brasile, ora non lo... Pra Frenchi Brasil, che vuol dire avanti Brasile, lui ha scritto. Buongiorno a Scaccianuvole, per un amore immenso per il rock anni 70, per il prog, per l'Hornby, Coe, Welsh, anche se forse irlandese, altri scrittori britannici, tiferò Inghilterra. Questo è Scaccianuvole. Maurizio, tifo per squadre britanniche, prendiamo esempio da loro. Non si piegano davanti a niente. Poi ciao ragazzi, io faccio il tifo per l'Argentina ma ho una grande simpatia per il Giappone. Questo è Stefano da Prato. Walter tifo Uruguay e Scozia. Poi sulla questione Ken, Silvio dice lo terrei, però gli farei un discorso, fai l'atleta e non lo sportivo. Poi alla Lunigiana, da di africana c'è anche Capoverde. In effetti, prima l'avevamo citato, va bene, no, non c'è problemi. Federico, per simpatia per Malutti, tifa Congo come Cherubini. Lorenzo dice si tifa solo Giappone. Poi da sempre in ogni stadio, eppure in ferie, forse Inghilterra e Fiorentina. Tifo Portogallo e Curaçao, ma di questo mondiale francamente non me ne frega nulla. Questo è Luca. Svizzera, Capoverde, se vince l'Iran faccio il carosello. Questo è Emanuele. Buongiorno ragazzi, io tifo Portogallo per CR7, così non sentiremo più dire che è più scarso di Messi, aggiungendo che non sarebbe esistito l'uno senza l'altro, un po' come Federer e Nadal. Un saluto e sempre Forza Viola. Questo è Filippo. Volevi aumentare, sai, queste cose di solito a te ti accendono.
1: No, io penso che Messi sarebbe stato Messi anche senza Cristiano Ronaldo. Forse per Cristiano Ronaldo è stato uno stimolo nella carriera avere Messi di fronte. Però questo è il mio pensiero, ci mancherebbe.
0: Bene, mi sembra interessante. Massimo, a Mestre c'è solo l'Uruguay, lo sapevamo. Viva la Guinness e viva la Scozia, dice Lorenzo Dagliana. Però
1: la Guinness è irlandese.
0: Lorenzo.
1: Ma l'Irlanda non c'è. 54. L'Irlanda non c'è.
0: Però non mi puoi fare. Cioè, Guinness e la Scozia è come dire il Bordeaux e la Toscana.
1: Ottimo questo Bordeaux,
0: ottimo questo Bordeaux di Livorno, ottimo. Ecco, cerchiamo di essere precisi.
1: Tra l'altro sulla Guinness c'è anche la serie Netflix, se uno vuole recuperare.
0: Sì. Oppure andate direttamente in Inghilterra e fate cosa vuole, giusta.
1: Vieri, c'è anche la serie di Michael Jackson, ieri ho iniziato a vedere la serie di
0: Michael Jackson. Non mi interessa. Come on England, dice Vieri. Grandi. Non mi interessa perché non mi interessa, no, perché tu
1: grandi
0: lo... Finito? C'è tanti tifosi dell'Inghilterra, stranissimo per quanto mi riguarda.
1: Let's go!
0: Però, infatti, se c'è una nazionale qualsiasi che può essere contraria all'Inghilterra o mondiale, tifo sempre quella nazionale.
1: Ma l'hai vista, in Scozia hanno fatto questa domanda, hanno detto preferiresti vedere la Scozia passare il girone di qualificazione ma che l'Inghilterra vincesse il mondiale? Oppure che la Scozia non passa e che l'Inghilterra viene eliminata, e tutti a dire no, che c'entra, non potrei campare con l'idea che l'Inghilterra ha vinto il mondiale, quindi preferiscono andare fuori ai gironi pur di non vedere l'Inghilterra.
0: Ma come si fa a essere così belli? Io non tiferò per ma contro la Bosnia del simpaticissimo Dzeko, perché insomma, anche le ultime dichiarazioni sono state bellissime. Tifo per chiunque non abbia mai vinto nulla, quindi in questo mondiale direi per tante. Brasile da sempre, anche se tifo per la Norvegia, ma probabilmente vincerà la Francia. Quadro.
1: Però scusami, ha detto non tifa per quelle, tifa per quelle che non hanno mai vinto, e poi dici Brasile.
0: Poi Giacomo dai Rosi, siccome ci può fare la lezione sul vino, dice i Super Tuscan sono Bordeaux fatti a Bolgheri, perché effettivamente è una produzione che è simile a quella del Bordeaux. Però detto questo, io penso che il senso si sia capito, caro Giacomo. Se poi vogliamo fare una lezione di sommelier, vieni qui e ce la fai volentieri. Si fa una raffica finale? Avanti. No, ma perché sei ragazzi.
10: Vabbè, buongiorno Pietrone, buongiornissimo Fabio. Grande Dani del libro e i bende che non c'è. Io volevo ricordare solo a lor signori che il polpo di cui voi ne disegnate così le capacità e le cose bellissime che di tutti i tentacoli quelli che c'ha, un tentacolo a caso è il suo organo riproduttivo, quindi le previsioni è sono vero. Fatte a caso.
0: È vero, ha ragione.
11: Il mondiale lo vince il Como, il grande Como.
1: Grande Como.
11: Como. Como.
1: Com'è l'inno?
11: Campioni di mondo.
0: Anche
12: scampi. Buongiorno. A parte gli orari proponibili delle partite, che vabbè, sono laggiù, ma non c'è problemi, si guarderà lo stesso in mondiale, perché tra una settimana cominci caldo e la notte si bolle, fra le zanzare il caldo non si dorme e quindi ci scioccherà delle partite con barattolo di gelato alle 3 di notte in mano. Comunque Ken io lo terrei, poi se arriva la squadra giusta e ci dà soldi giusti, si mettono a sedere, secondo me la soluzione la trovano in 5 minuti, la trovano. Ma Matteo Pellegrini al posto di Ken anche no, ragazzi.
0: Va bene, abbiamo concluso così i vostri messaggi della raffica finale. Qualcuno sarà rimasto fuori, comunque, ci dispiace, ma è normale che sia così in questo periodo. Dici:
1: o comasco dal cuore ubriaco di una fede su dimmi per chi, per la squadra che seguo da tempo, per la squadra che mai tradirò. Il Como, cioè sto inno, si chiama Comasco dal cuore ubriaco.
0: Che è perfetto, secondo me, anche perché fino all'altro ieri non aveva nessuna velleità di vittoria, e quindi potevano solo ubriacarsi. Vabbè, c'è poi altri per l'Olanda, tanti ancora per l'Inghilterra. Massimo dice: peggio l'Inghilterra, c'è solo la Francia. Alberto dice: io tifo per il Congo, è stata una colonia belga, outsider Marocco e Giappone. vedi, le squadre britanniche, a parte un mondiale rubato, sono a zero titoli. Davide, forza Viola.
1: 66.
0: Ken, forte ma cervello balotelliano, nel senso della squadra pari a zero, fuori da alle scatole, please. Poi io non guarderò niente e spero che la Francia esca subito.
1: Anche
0: Armando dalla Francia, e vabbè, tanti tanti altri. Sì, dobbiamo andare via, hai ragione Sara, scusami, andavo
1: Sara,
0: lungo.
1: Scuola stare ancora,
0: scuola stare altre due ore, te ci facci, va bene. Ora c'è per l'amore mio, ciao Fabione,
1: ciao,
0: ciao a tutti,
1: ci vediamo domani,
0: ci vediamo domani ho il mondiale di
1: tre.
0: Sì, si fa saltare l'etere,
1: non
0: tripletta domani, ciao.

0: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Tifosi

0: Isolare la pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute!
1: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che deriva da parte di Andrea Giannattasio. Lunedì sera, intorno alle 23.30, una ragazza di 17 anni è stata palpeggiata da uno sconosciuto in via Pistoiese a Firenze mentre tornava a piedi da una cena di classe di fine anno, avendo rinunciato ad aspettare un autobus che sarebbe passato dopo 40 minuti. Secondo il racconto della madre, la giovane è stata avvicinata da un uomo in bicicletta, descritto come uno straniero di carnagione scura, che prima l'ha toccata alle spalle e poi l'ha palpeggiata. Nonostante il tentativo della ragazza di fuggire correndo, l'uomo l'ha raggiunta nuovamente nei pressi di una fermata del bus, dichiarando di essere ubriaco e dispiaciuto, e ha cercato di convincerla a non raccontare nulla, offrendole persino dei soldi. La ragazza, tuttavia, era già al telefono con la madre. L'aggressore, sentendo la voce di un adulto al cellulare, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti la polizia e un'ambulanza del 118. Sotto shock e colpita da attacchi di panico nei giorni successivi, la giovane ha rifiutato il trasporto all'ospedale Meyer, preferendo rientrare a casa. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri di Peretola. E intanto si trova in prognosi riservata un giardiniere di 59 anni, punto da un insetto, verosimilmente da un calabrone a Capannori in provincia di Lucca, mentre lavorava in una proprietà all'aperto. L'uomo avrebbe avuto una forte reazione allergica. Il 118 lo ha ricoverato in codice rosso all'ospedale San Luca. Adesso il giardiniere è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il soccorso risale a ieri mattina. Ancora una spaccata nel cuore di Firenze, nel cuore della notte tra martedì e mercoledì, nel mirino dei ladri è finita la trattoria Angiolino, storico locale in via di Santo Spirito in Oltrarno. Per entrare all'interno dell'attività i malviventi hanno utilizzato un tombino di ferro per sfondare la vetrata d'ingresso, lasciato poi sul posto dopo il colpo. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. I militari stanno esaminando anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili all'identificazione degli autori del furto. Il bottino, in ogni caso, è stato contenuto. I ladri sono infatti riusciti a portare via soltanto il fondo cassa, che conteneva pochi spiccioli. Si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo registrato nelle ultime settimane in città. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della opportunità di riscattare dal Tottenham Solomon e invece della poca opportunità di trattare un giocatore svincolato come Kostic.
3: Leggo tonnellate di nomi di mercato, questo fa parte delle regole del gioco. Sinceramente ho anche la sensazione che pochissimi di questi nomi corrispondono a profili che siano realmente nel mirino di Paracci. Aspettiamo quindi che torni dagli Stati Uniti e che entri in campo in maniera da Paracci. C'è però un nome che ricorre e un po' mi infastidisce, che è quello dello svincolato Kostic. Non capisco perché la Fiorentina dovrebbe monitorare un simile profilo. Se proprio Kostic fosse un'idea, allora molto meglio andare a bussare alla porta del Tottenham e chiedere uno sconto importante per Solomon, che mi sembra molto molto meglio dell'ex Juventus.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici di Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati.

0: Tanti nomi ancora che vengono accostati alla Fiorentina del futuro, la Fiorentina di Grosso. I dirigenti viola torneranno sabato dal loro viaggio negli Stati Uniti e a quel punto sarà possibile avere un po' più chiara la situazione a proposito della direzione che potrà prendere il mercato della Fiorentina. Ci sono vari nodi da sciogliere a partire da Ken, per poi passare agli investimenti e alle idee di mercato per i giocatori in entrata. 348 75 93 933, come sempre, è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Vado intanto subito a salutare Tommaso Borghini, che regge una serie di cene sempre fuori la sera,
1: davvero grande
0: Firenze,
1: mondanità
0: in posti più o meno importanti.
1: Sai, finiscono le scuole e quindi ci sono le cene di fine anno, le cene, poi dopo c'è, se hai dei figli, poi c'è lo sport e finisce la stagione sportiva, quindi sono tutti impegni di mondanità estrema, certo. Quasi sempre in gruppo, appunto, ma è divertente, insomma, sì. fa piacere, però insomma un pochino ogni tanto uno vorrebbe starsi anche a casa,
0: certo. Tranquillo. Perché poi la sera devi anche prendere i tuoi appunti per la trasmissione.
1: E poi devo preparare le citazioni, devo preparare quindi i focus. Insomma, è impegnativa. Mi stai mettendo sotto il torchio e questo non va bene. Poi,
0: oggi dove hai pescato? Nel mondo della musica, nel mondo del cinema, per la tua citazione?
1: Oggi volevo strappare una risata. E quindi non so se ci riuscirò, vedremo. Sì. Però è nel mondo del cinema. Il film in questione è Sogni mostruosamente proibiti, 1982. Di Neri Parenti, quindi c'è del Viola, certo, perché certo, tifoso, certo. Viola, fiorentinissimo, sì, anche sì. Se insomma da anni vive a Roma, sì. Regista, sappiamo, soprattutto ai Cinepanettoni, ma allora non c'era ancora questa moda dei Cinepanettoni. Ma questo è un film con Paolo Villaggio protagonista, Villaggio. È veramente esilarante, praticamente tratta di Paolo Coniglio, un normale, mi sembra sia uno sceneggiatore di fumetti, eccetera, che vive questi sogni, no, continuamente, pensando di essere lui il grande protagonista. Spesso c'è di mezzo anche lo sport, e facendo soprattutto innamorare di sé, in queste sue visioni, la bella Dalia, che è la protagonista appunto dei suoi fumetti, interpretata da Janet Agren, credo si pronunci così, una bellissima donna in quegli anni, certo. E appaiono in questo film anche Mike Bongiorno, sì. Giampiero Galeazzi, ci sono tanti sketch. Vero. Secondo me lo sketch più bello è quello in cui Paolo Coniglio al telemike, al quiz, viene, diciamo, sottoposto a una domanda da 1.390.800.000 lire. E gli chiedono infine tutti gli spettatori presenti, sì. Nel settore curva sud di Brasile-Uruguay del 1962, e lui li snocciola tutti, solo alla fine ha un'incertezza, perché gli chiedono dell'ultimo, che è García Ignacio Barroso, detto, e lui non riesce proprio, mancano 3-4, all'ultimo secondo gli viene in mente detto Ucar Camagno. E finisce così la visione, si innamora di lui, appunto, la valletta che acquista Dalia, eccetera. Poi ci sarà un'altra bellissima legata al tennis, in cui scorre a rincorrere un pallone contro Bjorn Borg e vince, sì, alla fine, sì. Mi pare Roland Garros, insomma. Comunque, quello che mi ha, al di là delle risate che puoi fare a vedere un film del genere, il titolo Sogni mostruosamente proibiti, quali sono i nostri sogni mostruosamente proibiti del mercato? Il mercato, lo dicevamo, è il momento in cui si può sognare. Con la Fiorentina si, certo, sogna un po' meno,
0: però,
1: diciamo.
0: Si può sognare in teoria anche di vincere lo scudetto d'estate.
1: Si vince lo scudetto
0: vince
1: d'estate,
0: lo
1: sotto
0: scudetto
1: l'ombrellone, d'estate. Se ne vince tanti, sì. Di scudetti. Però il sogno mostruosamente proibito, qual è il tuo sogno mostruosamente proibito di mercato? Hai un sogno di un giocatore, dici, per esempio, no? Quando
0: ho
1: arrivò,
0: sognato tanto finora, però
1: troppo.
0: Insomma, ora
1: quando arrivò Mario Gomez,
0: faccio,
1: no?
0: Fatica a sognare veramente in grande.
1: I sogni del passato
0: si sono spente un po' le speranze, ma faccio fatica a sognare in grande.
1: Peccato, perché sognare fa sempre bene.
0: Lo so, però con
1: però
0: questa Fiorentina faccio fatica. Abbiate pazienza.
1: Avete ragione.
0: Abbiate pazienza.
1: Hai ragione, si fa fatica anche persino a sognare. Ci vogliono spegnere i sogni. Però io ricordo nel passato qualche sogno mostruosamente proibito è andato in porto. Che so, Socrates era un sogno, certo, mostruosamente, certo, proibito. Sì, sì. Lo stesso Passarella. Anche
0: tu parli di anni in cui c'erano i Pontello, che erano ancora all'inizio della loro avventura alla Fiorentina, e quindi avevano voglia davvero di investire e di sognare in grande,
1: esatto, e di far sognare
0: Passarella
1: pure.
0: Arrivò l'anno dopo che la Fiorentina aveva
1: sfiorato lo scudetto,
0: sì.
1: Ma oppure Socrates che vedemmo nell'82 segnare all'Italia, sembrava un giocatore inarrivabile, arrivò, poi non fu, ma in realtà questi sogni mostruosamente proibiti poi alla fine non quasi tutti non riuscirono ad accendere più di tanto. Mario Gomez stesso fu un sogno, no?
0: Certo.
1: Frank Ribéry stesso, per restare a questa proprietà, anche se aveva 36, mi sembra 36 anni, forse addirittura 37, non ricordo precisamente, forse 36, era un sogno mostruosamente proibito, però poi alla fine non ci hanno entusiasmato. Andando ancora più indietro, Giulinho fu un grande sogno, perché quando arrivò alla Fiorentina, ovviamente noi non c'eravamo, ma ce l'hanno raccontato e comunque un po' ci siamo documentati, era un grande del Brasile, no? del grande Brasile di quegli anni lì, quindi qualche sogno in passato l'abbiamo vissuto, adesso è difficile persino avere dei sogni, come dice Paolo Villaggio, mostruosamente.
0: Però i nostri ascoltatori possono scriverci al 348-7513-933 a proposito dei loro sogni sulla Fiorentina. C'è Simo Bex che sogna, non dico in grande, perché mi pare di poter dire che non sogna in grande, però magari è un sogno che nel momento in cui dovesse realizzarsi potrebbe anche essere foriero di grandi soddisfazioni. Dice: il mio sogno è Amatucci titolare e Fagioli riserva.
1: Vedi, ognuno ha i suoi sogni, il suo è questo. Amatucci titolare sta facendo benissimo, hanno detto perlomeno chi lo ha seguito in Spagna, anche se insomma, non era in prima divisione, era in seconda, no?
0: Sì, è vero.
1: Però vedremo, è un ragazzo interessante che sicuramente sarà valutato, perché leggo tanti nomi anche per il centrocampo della Fiorentina e lui è un ragazzo interessante. Fisicamente ancora forse deve un pochino rinforzarsi, ma non è detto che poi bisogna per forza rinforzarsi nel calcio, perché ci sono esempi di giocatori, no? L'abbiamo detto tante volte, che hanno fatto grandi carriere.
0: In questi casi ci vogliono giocatori di grande tecnica, ecco.
1: Lui comunque la tecnica a lui non manca, è la tecnica. Bisogna testarlo, come si dice, in situazioni un po' più impegnative. Chissà se che Grosso non abbia l'intenzione di provarlo tra i tantissimi che rientreranno dai prestiti in giro, ma abbiamo un addetto ai prestiti adesso, no? Quindi
0: certo,
1: siamo tranquilli da questo punto di vista.
0: Il responsabile dei prestiti che è Moreno Zebi e che è coadiuvato da Rubino, si occuperà anche lui della gestione di questi prestiti e poi comunque verranno anche seguiti quei prestiti che vengono ritenuti più interessanti tra i giovani, verranno seguiti durante il corso della stagione per poi poter ragguagliare anche lo stesso Grosso sull'evoluzione di questi calciatori. C'è Max da Quinto che invece dice: io sogno la cessione della società.
1: Ma anche quello può essere un sogno proibito, no? Chi lo sa, adesso sembra più lontana, però non è detto che non avvenga. Magari le cessioni sono state a volte anche improvvise, no?
0: Sì, certo, ci ricordiamo quello che accadde proprio nel passaggio di proprietà tra i Della Valle.
1: Lo
0: stesso commisso, nessuno se l'aspettava, e poi
1: in quel momento lì perlomeno
0: si concretizzò la cessione. Abbiamo in collegamento con noi Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben ritrovato.
2: Buona giornata a tutti quanti.
1: Buongiorno.
0: E allora ti chiedo subito: che sensazioni hai su questa Fiorentina di Grosso che ancora deve nascere? Ci aspettiamo una rivoluzione sul piano della rosa, ma anche a livello anche di altre aree che circondano la Fiorentina, l'area medica. Vedremo se effettivamente ci saranno delle novità, ci saranno comunque anche delle nuove figure dirigenziali. Insomma, sarà un'altra Fiorentina, una Fiorentina che potrà dare delle soddisfazioni fin da subito, secondo te, ai tifosi della Fiorentina?
2: Ma guarda Lorenzo, il problema è che non si costruisce niente da zero, no?
0: Sì.
2: La Fiorentina è arrivata a un punto importante, quantomeno qualificandosi per 3 anni alla Conference, tra l'altro con un ranking piuttosto importante, e poi è finita in una buca, è riuscita a rialzarsi, però pensare che da un momento all'altro la squadra possa improvvisamente essere in grado di ambire ad una posizione europea non so se sia un obiettivo fattibile al primo anno, quindi con questo voglio dire che ci vuole pazienza, ma è anche un invito alla società, e mi sembra che lo stia facendo, di ricostruire proprio il club un po' dalla base. Grosso ha appena iniziato, ha delle idee piuttosto chiare, nelle ultime due stagioni ha fatto sicuramente bene, e io mi auguro di vedere una Fiorentina che faccia gioco, ancora negli occhi quella di Prandelli, che non solo arrivò durante la sua gestione praticamente sempre al quarto posto, anche ricordando i punti di penalizzazione, ma che comunque giocava un buonissimo calcio. Quindi vorrei vedere una Fiorentina molto meno difensiva di quella che abbiamo osservato negli ultimi tempi, e che possa giocare con la mente sgombra ed esprimersi finalmente al meglio delle possibilità dei giocatori, molti dei quali hanno dimostrato di non avere forse il temperamento necessario per vestire la maglia viola.
0: Ecco, Ken pare aver aperto la permanenza alla Fiorentina, adesso è il club viola che deve decidere il da farsi. Secondo te è giusto puntare ancora su di lui dopo questa stagione così deludente, dopo questa stagione in cui ci sono state anche delle polemiche notevoli nei suoi confronti da parte della tifoseria per il suo comportamento, per il suo atteggiamento?
2: Ma guarda, lui ha sicuramente non ha sicuramente risposto alle attese, ma non l'ha fatto perché ha mancato un numero incredibile di partite. Tra l'altro non si è capito esattamente quale fosse il problema, la tibia che gli ha impedito di disputare l'ultimo spicchio di campionato, e certamente se la squadra viola ha faticato a rimanere in Serie A, in parte lo si deve alla sua assenza. Mi pare che alla fine abbia segnato 8 gol, fosse arrivato a 15, avesse giocato 8-10 partite in più, sicuramente la Fiorentina avrebbe chiuso il campionato attorno ai 50 punti piuttosto che di poco sopra i 40. E poi sai, il problema è un altro, cioè che lui ha un contratto piuttosto oneroso, che la Fiorentina ha onorato puntualmente a fine mese, e che il giocatore invece non ha risposto alle attese per tanti motivi anche fisici. Poi il problema è anche, Lorenzo, capire con chi poi lo sostituiresti.
0: Certo.
2: Certamente però ci vogliono in avanti degli uomini in grado di entrare abbastanza spesso nel tabellino dei marcatori. Piccoli è stato deludente sotto tantissimi aspetti. Solomon non so se rimarrà per motivi economici, comunque si è dimostrato utile alla causa, ma meno tutti gli altri. Bisogna capire anche se questo Braschi, che nelle poche circostanze in cui lo si è visto in massima serie, può essere lui un uomo non solo come alias di Ken, ma anche per giocare insieme a lui e avere due uomini che possono mettere in difficoltà le difese avversarie, perché spesso poi tu vai a cercare fuori, spendi 25-27 milioni per Piccoli, quando magari è in casa un giocatore che forse può offrire anche di più.
0: Oggi il Corriere dello Sport Stadio parla di Matteo Pellegrino come possibile sostituto di Ken qualora la Fiorentina decidesse appunto di lasciar partire Ken. Matteo Pellegrino, che reduce da 37 presenze e 9 gol con il Parma, giocatore sì interessante, però dopo il caso Piccoli il rischio è quello di rimanere scottati ancora una volta prendendo un giocatore di questo genere dal Parma, che è una squadra certamente inferiore alla Fiorentina.
2: Ma guarda, Pellegrino a me è piaciuto soprattutto per il modo con cui lui si batte, per il fatto che spalla la porta, tiene bene il pallone, fa alzare la squadra, e poi perché è molto forte di testa. Vada a memoria, mi pare però che dei 9 gol lui ne abbia segnati 6 di testa, e sia stato anche piuttosto utile come assist man. Ma a dirti la verità, a me piacerebbe una coppia Ken Pellegrino, non Pellegrino al posto di Ken, cioè cambiando un po' modulo e portando avanti almeno in fase d'attacco una situazione simile a quella che da tempo ormai caratterizza l'Inter, con due punte diciamo così centrali. Lo si può fare sia giocando con 4 uomini dietro oppure ritornando a 3, però si è visto che a 4 la Fiorentina si comporta meglio. E comunque qui mi piace sottolineare due situazioni. La prima riguarda Comuzzo, sì. Cioè nella Fiorentina sembrava spaesato, sempre in difficoltà E poi l'ho rivisto in nazionale, è stato molto puntuale sugli attaccanti avversari, i due greci non erano mica delle scartine, perché Pavlidis è uno che ha vinto il titolo dei cannonieri in Portogallo per due stagioni consecutive, Douikas sì, lo conosciamo, e poi è stato molto bravo a uscire dalla difesa, a fare dei lanci in verticale e non orizzontale. Io Comuzzo, che ha 21 anni, lo terrei assolutamente, perché ritengo che possa essere un giocatore molto utile, però si è visto che quando ha giocato con la mente sgombra è tutto un altro Comuzzo rispetto a quello visto questa stagione. E poi c'è stata la conferma di Ndur, che penso possa essere uno degli uomini stabili nel centrocampo della Fiorentina.
1: Sì, a proposito di Ndur, proprio è recente la voce che vorrebbe il Napoli interessato al centrocampista della Fiorentina. Filippo, secondo te che cosa dovrebbe fare? Cioè, sembra ci sia stata un'apertura dell'entourage da parte del giocatore, ma secondo te la Fiorentina che dovrebbe fare in questo caso?
2: Ma lo dovrebbe tenere. Io credo che ci siano dei giocatori come De Gea, come Comuzzo, come Ndur, come Fagioli, al limite come Ken, a meno che non arrivi un altro attaccante di pari livello, che dovrebbero essere i punti fermi della formazione viola. Se non appena un giocatore si afferma con questa maglia e poi lo cedi, questo significa che la Fiorentina già si pone a un livello inferiore proprio mentalmente al suo interno, mentre dovrebbe aspirare a qualche cosa di più.
0: Senti, comunque questo 4-3-3 di Grosso come te lo immagini?
2: Ma è un 4-3-3 particolare, perché se andiamo a vedere alcune partite del Sassuolo ci rendiamo conto che si trattava poi di un modulo estremamente variabile, per l'inserimento dei centrocampisti, per il modo con cui si agitano le punte lì davanti. Quello che mi è piaciuto della squadra di Grosso in fase offensiva è che lui riusciva sempre a riempire l'area con l'uomo del tridente, che in quel momento era senza palle, con almeno uno o due centrocampisti. Insomma, è così che tu puoi far gioco. Però faccio un esempio: a me è piaciuta la nazionale di Baldini fino a quando è rimasta in 11 uomini, ha comandato il gioco con la Grecia, che insomma aveva messo paura all'Inghilterra, aveva fatto pari con la Svezia, insomma per 60 minuti l'Italia ha comandato il gioco. Ecco, io vorrei una Fiorentina di questo tipo, che non si ammassasse come l'anno scorso ai limiti dei 20 metri e poi cercare solo il gol in contropiede, soprattutto una Fiorentina che tornasse a far sì che Campo di Marte diventasse un fortino e non una terra di conquista.
0: Assolutamente. Torsved e Miretti sono due giocatori che vengono accostati in queste ultime settimane alla Fiorentina con una certa frequenza. Sono davvero necessari? La Fiorentina a centrocampo deve fare delle scelte, perché il rischio è che ci siano poi troppi giocatori, che ci sia un sovraffollamento. Ci sono anche Fabian e Brescianini, che sono due giocatori sulla carta abbastanza simili a Tosved e Miretti.
2: Ma io credo che la tua fotografia sia stata assolutamente corretta. È chiaro che bisogna sfoltire il reparto, però direi che ci sono almeno tre uomini che dovrebbero rimanere: Fagioli, Ndur e Mandragora, e poi lì uno dei due tra Fabiano e Brescianini dovrà essere ceduto e poi eventualmente fa posto a Torsved, che mi sembra che sia più duttile, più aderente alle idee di Grosso di Miretti. Questo sì, sicuramente. Certo, se c'è un giocatore che mi piacerebbe vedere nella Fiorentina, ad esempio, è Lipani, che si è visto ultimamente in nazionale.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, un giocatore che piace,
1: diciamo,
0: a tante squadre.
1: Che avrebbe però un po' di incompatibilità con Fagioli, secondo te, Filippo, oppure potrebbero giocare anche insieme?
2: Ma guarda che l'Italia di Mancini vinse l'Europeo non solo perché fumo più bravi nella lotteria dei rigori, ma anche perché avevamo un centrocampo di uomini, ciascuno dei quali occupava più o meno lo stesso ruolo nelle rispettive squadre, che poi però insieme hanno fatto un pacchetto di centrocampo tale da permettere all'Italia di condurre il gioco. Quindi quando poi i giocatori sono buoni è facilissimo trovare il sistema di metterli assieme. Piuttosto vorrei capire che cosa si vuol fare con gli esterni di difesa, e mi pare che ancora non si abbiano notizie certe, ecco.
0: Molto probabilmente la Fiorentina ne dovrà trovare di nuovi, perché Dodò in partenza, Gosens anche lui è sul mercato, e quindi la Fiorentina deve assolutamente trovare dei sostituti.
1: Parisi purtroppo sarà fermo fino a gennaio.
0: C'è assoluto bisogno di trovare esterni difensivi e anche esterni d'attacco. A proposito degli esterni d'attacco, l'ultima considerazione, Filippo, su Coleoscio. Ti piace? Potrebbe essere un giocatore sul quale puntare anche come titolare per la Fiorentina, oppure potrebbe essere un'alternativa?
2: Ma non lo so, ecco, dovessi farti un nome direi che allora preferirei l'Orienté, tanto per fare un nome. E poi c'è un giocatore che a me è sempre piaciuto, di cui vi avevo parlato proprio con voi, dei Pellegrini della Roma. Non penso che Gasperini, dopo averlo riportato in prima squadra, ne faccia a meno. E poi mi auguro che Grosso riesca a portare a Firenze Berardi.
0: Insomma, se ne parla da anni di Berardi, tu dici che potrebbe ancora essere utile, utilissimo per la Fiorentina. In effetti ha ancora 32 anni, non è che è così anziano.
2: Ma io credo che ancora possa giocare 2-3 stagioni al meglio. È un giocatore di classe, è un giocatore che tra l'altro come esterno è uno di quelli che segnano di più, che dà una mano in difesa, è anche cattivo il giusto. Ma io direi che a Firenze Berardi, Ken, Solomon, insomma, credo che sia potrebbe essere un tridente importante,
0: interessante, ecco, ora o mai più per Berardi, visto
2: però vorrei dire, mi piacerebbe che dalla squadra, dal settore giovanile, da questa primavera che ha vinto il titolo, che tra l'altro diciamo è uno dei pochi trofei vinti nella gestione Comisso, eccetera eccetera, insomma, Grosso guardasse bene che cosa c'è nel settore giovanile della Fiorentina, perché probabilmente lì può pescare qualche giocatore da portare neanche tanto gradualmente in prima squadra. Bisogna aver coraggio, ragazzi.
0: Sì.
2: Bisogna aver coraggio.
0: Gli occhi sono soprattutto su Federico Croci, questo talento classe 2010, molto giovane naturalmente, però insomma, se è forte bisogna anche provare.
2: Beh, intanto a 16 anni, alla sua stessa età, Yamal è diventato titolare. Però ecco, il discorso a me quando dicono ma poi si brucia, ma se sono buoni secondo me non si bruciano. Però nel caso che lui e Braschi possono essere interessanti, il discorso che dovrebbe fare Grosso è lo stesso che ha fatto a suo tempo Prandelli con Vlahovic, quando gli disse: guarda, io sono stufo di vederti che tu al quarto d'ora della ripresa guardi solo a metà campo per capire se tu sei il sostituto. E allora Prandelli gli ha aggiunto: guarda, io ti faccio giocare 8-10 partite, non ti tolgo neanche se ti fai male, gioca tranquillo. E lui ha fatto delle grandi cose a Firenze. Ecco, nel caso che si abbia il coraggio e direi si pensi che questi ragazzi possono essere la prima squadra, secondo me si deve dire loro: tu giochi 4, 5, 6
0: partite. Dargli fiducia.
2: Perché non si può fare, diciamo, quello è giovane, gioca gli ultimi 8 minuti, ma che senso ha? Dobbiamo cambiare mentalità, e quello che ha detto Vardi ieri secondo me è molto giusto. Noi dobbiamo anche modificare la preparazione durante la settimana, perché il calcio è diventato sempre più uno
0: sempre
2: sport
0: più lento, Ciardi, sempre più lento,
2: sì,
0: il calcio italiano
2: aerobico e anaerobico, per cui il problema è quello che tu devi essere in grado di fare durante la partita tanti allunghi. Ecco, Dodò avrà tanti difetti, però sotto questo aspetto lui è un giocatore moderno, perché è capace di fare delle volate incredibili. Quindi sotto questo aspetto dobbiamo migliorare la preparazione atletica, e poi credo che tutti gli allenatori italiani debbano un po' guardarsi allo specchio e dire che forse non sono più i migliori come lo è stato fino a qualche tempo fa, anche perché molti di loro stanno facendo belle cose, ma dove le fanno? All'estero, con una mentalità diversa dalla nostra. Mi riferisco anche a quelli super pagati che a mio parere sono rimasti un po' indietro rispetto ad esempio alla filosofia di gioco degli allenatori spagnoli, ma ci metto dentro anche di quelli tedeschi.
0: Filippo, grazie per questa tua ampia analisi, alla prossima, buon lavoro.
2: Con molto piacere, un saluto a voi, alla redazione e a chi ci ha ascoltato.
0: Grazie ancora Filippo. Ciao. Grassia, e insomma ripartiamo anche da alcuni nomi sui quali ha puntato l'attenzione proprio Filippo Grassia. Berardi che comunque ha un ingaggio non banale, perché stavo andando a controllare anche sulla base dei messaggi dei nostri ascoltatori, e al Sassuolo all'ordo prende 5,5 milioni.
1: È diciamo l'extra budget del Sassuolo, no? La bandiera, il giocatore su cui hanno deciso di investire, tenendolo, anche andando un po' al di là forse di quelle che sono, anzi sicuramente di quelli sono i parametri di una società come il Sassuolo, che non ha certo l'abitudine di elargire certi tipi di ingaggi ai giocatori. Per lui si è fatta l'eccezione, tant'è vero che lui insomma praticamente ha giocato sempre e solo nel Sassuolo, insomma, sì. Quindi io non so, mi sembra che sia scaduto il tempo per Berardi, sono sincero, non è che non mi piacerebbe vederlo, cioè se mi dici domani viene nella rosa della Fiorentina io sono contento, perché so che ha dei colpi che ti possono accendere, anche entusiasmare, anche un carattere particolare, focoso, a volte fumino, a volte troppo, però che con Firenze potrebbe anche crearsi la scintilla giusta, no? Però allo stesso tempo mi sembra che se ne sia parlato davvero troppo, sì. E sono 8 anni che la Fiorentina, io mi ricordo c'era il primo Pioli, e mi ricordo la famosa partita con il Viareggio a Viareggio, che a un certo punto c'ero anch'io lì nella tribuna e sbuca Berardi e si mette a sedere a vedere la partita con la famiglia, già lì si rincorrono le voci, ecco c'è adesso, sì, e già se ne parlava.
0: Tra l'altro quella partita, se non ricordo male, la seguì accanto a Benassi, perché
1: sì,
0: c'era una grande,
1: esatto,
0: amicizia
1: per Benassi, oppure forse Benassi giocava, non mi ricordo, e comunque era andato a vederlo, sì, sì. O la seguì, cioè il motivo poi fu quello, era, sì, che era lì, sì, in vacanza, e certo, non so come, certo, mai in vacanza, probabilmente era infortunato, ancora non aveva ricominciato
0: Berardi?
1: La preparazione.
0: Berardi va sempre in vacanza,
1: sì,
0: a Forte dei Marmi.
1: Però dico, siccome la Fiorentina giocava l'amichevole, lui doveva essere a Sassuolo a lavorare, sì, col Sassuolo, sì, immagino, probabilmente aveva qualche, sì, ed era lì, era, e allora, ed era il 2017-18 forse, sì, sì, sì, quindi siamo quasi di 7-8 anni fa,
0: certo.
1: E già se ne parlava da prima, quindi quanto tempo è che parliamo di questo ragazzo, che ormai dal ragazzo
0: troppo,
1: è diventato
0: tempo,
1: uomo maturo,
0: troppo tempo,
1: e non lo so, grosso, è la prima volta che ci troviamo però in realtà con un allenatore che lo ha avuto comunque un paio d'anni, sì, no? E sì, che sì, lo ha, diciamo così, anche restituito al calcio dopo un infortunio molto grave, che insomma subirlo a quell'età lì, e aveva più o meno 30 anni, non è semplicissimo riprendere dopo l'infortunio al tendine d'Achille, eppure è rientrato alla grande. Però insomma mi sembra, ecco appunto, ci sono delle storie,
0: ma rimarresti molto sorpreso,
1: che si scrivono ma delle quali poi non si scrive mai, cioè si scrive il prologo ma non si riesce poi mai a scrivere la trama.
0: Volevo tornare anche ai sogni dei nostri ascoltatori, visto che in tanti ci hanno scritto al 348 753 933. C'è Gabriele D'Amestri che dice: anche se ho superato i 50 anni mi piacerebbe tanto che a Firenze arrivasse il campione di turno che ti fa venire l'emozione di comprarsi la sua maglia col numero e nome, ma da 7 anni si gira in canottiera purtroppo, o si gira indossando maglie vintage anni 90. Poi ancora Roberto da Modena, Roberto Selmi Modena: l'unico sogno che poi si è rivelato tale è stato Batistuta, ricordo di aver sperato tanto che arrivasse a Firenze guardandolo in TV in Coppa America, che gioia quando arrivò davvero. Tra l'altro comunque quando arrivò era un Batistuta ancora grezzo tecnicamente,
1: un po' acerbo,
0: un Batistuta che poi negli anni si è migliorato tanto, ecco, ma quando è arrivato era soprattutto tanta potenza,
1: ma c'aveva grandissimi margini, io mi ricordo, di miglioramento,
0: certo,
1: era il
0: miglioramenti
1: centravanti
0: che lui ha fatto proprio perché li ha voluti fare questi miglioramenti,
1: era, esatto, era il, abbiamo detto tante volte, era il centravanti dell'Argentina, sì, ragazzi, non è che aveva vinto la Coppa America, e non è che era, è chiaro, aveva un po' di, avevamo poi negli occhi ancora il buon Dertizia, certo, che quindi ci aveva un po' illuso perché anche lui aveva giocato in nazionale, sì, quindi sì, cioè, dicevamo ecco il nuovo Dertizia, altro sì, il nuovo Dertizia, vabbè, però ecco, mi si è accesa ora con questo messaggio la lampadina su un altro sogno mostruosamente proibito che a me era già all'epoca, nonostante fosse giovanissimo, perché lo vidi in quella finale del campionato d'Europa Under 21, Manuel Rui Costa, che vinse poi l'Italia con un gol di Orlandini, allora c'era ancora,
0: c'era il gol,
1: il golden goal, però si vide questo giocatore che aveva una classe, un'eleganza, ma anche una corsa, una predisposizione a giocare il pallone incredibile. Già c'erano state delle voci sulla Fiorentina e io dissi: mamma mia, se si prende questo è davvero un sogno. Tant'è vero che c'era il Barcellona che sembrava in vantaggio sulla Fiorentina, il Barcellona, pensate, e invece poi lui scelse di venire a Firenze e 7 anni meravigliosi col 10 sulla schiena, un giocatore strepitoso per me, per come vede il calcio.
0: Beh, certo, assolutamente. Non si sogna più, io sogno che qualcuno dei nostri giovani diventi un fenomeno, un under 16, c'è, ne abbiamo parlato poco fa, di Federico Croci, questo è il messaggio di Angelo. Poi c'è Silvano Montemuto che dice il sogno era Alvarez, a un passo, preso da Burdisso, rifiutato da Pradè e Rocco, che occasione a 25 milioni, guarda ora il valore, sì, un valore di 120 milioni, 120 sì, milioni non bastano. Per
1: probabilmente lo avremmo assaporato per poco,
0: sì,
1: però,
0: per poco, ma intanto,
1: però intanto l'avremmo assaporato, sì, intanto avremmo anche fatto un grandissimo affare, perché preso più o meno per il costo di Beltran sarebbe diventato uno dei giocatori più forti del mondo, insomma.
0: Sì, sì,
1: quindi è tutta un'altra cosa, col tutto il rispetto per Beltran, che è un bravo ragazzo, un buon giocatore, però non ha quei numeri lì,
0: sì. I sogni svaniscono all'alba, dice un altro nostro amico ascoltatore, chi vive sognando rimane con un pugno di mosche. Poi
1: io sapevo che vive sperando,
0: sì, infatti.
1: Comunque io i sogni, ragazzi, perlomeno ora, magari non solo nel calcio, insomma, è bello sognare, insomma, non bisogna
0: essere... certo, è fondamentale, poi sai, col passare degli anni magari...
1: Ma certo, ti disilludi, no? Siamo un po' disillusi noi, sì, però insomma manteniamo una visione onirica della vita, perché
0: assolutamente
1: altrimenti...
0: Ghigo d'Arezzo dice il mio sogno sarebbe Liberali del Catanzaro, giocatore talentuoso,
1: non è impossibile, questo non è mostruosamente proibito,
0: tutto ha un costo anche tutto sommato accessibile. Perché si parla di 6-7 milioni,
1: io insomma, ecco, questi sono ragazzi sui quali investirei, fossi la Fiorentina, tirando fuori anche qualche milione in più, forse anche del dovuto, ma certo, se mi dici 27 milioni spesi per Piccoli, ecco, per Liberali 7-8 andrei a spenderli, anche perché qua si parla di un prospetto che ha davvero tanti margini. Poi è chiaro, c'è sempre la possibilità di sbagliare, no? Ma tanto di errori ne abbiamo commessi talmente tanti che vale la pena commetterli più sui giovani, no?
0: Sì, sì,
1: secondo me, eventualmente, se deve essere un errore, ma non credo, che a me piace molto Liberali.
0: Fede Ascandici scrive a proposito del tridente che quello giusto potrebbe essere formato da Coleoscio, Ken e Solomon, che la Fiorentina però ancora deve valutare, soprattutto deve capire se c'è la possibilità di avere uno sconto al Tottenham, perché dovrebbe riscattarla a 10 milioni, avrebbe dovuto riscattarla a 10 milioni, magari potrebbe ottenere uno sconto per poterlo pagare 7 milioni, vedremo, ma poi ci sono anche delle valutazioni che devono essere fatte sull'integrità fisica di questo calciatore.
1: E sull'ingaggio stesso,
0: ingaggio,
1: che è un
0: certo,
1: buon ingaggio anche lui,
0: certo,
1: un ingaggio stile Premier.
0: Sì, sì. E poi, in attesa di perfezionare il prossimo collegamento, dice Simone 099, Rui dal vivo era uno spettacolo per gli occhi, in campo c'erano 21 giocatori e poi lui che era il faro.
1: Era uno spettacolo, sì, davvero, sì. Eppure c'è chi ha criticato anche Rui Costa, perché Firenze è esigente,
0: lo stesso Ranieri lo sostituiva ad ogni partita, arrivava il 15° della ripresa,
1: sì,
0: e lo sostituiva
1: e lui si arrabbiava,
0: ricordo che
1: aveva ragione.
0: Dopo una serie di sostituzioni fu fatta proprio una conferenza stampa in cui si sanciva una sorta di pace tra Ranieri e Rui Costa, con tanto di stretta di mano per
1: erano le cose belle,
0: i giornalisti e per i fotografi.
1: Erano le cose belle di allora, che oggi non succedono, perché se oggi c'è una polemica, adesso si fa di tutto per nascondere, per dire ma non è vero, si sono abbracciati, si sono baciati e tutto quanto. In realtà allora si sapeva che c'era questa polemica, e che cosa faceva la Fiorentina con, diciamo, allora anche un po' rudimentale dal punto di vista della comunicazione, però efficace in questo caso, e si faceva una conferenza stampa che si dava la mano, si abbracciavano, si chiarivano davvero davanti alla gente. Era anche una bella Per noi che si, insomma, allora è un bel modo di lavorare, no? Ti dava
0: certo.
1: Avevi un titolo, avevi un argomento. Adesso si cerca sempre di insabbiare tutto, anche ciò che è evidente, e non sempre però insabbiando si risolvono le situazioni. A volte portandole alla luce invece si possono risolvere, e anche, e dai anche una sensazione di trasparenza e di chiarezza diversa ai tifosi.
0: Berardi, dice il Bob e Viola, è come quella ragazza che ti piaceva alle medie, ma quando la rivedi da adulta la trovi molto cambiata e non ti sembra più la stessa. Quindi Berardi rimanga pure a Sassuolo. Ti piace anche questo?
1: la metafora, sì. È bella. Sì, è un po' la ragazza delle belle ciglia, no? Sì. Che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Mi sembra la carriera sia stata questa, quella di Berardi.
0: Poi ancora, sempre al 348-753-933, c'è Alessandro Valdano che dice il suo tridente preferito sarebbe quello formato da Coleoscio, Tre Soldi e Zegrova, giovane e con classe. Tre Soldi, che è tra l'altro figlio d'arte, te lo ricordi? Tre Soldi,
1: sì,
0: all'Atalanta.
1: Sì, certo. Sì, uno dei calciatori, delle famose figurine, sì, di quegli, sì, anni, sì, certo. Sì. Tre Soldi, anche un nome particolare, visto facevamo l'altro giorno, ci divertivamo, sì, sui nomi particolari, sì, anche Tre Soldi, insomma, era abbastanza particolare, insomma, come nome, sì, era un nome divertente.
0: Sì.
1: Valore però superiore a quello di Tre Soldi, no? Sì. In questo caso.
0: Sì. Sì, è vero.
1: È un buon giocatore, no? Sono contento, e Coleoscio, un giocatore a me piace.
0: Sta trovando consensi.
1: Ma non solo consensi, sembra che sia anche nelle mire, effettivamente, della Fiorentina, da quello che vedo riportato, letto, eccetera. Non so se sono voci messe in circolo ad arte, magari da qualche procuratore, oppure reali. A me piacerebbe si puntasse su un giocatore del genere, cioè nel senso di quell'età lì, con quei margini lì e con quella anche capacità tecnica, no? Perché in nazionale secondo me non ha brillato come invece può, cioè come probabilmente è stato molto diligente,
0: sì,
1: dal punto di vista tattico, però dal punto di vista tecnico Coleoscio è ancora meglio di come l'abbiamo visto in nazionale.
0: Guarda,
1: per chi l'ha seguito
0: parlato,
1: un po' di
0: ieri
1: più,
0: abbiamo parlato con Antonio Bongiorni, grande talent scout, acuto osservatore del mondo del calcio, e lui sottolineava che ha delle caratteristiche che possono essere quelle di Politano con più gol. Non so se ce lo rivedi anche tu.
1: Non sarebbe male, eh? No, nel senso, per Politano è vero che non è stato un fenomeno, però ha fatto
0: però
1: un'ottima
0: fatto
1: carriera.
0: Di tutto rispetto,
1: fatto,
0: certo.
1: Di gol non ne ha fatti pochissimi Politano, se ne facesse anche di più con Coleoscio sarebbe ancora meglio, però ecco, la descrizione secondo me è giusta, perché come qualità, caratteristiche di giocatori sono quelle, e in più dà anche una mano dietro, cioè non è uno di quegli esterni che so alla Iconé, del quale tra l'altro è stato tra virgolette riserva nel Paris FC,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: perché diciamo Iconé anche è tornato in patria a un'età diversa, ma non significa che sia peggio di Iconé, Coleoscio è diverso, cioè è esterno, ha tecnica, ha dribbling, ma partecipa di più alla fase difensiva.
0: Stefano 69, che è sempre molto attento, ci dice: ma sapete quanti gol ha fatto Coleoscio nelle ultime tre stagioni?
1: Pochi,
0: pochi. Però probabilmente le corde.
1: Però se Buongiorno dice che ce n'ha, sì, di più, io mi fido di quello che dice Buongiorno. Perdonami Stefano, so che sei un esperto anche te di giocatori, ne tiri fuori sempre tanti, e di questo ti siamo grati, perché poi dopo io me li vado anche a rivedere, insomma. Sì. Però ecco, Buongiorno, se mi dice una cosa del genere, io mi fido abbastanza, ne fido parecchio, direi.
0: Poi c'è la battuta di Max da Quinto che dice che pare che i commisso preferiscano Tre Soldi a Spendi.
1: Quello di sicuro. Mi pare anche a me, sì, fosse sia una, però Spendi, ora volendo ridere, spendere hanno speso,
0: sì,
1: cioè ma hanno speso male,
0: sì,
1: non hanno speso bene, quello è il problema, non è il problema dello spendere, il problema è dello spendere,
0: spendere bene,
1: bene,
0: sì, sì. Dovremmo essere pronti adesso anche per andare a salutare Katia Serra, opinionista Rai, grande ex calciatrice. Ci sei, Katia?
3: Sì, ci sono.
0: Eccoci qua.
3: Ci sono, ciao.
0: Ciao, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Benvenuta. Intanto ti chiedo in generale che cosa ti aspetti da grosso alla Fiorentina.
3: Beh, allora, sicuramente mi aspetto una squadra che torni a performare come fino a un anno fa, cioè una di quelle squadre che cercherà, no, di entrare in Europa, Conference o Europa League, chiaramente non di più, onestamente, però penso insomma che messasi alle spalle, no? Una stagione sicuramente finita bene ma iniziata malissimo, ci sono tutti i presupposti secondo me per riportare la Fiorentina dove merita, dove secondo me anche proprio il suo standard, e quindi lì a ridosso dell'ingresso dell'Europa, che conta meno ma è sempre Europa.
0: Ecco, e dal punto di vista della proposta di gioco di Grosso, che valutazioni fai sull'ormai ex tecnico del Sassuolo?
3: Beh, a me piace, perché comunque è uno stile propositivo, costruttivo, no? Parliamo proprio di un gioco capace di cercare appunto di fare una proposta offensiva, un gioco anche moderno, la capacità insomma di attaccare gli spazi anche con più giocatori, il fatto insomma di provare anche a muoversi come blocco squadra e quindi rimanendo compatti, insomma al di là, no, dei sistemi, è proprio sui principi che mi aspetto quindi di vedere comunque un calcio moderno come ha fatto vedere a Sassuolo.
0: Parlando invece di singoli, tu che hai seguito da vicino anche l'Under 21, che giudizio dai, che idea ti sei fatta su Ndur, che reduce da una buona, discreta stagione con la Fiorentina, insomma, è cresciuto molto rispetto a quando è arrivato in Viola, e adesso per lui potrebbero anche esserci degli interessamenti da parte di altri club, si è parlato del Napoli, però ecco, ce lo vedi comunque come titolare nella Fiorentina di Grosso, Ndur?
3: Secondo me sì, perché comunque a me da mezzala piace moltissimo, perché credo che sia un giocatore moderno, nel senso che sa fare tante cose, no? Sa inserirsi, ha qualità tecnica per poter anche combinare nello stretto con i compagni di reparto, ha capacità fisica e quindi anche nei duelli, una discreta abilità di testa che può sicuramente crescere e migliorare, ma già lì mi sembra insomma cresciuto quest'anno, quindi è un prototipo di quei calciatori che oggi come oggi, se una squadra ce l'ha, farebbe bene a tenerselo stretto. Ricordiamoci che lui era andato a giocare all'estero proprio perché si parlava benissimo sin da quando aveva 16-17 anni, e mi sembra che stia mantenendo le premesse.
0: Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
1: Sì, ciao, stavamo parlando proprio poco fa di un giocatore che a me piace molto e che riscuote anche, diciamo, consensi tra i tifosi che ci hanno scritto, sì, alla nostra casella di messaggi, ovvero Cole Osho, un giocatore che si è messo in mostra nella nazionale di Baldini, ma che forse non ha dato proprio tutto quello che può dare, perché io l'avevo visto in altre occasioni, era andato addirittura meglio di come l'abbiamo visto. Non so qual è il tuo giudizio su questo ragazzo.
3: Ma allora, è un giocatore generoso e che comunque si fa bene entrambe le fasi, e questo, ripeto, nel calcio moderno non bisogna mai trascurarlo, perché diventa la normalità per le esigenze degli allenatori. Poi è un giocatore che deve crescere nelle scelte, perché a volte magari sotto questo profilo non ha ancora quella giusta maturità per riuscire a diciamo capire cosa deve fare a seconda dell'azione, quindi c'è in alcune occasioni tira anziché passare o viceversa. Su quell'aspetto, anche proprio durante le gare di qualificazione dell'Under 21, ha dimostrato di avere ancora ampi margini di crescita, ma quello è un aspetto che lo si concretizza giocando, sbagliando e con i consigli giusti degli allenatori, per cui è un profilo sicuramente creativo, offensivo, forse non ha tantissimi gol, ma quello che conta è creare superiorità numerica e quindi creare le condizioni per far fare gol alla squadra.
0: Viene in effetti definito un driblomane, è così?
3: Beh, ci sa fare, perché poi ha la capacità di dribblarti sia in interno che in esterno, no? Quindi di entrare dentro o addirittura di garantirti ampiezza, quindi da questo punto di vista secondo me è una risorsa il fatto che quando ti punta non hai mai la chiarezza da che parte cerca di superarti, però appunto ti dicevo, a volte forse cede nel calciare quando non ci sono le condizioni per farlo, e allora forse da questo punto di vista è necessario insomma rendersi conto che i margini per un miglioramento ci sono tutti, visto l'età.
0: Quindi ecco, magari inizialmente dovessi arrivare alla Fiorentina, lo vedresti più come alternativa ad un titolare?
3: Ma io credo che questi giovani siano tutti giocatori che non si può pensare di garantirgli 90 minuti titolari per tutta la stagione, perché è normale che possano avere un po' di discontinuità, e quindi poi nel calcio moderno io faccio fatica a vedere titolare in generale i giocatori, perché comunque con i tanti impegni che ci sono e con un calcio sempre più atletico, il fatto anche di avere almeno due giocatori per ruolo lo trovo il minimo sindacale se si vuole raggiungere degli obiettivi importanti.
0: Una tua considerazione anche su Comuzzo, che è reduce da una stagione deludente. Comuzzo l'anno scorso era stato uno dei protagonisti della prima parte della stagione con Palladino allenatore, poi c'erano state le offerte del Napoli, c'era stata la possibilità per lui di andare a giocare nel Napoli, poi il presidente Rocco Commisso fermò quell'operazione. Ecco, da quel momento Comuzzo ha avuto un calo che è diventato pesante nel corso di questa stagione. Ci sono stati anche degli infortuni che lo hanno condizionato, un problema anche all'inizio della stagione scorsa che certamente non lo ha aiutato, però ecco, è stato la controfigura di quel giocatore che avevamo apprezzato, quel marcatore arcigno che era stato comunque apprezzato da molti al calcio italiano in generale. Nelle partite che ha giocato con la nazionale è sembrato rinfrancato, è sembrato un giocatore, non voglio dire ritrovato, ma comunque pronto a rilanciarsi. Ecco, tu cosa pensi di questo calciatore? La Fiorentina, secondo te, che mosse deve fare con lui?
3: Ma sai, dare suggerimenti è difficile, non conoscendo intanto anche le scelte dell'allenatore, no, come sue priorità e poi le dinamiche di mercato. Sicuramente io credo che sia un giocatore dal buon potenziale e che, come dici tu, le difficoltà incontrate sono frutto del fatto che comunque quest'anno alla Fiorentina a giocare bene, performare bene, insomma, sono stati in pochi a riuscirci nell'arco della stagione con continuità. Tanti hanno avuto up and down in un ambiente, insomma, che è stato complicato, però io penso proprio che l'esperienza maturata nello scorso campionato a lui come a tanti altri faccia solo che bene, perché comunque è un giocatore, sì, è sicuramente più bravo nella marcatura che nell'impostazione, però ha un'esplosività, un senso dell'anticipo importanti e quindi insomma prima di andare a scartare un giocatore con le sue caratteristiche io ci penserei bene, certo, onestamente.
0: Certo. Tommaso Borghini?
1: No, volevo chiedergli a questo punto di un altro calciatore accostato alla Fiorentina, sempre della nazionale, diciamo, di Baldini, quindi Under 21 barra prima nazionale A, chiamiamola così, cioè, ovvero Lipani, giocatore che insomma si è messo in mostra, apprezzato. Certo, nella Fiorentina, se dovesse arrivare, insomma, potrebbe secondo te integrarsi con un giocatore come Fagioli, che adesso insomma fa stabilmente il regista?
3: Beh, sono due modi molto diversi, no? Di, sì, fare regia, secondo me, perché chiaramente è più monopasso Lipani e anche più bravo, diciamo, nell'intercetto, in particolare sulle traiettorie aeree. L'altro giocatore invece è molto più tecnico, dinamico, molto più capace anche di giocare sul corto e poi di darti l'imprevedibilità magari con un cambio di campo che tutte e due hanno, ma in forma diversa, no? Uno un pochino più, diciamo, prevedibile, l'altro con una velocità di esecuzione forse superiore. Quindi anche lì, se vuoi comunque due giocatori per ruolo, io invece penso che siano una risorsa, no, per un allenatore, perché anche se hanno caratteristiche diverse, in funzione di quello che ti serve ogni settimana, in base a chi devi andare ad affrontare, sai che puoi contare più su uno o più sull'altro. Quindi diciamo che secondo me sarebbe solo una risorsa se la Fiorentina ci puntasse, chiedendo ad entrambi lo stesso ruolo, pur consapevoli che tutti e due non potrebbero essere inamovibili, ma magari molto spesso in alternanza.
0: Un paio di domande ancora prima di salutarti e di ringraziarti. La prima arriva da Stefano 69, nostro ascoltatore, che ci ha scritto al 348 753 933. Dice: domanda per Katia Serra, dovesse sceglierne uno solo, terrebbe Comuzzo o Pongracic?
3: Difficile, però ti dico Comuzzo e ti dico una cosa molto semplice, perché io credo che ci sia bisogno di puntare di più sugli italiani, sia in ottica nazionale, ma anche proprio perché quando le squadre sono con uno zoccolo duro di italiani, poi alla fine qualche risultato e qualche punto in più in classifica arriva, e io sono fermamente convinta di questo. La storia ce l'ha insegnato, basti guardare il Milan, che è vero che aveva gli olandesi ma aveva lo zoccolo duro degli italiani fortissimi, poi c'è stato il ciclo Juve, adesso c'è stato il ciclo Inter, tutti comunque con un numero consistente di italiani, perché io sono fermamente convinta che fa la differenza.
0: E poi l'ultima considerazione te la chiedo a proposito di João Mario, visto che la Fiorentina deve intervenire sugli esterni difensivi, tu hai avuto modo di seguirlo nella seconda parte di stagione al Bologna, che effetto ti ha fatto? Ecco, che giudizio dai di João Mario?
3: A Bologna ha fatto bene, è un giocatore che è in fase di costruzione e di giocare corto, di venire anche dentro al campo, di giocare in combinazione. È interessante molto, perché ha una tecnica, una padronanza importante, e diciamo che deve e può sicuramente crescere a livello difensivo, perché lì lascia ancora diciamo delle, cioè palese ancora delle difficoltà, e di conseguenza insomma la sua evoluzione ci deve essere se si vuole secondo me internazionalizzare ancora di più. È un giocatore che mi è piaciuto anche nella capacità comunque di non andare in difficoltà quando a volte ha commesso degli errori, perché poi dopo insomma passati i primissimi istanti, dopo si è subito ripreso e non si è lasciato condizionare nel resto della partita, e questo non è mai scontato e non è mai da tutti riuscirci, per cui io penso insomma che la squadra che lo prenderà, se ha bisogno di quel tipo di giocatore, perché è chiaro che non è un giocatore che va sul lungo, è un giocatore soprattutto che va sul corto e che deve arrivare anche nei pressi dell'area avversaria con palle comunque giocate a 10-15 metri, non a 25, tanto per capirci.
0: Sì,
3: e
0: sì.
3: Quindi in questo senso per me è sicuramente interessante, e a Bologna ha fatto veramente bene.
0: È un nome che magari qui a Firenze non entusiasma, perché probabilmente non è stato osservato, non è stato conosciuto fino in fondo, ecco, magari ci si ricorda la prima parte di stagione in cui non ha trovato praticamente spazio alla Juventus, e allora si pensa che non sia quel giocatore in grado di assicurare un rendimento elevato, ecco, però evidentemente
3: io ti dico sì. A Bologna ha portato via il posto a Zortea, ma con merito, per cui ti dico che al di là che poi dopo, no, lui è entrato nello scambio con Holm, che era sì titolare ma ferrarenato da molti infortuni, però la Bologna aveva comprato Zortea e all'inizio ha giocato anche di più, ma poi strada facendo, quando è arrivato il suo Mario, praticamente Zortea ha fatto fatica a trovare il campo, ma personalmente reputo anche questa scelta italiano corretta, perché gli offriva molte più garanzie João Mario che Zortea, sia di qualità tecnica che di anche comunque incisività nelle due fasi, perché poi vabbè Zortea per me resta e rimane un quinto, mentre João Mario è proprio un difensore laterale a 4, e quindi il Bologna giocava così, per cui era anche molto più funzionale alle esigenze tattiche della squadra.
0: Tanti complimenti per te da parte dei nostri ascoltatori, c'è il Bomber Viola che dice: Katia Serra, bravissima commentatrice, la seguo alla Rai e gli faccio i miei complimenti. E poi anche Stefano dice: brava Katia, chiamatela più spesso, molto competente di calcio. E quindi ti chiameremo più spesso,
3: Proviamoci, dai, va bene, proviamoci. Intanto grazie a tutti loro, e quindi insomma fa sempre piacere quando si ricevono complimenti.
0: Certo. Grazie allora per la tua analisi su questi vari calciatori di cui abbiamo parlato. Buon lavoro, a presto.
3: A presto, un saluto a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao.
0: Grazie a Katia Serra. Ma João Mario, tu lo prenderesti?
1: Allora, João Mario, guarda, io sono l'altra volta anch'io avevo respirato grande, diciamo, pessimismo, chiamiamolo così, insomma,
0: perché
1: poca convinzione.
0: Apro e chiudo una parentesi, sì. Ne abbiamo parlato anche con Claudio Beneforti, e anche lui,
1: esatto,
0: tutto sommato, aveva espresso un giudizio positivo.
1: Esatto, questo volevo dire, cioè chi si sente, che ha seguito il Bologna per quanto c'è stato poco, perché è arrivato a fine gennaio, sostanzialmente alla chiusura del mercato, sì, nello scambio appunto con Holm in prestito, ci hanno detto tutti che questo ha fatto bene. Tra l'altro sembra che il Bologna ci stia provando anche a cercare di trattenerlo in qualche modo, magari non con le condizioni che vuole la Juve. Il problema è proprio questo, cioè qui si sta parlando di un giocatore che ha un valore di mercato abbastanza elevato e un ingaggio elevato, che viene comunque dal Portogallo, ha comunque frequenta la nazionale portoghese, cioè non è che si sta parlando di un signor nessuno, e quindi il Bologna, per dire che lo vorrebbe tenere, però non credo la Juventus abbia sparato un 15 milioni circa per tenerlo. E poi c'è la questione dell'ingaggio, quindi sì, è un giocatore che comunque ha uno status abbastanza elevato, bisogna vedere se si sposa bene con le idee di Grosso, che mi sembra che in difesa, andando a vedere il Sassuolo, a volte lui impiegava dei centrali come terzini, cioè aveva grande diciamo molto offensivo sulle fasce esterni alti, esterni bassi meno offensivi, o mi sbaglio?
0: Poi riprendiamo il discorso, perché dobbiamo assolutamente fermarci. Poi riprendiamo e approfondiamo il discorso. Continuate a scriverci al 348 753 933. A tra poco.
4: Radio Firenze Viola,
5: una passione che batte forte come il nostro cuore. Viola, Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Attenzione, tifosi.

0: 25049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
7: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
5: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
6: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
5: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti. Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura, durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito. L'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
6: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
5: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina.

0: Radio Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Sì, ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Lorenzo da Firenze. Ma sento parlare di Berardi, a parte c'ha 33 anni, c'ha 32 ma va per 33, che penso ormai. E poi, secondo voi, Berardi viene a Firenze per lottare per il 10° o 12° posto? Tanto la Fiorentina non come andranno lotterà per questa posizione, può rimanere dov'è? Cioè, mi sembra assurdo che venga a Firenze. Arrivederci.
5: Convinto che il 90% dei nomi che sono venuti fuori sono messi a procuratori, eccetera. Io penso che Paratici ci stupirà con giocatori che nessuno conosce, ma di sicuro affidamento. E l'importante è grosso, ripeto, ho visto, no, mi pare giochi parecchio con le ripartenze veloci, eccetera. Quindi bisogna avere giocatori di quel genere lì. Però non mi va bene, a me basta vincere. Quindi ebbene, l'importante è che si conoscano bene, perché tanto ci vuole il connubio tra allenatore e direttore effettivo, non c'è nulla da fare. Quindi vabbè, abbiamo fiducia, io a fare peggio di questa non c'è verso. Non mi piace.
6: Grazie, grazie ai nostri ascoltatori per queste note vocali. Volevo riprendere anche dai messaggi scritti, perché ce ne sono tanti che ci danno anche lo spunto per ulteriori riflessioni. Nel frattempo volevo rispondere a Simone 099 a proposito di Tre Soldi. Abbiamo detto il figlio d'arte, perché qualcuno lanciava questo nome per la Fiorentina, per il tridente d'attacco, figlio d'arte, però non si chiamava Tebaldo come sostiene Simone 099 il padre. Tebaldo era Biliardi, altro giocatore dell'Atalanta, ex Atalanta. Tre Soldi, ora non sono sicuro sul nome di battesimo del padre. Padre del giocatore che attualmente gioca in Belgio, se non sbaglio, no?
7: Sì. Tre Soldi, il figlio, sì.
6: Figlio, sì, sì, figlio.
7: Quello dell'Atalanta, te lo dico subito, vediamo se riesco a farlo in tempo reale. Tre Soldi. No, non lo trovo.
6: Vabbè, insomma, adesso cerchiamo. E poi c'era questa riflessione tattica da parte di un altro nostro ascoltatore a proposito di Gosens, sì. Voleva il nostro parere, diceva una provocazione tattica. È Alessandro Dal Valtarno che ci scrive: siamo tutti d'accordo che Gosens, per leadership e carisma, sia un giocatore che serve, vista anche la sua intelligenza tattica. Perché non provarlo come centrale? A livello atletico non sarebbe un ruolo logorante, come fare tutta la fascia avanti e indietro. Di testa è molto bravo, e quindi sia a livello difensivo che offensivo direbbe la sua. Se fosse disposto il giocatore, per me potrebbe adattarsi. Che ne pensate? Allora, è un giocatore, Gosens, che quest'anno ha avuto parecchi stop dal punto di vista fisico, eh? È vero, sì. Che dice il nostro ascoltatore, giocare da centrale potrebbe essere un ruolo che magari comporterebbe meno infortuni sulla carta, insomma, comunque, insomma,
7: non lo so.
6: porterebbe a fargli spendere meno energie, magari, insomma, sicuramente sarebbe un ruolo meno logorante, però ecco, non mi darebbe tutte le garanzie da un punto di vista fisico,
7: Gosens. Esatto, non dà più tante garanzie, forse giocando a 4 è meno sollecitato, sempre giocando sulla fascia, intendo, non come centrale, rispetto a giocare a 3, che chiaramente chiede di più, no, al terzino che deve, cioè al terzino, al quinto che deve fare veramente tutta la fascia. Invece giocando a 4 più bloccato dietro potrebbe essere comunque un elemento, essendo molto forte anche sul piano aereo. Non è non difensivamente straordinario, perché lui ha nella spinta la sua capacità e qualità migliore, però insomma, a volte con Palladino soprattutto, no, l'abbiamo visto, e anche comunque quest'anno quando si è passati a 4 per quel poco che ha giocato, fare comunque delle discrete prestazioni. Emanuele dovrebbe essere
6: Emanuele, sì, sì,
7: Emanuele, ora l'ho qualche, trovato
6: anche il nostro ascoltatore,
7: no,
6: sì,
7: per completezza, cioè, poi
6: Emanuele,
7: quello dicevo prima,
6: però poi andiamo dal nostro ospite,
7: mi ricordavo che appunto Valukiewicz, come si dice, giocava spesso terzino nel Sassuolo di Grosso,
6: quindi poteva fare sia il centrale che il terzino,
7: sì, perché aveva già anche altri buoni centrali, quindi vuol dire che ogni tanto Grosso, non sempre, perché faceva giocare anche Koulibaly mi sembra, e altri forse sulla sinistra Koulibaly, e altri, però a volte utilizza anche, sì, giocatori, sì, più difensivi anche nel ruolo di esterni nella difesa, no? A protezione della difesa, affidandosi invece a giocatori ultra offensivi per quanto riguarda il tridente d'attacco.
6: Salutiamo adesso e ci affidiamo alla sua competenza, salutiamo Claudio Merlo, ciao Claudio.
8: Quelli che sono competenti giocano dentro il campo. Gli altri non sono competenti, si parla e basta.
6: Senti, ma tu avresti voluto Sarri alla Fiorentina, però cosa, certo, ti aspetti da Grosso?
8: Io tanto che vorrei Sarri alla Fiorentina, però non so per quale motivo la Fiorentina non ci ha mai pensato, perché poi Sarri penso che sarebbe venuto molto volentieri a Firenze.
6: Sì, sì, non ci sono dubbi, però evidentemente i rapporti tra Paratici e Sarri si erano interrotti male nel periodo della Juventus.
8: Dopo noi si interrompono sempre male quando vogliamo qualcuno, porca miseria.
6: Però da Grosso cosa ti aspetti? È un allenatore che per quello che ha fatto a Sassuolo ti ha piaciuto, ti ha convinto?
8: Io penso di sì, ha convinto, però la piazza di Sassuolo non è la piazza, certo, di Firenze. Mettiamocelo bene in testa, Sassuolo è molto tranquilla, vinci, perdi, tranquilli così, Firenze no. Firenze è una piazza calda, a Firenze non ti perdonano niente, Però Grosso mi sembra un allenatore bravo, che fa giocare la squadra bene. Secondo che squadra fanno? Siccome la Fiorentina c'ha tantissimi giocatori e poi deve dar via parecchie, e poi abbiamo il punto interrogativo sulla punta che non sta mai bene.
6: Tu che faresti, nonostante che lui abbia dato il suo assenso, così pare, a rimanere alla Fiorentina?
8: No, io fossi a Fiorentina, se avessi una squadra che lo vuole, lo darei subito via, così, perché non si può passare un anno senza una punta del suo valore così, e prenderei un giocatore che adesso non me ne intendo che giocatori possa venire a Firenze, però un giocatore che sta bene più di metà campionato, che adesso è parecchio che non sta bene.
6: Comunque con tutti i rischi del caso, perché...
8: Certo, no, ma qualche volta rischiamo, non rischiamo mai, poi quando non rischiamo mai siamo sempre così, sempre bassi la Fiorentina, qualche volta bisogna rischiare.
6: Tommaso Borghini.
7: Senti, per quanto riguarda Claudio, non so se hai seguito la nazionale di Silvio Baldini, no? E con tutti questi giovani che ci sono, si è messo in mostra anche Lipani, diciamo regista a centrocampo, che è del Sassuolo, quindi Grosso lo conosce bene. Secondo te potrebbe essere un giocatore utile alla Fiorentina o potrebbe pestarsi un po' i piedi anche con Fagioli, no? Che insomma ormai è stabilmente in regia.
8: Sì, ma sai, quella Under 21 è una squadra molto, molto brava, tutti sono bravi, io non conoscevo nessuno, parecchi però giocano all'estero, credo, non vorrei sbagliare.
7: Sì, alcuni, Chiaro Dia per esempio,
8: quattro giocano all'estero, come fanno sempre, prendono in Italia, i portano, perché in Italia non credono mai e giocano sempre stabilmente in Serie A all'estero. È una squadra molto, a me mi è piaciuta, mi ha divertito, l'unica volta che ci ha divertito la nazionale è stata l'Under 21 di Baldini, veramente bravo, c'è dei giovani molto promettenti.
6: Ecco, e se la Fiorentina nella prossima stagione dovesse avere una struttura notevole formata da giovani anche intorno ai 22-23 anni, chiamiamoli giovani, insomma, anche se magari in altre nazioni giocano da tanti campionati, campionati sulle spalle, però insomma, se dovesse essere formata da giocatori di questo genere, italiani, che valutazioni faresti, senza dimenticare che la Fiorentina ha vinto uno scudetto grazie alla linea verde?
8: Prendi 3-4 dell'Under 21, farei subito il cambio così, Poi bisogna conoscerli. Io l'ho visti la prima volta e c'erano parecchi che non l'avevo mai sentito in Serie A perché giocavano all'estero. E lì dipende da Paratici, conosce, non li conoscono e vanno a vedere. Io per esempio una squadra molto più giovane di quella che abbiamo adesso.
6: Sì. Ad esempio Coleoscio è un altro nome che viene accostato alla Fiorentina, all'esterno che ha giocato anche nella nazionale.
8: Poi ci servono gli esterni, adesso gli esterni che dribblano ce ne sono pochi. Se viene accostato bisogna prenderlo, fra virgolette, così almeno abbiamo uno che ti può dribblare, puntare sul fondo, crossare, così. Ma bisogna fare un cambiamento adesso nella Fiorentina, anche se abbiamo tantissimi giocatori. Sarà Paratici, avere la bravura di Paratici a mandare in qualche posto qualche giocatore e fare una squadra seminuova.
6: Ndur è da tenere?
8: Chi?
6: Ndur.
8: Ndur sì. Ndur è uno di quelli dell'Under 21.
6: Sì,
8: Ndur fisicamente, strutturalmente e tecnicamente è uno molto, molto bravo. Da lui bisogna iniziare, non da quegli altri.
6: Anche da Fagioli magari?
8: Da Fagioli sì, sicuramente, però dopo ci deve essere il cambiamento, specialmente dietro. Io ho visto l'Under 21 dietro, ce ne sono 3-4 che sono bravissimi veramente. Bisogna cambiare, bisogna ringiovanire. Ci abbiamo Comuzzo che giocava lì, e da Comuzzo bisogna prendere altri giocatori, specialmente i difensori, e penso anche un portiere buono dietro a De Gea, se rimane De Gea.
7: Ma saresti per andare a riprendere Martinelli, che ha fatto molto bene nella Sampdoria, che ha 20 anni, classe 2006, oppure un altro portiere più esperto?
8: No, se ci rimane De Gea, Martinelli va proprio comodo, se ha fatto un grande campionato nella Sampdoria, sarà lui il futuro della Fiorentina. Fiorentina ha avuto sempre dei grandi portieri, perciò De Gea è un grande portiere, sì, però mettiamogli dietro Martinelli che ha giocato grande campionato, e da quest'altro anno facciamo giocare Martinelli, si comincia a cambiare dal portiere e poi da mano si fa su.
6: Ecco, e tornando al centrocampo, Torsved del Sassuolo, hai avuto modo di seguirlo un po', ti piacerebbe, visto che anche...
8: Sì, così, vedete dei partiti così, mi sembra un buon centrocampista di struttura, tanto adesso se non c'è la struttura non ti prendono, perciò prima quando la struttura, però è un buon livello, ogni tanto segna, c'è un buon passo, penso che sia un buon centrocampista della Fiorentina, però noi a centrocampo ce ne abbiamo tanti, dobbiamo sfruttare la rosa.
6: Sì. E dal settore giovanile, non so se hai avuto modo di seguire un po' la primavera, chi ti piacerebbe, non hai seguito, so anche
8: no,
6: la finale.
8: Mai, parlano questo Croci della Fiorentina.
6: Sì, Croci, Federico Croci, un classe 2010.
8: Ecco, bravo, che ruolo gioca?
6: È un attaccante,
8: Mettiamolo con la prima squadra, facciamolo crescere, facciamo giocare ogni tanto come fanno all'estero. Se è bravo, c'hai 20 anni, 18, così, ma buttiamoli dentro.
6: Il due ancora deve compiere 16 anni, li compirà a luglio, se non ricordo male, sì, a luglio compirà 16 anni, è molto giovane, però comunque sei forte, tu dici bisogna comunque metterlo
8: certo,
6: in squadra.
8: Bisogna metterli con la prima squadra, bisogna farli giocare, facciamo come all'estero, come hanno uno bravo lo mettono subito, facciamoli
6: assaporare insomma il clima della prima squadra.
8: Porca miseria, assaporare e farlo giocare.
6: Sì, è vero. E non so se hai avuto modo di seguire anche Favasuli, che è un giocatore che a lungo ha fatto parte del settore giovanile della Fiorentina e quest'anno ha giocato al Catanzaro. La Fiorentina se ne è liberata, lo ha lasciato partire con un po' troppa fretta, anche per il rendimento che ha avuto. Adesso è un giocatore che piace a molte squadre.
8: No, non è che lo conosco tanto, però mi sembra che la Fiorentina abbia molta fretta da mandare via i giovani. Prima facciamoli giocare qui, guardiamoli bene e poi...
6: E poi facciamoci una valutazione, facciamoci un'idea, sì. Prego.
8: No, se uno bravo che quest'anno dice che ha fatto un buon campionato, allora passano, porca miseria. Guardiamolo, teniamolo e poi casomai se l'allenatore dice di no lo mandano a giocare, però su Cogrosso che forse non lo conosce, come non lo conosciamo molti di noi, guardiamolo e poi, perché quando uno è giovane bisogna avere pazienza.
6: C'è dubbio, Tommaso Borghini.
7: Sì, volevo chiedere a Claudio che cosa si aspetta invece, perché la grande novità della Fiorentina è la dirigenza, no? Soprattutto Fabio Paratici, poi ha messo dentro anche dei nuovi dirigenti, uno che si occupa per esempio soltanto, si occuperà solo del Viola Park e della sua gestione, uno che si occuperà soltanto dei prestiti dei ragazzi appunto da prendere o riportare in prestito, una società quindi un po' che si sta cercando di modernizzare. Quindi che cosa ti aspetti da lui, e se c'è un dirigente nella Fiorentina tua del passato che ti può ricordare Paratici, proprio per questa sua voglia un po' di cambiare, di rinnovare, di ammodernare la società?
8: Finalmente abbiamo un dirigente esperto, Paratici, insomma, è uno che il calcio ne ha mangiato poi ad alti livello, sia in Italia che all'estero, così, perciò diamo in mano a lui e pensiamo, speriamo che faccia un buon lavoro. Io ci spero tanto, perché era tanto tempo che non avevamo un dirigente come Paratici, che già ha messo degli uomini suoi in tanti settori e ha fatto molto bene, perché una persona sola non può guardare tanti settori. Perciò io penso che con Paratici noi andremo molto bene. L'importante è fare una squadra che ci possa far divertire quest'anno.
6: C'è una domanda per Claudio Mero da parte di Stefano, che ti chiede cosa ne pensi di un centrocampista dinamico, cattivo, recupera palloni e che possa aiutare Fagioli. Lui fa i nomi di un giocatore del Bruges, Onyedika, e anche di Jrenkie del Nordjylland, che sono due calciatori box to box che prediligono la fase difensiva un po' come Anguissa. Ecco, ma sulle caratteristiche cosa pensi?
8: Bisogna andare a trovare e a vedere. Anguissa non è uno cattivo, eh. Anguissa c'ha un grande fisico, tecnicamente è bravo, perciò a prendere uno come Anguissa andrei a prendere subito. Ma non si tratta di essere cattivo o non mettere un mediano alla Gattuso vicino a un tecnico. Si tratta di far giocare, adesso come giocano le squadre, quelli cattivi ce ne sono pochi, sono tutti tecnicamente bravi.
6: Sì, però sanno fare tutte le due fasi.
8: Sanno fare tutti e due i ruoli, senz'altro.
6: Sì, sì. E poi, tornando invece agli esterni d'attacco, ecco, ti chiedono alcuni dei nostri ascoltatori quali sono i sogni realizzabili per la Fiorentina, o comunque i suoi sogni per quanto riguarda il ruolo dell'esterno d'attacco, visto che la Fiorentina deve trovarli questi giocatori.
8: Io non è che adesso conosca tanti così, però devi trovare due esterni che dribblano, saltano l'uomo così, tecnicamente bravi e fisicamente bravi. Non so se nel panorama italiano ci sono dei giocatori così. Avevo sentito quello del Sassuolo, Volpato per me è molto bravo, però bisogna vedere se riescono a prenderlo.
6: Sì, al Sassuolo ci sarebbe anche l'Oriente, che probabilmente è più forte di Volpato in questo momento, ma quantomeno veniva ritenuto un titolare.
8: Può portare tutto il Sassuolo.
6: No. Io ne voglio prendere almeno, ecco, uno, non o uno al massimo due, proprio, non è che possiamo rifare il Sassuolo.
8: Sì, quando hai preso dal centrocampista e un'ala che ti dribbla così, già la presi tanti dal Sassuolo.
6: Sì, certo, nessuno pensa di dover e voler rifare il Sassuolo a Firenze, ci mancherebbe altro.
7: Ma anche perché per rifare il Sassuolo a Firenze ci vogliono tanti soldi, perché non è che loro non ti regalano i giocatori, anzi li fanno strapagare. L'abbiamo visto in passato, per esempio Lirola, Duncan, quanti soldi sono costati, e poi alla fine non è che abbiano reso poi così tanto bene, insomma.
8: Ripeto che a Sassuolo è un'isola felice e giochi tranquillamente, certo. Firenze, come salti un qualche cosa ti vengono addosso, perché diventa difficile. Però io penso che la Fiorentina quest'anno possa fare una buona squadra.
6: Tornando agli esterni, c'è il nostro ascoltatore, dice: Claudio, devono sapere anche segnare le ali di un tridente.
8: Ci vorrebbe Chiarugi.
6: Ecco.
8: Perché uno come Chiarugi, ambidestro, che ti dribbla, fa gol di destra e sinistra, giocatori così, che fino a un certo tempo non li voleva nessuno, adesso sono ritornati di moda e nessuno ce li ha. Chi ce li ha faccia sempre un passo avanti agli altri.
7: Il problema è che
6: bisognerebbe togliergli qualche anno a Chiarugi.
7: No, ma allora si facevano in casa, cioè si facevano in casa. Sì, sì. Chiarugi è nato nel NAG della Fiorentina, praticamente. Certo. Viene da Ponsacco direttamente, da bambino. Quindi è questo forse, Claudio, il problema. Non si riesce. Alcuni giocatori bisognerebbe farseli in casa. Qualcuno la Fiorentina se l'è fatto, però poi li ha anche mandati via, per esempio. Ora non voglio paragonarlo a Chiarugi, però, che non c'entra nulla, però uno come Caiode, terzino, no, è stato mandato via appena sbocciato.
8: Ma sai, Firenze è così, come vedono un po' di soldi, Caiode hanno pagato, mi sembra, 12 milioni di euro.
6: Ma è stato ceduto per 18 milioni.
8: Bravo,
6: 18
8: milioni. L'esterno lì faceva la differenza. Purtroppo noi non riusciamo mai a tenerli quelli bravi, li abbiamo sempre via così. Quindi, come Croci, mi dicevate di questo Croci. Croci è un 2010, ma già dovrebbe far parte della prima squadra. Se è uno molto bravo, perché uno a 17 anni, 16 anni non può far parte della prima squadra? Ogni tanto si mette dentro e poi vediamo che succeda, ma devono aver coraggio, non sempre con i soliti che giocano 7-8 anni sempre nella Fiorentina, ogni tanto si deve cambiare.
6: Claudio, grazie, ci sentiamo grazie prossimamente. Grazie mille,
8: ciao.
6: Buona
8: ciao.
6: Giornata. Grazie a Claudio Merlo. E tornando invece ai vari giocatori di cui abbiamo parlato, sono accostati alla Fiorentina, c'è Marco Pecora che dice: io mi domando per quale motivo in difesa venga preso in considerazione Giovanni Mario, il quale non sa assolutamente difendere. Roba da manicomio, dice addirittura. Però insomma, tutti i nostri interlocutori, tutti coloro che l'hanno seguito
7: a Bologna
6: abbastanza attentamente, sottolineano che potrebbe trattarsi per la Fiorentina di un rinforzo comunque giusto.
7: Diciamo che come caratteristiche diverse, come tipologia di gioco, però la forza sua è offensiva, sì, un po' come potrebbe essere Dodò. Però il suo tallone d'Achille è difensivo, quindi alla fine
6: ne trovi uno che
7: faresti, cioè,
6: come Dodò,
7: un cambio,
6: non eccelleva per quanto riguarda,
7: però questo non vuol dire che non, cioè, poi magari Grosso, che so, te lo utilizza diversamente, te lo potrebbe utilizzare anche più davanti, perché ha grandi capacità lì davanti, non lo so. Quello che, se lo prendono, evidentemente vedano in lui qualcosa anche di migliorabile sotto il piano difensivo. Certo, le perplessità ci sono, sì, su quell'aspetto.
6: Beh, certo, sì, ma infatti sono nomi che per adesso circolano, poi, come abbiamo detto in tante altre circostanze, magari Paratici ci stupisce
7: se
6: tutti,
7: ci fai caso,
6: fuori un nome a sorpresa.
7: Ciò che circola prevalentemente sono gli ex Sassuolo, Torsved, Rolientè, adesso Lipani, e poi forse me ne dimentico qualcuno,
6: e gli ex Juve
7: che lui ha avuto o nella Next Generation oppure
6: Miretti
7: e
6: Joao Mario ex Juve, o comunque insomma di giocatore della Juve
7: quindi,
6: ma anche Kostic.
7: Adesso Kostic, sì, perché è in scadenza di contratto, che comunque lì sarebbe insomma un errore secondo me andare a cercare giocatori del genere. Immagino anche che l'ingaggio,
6: sì, ma
7: proprio
6: poi
7: perché arrivino a zero, ha fatto un gol soltanto contro la Fiorentina, sì, mi ricordo, sì, a Firenze fece gol, sì. Poi insomma non mi ricordo altre prodezze di Kostic, che era un buon giocatore, però mi sembra sul Viale del Tramonto, mi pare un po' un'operazione che ne so, quando prendemmo giocatore del Napoli, quando andò via Chiesa, e prendemmo
6: Callejon,
7: cioè, nel senso, a parte Callejon era più forte di Kostic, però poi insomma abbiamo visto che non era più ormai io andrei su giocatori diversi, però se vedi sono questi i nomi che circolano, non c'è un qualche cosa che so di, per esempio Solomon, quando arrivò Solomon io non mi ricordavo che Solomon fosse stato, diciamo, scritto o chiacchierato tanto. Ci trovammo che arrivò Solomon, ecco. Io mi aspetto un qualcosa del genere, poi magari vengo smentito e arrivano tutti i nomi che stanno circolando, però qua ha ragione Claudio, non è che si può fare il Sassuolo a Firenze,
6: no,
7: si riporta tutti quelli del Sassuolo a Firenze,
6: no.
7: È una buona rosa, leggevo prima oltre 200 milioni, mi sembra sui 200 milioni di valore, se stando facendo riferimento a Transfermarkt, non è così lontana da quella della Fiorentina, che ha avuto una svalutazione notevole, quella Viola, perché con la stagione che hai fatto ti si sono svalutati quasi tutti i giocatori, però ragazzi, e poi per portarli a Firenze ci vorrebbero tanti soldi, perché loro vendano soltanto a caro prezzo, quindi non sarebbero grandi affari. Forse Tosverd lo potresti prendere a un prezzo contenuto, essendo in scadenza 2027, ma è alta la valutazione, se ci pensi, scade tra un anno, si libera a zero e vogliono 15 milioni. È un po' come si dice per Dodò,
6: infatti.
7: Non è semplice una società che ti dice vabbè, aspetta, sai cosa, me lo prendo l'anno prossimo prossimo, lo faccio firmare a febbraio e arriva a zero. E che vuoi, 15 milioni? Mi sembra un po' esagerato, ecco.
6: Tanto c'è anche Giovanni da San Giovanni Valdarno che ci manda già la sua formazione per la prossima stagione.
7: Grande Giovanni.
6: De Gea in porta, Favasuli, Comuzzo, Dragusin e Gosens in difesa. Dunque Favasuli che verrebbe riacquistato dalla Fiorentina, e Dragusin che arriverebbe
7: a proposito
6: altro
7: di giocatori che ha avuto
6: chiacchierato questo gennaio.
7: Questo però potrebbe essere, secondo me, perché credo che Dragusin sia davvero nelle mire, sarebbe un bel colpo, secondo me sarebbe un gran bel colpo,
6: insomma sarebbe un giocatore con cui alzare notevolmente il livello della difesa,
7: perché insomma arrivare a uno così sarebbe una, anche se con tutte le difficoltà che ha avuto, però sarebbe un bel giocatore.
6: Amatucci, Torsved e Fagioli a centrocampo.
7: Amatucci, Torsved, Fagioli. Quindi
6: Fagioli che non farebbe più il regista, eh?
7: Un Torsved
6: da fare il regista,
7: la mezzala.
6: E Fagioli la mezzala, sì.
7: Eh sì, perché viceversa non lo puoi fare. Cioè, Amatucci in questo momento può fare solo quel ruolo lì. Un po' alla Torreira, Amatucci alla Torreira. È una bella responsabilità, ma coraggiosa, coraggiosa.
6: E poi Coleoscio, Pinamonti, Zaccagni. Questo è il tridente proposto al nostro ascoltatore.
7: Questo un nome come quello di Zaccagni, che non era mai emerso.
6: Un bel nome, sì.
7: Bel nome, non più giovanissimo.
6: Non più giovanissimo, ma comunque lo prenderei molto volentieri.
7: Di garanzia, sì. Ti dà garanzie.
6: Pinamonti Coleoscio, se ne può parlare. Ecco,
7: Pinamonti sarebbe insieme a Torsveld il fedelissimo, quindi sarebbero due che ti porti dietro dal Sassuolo, certo come titolarissimo un po' di la bocca te la fa un po' certo mi dirai per quello che è stato il rendimento quest'anno dei nostri centravanti,
6: però in effetti non sarebbe una crescita che ti fa sobbalzare sulla sedia, ecco.
7: Lo vorrei in rosa forse, ma non come titolare.
6: Ci sono due messaggi vocali, dunque andiamo a sentirli. Eccoli, al 348-7513-933.
9: Oh, bellissimo. Sento, quest'anno tanto scetticismo sull'allenatore, su un mercato che deve ancora partire, non abbiamo ancora comprato nessuno, ma solo sui nomi che vengono dati, c'è tanto scetticismo, mentre di contro l'anno scorso con un allenatore confermato come Pioli, tanta positività, abbiamo rischiato la B, poi tanti voti positivi al mercato, spesi 90 milioni perché bisogna solo spendere e non bene, ma solo spendere, il tifoso vuole che spendi. Quindi l'anno scorso eravamo contenti e abbiamo rischiato la B, quest'anno non siamo contenti, vediamo se il risultato è opposto. Ciao!
10: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io non capisco tutti questi giri di parole infiniti. Qui c'è solo una domanda da porsi. Ci fidiamo di Paratici o no? Se, come tutti dicono, Paratici è un bravissimo direttore sportivo e competente qua e là, i discorsi stanno a zero. Ovvero, chi sceglie lui, chi sceglierà lui, andrà bene, cominciando dall'allenatore. E poi saranno i fatti. Anche di Pioli avevamo grande fiducia e eravamo tutti convinti. Ora, io, Paratici, sinceramente, non è un giocatore, non è che l'ho visto in campo, eccetera, non ho una mia idea. E quindi mi affido a voi, a chi si intende di calcio.
6: E ora per forza bisogna fidarsi di Paratici. In questo momento è lui la garanzia per un futuro, speriamo positivo, per la Fiorentina. Poi è chiaro che lo valuteremo nel momento in cui terminerà la campagna acquisti e esprimeremo il nostro giudizio sul suo lavoro. C'è chi, come Rubati dalla Maremma, scrive: io punterei su un giovane tipo Liberali del Catanzaro con clausola a 6 milioni di euro, non sarebbe male, se ne parlavamo poco fa. Liberali ha questo prezzo di 6-7 milioni, anche se in questo momento sembra essere proprio il Sassuolo in vantaggio su tutti per prendersi Liberali, anche perché sicuramente ci sarà l'input di Aquilani, il nuovo tecnico del Sassuolo che l'ha avuto al Catanzaro.
7: È curioso però che il Sassuolo, no, diciamo, da via, non, insomma, va via grosso e va a prendere invece un allenatore che per, insomma, diverso tempo è stato anche è stato tanto nel settore giovanile della Fiorentina, lo sappiamo, ex giocatore Viola come Aquilani, ma anche sembrava che potesse diventare lui l'allenatore del futuro della Fiorentina. Già sono diversi anni che si è parlato di questa ipotesi. Certo. Il Sassuolo certo non ha timore da questo punto di vista di scommettere, avendo degli obiettivi.
6: Poi comunque è stato anche giocatore del Sassuolo per un anno Aquilani.
7: È vero, è stato,
6: quindi evidentemente lo conoscevano già abbastanza bene. Buongiorno, dice Paolo D'Arezzo, spero vivamente che Ndur non venga ceduto, sia perché è in crescita, sia perché non sarebbe conveniente a livello economico, dato il 50% sulla futura rivendita. La modalità con cui è stato acquistato è stato un altro errore di Pradè. Sì, perché comunque lo ricordiamo, il Paris Saint-Germain ha questa possibilità, sì, di avere il 50%.
7: Però fu pagato il giusto, poco, sì, mi sembra 4 milioni. 4 milioni, ragazzi, se no era difficile arrivare a un giocatore. Certo, io anche questo, no, dimostra come i giudizi cambino repentinamente da un mese all'altro. Fino a 4-5 mesi fa Andur era visto da alcuni come la peste nera, sì, da buttare fuori, da nemmeno mettere in campo, cioè una roba e adesso giustamente si valorizza perché ha convinto, ed è così che funziona. Io dico anche purtroppo, però si passa velocemente, no? Forse con i giovani bisognerebbe avere un attimo più di pazienza, un attimo più nei giudizi, anche sia da parte nostra che anche da parte in generale della tifoseria. A volte anche i mugugni si sentono, eccetera. Quindi è un discorso vecchio quanto il calcio, questo soprattutto a Firenze. Però è così, i giovani secondo me meritano più chance, più un attimino più di attenzione. E lui è incredibile come il processo è fatto. Adesso insomma è valutato, addirittura ho letto una cifra richiesta di 30 milioni, però se tu lo vendi a 30 milioni ne incameri 15. E quindi che convenienza
6: anche
7: c'è?
6: Anche questo è il motivo per cui la Fiorentina potrebbe sparare così alto, no? Perché sì, sa che ne potrebbe.
7: Però dico, che convenienza c'è poi per andare a prendere un giocatore 15 milioni oggi, purtroppo.
6: Però insomma ne parlavamo ieri anche con Nicolò Ceccarini, il Napoli potrebbe davvero essere pronto a sborsare una cifra di questo genere per indurre,
7: non
6: che
7: lo so,
6: sarebbe
7: voleva, volevano
6: Napoli.
7: Comuzzo
6: sì,
7: per, tre,
6: vero,
7: per
6: vero.
7: Di più forse 35,
6: vero, però insomma indurre non sarebbe un titolare,
7: no,
6: Napoli, 30
7: sicuramente
6: milioni per
7: una
6: riserva, no, non so se li spende,
7: però in
6: Napoli.
7: Prospettiva sì, metti, sì, a un problema chissà eccetera e tu ti, sì, metti in casa uno e lo può sostituire, non è all'altezza, ci mancherebbe, però certamente la prospettiva, cioè loro vedano, no, in prospettiva quello, no, che, certo, può essere un titolare tra un paio d'anni, e così con Comuzzo vedevano quella prospettiva lì. In quel caso lì c'è chi dice invece peccato non l'abbiamo ceduto, no, sì, visto poi che dopo l'interesse del Napoli Comuzzo in maglia viola, non in nazionale ma in maglia viola, il rendimento di Comuzzo è crollato completamente dopo quella, quindi parliamo ormai di un anno e mezzo fa.
6: Sì, sì, vero. Prima parlavamo di Kostic e allora c'è chi ci scrive che è come quelle macchine con il contachilometri taroccato, ovvero è segnato 100.000 chilometri, invece quelli reali sono il doppio.
7: Sì, sì, anche di più. Forse Kostic è un giocatore, insomma, che io non lo prenderei mai. Poi vedremo quello che accade, ma non mi sembrerebbe, ecco, un rinnovamento, una ricostruzione della Fiorentina puntando su giocatori del genere, ecco, che sono a fine contratto, senza contratto, a fine corsa, mi pare. Quindi non lo so, vediamo se è un nome credibile o meno. Certo, in questo momento Paratic si trova negli Stati Uniti.
6: Infatti c'è Marco 68 che dice:
7: altro, più
6: mi
7: che...
6: auguro che i direttori di ritorno dall'America portino buone notizie. A sentire le voci che circolano alla radio si delinea una Fiorentina giovane ma modesta. E sì, sabato rientreranno i direttori e poi vedremo che cosa avranno da dirci a proposito di tutti questi giorni che hanno passato negli Stati Uniti e i confronti che hanno avuto con la proprietà, a che cosa hanno portato. Poi c'è anche Daniele che ci chiede perché la Fiorentina non acquista quasi mai in campionati diversi da quello italiano. Perché probabilmente finora non ha avuto grandi contributi dallo scouting. Adesso Paratici si porta dietro una serie di collaboratori che dal punto di vista delle conoscenze a livello internazionale dovrebbero essere tra i migliori, e quindi vedremo che apporto ci sarà anche dal mercato internazionale per la Fiorentina.
7: Sì, non c'è dubbio, la prospettiva cambia il modo di fare mercato, drasticamente dovrebbe cambiare il modo di fare mercato, per questo non credo tantissimo ai nomi che stanno circolando adesso. Quindi vediamo poi quello che ci porta questa rivoluzione anche sotto questo profilo. Qualche giocatore in passato è arrivato anche dall'estero, no? Per esempio Ondur è italiano, però è arrivato, sì, dall'estero, sì, Paris Saint-Germain. Sì, certo. Diciamo che non so quanto questa politica dell'italiano, ne parlavamo prima anche con
6: Katia Serra, sì, sì,
7: questa politica dell'italiano sarà poi la politica, perché ancora vedo dai nomi che si fanno che si va su quella politica lì. No, probabilmente se ne sarà parlato anche negli Stati Uniti,
6: sì.
7: Perché il Rocco Commisso aveva in questa politica, cioè cercare soprattutto giocatori italiani
6: ci credeva fermamente,
7: azzurrabili,
6: questa politica degli italiani, era il degli dictat. Azzurrabili, sì,
7: cioè
6: sì.
7: Lui per uno così era disposto a tirar fuori anche più soldi,
6: certo.
7: Per un azzurrabile. Sarà ancora così? Ne avranno parlato probabilmente anche di questo aspetto. Non ha pagato tantissimo, per la verità.
6: No.
7: Non ha portato tanti giocatori in nazionale, perché al di là dell'under 21, ma dico in nazionale A, ne abbiamo visti pochi, o punti, diremo, cioè Ken e poco altro. E quindi non ha pagato tanto nemmeno dal sotto il profilo del rendimento della squadra sul campo, soprattutto quest'anno.
6: Poi Paolo ci ricorda che sono stati spesi da parte del Napoli per Maximovic ben 25 milioni e Maximovic non vide mai il campo, quindi questo è a sottolineare che evidentemente il Napoli ha fatto delle spese che poi si sono rivelate un buco nell'acqua,
7: però ha fatto tante,
6: che non hanno assolutamente dato granché.
7: Ha fatto anche tante cose buone, perché per esempio parlavamo di Anguissa, è stato preso per una cifra modesta, credo di 10 milioni.
6: Sì.
7: Giocatore che adesso ne vale, ma mi ricordo anche il coreano Kim, anche lui fu preso per una cifra poi l'hanno rivenduto al Bayern. Ha fatto anche dei colpi straordinari. Paradossalmente, quando è andato a spendere di più, può aver sbagliato, no? Mentre quando va a spendere una cifra giusta, lì è lì che che porti gli Anguissa, che ci porti Kim presi a 10-12 milioni, che però poi si sono rivelati giocatori straordinari.
6: Andiamo a salutare il prossimo ospite. C'è chi lo chiama Mario?
7: Chi lo chiama Faccenda?
6: Mario Faccenda. Ciao Mario.
11: Ciao, buonasera a tutti.
6: Noi lo chiamiamo leggenda.
7: Assolutamente sì.
6: Ti senti sempre leggenda, Mario?
11: Sì, mi fa sempre molto piacere, anche quando alleno i bambini piccoli, stai facendo scuola calcio qui alla Settianese. I bambini mi cantano ogni tanto, qualche bambino mi canta la canzone. Tramite il babbo o il nonno,
6: certo.
7: Già, davvero siamo già al nonno, forse, però
11: il nonno.
7: Però si tramandano queste, è bello questo, insomma,
11: sì, è bello appunto che uno meno male ritorna un po' indietro, no? Anche i ragazzi, anche i bambini vedono com'era prima il calcio, l'accoglienza anche dei giocatori, no? Che prima duravano molto di più, adesso sono un po' più veloci, sono più rapidi, stanno 6 mesi, un anno, massimo due, perché qualche volta anche 3.
6: Sì, è vero.
11: Cambiato un po' tutto.
7: Non ci si affeziona più.
11: I nonni si ricordano ancora i giocatori, perché prima non c'era questo interscambio velocemente, erano molto più, c'erano anche più anni. Ecco.
7: Non ci sono più, appunto, come dice Mario, i cori per i giocatori, no? Proprio a Firenze si, a ogni
6: ad
7: giocatore
6: persona, ma
7: ad
6: sì.
7: persona, ma perché non c'è più tempo di farli, cioè hai creato un coro, il giocatore è già andato via e quindi non riesce.
11: Esatto, ancora tempo, è bravo, hai detto giusto. peccato.
6: Sì. Senti Mario, come si cambia questa difesa della Fiorentina per la prossima stagione?
11: Ma si cambia, vediamo cosa fa il nostro mister nuovo, il Rosso, che io lo conosco abbastanza bene come giocatore, perché io lavoravo in Palermo, lui giocava nel Perugia, l'abbiamo preso da Palermo come giocatore a Palermo, e poi è stato un grande giocatore, adesso sta facendo bene come allenatore.
6: Sì.
11: L'ultimo anno a Sassuolo ha fatto non bene, benissimo, e speriamo che quest'anno la difesa, perché parliamo della difesa, che Grosso, essendo anche un ex difensore, anche se era esterno, cerca di trovare la soluzione migliore per la difesa, non come l'anno scorso.
6: Ripartiresti da Comuzzo dopo questa stagione così negativa per il giovane difensore viola?
11: Guarda, io ho fatto da due amichevoli con la nazionale, ha fatto molto bene. Secondo me adesso, in questo momento a Firenze, quando gioca non è più tranquillo come era prima, che succedeva che andava in crisi. Hai visto, andare con la nazionale senza pensieri, senza stress, ha fatto molto bene. È un giocatore, secondo me, da ricostruire, è un giocatore forte che ha un futuro, io lo riconfermerei.
6: Ecco, tra i possibili nomi nuovi per la difesa della Fiorentina c'è anche quello di Okoli. Hai avuto modo di seguirlo quando ha giocato in Italia, poi adesso è reduce da una stagione all'estero, stagione negativa per l'estero, è arrivata la retrocessione in terza serie. Però ecco, in generale, cosa pensi di Okoli?
11: Cioè, è stato un giocatore che ha fatto molto bene, poi è andato via, è retrocesso, boh, sai, non è facile, sai, i giocatori delle volte vai a prendere un giocatore che ha fatto molto bene l'anno prima, cambia aria, cambia società, trova l'ambiente giusto e fa molto bene. Tanto è così adesso, non c'è più quello che ti dà il 100% la conferma che se viene a Firenze o va a Milano o va dove va, potrebbe fare bene, c'è sempre il dubbio.
6: Prima c'era un nostro ascoltatore che ci chiedeva, ma se si dovesse sceglierne soltanto uno tra Comuzzo e Pongracic, su chi bisogna puntare? Tu che faresti?
11: Allora io punterei su Comuzzo perché è giovane, sì. Poi che si comincia a avere una certa età, è vero, in breve termine diciamo Comuzzo può avere qualche difficoltà, l'altro avendo anche un po' di esperienza ma una certa età è meglio, tanto come società e come crescita io prenderei Comuzzo.
7: E invece, visto che abbiamo detto tutti, i centrali, Ranieri, secondo te è ancora, diciamo, c'è ancora una storia da scrivere qui a Firenze?
11: Sì, secondo me sì, perché è stato capitano con l'hanno tolto, ha avuto carattere, è uscito fuori alla distanza bene, poi può fare sempre il jolly difensivo, no? Se manca l'esterno, può fare difensore centrale a due, può fare anche a tre. Io lo riconfermerei tranquillamente.
6: Abbiamo parlato a lungo nella nostra trasmissione a proposito degli esterni difensivi di João Mario. Che idea ti sei fatto su di lui? Potrebbe essere un buon sostituto di Dodò oppure ci troveremo a fare un passo indietro?
11: Ma quello bisogna vedere poi. Io lo prenderei, anche perché se Dodò va via deve subire un'alternativa. Fortini non si sa se va via anche lui, sì. Almeno si parte già con un'idea molto chiara. Sicuramente sia Paratici e sia il mister Grosso, loro già avranno già delle idee, sicuramente ci stanno addosso a qualche esterno.
7: Invece in porta De Gea, secondo te che succede? Perché si parla del suo ingaggio che sarebbe insomma uno dei più pesanti, la Fiorentina avrebbe necessità di ridurre il monte ingaggi, secondo te lo rivedremo l'anno prossimo a Firenze e se non fosse così sarebbe una grave perdita?
11: Sì, diciamo sì, perché un portiere che ha dato tanto soprattutto l'anno scorso, poi anche la parte finale della stagione ha fatto molto bene. È logico, bisogna calcolare gli anni, l'ingaggio e trovare un altro portiere già ce l'abbiamo, Martinelli. È logico che con De Gea io sono più tranquillo, se metti Martinelli a qualche problema De Gea ti dà più garanzia di altri portieri.
6: E invece a centrocampo ti aspetti che uno tra Fabian e Brescianini possa essere piazzato magari in prestito? A proposito di Fabian, si parla anche di questo interesse del Friburgo per lui, questi due giocatori sono stati appena riscattati dalla Fiorentina vista la salvezza ottenuta dai Viola, però ecco, sono stati deludenti, in particolare Fabian.
11: Sì, sono d'accordo con te, su due giocatori cioè soprattutto Fabio non l'ha fatto bene, l'ha fatto diciamo male, perché io lo conoscevo e sinceramente non me l'aspettavo un Fabio a Firenze, come l'ho visto, sembrava un altro giocatore. Invece l'altro lo puoi anche tenerlo, perché anche se va in panchina è tranquillo, quando entra è concentrato, sbaglia poco, e io lo tenerei l'altro.
6: Invece, tornando a parlare di giovani, non so se hai seguito un po' la storia di Favasuli, che è stato.
11: Sì, io conosco bene.
6: Lo conosci bene, insomma, è stato giocatore del settore giovanile della Fiorentina, e poi la Fiorentina l'ha perso, e adesso non dico che si stia mangiando le mani, però comunque magari con un po' più di attenzione potrebbe ancora essere un giocatore, una risorsa per la Fiorentina.
11: Purtroppo hai visto, escono tanti giocatori dalla primavera e alcuni escono che ancora non sono pronto per noi e non lo puoi tenere tutti, allora fai delle scelte, delle scelte possono anche essere sbagliate, ma non perché hanno sbagliato i tecnici in quel momento, è il giocatore che cresce, trova l'ambiente giusto e fa bene, altri invece che uno pensa che è già una più percentuale che può arrivare e invece poi delude e sparisce. Purtroppo questo è il rischio anche del mestiere, del lavoro dei scouting e dei direttori sportivi.
6: Tornando a Pongracic, Stefano da Modena dice: guardate che a 28 anni, prima di definirlo di una certa età, ce ne corre. Dice: per un difensore si parla di un ragazzo, vedi Acerbi che certamente è un giocatore che è molto in là con l'età per un difensore, per un giocatore di calcio. però ecco, il tuo discorso era che comunque era portandolo a Comuzzo,
11: c'è una bella differenza. Una bella differenza. Io sono, ascolta, io sono arrivato a Firenze a 29 anni, ho fatto altri 5 anni, sono smesso a 34.
6: Sì, sì.
7: Cioè, tutto hai fatto succede in tempo a diventare leggenda, immaginati te.
6: Quindi anche Pogrebci, magari ha ancora delle speranze. Ecco.
11: Era anche diverso, perché
7: certo, prima era, però il difensore centrale, Mario, può andare avanti tanti anni, sì, anche nel calcio lui, di oggi, allora, appunto di Acerbi se ne è parlato, ma ce ne sono tanti, sì, altri esempi.
11: Poker ci è arrivato, ha fatto bene, ha fatto bene, poi ha avuto questo, questa crisi, e in certo momento secondo me non stava bene fisicamente e mentalmente, che poi come difensore è forte, è bravo da Fiorentina, e come vedi, se te lo lasci libero ha molte richieste, secondo me la richiesta di società è anche importante. È logico, non è che puoi mandare via tutti i difensori, qualcuno andrà via e qualcuno resterà, perché purtroppo i cambiamenti ci saranno, ma io penso sugli 11 che hanno giocato l'anno scorso ci saranno 3 o 4, non di più, massimo 5, perché poi la rosa è quella, bisogna prima vendere, perché non è facile piazzare i giocatori. Comprarle è più facile, ma sì, a vendere è più difficile.
6: Allora, bisogna essere molto bravi a vendere, sì, bisogna essere,
11: esatto,
6: molto bravi.
11: Paralci deve essere molto bravo a cercare di togliere questi giocatori che non rientrano nel programma di Grosso, e di piazzarli il più presto possibile, che così tu poi hai più liquidità e più possibilità di spendere e di cercare adesso con calma, non come l'anno scorso all'ultimo momento, che poi i prezzi si alzano, come è successo secondo me con Piccolo, perché il prezzo è stato troppo elevato. Se il Piccolo lo prendevi prima, lo prendevi a un prezzo molto molto più basso.
6: L'ultima velocissima per Mario,
7: sì,
6: Faccenda.
7: Che se ne fa appunto di Piccoli adesso, secondo te, Fiorentina, visto parlavi di Piccoli, perché non è semplice,
11: È piccola, come ti ho detto, lo devi tenere, rivalutare, e se fa bene bene, se poi c'è l'occasione di trovare una società importante, perché dipende anche che gli attaccanti arrivano, lo puoi vendere, ma rivendere a quella cifra,
6: no, è possibile,
11: è possibile. Allora secondo me, io a questo punto ho fatto un investimento di 30 milioni e me lo tengo, sperando che prossima anno faccia meglio dell'anno scorso.
6: Mario, grazie mille, alla prossima, buona giornata.
7: Ciao.
6: Grazie. Siamo arrivati allo spazio Marcord, c'è un minuto, e quindi andiamo anche a ripercorrere qualche compleanno, qualche data speciale.
7: Come un mic per il signor Coniglio di Carcamà, mi devo ricordare tutto in un minuto. No, allora, me lo ricordo perché me lo so scritto anche abbastanza rapidamente, anche se ci sarebbe bisogno di più tempo, perché l'11 giugno 1961 la Fiorentina vinceva la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio, ed era il secondo trofeo di quella stagione, perché abbiamo vincemmo anche la Coppa delle Coppe, pensa, due trofei in una stagione addirittura. Petris e Milan i marcatori, e l'alzò il capitano, che era Orzan allora. Poi c'è da ricordare Rino Marchesi, purtroppo scomparso proprio a marzo scorso, quindi recentemente, che è l'anniversario di nascita, 11 giugno del 1937, il grande Rino Marchesi, che fu viola dal 60 al 66, era un ottimo giocatore, poi è diventato anche un ottimo allenatore, ha allenato squadre molto importanti, la Juventus in particolare,
6: il Napoli,
7: l'Inter, insomma, più di così. E poi ha sempre vissuto qui, sì, da noi,
6: a
7: perché
6: Sesto,
7: purtroppo è morto proprio a Sesto Fiorentino. Emiliano Moretti, 45 anni oggi, cresciuto nel nostro vivaio, poi per quanto lo sappiamo, poi il fallimento lo portò altrove. Poi c'è una curiosità: Pedro Petrone sarebbe nato oggi, però non ne abbiamo la certezza, come anniversario di nascita, perché la sua nascita è spalmata tra l'11 maggio e l'11 giugno del 1905.
6: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito, vi lasciamo a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
5: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
7: Tutti matti per il Velvet Pet.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
11: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
9: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
10: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa. Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
9: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti. Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
10: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
9: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ben trovati, buon pomeriggio, buon giovedì 11 di giugno, sono le 14.01, pronti a trascorrere insieme due ore, come sempre rigorosa diretta, qui a Radio Firenze Viola e su Lady Radio per parlare di Fiorentina e per parlare anche di quella che sarà un'altra giornata in America, dove si fa il futuro del club Viola e dove immagino siano anche quasi terminati gli argomenti da affrontare con la dirigenza, con Fabio Paratici, con Alessandro Ferrari e chiaramente con il presidente Josef Commisso, sì. Anche perché appunto Luca ormai
3: siamo
2: ci siamo
3: sociale,
2: tra un po'
3: verde,
2: sì,
3: verde speranza, verde. Te più chiaro.
2: Io sono il verde irlandese,
3: verde
2: Guinness,
3: va bene. Allora ero più giovane, andavo a tempi, ti ho detto, feci...
2: Ma che fa, mi prende la strada
3: 6-7 volte, sono stato a Dublino perché seguivo l'Irlanda di

0: si balla, a tempo il bar, canta, e sì, tutto. Sì, sì. Però devo dire che non è che abbia raccolto molto da Dublino indicazioni su quello che sarà il futuro viola. Di certo le stanno raccogliendo, come dicevo, Ferrari e Paratici. Più o meno nel weekend saranno di ritorno. Mi sembra comunque, Luca, che i rumors di mercato un po' raccontino che un po' di sondaggi sono avviati.
1: Ma poca roba, però sta calando anche.
0: Però
1: hanno finito anche
0: pista,
1: rumors.
0: Abbiamo capito che è concreta. Penso a Torsved, certo. Penso agli apprezzamenti per Coleosso, penso a tutta la storia, vicenda che ruota intorno a Dodò, che può e resta la potenziale
1: prima
0: uscita.
1: Però se ci fai caso, questa settimana erano partiti tutti forte, no? C'era Dodò, si fa, e presto, e poi Torsved, e poi Volpato, sì, e poi Colgruscio, perché ovviamente hanno sparato tutto quello che avevano. Gli ultimi giorni siamo andati a scemare di giorno in giorno, siamo arrivati a uno del Parma, perché se vuoi il mio parere manca la benzina, no, per alimentare, manca, loro sono nei Paratici negli Stati Uniti, cioè non è che di lì si mette a parlare, parla poco di suo, ma insomma c'è una fase di riflessione, si dice,
0: c'è anche un silenzio notevole,
1: si dice che la prossima settimana ci dovrebbe essere una conferenza stampa da parte di Paratici e Alessandro Ferrari per insomma dare delle indicazioni anche in riferimento a questi incontri, questo incontro americano. Io ti dico una cosa, io non ho fretta di avere i nomi, mi farebbe piacere sapere in fretta dove vogliamo andare.
0: Ce lo devono dire?
1: No, non lo dico perché,
0: Okay.
1: Mi farebbe piacere sapere in fretta dove vogliamo andare, perché per rimettere un po' di entusiasmo, per rimettere un po' anche di voglia di parlare di Fiorentina. Guarda, io questo è uno dei livelli, dei momenti in cui non so quale può essere il tuo parametro. Il mio parametro è i gruppi Fiorentina, c'è quasi il silenzio, non scrive più nulla a nessuno.
0: No.
1: E quindi va bene, non ci sono nemmeno elementi di tensione, e questo ti devo dire è anche un aspetto positivo, no? Perché vuol dire che c'è l'attesa di qualcosa, non c'è la contestazione perché non succede niente o la sfiducia manifesta, c'è l'attesa di vedere che cosa succede. Va bene, ma noi invece vi divertiremo, state con noi perché vi racconteremo anche di chi gira voce potrebbe essere il prossimo allenatore della primavera, sarebbe un personaggio estremamente divertente, e poi vi racconteremo tutte le ultime voci di mercato, le ultime ipotesi e compagnia. Vi ricordo tutti i contatti per stare insieme a noi, per vivere insieme a noi come fate tutti i giorni queste due ore: 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici e ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, e non inizia palla al centro senza
0: flash.
1: No, chi si compra
0: flash?
1: Flash,
2: chi si compra
3: flash?
2: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra flash, oggi interamente dedicato al centrocampo, perché i movimenti principali di questi giorni, almeno per quanto riguarda le prime indiscrezioni di mercato, parlano quasi esclusivamente proprio del centrocampo viola, partendo dalle idee in entrata che rispondono ai nomi, come abbiamo già detto nelle scorse ore, di Torsved, ma anche di Miretti, giocatore in uscita dalla Juventus che potrebbe interessare alla Fiorentina a un buon prezzo, oppure soprattutto con una formula tipo di prestito con diritto / obbligo di riscatto, simile a quella che potrebbe anche spingere la Fiorentina a trattare col Sassuolo proprio per Torsved. Ma perché questi movimenti di mercato intorno a nomi a centrocampo? Perché il restyling di questo settore di campo potrebbe essere addirittura profondo, nonostante i tanti giocatori di proprietà della Fiorentina. Da ieri sera vi raccontiamo dell'interesse del Friburgo per Fabian, giocatore che la Fiorentina ha riscattato per 15 milioni di euro una volta salvata dal Bologna, e potrebbero però partire anche altri calciatori come i rientri dai prestiti come Zom, ma anche Richardson che ha mercato in Francia. Ovviamente ci sono tante squadre che lo prenderebbero in prestito, una di queste è il Nizza che lo aveva

0: già cercato in precedenza e che potrebbe provare entro le prossime settimane a prenderlo proprio con questa formula. E in più occhio anche ai movimenti su altri centrocampisti della Fiorentina, per esempio Ndur, cercato secondo fonti arrivate da Napoli, proprio dalla squadra di Massimiliano Allegri. La Fiorentina non scenderà a patti per meno di 30 milioni di euro, anche perché il 50% della futura rivendita sarà affidato alle casse del Paris Saint Germain, squadra da cui la Fiorentina ha acquistato Ndur per 6 milioni, e quindi insomma servirà sicuramente un'offerta molto alta per convincere la Fiorentina eventualmente a lasciarlo partire, considerando anche che Paratici lo immagina al centro del progetto futuro della Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo ovviamente domani.
1: Grazie Pietro Lazzarini.
2: Fabian glielo do,
1: il puti subito,
2: vai,
1: non ci pensi,
2: vai. No, Fabian vai tranquillo
1: a Friburgo.
2: Allora, se io devo rischiare tengo Fazzini. Se io metto sulla bilancia Fazzini,
1: sì,
2: o Fabian,
1: perché uno dei due
2: lo devi dar via per forza, in teoria potresti darli via anche tutte e due, però se devo tenere uno dei due voglio riprovare Fazzini. Fabian tutto sommato può avere un mercato, perché puoi anche immaginare rivendi il Fabian di Bologna, non vendi il Fabian di Firenze, no?
1: Tra l'altro lui si porta dietro questa diatriba un po' sul ruolo, no?
2: Sì.
1: Mezzala, ma se no anche trequartista centrale come era capitato a Bologna, e qui grosso 4-3-3, quindi in teoria tridente, due esterni la punta e trequartista centrale, non c'è, è un po' il problema se vogliamo anche di Gudmundsson.
2: Io farei uno spariglio lì in mezzo al campo. Va bene, abbiamo già il primo ospite,
1: assolutamente,
2: lo sta poco
1: l'abbiamo
2: ora.
1: Fammi dire subito una roba. Vai. Innanzitutto, andando, perché te l'ho detto, la sbarrocciavo e ora ti do il nome, ed è Molly Malone, non Peggy Malone, la statua principale di Dublino, mentre poi tanti altri ci chiedono ulteriori novità su quello che ha raccontato il nostro amico Costantino Nicoletti.
2: Sì.
1: Noi come sempre di fronte a questa situazione possiamo dire che conferme non ne abbiamo, non ci
2: risultano
1: indicazioni, tanti ci state chiedendo ulteriori specifiche.
2: Che Costantino Nicoletti
1: su quello che
2: ha Lady Radio,
1: sì,
2: che ripeto in queste due ore è insieme a noi, Costantino Nicoletti ha, ora non so la terminologia esatta che ha usato, ma che nella missione americana ci potrebbe, da parte di Paratici e di Ferrari, ci potrebbe essere,
1: sì,
2: o ci sarebbe, o c'è stato, o ci sarà, un contatto con Levy, che
1: la
2: è
1: famiglia,
2: la famiglia Levy, che è legata al Tottenham
1: di, qui il
2: rapporto, di qui il rapporto che Paratici avrebbe privilegiato, che potrebbe essere interessata a rilevare la Fiorentina. Lo ripeto, per quelle che sono state, noi non, io ribadisco sempre,
1: a
2: se
1: noi
2: qualcuno
1: non piace,
2: dice qualcosa,
1: esatto, non è il modo
2: motivo
1: giusto di fare,
2: diciamo, che
1: quindi se Costantino lo dice c'ha i suoi motivi,
2: noi abbiamo fatto delle verifiche anche di altissimo livello, e sulle nostre verifiche non emerge un qualcosa del genere. Ecco perché non portiamo avanti un qualcosa che noi non abbiamo agganci nostri da poter sostenere o negare.
1: Detto ciò, è chiaro che la curiosità per questi giorni americani sale giorno dopo giorno. Qualcuno scherzava dicendo perché non fate il ce lo devono dire Flash, ma capisco che in questo momento ci debba essere massima riservatezza. È chiaro che la prossima settimana bisogna qualche indirizzo.
2: Abbiamo il nostro primo ospite con noi,
1: Stefano Cappellini.
2: Ciao,
1: la
2: Stefano.
1: Repubblica.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi.
2: Allora, io vorrei cogliere non il discorso se stanno trattando con Levy, se hanno parlato con Levy, se non hanno parlato con Levy, però c'è un dato, Stefano, che ti consegna la tua analisi, che è bastato questa riflessione fatta da un uomo del calcio, un opinionista, ad accendere decine di messaggi, come se ci fosse un mondo, Stefano, e non aspetterebbe che questo. E questo non può scivolare nel nulla, al di là della veridicità o meno della cosa, no?
3: Sì, no, ma hai perfettamente ragione, cioè è un segnale, e devo dire di tante cose ci si stupisce, di questa francamente io non mi stupisco, ma credo che pochi se ne stupiscano, nel senso che in questo momento Io penso che la gran parte dei tifosi viola avverta questo bisogno fortissimo di entrare in una dimensione in cui si torna a sperare, a sognare qualcosa, perché credo che in questo momento la gran parte dei tifosi siano rassegnati a un futuro non luminosissimo. Poi è chiaro che tutti ci auguriamo che questo tipo di previsioni vengano smentite, però non siamo certo in una fase di ottimismo e fiducia crescente, no? Anzi, al contrario, c'entra tantissimo ovviamente l'ultima stagione, ma non solo, sì, non solo. Sì. E quindi ovviamente davvero non può sorprendere che in questo momento una cosa del genere venga vista come una luce che si accende.
1: E questo sì, devo dire, no, perché poi sai, il dibattito mi entusiasma, mi incuriosisce molto, perché sull'argomento comunicazione sono sensibile. Io capisco che ci sia la voglia anche dal loro punto di vista, come dire, tirare una linea sul passato e ripartire, per cui ti potrebbero anche dire: noi non vogliamo fare promesse così, ma con dati certi e con fatti magari ripartire. Non so se mi sono spiegato.
2: Sì, io sai che non
1: sono d'accordo. Torniamo dall'America, abbiamo degli indirizzi precisi e ve li diamo. Però tu non puoi stare 20 giorni in totale, assoluto silenzio con un presidente che si è limitato a dire: non penseremo in piccolo, credete in noi, dopo 7 anni che insomma i risultati non gli danno ragione, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Stefano, un po' di comunicazione a quelli che tutto sommato sarebbero i tuoi clienti gliela dovresti dare, no? Anche solo stiamo lavorando per voi, perché qui è come se uno arriva a un'uscita e l'autostrada chiusa e non gli dicono cosa deve fare.
3: No, tu hai perfettamente ragione. Sai, il dubbio vero è se sia solo un problema di comunicazione, che c'è indiscutibilmente, o se il problema di comunicazione sia figlio anche di una incertezza strutturale, reale. Sai, la comunicazione, diciamo, è un'arte a sé, ma anche la comunicazione per funzionare ha bisogno che alla base ci sia qualcosa da comunicare, no? Sai, io non lo so se c'è questo qualcosa da comunicare, cioè non vorrei che le difficoltà non siano dovute solo al fatto che manca magari un professionista brillante o qualcuno che insomma studi dei modi, delle forme di comunicazione più efficaci, più chiare. Forse il problema è anche che manca la materia prima, come dire, sì, no? Sì, cioè sì. Il discorso di Joseph Commisso Junior, cioè onestamente è il discorso scritto, diciamo, con tutte le cose, sembra un discorso di quelli creati dall'intelligenza artificiale, no? Non manca nulla di quello che insomma devi dire come per spennellare un quadro così di ripartenza, però onestamente insomma poi di concetti concreti non ce n'erano tanti. E soprattutto c'è una questione, c'è una distanza, cioè in questo momento c'è una distanza anche fisica da colmare, no? Perché c'è una proprietà assente, che non è proprio assente nel senso proprio che sta a distante migliaia di chilometri. E non è un problema secondario anche questo, perché andrebbe in qualche modo surrogata questa assenza con qualcosa di più invece vicino ai tifosi, a cominciare appunto da messaggi, indicazioni chiare su dove vuole arrivare la Fiorentina. Io onestamente a tutt'oggi non ho ancora capito quale sia l'obiettivo vero di questa proprietà, no? Tenere i conti in ordine, fare un'altra grande opera come il Viola Park, arrivare a metà classifica e comunque non avere problemi di bilancio, oppure c'è ancora un'ambizione sportiva? Io non l'ho capito.
2: Bravo, e questo è grazie.
3: Io non l'ho capito, ma non so, magari è vera una di queste o magari non è vera nessuna, ma sinceramente avere un quadro di tale incertezza credo che sconforti tutti i tifosi Viola.
2: Sì. Allora, a parte il fatto che sinceramente io mi aspettavo, ma magari arriva oggi, anche, mi aspettavo anche delle immagini, un messaggio dagli Stati Uniti di tutta l'anima fiorentina, un segnale di vita, va bene, fanno quello che voglio. Ma la cosa importante arriva dalle parole di Stefano di un secondo fa, c'è un avviso ai naviganti, mi permetto di fare, cioè il Ferrari e Paratici non possono domani, secondo me, arrivare qua, io parlo la prossima settimana, di no, abbiamo parlato, c'è la volontà di crescere, fidatevi. No, non si può fare, perché l'umore del vostro mondo, come dicevano a suo tempo, del vostro popolo, non è questo. Allora la domanda è chiara, semplice e diretta: un anno fa il presidente Rocco Commisso e tutte le anime societarie della Fiorentina dissero che la parola chiave restava ambizione e l'obiettivo era fare meglio del sesto posto e 53 punti, 63 punti, giusto Stefano?
3: Certo.
2: Un anno fa. Allora, la domanda diretta è ancora questo l'obiettivo?
1: Lì? Certo.
2: Non ci può essere, ma no, fidatevi, niente, non ci si può fidare. Non è il tempo del fidatevi, non è più il tempo del fidatevi. Ma questo non vale per la Fiorentina, ragazzi, vale per tutte le società, Il tempo del fidatevi è finito.
3: Sì, ma poi aggiungo, se posso, che insomma, sai, ci sono state stagioni in cui la frase puntiamo a crescere, per quanto diciamo aveva già una sua genericità, no? Aveva un senso, perché come hai ricordato tu poc'anzi, arrivi sesto, dici puntiamo a crescere, è un'indicazione che alla fine è chiara, no? Significa che vuoi arrivare, insomma, un po' più su nell'Europa, un po' più pregiata, più nobile. Ma quando sei arrivato quindicesimo, dire puntiamo a crescere che significa?
2: Nulla.
3: Arrivare dodicesimo, arrivare nono, arrivare settimo, cioè puntare a crescere, sai, quando sei arrivato quindicesimo, a parte che è difficile fare peggio, quindi insomma diciamo che generalmente fai meglio, diciamo, dopo che hai fatto quindicesimo, ma è chiaro che è un'indicazione che non vuol dire nulla. Ci sarebbe bisogno di qualcosa di molto più concreto, ci sarebbe bisogno anche della verità, perché poi può essere anche che questa società non ce l'abbia nei suoi piani di arrivare a crescere e conquistare la Champions, come pure hanno fatto società come il Bologna, il Como, che ormai è in un'altra dimensione. Ci può stare, potrebbe essere anche, diciamo, argomentato, però andrebbe comunque detto, andrebbe spiegato dove vuole arrivare, allora, questa Fiorentina, in quanto tempo anche vuole arrivare,
2: esatto.
3: Perché poi non è detto che tu ci debba arrivare alla fine di questa stagione, che è una stagione di ripartenza. Ci può stare anche un discorso biennale, triennale, quinquennale, arrivo a dire, diciamo, una cosa del genere. Ma qualcosa bisogna dirlo di specifico, altrimenti sembra che l'ambizione sportiva sia una variabile secondaria, quasi irrilevante, no? Sì, puntare a crescere, che è un'espressione che significa tutto e niente.
2: No, ma non c'è dubbio, è finito quel tempo. Quel tempo è finito. L'alternativa a vogliamo, perché noi non abbiamo fatto il percorso Conference, poi abbiamo fatto l'Europa League, dice no, ci stabilizziamo in Europa League, no, noi non si è mai fatta l'Europa League,
1: abbiamo fatto mai. Tipo salvezza Conference, doppia finale, Coppa Italia e Conference, lì pareva, no, che potessimo. Però,
2: e infatti ti dicono oltre 65
1: l'anno dopo
2: punti.
1: Di nuovo finale Conference, poi però semifinale, allora, Conference, quarti finale Conference, allora qualcuno dice giustamente non è nulla, ma non è nemmeno trofeo.
2: È il trofeo dei piccoli, è il trofeo dei piccoli, e noi piccoli non lo siamo, per storia, per cultura, per tradizione, per classifiche eterne, non siamo un piccolo. E l'alternativa a non, per me è inevitabile che devi ripartire dalla scaccia al quinto posto, inevitabile, ma se non fosse questo, per me devi vendere, ma se no dovresti spiegare che vai a fare un progetto, lanciandosi sui i migliori ventenni in giro per il
1: esempio.
2: Mondo, li vogliamo tutti noi, abbiamo un grande allenatore,
1: spiegare,
2: una grande struttura.
1: Luca, troppe volte la sensazione,
2: non ci vede nessuno a questa cosa,
1: nessuno. Noi siamo noi, facciamo come ci pare a noi,
2: no,
1: se non vi sta bene,
2: non lo possa più fare.
1: Non lo posso più fare, però una cosa,
2: perché non è loro
1: dire.
2: La Fiorentina.
1: Una cosa, fammela
2: non è
1: dire.
2: Loro.
1: Ci aspettiamo tanti cambiamenti da paratici, li odoriamo, no, nella comunicazione, nel Viola Package. Ad oggi, il 4 giugno, sono 4 mesi e c'è paratici.
2: Sì.
1: Ad oggi ancora non è cambiato
2: niente.
1: Nulla.
2: Però io
1: perché
2: voglio essere fiducioso. Ora sentiamo l'amico Cappellini. Io voglio essere fiducioso,
1: sì,
2: nel senso,
1: sì,
2: che è chiaro che noi abbiamo smanie, ma è anche evidente che la Fiorentina non fa le coppe, quindi avrà delle difficoltà supplementari ad aggredire un certo tipo di giocatori. Se devi aspettare il 10 d'agosto per avere un certo tipo di giocatori, io sono disposto a aspettare anche il 10 d'agosto, ma con un progetto che deve essere chiaro, testimoniato, garantito e confermato dai fatti, altrimenti devono andare via. Io non vedo alternativi, ragazzi, non è più tempo di terze vie. Io, e poi torniamo dal nostro graditissimo ospite,
1: sì,
2: gli facciamo chiusare.
1: Ci infiammiamo,
2: no,
1: anche
2: gli facciamo
1: noi,
2: chiusare.
1: Scusaci,
2: io
1: Stefano.
2: Ci sono due o tre parole e mi mandano al manicomio. Progetto a lungo termine, piano triennale. Nel calcio L'esperienza mi insegna che già 6 mesi sono tanti, anche perché i fatti testimoniano: te costruisci un generatore nuovo, giovane, e poi lo vendi dopo 3 mesi, che può costruire. Però ecco, io credo che non esista una terza via al ripartiamo da dove eravamo e daremo a Paratici la potenza economica per farlo, oppure signori, passiamo il testimone, perché noi non possiamo garantire quello che merita Firenze. Vai Stefano.
3: Sì, sì, no, ma non c'è dubbio, poi hai colto un punto secondo me fondamentale quando dici che la Fiorentina non è attrattiva, e questo discorso purtroppo va, c'è un aggravante: la Fiorentina non è più attrattiva in una Serie A che è ancora meno attrattiva.
2: Certo.
3: Guardate cos'è successo al Milan, che sta cercando disperatamente un allenatore, e a quello che abbiamo chiaramente capito ha ricevuto dei no, e non da allenatori di fascia top, ma da allenatori che sono ancora in rampa di lancio, certo, e che oggi preferiscono andare magari in una media squadra di Premier League piuttosto che al Milan. Questo, diciamo, dà l'idea, fatte le dovute proporzioni, di quali difficoltà, esatto, può avere la Fiorentina, diciamo, a cercare e poi e soprattutto a convincere un certo tipo di giocatori, che è ovviamente un problema che dovrà risolvere Paratici con le sue indiscutibili qualità, ma che è un ulteriore ostacolo a una ripartenza importante, no? Perché ci sarà da cambiare tanto, e non è chiaro a quali giocatori realisticamente la Fiorentina possa puntare, anche avendo a disposizione un bel tesoretto, perché si possono anche incassare molti milioni dalla vendita di Ken o da altre, da Dodò e altri, pochi altri a dire il vero.
2: Pochi, bravo.
3: ma comunque, diciamo, anche ad avere a disposizione quei soldi non è facile spenderli per portare un certo tipo di giocatori, perché alcuni non ci vengono già per questioni banali di ingaggio, la prima, diciamo, ma poi c'è una questione appunto di ambizioni, di aspettative, e questo sicuramente è un ostacolo supplementare per Paratici.
2: Non c'è dubbio.
1: Bene. Stefano, non posso fare a meno di chiederti con quale curiosità ti approcci al mondiale che sta
2: per stasera.
1: C'è il mondiale, ma guarda, lo so per tutto quello che leggo, sento anche lì di assolutamente distaccato dalla realtà, perché ci viene detto chill, rilassatevi, state sereni. Non so se Stefano vuole provare a commentare.
3: No, guarda, ti dico molto chiaramente poca pur da malato di calcio, come siamo, diciamo, essendo qua siamo via praticamente tutti, ma poca, perché non mi piace questa formula a 48 squadre, la trovo una formula che è il contrario di quello che dovrebbe essere un mondiale. È una formula che ha inzeppato i gironi di squadre di livello medio-basso, e dico medio, diciamo, per essere gentile. Ci saranno tantissime partite che valgono un'alta Serie B forse, e sinceramente credo che un mondiale non dovrebbe essere così. Per giunta c'è un mese di partite, quasi, di gironi, per poi eliminare un numero di squadre esiguo, perché praticamente di quelle che partono saranno fuori in pochissime alla fine dei gironi, quindi sinceramente non c'è quell'atmosfera che secondo me dovrebbe esserci prima di un mondiale. Forse magari questo vale meno per chi è più giovane, non ha visto i mondiali, quelli, diciamo, con una partecipazione ristretta, dove già dai gironi vedevi delle partite bellissime, che valevano. L'eliminazione anche di squadre importanti, perché poi la storia del mondiale dice che c'è sempre almeno una o due big che escono subito. Questa volta sicuramente non sarà così, ma appunto il problema è una questione di livello. Mondiale a 48 è la negazione dello spirito del mondiale, secondo me.
2: Non c'è dubbio.
1: Grazie Stefano.
2: Ma se vuoi venire al Viola Park, danno la partita agli Stati Uniti, eh?
1: Ah sì, sì.
2: No, se vuoi venire.
3: Purtroppo ho un impegno.
2: Peccato, perché potevi anche mangiare hot dog e patatine, comunque. Va bene. Va
3: bene. Abbraccio.
2: Un abbraccio.
1: Grazie a Stefano Cappellini.
2: Non viene.
1: Se volete la controinformazione, lo dicevo prima in redazione, io ho dormito 4 ore stanotte, perché ieri per caso mi sono imbattuto in questa serie che trovate su Netflix sul mondiale del 70, sì. La terza stella del mondiale, cioè Pelé, cioè tutta la ricostruzione di quel mondiale del 70. Volevo vedere una puntata, ho visto le prime 4 di 5, ho fatto le 2:40. È un gioiello, non vi dico altro.
2: Bene, grazie.
1: Che vale la pena. E detto ciò, break per noi, tra poco torniamo a parlare di Fiorentina, calciomercato, ma soprattutto anche dei vostri interventi con i vostri messaggi e note audio.
4: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tutto mercato web.

0: Ragazzi, buongiorno. Parlatemi un po' delle voci che girano, che Paratici e quell'altro sono andati in America per contrattare la società per il presidente del Tottenham. Dicono così queste voci, non lo so, poi io ho visto stamattina zitto scritto da qualche parte. Che dite? Può essere vero? Ciao a tutti.
1: È incredibile come ancora debba aprire il mercato e sono già stati fatti 30-40 nomi a costa alla Fiorentina, incredibile. Solo del Sassuolo 4-5. Perché? Perché grossa andava al Sassuolo. Se invece veniva l'allenatore ex Bologna, c'erano nomi di Bologna. Se veniva l'ex del Benevento, c'erano i nomi di Benevento. Ci sarà una fantasia incredibile. Comunque, Luca, la conferenza ci sarà, il problema è che a voi non vi andrà bene, perché quello che diranno non vi andrà bene. Ce lo devono dire, ma non ce l'hanno detto, ce lo devono far sapere, quando ce lo faranno sapere. Flash. È tutto un lavoro così. Comunque, Torsved, e mi tengo Fazzini, ma alla grande però.
2: Buon pomeriggio. E se giocassimo col 4-3-2-1? Nei due dietro la punta verrebbero buoni, sia Brescianini, sia Fabian, sia Fazzini e anche Gudmusso. Ma io ci penserei, perché sono tutti giocatori e dalli via è impossibile.
3: Marco. Mi sa che il signor Stefano Cappellini, ma anche il signor Alamai, anche te, forse voi non avete capito una cosa, non è il discorso dell'ultima stagione. È un discorso proprio che questa società è ridicola, è stata ridicola per 7 anni. Hanno avuto atteggiamenti ingiuriosi, direi anche a tratti vergognosi. Veramente, hanno calpestato la storia della Fiorentina, l'hanno proprio disastrata. Ecco perché noi vogliamo che ci sia un cambio di proprietà. Non è l'ultima stagione, non c'entra l'ultima stagione.
4: Scusate, ma nel momento in cui Joseph Commisso dice che non penseremo in piccolo e riporteremo la Fiorentina ai livelli che gli spettano, il risultato sportivo è implicito in questa dichiarazione. Perché se non si riferisce al risultato sportivo, a cosa si riferisce? Cioè, non c'è un'alternativa. Quindi evidentemente lui fa riferimento ad un'alta classifica e anche all'Europa che conta, questo secondo me.
5: Ragazzi, sono Guido. Voi la chiamate mancanza di strategia nella comunicazione, io la chiamo mancanza di idee. Ma voi siete proprio sicuri che Joseph e Catherine Commisso sappiano cosa vuol dire la parola ambizione? Per loro vuol dire semplicemente cercare di puntare più in alto, ma non si traduce così in termini tecnici, cioè di società di calcio. È questo l'errore. Loro hanno bisogno di essere accompagnati, non è un problema di strategia comunicativa, ma di passi da percorrere in modo chiaro e concreto all'interno del mondo del calcio. E forse spero Paratici li aiuti. Ciao Guido.
6: Buonasera, vi volevo informare che ho chiamato Fiorentina e di parlare con Paratici e Ferrari di farvi sapere qualcosa, perché ve lo devono dire, che voi lo volete sapere e ve lo devono dire. Quindi glielo ho detto in Fiorentina e non so, a più presto vi faranno sapere qualcosa, va bene? Petro Tudic.
7: E noi siamo in attesa.
8: No,
7: ci fate un regalo. Detto ciò, è bello perché abbiamo proprio tutto lo spettro, direbbero quelli sì, bravi, di chi da un lato è in attesa fiduciosa, di chi non ce la fa più di stare in attesa, di chi per esempio addirittura ha avuto parole dure per questi 7 anni di gestione, chi invece come Francesco tirava in ballo già i tanti nomi. Quindi c'è un po' di tutto e noi dobbiamo rapportarci, no? A tutte le varie voci, a tutti i vari punti di vista. Qui tra messaggi c'è chi era d'accordo con Cappellini, chi invece dice come al solito non trovate mai niente di buono, criticate e basta. Ragazzi, è il bello assolutamente della democrazia. Io dico solo che la percezione mia non è che non c'è idee di comunicazione, è che anche la Fiorentina, come tante altre club e come un po' la deriva mi sembra generale, in ambito comunicativo c'è sempre meno disponibilità ad aprirsi, a rispondere alle domande, e si preferisce autoprodurre la comunicazione. Cioè, quello che ti voglio dire, il più generico possibile, te lo dico. poi se posso rimandare di dover rispondere a domande lo faccio il più possibile, perché questo, ragazzi, dicono i fatti, io francamente dopo un'annata così lo fecero, si diceva l'altro giorno, sì, dopo Atene io rimasi abbastanza stupito, perché perdemmo quella finale 48 ore
8: dopo,
7: conferenza stampa, certo, fu una sorta di siamo dispiaciuti, abbiamo perso, ci dispiace, ripartiremo. Due giorni passarono,
8: sì.
7: Qui ci è voluto 20 giorni per mettere nero su bianco un ringraziamento a Vanoli, dopo che da gennaio a maggio c'erano le tabelle di quanto straordinario, stratosferico era il record della salvezza. Cioè c'è proprio la sensazione che non vogliano comunicare se non con la certezza qua. Secondo me, se loro potessero, farebbero una bella conferenza stampa il 15 d'agosto, il giorno prima dell'inizio ufficiale della stagione, per dire ripartiremo con questa squadra, vogliamo fare bene, a posto, arrivederci.
9: Può essere. Sentiamo che ne pensa anche Stefano, che si è prenotato allo 055, anzi ha staccato, giù, aveva chiamato, aspettiamo le vostre telefonate.
7: Assicuriamo 055 anche i telespettatori, tutti coloro che ci seguono sul canale 92, non è che Loreto e Calamai l'hanno presa militare, perché oggi dice perché tutte e due verdi?
8: Divisa.
7: Perché ogni tanto mettiamo lo stesso colore. Domani noi vi racconteremo una bella festa che andrà in scena con il Viola Club Valdarno protagonista.
8: Sabato,
7: dalle 18 saremo in diretta per raccontarvela. Tutto questo per dire, poi sabato parte anche il torneo del calcio storico, quindi non so se avete capito,
9: esatto, tra l'altro
7: perché io ho la maglietta verde.
9: Ho capito, però arrivare in famiglia. Sì. Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925-727775. Credo che ci sia in linea Paolo.
7: Malù,
9: caro Malù.
7: Ciao Malù.
10: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
9: Grande Malù. Allora Malù, ci aspettiamo, siamo in attesa del ritorno da questo viaggio negli Stati Uniti. Certo, girano tanti nomi. Io ti faccio un po' di nomi e vorrei il tuo parere su tutto quello che ti vado a chiedere. Napoli Sundur. Pronto?
7: È rimasto senza.
10: Io lo terrei.
9: Lo terresti. Ma ce la vedi una, cioè 30 milioni in Napoli in Dur, la vedi come un'ipotesi e possa essere credibile? Ricordiamo che la Fiorentina
10: 30
9: poi...
10: milioni mi siedo subito, vediamo però.
9: Perché ricordiamo la Fiorentina milioni... prenderebbe la metà, perché il 50% della rivendita andrebbe al Paris Saint-Germain. Io sarei per tenerlo però, Malù, che dici?
10: Ho risposto prima di sapere la cifra che ci parlava, dunque in un momento in cui il ragazzo ha fiducia, ha finito crescendo, siamo sempre alla ricerca di giovani italiani, quando ce l'abbiamo dobbiamo dargli l'opportunità di poter sbagliare, di poter fare tutti i passaggi necessari. Lui è partito in sordina, che a volte, mi ricordo delle trasmissioni, non si capiva.
9: Esatto, te l'hai sempre difeso, devo dire la verità.
10: Ho detto, sono ragazzi che hanno qualcosa, no? Come ha detto anche Baldini recentemente con la convocata in nazionale maggiore. Poi se noi dopo una partita, due, li massacriamo, è normale che non facciamo né del bene a loro né del bene al calcio italiano, che ha bisogno di tanta pazienza, che non possiamo più permettersi di poter pensare di fare la voce grossa. Uno, non abbiamo più denari di una volta, due, non siamo più diciamo l'Eldorado,
9: sì, attrattivi come eravamo in passato, questo non c'è dubbio.
10: Conseguenza, io per rispondere alla domanda lo tengo e vi do piena fiducia, perché mi parte come un potenziale titolare.
9: Ecco, ti seguo in questo ragionamento, mi piace tantissimo Malù. Ndurse, se ci credi e lo tieni, chi ha portato il numero 10 dell'Italia deve essere titolare, ci mancherebbe altro.
7: Sì.
9: Fagioli non si discute, perché secondo me è la prospettiva, a meno che non arrivino offerte, ma io parlo di prospettiva. Con Ndurse e Fagioli, il terzo centrocampista chi deve essere? Come deve essere? C'è già secondo te tra quelli che ha la Fiorentina in casa o deve andare a cercare un profilo diverso?
10: Può andare a cercare un profilo diciamo diverso, nel senso più di interbitore, no? Uno che comunque ti sa dare quella cattiveria agonistica al reparto, quello che riglia su tutti i palloni, ma al giorno d'oggi devi anche sapere far ripartire l'azione. Però diciamo, un giocatore con quelle caratteristiche lo andrà a cercare, perché lui non ha quelle caratteristiche, neanche Fagioli.
7: E mi pare neanche Fabian, neanche Brescianini, neanche
10: mancherebbe
7: Mandragora.
10: Forse a questa gara è un po' Mandragora, perché un po' la gara. Però diciamo, se devo andare a dirti chi manca, mancherebbe quel tipo di morfologia, quel tipo di giocatore.
7: Richardson, tornano anche loro due,
10: non adesso lo so. No, loro nemmeno,
7: niente.
10: Nel senso che un po' Somme, però anche lì bisogna capire se è finito il suo periodo, che anche un giocatore che non rientra più nei piani, bisogna capirlo subito. Se rientra nei piani, lui potrebbe in quel ruolo in qualche modo poterlo fare, però spesso si cerca sempre di trovare qualcosa di nuovo, e se andare sul nuovo andare proprio in quella posizione.
7: Io ho letto che la Juve è interessata a Kessié, potrebbe essere quel tipo di giocatore. Malù,
10: assolutamente sì, è quel tipo di giocatore che tra l'altro io andrei in Premier League al Nottingham Forest, c'è Sangaré, compagno di reparto di Kessié, ha l'esperienza giusta, il momento giusto per venire a prendersi il centrocampo della Fiorentina, mettere sulle spalle proprio a livello di team, a livello fisico. Dunque Sangaré del Nottingham Forest.
7: Senti Malù, si parla, la Fiorentina gli torna a casa un problema, ne ha tanti, che è Richardson, altro giocatore sul quale te intravedevi un qualcosa, sì, ma è affaticato. Anche noi ci abbiamo visto in certe partite qualcosa, però ha bruciato un anno buttato via. Si parla di un possibile ritorno al Nizza. Che ne pensi di Richardson?
10: Guarda, è una situazione particolare, perché sappiamo tutti che ha avuto anche una perdita dolorosa, la perdita del papà, vecchio cestista, giocatore di basket. E sappiamo che quando hai questo tipo di situazioni in quest'età è un qualcosa difficile per tutti, immaginiamo a volte per professionisti di altissimo livello. E dunque secondo me è un discorso molto mentale, non tecnico, perché tecnicamente i colpi di ragazzo ce li ha, però discorso secondo me mentale, di capire in che stato oggi si trova il giocatore, se si crede e gli si dà l'opportunità. Se no in Francia a mercato, perché ha lasciato buoni ricordi, e di conseguenza potrebbe ritornare e ripartire dalla sua terra.
7: Certo. Senti, lo faresti un sacrificio per Cancellieri della Lazio? E l'altro giocatore di cui si parla molto è Miretti della Juventus.
10: Sono due giocatori che devono ancora esplodere del tutto, hanno potenziale, però hanno avuto un po' alti e bassi ultimamente nelle loro carriere, nel senso che è il momento, visto che comunque si parla, se non ero, di 2003, e io il 2003 vi ripeto sempre una frase che si usa all'estero, sono giovani vecchi, di conseguenza mi aspetto che se gli ha dato l'opportunità faccia la differenza, perché poi il problema è sempre questo, no? Portare i giocatori, però poi dopo darà la fiducia e loro devono fare la differenza,
7: non c'è dubbio. Senti, stamani io al Caffè Nero Bollente ho detto che a me questa storia di Kostic non la sento, non mi piace, non mi convince. Io, se a questo punto devo andare a cercare certezze, io magari vado dal Tottenham, che c'ha Solomon, comunque, che credo sia un esubero, Malù, per loro, invece di 10 milioni magari vado a trattare un prestito, un altro prestito, un diritto con obbligo a una cifra inferiore. Meglio Solomon di altri, di tanti che sento nominare. Non so qual è il tuo parere, Malù.
10: Io so anche il mio parere come il tuo, a me piace il giocatore israeliano, io darei fiducia, nel senso che andrei a negoziare, ma penso che buoni uffici che ci ha parati al Tottenham potrebbero permetterlo, una volta che a livello tecnico si dà l'ok per questo tipo discorso, penso che una quadra la ti trovi, bisogna capire che quando è arrivato Solomon non c'era De Zerbi in panchina. Se De Zerbi ritiene che un giocatore che può fare a caso suo, magari cambiano anche le dinamiche di mercato.
7: Certo, certo, ovviamente. Poi, sai, De Zerbi gli piace.
8: Comunque lì io credo che il discorso sia aperto, perché ti ricordi anche lui stesso la scorsa settimana disse: guardate, io volevo salutare i tifosi, ma non è che ci fu quel post dopo l'ultima di campionato, sembrava un arrivederci, e invece lui per primo ha voluto tenere aperta la vicenda. Di sicuro se ne serviranno almeno quattro di esterni,
7: sì,
8: se fa il 4-3-3-2 per fascia,
7: penso di sì. E non puoi calcolare Parisi, perché Parisi comunque tornerà a novembre, e poi comunque non è detto che a Grosso possa piacere Parisi in quella posizione. Quella è stata un'idea di Vanoli. C'è molto da cercare lì, Malù,
10: moltissimo da cercare, ma è bello anche del mercato, quando devi fare tutto è anche una bella è una bella cosa, perché puoi fare la squadra da ex nuovo, anche se una base era di avere, perché De Gea deve capire cosa succede con Dodò, o lo tieni o lo vendi, perché non si può partire un campionato con un giocatore mezzo e mezzo. Gosens, hai comunque una statura di giocatori che secondo me da qui puoi ripartire. Soprattutto poi il discorso della Fiorentina sarà legato a quello che succederà con Moise Kean, perché se lui riesce, secondo me, come ho sempre detto, a capire che Firenze è la piazza per lui giusta, nel senso è la piazza dove si è rilanciato e dove può rilanciare lui la piazza di nuovo dopo un anno negativo un po' per tutti, secondo me potrebbe essere lui l'acquisto importante per quanto riguarda la Fiorentina, anche perché
7: ma lui dipende da Paratici in questo, no? Cioè, si ha nelle sue mani anche su Kean, su come dipende, vorrà gestirlo.
10: Dipende, sì, da tutte e due, perché ci vuole la volontà del club e del giocatore. Quasi certo. Si fanno sempre in due. Dunque, siccome il ragazzo non è che lo conosce bene, ma lo conosce benissimo, una soluzione secondo me si potrà trovare, e io non mi stupirei, lo dico prima, se si risolvesse una formata bianca.
7: Intanto da tutto mercato web arriva la notizia che Comolli è sempre più lontano dalla Juve, e per la sostituzione
10: di Cannevali
7: che è un grande direttore, sa, a me sarebbe piaciuto tanto.
8: Da prendere Tosved, dove va?
7: Aspetta. No, io, a me sarebbe piaciuto Cannevali, i Paratici alla Fiorentina, te lo dico francamente, con Tognozzi, e Tognozzi è uno che gode della totale fiducia di Luciano Spalletti, quindi questo potrebbe voler dire che c'è, che ha vinto questo braccio di ferro Spalletti, come lì lo può aver vinto Spalletti. A proposito di attaccanti, tanto si va sempre a pescare nomi in quell'area lì, io ti confesso, io considero Pinamonti un attaccante da media squadra, per cui lo considero da Genoa, da Sassuolo, da Torino, da Cagliari, secondo te
10: sono d'accordo con te. Qui è un altro discorso importante che hai fatto, perché sono giocatori, quando gli è stato dato l'opportunità, quella diciamo più grande, magari non sono stati propriamente all'altezza. Invece in queste squadre sono veri protagonisti, fanno la differenza, e dunque sono d'accordo con te. Quella fascia lì, se tu vuoi qualcosa di più a livello di titolare, parlo, devi cercare qualcos'altro, perché comunque la responsabilità che si ha a Firenze, se l'ha accorto anche Piccoli, non è la stessa di quella che, con tutto rispetto, si ha giocando a Cagliari e tutto. Cioè, più sali di livello di una piazza, come la stessa cosa non è se va a giocare al City la pressione che c'è alla Fiorentina. Cioè, più il livello sale, più cambiano determinate situazioni.
7: Certo, ma a proposito di Piccoli, qui chiedo proprio al direttore Malù, un passo in caso.
9: che si ritrova, arriva alla Fiorentina, si ritrova un'operazione non fatta da lui, Piccoli acquistato per una cifra intorno ai 25-26 milioni, che giustamente mi fanno notare era 25 più 2 di bonus, ma non credo che lui abbia usato, cioè, che abbia preso i bonus, occhi e croci. E che fai? Dichiari l'operazione persa e accetti di fare una minusvalenza, oppure te lo tieni per sperare di rilanciarlo, oppure lo mandi a giocare, però lo mandi a giocare che dovendo fissare magari un riscatto che boh, chi te lo paga poi quel riscatto? Che si fa in una situazione così complicata, Malu?
10: Ma io, lo sapete come è il mio modus operandi, il secondo anno io possibilmente l'ho sempre la seconda scala, dunque lo tengo, dicendo di quest'anno, l'anno scorso è andata comandata, quest'anno devi farmi vedere che è vero Piccoli, se lo fai bene, se no a fine anno del prossimo anno trovo un'altra soluzione.
9: No, io penso che potrebbe essere più semplice questo ragionamento, che è un ragionamento di calcio naturalmente il tuo, se dovesse restare Ken. Allora io c'ho Ken, no? Mi tengo anche Piccoli e gli dico fammi vedere, cioè, però c'ho Ken, cioè, ma se dovesse andare via Ken,
7: c'ho Ken che devo gestire su mille aspetti, a questo punto anche sul 1001, perché non vorrei che se poi quando lo cambio a 20 minuti alla fine per far giocare a Piccoli
9: mi crolla
7: a pedate le bottigliette, perché vuole
9: ecco,
7: cambio
9: in questo senso qua,
7: Ken in teoria no, è uno che vuole una certa, per dire, anche una squadra che gioca per lui, una certa certezza di essere al centro del progetto, no Malu?
10: Sì, lui se, come ho sempre detto, quando sente al centro del progetto è un altro giocatore, quando si sente defilato è un altro, dunque secondo me le motivazioni fanno la differenza, stanno la Fiorentina deve fare un campionato di vertice e di conseguenza lui deve essere tra i protagonisti o il protagonista, il leader massimo, possiamo dire, di quello che fa fare il salto di qualità alla Fiorentina.
9: Prima di salutarti ti chiedo l'ultimo parere. Leggevo,
7: no, io gli devo chiedere una cosa.
9: Vai, allora parti te.
7: No, ma Lucchi, dobbiamo tenere d'occhio da oggi a,
9: ah, bravo, è mondiale,
7: a metà luglio, perché tanto te di sicuro qualche nome da suggerire ce l'hai per il mondiale.
10: Guarda, di nomi ce ne sono, molti giocano già comunque in Europa e di conseguenza sorprese come uno poteva immaginare come tanti anni fa ce ne sono sempre di meno, nel senso che i giocatori sono un po' conosciuti, ma qualcosa c'è sempre. Io c'è un giocatore che lui ha 27 anni che non è primo pelo, però non è mai esploso come io mi aspettavo, lo segue dai tempi del Benfica, ed è un ragazzo di Capoverde, questa nazionale che ha la prima esperienza mondiale, si chiama Bencimol, è finito all'Ada Togliatti in Russia, però è un giocatore su di cui io ho sempre riposto tante speranze, perché ha qualità veramente importanti. Fece una Coppa d'Africa 2 anni fa proprio a Capoverde, dove fu una delle sorprese di tutta la rassegna. Dunque da Bencimol mi aspetto qualcosa. Se Bubista, l'allenatore del Capoverde, gli dà fiducia, posso, è un giocatore su cui non affisso la metto.
9: Senti, prima di salutarti leggevo la rassegna stampa, si parla anche di Pellegrino del Parma, giocatore, ammetti, devo dire, non è che mi accenna, ha una forza straordinaria, ma insomma non è che mi
7: fa impazzire,
9: no sinceramente
7: volta.
9: No, però questo è il mio parere, il parere di Malù invece mi interessa tantissimo su questo giocatore.
10: No, guarda, lo conosco molto bene, mi piace, sono quel puntero vecchio stampo che sono sempre il meno del calcio moderno, uno che c'ha gara, uno che lotta, giocatori che in partite in cui servono scadere le difese ti può servire, cioè, ma non è che tra virgolette se via Ken punto più su Pellegrini,
9: ecco.
10: Io se tengo Ken e poi c'è anche aggiungere Pellegrini,
9: ecco, così mi convinci di più, mi convinci di più, perché se deve essere il sostituto di Ken, tra l'altro un giocatore che è un finalizzatore, vive poco il gioco della squadra, non lo so, siamo su livelli diversi, secondo me, ragazzi.
10: Ho fatto questo ragionamento, dunque non deve essere visto come l'alter ego di Ken, ma il giocatore che può essere, perché servono quei giocatori, sì, quando le spizzate, oggi con i calci piazzati si fanno tanti studi per fare tanti gol, di conseguenza è un giocatore che ha il suo perché. Io lo vedo bene anche da calcio inglese, dunque
9: sì, non mi stupirei. No, c'ha delle offerte dall'Inghilterra, come giustamente dicevi te, perché la struttura fisica è perfetta per quel calcio, dai, anche il suo modo di vivere il calcio, quindi trovo assolutamente tutto questo pertinente. Grazie Malù, grazie davvero, come
10: grazie
9: sempre.
10: Grazie a voi, grazie a voi. Seguiamo l'africana, visto che l'Italia non c'è. Vediamo se qualche africana.
9: No, c'è la squadra di Malù, ragazzi. Non
7: io voglio, voglio già la maglia di Benci Moll di Capoverde, assolutamente.
10: Sei andato a vedere subito, Tommaso?
7: Classe 2001, 1,87.
10: 2001, sì, infatti ho fatto confusione.
7: 1,20 milioni, valutazione, why not?
9: Io tifo per la nazionale, per il paese di Malù, quindi io tifo per il Congo.
10: La democrazia del Congo.
9: Esatto. Speriamo
10: che facciamo un mondiale con dignità. Io penso solo che con 10 squadre africane, dopo che il Marocco nel 2024 sì, ha fatto sognare arrivando quarto, quest'anno l'appetito viene mangiando, come si dice, no? Senegal, Costa d'Avorio, Marocco, Algeria, queste quattro hanno qualcosa in più rispetto alle altre, però c'è un Egitto che è sempre la squadra a portare massimo rispetto, Omo Salah e Marmoush, il Ghana che torna, la Repubblica Democratica del Congo che torna dopo 52 anni, Bafana Bafana in Sudafrica che oggi inaugureranno il mondiale, e gli squali blu del Capoverde che non sono un gruppo di bagnini. Io questa battuta che ha fatto, che il mio amico mi ha chiesto, gli ho detto non è quello che pensi tu, e poi il campo dirà se ho visto bene.
9: Io tifo per la Repubblica Democratica del Congo. Ciao Malù,
7: grazie.
10: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.
9: Allora, la prima ora è volata via, continuate a scrivere 348 7513 933. Anche questo, i vostri messaggi audio, saremo ancora un'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, ricordo il numero per parlare direttamente con noi, 055 77 11 171. Torniamo subito.
11: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
11: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
14: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
14: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Il futuro è già Viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
19: Ciao ragazzi, no, secondo me non è che voi volete sapere i che diano alla conferenza stampa, voi volete sapere le cose che vi vanno bene a voi alla conferenza stampa, perché se vengono a dire che sarà un progetto biennale o triennale, come gli ha detto dianzi Luca, gli viene le bolle. Cioè, allora voi volete far dire naturalmente che quest'anno ci saranno 100 milioni di euro, si comprerà quello e quell'altro e si punta subito alla Champions, è quello che vi volete sentire dire. E garba a tutti, cioè in questa maniera è troppo facile. Con questo non è che io la penso diversamente da voi, però insomma state tranquilli che non vi diranno quello che vi volete sentire dire. Ciao.
20: Niente, flash.
21: Buongiorno, la notizia di pochi minuti fa sulla famiglia Levi consente davvero di sperare di fare caroselli in futuro, altro che la finale di conference. Però devo anche dire che mi dispiacerebbe per la Fiesole e anche per qualcuno di voi che magari perderebbe una bella partnership. Saluti.
7: Va bene, va bene,
9: ribadiamo.
7: Gli a vedere flash è bellissimo.
9: Gli a vedere se

0: proprietari del Tottenham, non ci risulta. Che dobbiamo dire?
1: No, una riflessione, quella che
0: non è che Michele...
1: che diceva che voi volete sentirvi dire sì. Cosa vorreste.
0: No.
1: Ora poi ti la, perché te hai più esperienza di me in questo, inevitabilmente. Nel senso buono, cioè, è chiaro che noi cerchiamo per il ruolo e per quella che è la nostra professione di essere un minimo obiettivi / equidistanti, punto. Dopodiché siamo anche esseri umani e tendenzialmente non è che questo lavoro, come dire, c'è cascato in testa o c'è piombato. È chiaro che se abbiamo affrontato questo mestiere è perché c'è una passione anche,
0: certo,
1: per...
0: assolutamente.
1: Quindi c'è ovviamente una base di passione verso la Fiorentina / speranza che possa collezionare qualcosa di buono. Quindi questo cosa vuol dire? Che io l'ho detto mille volte, io rispetto assolutamente chi mi dice siamo stati su buoni livelli con 3 finali, 2 di conference. Io sono un viziato, sono un bambino viziato che dal 90 era abbonato in curva, sapeva che aveva un attaccante che segnava qualsiasi cosa succedesse e che vedeva campioni su campioni arrivare, che aveva una proprietà che diceva Chiesa o Mijatovic, tutti e due, e che in quel decennio ha vinto 3 coppe, 3 trofei, coppe che metti lì in bacheca, che le vedi, che poi prendi il motorino, vai al piazzale, fai le 7 del mattino e vedi tutta una comitiva che festeggia insieme, una sorta di rituale, certo, quasi esoterico. È un qualcosa che non esiste più dal 2001. Sono 25 anni, secondo me sono tanti. In 25 anni, nei 17 della precedente proprietà e nei 7 di questa, secondo me una coppetta si poteva pensare di vincerla. Per questo continuo tendenzialmente a essere un po' critico.
0: Hai ragione. Allora saluto intanto Michele Fratini. Ciao Michele.
2: Ciao a tutti, buonasera. Ciao Tommy, ciao Luca.
0: E rispondo, poi mi piace anche sentire il parere di Michele. Quando ci dicono Luca non risponderanno alle tue domande, ma io guardo la domanda che ho fatto io, cioè qual è l'obiettivo sportivo? Non è la domanda mia, è la domanda di quelli che mi fanno quando li incrocio per strada.
1: E poi ci sono
0: che si
1: giorni,
0: fa l'anno prossimo? Perché si lotta? E che si sarebbe esimi? Si punta al decimo posto, alla conference? Ci sa l'ambizione? Esiste ancora la parola ambizione? Cioè non è che me lo devono dire a me, cioè lo devono dire a voi. Lo devono dire a voi, si devono prendere delle responsabilità.
1: Coloro i quali se l'aspettano. Poi qui c'è anche chi ci scrive che va tutto bene così,
0: per carità,
1: o che non dobbiamo alimentare la dimensione del quinto posto. Secondo me sì,
0: ma per
1: che
0: forza.
1: La si fa perpetua. Adesso dice
0: per forza.
1: Oggi Stefano Prizio ha scritto una verità, ragazzi: la Fiorentina è passata dal quinto al nono posto come media di piazzamento. A chi gli va bene vive più sereno, ahimè.
0: Sì.
1: A me non mi va bene, abbia pazienza.
0: A te ti va bene?
2: Ma io no, non va bene assolutamente, anche perché la Fiorentina purtroppo quest'anno ha avuto la discesa, era arrivata però male sempre a piazzarsi in Coppa del Zecca, ha rischiato di vincere 3 volte e quest'anno ci siamo salvati. Poi grazie, ripeto, Vanoli, però grazie si limita lì, ecco, a Vanoli, la società. Io penso che se la Fiorentina, anzi sono certo, ha preso un profilo importante e dirigente di fama internazionale, quale Paratici sicuramente dovrà tornare dove merita, sicuramente, perché è bello pronunciare il nome della città, come ho detto spesso, però è bello anche riposizionarla dove merita. Dunque sicuramente non ho dubbi che Paratici e il suo entourage, e poi anche nostro, perché ti piace la Fiorentina, lavori bene, lavorerà bene e sicuramente ha tanti nomi. Per ora dovevamo arrangiarci, ovvero salvarci, i nomi che sono arrivati, non so chi li abbia portati, sicuramente era stato un tandem di reciprocità tra lui e Goretti, non sono, si può dire in fiorentino, garbati. Allora speriamo, ecco, sicuramente la progettualità è in essere, e se non erro sono in America lui e Ferrari, no?
0: Stanno lì una settimana.
2: Sicuramente faranno bene il bene della Fiorentina, ma Luca, Tommy, ad oggi a

0: Firenze non è facilissimo convincere il calciatore che viene da noi, eh? Non è facile, non hai obiettivi, cioè hai gli obiettivi ma non hai, in realtà ad oggi la Fiorentina è fuori da quella compagine internazionale, qual è l'Europa, di qualsiasi specie essa sia, Champions, Europa League e ahimè anche la Conference League, dove eravamo ormai abituati ad andare fino in fondo. Dunque non è facile convincere, o strapaghi un calciatore che li dimostri, oppure prendi giovani, sicuramente l'avranno, forti, interessanti, in giro anche per l'Italia, abbiamo visto non solamente per il mondo, dove la Fiorentina farà sicuramente una bella figura. Io però ti dico, ad oggi io non so se sono andati là giustamente perché la Fiorentina ha una situazione particolare, ho appreso che Fabian addirittura deve essere girato, deve essere venuto perché c'è la Turchia e anche la Svizzera a lavorare, ma la Fiorentina deve sfoltire, e non sì. È una questione di autofinancing, è proprio una questione di spazio. Se io ti mando via, io prendo un altro al posto tuo, cioè non è nemmeno una questione, e poi devi iniziare a monetizzare. Quando si va sul mercato o hai le idee chiarissime, sicuramente ce l'hanno, però non è facile, ripeto, convincere anche persone, calciatori che hanno blasone a venire qua. Dunque ora si vede tutta l'abilità della società a livello settore giovanile, nessuno come la Fiorentina, ma non perché ha portato lo scudetto, perché sono riusciti finalmente da diversi anni, e faccio complimenti, a lavorare sulla territorialità. Si parla toscano, scusate il campanilismo, nel settore giovanile, tanti giovani dalla Toscana. Ma
1: vero Michele, però ci ho fatto un pensiero l'altro giorno, questo non alimenta l'identità, cioè
0: no,
1: alimentarne
0: no,
1: lo spogliatoio, bellissimo.
0: Però le cose belle che si possono dire,
1: è vero,
0: non dobbiamo far finta di dirle, io le dico a voce alta perché hanno lavorato benissimo
1: sul settore.
0: Ora Fiorentina a livello giovanile è al tetto dell'Italia, lavorando su un territorio diciamo tutto toscano, dunque sono stati bravissimi, perché bisogna programmare per arrivare a vincere, attenzione, certo. Sono stati bravissimi. Se la prima squadra, a questo punto la prima squadra che deve essere, consentitemi, di fare passo in simbiosi all'altezza del settore giovanile. Qui ora sono un po' invertite le cose.
1: Non è solo Michele, forse anche la gestione di questo patrimonio giovane. Sente parlare di Favasuli.
0: Ma certo.
1: Cioè,
0: ma
1: ci manca che la Roma il prossimo anno. Se la Roma il prossimo anno gioca con Ghilardi e Favasuli.
0: No, sì.
1: Fa un esempio,
0: Ghilardi gioca e non gioca per ora, cioè ha giocato fino a un certo punto.
1: Io per giocare,
0: e Favasuli ha fatto un'annata strepitosa, viene dalla serie cadetta, sicuramente può dimostrare. Allora, sicuramente, però quando era a Firenze, io non vorrei difendere la società, però insomma non era ancora esploso. Potevi aspettarlo, in che modo? Se avevi già l'under 23. La Fiorentina sta lavorando intelligentemente su questa, se no non esisteva prendere un dirigente 5 anni. Quello che ha fatto a Torino vorrebbero, o vorremmo, che lo facesse anche a Firenze. Dunque chi meglio di lui? Nessuno. È stato il primo a fare l'under 23, insomma a Chirubini, a Parma, la Juventus è stata la prima in Italia, dunque non abbiamo dubbi, e l'ha fatta lui. Il problema è un altro, i big, abbiamo visto a Firenze, è vero, ci devono essere, però i big abbiamo capito che rompono lo spogliatoio, o sbaglio? Cosa intendo per big? Chi sfiora, chi supera i 4 milioni, sia chi sia, che sia un attaccante, sia un difensore, che sia, ci sono lamentele, ma non da parte della piazza, sullo nello spogliatoio proprio. È difficile rapportarti quando uno prende molto più di te, ma non per gelosie, per una questione di gestione. È stato difficile per Pioli, è stato difficilissimo per Vanoli, anche se ha fatto molto meglio rispetto a Pioli, dunque c'è anche questo fatto qua. Poi ora tutti volevano, tanti, non tutti, io lo difendo ancora perché sì, secondo me quando sbagli impari. È vero, non devi sbagliare magari a parte di club, ma la Fiorentina, salvezza fatta, partite clou, ne ha avute poche, una salvezza fatta, o sbaglio?
2: Sì.
0: Però Comuzzo, che spero rimanga a livello internazionale, non esiste che rimane freddo e a Firenze non ha avuto la, non la possibilità, l'opportunità, la fiducia. Non esiste. Comuzzo non ha bisogno di difensori, per carità, lo è già lui, dunque figurati. Lui non ha, cioè Comuzzo non è voluto andare via, non perché non si sia pronto alla chiamata del Napoli di Conte o di Inzaghi in Arabia, perché Comuzzo ha sposato un progetto, Comuzzo ha sposato una città, Firenze. Comuzzo ha annientato tutti, pronti via il primo anno. Non si può essere dimenticato di saper fare il suo lavoro, il difensore. Se io parlo con Antonioni, parlo con Baldini e mi dicono è fortissimo e mettono in superlativo, vuol dire che non è forte, è fortissimo. Allora dico, e gioca quando va nell'Under 21, a parte le ultime due partite pro tempore che ha fatto Baldini e Antonioni e la loro delegazione, ovvero ragazzi, e gioca con una personalità pazzesca. Cosa voglio dire, Luca e Tommy? Comuzzo va tenuto, questo voglio dire, perché per andare, uno perché devi ripiazzarti, devi avere giocatori forti per riprendere la cima, ovvero la vetta dell'Europa, due perché dare via Comuzzo oggi è follia, perché se vengo a sapere, ed è certo, come dissi Grosso, non è che devo farmi grande, però meno male mi fonti ce l'ho anch'io,
2: certo, e sono fonti importanti.
0: Allora dico, dissi Grosso 5 mesi fa tutti, ma no, invece sì. Allora Comuzzo, se lo vuole il Como, l'allenatore del Como, che nonostante tutto non abbia profili italiani, ma cerca soprattutto lui, vuol dire o che abbiamo la cispa negli occhi nella Firenze, oppure gli altri vedono il calcio in un'altra maniera. Allora dico, Comuzzo teniamolo. Poi dico un'altra cosa, usato sicuro non ci serve, non lo so, fino a 2 anni fa faceva la Champions League, ha contribuito anche lui al successo dell'Inter a Cerbi, prima di andare, lasciate perdere l'età, è esperienza quella, prima di farlo andare al Genoa, al Monza, come si vocifera, lo prendo io, mi dà la mano, mi rimane in panchina, entra, ma uno perché mi può, è Mancino, dunque il difensore centrale Mancino fanno la coppia, no? Ci vuole il destro e Mancino, uno perché mi può insegnare a molti giovani di lì in zona difensiva, uno, due, ha respirato aria anche nazionale, ma aria di Champions, ha vinto gli scudetti, ha avuto allenatori importanti, ha avuto anche la fascia di capitano, e io lui lo prenderei subito, metto Rod, testa lì, uomo spogliatoio, di più, perché in quest'Inter aveva la faccia Lautaro Martinez, fortissimo, Thuram, fortissimo, via discorrendo, ma il simbolo dell'Inter, e l'ho preso apposta in Daghi, era Acerbi, l'uomo spogliatoio,
1: quindi
0: era Acerbi.
2: Senti, l'ultima volta che ti abbiamo sentito, Michele, avevi segnalato di Cancellieri della Lazio, dicendo anche che a te piaceva molto, resti convinto e può essere un'opzione importante o...
0: Sì, la Fiorentina è su Cancellieri, ci può dire, tanto ormai l'hanno ripresa, si vede che ci ascoltano, è bella sta cosa. E poi c'è Matteo Silvetti, che già avevo detto mesi fa, che al ritorno di fiamma l'argentino alla 2006 gioca punta esterna, vero tornante.
2: Che tipo di tornante è l'argentino, Michele?
0: Alla Pocio Lavezzi.
2: Mamma mia, guarda, ho già perso la testa. Quanto costa?
0: Allora, costa
1: una gozzata di Guinness fredda.
0: Nel 2006 è nato in quel di Rosario, dove è nato anche Messi, gioca attualmente con Lionel Messi nell'Inter Miami, l'MLS, dunque costa 6-7 milioni.
2: No. Pigliamolo.
0: 2006, fortissimo. Allora ragazzi, si può dire, lo fate voi il riporto dell'Eco, Matteo Silvetti, argentino, sicuramente avrà origini italiane. Perché
2: questo su Firenze Viola deve andare, deve andare anche su Firenze Viola.
0: Matteo, buonasera. Matteo Silvetti, tu me la sei fortissimo, ecco fortissimo.
1: Mamma mia.
0: E poi a qualità.
1: C'hai Mascellone.
0: Come?
1: C'hai Mascellone, sembra Riggio di Beautiful, però se c'è
0: bene fa bene uguale. Il povero Mancio, lo so, è una bella. Però dico, è fortissimo. Tommy,
1: ti se punta l'ho
0: sempre. E poi da del tuo, il piede debole che è il sinistro, come quello naturale è il destro, tecnicamente eccellente.
1: Ma mi dunque, sa che dico, ce n'avevi già parlato.
0: Ecco, io bravo, però dice nel mio caso riparatore, che questo era il profilo che anche Paratici guardava. E poi sono i giocatori che piacciono a tutti, perché ti mandano superiorità numerica. È un under 20, dunque ha fatto tutte le categorie nazionali giovanili, non minori, cioè offensivo, giovanili. Ed ora lui sarà il futuro.
2: È la cifra che tra l'altro
1: è un nome che fece anche Sky Sport. Precisamente il 29 dicembre 2025, classe 2006, originario di Rosario.
0: Fortissimo.
1: Matteo Silvetti.
0: Veramente, perché dico fortissimo? Perché noi non siamo più abituati in Italia a vedere giocatori che puntano l'uomo. E questo lo fa in una maniera proprio naturale, proprio la cosiddetta punta, la lambrettina di fascia, proprio la lambretta. Bello vero, scala le marce e
2: quindi meglio dei Laurentier, a parte costa meno della metà. Volpato voglia 20 milioni di là, 6 milioni.
0: Dovremmo andare su questi profili. Tanto la Fiorentina deve.
2: Ma lui di chi è? Per il cartellino di Sassavè di chi è?
0: No, il cartellino era di Newell's New Old Boys, dove è cresciuto anche lui.
2: Sì.
0: Ed ora è nell'MLS.
2: È del club americano.
1: Inter Miami, che mi sembra l'abbia pagato 4 milioni.
0: Ora vale 7 perché il campionato dell'MLS con tutto è tranquillo rispetto a quello europeo, insomma, diciamo così. Dunque con 7 milioni lo porti via, però questo è da andare a prendere proprio la barellina subito, cioè vieni.
2: Non perdiamo tempo,
0: questi sono voglia appena, a mio avviso. Volpato, ottimo profilo, lo conosce.
2: Ma vogliano
0: bene
2: un ventino lì,
0: lo so, ma lo conosce bene Grosso, lo so, però ha ragione. Lì io metterei Volpato da una parte e questo dall'altra, e Silvetta da quell'altra, e davanti Kenna. Mamma mia, che spavento!
2: Guarda, ci ha già emozionato. Quanti gol fa questo? Guarda se ha fatto gol questo.
1: Ad ora vedo 10 presenze e 3 gol.
2: 10 presenze e 3 gol.
0: Allora, ma come li ha fatti però? Lui ha fatto diversi assist. Ora, io non guardo gli algoritmi, scusatemi, ma mi rifiuto. Però mi sono proprio mia. Però dico, se uno è rapido, nello stretto, accelera con la palla a piedi, è bravo anche quando lo lancio, perché è rapido proprio nella corsa, la corsa composta, e riesce a deludere l'avversario con magie tecniche, doti tecniche, e costa il giusto, mi permetto alla Fiorentina di prendere questi profili, perché non può andare a un bagno di sangue, no, deve essere oculata, ponderata e conoscere bene il calcio, dove giocano i calciatori. Dunque, questo è quanto, consiglio mio, io non sono alcuno, perché per carità, però insomma, secondo me si può prendere a giro pescare ancora, soprattutto in questa under 21, dove non giocava nemmeno liberali, attenzione.
2: Sì.
0: Il liberale giocatore, nemmeno liberali. In under 21 ha voglia a pescare, come dice Baldini, che è un grande, a pescare giocatori forti. Ha voglia se. Dio, sicuramente Fanatici ha solamente da fare l'asterisco sul giocatore che vuole prendere. Lui ad oggi si può dire ha una grandissima credibilità, perché è un nome, è una persona che ha lavorato con Juve, è un profilo importante. Dunque, se la Fiorentina purtroppo non è quotata attualmente, faremo un centenario tranquillo, non europeo, però lui sicuramente sa come si deve muovere. Non ho dubbi su Paratici. Per ora forse vorrai l'arrembaggio, vorrai che era corto con i tempi, per ora quei profili si può dire non ci sono garbati, sì, no, per ora.
2: Hai ragione,
0: però,
2: hai perfettamente ragione.
0: Si può riscattare.
2: Michele, dal mondiale c'è qualche profilo che consiglia ai tifosi di stare a guardare? Guardate questo e vi divertite?
0: Ma io ripeto, io penso la Turchia, ma anche calcio africano, però la Turchia ha quei profili e sono ancora giovani, perché dice, ma grazie al cavolo, ma penso già che con Yıldız e Güler, penso la Turchia abbia i profili.
2: Ma lì costano, lì non li paghi.
0: Sì, no, no, ma a prescindere, io se mi pare profili, quelli arriveranno, futuribili. Forse l'Inghilterra, ma non so nemmeno se l'ha convocato, tra l'altro, quello dell'Arsenal, quello forte, giovane, ora mi viene in mente, insomma, quello che ha segnato, proprio debuttato subito 3 mesi fa.
1: Sì, ragazzo, anch'io.
0: Lui, il ragazzo.
1: Cerco il nome.
0: Il ragazzo, quello giovane che veramente ha dimostrato, a parte la rete, di essere, sarà convocato, ma l'Inghilterra ne ha talmente tanti, Tommy e Luca, e non li convoca nemmeno. Cioè, addirittura a Cray del Tottenham, che ha avuto classe 2006.
1: Che dici, Doman? Possibile.
0: Lui,
1: Max
0: lui,
1: Doman, alla destra, 2009, del 31-12-2009. Probabilmente un 2010.
0: Ma no, ma il Tottenham ha un 2006 che si chiama Cray, che aveva proprio fanatici, che è un centrocampista, ha leve lunghe, ma fuori la teoria. Avrà fatto 8-9 presenze. Questo 2006 non so se nemmeno se l'hanno chiamato, ma non ha scelta link di Bellingham, cioè lì proprio, ma Bellingham e fratelli, non solamente Bellingham e del Madrid, lì c'è una scelta devastante, a mio avviso. Poi dici vincono o non vincono, lo so, però scelta all'infinito, proprio al di là di quella siepe, è sempre l'infinito, lo diceva lui, lo diciamo anche noi. Allora, dico, ma una domanda, la posso fare tra gli amici, siamo amici noi, noi tre sicuramente ci ascolteranno, ma qual è il reparto che secondo voi, a prescindere da tutto, in cui la Fiorentina latita veramente? Vediamo se la pensiamo tutti uguale.
2: Insomma, gli esterni non ce n'è nemmeno uno che lì devi prendere per forza.
1: No, qual è il reparto che è
0: qual
1: a
0: è
1: posto?
0: Il reparto secondo voi
1: dove
0: questo?
1: Te dici dove ha più bisogno, Michele?
0: Sì, sì.
1: Ma verrebbe da dirti ovunque, su tutte e tre, sì, però forse il centrocampo.
0: Ma quello è proprio a necessità.
1: Centrocampo.
0: Si può dire che è il centrocampo, no?
1: Sì,
0: perché le idee non vengono. Fagioli, bravo, ma si è adattato, non costruisce. Il ruolo da potenziare è il fulcro, è il regista, non c'ha la Fiorentina.
2: Ma c'ha 250 centrocampisti, Michele.
0: Ma non registi, ma è possibile che c'ha 250 centrocampisti che non sanno fare il regista? Allora, Luchino, lavoriamo lì, iniziamo a dare un po' le geometrie di gioco, iniziamo a dare il bilanciamento, anche la bilancia giusta del centrocampo sarebbe il collante tra difesa e attacco. Lì la titiamo, dai, lì veramente la Fiorentina bisogna.
2: Ma c'è qualche centrocampista regista che ti piacerebbe? Di quelli da Fiorentina?
0: Posso prendere le infamie?
1: Certo.
0: Quel signore che va sempre al mare, di cui molti tifosi, molti, qualcuno che penso di sapere anche chi sia, che dicono io prenderei proprio lui, pensa a voi. Classe 2003, Mancino, origine spagnola, Mancino, Deportivo La Coruña, ex Arsenal.
1: Charlie!
0: Bravo!
2: No, Pattino! No.
1: Charlie Pattino!
0: Eccolo lì!
1: Ora scoppia il computer! ora esplode il computer!
0: È per quello, scoppia il computer, è per quello!
1: Anche se qualcuno ti ha chiesto di Lipani, qui...
0: Di scusa?
1: Lipani!
0: Lipani... Buon profilo, quanto costa non lo so, perché sinceramente sul giocatore quanto è, non ho proprio idea. Però
1: sento dire da tanti che è lui che va preso.
0: Ma ora Giovanni Galli
2: impazzisce per Lipani.
0: Il Chelsea ha avuto un piccolo infortunio, questo giocatore, inglese anche di classe 2003, figlio d'arte, ha un certo Laia Delap.
2: Dell'app.
0: È da prendere subito. Chiamate Maresca, tanto è ora chiamate Maresca un giorno, a prescindere da tutto, questo è un giocatore importante, fare parte da solo, ha una struttura da vichingo, veramente, è un nuovo Vardì. molti dicono Harry Kane, anch'io posso dire Harry Kane,
2: non voglio... facile, Harry Kane
0: il nuovo Vardy, nuovo si Vardy. Può dire nuovo Vardy. E lui 2003 il Chelsea ha poco spazio perché ha visto, sono fortunato, ora sta bene, questi profili vanno per questi qui.
2: Grazie Michele. Allora, a voi, tra l'altro, a chi non ha avuto modo di sentire Michele ritroverà le sue suggerimenti
1: su Firenze Viola
2: e
1: sul podcast,
2: i podcast perché, con tutte quelle che sono le preziose indicazioni che ci ha dato Michele Fratini. Grazie Michele.
1: Ciao,
2: allora,
1: Michele.
2: Niente, stanno volando via anche queste due ore di oggi. Guarda, quel ragazzo argentino.
1: Sì, devo dire che poi ora ovviamente l'età corre anche per me, però insomma il nome era uscito, era stato
2: una cifra, mi sembrerebbe una cifra onesta. Allora,
1: è stato seguito.
2: Diamo la linea a Marco Torelli, torniamo poi per l'ultima parte di Palla al Centro.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
10: Dario Baldi,
9: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
11: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io riguardo il discorso di Tommaso Loreto, cioè le coppe, le tre coppe, sono tre coppe insomma che ho goduto anch'io perché sono del 72 e non ho vinto un tubo, ma quello che voglio dire è che chiaro che con il secco e mai non si fa nulla, ma per questione di millimetri, diciamo, non abbiamo vinto due conference, ok? La Coppa Italia la lascerei da parte perché l'Inter era inevitabilmente più forte. Ma se avessimo vinto quelle due coppe di conference, quale sarebbe stato il giudizio anche dopo una stagione fallimentare come quella scorsa? Cioè, veramente stiamo parlando di millimetri, di un pallone che entra o non entra, eh? Meditiamo.
10: Comunque, veramente, i tifosi che fanno alla meno e che dicono non devono dire a voi giornalisti, va bene, non lo devono dire a voi giornalisti, ma noi tifosi sì. Perché io ho disattivato qualsiasi abbonamento pur di non patire in questo modo. E comunque sono rimasto in contatto grazie al vostro lavoro, grazie a Firenze Viola. Ma io avrò il diritto di sapere cosa vogliamo fare della nostra passione, della nostra storia. Ciao Lorenzo.
12: Buon pomeriggio ragazzi. Guarda, non voglio dire niente altro. Dico solo che quest'anno l'obiettivo era arrivare in zona Europa League, se non anche Champions. E guardate come è andata a finire la stagione. Quindi a questo punto io preferisco poche parole e più fatti. A me che mi dicono che vogliono arrivare in Europa League e poi non ci arrivano, non mi interessa. I fatti servono.
13: E poi non ci dimentichiamo che Acerbi, in caso di un eventuale finale, potrebbe essere molto utile. Avete visto la finale di Champions League? Acerbi sa come affrontare una grossa sconfitta e lì ci fa comodo di solito.
14: Prestito oneroso di 2 anni di Franco Mastantuono dal Real Madrid, con ingaggio pagato per 3/4 dal Real Madrid stesso, un'operazione un po' simile a quella che è stata fatta con Hendrik a Lione a gennaio e con Nico Paz al Como.
2: Bello,
1: magari.
2: Ma questo mi piace tanto.
1: Questo, ma di questo ragazzo ne parlavano Simone Bernabei.
15: Ciao, buonasera a tutti.
1: Da quanto, occupandoti di mercato, avevi sentito parlare di questo Mastantuono?
15: Qualche anno ormai, è uno di quelli che in Argentina dicono che arriva. Lui arriva, non il nuovo Messi, però insomma, quei giocatori lì. Ecco, quei giocatori
1: a proposito di questo, e poi vi lascio spazio perché questo mi aggancia, no, al Real Madrid. Dice facciamocelo dare in prestito. Mi viene in mente l'ultima operazione di prestito dal Madrid, che è stata Luka Jovic, che peraltro fu spacciata, una grande operazione, e che mi porta dall'amico Emanuele dalla Svizzera tedesca, perché lì potremmo farci 12 ore, nemmeno una trasmissione, 12 ore di diretta sul discorso che hai fatto te, che io comprendo, fra l'altro quasi coetanei, lui è 72 e 76, si va un po' nel personale. Io ti dico solo, e fino diciamo a 25-30 anni io ero uno di quelli che sui millimetri ci basava l'esistenza, cioè a scuola sarei stato pronto se non fosse piovuto, a tennis la palla se non mi usciva ad un millimetro il torneo l'avevo vinto, se ieri sera fossi andato a letto ero uno e i millimetri determinavano. E in realtà poi alla lunga uno cresce e capisce che vicino conta solo a bocce, e quindi forse conta più un progetto sportivo che in quei decenni ha portato fior di campioni e di conseguenza 3 coppe, che non le annate costruite anno per anno, perché questo me ne darai atto, un ciclo triennale con i commissari non c'è mai stato, che non provarci ogni anno. Te ci hai provato ogni anno, ci sei andato vicino 3 volte, su una fra l'altro te dici l'Inter era straforte, bah, dammi una punta vera piuttosto che Jovic che mi sbaglia 2 bovi clamorosi sul 2-1 dell'Inter, perché la raccontavo io e la partita ce l'ho lì stampata. Te facevi il pareggio e vincevi la Coppa Italia con una doppietta, 2 gol anche abbastanza segnabili, ma noi avevamo preso Jovic perché in quel momento qualcuno aveva proposto il prestito di Jovic, fine.
2: Tutto bene, è così, è la verità. Simone, che aria tira in giro per il mercato?
15: In giro per il mercato fuori Firenze tira aria di terremoto in casa Juventus. Veramente sta succedendo una rivoluzione di fatto, perché stanno praticamente, John Elkann ha deciso di azzerare praticamente il comparto dirigenziale attuale, lasciando soltanto Giorgio Chiellini. quindi di fatto dando carta bianca o quasi a Luciano Spalletti, che verosimilmente avrà Giovanni Carnevali del Sassuolo, attualmente al Sassuolo, al suo fianco per fare il mercato della Juventus,
2: e Tognozzi, che è un'altra persona molto, molto cara. Allora, mi pare che sulla Fiorentina invece è un momento di... si aspetta il ritorno di Paratici?
15: Beh, insomma, finché non tornano Paratici e Ferrari, finché non vengono qua con col sacchetto di belle cose portate via dall'America, speriamo anche di tanti milioni, una direzione non si può dare. Quindi sì, è inevitabile che questi siano giorni di attesa, perché Paratici non sta tenendo in mano le trattative. Paratici sta cercando di capire, probabilmente sta anche in un certo senso, non ti dico raschiando il barile, però cercando di prendere più possibile, più budget possibile, mettiamola così,
2: certo,
15: per poi tornare qua e iniziare veramente a mettersi testa bassa sul mercato.
2: Senti, altro giocatore di cui si è parlato molto, ma non mi sembra che in questo momento abbia spiragli di un certo profilo, è De Gea, no?
15: Sì.
2: Perché credo che la Juventus abbia tutte altre idee.
15: Sì.
2: Ribadisco per la millesima volta che De Gea non ha il problema di mettere insieme il pranzo con la cena, e che nella sua richiesta va sempre di pari passo la spazio spettacolistico,
1: certo,
2: e la condizione ottimale di vita per la sua famiglia. Non a caso, prima che lui firmasse un contratto triennale con la Fiorentina, e non è che lui ha messo la rivoltella alla testa, gliel'hanno offerto, lui stava lavorando per andare nel Principato di Monaco, che riteneva insieme a Firenze realtà giuste per la propria famiglia. Quindi non è nemmeno facile sistemare, cioè non è che De Gea arriva qui e lo puoi mandare in Turchia,
15: certo,
2: da qualche parte, ecco,
15: come in Arabia Saudita,
1: va gestita.
2: Cioè, mi pare
1: va
2: che
1: gestita bene.
2: Un po', siamo un po' molte parole, ma e poi c'è da lavorarci, no, con determinati profili.
15: Assolutamente sì. Sai, io comunque continuo ad avere l'idea che non è che tutti va bene il taglio del monte ingaggi che ci dovrà essere, però io non credo che saranno mandati via tutti quelli che guadagnano tanto. Secondo me, fra quelli che guadagnano tanto, e quindi ci metto dentro De Gea, ci metto dentro Ken, ci metto dentro Gosens, ci metto dentro Gudmundsson,
1: Dodò,
15: ecco, fra questi andrà via qualcuno, non andranno via tutti. Quindi questo per dire che secondo me alla fine, se la Fiorentina trova il modo di vendere bene Ken, se la Fiorentina trova il modo di vendere bene Dodò, se la Fiorentina dà via Gudmundsson, ecco, a quel punto i Gosens, i De Gea possono anche restare, perché comunque,
2: certo,
15: un taglio al monte ingaggi lo hai già dato, quindi non c'è bisogno di mandarli via tutti questi che guadagnano 2-3 milioni. Questo è un po' il senso,
2: certo,
15: del discorso.
2: Tra l'altro, ora mi tornava a mente il discorso di Carnevali, no? Io Carnevali vedo Carnevali al Sassuolo come struttura, mi sembra qualcosa di più di un
1: Carnevali
2: dirigente.
1: Carnevali è,
2: no?
1: Il Sassuolo, ecco, giusto?
2: Da cioè era
15: l'emanazione di Squinzi.
1: Bravo,
2: ecco,
1: mi veniva
2: quando è scomparso il presidente Squinzi, lui è l'immagine, è il percorso, è la continuità di un modo di fare calcio. Certo, se va via da Sassuolo è difficile trovare una figura che lo può sostituire
15: per il Sassuolo
2: con le caratteristiche. E dico anche per la Fiorentina poi andare a trattare, perché se pensano a Tolfet, pensano a Volpato, lì c'è anche da vedere se ci sono delle possibili contropartite, no, da inserire dentro.
15: Contropartite qualche
2: tecniche,
15: qualche
2: tecniche.
15: Giovane forse gli puoi dare al Sassuolo, perché non credo che voglia.
1: Ma noi abbiamo un Zola.
2: Non lo voglio,
1: abbiamo là. Questo Jolly in Zola.
15: Ho capito, l'hanno avuto negli ultimi mesi, avranno capito un po' che cos'è, no?
1: Ma no, magari lo rivalutano nell'arco di tutta la stagione.
15: Magari
1: era
15: grosso
1: da gennaio, certo. C'erano ancora le scorie di Pisa,
2: certo. Ma lì ci potrebbe essere Fazzini, per esempio, no? Se facesse un ragionamento su Sottillo,
1: allora, guarda, c'è una battaglia in corso con Francesco su Ghilardi della Roma, però su una cosa la vediamo uguale io e Francesco. Fazzini, vediamolo.
2: Anch'io,
1: ma vediamolo in Viola,
2: sono
1: vediamolo mezzala, con quella gamba bellina, anche quella voglia ogni tanto di arrivare al tiro.
2: Però qualcuno deve andare
1: sempre buttato lassù a sinistra a fare l'esterno.
15: Però devi far giocare Fazzini, se lo fai giocare 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti.
1: Cioè Grosson è uno che guardava molto la primavera, gli allievi.
15: No, ma il senso è, se lo tieni, lo tieni perché ci credi,
1: sì,
15: lo tieni,
1: sì,
15: perché
1: sì,
15: lo fai,
1: sì,
15: giocare,
1: sì,
15: se lo devi tenere per far numero, forse.
2: Senti Simone, prima di salutarti e ringraziarti, giorni fa si parlava di Gudmundsson, c'era addirittura qualche uomo di grande fiducia e entusiasmo che parlava di prendere 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ora si parla che la Fiorentina già sarebbe contenta di riuscire a chiudere 11-12. Forse all'estero, in Inghilterra, ma l'Atalanta si è chiamata fuori.
15: L'Atalanta si è chiamata fuori, evidentemente a Sarri non interessa.
2: Ma fa fatica a inquadrarlo lì, quel ruolo.
15: All'estero non so se torna lì. Io non so se ha l'intensità giusta per giocare in Premier, sinceramente. Non
2: Germania?
15: In Germania sì, però anche in Germania non è che ti pagano.
2: No, ma infatti si sta parlando di quanto.
16: In effetti in Inghilterra lo sverniciano.
15: Cioè, capito, Gutmo solo mette in Premier League,
2: lui lì sulla fascia, tri.
15: Dai, non credo, non mi sembra il suo campionato.
16: Francia, non lo so.
15: Sì, in Francia, però in Francia l'unica squadra che ti paga è il Paris Saint-Germain, poi chi ti porta soldi? Cioè, se arriva, faccio per dire,
16: cioè,
15: il Lens. Sì, Paris
16: vuol crescere, vuol dare continuità.
15: Ci sta.
2: Ai Coné.
15: È vero,
2: quest'anno gli ha regalato la vittoria più importante del Paris. Non è arrivata in quella giornata. Chiedete scusa, je suis désolé.
15: Magari glielo riescono a impacchettare, glielo mandano.
2: Ho capito. Grazie, Simone. Grazie,
15: a voi, ragazzi.
2: È stato un grande piacere.
1: Grazie, Simo. Buon lavoro.
2: Chiudiamo, andiamo a chiudere questa puntata.
1: Diamo delle news
2: perché
1: un
2: abbiamo
1: po' più
2: una
1: fresche
2: cosa
1: di giovani.
2: Molto divertente per quanto riguarda. Guarda la primavera e quindi il settore giovanile. Sapete che Galloppa ha lasciato la primavera, credo sia andata a Modena, se non sbaglio.
16: Dovrebbe essere addirittura ad arrivo.
2: È vicino e quindi è evidente che serve l'allenatore della nuova primavera, che ragazzi deve essere una figura molto molto importante, perché stiamo parlando di un ruolo chiave, strutturale. L'allenatore della primavera, con Paratici, credo avrà deve essere una figura che è da tribunion tra la prima squadra e tutto quel patrimonio tecnico.
16: Io
2: che la Fiorentina,
16: non so te, ora magari ce lo conferma anche Andrea Giannattasio, che possiamo già salutare.
2: Sì, Andrea,
16: cioè,
2: Andrea. Già con noi, tra l'altro. Chi segue, e se non lo seguite fate male, e chi segue Firenze Viola avrà già letto qualcosina. Andrea, che c'è di nuovo sul fronte allenatore primavera?
17: Allora, mi risulta la Fiorentina abbia deciso, comunque sì, abbia già individuato una figura per il post Galloppa, che sarà sicuramente un allenatore esterno al mondo Fiorentina, quindi non ci sarà una promozione interna.
2: Come te avevi ipotizzato, l'ipotesi poteva essere credibile, no? L'avanzamento dell'allenatore Lander 19 col suo gruppo di lavoro, no?
17: Nella logica delle cose, perché era accaduto con Aquilani che era in Under 18, poi andò in primavera, era successo con Galloppa che ha fatto la 16 o la 17. E invece stavolta si va verso una figura esterna, anzi sicuramente si andrà su una figura esterna. Devo dire che tra ieri e oggi ci ho un po' lavorato, le fonti che ho contattato non mi hanno voluto dire il nome di questo nuovo tecnico, però mi avevano un po' dipinto l'identikit. Si trattava di un ex centrocampista anche di buon livello che ha giocato in Serie A, in cui da quello che so la Fiorentina, tra i tanti nomi che ha sul tavolo, ne ha due in particolare. Uno è quello di Marco Parolo, che ha concluso la scorsa stagione alla guida del Milan Under 16, e l'altro un po' più indietro è quello di Alessandro Diamanti, che è anche un ex Viola, che ha da tempo un percorso aperto nel gruppo City in Australia. Ha partecipato tra l'altro 3 o 4 anni fa con l'Under 18 del Melbourne City al torneo di Viareggio, era la sua prima esperienza da allenatore. Però mi risulta che Parolo sia più avanti rispetto ad altri, vedremo. Però ecco, più o meno questi due allenatori corrispondono all'identità che mi hanno tracciato.
2: Ecco, ma Andrea, questo cambio di filosofia è una scelta di Paratici?
17: Sì, te lo posso confermare, è una scelta del nuovo direttore sportivo. Ho voluto mettere bocca lui prima di partire per l'America sulla figura del nuovo tecnico dell'Under 20, chiaramente in totale sintonia con il responsabile del settore giovanile, Valentino Angeloni. Però ecco, so che rispetto ad altre panchine del settore giovanile, su quella della primavera c'è stata una forte predominanza dell'opinione del direttore sportivo, questo sì, lo possiamo dire sicuramente.
2: E l'altra cosa che Diamanti
1: no, stavo pensando, Andrea, ma secondo te esagero se dico che
16: la Fiorentina non sbaglia un allenatore della primavera da 15-20 anni, cioè da semplici in poi.
17: Sì, perché poi sia Guidi che anche Bisica hanno fatto molto bene. Poi c'è chi è rimasto confinato al mondo del settore giovanile, mi riferisco soprattutto a Guidi, a Bisica, e chi ha spiccato il volo, lo ha fatto Aquilani con brillanti risultati, lo farà Galloppa con il Modena quest'anno, imminente la firma con il Modena. Devo dire che sulla via Emilia faranno un gran bel calcio l'anno prossimo, tra Galloppa al Modena e Aquilani al Sassuolo, si divertiranno sicuramente. Tra l'altro sono teoricamente Sassuolo in provincia di Modena, lo sapete, però gioca a Reggio Emilia, quindi nella provincia di Modena faranno un grande calcio, ecco, diciamo in questa maniera.
2: Sì, anzi ti devo dire, perché per quello che mi ricordo di esperienze, alcuni vivono proprio a Modena, perché poi si allenano anche nell'area di Reggio Emilia, nel Mapei, la zona del Mapei. Prima di ringraziarti, quindi teniamoci aperto questo ballottaggio, è un cambio di filosofia quindi importante, speriamo che anche questi allenatori si dimostrino la loro abilità. Ti chiedo se c'è qualche voce riguardo i nostri gioiellini della primavera, perché è chiaro che alcuni di loro immagino andranno a giocare, penso che forse qualcuno magari verrà fatto anche vedere a grosso, più che pensarlo, lo spero, perché sono io sempre negli occhi quell'anno in cui Paolo Sousa vide Federico Chiesa, Federico Chiesa pochi mesi dopo debuttò a Torino contro la Juventus. Hai qualche voce sui nostri ragazzini?
17: Ma guarda, ci sono 10 giocatori che per forza dovranno cambiare maglia, perché sono i 2006 che hanno concluso il loro percorso nel settore giovanile. Io credo che ci sia qualcuno che potrà seguire Galloppa in Serie D, mi riferisco magari per esempio all'esterno Bertolini, che lo voleva il Catanzaro quando pensava di poter prendere Galloppa e panchina, quindi sono convinto che possa andare lui anche al Modena, così come al Modena potrebbe andare il portiere Leonardelli. C'è l'Arezzo molto interessato a Fadotti, difensore centrale che peraltro è proprio aretino di origine, c'è l'Avellino molto interessato a Quadio e Bracchi. Quindi insomma ci sono tanti giocatori che hanno già mercato.
2: Ma insomma io trovo molto importante, Andrea, che stiamo parlando di realtà di Serie B, anche belle realtà, quindi vuol dire che questi ragazzi hanno incrociato un'attenzione. Ragazzi, se vai a Avellino, dove è andato Nesta se non sbaglio, no? Come allenatore nuovo. Insomma, Avellino è una piazza che sta un po' come è successo per Martinelli alla Sampdoria, sono realtà di Serie B ma che hanno la pressione della realtà di Serie A, quindi vuol dire che gli allenatori, i dirigenti vedono in questi ragazzi, a Coadio mi sembra molto pronto anche per questo tipo di situazione. Però mi piace molto anche il discorso di Braschi, no Andrea?
17: Sì, la cosa importante, se posso dire, caro Luca e Tommaso, è che questi ragazzi abbiano continuità, cioè non dico che giochino 38 partite, però insomma non finiscano in panchina. Per esempio io, mi viene in mente Matt Catrini, che lo scorso anno aveva esordito con Palladino in Serie A, ha fatto una buona annata in primavera, quest'anno ha perso un anno secondo me al Mantova, non ha fatto praticamente niente. Un po' meglio è andato a Rubino, ma anche Rubino si
2: aspettava di fare poco, anche Rubino, ti devo dire la verità, poco anche Rubino.
17: Quindi serve un percorso giusto, ecco, serve un percorso giusto, e soprattutto
2: probabilmente serve anche chiarezza con chi te lo prende, no?
17: Sì. Anche perché la Fiorentina spesso, questo diciamolo magari a bassa voce, ma diciamolo, la Fiorentina spesso paga gli stipendi dei calciatori che vanno in prestiti in Serie B.
2: Sì, c'è questo tipo di ragionamento. No, e questo è importantissimo, io ribadisco.
17: Questo magari in funzione di farli giocare, questo, ecco, senza quello.
2: Io che nel ringraziare Andrea Giannatasio, io continuo a dirvi che in questo momento
16: gli chiedono il volo anche di Trapani, dove può finire Andrea.
17: Trapani aveva mercato in Ciro, voleva il Lumezzane, questo però qualche mese fa, secondo me ha fatto molto bene Trapani, è veramente un giocatore di cui si parla molto poco e mi dispiace, perché secondo me è il giocatore più intelligente che ha la primavera, è anche un buonissimo giocatore, perché io ripeto, in un anno vi avrò visto sbagliare una partita, forse una, cioè un giocatore di una regolarità, di una continuità importante, quindi io penso e spero che possa avere un buon mercato e soprattutto una buonissima carriera.
2: Bene, ribadisco che non esistono in questo momento prospettive di seconda squadra, ve l'ho già detto con facoltà di che sono competente in queste tema.
16: Non ci
2: sono
16: tempi nemmeno.
2: Non li vogliono più.
16: Questa l'avevo sentita.
2: Quindi al limite possano riprendersi il Milan se dovesse vincere il campionato di Serie D e comunque prima della Fiorentina ci sono Sassuolo e credo di Napoli e la Roma, non mi ricordo chi, ma non ne vogliono più di una per girone, quindi già col Milan sarebbe uno di più. Quindi io continuo a credere che fare un grande accordo con una realtà toscana, ne abbiamo di tutti i livelli e di tutte le categorie, e fare quasi una seconda squadra in collaborazione, certo, con una squadra del territorio, ecco, credo che potrebbe essere un modo per aggirare andando a far giocare e non far perdere tempo, perché come diceva Andrea Giannattasio, poi questi ragazzi, c'è chi va bene, penso Martinelli o anche ma c'è anche chi poi va a giocare e non gioca mai, perché il passaggio dalla primavera al calcio dei grandi non è semplicissimo. Grazie Andrea, grazie
17: voi,
2: come sempre.
17: Ciao.
2: E insomma, quindi Parolo o Diamanti per la panchina della primavera?
16: Alino tutta la vita, con massimo rispetto per Parolo. Diamanti personaggione, poi lo vedo anche giusto con quel ragazzo un po' più giovani, perché è un personaggio estroverso, ma è anche
2: però
16: uno
2: credo che faccia,
16: che secondo me sa dare la giusta strada da intraprendere. Staremo a vedere. Noi ci fermiamo qui, salutiamo e ringraziamo tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguirci anche sulla di radio, dove ritroverete musica, informazione e ovviamente ancora Fiorentina dalle 18. Noi adesso ci apprestiamo ad un'ora molto specifica di mercato, con al centro Niccolò Ceccarini, con lui
2: che
16: Niccolò
2: ha delle
16: Santi
2: bombe per voi
16: e Alessandro Di Nardo, poi arriverà Giacomo Galassi, Carrisca al vento, il giovedì poi significa anche il mondo delle ragazze della Fiorentina femminile, il mondo della rondinella e stasera anche extra viola dalle 21 alle 20 alle 21 e alle 21:30. Ovviamente poi si aprirà ufficialmente il mondiale, mi sento di doverlo
2: non c'è
16: dire.
2: Il mondiale.
16: Ma invece comincia il mondiale. C'è una valanga di partite. No, io se l'ho detto, o l'Argentina o la solita cosa, is coming home, l'Inghilterra,
2: va
16: robe
2: bene,
16: varie.
2: Va bene, dai.
16: Però ve lo ripeto,
2: domani
16: guardatevi sta serie sul mondiale del 70, perché era una roba, vabbè. Non, se no comincio veramente sempre a parlare bene solo delle robe passate e non di quella
2: segno,
16: però cosa non era il mondiale del 70. Va bene, grazie
2: ciao,
16: Stefano,
2: ciao
16: a domani.
2: Stefanino. Ciao.

0: Tempo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura l'economia, dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
3: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
4: Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
3: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
4: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
3: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
4: E per ora è tutto, a più tardi.

0: ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Extra Viola.

0: Zerpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio a tutti, Radio Firenze Viola inizia Nick & Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato dalle 16 alle 17 con Niccolò Santi, ma soprattutto Niccolò Ceccarini.
4: Buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatori e non ascoltatori. Ciao, a coloro direttore. Che guardano la TV e che non la guardano, a coloro che sanno che qui c'è meno 7, a quelli che sanno che tra un po' nevicherà. E quindi si apre la stagione estiva del grande sci di Radio Firenze Viola. Potete comprare il vostro abbonamento per ski lift, per seggiovie, eventualmente cabinovia, sì, e c'è anche diciamo il pranzo completo al rifugio Nick & Nick, che è stato inaugurato proprio alcuni giorni fa.
3: Sì, dove hanno chiuso la trattativa, no? Recente tra la Fiorentina, sì. Giusto?
4: La Fiorentina e l'acquirente della Fiorentina.
3: No,
4: pensavo ci fosse un acquirente che ha chiuso la trattativa. Ah sì, è vero.
3: No, quella dell'acquirente.
4: Lassù hanno fatto tutto, Sì, c'è stato il primo incontro, lassù in cima.
3: Prime chiacchiere, no?
4: Sì, in cabino via,
3: faceva freddo.
4: Sì.
3: Va bene, allora noi siamo in diretta sul nostro canale
4: e
3: YouTube.
4: E su questo è già qualcosa.
3: No, questo è fondamentale. No,
4: sapendo che c'è Cherubini in regia, già è una notizia essere in diretta. Questo va detto chiaramente.
3: Certo, con tutta
4: dice
3: l'aspetto
4: anche di
3: del
4: fare
3: mondo.
4: Calma, cioè, ma è incredibile.
3: Sì, dice che
4: noi abbiamo avuto registi di levatura internazionale. Ci siamo ritrovati con Stefano Cherubini. Nel frattempo è arrivato Stefano Carlesi,
3: che ha sentito tutto ed è accorso in aiuto di Stefano Cherubini.
4: Non dice, c'è Marco Tonelli, che in questo momento è in trattativa con RMC Sport. A sorpresa, sì. Assolutamente.
3: Vecchi ricordi.
4: Ecco, Como lì non è più l'amministratore.

0: virtù del fatto che quando è scomparso il patron Squinzi, lui ha preso di fatto in mano la gestione di tutta la società, che è il Sassuolo, e naturalmente lui ha preso, diciamo, il ruolo di amministratore delegato, e come se fosse una sorta, no, di aiuto della proprietà fondamentale, indispensabile, con una società organizzata. La Juventus in questo potrebbe beneficiare di un ruolo alla Carnevali, o come con il ruolo di Carnevali, oppure potrebbero scegliere di mettere anche un uomo azienda che in questo senso porterebbe la Juventus a rilanciare sempre di più la figura di Giorgio Chiellini. Cioè, a quel punto Chiellini diventerebbe la centrale operativa del mercato, affiancato, diciamo, da un amministratore delegato che comunque è un uomo di numeri, un uomo che sta dietro un po' alla questione contabile del bilancio della Juventus, ma senza mansioni di mercato all'interno dell'area sportiva. Devo dire che la Juventus, secondo me, ci sta riflettendo anche su questa ipotesi, perché ora, vabbè, stiamo parlando di Radio Finanze Viola, quindi magari agli ascoltatori non gliene importa niente, però vorrebbero sapere solo le notizie della Fiorentina. Però, secondo me, l'esperienza che hanno avuto anche in precedenza, no, magari con Giuntoli e con Comolli, adesso li potrebbe portare anche a fare un ragionamento un po' diverso. Ecco, però questo non lo sappiamo. Se dovesse andare, ovviamente, Giovanni Carnevali, sarei molto felice per lui. Voi sapete la stima e l'affetto anche che ho per, sì, per lui, per cui a maggior ragione ne sarei felicissimo, anche se andrebbe, no, a vestire, diciamo così, i colori di una società che a Firenze non è sicuramente ben vista.
1: Sì, allora, stanno arrivando diversi messaggi, 348-75-13933 e le vostre telefonate in diretta allo 055-77-111-71. Era doveroso iniziare con questa notizia di interesse generale, ovviamente. Poi, appunto, non vedremo quali saranno gli sviluppi della vicenda, se sarà Carnevale, se sarà invece un uomo azienda.
0: Oppure voi, io, a sorpresa. Oppure,
1: no, perché poi c'è qualcosa che lega te, Carnevale e la Juventus, e cioè alla fine il Sassuolo, nel caso.
0: Esatto, quindi a quel punto potrei andare anch'io.
1: Oh, no, Andrea ti dice, ma ciao a tutti, io volevo fare una domanda cecca. Se Carnevale va alla Juventus, tu rimani a Sassuolo o vai là?
0: No, io naturalmente vado anche alla Juventus e si fa radio bianconera lì, perché se no, se vado a Sassuolo si fa radio nero-verde, se va alla Juventus si fa radio bianconera, dovesse andare a Monselice si fa radio monselice.
1: Ecco, così hai risposto anche alla domanda di Marco Forza Viola. Incredibilmente sono in tanti a chiederti, forse perché conoscono appunto la tua mansione attuale, la dirigenza nero-verde.
0: Sì, esatto, quindi dice, potrei essere il primo collaboratore. Ti immagini cerca primo collaboratore di Carnevale e Chiellini?
1: Pazzesco.
0: Naturalmente io li farei prendere tutti i giocatori sbagliati, così almeno, no, la Fiorentina potrebbe guadagnare terreno sulla Juve e la potremo scavalcare in classifica.
1: Diciamo, non gli mancherebbe il sorriso in quel caso.
0: No, tra l'altro,
1: no?
0: Stefano Cherubini, devo dire una cosa non bella.
1: Ancora?
0: Posso dirla?
1: Allora, lo stai
0: no, devo
1: ammazzando.
0: Dire una cosa non bella. Cioè, allora, lui ha iniziato la trasmissione masticando. Masticando, poi ho scoperto che è l'ora della sua merenda. Ma non la potrebbe fare la merenda alle 17 invece che alle 16, quando noi si va via? Tanto dopo che arriva?
1: Ah, dopo c'è Galassi.
0: La trasmissione di Galassi si può lavare le macchine, si può dare il ciccio in terra. Qui c'è una trasmissione seria. Questa.
1: Devi sapere che questa è la trasmissione seria, è quello che è giusto. Però solitamente questa è la fascia oraria. Io ti parlo di fascia oraria 16-17, meno rispettata del palinsesto.
0: E questo è un brutto episodio.
1: È un bruttissimo episodio. Però è così, e quindi volevo.
0: E invece sì,
1: capito? Volevo renderti
0: invece sì.
1: No, capito.
0: Volevo sapere un'altra domanda prima. Abbiamo un ascoltatore in linea? No, non ci abbiamo nessuno.
1: No,
0: chiamate per sapere se Ceccarini andrà alla Juve o al Sassuolo, allo 055 77 111 71. Il Costa ci va. Vabbè, ma lui va anche per mangiare, perché lui non va mai a Sassuolo perché gli piace il Sassuolo. Però la notizia è il rapimento di Di Nardo.
1: No, lui è sul sito. In questo momento lui sta curando la parte
0: di Di Nardo. Secondo me è ufficialmente stato rapito. E hanno chiesto il riscatto.
1: No, purtroppo
0: 30
1: no.
0: Milioni come Endur dal Napoli.
1: Domani sarà qui, quindi purtroppo nessun rapimento.
0: Non c'è stato questo. No, perché avevo letto che c'era una richiesta a 30 milioni.
1: La taglia, eh? Addirittura?
0: Chi ritrova Di Nardo 30 milioni.
1: Aspetta che lo vado a cercare.
0: No, e c'è anche il discorso, c'è un ballottaggio Endur di Nardo.
1: Perché 30 milioni la cifra di Endur. Senti, ascoltiamo un messaggio vocale, vai. Sentiamo.
2: Cerca, ma se Carnevale va a essere solo, se continui il tuo amore?
0: Bene.
2: O sei costretto a rinnegarlo, Lorenzo?
0: Se Giovanni va al Sassuolo, dal Sassuolo alla Juventus, bisogna lo segua, voglio dire. Chiaramente andrò lì con la maglia nero-verde.
1: Ci si tura il naso, ecco, giusto. Con la maglia
0: nero-verde. Tutto vestito la giacca di Sassuolo, per mantenere comunque vivo il cordone che ci lega a noi del Sassuolo.
1: Il bianco-nero-verde diventerebbe.
0: Sì.
1: Senti.
0: Sì, infatti c'è da aggiungere solo il bianco in realtà.
1: Allora... ci scrive Davide del gruppo Baraonda Fiorentina e ci dice: volevo comunicare a Nick e Nick che non sono più invitati alla diretta perché stanno parlando troppo di quella squadra là.
0: Questa però è colpa di

0: Nick, non Nick Cecca, ma di Nick.
1: Nick Santi?
0: Sì, perché mi hai chiesto te di Carnevali, della Juve, del mercato, di Chiellini. Non lo so, e io ti ho risposto per educazione, ecco.
1: Vabbè, allora facciamo una cosa, visto che comunque
0: Tonelli nel frattempo è arrivato anche lui, eh?
1: Punto, ecco, mi hai ricordato che c'è un punto focale nella nostra trasmissione, che è anche il titolo della nostra diretta YouTube.
0: Sì.
1: Allora, la Fiorentina ha messo nel mirino Pellegrino, lo diciamo all'Argentina, Pellegrino.
0: Pellegrino, sì.
1: Comunque sì.
0: Però bisogna vendere Ken, no? Ricordiamoci, certo, anche questo aspetto, no? Perché noi abbiamo messo nel mirino anche 2600 giocatori, ma bisogna vendere qualcuno, perché la Fiorentina ha messo nel mirino Pellegrino, ma per prendere Pellegrino bisognerà vendere anche Moise Ken da qualche parte. Io non so se questo sia un dato di fatto molto semplice, anche perché ricordiamolo, la prossima settimana ci sarà un appuntamento al quale parteciperà anche Nicolò Santi, insieme agli agenti di Ken. Non credo ci sarà il giocatore, e poi ci sarà Paratici, e insieme dovrete decidere da farsi. Tu naturalmente sai bene che Ken ha il contratto appena rinnovato l'anno scorso, c'è la clausola a 62 milioni di euro, e naturalmente, a meno che lui non decida di chiedere la cessione, secondo me non la chiederà, o quantomeno non la farà chiedere tramite i suoi agenti, i suoi agenti cercheranno di capire se la Fiorentina è pronta a cederlo, in base naturalmente a quale tipo di offerta e eventualmente a che condizioni, perché è ovvio che se la Fiorentina pensa di cedere Ken con i soldi della clausola rescissoria, l'unica speranza è l'Arabia. Però l'Arabia in questo momento non mi sembra essere l'obiettivo di Ken, perché già l'anno scorso c'era stata questa opportunità e l'ha rifiutata.
1: Lo poteva
0: rifiutare, forse perché c'era l'idea che poteva partecipare al mondiale, allora andando magari in un campionato con meno visibilità. Ecco, ora quest'anno mondiale non c'è, la nazionale sì, uno può ripartire, però poi allo stesso tempo il campionato arabo rimane il campionato arabo. Quindi io non lo so se qualcuno, oddio, hanno dato 70 milioni l'anno scorso per Retegui. Magari c'è
1: 70
0: qualcuno.
1: Era,
0: sì, dentro 70, sì, proprio l'Alcazia dopo il rifiuto di Ken.
1: Però
0: sì,
1: ricordavo che la cifra fosse così alta, incredibile. Vabbè.
0: D'altra parte succede, per esempio, perché Rubini invece
1: alla faccia
0: non vogliono
1: della crisi.
0: Niente. Ecco.
1: Perché Rubini non vogliono niente.
0: Cioè, dicono solo, tra l'altro mi ha fatto prima un video Stefanino Cherubini in cui, boh, non lo so, a me sembra di essere, mi sembrava di essere diventato un altro.
1: Sì, vabbè,
0: non so,
1: comunque,
0: non so come mai lui ha queste telecamere che imbruttiscono le persone. Vabbè,
1: no, quello no,
0: uguale,
1: lo
0: cioè,
1: dici tu. Io ne approfitto per ricordare agli ascoltatori di seguire il canale TikTok di Tutto Mercato Web, no? Dove c'è anche Cecca, dove ci sono tutti gli aggiornamenti. Perché quello è il canale TikTok, volevo fartelo presente. È presente.
0: Canale TikTok?
1: Eh sì, te sei andato sul canale TikTok.
0: Cioè, ma avete buttato su TikTok senza chiedere l'autorizzazione?
1: Sì, mica lo dici a me, però, vado a dire ai ragazzi.
0: A Galassi?
1: Sì, sì.
0: O a Della Giovan Paola, perché ho visto Della Giovan Paola fare dei versi e non mi piacevano tanto.
1: Ci lavorava Della Giovan Paola.
0: Della
1: Giovan
0: Paola, tra l'altro, è il suo obiettivo. E sì, quindi, ragazzi, 055 77 111 71, chiamate per chiederci tutto quello che c'è da sapere sul mercato della Fiorentina. Sabato torna Paratici insieme a Ferrari, e la prossima settimana ci sarà la conferenza stampa per spiegare i grandi obiettivi della Fiorentina, sperando che siano grandi e non siano solo obiettivi, oppure non siano obiettivi che naturalmente portino da poche parti. Nel frattempo il Monza ha già fatto l'allenatore, non sappiamo ancora chi sia, se può essere magari Gilardino, come si dice, ma magari potrebbe essere anche Paolo Vanoli, un nome che è stato messo in piedi nelle ultime ore. Però ecco, se volete sfruttare questo momento anche per chiedere al nostro Nicolò Santi come passerà le prossime 2-3 settimane,
1: sì,
0: lui è qui a disposizione, perché non vede l'ora di interagire con voi. L'importante è non parlare di Stefano Cherubini.
1: Tra le cose, comunque, hai detto tra le righe una cosa importante, cioè che sabato tornano i dirigenti della Fiorentina.
0: Sì, l'ho detto apposta.
1: Ci chiedono, perché poi Alberto ci chiede anche informazioni su quanto sta accadendo a New York. Allora, noi non è che siamo lì, non siamo al tavolo con i dirigenti della proprietà, però in soldoni sappiamo che tornano sabato, la prossima settimana c'è la conferenza stampa, e quindi insomma già questa è un'indicazione importante. Capiremo se ci sarà questo famoso extra budget nel caso se invece la Fiorentina dovrà accedere alle cessioni, cioè praticamente usare i soldi delle cessioni, no? Attingere a quello.
0: C'è. Un grande Pietro Lazzarini, tra l'altro, quando va detto va detto. No, tra l'altro questa cosa che il mercato comincia il 29 giugno, no, è proprio propedeutica a dare una mano al calcio italiano.
1: Sì.
0: Non era mai successo che si aprisse il mercato, di solito la sessione era il 1° di luglio, ora la sessione è diventata il 29 giugno, perché tanti club hanno bisogno di fare plusvalenza, hanno bisogno in qualche maniera di vendere dei giocatori importanti, e come ribadisco, per me il giocatore più vicino alla cessione nella Fiorentina è Dodò. stanno seguendo un altro esterno in cui mi dicono che la trattativa sia abbastanza avanzata. Io non so dirvi il profilo, ancora non sono in grado di poter dare un identikit a questo profilo, però la Fiorentina è abbastanza avanti per la sostituzione di Dodò e vedremo se naturalmente sì, non so se Pietro Lazzarini possa essere del fresco di vittoria del torneo grazie alla formazione Ussi, possa essere diciamo un profilo sulla fascia destra, però
1: fate voi ragazzi, eh.
0: Io Pietro lo vedrei meglio in mezzo al campo, tre quarti.
1: Senti, stava dicendo una cosa seria.
0: Ho capito. Cioè,
1: no, vabbè, volevo dire.
0: Che devo dire? E tanto quindi, Pietro stava a vedere la partita di Grassi la domenica. Quindi tanta
1: senti,
0: roba.
1: No, ma solo questa cosa dell'esterno mi ha incuriosito. Perché cioè, si parla anche di João Mario.
0: Sì, però mi sembra che João Mario sia un po' tiepidina la pista.
1: Non è così concreto.
0: È un po' tiepidina.
1: Tanti,
0: sì, sì. Nel frattempo sono arrivati i primi riscontri sul rapimento di Di Nardo.
1: Ancora?
0: Sì, sì, sono arrivati i primi riscontri.
1: 30 milioni la taglia.
0: Cioè, aumentata con la 5 di bonus. Che poi non si riesce a capire. Cioè, se te gli dai 30 milioni per riscatto di Di Nardo, i bonus quando scattano?
1: Sì.
0: Cioè, quali sarebbero i bonus sul riscatto di Di Nardo?
1: E che ne so,
0: cioè, poi ci sarebbero 2-3 milioni in caso in cui Di Nardo venga rapito un'altra volta. Forse
1: se
0: magari questo
1: ancora i baffi sono 3 milioni, se invece li trovi con i baffi tagliati non te li danno.
0: Comunque 348-7513-933 sì. Per offendere Niccolò Ceccarini, se volete offenderlo in diretta 055-77-111-71. Se qualcuno si offre per fare la spesa questa sera, chiami lo stesso al 338-28 e poi tutto il resto perché è quasi il mio numero.
1: È il tuo numero,
0: sì, vabbè, se uno voleva. Se voleva offrire io gli davo anche il mio numero, ci mancherebbe altro.
1: Te dimentichi una cosa, che noi siamo in diretta sul canale YouTube.
0: Va bene, ho capito, se qualcuno mi chiama poi male cioè,
1: qui ti chiedono informazioni su Pellegrino, capito?
0: Ancora?
1: No, perché
0: allora,
1: è il tema centrale di
0: allora,
1: oggi.
0: Considerato che somma ce l'hanno fatto pagare 15 milioni di euro, Pellegrino come minimo 80. Un'ottantina di milioni di euro che sarebbero spesi bene. Ovviamente sto scherzando. Ragazzi, ci chiederanno dai 25 in su.
1: Lui ha il contratto fino al 2030, quindi questa cosa non va sottovalutata.
0: Io penso che un 25 ce lo chiedano sicuramente. Bernabé non lo vuole più nessuno, è grande esclusiva, è andato a segno. Non si parla più di Bernabé senza un perché, senza un per come. E questo è sempre lì a Parma. Però francamente non se ne parla più di Bernabé. Io un giocatore che l'anno scorso lo voleva anche Stefano Pioli, volevano 20 milioni per fare questa operazione, poi ne hanno preso 15 invece da un'operazione abbastanza che non ha portato grandi frutti, che è quella di Somme. Quindi vedremo quali saranno gli sviluppi, però per il momento ragazzi notizie concrete sulla Fiorentina non ci sono. Volevate sapere di Chessy, ma secondo me Chessy è orientato verso la Juventus. Ti ricordi, no? Si parlava di Chessy una volta anche per la Fiorentina, per quando c'era Pioli, tutto, perché l'aveva avuto al Milan e tutto quanto, cioè, che sì, se va alla Juve. Okay. Con Carnevali? Chi lo sa? Carnevali andrà? Non lo sappiamo.
1: Vabbè, questo si vedrà. Comunque la Juventus alla Juventus non c'è più come lì, questo lo possiamo dire.
0: Cioè, allora ti devo dire la sensazione che avevo visto venerdì quando sono andato al festival della Lega di Serie A. Io ho avuto proprio questa sensazione, ma mi aveva messo un po' anche tristezza questa situazione della Juventus per certi versi, vederli così che magari con un dirigente che si basa su tutta una serie di situazioni che non hanno a che fare proprio con il calcio, e quindi forse hanno ascoltato me. Hanno percepito il mio umore basso,
1: il tuo imbarazzo,
0: e ora mi chiama John Elkann gli rispondo.
1: Te lo auguro.
0: Non so cosa rispondergli. Io gli passo magari il telefono a te.
1: No, lo sai, stavo controllando lo stipendio di Pellegrino, perché comunque sai, vogliono abbattere il Montegaro.
0: Lo stipendio non sarà un problema.
1: Credo
0: dai,
1: che sia sotto forse mezzo milione. È pochissimo. Cioè
0: guadagni più te, dici?
1: Vai, ora quello lasciamo perdere.
0: No,
1: però.
0: È per sapere se eventualmente.
1: Ma sai, per le cifre della Fiorentina sarebbe più che alla portata, perché
0: sembrava anche Dodò. Cioè, dar via Dodò, perché sai, lascia perdere Dodò,
1: perché
0: va via.
1: Guadagna, dici?
0: Ma invece mi sembra
1: guadagnare
0: un milione e mezzo, voglio dire, oggi è una milionata e mezzo, dai.
1: Vai, capirai, esatto.
0: Cioè voglio dire, non so, Cherubini, Stefano e...
1: vince anche
0: in
1: alla
0: regia.
1: Tombola.
0: In regia, naturalmente, insomma, ha firmato un contratto con questa azienda, con l'opzione soprattutto il rinnovo automatico,
1: Per Cherubini?
0: Sì. Okay. Il quarto anno va a guadagnare 8 milioni di euro netti.
1: Bene, bene. Cioè, ascoltiamo un messaggio vocale, se è d'accordo, per l'appunto, Stefanino.
0: Se non ho già perso
2: buongiorno,
0: i soldi.
2: Buongiorno Guido da Cortona. Ma
0: grande
2: allora
0: Guido.
2: Che prendi il posto del Sassuolo, del Carnevali? l'hanno detto gli anzi a chi si compra Flash, che
0: sì.
2: va via Carnevali e te prendi il suo posto.
0: Ora io vi ringrazio.
1: C'è un po' di confusione.
0: Ora qui, innanzitutto Cortona, vediamo un attimo Cortona cosa ti ricorda come prima. A parte una città bellissima, sì.
1: No, non lo so.
0: Cioè, voi mi state chiamando per...
1: Sì, più o meno era quella.
0: No, Cortona Giovanotti.
1: Ah, di Cortona Giovanotti?
0: Io penso proprio di sì.
1: Sai come fa di cognome?
0: Abbiamo cambiato residenza, l'abbiamo cambiato, eh?
1: Sai come fa di cognome Giovanotti?
0: No.
1: Lorenzo
0: della
1: Giovanotti,
0: Giovan Paola, no,
1: che certo, nome d'arte, Cherubini.
0: Ah, cioè, è vero, Lorenzo Cherubini.
1: Sì, sì, sì.
0: Sarà mica...
1: Vedi che tutto torna alla fine.
0: Esatto. Comunque, io ragazzi, amministratore delegato del Sassuolo, si fallisce nel giro di 2 mesi e mezzo, se va tutto a carte 48. No, io, andare al Sassuolo, a entrare all'interno della struttura del Sassuolo, mi piacerebbe.
1: Sì, ma è, vabbè, comunque
0: non ci posso andare.
1: Facciamo una cosa, altri messaggi vocali, però per piacere parliamo anche d'altro. Voglio dire, c'è che aveva già detto che il suo futuro non è alla Juventus.
0: No, non sarà la Juventus, non lo so, perché se mi chiama Carnevali, però voglio lì con la maglia del Sassuolo.
1: Senti,
0: vai.
1: C'è Bubigno dall'Astra.
0: Sì.
1: Sì, ufficiale fiorentina, più no che sì. Cioè,
0: bella questa, eh.
1: Siccome tu hai parlato, guarda, l'hai fatto te questo errore, hai parlato te di che sì.
0: Più no che sì, che sì.
1: Quindi no?
0: Che sì, casomai vesti bianco-nero.
1: Anche perché che sì guadagna una tombola, veramente.
0: Eh sì, ma è un'operazione virtualmente chiusa a febbraio dalla Juve, poi vedi tutto il caos societario, aspetta di qui, aspetta di là. La Juve ha perso Senesi per questo temporeggiare che ha firmato per il Tottenham, ha perso Bernardo Silva, Alisson comunque alla fine l'ha perso perché non è andata in Champions League. Insomma, ce ne sono di situazioni abbastanza importanti. Ecco, l'importante è che ci sia Cherubini in regia, poi per il resto si può andare avanti sereni. Le nostre serate passano così, guardando le stelle e pensando a Stefano Cherubini in regia.
1: Senti, c'è Tizio che ci scrive, cerca, sì, prima che Carnevali accettasse la Juve, la Juve è scritto esattamente così, ha avuto il tuo benestare visto che sei parte del CDA dei Neroverdi?
0: Io devo dire, allora, il mio benestare non ce l'ha, ma io voglio bene a Giovanni, per cui se è professionalmente soddisfatto, te l'ho detto, io ma male vado a trovarlo la maglia Neroverde. Tanto lì nessuno mi direbbe nulla, no? Se vado vestito da Sassuolo. Non vado vestito da giocatore di Sassuolo.
1: Da Sassuolo. Sì. Ciao ragazzi, questo è Riccardo invece. Speriamo che non ti chieda se vai alla Juventus.
0: Però vestito da Sassuolo è bello.
1: Sì. Ti è uscita bene. Te l'ho detto, De Gea dice, poi si parla del portiere.
0: De Gea lo vogliono vendere.
1: Non è un portiere per grosso, non ha copertura spazio, non ha dominio dell'area di rigore, non ha comprensione del gioco, visione di gioco. Quindi, è un portiere vecchio stampo, forte tra i pali, ma questo nel 2026 non basta più.
0: Vabbè, quindi si
1: adoro
0: preso...
1: De Gea, adoro, perché lui prima lo ammazza.
0: Io l'adoro,
1: adoro De Gea, ma per grosso serve altro, serve un portiere che domini lo spazio e che abbia comprensione del gioco.
0: Ma tanto guarda, io penso che De Gea faranno tutto il possibile per cercare di venderlo. Mi dispiace perché il portiere vorrebbe rimanere, non mi sembra particolarmente interessata alla Juventus, a meno che, cioè, a me sembra che nell'idea della Juve, se non facessero avevano Alisson, Dibu Martinez,
1: già,
0: Vicario e forse De Gea.
1: Maignan
0: lo vedo difficile che vada via ora, appena rinnovato col Milan. Ora se danno via anche Maignan e Leao, poi dopo, ora Leao lo possono anche dar via, Maignan però no ragazzi, Maignan deve rimanere al Milan. Invece Gian Nattasio Lone nostro, parlando di passando di palo in frasca, ha lanciato il nome per il nuovo allenatore della primavera, una doppia opportunità, Diamanti Parolo.
1: Non insieme, ovviamente, uno dei due. Parolo che è passato, io ricordo, da Dazon, se non sbaglio, all'Under 16 del Milan.
0: Sì, è un po' come Cherubini che prima naturalmente lavorava in
1: come
0: una tabaccheria e poi dopo è andato al Festival di Sanremo, sì. Stesso passaggio.
1: Sì, è vero, è vero. Sì.
0: So come sia potuto accadere che non l'avessero notato, no, queste sue doti canore all'epoca.
1: È passato da Sanremo giovani, prima di tutto.
0: Sanremo giovani.
1: Se è Simone... questo è che dice, ma la sponsorizzazione della media, come sappiamo niente?
0: No, non sappiamo nemmeno come è andato questo viaggio, ora torneranno sabato.
1: Spero bene,
0: dire,
1: insomma.
0: Se non ci sono scioperi dei voli e arriveranno appunto sabato. E poi la prossima settimana ci racconteranno un po' alcune cose, ecco, voglio dire, per cui ragazzi, quindi fate le vostre domande, noi siamo qui pronti a rispondere. Purtroppo oggi non c'è tanta carne al fuoco, ora venendo fuori dalle bischierate non c'è tanta carne al fuoco per il mercato della Fiorentina, per cui i vostri WhatsApp potrebbero essere 348 7513 933, se le volete mandare alla Radio Firenze Viola, se volete scrivere a un'altra radio c'è un altro numero, se volete scrivere a Cherubini tra un po' vi darà il diretto
1: se
0: al
1: volete
0: numero.
1: Scrivere in privato a Cecca gli dai il tuo numero,
0: il numero è 33828. Poi e per quanto riguarda invece le telefonate in diretta, 055 77 111 71.
1: Mau ci scrive, ma Palestra rimane all'Atalanta?
0: Per me Palestra va all'Internazionale di Milano.
1: Però c'è ancora la distanza tra domanda e offerta.
0: Però
1: giusto?
0: Sai, secondo me il giocatore vuole andare all'Inter. E quando c'è una forte volontà da parte di un giocatore, perché comunque anche il Manchester City sarebbe pronto ad offrire tanti più soldi rispetto a quello che sta offrendo oggi. Secondo me il Manchester City potrebbe superare i 50. milioni.
1: Ammazza.
0: Sì, sai, Manchester City questi soldi li può spendere, però ecco, io credo che il giocatore non è che non voglia andare a Manchester City, sennò sembra uno voglia rifiutare un grandissimo club come il City. Però ecco, l'Inter gli piacerebbe molto, e sono convinto che l'Inter, prendendo Palestra, farebbe un grande colpo.
1: Sai cosa mi ricorda questa operazione possibile?
0: Di Palestra?
1: Sì. Provando la scorsa estate, no? Sempre Atalanta e Inter.
0: Lookman?
1: Sì, che poi non si è mai concretizzata.
0: Manu Kone anche non si è mai concretizzata.
1: Magari quest'anno è la volta buona.
0: Intanto l'Atalanta bergamasca l'ha venduto per 45 milioni Super Ederson allo United. E poi se vende anche Palestra sui 48-49 milioni di euro con bonus compresi, fa un altro grande colpo in uscita.
1: Certo,
0: giusto. Ora resta da capire dove va Vlahovic. Oggi ho letto addirittura del Manchester United. Tanto Manchester United ne pigliano tutti,
1: Sì, sta diventando
0: non ne
1: un po'
0: funziona uno
1: da
0: attaccanti al Manchester United, non ne sta funzionando, anche Zirkzee è andato,
1: pazzesco,
0: niente.
1: Pazzesco.
0: Cioè, ora magari non so se va Vlahovic, a parte dargli tutti questi soldi a un attaccante che non mi sembra abbia dimostrato negli ultimi tempi, al netto dell'infortunio, di essere un attaccante da Manchester United, tu mi dirai, certo, però c'è andato Zirkzee che è andato via dal Bologna, sembrava dovesse fare chissà cosa e non ha fatto granché, però... Manchester United, da quando non c'è più Sir Alex Ferguson,
1: una squadra
0: non ne hanno indovinata uno. L'unico trofeo vero che hanno vinto è con Mourinho la Coppa UEFA, l'Europa League. Poi per il resto non hanno fatto più
1: è una
0: nulla.
1: Di quelle squadre maledette, ovviamente è un modo di dire, ma da
0: cioè,
1: certo punto
0: meno
1: poi
0: non hanno indovinata mezza, ecco, non hanno indovinata mezza, ma questo può succedere, insomma, voglio dire, ecco.
1: Ti faccio ascoltare un messaggio vocale, vai,
0: vai. Vocaliamo.
3: A Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca.
0: Che bello.
3: E qui dal mio bel cimitero.
1: Ovvio.
0: Cimitero
3: dove
0: bello.
3: Lavoro, sto ridendo da solo. Cammino e rido perché mi fate schiantare. E Carini è una forza.
1: Grande.
3: Mi piacerebbe potesse fare la diretta almeno 10 ore.
0: Sì,
3: io faccio questo invito. Cercate di farlo stare in diretta almeno dalle 8.
0: Sì, ma ho capito. Ma
3: alle 4, alle
0: sì,
3: 16.
0: Facciamo poi in diretta,
3: ore,
0: no?
3: Dai, sì. Così. Più o meno la mia giornata.
0: Ho capito, vabbè. Facciamo...
3: Grazie di esistere, forza Viola.
0: Grazie anche a te.
1: Capisci?
0: Facciamo
1: capisci?
0: Una cosa, facciamo
1: cioè,
0: una trattativa.
1: Il messaggio vocale di una persona che facciamo... mentre faceva, scusami, sì, la serpentina fra i morti, no? Ha pensato, ma perché non far fare dalle 7 del mattino alle 21 di sera il palinsesto a Niccolò Ceccarini? Cioè, un po' ti idolatra.
0: Il problema è che se questa cosa passa, poi dopo qualcuno la raccoglie a vero, no? No, sì, quindi io non vorrei, non vorrei che questo messaggio passasse. Facciamo finta che non sia nulla vero di tutto questo. Io lo ringrazio, però facciamo così: io resto a fare 4-5, poi lui mi dà il suo cellulare e gli fa compagnia per 5-6 ore al giorno. Magari con un compenso alla fine del mese, potrebbe essere, non so, 2 settimane nella Svizzera tedesca, magari non al cimitero, ecco, certo, magari un pochino, una zona un pochino più ridente. Ecco,
4: costa ci va.
1: No.
0: Se ci va il costo, ci va da lui. Ora, il cimitero, io proprio tutti i posti che c'è, non so, magari vorrei andare. Se c'è un parco.
1: Sì, però veramente
0: ci fosse un'altalena.
1: Non dirlo ad alta voce. Ti
0: sì,
1: prego,
0: non lo diciamo, stavo, perché poi qualcuno poi gli viene in mente. Ecco, andiamo avanti. C'è un altro, per esempio, messaggio vocale stile questo, in cui mi invitano a stare qui a dormirci anche la notte.
1: Quello al cimitero,
0: ecco,
1: magari.
0: No, cimitero no, quello.
1: Vabbè. Vuoi sentire o no?
0: Un vocale sì.
1: Vabbè, allora proviamo, dai.
0: Vai.
5: Niccolò, guarda, ecco, oggi mi sei veramente cascato in basso.
0: Perché?
5: Mi hai deluso.
0: Che ho combinato?
5: Te che sei amico e lo conosci così bene di Giovanni Carnevali, invece di portarla alla Fiorentina, che sarebbe un bisogno come pane, come l'aria,
0: vabbè,
5: lo fai
0: ragione,
5: andare alla Juve, alla concorrenza.
0: Che devo fare?
5: No, se ti trovo ti saluto più.
0: Ti fa proprio bene. Il problema mio, lo sai qual è? Che io è un po' che dico che la Fiorentina dovrebbe prendere i Carnevali, ma più che lo dico e più non lo prendono. Quindi a maggior ragione dico, vada alla Juve,
1: fai,
0: così almeno poi
1: capito,
0: dopo potrebbe non andare alla Juve e venire alla Fiorentina.
1: No, perché se vuoi fare la psicologia inversa, devi farla bene. Non prendete Carnevali alla Fiorentina, non lo prendete.
0: Assolutamente.
1: No,
0: non dovete. Quindi,
1: quindi domani ufficializzeranno Carnevali,
0: quindi potrebbe essere un'ottima situazione. Intanto che sì, Rubini sta cercando di ripristinare alcuni audio che gli sono arrivati, tra cui anche quello che gli dicono di non tornare tardi a casa stasera.
1: Allora, qui mi permetto di rispondere io a Luca dai Castelli Romani, che chiede al Tatti, perché dice Nick, Potrei vabbè, essere anche
0: potresti
1: io.
0: Potresti essere te, però, dai. Meglio quello giovane e quello grullo.
1: No, vabbè, Nick, ora il tuo pronome è il tuo, ma insomma, risponde. Dice Richardson, in prestito al Nizza, può essere una pista valida?
0: Certo, perché anche l'anno scorso si parlava. Tra l'altro, l'aveva scritta per primo Niccolino Santi, sai. E poi ho visto anche su X, sono andato a ricontrollare, l'avevi scritta per primo gol.
1: Certo, potresti seguirmi su Instagram. Su X.
0: Ah, non ti seguo?
1: No, che non mi segui.
0: Qualche volta t'ho visto apparire.
1: No, perché, però, non mi segui. Insomma, sì, comunque il Nizza è
0: com'è
1: di nuovo
0: possibile
1: su
0: appare
1: Richard,
0: ogni tanto qualche notifica tua? Forse perché con Niccolò mi appare Niccolò Santi.
1: Non te lo so dire, perché vado in
0: ma
1: trend.
0: Io seguo solo Stefano Cherubini, quindi...
1: Infatti sono un po' geloso.
0: Lo so.
1: Pubblicità? È il momento?
0: Cambio canale? No.
1: A tra poco.
0: Gol.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: E sono il nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'ho un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci di nuovo su Radio Firenze Viola.
0: Ma non ha lanciato la pubblicità, perché durava parecchio, mi sembra.
1: Sì, la vostra fantastica pubblicità.
0: Sì, assolutamente
1: Radio
0: sì.
1: Radio Firenze Viola, ancora insieme fino alle 17.
0: Incredibile, un'altra oretta. Nuovi aggiornamenti sul rapimento di Dinardo?
1: No, niente.
0: Si è scoperto il valore dei bonus.
1: Continua a essere 30 milioni la taglia, ma secondo me più passa il tempo e più aumenta.
0: Sì, poi si è scoperto per quale motivo, diciamo, ci sono i bonus.
1: Cioè?
0: Perché lui è un po' così che quando poi lo scoprono e poi lui si fa rirapire e al terzo rapimento scatta e poi scatta il bonus
1: diventano
0: finale
1: 90 milioni a quel punto però Senti, ma vabbè, qui ci chiedono ad Aliana Cecca, come vedresti l'attacco del prossimo anno? Solomon, tre soldi e Cole Osho.
0: Mi sembra un po' leggerino. Francamente lo vedrei bellino se uno dovesse giocare un po' più al fantacalcio, sai, mi schiero solo con tre soldi, però schierarlo tutte e tre questo tridente nella Fiorentina è un po' pericolosetto, è un po' pericolosetto per quanto riguarda,
1: è un po' leggero, dici?
0: Un po' leggero nel senso che se Solomon non so come sta bene, non so quanti gol mi può segnare. Cole Osho è bravo, salta l'uomo ma non segna tantissimo. Tre soldi è un altro punto di domanda, cioè noi non è che si può andare, voglio dire, a rischiare così tanto, per cui ecco, io sinceramente non lo vedrei male, ma neanche benissimo, ecco, da questo non mi sentirei di prendermi questo rischio.
1: Io ho rischiato veramente di farti di servirti l'assist per la battuta, che lì per lì dici, sai, sono leggerini, no? Ho pensato,
0: però
1: ma forse
0: c'è grosso,
1: intende intende magari economicamente, perché uno dei tre costa veramente tre soldi in croce.
0: Questa è venuta bene. Se c'era Dinardo l'avrebbe detta prima di te.
1: Percepisco il cielo.
0: Con la sua flemma, così avrebbe detto.
1: Percepisco il cielo. Allora, c'è Elena, questa è Fabio Ferri.
0: Ah sì, la risata di Fabione nostro. Bella però sta risata.
1: Poi anche questa è un po' flemmatica, no?
0: Ora se possiamo mandare anche i vostri numeri di telefono.
1: No.
0: Si manda i loro numeri invece di mandare i nostri numeri. Così abbiamo
1: una tua ammiratrice che è Elena su YouTube, scrive: Cecca, sei troppo forte.
0: Chi confermi? È una tua amica?
1: No, Elena su YouTube è una tua ammiratrice, quindi
0: vabbè,
1: non so.
0: Questo dispiace, perché voglio dire, come si fa a ammirare un uomo in me?
1: Però invece è così.
0: Grazie. Poi, io però seguo solo Cherubini sui social.
1: Qua chiedono di Ceccarini Show H24, ma ragazzi non state facendo il bene di Cecca.
0: No,
1: lo
0: perché
1: dico.
0: Poi va a finire che qui chiudono ogni cosa o quantomeno mettono 12 ore.
1: No, perché io mi sono già immaginato che prima o poi ci sarà una trasmissione notturna alle 3. Buonanotte a tutti, Radio Firenze. Intanto siamo di questo passo.
0: Sappiamo già chi potrebbe fare la regia, uno a caso.
1: Io sono uscito dal giro.
0: Sei uscito dal giro, ma potresti rientrare pesantemente. Anzi, e poi alle 2:30 di notte ti darebbe il cambio Cherubini che torna dalle sue notti mondane. Dalla Versilia.
1: Oh, c'è Lorenzo dalla bellissima Amsterdam.
0: Complimenti Lore.
1: Dove tra l'altro c'è il mio migliore amico adesso che si è spostato da Amsterdam.
0: Cioè voi mi state chiedendo
1: se
0: tuo migliore amico è Amsterdam, come mai?
1: Perché
0: la storia triste o bella?
1: L'Italia gli stava stretta. Poi ho voluto provare un'esperienza all'Olanda.
0: Ma
1: bella.
0: Lui lavora in Olanda ora? O
1: sta cercando? No, vuol farsi la vita lì.
0: Quindi il titolo è Santi andrà a trovare presto il suo amico Amsterdam.
1: Sì, assolutamente.
0: Questo, si può dire, no?
1: Quello lo farò molto volentieri. Insomma, Lorenzo da Amsterdam ci scrive: per la nostra difesa restano Pongracic, Comuzzo, Ranieri, con un innesto forte e un Primavera in rosa, oppure ci sarà rivoluzione.
0: No, allora Pongracic, io l'ho già detto mille volte, Pongracic resta, ragazzi, c'è poco da fare. Io ho visto che Pongracic lo vogliono mettere un po' al centro del progetto, per cui evidentemente è un difensore centrale che piace a Fabio Grosso. Io francamente sono un pochino più in difficoltà. Tra l'altro c'è un giovane Sandro Sabatini su Sky 2006, ragazzi, ora gli telefono a Sandro con questi ricciolini,
1: Ma poi è da giorni che stanno mandando roba di vent'anni fa, perché ovviamente l'Italia oggi non è mandabile, non c'è
0: già,
1: al mondiale.
0: Già nel 2006 eravamo campioni del mondo.
1: Oggi inizia il mondiale, volevo
0: darti del Sassuolo questa... eravamo campioni del mondo nel 2006.
1: Appunto, vent'anni fa, che tristezza.
0: Vabbè, che tristezza, vent'anni fa io avevo vent'anni in meno, quindi ero un po' più giovane.
1: Anch'io avevo vent'anni in meno.
0: Vent'anni fa quanti?
1: Otto anni.
0: Otto, scusiva?
1: Sì, sì, sì.
0: Cartone animato preferito?
1: Mi ricordo tutto.
0: Goldrake? No, quello era della mia epoca.
1: Il cartone animato preferito?
0: Peppa Pig è roba della tua generazione?
1: No,
0: o
1: assolutamente. Tremendo.
0: Ho capito.
1: E Tom e Jerry.
0: Belle Sebastian, te lo ricordi?
1: No,
0: no.
1: Quella
0: però
1: roba
0: Belle Sebastian secondo me è un po' trasversale.
1: No, sai di quando è? Di quando ci si lavava con la pietra focaia, no? Quindi penso 50 anni fa, 60 anni fa.
0: Non lo so. Io sono cresciuto a Ryu, il ragazzo delle caverne, tanta
1: appunto,
0: roba. C'era sempre
1: sul
0: dinosauro e lo inseguiva, facevano chilometri e poi arrivavano all'ultimo tuffo e lui si salvava sempre.
1: A me fa ridere Fabrizio perché dice un saluto a Ceccherini. Che
0: sì, infatti io sono qui con Pieraccione a fare la trasmissione.
1: Continui a essere chiamato Ceccherini.
0: Va bene, non va bene. Fai da te con Ceccherini, no?
1: Dodò spero che rimanga, e questa è la prima cosa.
0: E invece io penso che Dodò sarà la prima cessione della Fiorentina.
1: Ecco,
0: o
1: appunto.
0: Roma o Napoli, attenzione, ma penso più Roma. Volete sapere una notizia su Kyla?
1: Sì.
0: Che non è chi l'ha visto, ma Kyla, difensore
1: Gila,
0: centrale.
1: Scritto Gila.
0: Non l'ho data nemmeno ancora là a tutto mercato web.
1: Vai.
0: Però la vorrei dare a Firenze Viola, perché secondo me non ci incastra proprio nulla, quindi a maggior ragione la poteste mettere voi. C'è anche la Juve su Kyla.
1: La Juve di Carnevali?
0: La Juve di Carnevali, sì, sì. Di Carnevali, ricordiamoci, io ho vestito la Sassuolo,
1: Da nero, da bianco nero.
0: No, vado proprio con la cosa della città dietro e entro alla Juve, alla Continassa, vestito da Sassuolo.
1: Sì, con la coccarda all'orecchio.
0: Sì, perché se vengo vestito da tifoso della Fiorentina, probabilmente forse non entro, ecco.
1: Quello, guarda,
0: non mi fanno entrare. 055 77 111 71 per le vostre richieste. Io vorrei che chiamasse una persona e sarà premiata con una notizia esclusiva di mercato. Allo 055 77 111 71 il primo che chiama prenderà una notizia esclusiva di mercato. Non precisiamo di quale squadra,
1: ecco,
0: non la precisiamo, ma potrebbe essere la Fiorentina, per cui il primo che chiama sarà beneficiario di una notizia esclusiva che non verrà riportata da nessun altro sito al mondo, perché naturalmente il beneficiario deve essere lui, lo potrà dire solamente a familiari, parenti di primo e secondo grado, terzo grado escluso.
1: Anche la percentuale, diciamo?
0: C'è il 5%, sì, della commissione.
1: Della futura rivendita.
0: Futura rivendita, sì, assolutamente sì.
1: Quindi, insomma, chiamate.
0: Mentre non valgono i vocali per questo giochino. 348-7513-933, se volete sapere qualcosa anche per quanto riguarda tutto il resto, noi siamo qua a disposizione a offrirvi un prodotto che è anche su YouTube, e questo è incredibile.
1: Sì, è pazzesco.
0: TikTok?
1: Stiamo andando benissimo.
0: Su TikTok?
1: Allora, siamo a 2.440 iscritti, quasi un milione. È più vicino al milione che a 2 milioni il numero,
0: cioè,
1: no? Siamo d'accordo,
0: non
1: su
0: ho
1: questo.
0: Capito. Allora, noi quanti iscritti abbiamo in questo canale?
1: 2.440.
0: E perché siamo vicino a un milione? C'è un po' il milione.
1: Sei d'accordo che è più vicino al milione che ai 2 milioni?
0: Certo, anche più vicino. Certo, rispetto allo zero siamo più avanti.
1: È fattuale, sì.
0: Quindi è tanta roba,
1: Allora, vogliono le notizie di mercato, questo è evidente.
0: Se vogliono le notizie, le a chiamare.
1: C'è Alessandro in linea. C'è Alessandro.
0: Di Nardo.
7: No. Che cosa?
0: No, allora, no, innanzitutto scoprirai in esclusiva il futuro di Alessandro Di Nardo, e questo naturalmente per te è un onore, perché Di Nardo, sapere dove andrà nella stagione 2026-2027 sono 30 milioni, un po' come Endura. Però se ti vuoi accontentare del resto, ti daremo anche risposta sul resto, ecco.
7: Ma prima una domanda.
0: Sì.
1: Ok.
7: Secondo te, se Bottas dovesse andare via, come lo vedresti al Besiktas?
0: Allora, lo vedrei bene, perché comunque lo riempirebbero di soldi, non è questo il volere di Robin, perché lui ama questa città, ama questa tifoseria e vorrebbe stare qui per dare il suo contributo, ma temo che alla fine dovrà andare via. Non so se il Besiktas è pronto a fare un'offerta. In Inghilterra lui ha comunque degli estimatori, però io penso che Gosens alla fine, purtroppo dico perché mi dispiace, andrà via dalla Fiorentina come tanti altri. Di altri mi dispiace meno, di Gosens mi dispiace parecchio, perché la persona vale tanto e oggi di persone che valgono tanto in giro nel mondo del calcio ce ne sono davvero poche, per cui, però insomma, vi augurerei questo, perché andrebbe a guadagnare bene e andrebbe da Vincenzo italiano, sì.
1: che però non
0: è proprio il suo modulo,
1: capito.
7: E per Di Nardo sei contento o sei triste?
0: Ma senti, su Di Nardo che cosa posso dire di più? La valutazione di 30 milioni di euro, cos'altro? Mi sembra eccessiva, pur essendo bravo. Però se lui ha deciso comunque di rimanere a Radio Firenze Viola, rispettiamo la sua decisione. Noi avremmo fatto una grande plusvalenza, questo sì.
1: Ma tanto domani torna.
0: Grande Alessandro, ma come siamo grulli, eh?
7: Beh. Ma guarda, ci siamo nati, figurati.
1: Però perdonami Alessandro, te dovresti in questo momento, avendo chiamato a reclamare, una notizia di mercato, no?
0: Sì.
7: Ma infatti io sto aspettando, non a bocca aperta, a orecchie aperte.
0: Ma quest'anno sarà più difficile. Lo sai perché sarà più difficile, Alessandro? Per un semplice motivo, che Fabio Paratici, che la sa, che è un vecchio volpone del calciomercato, ci manderà più di una volta nel muro e non ci dirà mai la verità su certe operazioni, che fa parte del gioco, ma per chi vuole sapere delle informazioni diventa molto più difficile, per cui dovremmo essere ancora più bravi nel capire dove si va a parare, ecco, per cui quest'anno sarà un mercato complicato, anche se arriveranno tanti giocatori nuovi.
1: Vedremo dove andremo a paratici, bella. Sì, bella. Vabbè,
7: in
1: Alessandro.
7: Realtà purtroppo mi sono collegato da poco, ma sta storia di Costantino che dice la Fiorentina, cioè che Paratici è andato lì per trattare la vendita della Fiorentina,
1: bisogna tu lo chieda a lui,
0: sì,
1: però Alessandro.
0: Sì, io credo che sia un ragionamento che lui abbia fatto in base anche a delle indiscrezioni che ha avuto. Però la domanda è: cioè, Paratici ha bisogno di andare direttamente lì per impostare una trattativa quando è già dirigente della Fiorentina da 4 mesi? Insomma, io poi Paratici non è che può portare le carte della Fiorentina, i bilanci della Fiorentina, o cioè il proprietario, chi vuole comprare la Fiorentina va direttamente, no, dai manager, intesi, cioè potrebbe fare da tramite, ma da tramite secondo me lo può fare anche al telefono, lo può fare in videochiamata, non lo so, poi le informazioni di Costantino non le voglio mettere in discussione.
1: Ma infatti Alessandro,
0: da questo chiedilo... penso che tu saresti contento se ci fosse una cessione, o mi sbaglio Alessandro?
7: Diciamo che non me ne farei né qua né là.
1: Allora okay. Posto.
0: Vabbè.
1: Grazie Alessandro,
0: per aver chiamato. Un abbraccio. Ciao Ale. Ciao.
1: Comunque io ripeto, se volete avere novità, aggiornamenti su questa questione, chiedetele direttamente a Costa, visto che insomma.
0: Sì, al diretto interessato, anche perché queste sono cose un po' delicate, tornando seriamente a parlare, sono cose un po' delicate, perché quando si va a parlare di una cessione o meno di una società bisogna avere anche degli elementi, anche perché poi queste sono società che hanno un valore di 350 milioni di euro, non è che come uno parla dell'interessamento di un calciatore, dice mi piace o non mi piace, arriva o non arriva, questo è un po' diverso, se c'è una trattativa a livello, poi insomma ci sono delle società anche che sono quotate in borsa, no? Che poi sono più o meno interessate a far uscire determinate notizie, quindi io su questo mi fermo, perché non sono portato come lavoro e non ho notizie in merito.
1: No,
0: ecco.
1: Poi banalmente a me non piace mai parlare per gli altri.
0: No, cioè, quello capito? Assolutamente sì.
1: Senti, devo dire una purtroppata. C'è Maurizio D'Asseano che dice: ho conosciuto il Cecca al Nano Verde. Peraltro, complimenti, festaiolo il Cecca.
0: No, allora ci sono andato una volta e devo dirti la verità, e scalzo mi sono bruciato tutti i piedi. Anche se buona parte in quella zona lì c'è parecchia ombra, sì, in effetti è vero. Però vabbè, io mi sono bruciato i piedi, non si sa come mai. Ma
1: però aspetta, perché sì, continua il messaggio.
0: Se dice... non ho bevuto nulla, questo ci tengo a precisarlo, perché questo, acqua alla spina.
1: Questo non lo so perché.
0: Perché? Sì.
1: Mi confidò che la Fiorentina era interessata a Bruno Gaspar, gli chiesi un parere e mi rispose: è un gran colpo. Insomma, sei sicuro che non avevi bevuto niente?
0: Non avevo bevuto niente, però un gran colpo, perché secondo me me ne aveva parlato bene Pantaleo Corvino. Guarda un po', e quindi io ci credevo a quello che mi aveva detto Pantaleo. Vabbè.
1: Allora senti, ti faccio vedere, sentire, lo so, un contributo a sorpresa, vai.
0: Vai.
1: Ah,
0: Nero
1: questo,
0: Verdi?
1: Questo guarda.
0: Questa guarda, ecco, andrò alla Continassa vestito da Sassuolo.
1: Complimenti.
0: Però mi piace, guarda, devo dire, la maglietta, naturalmente, diciamo così, la camicia nera ci sta, mi piace tantissimo anche la giacca, la cravatta, un po' così, con queste cose oblique, la preferivo un pochino più diversa.
1: Qui eri un po' più in carne,
0: Sì, che devo fare?
1: No, lì eri al Nano Verde, secondo me.
0: No, ero un po' più in carne, ero più giovane, facevo sempre ridere. Cioè, faccio sempre, ero sempre brutto da far paura, però, no, almeno, scusa, però almeno ero simpatico e quindi, diciamo, in quel senso lì, diciamo, qualcosa. Però, diciamo la verità, faceva abbastanza ridere.
1: Vabbè, ringraziamo più
0: si
1: Luke.
0: Può guardare i ceccalini, una cosa vergognosa.
1: No, invece ci sta, ci
0: ma
1: sta
0: che
1: tantissimo.
0: Ci sta, Bembia, guarda. Cioè, vabbè, io veramente so come abbia fatto a considerarmi anche per l'aspetto fisico, è una cosa indegna, indecoroso.
1: Un altro Ale,
0: sempre
1: sì,
0: lo stesso?
1: No, pieni di secondo me è sempre lo stesso. Comunque, okay. Ciao ragazzi, domanda, ci sono possibilità di vedere rimanere in squadra uno tra questi giocatori?
0: Sì.
1: Ora, Sofyan Amrabat.
0: No, spero di no.
1: Sofyan Amrabat, che è ancora di proprietà della Fiorentina? No. Cioè, ormai non più.
0: No, ormai non più. Cioè, scusa, perché deve rimanere? Cioè, ce lo ridanno gratis?
1: Poi,
0: no, insomma,
1: non
0: finito.
1: È tra i prestiti, è finito. Amrabat Fiorentina non c'è più.
0: Poi, andiamo avanti.
1: Filippo Di Stefano.
0: Di Stefano si è dato in prestito, mi sa, no?
1: Sì, è uno dei prestiti di rientro. Niccolò Pierozzi.
0: Pierozzi, secondo me, il treno è un po' passato. L'anno scorso poteva anche rimanere, però poi dopo alla fine avete visto com'è andata la storia. Poi mi dispiace, perché secondo me Pierozzi poteva essere anche una buona risorsa. Ragazzi, non ha però avuto molta chance nemmeno Fortini, per cui forse credo che troveranno un'altra sistemazione.
1: Comunque sì, dicevamo di Stefano, che è in prestito della Carrarese, tornerà dal prestito, sì. E la Fiorentina vedrà come muoversi, insomma, non
0: certo.
1: Vedremo. Prestito secco, tra l'altro, quindi non è che c'è neanche da ritrattare niente.
0: Sono due giocatori della Carrarese, c'è cioè lui e Rubino, mi sembra.
1: Esatto,
0: c'è.
1: Prestito secco entrambi.
0: C'è.
1: Davide scrive, non mi risponde mai nessuno.
0: E questo un po' ci dispiace.
1: Dice, ma Mandela Keita perché non viene considerato? Io credo che sia fortissimo.
0: Mandela Keita sta parlando di centrocampista centrale del Parma.
1: Che ne pensi?
0: Io penso sia un ottimo giocatore, però anche lì quando c'è di mezzo queste situazioni con il Parma bisogna stare un pochino attenti, perché poi si rischiano di spendere tanti soldi e questi soldi poi non possono portare frutti. Nel frattempo Tonelli saluta per la 184esima volta, quindi o è tornato, è rientrato, eccetera. Quando lui dice non si sente solo, fai come me, fai la segreteria, no? Fai il 919, quanto è quello della segreteria, ti senti, risenti, lascia un messaggio vocale e te lo risenti. Quanto io di solito faccio così quando sono solo.
1: Quanto tempo è che non sentivo questo numero per la segreteria?
0: Che sia il 40-919.
1: No, ma l'ultima volta c'era il telegrafo.
0: Sì, io comunque per non sentirmi solo mi mando un automessaggio. Dopo l'autoesonero mi mando anche l'automessaggio. Esatto. E poi me lo vado a risentire in segreteria, così non sono più solo. Cioè, c'è due cecca, uno di là, uno di qua.
1: L'importante è che tu non lo dica nelle dirette sbagliate, perché sennò per la gente, ma davvero, capito?
0: No, l'autoesonero. L'autoesonero, è vero, hai ragione, perché poi la gente non lo capisce. Comunque a me mi ha preoccupato il messaggio dell'ascoltatore. Non leggere più messaggi di prolungamenti di ore di cecca in questa radio, perché sono pericolose, sì, queste cose.
1: Vai con un vocale.
0: Esoneratemi prima possibile.
1: Vai.
8: La speranza è che i direttori che tornano dall'America ci portino delle novità positive, cioè sì, ci dicano che hanno intenzione di investire, perché
0: speriamo.
8: Dalle notizie che vengano fuori anche dalle radio, dalle televisioni, sembra che la prossima Fiorentina sia una Fiorentina italiana, giovane sì, e mediocre però.
0: Allora, mediocre non lo so, una Fiorentina fatta di giovani nazionali e internazionali sì, e questo non significa che debba per forza essere una Fiorentina mediocre. Può darsi che sia una Fiorentina anche discreta, ecco, chiaramente non una Fiorentina che vince, parliamoci chiaro e tondo, non può essere una Fiorentina che vince, perché quando metti tanti giovani gli devi dare anche il tempo di diventare grandi, come si dice in gergo, quindi non è che puoi andare ad attaccare subito degli obiettivi importanti. Questo è, poi vediamo cosa ci racconteranno, se prendono Coleosso, se vanno a tenere Endur, se prendono altri giovani a livello nazionale o internazionale, questo lo scopriremo, però adesso sono tutti discorsi che si fanno così, che non hanno però una base concreta, non che non abbiano una base concreta perché non sanno cosa fare, ma perché noi non sappiamo cosa dire in maniera, cioè a me piace parlare quando si sanno le cose, perché certo, quando naturalmente noi, perché oggi tutti vogliono sapere chi si compra, ho capito, ma qui si potrebbe parlare di 180.908 nomi e poi non ne prendono nessuno di questi, cerchiamo di capire dove va la, cioè prima va capita la filosofia, poi va capita la strategia, quanto c'è di budget, chi si deve vendere, chi può restare, e da lì si inizia poi a capire qual è il progetto della Fiorentina. Io la vedo così.
1: Bene. Altro messaggio vocale, vai.
0: Vai.
9: Ma non ho capito, ma tre soldi è un obiettivo o è il budget?
0: Questa è una domanda alla quale non sappiamo dare ancora una risposta. Speriamo che puntuale sia l'obiettivo e non sia il budget.
1: Però è puntuale come domanda.
0: Sì, guarda, sì, ti ho visto un po' intristito su questa cosa, eh?
1: Sì, beh, perché io sono dell'idea che non è che se il budget diminuisce diminuiscono le ambizioni, cioè così come il monte ingaggi. Voglio dire, l'anno scorso l'Atalanta era l'ottava per monte ingaggi,
0: non è legato,
1: la decima.
0: Non è legato.
1: Eppure sono arrivati sopra di te che tu eri il settimo invece per monte ingaggi.
0: Sì, sì, ma infatti
1: te.
0: Io?
1: Sì.
0: Io Sassuolo?
1: No, no.
0: Io vestito da Sassuolo?
1: Te Fiorentina.
0: Però io ti sto dicendo che quello che tu hai appena, appena citato come esempio è assolutamente giusto, perché non è così. Cioè non è necessariamente scritto che se io ho 100 milioni di euro di monte ingaggi vado necessariamente in Champions League o necessariamente vinco un trofeo. È altamente probabile che possa però accadere, perché se io ho 100 milioni di euro di monte ingaggio vuol dire che ho dei giocatori particolarmente forti, però non è detto che cioè vuol dire la Fiorentina di Vincenzo Italiano era la conferma che non era una squadra molto forte, aveva, non aveva gli esterni che segnavano, non avevano centravanti, non avevano la difesa forte, alla fine Vincenzo Italiano è arrivato due volte settimo e una volta ottavo e ha fatto anche due finali di conference, quindi vuol dire che quella non era forte, non era forte quella Fiorentina, quindi a maggior ragione a volte con il gruppo, l'ambiente, la compattezza e anche dei buoni giocatori si possono ottenere dei traguardi. Certo, le ambizioni non possono essere altissime e questo va detto alla gente, quando sarà mai andrà detto, se sarà così ovviamente.
1: Poi Grappino dice: ma Scamacca quanto può valere adesso?
0: Ora Scamacca vale meno, vale
1: svalutato,
0: meno. Un po' si è svalutato, forse conoscendo l'Atalanta che vuol chiedere 25-30 milioni per Scamacca, come vederli. Però in effetti si è un po' svalutato, come del resto Lucca, ragazzi. Oggi Lucca, che è stato pagato 40 milioni di euro, quanto lo dovreste pagare o quanto lo potreste pagare? Cioè qui si parla di 40 milioni di acquisto di Lucca, anche Scamacca quando è andato. Cioè vuol dire, mi sembra che quest'anno anche Scamacca, tra gli infortuni e i gol segnati, non possa valere tanti soldi. Ma ormai l'Atalanta non ha bisogno di vendere anche Scamacca, perché l'Atalanta ha fatto due cessioni, nel senso una sicura, già effettuata, l'altra altamente probabile, perché Palestra è evidente che non resterà all'Atalanta, che andrà, per me andrà all'Inter. Però se dovesse andare da un'altra parte andrebbe magari al Manchester City e nonostante questo si prenda 100 milioni e passa che possono investire sul mercato.
1: Vai con un altro vocale,
0: forza Stefanino, Steph,
1: vai.
0: Non mollare,
10: il cecca diventa gobbo.
0: Grande cecca,
10: vaia
0: vestito da Sassuolo, tra l'altro
1: c'era la foto, l'abbiamo mostrata, per cui non
0: io
1: è che
0: io andrò con quella foto lì,
1: certo, nero verde,
0: cioè, allora io mi vado vestito così e con quel santino in mano di me stesso vestito così. Dico, scusi, lei chi è? Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
1: Prima
0: e
1: ancora
0: dentro.
1: Che tu risponda, bene, chiamiamola Neuro. Perché insomma,
0: è già qualcosa, no? Che qualcuno si interessi al caso. No? La Neuro potrebbe, la Neuro potrebbe essere una soluzione.
1: Però mi piace i colori sgargianti, ci sta.
0: Sì, devo dire che diciamo così non passerei inosservato. Poi se mi metto anche di profilo con il naso, non riesco nemmeno a passare nelle porte scorrevoli.
1: Eccoci. Secondo Adrian sei una spanna sopra, cosa rispondi?
0: Col Sassuolo?
1: No, te in generale.
0: E che vuol dire sono una spanna sopra?
1: No, il cecca, grande cecca è una spanna sopra. Scrive.
0: Ma sopra cosa?
1: È un modo di dire, nel senso che sei un grande.
0: Ora questo l'avevo capito, Nico. La spanna,
1: allora,
0: ti ringrazio, ma la spanna...
1: Soprattutto.
0: Ah, dice addirittura. Non lo dire! Allora
1: se
0: non
1: no,
0: ci siamo capiti. Se no ora, tin-tin... Chi è?
1: Eccoci.
0: No, sai, potresti fare un'oretta in più, un'oretta e mezza in più. Io naturalmente potrei fare un'ora in più solo a due condizioni.
1: Che sia Radio Nero Verde.
0: Il rilascio di Di Nardo. Niccolò Santi con me e la regia di Stefano Cherubini. Questo disposto a fare sto programma dalle 3 alle 4 e mezzo del mattino.
1: Disinteressata la regia, tra l'altro.
0: Dalle 3 alle 4 e mezzo del mattino, Nicco.
1: Ma senti,
0: tanto ascolta, te se facesse il venerdì e il sabato questa trasmissione, te il venerdì sera vai a ballare, va bene? Con le tue 108 fidanzate. Poi finisci e vieni qui, tanto a fare il grullo ci penso io. Cherubini tanto sta qui murato dalla mattina alla sera, non si accorge nemmeno di uscire.
1: Esatto.
0: E si fa la trasmissione dalle 3 alle 4 e mezzo e la chiamiamo Radio Firenze.
1: Ma guarda,
0: Notte.
1: Mi va bene.
0: Tutto quello che racconta la notte fiorentina. In studio Niccolò Santi, lo scemo di Niccolò Ceccarini e tutti voi che ci dovete raccontare quello che avete fatto appena rientrate a casa alle 3 e mezzo del mattino. Che spettacolo.
1: Beh, non diciamolo.
0: Mandate
1: troppo
0: i vostri
1: forte.
0: WhatsApp e via.
1: Altro messaggio vocale, vai.
0: Vai.
11: Nick
0: presente.
11: Ma se Carnevali davvero dovesse andare alla Juventus,
1: sì, è incredibile.
11: Chi gestirà il Sassuolo e soprattutto Aquilani? Come ci rimarrebbe, visto che ieri ha salutato i tifosi del Catanzaro e avantieri aveva incontrato proprio Carnevali? Tu che ne pensi?
0: Bene, penso che sinceramente per Carnevali, se fosse così, sarebbe una grande opportunità alla quale non può dire di no, anche perché sono tanti anni che alza solo. Mi dispiacerebbe per Aquilani, perché Carnevali sarebbe sicuramente il dirigente migliore possibile in questo momento, anche per garantirgli una certa crescita. Comunque Sassuolo avrebbe un direttore sportivo molto competente e bravo come Ciccio Palmieri. Certo, la perdita più importante sarebbe quella della società, perché poi andare a sostituire un manager come Giovanni Carnevali oggi non è assolutamente semplice. Quindi non lo so, e mi auguro per certi versi che questo anche non accada, o se dovesse accadere che accada alla fine della prossima stagione.
1: Guarda Simone, mi anticipa, perché in realtà tempo fa l'ho detto, ma Zirkzee in prestito è una roba impossibile?
0: No, però ora guadagna parecchi soldi,
1: Tipo?
0: Io penso guadagni 3 milioni e mezzo come minimo,
1: E dai 5 a Ken.
0: Ho capito, sono d'accordo, però se vuoi abbassare il monte ingaggini, te ne riporti un altro dentro che guadagna 3 e mezzo. Non lo so se guadagna 3 e mezzo, per me ne guadagna forse anche di più, sai.
1: Ma in realtà anche io sapevo
0: 3 e mezzo, dici?
1: Sì.
0: Ma in effetti, cioè Zirkzee però, ragazzi, è un centravanti. Allora, forse, guarda, vedendo un po' come giocava il Bologna di Thiago, potrebbe andare bene anche per Grosso. Guarda, potrebbe andare bene anche per Grosso, perché è uno che fa anche reparto, torna indietro, tira fuori magari anche i centrali difensivi, permette gli inserimenti bene, apre gli spazi per gli esterni. Potrebbe essere una bella idea, però bisogna vedere che cosa vogliono. Cioè, prima devono vendere Ken, e se non vendono Ken è impossibile che arrivi un profilo alla Zirkzee. Tanto comunque, Ken dovrebbero venderlo, dovrebbero prendersi in questa riunione e dire: ragazzi, se non si trova nulla si rimane, ma l'obiettivo è trovare una soluzione diversa. Tra l'altro tanti cuoricini per te,
1: ma li sto mettendo io in realtà.
0: Quindi
1: è un
0: cuoricini,
1: po' come
0: cuoricini,
1: parare. No, e senti, intanto il punto sul Pellegrino l'abbiamo già fatto, sì. Al di là di lui, Zirkzee, intanto devono, come tu hai detto, capire cosa fare con Ken, e questo lo sapremo probabilmente anche entro la fine di giugno, perché poi inizia la clausola recessoria dal 1 al 15, per cui prima devono capire che cosa vogliono fare con Ken e comunicarlo ai procuratori. Questo ci raccontava Niccolò Ceccarini, e poi dopo sarà tutto più chiaro. Però per adesso possiamo fare mille nomi, ma è difficile, no?
0: Sì.
1: Fare un'analisi oggettiva. Abbiamo un ultimo vocale da mandare, vai.
0: Forza Cherub.
12: Oh Cecca,
0: eccolo.
12: Com'è andata sabato con la bimba in discoteca? Tutto a posto?
0: No, non era sabato, era ieri sera in realtà. Tutto a posto comunque, sì. So che è rientrata verso 1:30, tutto dove? Sotto controllo. Ah. Sabato quando? Poi sabato, cioè vuol dire andava ieri, che era mercoledì.
1: Ma dove si va a ballare? Quanti anni ha lei?
0: Lei c'ha 16 anni e mezzo.
1: Dove va? Al Blanco?
0: Non so nemmeno cosa sia Blanco. Non è un cantante Blanco.
1: No,
0: non
1: no.
0: Non c'entra nulla. No.
1: Sì, cioè sì, è un cantante. Ma
0: una volta c'era anche un gelato Blanco, no? Mi sembra sia Massimo.
1: Sì, sì.
0: Quando ero giovane io si andava a prendere il Blanco e ci costavano ancora vabbè. 500 lire. Vabbè.
1: Come non detto.
0: Perdere. Ok, bene.
1: Senti,
0: detto,
1: noi abbiamo
0: tutto
1: finito,
0: a posto.
1: Sì.
0: Fidanzato non credo ce l'abbia per il momento. Grande scusa da tassa. Per il momento non sono al corrente. Non sono al corrente dell'eventuale fidanzamento. Se ci dovesse essere un fidanzamento, naturalmente clausola rescissoria obbligatoria.
1: Bene, va bene. Senti, noi ci risentiamo domani, giusto? Alle 16 come sempre.
0: Non so se non ci chiudiamo prima,
1: ok.
0: E mi raccomando, raccomandazione: non dite mai più che devo fare più di un'ora di radio in questa radio, perché
1: carità,
0: poi qualcuno ci pensa davvero. Quindi
1: sì.
0: Per favore, se volete un favore al Cecca, vi do il numero di telefono e si sta 2 ore al telefono mentre va la Grassina.
1: Sì.
0: O se no si dà il numero di Nicco e
1: Ma visto bene così.
0: No, c'è Cherubini, tanto c'è nulla a fare.
1: Noi ringraziamo Stefano Cherubini al coordinamento tecnico.
0: Coordinamento mi sembra parole grosse. Dai, tira su giù due tasti ora, francamente.
1: Sì, ora vabbè, non sminuiamo il lavoro.
0: Non mi dice Albertino.
1: E poi ti applaude, Bravo, sì, bella chiamata. È il mio idolo Albertino. Sì, come fai a saperlo?
0: No, non lo so, però dici Albertino mi è venuto.
1: L'ho anche conosciuto, mi ha battuto forte il cuore.
0: Sì, grande
1: sì,
0: Albertino
1: sì,
0: DJ.
1: Certo.
0: Ma lascia anche Max Briganti.
1: Vabbè, questo non interessa.
0: Non c'è nulla, vabbè.
1: Grazie a Stefano Cherubini, grazie anche a Sofia Ferrari.
0: Ciao a tutti.
1: Sai come
0: ragazzi? Grazie
1: no,
0: a lei,
1: comunque è stata lì in regia e poi è breve. Vabbè,
0: però si è divertita, secondo me. Sai,
1: sì.
0: Se io penso che tutto sommato questo mondo di grulli gli sia piaciuto.
1: Ma sai come salutano le ragazze di oggi? Ciao, così.
0: No, quello sono io che a volte fa questi
1: anche te, un po' lo fai anche te.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Va bene, ciao.
0: Io saluto così, gol.
1: Ciao.
0: Radio
4: Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
17: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in Via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
18: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
19: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
20: Radio Firenze Viola.
21: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
22: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio Direttivo, è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
21: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'Eurosistema.
22: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio Europeo. Il via libera con 176, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
21: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli, Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
22: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
21: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
22: Ed è tutto, a più tardi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
23: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
24: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
25: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
26: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
25: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vi

0: chiusi in trasmissione, vabbè, saprai che io mi sto
1: concentrando.
0: Sì, ho cominciato a fare il politico, magari ti direi, oddio, non lo so, ci devo pensare un attimo. Per ora no, diciamo così. Intanto chi fa il politico è Marco Tonelli, che però per fortuna ha tempo perso, fa anche il regista delle nostre trasmissioni. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Sappiate che oggi Angelo Giorgetti ha delle bombe, veramente mi ha preannunciato prima di entrare in diretta, clamorose, pazzesche.
1: Ma ora quando può scoprirne non, anche io,
0: sì, esatto, le scopriamo insieme. No, caro Angelo, devo scoprire, perché farò la stessa battuta che ho fatto ieri, ma più o meno siamo alla stessa situazione. Pullula di notizie il mondo della Fiorentina, no? Cioè, nomi di mercato chiusi, diciamo, nuovi ingressi, diciamo, in dirigenza,
1: che c'è una quiete accesa, mettiamola così. Però
0: quiete accesa, dici?
1: Perché
0: è la quiete prima della tempesta.
1: Non lo so se ci sarà tempesta, ma qualcosa ci sarà, compresa una conferenza stampa in cui parlerà Paratici, credo, anche insieme a Ferrari, per cui quella sarà l'occasione per mettere le cose sul tavolo o cominciare a farlo. Io mi aspetto, e quindi magari anticipiamo qualche tema, io mi aspetto un tono non dimesso, ma molto coerente con quella che è la realtà, e la realtà è quella di una squadra che deve essere costruita, di una rosa da sfoltire, di quantità da eliminare e di qualità da aggiungere, per cui bisognerà capire intanto quale sarà il budget, perché credo che Paratici su questo, diciamo, risponderà, perché anche suo interesse, no? Non è che uno che ha avuto il suo passato poi sia obbligato a fare un mercato diciamo completamente puntato sulla fantasia, quindi anche sui suoi rapporti, sulla possibilità di prendere giocatori a costi bassi, cercare di vendere quelli che hanno degli ingaggi alti, per cui credo che un po' di chiarezza sarà fatta in quella conferenza stampa. Insisto, non mi aspetto promesse, anche perché io personalmente non le ascolterei, mi aspetterei, diciamo, molto realismo, qualche scusa, ma anche magari da parte di chi ha rappresentato la proprietà in questi anni, quindi nel caso specifico Ferrari, e poi ecco una ripartenza che sia graduale, quindi senza illusioni, senza dire noi faremo qua, noi andremo là, senza prendersela con Allegri, se non mettere la Fiorentina fra le pretendenti alla Champions, però ecco magari sotto sotto cominciare a fare un buon lavoro che abbia un senso, che abbia un senso, perché in questi 7 anni, altre volte lo abbiamo detto, ecco, abbiamo assistito a tante ricostruzioni e tutte le volte sembrava che la Fiorentina dovesse ricominciare da capo o quasi, il che non va bene se vuoi programmare.
0: No, mi viene in mente Vasco Rossi e cantava voglio trovare un senso, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Poi ti martellerò, perché le prime scelte della Fiorentina mi lasciano un po' perplesse, ma guarda, neanche dal punto di vista delle scelte pratiche che ha fatto, da Grosso all'addio di Vanoli, proprio dal fatto che io per ora non ho visto un particolare cambio di modus operandi rispetto a quello che abbiamo visto in questi 7 anni, il famoso senso che tu dicevi, come per esempio non comunicare l'addio di Vanoli fino a 3 giorni dopo la scadenza della sua opzione, quando tu lo dicevi da fine maggio, anzi scusa, da fine aprile, infatti, sì, volevo dire, magari non lo dici a fine aprile, ovviamente c'era, però 10 minuti dopo che è finita la dopo che è finita la stagione,
1: ma Vanoli lo sapeva di già.
0: Non per quello che faceva trapelare anche a noi, cioè nel senso, se lo sentiva nelle sue dichiarazioni era evidente, però noi quello che avevamo raccolto è che il giorno della scadenza della clausola ancora non aveva avuto una comunicazione ufficiale, tu non sarai più l'allenatore.
1: Guarda, partiamo
0: della Fiorentina.
1: Da Vanoli.
0: Anzi, no, ti dico che la Fiorentina diceva no, la clausola non sarà, non clausola, l'opzione non sarà esercitata, però Vanoli resta ancora un possibile futuro allenatore della Fiorentina. Questo è quello che faceva trapelare. Poi se vuoi ti ci metto il fatto che c'è questo viaggio a New York fatto 10 giorni, se non 12, dopo la fine della stagione, non si sa bene quali saranno i temi, mi sembra tutto ancora molto molto caotico. Poi tu mi dirai, c'è talmente tante cose da fare che è impossibile che non sia caotico, e però chi chiedeva dall'arrivo di Paratici un cambio di direzione come il sottoscritto, per adesso non l'ha visto, pronto ad essere sorpreso, ecco, nei prossimi giorni.
1: Infatti io credo che Paratici questo cambio di direzione non abbia potuto farlo, anche perché deve capire come funziona, diciamo, e può farlo soltanto se parla con la proprietà, no? Perché lui è stato a 8.000 km di distanza, ci sono state delle call, però certi concetti devono essere espressi e approfonditi proprio parlando a voce, secondo me. Per questo ti dicevo che secondo me la conferenza stampa che ci sarà ci potrà dare delle risposte. Io immagino che i cambi ci saranno, e per fortuna ci saranno, perché questa Fiorentina è stata un po' naif, no? Nel corso degli ultimi

0: anni sotto tanti punti di vista, perché se arriva un dirigente che ha questi trascorsi, è chiaro che dovrà fare dei cambiamenti. Allora, quanti, quali, quale sarà il budget, insisto, quanto potrà incidere anche per quanto riguarda l'arrivo di nuove persone intorno allo staff della prima squadra, e questo dobbiamo scoprirlo. Io francamente non mi aspettavo un cambio di direzione netto prima dell'incontro con la proprietà, perché devono essere ristabiliti secondo me anche dei rapporti interni, perché prima, e c'è anche ora, esisteva ed esiste un uomo di fiducia a Firenze che è Alessandro Ferrari. È arrivato un direttore, diciamo, sportivo di questo spessore, è chiaro che debbano essere chiariti i ruoli con maggior chiarezza, no? Io credo che per firmare un contratto di 4 anni e mezzo Paratici abbia preteso delle garanzie, però queste garanzie secondo me ora devono essere messe nero su bianco, proprio anche sotto tutti i punti di vista, durante l'incontro con la proprietà, del quale io non so ancora niente. Credo che la tendenza sia quella a mantenere tutto molto riservato fino a quando ci sarà l'incontro.
1: Sì, l'unica cosa che sappiamo è che c'è anche Pilar Fogliati insieme al direttore sportivo della Fiorentina, che ha visto il MoMA, giusto per chi magari
0: l'ha scoperto dalle sue storie.
1: Abbiamo scoperto le storie, sì, ovviamente non abbiamo delle fonti all'interno del MoMA. Allora, invece, scusa, perché tu hai parlato dei tanti cambi, volevo dire a Gianluca Di Marzio, che salutiamo, che Angelo Giorgetti 1 a Gianluca Di Marzio 0.
0: Per cosa?
1: Sulla questione Vanoli, ti ricordi il tuo dissing, no? In cui te la sei presa dicendo che lui dice solo fake news e cattiveria.
0: No, allora, tanto per cominciare, ecco magari, bravo, io non mi permetterei mai di dire una cosa del genere. Poi
1: benissimo, con un collega, cioè, Di con un diceva, collega permanenza possibile, te dicevi io no, non voglio dare così, però.
0: Io dissi semplicemente ognuno ha le sue fonti, sì. E le mie erano che Vanoli già da tempo sapeva che non sarebbe stato confermato.
1: Però il secondo round, il primo l'hai vinto tu, il secondo ci racconta Gianluca Di Marzio, in realtà ha detto un paio di giorni fa, ne parlavamo anche ieri con Mario Tenerani e Chiara Bevilacqua qui, più o meno quello che tu vai dicendo da settimane, che stai confermando anche con questo tuo discorso, cioè che l'idea di Paratici e della Fiorentina è di cambiare il più possibile, certo. Che non vuol dire cambiare tutto, ma perché non dipende dalla Fiorentina e basta, dipende anche dai club eventuali che possono essere interessati ai calciatori, però ecco, quello cambiare, che si potrà cambiare, si cambierà.
0: Cambiare il più possibile per me significa anche cambiare proprio le persone intorno alla prima squadra, perché ti sei portato dietro tante scorie nel corso di questi anni che alla fine rischiano di sedimentare, per cui quando ci sono delle stagioni del genere devi cambiare il più possibile, questo in teoria. Dopo, in pratica, devi immettere all'interno dell'organico altri professionisti, e tanti altri, siccome hanno un contratto a tempo indeterminato, non è che possa dire ciao, arrivederci e grazie. Ci sono anche degli equilibri, c'è anche una pianta organica, ci sono tanti ragionamenti da fare, però ecco, diciamo, da quanto so e da quanto sappiamo, nell'idea di Paratici ci sono dei cambi sostanziosi da fare, proprio come nuove figure da immettere intorno alla Fiorentina. Si è parlato tanto di staff medico, si è parlato della comunicazione, si è parlato anche di chi pensa al benessere dei giocatori per quanto riguarda anche l'organizzazione delle trasferte. Ci sono tanti settori in cui la Fiorentina dovrà,
1: del Viola Park,
0: secondo Paratici, ecco, già è arrivato, o comunque sta arrivando,
1: responsabile del marketing,
0: e sono due figure, tanto sì, per cominciare, quindi sì, sono due figure dirigenziali. Io credo che altre, secondo Paratici, dovrebbero aggiungersene, e faccio sempre riferimento, e mi scuso perché l'ho già detto diverse volte, ma quando lui dice non basta comprare buoni giocatori per vincere ma serve un club forte, questo è un messaggio molto chiaro, e credo che stia approfondendo anche questo messaggio.
1: Siamo tutti d'accordo, direi.
0: Siamo tutti d'accordo, ma non è così scontato.
1: No, per niente, non lo è. No, volevo subito rispondere e fermare anche quelle che immagino saranno altre domande che ci arriveranno, oltre a quella di Marco da Imola, su poi il nostro comune amico Costantino Nicoletti, che nella giornata di ieri avrebbe detto anche che questo Daniel Levy potrebbe diventare il nuovo proprietario della Fiorentina, che ci potrebbe essere un incontro a New York. Allora, al di là del fatto che lo stesso Costa ci ha spiegato, in realtà sono state riprese sui social in maniera un po' non proprio veritiera, cioè lui diceva c'è anche Daniel Levy a New York, chissà che non si possano incontrare. Questo però
0: è un po' diverso.
1: Costantino poi non ha ben chiaro, e quello che dice spesso poi può essere travisato.
0: Ma anche perché prima c'erano i giornalisti che sono stati definiti, cioè diciamo siamo stati definiti una casta, eccetera, però se certe dichiarazioni venivano riprese male, poi c'era la smentita, o comunque c'era la professionalità prima, ora Ora è bomba libero tutti.
1: Certo.
0: Sui social chiunque scrive qualsiasi cosa e la rilancia poi come vuole. Per cui io dico all'amico Costantino, non te la prendere.
1: No, poi,
0: se sei stato ripreso male, però questa.
1: Poi comunque l'aveva detto, cioè ha comunque parlato della possibilità che questa Daniel Levy possa diventare. Io vi dico che a noi come redazione risulta essere una fake news, diciamo, da fonti abbastanza dirette, non. Diciamo non solo la Fiorentina.
0: Guarda,
1: ecco.
0: Posso fare un passo indietro?
1: Sì.
0: E anche questo io temo di averlo detto, però credo che sia.
1: In questo... della Valle?
0: Sì.
1: Che lo sapeva solo Diego e non lo sapeva
0: quando
1: neanche Andrea.
0: Quando la società sarà venduta, succederà da un momento all'altro.
1: Io lo so, allora, perché ne parlavamo anche prima in redazione. Io non sono totalmente convinto di questo, perché l'esempio di quello che è successo nei Della Valle ormai lo sappiamo tutti, cioè lo sapeva solo Diego, neanche Andrea, neanche Corvino lo sapeva, anzi
0: neanche
1: Corvino
0: Salica
1: si arrabbiò e come. Però devo dire che i Della Valle avevano anche una gestione diversa rispetto a quella soprattutto attuale dei Commisso, cioè ci fosse Rocco Commisso io potrei anche stare dietro a questo discorso, ma essendoci anche di mezzo Giuseppe Commisso, tutti i dirigenti Mediacom, Catherine, cioè secondo me può anche darsi stavolta possa esserci una fuga di notizie. Il problema è che stando ai fatti loro rilanciano quando prendono Paratici, loro se vogliamo rilanciano anche quando danno i soldi per lo stadio. Qualcuno potrebbe dire no perché è un asset in caso di cessione, però allora bisognerà aspettare quantomeno la fine dei lavori, oppure che la Fiorentina faccia davvero parte del Frank. Insomma,
0: loro rilanciano.
1: L'11 giugno non mi sembra che ci siano segnali di dismissione. Ecco,
0: no,
1: da parte
0: ma infatti,
1: della
0: Fiorentina. Ma i segnali di dismissione non ci sono, anzi, è stato lo stesso Joseph, diciamo, durante il suo monologo, a chiarire che è stato lui stesso, quando la Fiorentina era ultima, a pretendere che fosse inserito nell'organico un DSD di grande livello, anzi ha detto di alto livello, no? Per cui da questo punto di vista non c'è dubbio, ma lì può anche essere stata una presa di coscienza. Occhio ragazzi, perché se continua così si va di sotto, no? Erano giorni molto complessi, perché comunque stava male Rocco Commisso, l'abbiamo visto, perché diciamo un mese dopo in pratica è scomparso, però quella è stata una scelta fatta proprio da Joseph, penso anche da Rocco, se in quei giorni era comunque diciamo connesso con la Fiorentina. Però il rilancio sì c'è stato, è stato fatto per salvarsi, ora però si vedrà la parte 2, e la parte 2 secondo me è quella decisiva anche per giudicare Paratici, perché ora io sono convinto, e l'ho detto e l'ho scritto, che buona parte del merito della salvezza sia stato suo, perché c'è stato un Vanoli pre-Paratici e un Vanoli post-Paratici, perché avere accanto Paratici ha cambiato la vita anche per Vanoli. Dentro lo spogliatoio gli ha dato la possibilità di confrontarsi in modo molto più approfondito, secondo me, e fare delle scelte che poi sono anche risultate molto appropriate. Sarà stato un merito di Vanoli? Prima, quando non c'era Paratici, la Fiorentina ha fatto 8 partite con il 3-5-2 e sembrava quelle di Pioli. Poi dal 21 dicembre, quando praticamente Paratici aveva già deciso di venire qua, è stato cambiato il modulo contro Udinese, e da lì poi sono state prese tutte altre scelte. Per cui ha fatto tutto Vanoli da solo? Io ci credo fino a un certo punto. Credo che la presenza di Paratici sia stata importante per la salvezza
1: Ma tra l'altro lo vedevamo in diverse immagini anche televisive uscire dagli spogliatoi Paratici e Vanoli,
0: quindi,
1: insieme a me ne ricordo una contro il Crystal Palace a Londra.
0: Questa è stata la prima parte del lavoro di Paratici. Ora però comincia quella più difficile, estremamente più difficile, clamorosamente più difficile. E io allora, se mi aspetto un mercato fatto sì con fantasia, mi aspetto nomi che magari in tanti non conoscono, magari neanche io conosco, magari però sono dei giovani che in altri campionati sono già titolari, è un po' quello ha fatto il Como, no? E quindi
1: non per tutti, perché le analisi approfondite sul Como ti raccontano,
0: vai a vedere
1: anche
0: quanto
1: colpi a poco
0: hanno speso ora e quanto valgono oggi i giocatori che hanno
1: assolutamente
0: preso.
1: Assolutamente.
0: Quindi bisogna anche sapere spendere. Sì, quindi sì. Te proprietà che per 3 anni che ora ti può anche permettere di non rientrare nel fair play, perché non fai le coppe e ci devi entrare, diciamo, entro 3 anni. Se te pensi di avere in Paratici uno che ti può far svoltare la vita, gli devi dare il famoso budget. No.
1: Però guarda, sulla questione dei dirigenti mi hai fatto venire in mente le dichiarazioni che ho letto da Jamie Vardy, non so se ti sono capitate sotto
0: occhio. Ho letto che ha detto qualcosa, ma non l'ho letto
1: nel suo podcast. Ha detto: in Italia i dirigenti contano troppo, e ha raccontato l'esempio di quando la Cremonese va a vincere a Bologna, te la ricorderai, 3-1 se non sbaglio, vinse e mise in crisi nera Bologna, il Bologna, soprattutto la Cremonese si era a metà campionato e era settima, ottava in classifica. E dice tutto nacque tra l'altro da un giorno libero concesso in cui loro, i giocatori, erano riusciti un po' a scaricare e poi andarono a Bologna, andarono a 1000. Giorno dopo lui si aspettava che succedesse lo stesso, invece il direttore sportivo, che oggi, cioè lui parla del direttore sportivo, quindi mi immagino fosse Giacchetta, che oggi non è più direttore sportivo del Cremonese, dice no, la prossima partita con il Pisa è troppo importante, quindi vi allenate tutti i giorni, e dice con il Pisa poi abbiamo perso.
0: Ora non credo che questo sia un motivo per dire che i dirigenti contino troppo, ce ne saranno stati anche altri, suppongo. Certo, il calcio italiano avrà scoperto Vardy un po' diverso da quello inglese, no? Quindi sì. io vorrei dei bravi dirigenti che contassero tanto, no?
1: Va bene.
0: Vorrei i dirigenti competenti che contassero tanto. Questo qui sì.
1: E a proposito di notizie, che in realtà credo vi abbiano dato anche i Nick e Nick prima di noi, però comunque riguarda la Serie A, perché Comolli, dirigente della Juventus, che doveva essere confermato, invece non è stato confermato. Questa manca solo l'ufficialità e la Juventus si affiderà a un altro AD, anche se poi faceva più dell'amministratore delegato, però ci sono tutti questi ruoli un po' ballerini, e si parla tra l'altro di Carnevali, di questo immagino invece Niccolò Ceccanini, che ormai si è scoperto ultras del Sassuolo, vi avrà parlato in maniera abbondante. Comunque aspettiamo anche che Paratici venga accostato alla Juventus, tanto appena c'è un club che saluta il proprio direttore sportivo o il proprio dirigente arriva anche la voce su Paratici. Prima la voce che sentiamo, lo 055 77 111 71, è quella di Fabio, che ringraziamo per aver chiamato. Ciao Fabio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Anche io sono Fabio, ma non Paratici.
0: Vabbè, comunque già si comincia da
1: non so
0: punto.
1: Se è un bene per te, nel senso essere Fabio Paratici.
2: No, è un male, perché il portafoglio penso lui
1: vero,
2: sia a Organino.
1: Vero, io no. Non sei a New York, vero Fabio?
2: Ma sono passato ieri e adesso sono a Empoli.
1: Sì, da New York a Empoli c'è il diretto. Sì, c'è
2: lì c'è il diretto.
1: Sì, dici tutto.
2: Dunque, no, io pensavo che su Paratici bisogna fare un po' di storico, perché Paratici a Firenze si trova in una situazione completamente nuova per lui, perché alla Sampdoria Garrone era lì, perché e poi lui era con Marotta, alla Juve c'era Marotta, quando era da solo era alla Juve, insomma problemi finanziari non c'erano. Lui si è trovato qui alla Fiorentina in una situazione dove non è una società ma un'azienda, perché un'azienda a carattere familiare, perché noi di società di calcio neanche la C di calcio ci abbiamo, tant'è vero i soliti dirigenti possono sbagliare quanto vogliono, non vanno via. Quindi lui perché ha detto c'è da rifare tutto? Perché c'è proprio da rifare tutto. Noi tifosi si punta subito ai giocatori, a vendere, comprare, ma lui si è trovato in una situazione dove manca tutto, e Ferrari e Goretti sono lì, e meno male c'è Goretti che l'aiuta, perché manca tutto nel Viola Park. E allora bisogna dargli un po' di tempo, poi sbaglierà anche lui, i soldi non saranno quelli della Juve, quindi lui farà quello che vuole. Però ecco, il lavoro di Paratici è molto particolare, deve portare la Fiorentina da un'azienda a carattere familiare a una società di calcio, naturalmente remando anche contro lo stesso presidente, perché Joseph, se vuol seguire le orme del padre, è un problema, perché o gli dà piena fiducia e si defila, se no poi è l'ostacola.
1: Guarda, chiarissimo Fabio, direi più che condivisibile. Ti ringraziamo e ti salutiamo. Non credo ci sia altro da aggiungere, no. Ecco, perché era poi quello che stavi dicendo anche tu sul
0: ma guarda, io credo che questo sia percepito da tante persone, no? Ed è stato uno dei motivi per cui anche io stesso sono stato contento di essere arrivato a Paratici, proprio perché, anche se non lo conosco, spero che possa risolvere almeno in parte tutta quella serie di problemi che abbiamo visto nel corso di questi 7 anni, che sono stati talmente tanti che alla fine ce ne siamo anche persi per strada qualcuno, no? Per cui te dici e speri, arriva uno che bene o male ha vissuto il calcio a certi livelli, ora vediamo se è la volta buona che la Fiorentina comincia a tessere un filo che la porti un po' più in alto, ma non senza scossoni, né tutte le volte andare a cambiare in inverno quello è stato fatto in estate e in estate quello è stato fatto in inverno, cioè sempre a rincorrere, sempre a dover rinforzare dei reparti, non con uno o due innesti ma cambiandoli tutti. Ecco, quindi speriamo che questa fiducia che tutti abbiamo riposto in Paratici, in realtà senza mettere in conto quello che l'ascoltatore giustamente diceva, cioè è nuova questa esperienza anche per Paratici, no? È nuova anche per lui, perché era in tutt'altre società, in tutt'altri contesti, eccetera. Quindi lui deve dimostrare anche di saper prendere in mano una situazione che è non complessa di più.
1: Assolutamente. Sulla questione invece calcio, andiamo proprio invece sul terra terra, quanto spesso andiamo, no, sui discorsi anche legati a Paratici, però nomi di mercato che ti intrigano e che sono usciti in questi giorni non te li faccio neanche, perché secondo me siamo, ma senza secondo me, siamo alle scaramucce iniziali, sì, dei vari Coleoscio, sì, Torsved. Però secondo te, perché prima hai detto una cosa sulla quale volevo tornare sfruttando questa domanda, cioè ti aspetti anche dei nomi un po' sconosciuti, sì, fin qui non sono usciti nomi particolarmente sconosciuti,
0: no, allora,
1: se non Revivo, però ecco, è stata così una butade per ora buttata lì e per adesso insomma senza particolari conferme.
0: Allora su João Mario non ho alcuna conferma, su Torsved sì, è un giocatore che piace tanto. Non credo che sia un doppione fra quelli che ci sono.
1: No? No. Neanche i brescianini?
0: No, Torsved secondo me ha una fase di interdizione molto, ma molto completa. È un giocatore che secondo me rispetto a quelli che ci sono ora è più bravo nelle due fasi complessivamente. Per cui lui ci potrebbe stare, certamente siamo nel contesto di un centrocampo che ha tanti protagonisti, per cui lì te prendi Torsved che fra l'altro mi sembra il Sassuolo valuti più di 20 milioni e devi fare in modo che Fabian, Fazzini, piuttosto che ne so, che Mandragora, che credo sia uno dei pochi che resterà invece insieme a Andur, ecco, possono trovare una collocazione, senza parlare di Richardson che comunque rientrerà. Quindi ci sono tante cose da fare, però ecco, credo che Torsved sia fra quelli che ci sono al Sassuolo il giocatore che forse Grosso si porterebbe più volentieri,
1: anche più di Coné, che so essere un calciatore Coné, che ti piaceva, che ti
0: Coné
1: piace.
0: Credo abbia una clausola decisoria di 25 milioni,
1: sì.
0: A me lui dice, piace Fabian tanto. Molto probabilmente sa che Coné qua non ce la farà a portarlo Grosso. Credo che il Sassuolo abbia già ricevuto delle...
1: Ma secondo te la Fiorentina cambierà anche a centrocampo? Perché il discorso che stai facendo te, nel senso, hai fatto una lista, tra l'altro, nella quale nella mia mente purtroppo non c'è mai Fazzini, che invece secondo me è l'unico che ancora possiamo scoprire, al quale possiamo concedere il beneficio del dubbio. Tutti gli altri di dubbi, lo sai, Ndur speri che cresca ancora, Fagioli io ho grossi dubbi sul suo ruolo da regista, però vedremo che cosa vorrà fare la Fiorentina, ma comunque sarà confermata a meno di offerte, anche se... questo non vuol dire che resterà sicuramente. Mandragora l'hai detto tu, poi ci sono Brescianini, Fabian, Fazzini, Somm, Richardson. Cioè, come fa a comprare nuovi centrocampisti?
0: No, appunto, devi essere bravo dopo a smistarne altri.
1: A fine agosto.
0: A smistarne altri.
1: E che tu smisti? Perché vuoi smisti Richardson e Somm in qualche modo.
0: Lì si vedrà la bravura di Paratici, che ti devo dire? Si vedrà lì.
1: Cioè, te hai anche due competizioni, questa non è neanche più le coppe.
0: Ti ho detto, devi avere... meno quantità e più qualità, anche questo, cioè ti dico, per questo qui il lavoro è mostruoso, cioè te devi sfoltire e portare gente che abbia più qualità, perché devi cominciare a impostare una crescita che abbia un senso e anche diciamo provare a essere subito competitivo senza andare a dirlo in giro, però ecco, questo mi raccomando, io non vorrei vedere una conferenza stampa e sì, siamo forti, abbiamo ambizione, vorrei
1: l'ha
0: non
1: usata,
0: sentirlo
1: Joseph Commisso, però questo
0: lo so, mi spiace, forse è stato colpa della traduzione, non lo so, speriamo,
1: no,
0: ha detto
1: no,
0: un altro sostantivo,
1: ambition ha detto, però ha detto,
0: credete in noi,
1: vari aggettivi, sì, vari sostantivi, scusa, tra cui anche il termine ambizione, mi ha colpito perché appunto è due anni che si parla di ambizione, poi si sceglie Palladino, Grosso, ora è vero con Pioli c'era stato
0: il problema, tentativo. Non sono stati né Palladino né Grosso né Pioli, ma è stato tutto quello che c'era intorno a loro, perché perché un allenatore, te non devi mai dimenticarti quello che ha detto Prandelli, che credo, diciamo, al quale tutti noi siamo pronti a dargli
1: assolutamente io addirittura lo vorrei rendere velo parco, ora ci dice anche cosa, però ti cito anche la famosa frase di Prandelli: con il centro sportivo parti con 6-7 punti in più.
0: Vabbè, e quella è un'altra, ci deve essere una società anche che funziona intorno,
1: ecco,
0: e dentro il centro
1: era
0: sportivo
1: era una costilla,
0: detto questo Prandelli ha detto io fui lasciato solo, va bene, e quindi ha detto a Prandelli, per cui un allenatore da solo può determinare fino a un certo, fino a un certo punto. Per questo a me risulta difficile anche fare i paragoni, ma se allora va via Vanoli, allora si prende Grosso, c'è che con la Vanoli. No, se Grosso ha un rapporto di grande unità con il direttore sportivo e insieme provano e riescono a mettere su un'idea di calcio che abbia un senso, allora per me il discorso rispetto al passato cambia. No.
1: Ti ricorderai, abbiamo fatto anche una trasmissione discutendo, perché io ti dicevo che anche una scelta, un'eventuale conferma di Vanoli a me non mi avrebbe fatto strappare i capelli, proprio perché io ti dicevo troppo l'allenatore spoiler. È un ingranaggio, perché certo, se Paratici certo, conferma Vanoli convinto, gli crea la squadra giusta, certo, non è solo Vanoli.
0: Ma tornando a Vanoli, io sono
1: poi
0: convinto,
1: dobbiamo andare in pausa, giuro che ci andiamo, lo dico alla regia, siamo un po' in ritardo,
0: soltanto in 30 secondi. Io sono convinto che Vanoli, come già dicevo da tempo, qui aveva già capito che non sarebbe stato confermato. La certezza l'ho avuto quando ha detto: io pare estrema, vorrei una squadra all'altezza. Quella è stata veramente la lettera d'addio. Quella è stata la lettera d'addio proprio. Come qua per dire.
1: Capisco perché Vai. Lo dici. Noi ora ci dobbiamo fermare. Piccolissima pausa e poi torniamo qui a Garry Scalpore.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
3: Radio Firenze Viola.
1: Sì, ho fatto una domanda a Giorgio Gentili fuori dai microfoni e vorrei che mi rispondesse.
0: Ma non c'entra nulla, non c'entra niente.
1: Perché
0: in
1: andavi
0: momento
1: a Milano a scrivere per La Nazione?
0: Ma perché La Nazione 25-30 anni fa seguiva anche le coppe, mandava l'inviata a seguire anche le squadre. E quindi io all'epoca seguivo il Milan oppure l'Inter.
1: Ah, da Firenze partivi?
0: Sì. Certo. Senti, ma come mai siamo andati su qui? Ah, perché
1: si guardava
0: di Sabatini.
1: Si guardava nel 2006, vero, sì, come erano, no, ci sono Sky.
0: Si guardava di Sabatini, io ti ho detto che l'ho conosciuto quando era lì a Tutto Sport. Sì.
1: Va bene, no. Comunque la vita di Angelo Giorgetti spesso mi fa veramente venire la bava alla bocca e una grossa invidia nei suoi confronti.
0: Erano altri tempi,
1: ho capito,
0: dai.
1: Però io vesti vivo di tempi, io ci volevo montare anch'io sui pullman con la Fiorentina sull'aereo, la Fiorentina andare a vedere 62 mondiali, non so quanti mondiali hai raccontato.
0: Ho seguito tre Olimpiadi, sono state le cose più belle che ho fatto.
1: Odio quando dici queste cose, ma è portato Vespa, Oriana Fallaci.
0: Vabbè, ora basta, ora
1: veramente
0: mi sembra che sia, vabbè,
1: come
0: mio.
1: Si fanno, te dimmi come fa un giovane di oggi, se affaccia al mondo del giornalismo e lo vedi ma è il mondo del giornalismo, vabbè, oggi a non odiarti, te dimmelo e poi vediamo.
0: Se non sono stato arrestato quella volta non sarò mai più arrestato, ricordate.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Bene, ok. Allora io direi di dare il via a questo secondo blocco con due whatsappate al 348 751 3933. Si può, Tonelli?
5: Buon pomeriggio Giacomo, si dice nella pubblicità l'importante è farsi conoscere nel bene e nel male. Io ora di Gensini non parà a conoscere dopo il 99, mentre Angelo, che non ha bisogno perché insomma è in pensione e tutto, lui ha detto il vero, e uno ora io quando parla lo ascolto ancora di più. A proposito, tutti parlano che la difesa rimane quella che c'è, che e va via Gosens. Per me è l'incontrario, anche perché un Gosens, a parte ha fatto dei gol importantissimi, e poi nell'area anche come difensore centrale fa sempre comodo fisicamente, tecnicamente, e che
6: chi salve la Firenze Viola e sui segnali Isolotto e nulla. Costantino Nicoletti, a forza di dire la vendano, prima o poi ci indovina, poi la venderanno.
1: È quello che gli
6: poi voglio dire, no? Se no potrà continuare, poi lì potrà dire ve l'avevo detto io, come lo sceicco che gli aveva bevuto, aspetti che il vino, vai, sta fermo ragazzi, via. Il sindaco dell'Isolotto.
1: Magari il vino l'aveva bevuto di sicuro.
0: Io ho una tale simpatia per Costa che credo a quello che dice, penso un po', nel senso che li voglio talmente bene.
1: Io dico che non sono naturalmente nella testa di Costantino e nella vita di Costantino Nicoletti, per fortuna, lo aggiungo sottolineandolo, però effettivamente anche avendoci a che fare non è che le dice a caso le cose, poi no, magari non si verificano e poi magari non so, arrivano da fonti che non si rivelano giuste, però non è che Costantino si sveglia un giorno e dice oggi vendo la Fiorentina,
0: nel senso che
1: lui lo dice perché a me mi parla di contratti, di
0: come dico sempre e come ho detto anche nell'ultima occasione che hai citato, ognuno ha le sue fonti, poi dopo diciamo che alla distanza si misurano, no? anche le fonti, perché questo mestiere è una cosa che ho imparato abbastanza presto, è che diciamo, nel calcio ti raccontano tante bugie ti racconto, cioè devi avere veramente delle fonti delle quali ti fidi, e le fonti si devono fidare di te, perché sennò non funziona, perché se stai dietro a tutto quello, oggi ancora di più perché c'è una notizia ogni 30 secondi per cui tutti rischiamo di perdere il capo, però insomma è bene essere informati da persone di cui ti fidi, ed è bene avere con loro un grande rapporto che deve essere di fiducia reciproca, perché sennò non ne esci.
1: Invece, a proposito di fonti, il primo discorso di Giovanni Ascandici, e diceva ora lo ascolto Angelo perché insomma ne sta azzeccando diverse, e parlava della difesa, e su Gosens io anche Gosens, su questo abbiamo già fatto una discussione, perché te Chiara lo volevate vendere, me lo ricordo
0: cosa?
1: Benissimo.
0: Ma
1: sì, lo difendevo solo io. Robin, ricordati degli amici.
0: Te sei quando... il mondo all'incontrario, che qualcuno ha scritto questo libro, mi sembra.
1: Davvero?
0: Okay.
1: Ieri
0: te dici le cose all'incontrario. Sì.
1: Sì.
0: Le cose all'incontrario.
1: Ma non è vero di cose all'incontrario, forzo un po' la mano,
0: allora,
1: questo lo
0: se
1: ammetto,
0: c'è uno, forse se c'è uno che se io fossi un dirigente terrei questo è Gosens, ma sempre a prescindere. Perché? Perché uno che se ci sta volentieri, e mi sembra che lui ci stia volentieri, ecco, è uno che ti fa comodo comunque, anche se gioca meno, perché ora voglio dire, lui è uno che penso in carriera abbia fatto 66 milioni di chilometri, può anche essere arrivato il momento un po' di gestirsi, no? Anche se le competizioni saranno due. Ma lui è uno che se diciamo è contento di restare a Firenze, io farei di tutto per tenere Gosens a Firenze, ma davvero, perché è uno utile in tutte le circostanze, perché ti porta equilibrio, è uno che ti porta equilibrio, che è ascoltato dai compagni, è uno che comunque ha vissuto il calcio a livelli alti, è stato in nazionale, è uno che comunque in area diciamo di testa ti può fare la differenza quando va davanti, magari come difensore e ci può essere qualcuno meglio di lui, soprattutto se la Fiorentina giocherà con la difesa a 4. Occhio, perché il passaggio non è da poco, perché se dovesse giocare con la difesa a 4, anzi io credo che Grosso ripartirà da 4-3-3, ci vorranno dei difensori anche meno predisposti alle incursioni, e penso a Dodò, ci verranno dei difensori che se ci saranno davanti degli esterni di attacco, gli esterni di attacco non è che abbiano sempre bisogno del difensore che arriva, che raddoppia, che scambia la palla, loro devono fare il loro mestiere da esterno d'attacco, quindi devono saltare l'uomo ma anche da soli, quindi c'è anche bisogno magari di un difensore, o c'è anche l'opportunità di prendere dei difensori esterni che facciano un po' più il mestiere di difensori, per l'appunto, più diciamo senz'altro rispetto a Dodò e a Gosens, che nell'idea dell'anno scorso nel 3-5-2 avrebbero dovuto coprire tutta la fascia. Sono stato esaustivissimo,
1: però continuerò a dire che lo volevi vendere te così.
0: Allora io ti querelo, perché non è vero.
1: Anche perché vabbè, touché. No, è che purtroppo per quello ieri avevamo incrociato anche Niccolò Ceccarini qui proprio mentre era arrivata, mi era arrivata una voce sulla permanenza quasi, quasi certa di Gosens, a meno di offerte rinunciabili.
0: Presto già.
1: Però esatto, soprattutto Nicolò ci ha detto: guardate, però lui resterebbe, certo, come ci dicevi tu. Però poi, è che la Fiorentina in realtà va più per il no che per il sì.
0: Non lo so per lavorando. Cosa vada la Fiorentina, ma guarda, veramente io sono convinto che sarà un calciomercato pieno di sorprese, ma tanti, io mi auguro siano tantissime sorprese. Un paio di mesi fa, forse te, io scrissi un editoriale. E te, quando venni qui in studio, mi dicesti: ma sei sicuro? Vorrà. Lui vuol fare davvero 15 operazioni. Per me lui fa più di 15 operazioni. Guarda un po' che cosa
1: deve dire. Voi siete pazzi. Come fa a fare 15 operazioni?
0: Ma le fa, ma deve essere bravo. Deve essere bravo per rivoluzionare tutta la.
1: Allora,
0: tutta
1: se
0: la
1: nelle 15 cosa. Operazioni mi ci mette anche il prestito di Trapani,
0: dei giovani sconosciuti. Ti metto anche, diciamo, dei prestiti importanti che arriveranno. E lui dovrà mandar via, penso a Richardson, credo anche Beltran, penso a Somm, siamo già a tre.
1: Lo sai che su Richardson, ora è un tema che chiaramente non interessa quasi a nessuno ormai, Richardson, però secondo me è stato fatto un errore, e secondo me ne avevamo parlato anche proprio insieme, che io in Richardson ci vedevo il percorso di Vesino, che andò due anni in prestito a giocare davvero.
0: Ma non ho mai giocato nel Copenaghen, ha fatto 20
1: questo,
0: minuti.
1: Infatti, no, ma infatti io ti volevo
0: in
1: dire,
0: mesi ha fatto
1: io
0: 20
1: sono
0: minuti.
1: Molto deluso anche della scelta che ha fatto la Fiorentina, probabilmente voluta dal giocatore, che diciamo non è che avesse miliardi di offerte, però ad oggi si torna un giocatore che se già prima non aveva grossa così speranza di giocare, oggi ancora meno. E invece secondo me se Richardson fosse stato mandato nella squadra giusta, a mettere su muscoli, a mettere su anche un po' di testa, di mentalità, perché no, il suo problema è che spesso, per come l'avevamo vista, che trotterellava, però era fisicato, un po' lentino, però magari aveva anche comunque 21
0: L'hai vista
1: anni.
0: L'ultima conferenza stampa di Ancelotti?
1: Che ha detto?
0: Quando ha risposto a una domanda dicendo: se noi in Italia avessi... diciamo, se mio nonno avesse avuto lo sarebbe stato un carretto, quindi se
1: ho capito, vabbè, ci torna un pacco, pagato 10 milioni di euro,
0: ci torna un
1: se
0: pacco.
1: invece andare a Copenaghen perché voleva giocare alla Champions e non ha giocato nemmeno 10 minuti in Champions, veniva mandato a un Cagliari per dirti e faceva la lotta salvezza, secondo me ti poteva tornare a Firenze un calciatore che potevi domandarti se ci stava oppure
0: i centrocampisti sono 8 invece,
1: cioè dici quasi meglio che
0: no
1: pacco,
0: ti dico, secondo
1: regalare.
0: Me andrà in Francia Richardson, no, ma non è pacco, io non so quanto valga Richardson, certamente
1: in Francia secondo ci me lavorava prima il buon Nicolò Santi, che credo anche questo ve l'abbia detto in diretta prima, da parte procuratore, insomma, arrivano conferme sull'ipotesi Nizza, che però sarebbe la meta preferita dal calciatore, quindi non so quanto poi effettivamente ci sia la possibilità che vada.
0: Ma certamente non vorrà tornare qui, perché cioè, che chance potrà avere di giocare? Credo anche Beltran. Cioè, ragazzi, Beltran fa parte del pacchetto trequartisti, anche se poi qui, come avevo detto la volta scorsa, non abbiamo capito che mestiere facesse. Ma qui con il 4-3-3 i trequartisti non servono. E la Fiorentina c'ha anche Fazzini, che in teoria doveva essere adottato per fare il centrocampista o la mezzala, è stato messo a fare l'esterno alto.
1: Allora, poi prendo un po' di messaggi scritti. Anche Bomber Viola ci scrive: spero che Paratici, credo lo farà, faccia seguire con dei suoi collaboratori il mondiale. Ci sono giocatori noti che potrebbero fare il caso nostro, ovvero la simpatica squadra del Curaçao, che ho visto in qualificazione. Hanno esterni velocissimi. Faccio tre nomi: Antonisse alla sinistra, Hansen e Kuvas, entrambi alle destre, come le chiamano la vecchia maniera.
0: Sì, ma non serve guardare i mondiali, basta conoscere i campionati anche di serie B, di serie C, diciamo le seconde, ci sono tanti giovani
1: interessanti. Ti hai seguito diversi mondiali e naturalmente hai seguito anche più stagioni di calciomercato di me, ma è mai successo che uno abbia fatto un affare comprando un calciatore che andava bene al mondiale oppure nelle competizioni?
0: Allora, in Coppa America mi ricordo un certo Batistuta,
1: Coppa America è un po' fuori dai radar.
0: Guarda, io mi ricordo, sempre restando alla Fiorentina, mi ricordo un non affare, perché c'è
1: solo
0: Chigori,
1: non affari
0: sì, no solo non,
1: solo non,
0: non
1: affari
0: so.
1: Io te lo dico, non solo la Fiorentina,
0: prese Marcio Santos quando vinse il mondiale, mi sembra, anche lì purtroppo non andò benissimo, ma
1: perché
0: sai, ora
1: Nuno Gomes invece che doveva essere era uno dei giocatori più importanti del Portogallo,
0: è difficile
1: io
0: generalizzare.
1: Il Liverpool paga 70 milioni Cody Gakpo, che è un signor giocatore secondo me, ma 70 milioni di euro non li valeva mai, ma ti potrei fare una lista infinita. Non devi comprare chi gioca bene al mondiale, perché fa una finestra di un mese. Te ricordi, guarda, questo non fu neanche un acquisto, ma te ricordi l'ultimo mondiale Amrabat, che visto al mondiale sembrava il nuovo, non lo so, Dunga, sì, o il, sì, nuovo giocatore più forte sulla faccia della terra, tornò a Firenze e...
0: Guarda, se c'è una certezza è che se prendi uno che si è messo in vista al mondiale lo strapaghi, su questo non c'è dubbio, però devi essere,
1: quindi,
0: Bomber bravo.
1: Viola, io spero di no, io spero che oggi, se bisogna prendere qualcuno che farà bene al mondiale, che oggi la Fiorentina annunci di me uno visto Antonisse come ala sinistra e poi lo seguiremo al mondiale e possa fare bene, però se tu lo prendi quando ha fatto bene al mondiale ci rimetti,
0: il gioco sarebbe quello.
1: Poi Nicola dice che in maniera serena cambiare società sarebbe una cosa saggia, ok, quindi non c'è particolare fiducia, così come da parte di Giacomo dai Rosi, e dice commisso, vendi e liberaci, così, senza nemmeno possibilità di contraddittoria. Alessio dice non capisco questo ennesimo attacco di Agio a Di Marzio, non gli è bastato sbugiardarlo già una volta,
0: dai,
1: secondo me c'è del personale dietro. Bravo,
0: ma non
1: detto... Alessio,
0: allora, a parte il fatto che è stato Giacomo, io non mi permetterei, ma non mettiamo dentro sta storia perché non è vera,
1: ma salutiamo Gianluca e anche tu come Gosens, ricordati di chi ti ha,
0: allora,
1: difeso.
0: Premesso che io non amo il mercato, ma lui è uno che rispetto a me ha 77 miliardi di volte in più le notizie di mercato, anche perché lui lo segue dalla mattina alla sera, io un po' infastidito.
1: Il buon Gianluca, che resta uno dei numeri uno del mercato, con la Fiorentina si diverte un po', mettiamolo così, perché negli ultimi anni lui, se può accostare un giocatore alla Fiorentina, la Fiorentina ce la infila sempre, e una volta su 100, ecco, ha ragione, però bisogna dargli atto. E banalmente penso, la prima cosa che mi viene in mente, ci svegliamo all'indomani della conferenza stampa dell'anno scorso e fu lui che dette le dimissioni di Palladino in esclusiva,
0: ma lui è un fenomeno, però ecco, tornando ora mi ci fa ripensare. Eccoci. Tutto nacque quando io venni qui un mercoledì e due giorni prima avevo scritto nell'editoriale: Paratici ha deciso che va via Panoli, e Di Marzio il mercoledì invece diceva che restava, quindi ecco, nacque da lì questo tuo agguato a dire, ma perché Di Marzio dice
1: dicesti, guarda, non voglio dire niente sulle fonti di Marzio, però a me non risulta, e lì ci ho calcato la mano.
0: È vero,
1: cioè sono proprio andato a nozze con una frase innocuissima detta da
0: Angelo. Ma lui dà 500 notizie al giorno, quindi
1: però posso
0: avere
1: l'idea di una battaglia di notizie tra te e Di Marzio,
0: mi arrendo subito perché lui ce n'ha.
1: Ale dal Casentino ti chiede: Agio, su Paratici quanto pensi, no, quella era Chris D'Accampo, ancora non è arrivato un messaggio, quanto pensi possa incidere, soprattutto come, poi quanta fiducia hai in questa gestione? Domanda non da poco Ale al Casentino, perché ti chiede sui massimi sistemi quanto pensi possa incidere Paratici e soprattutto come. Un po' ci sono i 47 minuti di questa
0: quanto
1: trasmissione.
0: Penso? Allora, intanto spero molto. Quanto penso lo scopriremo dal tono della conferenza stampa che ci sarà dopo l'incontro. E mi auguro, anzi sono convinto, che se te scegli Paratici poi devi farlo lavorare, se no non ha senso averlo chiamato quando c'hai 6 punti dopo 15 partite. Quindi io mi sbilancio e dico che Paratici influirà molto, perché se no non avrebbe senso, cioè non sarebbe l'ennesima mossa che non capisco. Perché se no non avrebbe senso prendere uno, pagarlo così tanto e dopo 4 mesi, diciamo, a salvezza raggiunta, non dargli la possibilità di mettere in pratica quello che è in testa. Se no, allora non gli fa un contratto di 4 anni e mezzo, gli fa un contratto di 6 mesi, diciamo, raggiungi la salvezza e poi dopo rivederci e grazie e torni a fare quello che facevi prima.
1: Credo che Paratici non avrebbe accettato, però mi piace perché sono partiti tutti gli ascoltatori a dirci i nomi di calciatori che si sono messi in mostra al mondiale, che poi hanno fatto bene, guarda, molto carina, eh? Cioè Stefano 69 ci dice ad esempio Ronaldo il fenomeno, che dopo il mondiale del 2002 passò dall'Inter al Real Madrid, mi sembra sia stata una scelta vantaggiosa, però caro Stefano, voglio dire, Ronaldo il fenomeno era già Ronaldo il fenomeno prima di andare al Real Madrid, non è che è stato scoperto al mondiale, certo. Io dicevo proprio giocatori prima del mondiale non sapevi chi erano o chi fossero, e dopo il mondiale invece tutti sapevano chi fossero, e quasi sempre è andata male.
0: No, ma comunque, diciamo, è difficile generalizzare. Ora, a parte le battute, noi abbiamo ricordato, diciamo, la Fiorentina con Marzio Santos, che effettivamente non fece un buon affare, però dipende sempre dal contesto, dove vai a finire, che allenatore trovi.
1: Il
0: che,
1: Genoa
0: che...
1: con Scuravi? Io non conosco abbastanza. Cioè
0: no, Scuravi è un giocatore pazzesco, certamente non vinse il mondiale, però
1: si mise in mostra
0: con Aguilera, con Aguilera, Branco, ecco, a proposito della squadra, ho seguito il Genoa quando c'era Bagnoli e c'era anche Scuravi insieme a Aguilera. Era
1: Genoa,
0: una squadra,
1: seguivi?
0: Sì, anche perché era in Europa League, cioè era nella vecchia
1: Coppa UEFA,
0: sì,
1: immagino,
0: sì, arrivò anche anche molto in alto. C'era Branco, tirava le punizioni, quelle famose con le tre dedos.
1: Ah sì?
0: Mamma mia, tirava le punizioni a 35 metri e segnava.
1: Comunque tutto pazzesco. Quello che toccavi o che tocchi te diventa
0: no,
1: un
0: vabbè.
1: Sì, solo la Fiorentina da quando vabbè. Sei qui è stato un lento declino. Vabbè. Però negli anni a seguire la Fiorentina ti sei divertito.
0: Sì, molto.
1: Maledetto. Io mi ricordo Keylor Navas della Costa Rica, dice Alessandro Alvaldano, giocava già in Spagna, ma dopo il mondiale del 2014 andò al Real Madrid e vinse diverse Champions. Va bene, lo accetto. Però si sta parlando anche sempre di Real Madrid. Comunque, va bene, lo accetto. Richardson fisicato, ci dice Yuri, ma è alto 2 metri e pesa 60 kg bagnato.
0: L'hai detto te fisicato, prendo le distanze.
1: Io dico, no, il mio progetto era quello di farlo diventare più massiccio. Cioè i 2 metri diventassero 80 kg bagnato.
0: Quello è un progetto. Ecco, se mi devi dare atto delle cose che ho detto un po' in anticipo, mi darei atto che in tempi non sospetti io dissi proprio qui e anche scrissi che un giocatore in particolare avevo colpito paratici appena arrivato, dopo 7 giorni lui disse io voglio tenere un giocatore ed è Ndur, ok? Ti ricordi?
1: Me lo ricordo. Sì, sì.
0: Quindi già diciamo Ndur è uno che ha avuto delle esperienze nel Benfica, nel Paris Saint Germain, anche se a livello diciamo un po' limitrofo giovanile con le seconde squadre eccetera, ed ha già un fisico di partenza che è notevole, quindi lui lo puoi anche, cioè ci puoi lavorare per renderlo più funzionale a quello che hai in testa di fargli fare. Ma obiettivamente Richardson, caro Giacomo, farlo diventare fisicato io la vedo dura, proprio perché ha una struttura filiforme, è alto, ormai
1: capire, ma non è che deve diventare un bodybuilder.
0: Quanti anni ha? 23?
1: Se non sbaglio è 2003, quindi sì.
0: 23 anni,
1: Però l'anno scorso aveva 22, a 23 anni.
0: La partenza è quella, non lo fai diventare fisicato.
1: Vabbè, almeno nel testo guarda, nel senso, perché sennò passo come quello e crede Richardson. No, io dicevo semplicemente Richardson è l'ennesimo calciatore buttato nel cestino e al Copenaghen non hai avuto modo mai di vederlo, a Firenze hai avuto modo di vederlo, secondo me troppo poco, ho detto solo sarei stato curioso di vederlo in una squadra che lottava per la salvezza anche solo in Serie A e vedere che cosa succedeva, perché io davvero mi ricordo Vecino il primo anno giocatore diverso, però quello che si diceva era che era troppo leggero per la Serie A, che comunque non ci convinceva troppo, e poi è diventato Matias Vecino.
0: Trovo francamente ardito fare dei paragoni, nel senso non perché Richardson sia diverso da Vecino, perché poi ognuno ha la sua storia personale, per cui ha la sua testa, alle sue risorse. Mi sembra che purtroppo Richardson qui non le abbia mostrate e soprattutto abbia fatto una scelta catastrofica, perché se vai via per giocare e in 6 mesi giochi 20 minuti è un problema, vuol dire anche che non sei gestito proprio nel modo ideale, no?
1: No. Ma cosa pensate gli abbiano detto a Paratici per convincerlo a venire in una situazione simile? Solo i soldi, il tornare in Italia, ma c'erano anche società più quotate che lo volevano, Joseph e Rocco, in quelle tragiche condizioni.
0: Lui aveva, e l'ha detto lui stesso in un'intervista rilasciata a Condò, aveva già ciampati, ha chiuso con il Milan
1: l'anno prima.
0: Però
1: come dici sempre tu, la Fiorentina è stata brava, come te dici,
0: a inserirsi il tempismo, ragazzi, il tempismo. Loro sono stati bravi a scoprire, a sapere o forse anche a provare che in quel periodo Fabio Paratici voleva lasciare il Tottenham perché erano cambiati diciamo gli assetti,
1: anche
0: i soldi, e voleva tornare in Italia.
1: Luca Paratici gli paga uno stipendio da dirigente,
0: certamente non sarà avvenuto qua visto quanto prendeva il Tottenham, non sarà avvenuto qua prendendo lo stipendio di Pradè.
1: Poi va bene, Matteo ci chiede se Paratici ci porta Levi, non risulta, però martedì prossimo lo chiederemo a Costantino Nicoletti. Jack 77 dice un arrogante antipatico come Carnevali non poteva che andare ai Gobbi. E poi non capisco il messaggio di Franco all'Alto Vicentino, però secondo me è interessante, dice Ranieri da spedire via in anticipo, è il DNA della prepotenza, perciò fuori dalle palle. Mi sembra l'ultimo dei problemi di questa Fiorentina, Ranieri, che invece è tra i pochi sui quali non avrei dubbi, cioè che ha dimostrato
0: quest'anno secondo me Ranieri è stato il protagonista, cioè ci sono state due vite, ha avuto due vite, prima quella da capitano disastrosa diciamo trovandosi in un contesto che lo ha messo davvero in difficoltà, poi però è stato bravo a resistere, è stato bravo a riprendersi il posto, per cui certamente in campo ha alcuni atteggiamenti che non stanno simpatici, credo neanche a se stesso, infatti per me ha un po' provato anche a mitigarli un po', poi però gli vengono fuori.
1: Vabbè, però guarda, l'hai visto anche, dico, un Mancini credo, della Roma, voglio dire,
0: se
1: indirizzati,
0: dopo ci vuole però un club che ti faccia capire,
1: un allenatore almeno,
0: un club. Parliamo sempre di club, ci vuole sempre, perché un allenatore da solo che dice certe cose è, diciamo, un fatto. Se te lo dice accanto a un dirigente che quando entra negli spogliatoi tutti lo stanno ad ascoltare, è un altro conto, per cui ci vuole un club forte.
1: Chris da Campi invece non ci ha scritto, se non ti ha detto.
0: Grande Chris, finalmente mi ha perdonato.
1: Ci ha solo detto con i 35 milioni la clausola. Quindi va bene, ma sarà bello detto. Poi tornerei. No, voglio salutare anche Carla, bellissima, e ci manda sempre questa immagine. Il buongiorno, buon giovedì a tutti con affetto e simpatia, con i cuori viola. E noi, Carla, ti rimandiamo un grande cuore. E poi ci sentiamo due WhatsApp audio. Vai, Tonellone.
7: Buonasera. Per come la vedo io, di questa squadra c'è da sostituire se da passivi l'anno scorso. Dodò, Chen e Gulmos. Questi sono tre da sostituire immediatamente. Sostituirli con tre persone di valore, per me il resto può stare male tutti. Perché io sono convinto che questi tre ci hanno creato il casino nello spogliato. Io sono di questo signore, ho sempre pensato e continuo a pensare. Con sostituirli con tre persone di valore, se si può pigliare una settantina di milioni. Poi per il resto posso rimanere tu.
8: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao.
8: Ma quale fonte? Le fonti di Costantino. E l'ha telefonato, lo sa, le sono. Ieri l'ha telefonato un ascoltatore che l'ha detto questa cosa, che disse un suo amico da Londra gli aveva letto sui giornali questa notizia. Ecco la fonte di Costantino. E l'ha ripreso la telefonata di ieri. Il rosticciere.
1: Bene, salutiamo il rosticciere. Su questo io non credo. Sulla questione invece Ken, Goodmundson e Dodò, sono molto contento, Angelo, perché siamo arrivati alle 17.56 senza parlare mai di Moise Ken, che invece ieri è stato il tema principale della trasmissione, perché si è riaccesa la domanda di Firenze, soprattutto perché è un tema abbastanza divisivo sul volerlo confermare oppure no. Perché c'è chi come me dice uno meglio di Ken la Fiorentina sul mercato non lo può trovare, quindi quello che dovrà fare è limare i suoi atteggiamenti e convincerlo a dare il meglio e a fare una stagione rispetto a quella attuale. E chi invece come Mario e la Chiara non dicevano, perché sennò anche a loro gli metto Zizzane, non è che lo faccio solo con te di mettere Zizzane e forzare un po' la mano, però non è che lo volessero cedere, però diceva gli atteggiamenti avuto durante quest'anno sono stati veramente inaccettabili.
0: Nel mondo ideale è chiaro che te, uno come Ken, dovresti prenderlo e limare alcuni atteggiamenti, ma questi atteggiamenti erano esattamente, secondo me, gli stessi dell'anno prima, soltanto segnava sempre. Quindi se però hai questi atteggiamenti e non segni, allora diventano un problema. Quindi torniamo al punto: Ken resti e speri che torni quello di due anni fa? Allora sì, certamente lo terrei. C'è un grande punto interrogativo. Io ho il sospetto che Paratici su Ken si comporti esattamente come ha fatto con Vanoli, cioè no è il nostro allenatore al 90%, c'ha delle chance di restare.
1: 99.
0: Sì, scusami, al 99%, e poi dopo invece in cuor suo ha preso già diciamo un'altra decisione. Nel caso di Ken però la decisione è molto pesante, perché se c'è un giocatore dal quale la Fiorentina può sperare di raccattare qualcosa è proprio lui, e non arriva da una stagione che invoglia i grandi club a acquistarlo. Comunque dovrebbe passare delle gran visite.
1: Secondo te Paratici per che cifra lo cede, Ken?
0: Per me 30 milioni lo cederebbe occhi chiusi.
1: Vero?
0: Sì.
1: Perché senta, anch'io parlare di tutti 40-50, secondo me per 30 milioni, considerando che la squadra, questo l'ho già detto, però c'ha un ingaggio a 4 milioni e mezzo, quindi la nuova squadra gli fa un contratto quantomeno uguale da 4 anni, cioè l'investimento di una squadra lo prende a 30 milioni, è da 70 milioni di euro. Anche forse se ci mettiamo in lordo, però ecco, sì, la speranza magari è quella di ottenere di più, ma come mi sembra una valutazione corretta anche di Ken, no? Per tutto quello che dicevi, cioè lui comunque
0: per l'ultima stagione credo sia inevitabile,
1: sì, anche per la sua carriera, però ti dico, nel senso che se fai quello che diceva ieri Mario Tenerani giustamente, io vado a vedere l'album delle figurine Panini come suggerisce Galliani e vedo 0 gol, 4 gol, 5 gol, 19 gol in Serie A, 25 in totale, e poi di nuovo 12, cioè ha fatto una stagione nella sua carriera, quindi non è che si sta parlando di un calciatore
0: anche
1: che
0: ha fatto Paris Saint-Germain, fece 16 gol se non so sbaglio.
1: Sì, non sbagli, però era veramente 5 anni fa. Cioè, nel senso, la carriera di Ken ti induce a pensare, se fai la media, no?
0: Sì, sì.
1: Quello dell'anno scorso magari poteva valere 40-50 milioni, quello delle altre 15-20.
0: Per me come tipo di atteggiamento non lo cambi, ti dirò subito, perché lui è così, è tipo Leao, no? Sono quelle diciamo, quei personaggi, quei grandi atleti, ma che vivono il calcio in un modo particolare, per cui se imbrocchi la stagione in cui lui segna sempre, alla fine hai un valore aggiunto e ti dimentichi del resto. Se invece, diciamo, segna un po' meno, certi problemi anche dentro uno spogliatoio che ne ha altri per conto proprio, allora diventano difficili da gestire, quindi è un po' una scommessa. Sarebbe
1: scoccate le 18 in questo momento, quindi noi ci fermiamo per la fine della prima ora, ce n'è un'altra in vista di Carisca al Vento, e quindi voi restate con noi.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
4: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro, prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
5: Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
4: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza. pazienza fino ad adesso.
5: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, un comando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
4: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunti

0: Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola. Rientriamo in diretta per la seconda ora di Carrisca al Vento, mentre Giovanni Cannevali è sempre più vicino a diventare il nuovo AD della Juventus, che saluta come lì, però insomma vediamo, poi ci interessa fino a un certo punto quello che farà la Juventus, ci interessa soprattutto quello che farà la Fiorentina. Continuiamo a parlarne con Angelo Giorgetti, con Marco Tonelli a curare la parte tecnica, con il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali e 055-77-111-71 invece per chiamarci. Voglio inserire un nuovo tema, Angelo, che ti avevo un po' preannunciato prima della diretta, perché secondo me è un tema molto delicato e che rompe con tutto quello di cui abbiamo parlato nella prima ora, però secondo me riguarda da vicino tutti noi, e in questo momento in cui notizie poi fresche e calde, non fresche e calde, va bene, non ce ne sono, però parte dal pezzo poi che ho letto su firenzeviola.it di Stefano Prizio, che tra qualche minuto si aggiungerà alla discussione, che normalmente è qui il giovedì, però insomma aveva anche degli impegni personali, quindi lo sentiamo solo in versione video, e quindi poi sentiamo anche lui, però secondo me sei anche la persona giusta con cui parlarne, e volevo una tua valutazione su quanto il mondo dei media fiorentini abbia inciso sul declino della Fiorentina. Allora, partiamo dal presupposto: secondo te la Fiorentina è, rispetto anche ai tanti anni in cui l'hai seguita tu nella nazione, è in un momento, in che tipo di momento è della sua storia? Perché secondo la mia valutazione è in un momento piuttosto basso. Vero che comunque almeno settima ci è arrivata, o ottava negli ultimi anni, però non si vede la Fiorentina nelle prime cinque ormai da veramente tempo immemore. Quindi secondo me è in una delle fasi peggiori della sua storia la Fiorentina.
3: Ma ti riferisci dal punto di vista del rapporto?
2: Dei risultati.
3: Ah no, no, no.
2: Dei risultati, no. E anche dell'amore che crea nei suoi tifosi.
3: Sì, sì.
2: Cioè, secondo me è uno dei momenti peggiori oggi. Te citavi il rapporto, forse sì, guarda, ti ci potrei mettere, del rapporto tra i tifosi della Fiorentina e la Fiorentina.
3: Ma allora, se parliamo di comunicazione, è chiaro, il mondo è cambiato ovunque, non solo qui a Firenze, no? Per cui se prima noi potevamo avere rapporti, parlo di noi, diciamo, di noi giornalisti in generale, con i giocatori, diciamo, diretti, oggi è impossibile, è una cosa che non è proprio contemplata, ma non solo dalla Fiorentina, dalle società, perché i giocatori sono considerati come merce propria, no? Quindi devono essere gestiti, poi è bene che non ci siano fuori notizie, è bene, quindi c'è stata un po' un'esasperazione da tutte le parti, diciamo, del mondo, vorrei dire, quindi la comunicazione si è un po' accentrata, tutti i club hanno i loro social, quindi tendono a far sapere le cose che vogliono attraverso i social, poi magari i tifosi dopo un po' si stufano perché hanno soltanto le notizie che più o meno assomigliano a delle veline e quindi vanno a cercare altro, però io devo dire che qui a Firenze purtroppo, e l'ho detto altre volte, è successa una cosa che magari altrove non è successa in modo così chiaro e pesante, vorrei dire, perché all'inizio, da un certo punto in poi, c'è stata questa divisione fra buoni e cattivi, cioè diciamo che la società ha atteso, no, a far capire ci sono delle persone che fanno il loro lavoro bene e altre che non fanno il lavoro bene, per cui queste qui insomma sono delle persone, diciamo, affidabili, e le altre sono dei nemici. Tutto questo poi ha contribuito, soprattutto da quando ci sono i social, ad incattivire un po' tutto quello che gira intorno alla Fiorentina, no? Perché le persone tendono già ora a prendere posizione e lo fanno molto spesso sui social in modo aggressivo, per cui questa divisione secondo me ha contribuito veramente a rendere meno limpido e anche meno augurabile tutto il clima che si è percepito intorno alla Fiorentina, che non a caso poi da un certo punto in poi ha capito che sarebbe stato il caso un po' di rivedere le posizioni, no? Anche di riprendere alcuni rapporti, anche di far capire che magari alcune scelte fatte in passato non erano, diciamo, state fatte nel modo giusto, perché poi se crei conflitto non puoi sperare, no, di avere tutta quell'unità intorno che ti servirebbe anche per superare dei momenti difficili. E non a caso questo passo indietro è stato fatto, secondo me, quando la Fiorentina sta precipitando.
2: Secondo me hai fatto un discorso molto interessante, però

0: La mia domanda era relativa a che cosa avrebbero dovuto fare i giornalisti di Firenze o fiorentini secondo te provare a invertire la rotta. Cioè puoi anche dirmi nulla, perché nulla, il giornalista dipende anche da scelte esterne.
1: Queste sono delle scelte personali, poi sai, ora io parlo bene perché non avendo più un rapporto di lavoro, nel senso dopo 40 anni in azione, ora sono libero, è chiaro che io posso permettermi di fare delle scelte personali. Prima, comunque, se devi rispondere a un direttore, se devi rispondere comunque ad una proprietà della tua azienda che fa delle scelte, è chiaro, non è che tu non ti possa permettere di prendere delle decisioni come la mia. Io ho detto più volte, ho scritto più volte, cioè io non, fino a quando la Fiorentina non chiederà scusa per quello che è successo con Matteini, non metterò più piede, cioè io non entrerò Angela Park, ma posso farlo io come Angelo Giorgetti, no? Perché posso permettermelo, ma non perché sia più bravo di altri, perché non ho un tipo di rapporto che mi vincola, comunque a rispettare certe scelte. Perché? Perché se c'è una conferenza stampa di Palatici e Ferrari, mi dice il capo dell'azione: guarda, allora te vai a seguirla. Non è che io possa dire no perché questo è questo. Cioè ci sono delle scelte che alcuni giornalisti possono fare per me in modo singolo e in base a quelle che sono le loro scelte, no? E anche la loro morale. C'è chi invece magari deve anche sottostare a certe. Io penso che la Fiorentina, se potesse, quello, il clima che ha creato all'inizio, non ripercorrerebbe quella strada lì.
0: Va bene, diamo la buonasera e coinvolgiamo anche Stefano Prizio. Ciao Stefano, anche in versione video mi risulta in tutto.
1: Ciao,
0: il suo
1: Stefano.
0: Splendore, però per ora mi sa che non lo sentiamo. Vai Stefano, risalutaci.
2: Io ci sono.
0: Ah, perfetto.
1: Ciao Stefano.
0: Ci vedi e ci senti. Bene.
2: Mi vedi e ci senti.
0: Caschi a fagiolo, e non è un caso perché ti ho citato.
2: Lo sapevo,
0: tuo...
2: ti tiravi dentro pezzo. Da una discussione.
0: Scusa, ti ho tirato dentro, te la prendi hai scritto un pezzo e inizia su Firenze Viola e ultimamente lo stai facendo spesso, anche citando, no? La stampa fiorentina, mi hai colpito e quindi secondo me questo va a tuo vantaggio, insomma è una cosa buona per quello che dici tu, soprattutto perché poi lo collego anche a tanti altri aspetti, come per esempio sentire le discussioni anche in radio, che ci sono, questo lo sapete meglio di me, veramente da sempre, per cui se un giornalista dice una cosa scomoda il tifoso della Fiorentina se la prende, perché dice che destabilizza l'ambiente, che comunque non fa il bene della Fiorentina, no, eccetera eccetera. E quindi secondo me è una riflessione molto interessante in una giornata in cui, ripeto, non ci sono grosse notizie per quanto riguarda Fiorentina. Vorrei sapere la tua, Stefano, su questo.
2: Interessante, naturalmente, sono d'accordo con te, però, come dire, in qualche modo non serve a farsi degli amici, ma non è mai stata il mio miglior punto di forza farmi amici, non campo per questo.
0: Però ecco, secondo te Stefano, la stampa fiorentina ha avuto un suo ruolo e una responsabilità in questa decadenza di cui parli anche tu nel pezzo?
2: La stampa fiorentina o di altri posti, perché siamo in fondo, possiamo essere spostati in un'altra città e i meccanismi poi più o meno sono gli stessi. Chi fa il nostro mestiere, secondo me, può decidere di parlare alla pancia o alla testa delle persone. E ci sono persone che vogliono essere stimolate nella pancia e nella testa, o nella testa. Sono due diversi punti di vista. Certo, è più facile, come dire, gonfiare l'orgoglio del tifoso e del lettore piuttosto che portarlo a tentare di ragionare su qualcosa di spiacevole e corrosivo. C'è chi, come in tutte le cose, in tutti gli ambienti, c'è chi preferisce camminare al centro della strada e chi si accontenta di stare al lato. Al centro della strada è più bello, ma è più pericoloso. Ai lati della strada è più comodo. Diciamo che spesso chi fa il nostro mestiere sceglie di camminare al lato della strada. Evita il centro, perché evita problemi, perché è più comodo, perché si campa meglio. Poi ci sono alcune mosche bianche, io mi pregio di far parte di questo club minoritario, che, anche se il loro interesse sarebbe un altro, vogliono per se stessi, per l'idea che hanno della vita e del mestiere, di interpretare i valori veri, a mio avviso, di questo mestiere, che sono sollevare il dubbio. Noi siamo chiamati non ad accettare mai la versione ufficiale, ma a cercare sempre di approfondire per porgere a chi ci legge o ci ascolta una versione che può far nascere appunto un dubbio, un pensiero, che se no sono buoni, cioè bastano gli uffici stampa, l'ho detto spesso questo, no? Bastano gli uffici propaganda per far gonfiare il petto ai tifosi. Per farli pensare ci vuole un po' più di approfondimento.
0: Però Stefano, perché poi è anche Angelo, tutto questo si inserisce in un discorso in cui voi parlate, soprattutto Stefano, no, di una stampa che a volte preferisce camminare al centro, sui lati della strada invece che al centro. Però Angelo, ci sono tantissimi tifosi che invece dicono che la piazza di Firenze è complicata e il riferimento è sia ai tifosi ma anche ai media che sono troppo critici, che comunque vanno a...
1: Se sta dietro a quello che esce sui social, allora perdi il capo, nel senso, poi come dicevo prima, vabbè, si è talmente acuito oggi il divario tra posizioni che nessuno sa, diciamo che nessuno sta generalmente ad ascoltare gli altri, no? Cioè, tende sempre a ripetere la sua idea senza neanche pensare, diciamo, di approfondire quella dell'altro. Quindi io sono d'accordo con Stefano quando dice che il compito del giornalista è quello di far riflettere, no? È quello di, diciamo, di sollevare dei dubbi. Mi diceva Sandro Picchi, che è stato un mio grande capo lì alla Nazione, che se un giornalista quando fa un pezzo non riceve almeno una telefonata di uno si arrabbia, vuol dire che non ha fatto bene il suo lavoro, nel senso, cioè, che se fai contenti tutti, allora vuol dire che magari dovresti fare un altro mestiere. Devi sollevare il dubbio, devi portare. Poi chiaro che nell'epoca dei social te vieni preso di mira perché sei quello contro la Fiorentina, perché non dice che tutto è bello, tutto è rosa, la Fiorentina vincerà lo scudetto e comunque ogni volta trovi qualcosa che non va. Ma questo, ti ripeto, se uno sta a vedere quello che esce sui social, allora impazzisce, cioè è giusto prenderlo con la dovuta filosofia, a parte, diciamo, qualche caso che invece, insomma, merita un'attenzione diversa, ma non voglio entrare nei particolari.
0: Alessandro ci dice che è abbastanza arrogante pensare che voi potreste far ragionare le persone. Complimenti, non so dove veda l'arroganza, però
2: è una sfida, cioè, certo è una sfida per noi, non dico che sia facile per noi, ma è una sfida se vuoi fare per bene il lavoro, se no è facile parlare, cioè io capisco che una parte di chi ascolta, arriva l'estate, che è il periodo nel calcio in cui si sogna, in cui tutte le squadre possono vincere e mietere glorie, quindi accendono una radio, sentono me, dice ma che palle questo, che palle, che sempre ho questi discorsi, no? Lo capisco, anche perché si sono abituati ormai ad avere un prodotto di tipo diverso, ad avere un prodotto di colleghi, senza fare nomi, ma ce ne sono, che raccontano loro sempre le novelle, che sono più semplici da ascoltare, ti annoi meno, perché c'è sempre un cattivo, un buono, c'è la foresta incantata, ci sono le principesse, è più divertente fare la parte del grillo parlante, è noioso per chi ascolta, io lo capisco, ecco perché spesso quando cerchiamo di essere, come dice questo amico, arroganti e far ragionare, qualcuno si irrita. Ti faccio un esempio pratico, Giacomo. Questa storia di Levi, no? Questa storia di Daniel Levi, no? Che doveva comprare la Fiorentina. Daniel Levi, che è un manager, non è un ricco proprietario di squadre, era a New York perché in questi giorni ha ceduto il 25% delle sue quote del Tottenham ad un fondo, a un grosso fondo americano. Ecco perché era a New York. La Fiorentina non c'entra nulla. Poi se la Fiorentina magari pensa di cambiare Ferrari, Daniel Levi potrebbe, detto col condizionale, essere uno dei candidati, ma Daniel Levy come altri.
0: Beh, però Daniel Levy al Tottenham comunque è sì un manager, ma che porta cioè che porta investitori.
1: Aveva anche delle quote, mi sembra, il Tottenham.
0: Sì,
2: che aveva il 25% che adesso ha ceduto. Perché vuole
0: credo a fior di quattrini, ora non so le
2: pieno, ora io non so quanto, io non guardo nelle tasche di Levy, quindi non so a quanto l'abbia ceduto, non so neanche se è nota la cifra, bisognerebbe controllare. Però la notizia che ha ceduto le sue quote si trova se la cerchi.
0: Sì. Anche se mi risulta che poi, ora lo dico senza la pretesa che sia vero al 100%, quindi metto le mani avanti, che però una piccola quota del Tottenham poi la mantenga, il 5%, però insomma me lo dicevano prima in redazione e su questo appunto è anche difficile poi reperire delle fonti. Detto questo...
2: Ma non è uno che, allora, come patrimonio personale, Levy, ho visto alcune fonti, ha circa 500 milioni di euro, che sono tanti per noi, ma sono pochi per chi voglia investire e comprare un club calcistico. Sono molto pochi.
0: Sì, sì, credo che sia una cifra sotto la quale i commissari non siano disposti neanche a pensare.
2: Bisogna essere almeno miliardari. Pensate, i Della Valle in due facevano 2 miliardi, un miliardo a testa.
0: Poverini. Insomma, mi piace per loro. Assolutamente. Va bene, allora allargo un attimo la discussione, anche se secondo me mi ha dato gli spunti che speravo questa discussione sul mondo del giornalismo fiorentino. E invece spero che possiate litigare, anche se la vedo difficile perché vi volete bene, però sulla questione Paratici, perché correggetemi se sbaglio, Angelo è molto fiducioso su quello che farà Paratici e si aggrappa alle doti del dirigente per sperare in un...
1: Dammi la possibilità subito di fare una precisazione.
0: Dai, l'ho presa anche moderata, dai, poteva andare più, no?
1: Sono fiducioso, diciamo, rispetto a quello che c'era prima, nel senso, la fiducia poi si dovrà misurare con il grandissimo lavoro da fare nel mercato estivo. Già una prima parte, secondo me, è stata soddisfacente, perché la Fiorentina si è salvata anche, non voglio dire soprattutto, perché c'era Paratici. Non so se sarebbe successo senza di lui. Quindi siamo di fronte, io sono fiducioso perché, appunto, insisto, faccio il paragone con quello che la Fiorentina ha dovuto passare negli altri 6 anni e mezzo. Se arriva una persona che ha vissuto il calcio in altri contesti, in altre circostanze, faceva bene a ricordare un ascoltatore che comunque Paratici ha vissuto in club già strutturati, no? Cioè ha vissuto, diciamo, nella Samp quando c'era Marotta, è andato poi dopo alla Juve quando c'era Marotta e certamente non c'erano problemi di fare investimenti tipo quello di CR7 che ha fatto proprio Paratici, convincendo gli Agnelli a puntare su Cristiano Ronaldo con Marotta, che non era esattamente d'accordo, e poi si è visto, ecco. Quindi qui è tutta un'altra storia, però io sono portato ad avere qualche speranza proprio perché è talmente clamoroso, e questo lo deve ammettere chiunque, il cambio di passo rispetto agli altri 6 anni e mezzo, durante i quali tutti i dirigenti sono stati confermati a prescindere dai risultati. E non solo, quando si è dimesso, diciamo, Pradè il 1 novembre, abbiamo saputo il 12 novembre da Ferrari, dal direttore Ferrari, che lui già aveva chiesto di andare via. Quindi era una situazione che francamente si spiegava male. Se ti arriva uno come Paratici, io sono, diciamo, intanto resto colpito perché è stato preso, e anche perché lui ha detto di sì quando la Fiorentina aveva 6 punti 15 partite. E poi, ecco, sono portato a pensare, ma forse certi cortocircuiti non li vedremo più. Poi però c'è tutto un mercato pazzesco da fare e qui si misurerà Paratici.
0: Stefano, guarda, senza neanche...
2: Ora, la discontinuità rispetto al passato è oggettiva, c'è poco da discutere. Che Paratici sia, cioè la decisione di prendere Paratici sia diversa da quelle prese in 7 anni, è oggettivo. E che Paratici sia un dirigente molto quotato nel mondo del calcio è un altro fatto oggettivo. Quindi in questo senso sì, un po' di speranza è consentito averla. Tuttavia io, ma per stile personale, voglio sempre buttarla sull'ironia e sul dubbio, appunto. Mi tengo il dubbio su Paratici e sul suo lavoro che verrà, e lo giudicherò quando lo vedrò. L'ho detto anche l'altro giovedì. Io credo che già dalle prime paio d'operazione si capirà dove va la Fiorentina del futuro. Anche perché in questo momento Paratici, le quattro sillabe del suo nome, Paratici, sono diventate ormai un mantra. C'è chi le dice la sera quando si corica,
0: l'Ave Maria, sì,
2: al posto delle orazioni. Allora, è bravo, ha un curriculum importante, questo è vero, però ecco, è un uomo che si muoverà all'interno di linee guida con un budget preciso che gli è stato dato o non gli è stato dato. Questo lo capiremo, certo, nei prossimi giorni.
0: Bene, volevi aggiungere qualcosa?
1: No, io sono d'accordo.
0: Volevi dire un sacco di cagate, Stefano Prizzo.
1: Cosa?
0: Dirlo,
1: eh? No, Stefano dire... dice sempre delle cose interessanti, ci conosciamo da tanti anni, figuriamoci. E non so se ascoltava quello che stavo dicendo io all'inizio. Anche sulle scelte personali, no? che fanno Stefano anche i giornalisti. Poi c'è chi se le può permettere e chi non se può permettere, perché magari è inserito in un contesto, in un'azienda, e magari
2: certo, nel grande giornale sarebbe è più difficile, anche perché hai,
1: certo, è quello che ho detto prima.
2: Sì, no, è vero, io per storia mia ho avuto la fortuna o la sfortuna di iniziare da solo in una testata nuova,
1: certo,
2: che era fiorentina.it, nella quale facevo e disfacevo un po' quello che mi pareva.
1: Certo.
2: Da una parte questo mi ha formato nel bene, dall'altra mi ha limitato in alcune cose.
0: Va bene, Stefano Prizzo, ci vediamo settimana prossima. Grazie per essere stato
1: ciao
0: con
1: Stefano.
0: Noi.
1: Ciao
2: Stefano.
1: Ciao ciao.
0: Oggi in prestito un diritto di riscatto abbiamo avuto Angelo Giorgetti, il cui giorno è il mercoledì, ma anche settimana prossima non lo vedrete di mercoledì. Ma
1: è d'accordo Costa?
0: È d'accordo, sì, grande. Però se hai detto Costa già mi hai tolto, volevo lasciare la suspense su quando ti vedranno, e quindi ci sarà un cambio con Costantino Nicoletti, a meno che non succeda qualcosa da qui ai prossimi giorni, tipo che Daniel Levi diventa nuovo proprietario.
1: Allora Costa, lo sai come viene qua,
0: no,
1: con le bandiere.
0: Non lo fermi, già non lo fermi di base. E poi se va in porto anche questa cosa, cose non credo succederà, però no, chi lo sente. Arrogante e eccessivo, ci scrive Schadenfreude, un altro ascoltatore, però dice magari qualcuno può essere pomposo e autocelebrativo più che arrogante sul discorso legato al mondo del giornalismo. Poi non ho capito invece il discorso che fa Adrian, perché citando il Corriere della Sera ci dice che sui fatti di Belfast si parla di disordini dopo un accoltellamento attribuito ad un cittadino straniero, nonostante sui social circoli un video dove si vede che è sudanese e tenta di decapitare un cittadino irlandese. Secondo voi il giornalista stava facendo ragionare il lettore, oppure scrivere la verità sarebbe stato parlare alla pancia?
1: Allora,
0: quindi secondo lui edulcorano.
1: Ora sì, entriamo in termini tecnici e francamente sì, andiamo anche
0: io
1: oltre.
0: Ero rimasto infatti sul mondo del giornalismo.
1: No, però è una spiegazione che forse, cioè, ci sono dei codici per cui i giornalisti non è che possano, quando descrivono un fatto, non è che possano colpevolizzare una persona che lo commette facendo riferimento alla razza. Non è che possono dire il cittadino era, com'è, proprio per rendere ancora più evidente il fatto che abbia commesso, diciamo, un reato. Possono dire un cittadino straniero, possono dire non citare la razza come diciamo elemento che possa rafforzare in chi ascolta o legge diciamo l'idea che questa persona abbia commesso il fatto perché appunto è diciamo proveniente da una razza che viene considerata portatrice di problemi. Questa è proprio è deontologia professionale, cioè te puoi essere richiamato dall'ordine se non ti comporti in questo modo. Ora io non so per il fatto specifico come siano le regole lì in Irlanda, ma qui in Italia funziona così.
0: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di Garrisca al Vento, ma torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
12: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
14: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
15: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
17: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: Radio Firenze Viola.
20: Incoming message.
21: Leggila, ascoltala,
22: guardala.
23: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime con 27 e 32 gradi.
24: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
25: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
26: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
27: È inaccettabile.
26: Per vostra fortuna avete un domatore.
28: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
26: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
29: S'apre il dibattito.
30: Uno
29: contro tutti.
0: accanto a lei è matto.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Caro Angelo Giorgetti, voglio sapere chi tifi al mondiale che prenderà il via stasera alle 21 contro
4: bella domanda.
3: Tanto la cosa più partita, questo
4: mondiale, ho fatto la squadra di fantacalcio.
3: Già sta regalando, davvero?
4: Sì.
3: Ora me lo dici, però questo mondiale sta già regalando delle storie, anche alcune veramente segno dei tempi che stiamo vivendo.
4: Bravo.
3: Non ultima, anche un fotografo tenuto 12 ore, l'arbitro somalo rispedito, però poi il Canada lo vuole e gli fanno fare la Supercoppa UEFA, va bene.
4: A proposito di tempi casini, difficili.
3: Assolutamente, voglio sapere chi hai preso il fantacalcio in attacco, dai, e chi vince secondo te e chi tifi soprattutto.
4: Tifare mi sembra sia eccessivo. Vorrei vedere qualche bella partita. Vorrei vedere credo che la Spagna andrà sul podio. Penso possa fare anche molto bene l'Inghilterra, anche la Germania, non so, l'Argentina, vediamo. Però io penso che le squadre, il Brasile, però non tifo nessuno. Vorrei vedere qualche bel giocatore e soprattutto cercherò di guardare i mondiali cercando di trovare una rarità, cioè i giocatori che puntano l'uomo, perché qui in Italia francamente io perlomeno mi sono annoiato, non solo quest'anno a vedere le partite della Fiorentina, ma anche a guardare il calcio italiano, perché è tutto un passare la palla indietro. Io spero che i mondiali ci regalino qualcosa di diverso, un po' più di coraggio.
3: Cioè,
4: coraggio
3: dici, Curaçao senza il catenaccio,
4: poi
3: Curaçao all'attacco, Haiti all'attacco.
4: È un mondiale francamente inclusivo. Io una volta scherzando l'ho chiamato un po' un mondiale, diciamo, Coppa Conference, perché ha voluto includere dal punto di vista delle scelte strategiche, è ovvio, perché così almeno aumenti il bacino d'utenza, però poi metti dentro delle squadre senza far nomi che rispetto a tante altre sono rimaste fuori, compresa l'Italia, rappresentano un brusco.
3: Ma tante,
4: no?
3: Perché non è che ce n'è uno o due, cioè Curaçao, Haiti, Giordania, ti posso fare una lista di almeno 7-8 squadre, davvero 7-8
4: questa è la scelta del calcio che vuole ampliare il suo bacino d'utenza.
3: È veramente
4: d'utenza.
3: Una scelta del calcio, se posso permettermi. Quindi chi è il tuo attacco al fantacalcio? Del fantamondiale?
4: Ho fatto un 3-5-2, come sono giustamente Messi e Mbappé.
3: Ah beh, certo, ho capito, ci sei andato. Vabbè, il terzo
4: ho preso c'avevo pochi soldi perché poi ho fatto cosa, ho preso l'attaccante della Scozia.
3: Che si chiama?
4: Io non mi ricordo neanche il nome, esatto, per 12 milioni. Però è uno che gioca.
3: A McTominay al centrocampo l'hai preso?
4: No, perché so che lui
3: ti fa battere il cuore.
4: Lo so,
3: Scott.
4: McTominay mi ha fatto arrivare bene in Italia tante volte.
3: Va bene, allora guarda, un po' di nomi che ci avevano mandato gli ascoltatori su calciatori, sì, che però ecco, ad esempio Max il tatuatore ci dice Socrates, il dottor fece molto bene al mondiale, ma poi a Firenze non tanto. Andrea
4: quando
3: disse
4: svenne il primo allenamento, me lo ricordo, lui svenne il primo allenamento. No, quando fece la Fiorentina il primo allenamento in montagna, lui proprio svenne, c'era Onesti come preparatore perché non era abituato a correre così tanto.
3: Vabbè. Il Bayern trovò un mediano biondo fortissimo, non so a che si riferisce l'amico Andrea.
4: Almeno ci dica, almeno hanno pescato.
3: Schifo fece un super mondiale nell'86. Io ora il mondiale dell'86 non me lo ricordo, ovviamente. Va bene, poi invece messaggi su Richardson di cui parlavamo prima. Gabriele D'Amestre era d'accordo con me che con un buon prestito magari poteva diventare un calciatore.
4: No, ma fisicato, tu dicevi che è fisicato.
3: No, ma ho chiarito, non intendevo fisicato, dicevo magari con un anno di esperienza poteva essere un pochino più
4: continuità, non ce l'ha avuta.
3: Angelo, se si vuole far diventare Richardson fisicato ci vuole Agricola, questa ti dice Alessio Tavannuzzi, mentre Gabriele aveva aggiunto anche che si sente dire che Paratici ci dovrà chiedere delle garanzie alla società come lo si diceva di Pioli, ma mi chiedo, gli stipendi belli tondi dati dalla proprietà non sono già una più che discreta garanzia?
4: Dipende da quello che ti fanno fare poi anche.
3: Bene, poi Gabriele ci manda una formazione che però vediamo se tu riesci a capire qual è la ratio o il senso. Braglia, Torrente, Branco, Eranio, Collovati, Signorini, Ruotolo, Bortolazzi, Aguilera, Scuravi, Onorati. Allenatore Osvaldo Bagnoli.
4: Genoa,
3: era il Genoa,
4: sì,
3: l'ho capito, mentre
4: era il Genoa lì.
3: Mentre era il Genoa,
4: mamma mia.
3: Tu. Molto bene. Poi,
4: e lì si viaggia con l'aereo.
3: Con Genoa,
4: Sì, certo.
3: Maledetto. Vabbè, e ora se il terzo tempi. Maledetto e ti faccio
4: un'era fa.
3: Ho capito, io ti ripeto, questa era vivo, però che devo
4: ti
3: fare?
4: Racconto questa pillola, ma proprio per farti rabbia. Allora mi capito un anno di seguire la Samp quando vinse la Coppa. Le coppe c'erano Vialli e Mancini. E mi ricordo che tornando in aereo per tornare a Genova, io l'avevo seguito tutto l'anno ma non mi ero mai presentato né a Vialli e neanche a Mancini. Quando eravamo lì a parlare sull'aereo tutti e due, Vialli, che mi aveva visto tante volte, diciamo che ruppe il codice e fece ciao piacere, io sono Gianluca. Cioè, venne lui a presentarsi, te pensa un po', cioè, ma te lo immagini oggi, eh? Cioè, ma te lo immagini oggi una cosa del genere? Sì, quindi io sono un dinosauro, caro io, mio. Cioè, sì, rispetto a voi giovani, sì, ho avuto questo privilegio di vivere il calcio in altre epoche, quando c'erano anche i rapporti umani o quando non c'erano le persone si presentavano, anche se si chiamavano Gianluca Vialli.
3: Richardson non è scarso, dice Carmine, e con Palladino contro l'Inter fece una gran partita. Fece anche l'assist.
4: Ma chi ha detto è scarso?
3: Te.
4: Ma veramente sei terribile.
3: Vabbè, perché... però che tu abbia detto che non è un giocatore a Fiorentina mi sembrava sottintese, no. Detto dovrebbe
4: no.
3: Essere.
4: No? Non ho detto neanche questo. No? Non fare il giornalista.
3: Quindi credi
4: e
3: Richardson?
4: Fa...
3: Cioè, no, ma scusami,
4: no, ma che? No, no, no, io avevo capito Ken, scusa.
3: No, Richardson.
4: Sono talmente antico che ormai sto perdendo il capo.
3: No, Richardson,
4: dimmi.
3: No.
4: Allora ripetimi.
3: Che non è scarso, con Palladino fece una grande partita.
4: Allora, scarso non è, però bisogna vedere quanto si adatta al calcio italiano, in generale al calcio giocato a certi livelli, a certi ritmi soprattutto, perché lui è uno che ha tecnica, ha il suo passo e dovrebbe quindi fare un certo tipo di lavoro. Per me, guarda un po' che ti dico, dovresti avere il coraggio di farlo diventare un regista. Allora, un regista che però coordina un centrocampo a tre con due mezze ali che facciano un gran lavoro.
3: Non alla
4: sì. Allora se te ci lavori, lui può diventare un regista per me.
3: Ti risponderò la stessa cosa che rispose mio nonno a mio padre quando mio padre, che stava cercando di imparare a guidare, gli chiese: ma in macchina posso passare direttamente dalla seconda alla quarta? Se sì, ma non con la mia macchina. Ecco, io su Richardson ti dico la stessa cosa. Mi va bene questa idea, ma non con la mia squadra. Va bene, lo facciamo nel Genoa e lo proviamo regista.
4: Ci vuole coraggio per fare del genere, però per me è l'unico ruolo che potrebbe fare, penso un po'.
3: Bene, poi andiamo a sentirci due WhatsApp audio, vai Tonellone nostro.
0: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Per Angelo, per favore, vorrei una tua risposta su questo quesito. Rocco voleva una squadra, diciamo, italiana, composta da giocatori italiani, compreso gli allenatori. Dal tuo punto di vista, con Paratici e con Giuseppe Commisso, le cose cambieranno? Sarà più una squadra variopinta? Forza della sempre.
5: Buonasera. Allora, ormai la cosa che si aspetta mondiali per comprare giocatori ormai è passata di tanti anni, no? Ormai i giocatori si guardano prima.
4: È vero.
5: Però storicamente, così, tanto per dare una curiosità che saprete di sicuro, il buon Thomas Brolin, che era un attaccante svedese, così, con un gol di mezza rovesciata Italia 90, strappò il contratto al Parma e poi fece la storia di quel club.
4: Lo so. Vabbè. Ci sono tanti episodi, coincidenze, storie diverse.
3: Su Marco da Cantù invece.
4: Allora, Marco da Cantù, io. Dunque, per quanto riguarda l'idea di portare tanti italiani, sì, è stata benvenuta, è stata anche meritevole. Anche il settore giovanile, da questo punto di vista, ha mostrato tanta coerenza con le cose che sono state dette da questa proprietà. Per quanto riguarda il futuro, e poi diciamo, chiudo dicendo, poi se prendi degli italiani devi anche farli giocare. Per quanto riguarda, penso per esempio a Fazzini, sul quale l'investimento è stato tanto, penso anche a Parisi, che comunque te hai preso e poi dopo per tre anni in pratica non l'hai visto perché tre allenatori diversi non l'hanno considerato. Penso anche a Fabian, che comunque sul quale ha fatto un grande investimento e quest'anno non ha giocato. Quindi prendere giocatori italiani sì, ma che poi dopo giochino e che abbiano anche un peso specifico. Io, come dicevo prima, mi aspetto da Paratici tante sorprese e sono convinto che tante arriveranno dall'estero.
3: Secondo te anche l'allenatore veniva dall'estero?
4: Secondo me, diciamo, grosso è stato nel mazzo con altri allenatori, e uno di questi era Iraola, che poi abbiamo visto ha scelto modestamente un'altra società, però da quanto mi risulta
3: ci aveva provato,
4: ha fatto un sondaggio. Sì, la sua idea era quella anche di prendere un allenatore che comunque portasse aria pulita. Grosso non è un ripiego, ci mancherebbe, però diciamo, insisto, da quanto so faceva parte di un mazzo di scelte.
3: Chris da Campi dice che non si è dimenticato, ma è rassegnato. Aspetta, perché no, caro Angelo, sono rassegnato ormai ad ascoltare i soliti trombettieri di corte che stagione dopo stagione cambiano il soggetto ma ripetono sempre lo stesso spartito di velluto. E questo
4: qual
3: è, credo non sia riferito a te, ma in generale a quello di cui parlavamo anche con Stefano Prizio, cioè sul fatto che anche dal punto di vista giornalistico,
4: allora, guarda,
3: non so se c'era prima,
4: guarda,
3: di sicuro c'è oggi chi...
4: Allora, il calciomercato e il ritiro è la stagione, cioè è l'estate del calcio, per cui ci sono i sogni, è possibile, forse prendono quello, forse prendono l'altro.
3: Ma sai che io mi arrabbio con te che non ti piace il calciomercato.
4: No, il calciomercato non mi piace perché racconta un bugie, cioè io per tanti anni quando sono stato ma veramente costretto a farlo per la nazione, mi sono dovuto veramente gestire, perché tanti diciamo utilizzavano il giornale per raccontarti bugie, cioè interessi propri. Quindi dopo diciamo che loro sgamano te quando fa un certo tipo di lavoro sporco, ma poi dopo anche io sgamo loro, no? Non è che puoi raccontarmi delle cose e poi dopo perché hai interesse. Per cui se fare calciomercato significa doversi muovere in mezzo a questa giungla di persone che hanno i propri interessi, allora anche no, preferisco avere una barra, due, tre fonti delle quali mi fido, e allora con loro ci lavoro bene.
3: Poi Yuri dice comunque che Paratici abbia potere, lo si vede già dai cambiamenti che sta attuando la società.
4: Io spero che poi questo potere possa anche allungare le proprie mani per farci vedere qualcosa di diverso.
3: Poi non so quale fosse il riferimento, perché dice no, non erano gli stessi, aveva più voglia e si sacrificava di più sia dentro che fuori dal campo, i gol non vengono a caso ma da impegno e dedizione.
4: Penso di Ken, nel senso che quando io ho detto che gli atteggiamenti forse erano gli stessi anche l'anno scorso, ma allora da quanto so parzialmente vero, nel senso che lui comunque il suo stile fra virgolette da sempre ha avuto, anche per quanto riguarda gli orari e tutto il resto, e ho certi permessi, e capisci bene che quando la Fiorentina comunque resta nelle persone nelle posizioni medio alte, c'hai un allenatore, un giocatore che ti fa 25 gol a stagione, li puoi anche perdonare parecchie cose. Se poi questo stesso giocatore ha uno stipendio che viene triplicato e non segna oppure segna meno e la squadra rischia di andare in Serie B e contro il Sassuolo addirittura lo spogliatoio esplode, allora è chiaro che certi problemi vengono più a galla, mettiamola così.
3: Marco Mevolista ci scrive: Ranieri un po' sconcerta, prima parte di stagione pessima, seconda parte buona, poi però con la Roma male gli tira la maglia in area sul gol di Mancini, ma Ranieri non usa la furbizia del difensore, è stato ondivago
4: in una stagione che era per lui cominciata in modo disastroso.
3: Sì,
4: perché...
3: e comunque secondo me è stato ondivago, ma se fai il paragone con il resto della squadra, no, almeno ci ha avuto la parte in su, ecco.
4: Il suo l'ha fatto, e devo dire quando la Fiorentina è precipitata nei pazzi, lui devo dire è riuscito proprio con la sua forza a mantenere alto perlomeno il livello dell'adrenalina, mettiamola così, che non era affatto scontato succedesse.
3: No, anche perché secondo me la salvezza della Fiorentina arriva a Como, quando tu vinci in un momento in cui avevi bisogno dei tre punti per rilanciarti, perché comunque un po' di risultati li avevi già fatti.
4: Quella è stata una botta quasi decisiva.
3: E lì fu Ranieri il migliore in campo, o quantomeno uno dei migliori in
4: con
3: campo
4: Fagioli,
3: insieme a Fagioli,
4: sì.
3: E perché me lo ricorda che a tutte le poste interviste, perché fu la partita in cui Fagioli lo ributtò nella mischia dopo averlo messo da una parte. Quindi
4: sì.
3: Grossa parte della salvezza arriva grazie a Ranieri. Poi va bene, c'era chi aveva mandato dei messaggi per Stefano ma non glieli possiamo leggere. Giorgetti dimentichi la vera favorita del mondiale, cioè la Francia,
4: che è vero, no, anche la Francia è colpa, sì, l'ho lasciata fuori, è vero, anche lei è sicuramente nel pacchetto di quelle possono vincere. Poi una sorpresa, non so, potrebbe essere la Norvegia, guarda un po' e ti dico, non lo so.
3: La Norvegia potrebbe,
4: però sono talmente...
3: Però ecco, ti volevo dire una cosa, un dettaglio che naturalmente a chi segue la Fiorentina interessa il giusto, però sui mondiali io vedo che tanti danno come favorite le europee, e lo capisco come valore, però la storia dei mondiali mi aveva insegnato che di solito se si gioca in America sono favorite quelle del fuso orario, diciamo, dell'America, cioè che spesso anche il continente in cui si gioca.
4: Ma
3: c'è ragione,
4: però, cioè non è perché ora sono tre fusi orari diversi, per cui anche lì bisognerà
3: sì,
4: capire.
3: Però quasi sempre incidere. Giocano o la sera o la notte. Però in generale, no, l'aria si diceva, io mi ricordo l'ultimo mondiale della Fiorentina, sì, la Fiorentina, no, scusa, il lapsus, che l'Italia ha fatto, cioè quello in oddio, dov'era che si uscì col Costa Rica e con l'Uruguay, 2014, c'era Brandelli CT e non mi ricordo dov'era, però era in America, infatti ci fu il Costa Rica che fece benissimo, ci fu l'Uruguay che fece benissimo.
4: Non era, scusa, in Brasile?
3: Forse era in Brasile, certo, che persero 7-1 con la Germania, era in Brasile e lì infatti ci furono le sudamericane che andavano come le palle.
4: Sì, può darsi in Cina, poi sai, può davvero succedere, può succedere molto, però devo dire che a livello di spessore le squadre che abbiamo citato, io mi ero colpevolmente dimenticato la Francia, sono
3: forse
4: quelle,
3: vanno anche oltre il fuso orario, dici.
4: No, ecco, la Norvegia potrebbe
3: Simone
4: essere...
3: dice la Norvegia va in finale, ecco,
4: addirittura.
3: Mentre Mario da Firenze...
4: Io ho comprato Berg nella mia squadra.
3: Sì, eh? Sì. Bene, sempre piaciuto. Berg accostato alla Fiorentina. L'anno scorso no, ma credo per sei mercati di serie, quando c'era Corvino, sempre. Poi la Norvegia ha portato le proprie mozzarelle che si chiamano Fjordi Latte.
4: Mamma mia.
3: Questa è di Gabriele, questa tosta, Gabriele.
4: È tostissima.
3: Io ti adoro, perché comunque bisogna provarci per far ridere, però questa è veramente tosta. Va bene, non riesco a riprendermi. Mario da Firenze dice... ti fare per forza Ancelotti
4: consiglio, perché non l'ha fatto, di leggere il suo libro, quello uscito qualche anno fa.
3: Ah, quando... sì? Non l'ho letto.
4: No, allora ecco, ti potrei regalare quello lì.
3: Mi hai regalato quello di Ibrahimovic, molto bello.
4: Uno male,
3: cioè,
4: bello,
3: allora, molto bello. Era più bello il primo regalo che mi avevi fatto sulla biografia di Agassi, però avevo già letto una delle biografie più belle.
4: Ma sì, che libro straordinario,
3: che
4: davvero. E io non amo i libri di sport, però quello lì ce l'ho scritto con Marco Alciato.
3: Sì.
4: Devo dire, è notevole, perché poi lui racconta quando lui fu accolto malissimo dai tifosi della Juve, gli fece lo striscione quando arrivò. Un maiale non può allenare.
3: Davvero?
4: Sì.
3: Questa non me la ricordavo.
4: Eh sì, no, gli fece lo striscione. Poi dopo qualcosa ha vinto nella sua carriera. Quindi a proposito di accoglienze da parte dei tifosi.
3: Eh sì, va bene. E chi siamo noi per criticare i tifosi della Fiorentina, che ora da Claudio Ranieri a Palladino, per ultimo, anche noi con gli allenatori proprio non ci siamo andati leggerissimi. No. Non abbiamo mai dato del maiale, ecco, no, a un allenatore. Però
4: ecco, diciamo, il Palladino sempre... Ecco, diciamo, a proposito, sono rimasto sorpreso di come è finita con l'Atalanta.
3: Sì?
4: No, ma sorpreso sinceramente, perché Percassi lo aveva definito un predestinato.
3: Davvero?
4: E detto da Percassi non mi sembrava poco. Poi deve essere successo qualcosa di veramente clamoroso, perché una fine così tosta, quindi con l'Atalanta voleva raggiungere un accordo per la rescissione, Palladino, che da quanto diciamo percepiamo invece ha detto di no, voi pagate, diciamo l'opposto a quanto è successo qui a Firenze, deve essere successo qualcosa. No?
3: Firmerà un altro accordo di riservatezza, probabilmente, come
4: ma non solo Palladino, guarda, fanno tutti così. Pioli ha parlato da quando è andato via.
3: No,
4: appunto,
3: anche lui
4: tutti firmano accordi di...
3: Secondo me anche italiano ha firmato, non ricordo,
4: tutti.
3: Va bene. Tutti, allora...
4: C'è un prestampato, Giacomo, c'è un prestampato a tutti i contratti, fida.
3: Sì, Mi fido?
4: Sì.
3: Mi fido di te?
4: Fidati.
3: Bene. Ci possiamo sentire gli ultimi tre WhatsApp audio, Tonellone, gli rispondiamo e poi ci salutiamo.
6: Ciao ragazzi, buonasera, sono Marco da Prato. Ma ditemi un po' chi l'avrebbe detto Costantino riguardo alla cessione della Fiorentina. Perché poi, ragazzi, ti volevo dire, che costa ci va.
3: Ecco.
7: Grande Agio di Singhon di Marzio.
3: No!
7: Aggiungiamo, sì, vai.
8: Sono questi mondiali, soprattutto se Angelo, e sono contentissimo perché quando c'è l'Italia... perché sono contestato ai tempi da Bellino e di Heidelin e quindi seguo molto più volentieri i mondiali quando c'è l'Italia, perché godo. E niente, ti consiglio di vedere la squadra simpatica caraibica di Curaçao, che inizia a dire la croce mai, perché ha tre giocatori alle sinistre, l'ho visto nelle qualificazioni veramente fuori. Uno è Jeremy Antonis, alla sinistra, 24 anni, l'altro è Sonja, anzi sempre alla destra, invece 24 anni, e poi c'è un'altra da destra, Brande Cuba, peccato c'ha più di 30 anni. Quindi, e se non li conosce, mi dice Corvino, è un problema suo, non vi
4: è un problema vostro. Max Olivera.
3: Va bene, tutti a seguire Curaçao, che tra l'altro credo, conoscendo che giocherà le partite a orari improponibili, perché insomma te citavi che qualcuno si giocherà di sera tipo Messi o Sudafrica, ma ci sono delle nottate in cui si gioca solo da mezzanotte alle 6 del mattino. Va bene, sugli altri ascoltatori, va bene, su Costantino abbiamo già parlato a base a sufficienza, e quello che ti diceva grande agio ha del dissing con Di Marzio.
4: Ma non è vero, ragazzi, ma veramente sta creando un caso. Dopo alla fine arriva a Di Marzio questa storia, magari arrabbiare, cosa non è vera per niente.
3: Io spero che ci chiami in diretta.
4: Beh,
3: no?
4: Dica a te come ti permetti, e non è vero affatto.
3: Sì, va bene. Penso grande Gianluca, più bravo di tutti. Certo. Che fa anche un podcast interessantissimo tutti i giorni, aggiornando sulle questioni di mercato. Allora chiudo con Chris da Campi e tifa Marocco perché gli ricorda un piacevole hobby giovanile. Luca che fa anche un discorso molto interessante sui trombattieri della città dei padroncini, però è veramente troppo lunga, dice solo i Brasile Germania 1-7, grande giornata calcistica, bene. E poi no, c'erano delle formazioni che ti hanno mandato degli ascoltatori, ma non c'è il tempo, giusto, vabbè, forse un minutino c'è, tipo questa formazione, ti chiedono se ti piacerebbe De Gea, Bellanova, Ruggeri, Comuzzo, Ranieri.
4: Aspetta un attimo, De Gea,
3: Bellanova, sì. Ruggeri sulle fasce, Comuzzo, Ranieri, Fagioli, Mandragora, Torsved, Ken, Kone e Solomon.
4: Conè, quello del Sassuolo, immagino, no?
3: Però
4: quello,
3: lui ti dice, cioè, a
4: Roma,
3: non
4: a fare,
3: è...
4: a fare cosa? Trequartista?
3: Sì.
4: A fare cosa?
3: Sì, l'esterno. Oddio, no, certo, Conè, non lo può Conè, fare.
4: Conè fa,
3: quindi
4: la
3: deve
4: mezzala.
3: Essere un altro Conè esterno, no. Perché dice Ken, Conè, Solomon, no, come tridente.
4: Sarà un altro, ma il gioco, il fantacalcio è bello perché fantacalcio, io insisto, ripeto, spero che vengano dei giocatori che non conosciamo bene, ma che siano forti
3: e che ci faccia innamorare. Vai. Bene, con questo messaggio noi ci salutiamo, caro Angelo Giorgetti, ci vediamo settimana prossima di martedì.
4: Diciamo il giorno di martedì, perché abbiamo fatto un accordo veramente di riservatezza, un patto di riservatezza.
3: Sì, con Costantino Nicoletti fare accordi di riservatezza è impossibile. Ci rivediamo invece troppo presto, comunque, con Marco Tonelli, con tutti voi che ci avete seguito, e vi ringrazio per questo. Cari Scalvetto torna domani alle 17. Buona serata anche da Giacomo Galassi. Ciao, ciao a tutti.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia Dalpino, 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, un marocchino senza fissa dimora di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dalpino ha ascoltato la sentenza in aula. La Corte ha stabilito che sconterà la condanna alla detenzione domiciliare. L'imputata travolse il ladro più volte con la sua auto, causandone la morte, e si riprese la borsa. È ancora in prognosi riservata un giardiniere di 59 anni, punto da un insetto, probabilmente da un calabrone, a Capannori, Lucca, mentre lavorava in una proprietà all'aperto. È accaduto ieri, l'uomo avrebbe avuto una forte reazione allergica. I soccorsi sono scattati immediatamente e i sanitari del 112 giunti sul posto hanno prestato le prime cure all'uomo, le cui condizioni sono subito apparse critiche. Il giardiniere è stato quindi trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca. A causa della gravità dello shock reattivo, i medici ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di terapia intensiva del San Luca. Disagi in vista per il traffico ferroviario nel nodo di Firenze. A luglio infatti sono previste due interruzioni della circolazione per consentire la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. La prima dal 5 al 10 luglio, la seconda dal 26 al 30 luglio. I lavori comporteranno la sospensione dei treni sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Santa Maria Novella. RFI prevede una riduzione di circa il 50% dei convogli e possibili allungamenti dei tempi di viaggio fino a 2 ore e mezza per alcuni collegamenti nazionali. Per garantire la continuità del servizio saranno attivi percorsi alternativi, navette bus tra le stazioni fiorentine e deviazioni sulla linea tirrenica. Per la sostituzione del ponte verrà utilizzata una maxi gru da 1600 tonnellate proveniente dagli Stati Uniti. E prosegue il fronte dei comuni contrari all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. I sindaci di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Carmignano, Calenzano e Poggio a Caiano si sono riuniti per coordinare le prossime azioni legali dopo le modifiche apportate dal Ministero dell'Ambiente al decreto di valutazione di impatto ambientale. Le amministrazioni aggiorneranno i ricorsi già presentati al TAR con nuovi motivi che saranno depositati entro il 29 giugno. L'udienza è prevista per ottobre. Secondo i comuni, le modifiche al decreto rappresentano un segnale della criticità già evidenziate sul progetto. Gli enti locali ribadiscono inoltre la volontà di tutelare il territorio, la salute dei cittadini e l'equilibrio ambientale della piana fiorentina, proseguendo così l'azione comune nelle sedi competenti. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
3: È la
1: la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: E presidente del Movimento Difesa del Cittadino di Firenze, associazione che da anni opera nella tutela dei consumatori e nella difesa dei cittadini. Luca, Barbara, benvenuti nel Nido della Rondine, benvenuti. Grazie. Di essere di nuovo qua, Luca, benvenuta Barbara.
1: Grazie
2: Claudio, grazie anche agli ascoltatori.
0: Parliamo di un argomento veramente caro, questa parola, cara alla nostra energia.
1: Un gioco di parole.
0: Io inizierei da Barbara, dal punto di vista della tutela dei consumatori. Quali sono oggi le principali preoccupazioni che incontrano i cittadini?
1: La principale preoccupazione che incontrano i cittadini oggi è connessa ad elementi un po' estranei a quelli dell'energia. Forse trovano il loro fondamento nel mondo della telefonia, perché allorquando iniziarono a sorgere tutti i vari operatori telefonici della telefonia mobile, i cittadini cominciarono anche ad avversare tutte quelle chiamate, tutti quei tentativi di dragare della clientela, e adesso col mercato libero si trovano a replicare in qualche modo quel tipo di condotte dal punto di vista passivo, ovvero temono sempre, appena ricevono una chiamata, che sia un operatore dell'energia o del gas
0: e che cerca
1: di dragarli verso un altro operatore, per cui non riescono a volte ad apprezzare la bellezza del mercato libero, ma si sentono tirati un po' per la giacchetta, non comprendendo spesso, e questo ha una ricaduta su due tipologie soprattutto di clienti: i cosiddetti clienti fragili, quelli oltre i 65 anni, certo, che hanno poca dimestichezza con le tecnologie, per cui riescono poco da soli ad informarsi, ma sono un po' sfiduciati dei venditori perché sentono parlare di truffe, eccetera. E poi i giovanissimi, i quali comunque non sono responsabilizzati sotto questo profilo e hanno fatto e fanno un po' quello che fanno a casa loro, per cui non si interessano e magari poi si lamentano, se sono studenti fuori sede, del tipo di forniture che ricevono. Ma a questo si può ovviare.
0: Ecco, noi siamo qua curiosi, da cittadino io, di capire. Hai introdotto un tema interessante, quindi ovviamente anch'io, ahimè, ogni giorno, adesso devo dire un po' meno, ricevo telefonate con numeri strani. Nel momento in cui rispondo, per abitudine ormai sto zitto in silenzio e parte o un bot o qualcuno che cerca di propormi, ma questo giustamente, Barbara, va a penalizzare quello che potrebbe essere effettivamente un'offerta per
1: una libera scelta. Ma diciamo che ci sono anche delle tipologie di truffe telefoniche, direi tipiche. Un modo di proporsi molto comune, che spesso capita anche a me, è quello di chi chiama dicendo di essere la distribuzione. Io sono la distribuzione, sono qui per cambiarle l'offerta. Ma la distribuzione non è un fornitore, quella che sta sopra in Toscana è distribuzione, non ci pensa proprio a stipulare un contratto.
0: È la grande mamma, insomma.
1: È quella che sta a monte dei fornitori, quindi è da escludere, però pensano magari di essere più autorevoli, oppure chi dà loro l'incarico gli suggerisce di proporsi così, e quindi magari qualche persona un po' più anziana si sente presa un po' in castagna. Noi, come associazione che tutela i consumatori, abbiamo, con un progetto che si chiama Digital Mentis e un altro che si chiama Passepartout, ci siamo messi a disposizione di tutti i soggetti, in particolare di quelli fragili, per rispondere alle loro perplessità, dare consigli. Quindi non solamente valutare o far valutare da tecnici, in questo caso per esempio ci possono essere quelli di Just For You, ma anche a rassicurare loro riguardo le richieste o le proposte che vengono loro fatte, perché spesso per esempio sono allarmati da questa richiesta di somme esorbitanti a titolo di conguaglio. Dice: ma conguaglio di cosa, se io non ho mai saltato
0: giustamente,
1: niente?
0: Giustamente.
1: E c'è un po' un meccanismo che ti porta a diffidare quindi del cambiamento di fornitore per il timore di dover pagare qualcosa, sebbene il cambiamento di fornitore nel mercato libero sia oggettivamente gratuito. Ma queste persone che si vedono arrivare in forma punitiva il conguaglio oppure la penale non lo sanno, e quindi magari si rivolgono al venditore e gli dicono: ma mi avevi garantito che era gratis? Quindi spesso vengono da noi diamo loro tutte le spiegazioni, e talvolta ci troviamo anche costretti a, oltre che a contestare a questo fornitore certi errori, anche a rivolgersi all'ARERA, che è un'autorità appunto che tutela, per questioni che riguardano acqua, luce, gas, ora anche rifiuti, ma che è competente, che ha un accesso gratuito, per cui spesso quando è richiesta obbligatoria

0: ovviamente la conciliazione anche dal giudice su questi temi ci si può rivolgere, e sono estremamente competenti e svolgono anche delle istruttorie, delle indagini vere e proprie su come operano le società d'energia.
1: Luca, Barbara, non vorrei arrivare all'ultima pagina del giallo, no? Del libro giallo, ma come ci si tutela rispetto a questo, Luca? Cioè,
2: non è facile.
1: No, perché nel momento in cui io ricevo una telefonata di promozione e inevitabilmente condizionati appunto da il raccontato, titoli sui giornali o addirittura aperture o inchieste, no, delle televisioni rispetto a queste telefonate truffe o comunque cambi inopportuni di energia, luce, gas, eccetera eccetera, io come faccio a... Non vorrei arrivare all'ultima pagina rispetto a scoprire chi è.
2: Allora, non è facile, Claudio, perché non è disciplinato il mercato della vendita, tant'è che con Barbara abbiamo istituito un'associazione che racchiude un novero di venditori qualificati.
1: Ce lo raccontavi l'altra volta, esatto. Avevate un appuntamento a Livorno, se esatto, non sbaglio, è stato fatto
2: il Conflavoro a Livorno, okay, sì, okay. Il 26 di
1: maggio.
2: Di maggio, esatto, sì, sì. Esatto. E abbiamo firmato una proposta di legge per istituire un albo nazionale agenti di energia, i quali firmeranno un codice etico per il rispetto del lavoro della clientela che l'agente ha davanti.
1: Certo.
2: L'obiettivo è quello di creare un mercato di professionisti che si differenzi dall'operatore call center e spingere, diciamo, il governo a far sì che questi operatori la smettano di fare un lavoro che francamente non è...
1: Svilisce chi poi lo fa, esatto, professionalmente, esatto, insomma.
2: E il problema qual è? Che gli operatori call center sono manovrati dalle grandi aziende di energia, perché se ci fa caso il cittadino si accorge che quando risponde a una telefonata finisce con Enel, finisce con A2A, sì, finisce con Eni, per l'appunto con quelli più grandi.
1: Certo.
2: Quindi non è facile fare una guerra a queste istituzioni, che certo, tra l'altro sono anche di natura statale, perché insomma Eni e Enel, certo, sono nostre,
1: certo,
2: di fatto, no?
1: Certo.
2: Purtroppo questi meccanismi si mettono in moto e non creano certamente quella fiducia che il mercato è bene riceva da dei professionisti che talvolta, come noi, come abbiamo fatto con noi con le offerte,
1: certo,
2: quando ci troviamo davanti un'offerta buona che è un cliente, perché sottoscritta in un momento storico felice, perché ora le guerre purtroppo creano problemi di costi,
1: certo,
2: di energia, talvolta ci fanno alzare le mani e dire al cliente: hai un buon prodotto, rimani
1: lì. Non cambiare, anzi.
2: Addirittura noi 2 anni fa abbiamo portato circa 600 nostri clienti in fornitura quando si riaprì il mercato dei vulnerabili, dei clienti fragili, certo, over 65, li abbiamo presi, ci siamo privati di questo pacchetto clienti, ma l'abbiamo messi al sicuro all'interno di un mercato di salvaguardia che durerà fino al marzo 2027. Dopodiché ce le riprenderemo, chiaramente, offrendogli quelle,
1: certo,
2: che sono quello le condizioni.
1: L'offerta migliore.
2: Quindi
1: io ne approfitto per dare, insomma, il nostro numero nel caso in cui i radio telespettatori avessero delle domande. Ne approfittiamo di avervi qua rispetto all'argomento. 348 75 13 933, e quindi insomma nel momento in cui qualche nostro tele radio ascoltatore abbia o sia in corso insomma in problematiche, e avete notato una informazione anche diversa da parte dell'utente finale, cioè c'è più consapevolezza paradossalmente nel respingere a volte l'occasione buona, ma magari avere a che fare con un cliente un po' più preparato?
0: Dal mio punto di vista trovo le persone che si rivolgono più curiose di sapere, più vogliose di approfondire, però sempre nella stessa scarsa consapevolezza, però
1: chiaro,
0: con la certezza di non sapere del tutto, e questa è la molla per chiedere informazioni, e per me questo è sufficiente, perché vale anche per la professione di avvocato. Lo stesso avvocato non è che necessariamente debba conoscere al 300%
1: tutto
0: deve sapere quali sono le fonti, deve sapere dove andare a informarsi, cosa approfondire. Lo stesso il cittadino. Io dico sempre, il mio motto è su queste tematiche del consumatore, cerco, quando faccio queste riunioni per i soggetti fragili che si rivolgono, eccetera, dico sempre: abbiate dubbi. il dubbio, abbiate dubbi, abbi dubbi, dovrebbe essere
1: abbiate,
0: perché nel momento in cui hai il dubbio, non sai, però sei spinto a chiedere, ad approfondire. Per esempio, non ti torna una clausola del contratto, non la subire, chiedi, informati, poi magari va bene così, però devi aver compreso, perché comunque è un tipo di conoscenza preventiva che ti impedisce poi, o cerca di limitare poi, il tuo ricorso a dei reclami, eccetera. Consideriamo anche che quando si va a reclamare una fattura, per esempio, certo, di energia, perché si reputa che sia eccessiva, perché ci sono delle voci che non ci tornano, eccetera, consideriamo un tempo tecnico, quindi fai il reclamo, lo fai anche per PEC, che è immediata, ma dall'altra parte hai un fornitore che non sai se ti risponde subito o se artatamente, facendo l'avvocato del diavolo, e aspetta a rispondere quel tempo che basta, perché tu entri nel mese successivo. Chiaro. Intanto ti tiene in fornitura. Chiaro. Un mese in più, poi ti dà una spiegazione sommaria, pretestuosa, e tu chiedi di più. Alla fine magari certi cittadini fanno da soli, vanno avanti mesi, ma io 6 mesi che ho reclamato e quindi non ho pagato per me, perché per me non era giusto, e mi hanno staccato la corrente.
1: Certo.
0: E invece non è questo il sistema. Certo. Cioè, ci sono dei preavvisi, dei tempi e dei termini che debbono essere rispettati prima di staccare la fornitura, ma trascorsi quelli, non è certo il fatto di aver mandato delle mail o delle PEC che impedisce loro di...
1: Chiaro.
0: Quindi bisogna agire anche nella correttezza delle modalità per evitare proprio danni veri e propri concreti. Lo scorso anno assistevo delle lavanderie del Senese piuttosto importanti, le quali erano un po' tenute per la giacchetta da un fornitore che intimava loro di pagare delle cifre esorbitanti, minacciando l'abbassamento di potenze. E queste lavanderie enormi,
1: insomma,
0: che
1: esatto,
0: servivano tutti i più grossi hotel del Senese, eravamo a luglio, erano terrorizzati, per cui dice: pagherò 25.000 euro, però poi alla fine abbiamo dovuto fare delle denunce, è andato tutto bene, sono stati risarciti, eccetera. Però ecco, non tutti hanno la forza di prendere delle decisioni drastiche, di agire, e non tutti hanno nemmeno la consapevolezza, per cui il compito per me principale è quello di informare, di mettersi a disposizione, di raggiungere proprio quelle persone che per loro natura sono timorose, che quasi quasi pensano di pagare per togliersi il problema.
1: Chiaro.
0: Ma che vedono problematica la giustizia, la tutela, il ricorrere a un'autorità, lo vedono problematico e sono molto sfiduciate.
1: Come se abbandonassero immediatamente qualsiasi tipo di contrapposizione, lotta.
0: Perché si sentono fragili, pensando, certo, di avere di fronte dei giganti, si pensano comunque dei soggetti che non avranno ragione, perché comunque la giustizia favorisce i poteri, i potenti, cioè le persone semplici ma anche medie spesso sono un po' fuorviate da quello che passa in TV e quindi, certo, pensano che comunque sia molto difficile avere giustizia.
1: Non faccio reclamo perché so già di perdere, tanto.
0: E invece non è così, e in tanti casi che abbiamo affrontato ARERA ci ha dato ragione, ha agito nella tutela dei consumatori. Ultimo provvedimento, quello contro un grosso fornitore che ha sede principale a Bari e che è stato condannato a 400.000 euro di sanzione per migliaia, decine di migliaia di cittadini che si erano visti stipulare contratti che non erano per nulla trasparenti, non avevano per nulla capito quali erano gli importi erano nascosti e poi erano tenuti per la giacchetta per della sorta di penali se tu cambiavi fornitore.
1: Chiarissimo.
0: Cosa che non ci può essere.
1: Luca, Barbara, la cosa particolare che devo dire assolutamente di Just For You, a differenza di altre realtà, come succede in tutti i settori, insomma anche il vostro è fatto di tantissimi colleghi, no, che fanno il vostro lavoro, è la vostra attenzione, io lo dico, quasi maniacale per il cliente, che è una cosa rarissima, ed è anche il bello di essere una piccola grande realtà come la vostra a livello territoriale. Molto spesso quando sentiamo parlare di energia, appunto come dicevi giustamente Barbara, pensiamo agli Enel, e difficilmente nel momento in cui chi mi sta proponendo un servizio ha veramente un interesse per me persona. Nel vostro caso invece non vi limitate solo a proporre nel caso in cui ci sia un contratto migliore, ma nel prendere il cliente laddove è possibile per sempre, addirittura proponendo costantemente, cioè fare un vero lavoro di consulenza di fornitore energetico e non solo.
2: L'abbiamo fatto anche con i contatori di Radio Firenze,
1: ecco,
2: Viola.
1: Cioè questa luce, questa corrente
2: molto più bella,
1: molto,
2: no?
1: Più bella, è già spogliù, certo, certo.
2: Però mi ricordo quando con la Chiara analizzammo le fatture, alcune fatture rimasero dove dovevano stare perché avevano delle condizioni veramente buone e non le abbiamo spostate. Laddove riuscivamo a fare margine, abbiamo fatto un'offerta migliore.
1: Certo.
2: E questa politica la portiamo avanti non soltanto con un emittente radio televisivo,
1: certo,
2: esatto, ma
1: certo,
2: lo facciamo anche con la signora Maria. Abbiamo una gestione della clientela centellinata, ogni agente riesce a gestire bene o male 500-600 clienti.
1: Caspita.
2: Non di più, perché le esigenze, specie nel mercato B2B, sono diverse.
1: Chiaro.
2: L'azienda ha piacere che tu vada.
1: Chiaro.
2: Mentre
1: chiaro,
2: magari il mercato domestico riesci a gestirlo con una telefonata, però la nostra presenza sul territorio ci spinge ad andare molto più facilmente verso chi consuma di più, quindi piccole e medie imprese, che sono poi il nostro
1: pane quotidiano, certo.
2: Esatto. E quindi abbiamo calmierato in un numero 500-600 per quelli più bravi,
1: perché altrimenti non riuscireste a seguire correttamente il cliente,
2: a rispondere alle chiamate,
1: certo.
2: Non abbiamo call center esterni o di economia,
1: chiaro, dove chi ti chiama non deve rispondere a nessuno se non uno più uno.
2: C'è un numero di telefono, c'è un canale WhatsApp,
1: vogliamo, visto che ci siamo, scusami Luca, a dire dove vi possono trovare.
2: Bene, noi siamo a Firenze, siamo a Sesto Fiorentino, nella zona dello Smanoro, in via Pretese. Poi siamo a Campi Bisenzio, all'interno dell'Idron, abbiamo aperto 2 mesi fa. E poi siamo a Lucca, in via Pesciatina, a Capannori. A Pisa, in località Malandrone, diciamo più verso Cecina che non Pisa, a Livorno, all'interno della struttura del CNA. Stiamo aprendo a Pistoia perché ci piace dare.
1: Quindi negozi fisici.
2: Negozi fisici,
1: okay,
2: esatto.
1: Okay.
2: Sì. Pensiamo che per ricucire il rapporto con i clienti è importante dare una presenza fisica.
1: Torniamo alla relazione.
2: Esatto, esatto.
1: Io aggiungo anche in via Edoardo Detti, presso la rondinella.
2: Esatto, esatto, giusto. Ormai è il mio ufficio, quello è il mio personale.
1: Luca, ormai
2: dalle 5 in poi mi trovo.
1: Abbiamo il nostro gruppo WhatsApp, sto caricando roba.
2: Vengo a scaricare le scarpe.
1: Vengo a scaricare
2: c'è
1: le
2: ma
1: scarpe.
2: Nessuno quando c'è da scaricare.
1: È vero.
2: A parte
1: è vero,
2: Monti.
1: Il buono Marco, che salutiamo
2: davvero,
1: ovviamente.
2: Davvero.
1: E quindi questa è una veramente particolarità, il ritorno al concetto di consulenza, e consulenza vuol dire consigliare.
2: Sì.
1: Consigliare vuol dire che io, consulente, nel momento in cui trovo un vantaggio, ti propongo il vantaggio, ti incentivo,
2: esatto,
1: sul vantaggio. Nel momento in cui il vantaggio non c'è, ti incentivo a non farlo.
2: Soprattutto ti seguo.
1: Ecco.
2: Perché quello che manca oggi nel nostro mercato, che è molto volatile, anche i venditori commerciali stessi spesso cambiano proprio mestiere.
1: Sì, sì.
2: Perché si sono improvvisati un po' tutti a vendere energia, fotovoltaico. L'altra settimana
1: è una bolla, insomma,
2: era a prendere un caffè e il barista mi ha detto: guarda, ma ti interessa un fotovoltaico?
1: Non ci credo davvero.
2: Sì, sì, veramente.
1: Bellissimo.
2: Il mio mestiere.
1: Bellissimo.
2: Lui non sapeva cosa facevo, però si è proposto,
1: certo,
2: di là del banco. E quindi avendo questo genere di volatilità, noi preferiamo chiaramente restare sul mercato e seguire il cliente in modo che abbia un rapporto diretto con l'azienda, sempre attraverso non attraverso un chatbot,
1: certo,
2: ma attraverso una persona fisica. Noi, il mio cellulare ce l'hanno qualche migliaio di clienti, per fortuna aggiungo, e talvolta mi chiamano alle 11 di sera: ma Luca, ma hai staccato la luce?
1: Io?
2: Alle 11 di sera.
1: Non ho questo potere.
2: Magari
1: poi
2: si è staccato il magnetotermico, non è scattato.
1: Però è l'accessibilità,
2: esatto,
1: no?
2: Io sono anche contento che succeda,
1: certo,
2: questa cosa, perché vuol dire che comunque c'è un legame e sanno che se c'è bisogno possono chiamare. Quindi da una parte, può scocciare magari,
1: certo, ovvio,
2: dopo una certa, però
1: giustamente. Barbara, oggi il consumatore è realmente tutelato o c'è ancora molto lavoro da fare sul fronte dell'informazione e non solo?
0: Secondo me c'è ancora da fare, è stato fatto tanto, ma c'è anche altrettanto da fare. Ti spiego in che senso. C'è molto lavoro fatto e molto viene fatto quotidianamente dalle associazioni che tutelano i consumatori, quindi
1: come la mia per esempio,
0: e in Toscana ce ne sono diverse, e il Movimento Difesa del Cittadino è riconosciuto dalla Regione Toscana e anche dal MIMIT, però a livello governativo è di questi di ieri forse un'ansa secondo la quale a livello europeo ci sono delle direttive, dei dettami in forza dei quali è richiesto un lavoro ai singoli stati di intervento sui prezzi dell'energia e una maggiore attenzione all'energia piuttosto che al gas, proprio con interventi veri e propri. Però ecco, credo che in Italia non dovrebbe essere necessario la comunità europea. Certo, bene che ci siano.
1: Certo.
0: Però è una materia di cui si parla tutti i giorni. Imprese con certi requisiti che si assimilano sotto certi aspetti anche ai consumatori fanno. Bisogna intervenire, ma intervenire non con soluzioni marginali, ma con soluzioni sostanziali. Spesso le persone, i cittadini ai quali viene imposto un abbassamento di potenza o un distacco, non è il cittadino cialtrone che si dimentica, che non ha interesse o che decide piuttosto di comprarsi un paio di scarpe da ginnastica piuttosto che pagare la bolletta. Questa è la credenza diffusa, ma non siamo di fronte a cittadini superficiali, perché è un bene primario. Senza l'energia a casa non fai più nulla, non hai nemmeno tutte quelle connessioni belle che ti piacciono tanto.
1: Certo.
0: Quindi è proprio un'impossibilità, perché se guardiamo uno stipendio medio in proporzione a bollette di 200-300 euro si capisce come in una famiglia, specialmente se lavora una persona sola, ci siano delle enormi difficoltà. Quindi la soluzione è quella di formare, informare, agire attraverso il cambio anche di fornitore, perché il mercato libero ce lo consente, affidarsi a tecnici e a legali o associazioni competenti, ma soprattutto chiedere anche quali possono essere le soluzioni tecniche per risparmiare, per esempio quando usare certi elettrodomestici, il giorno, la notte, come agire, avere degli accorgimenti che ti possano aiutare avendo questo stato dell'arte.
1: È incredibile come quando parliamo di energia non siamo abituati, come succede per altre cose, parlavi prima della telefonia mobile, che è abitudine, o perché no può essere conveniente cambiare continuamente. Dobbiamo prendere abitudine anche a farlo con l'energia, perché è un vero mercato volatile che segue un po' anche le situazioni che succedono.
2: Pensa, per favorire questo genere di switch, dal 1 gennaio 2027 si potrà cambiare operatore in 5 giorni. Nell'arco di 5 giorni puoi switchare da un operatore all'altro, quindi anche l'autorità stessa vuole che ci sia questa cultura del cambiare fornitore, perché i fornitori dopo un po' diventano malandrini.
1: E quindi il fornitore stesso ha tutto l'interesse di fare delle buone offerte.
2: Esatto,
1: perché
2: per essere più competitivo,
1: certo, è più facile cambiare, certo, rispetto.
0: Esatto. Poi consideriamo che di solito si cambia perché si pensa che si accerti che l'altro fornitore ha delle condizioni migliori, ma se il medesimo fornitore all'interno della sua politica crea ciclicamente delle offerte migliori, puoi rimanere con lo stesso e cambiare tipo di contratto. Quindi non è necessariamente una fuga verso l'altro, ma è una fuga verso condizioni migliori.
1: Ok, noi qua come diciamo spesso nell'Isola Rondi, nel tempo vola.
2: Grazie Claudio.
1: No, vi ringraziamo assolutamente di essere stati qui con noi, Luca Biagi e l'avvocato Barbara Gualtieri. Grazie a Just For You,
0: grazie
1: per quello che fate per la Rondinella, grazie per quello che fate per tutti i clienti, tutti i consumatori. Grazie ancora.
2: A presto.
1: Ci vediamo tra un po'. Ciao.

0: bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Timi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto: dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villard-les-Dombes. Finalmente arriva ai compatti dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus. Decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, alle 9, Andrea Giannasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bentornati, bentornati nel Nido della Rondine. Ringraziamo ancora Luca e Barbara per tutte le informazioni di un argomento così caldo e caro come l'energia. Siamo qua e vedete, per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre, accanto a me Tommaso De Mollo del 2007 e Francesco Afalosi del 2006. Perché dico l'anno? Perché parliamo degli juniores, parliamo di calcio, parliamo di ragazzi che sono rondinella, e non trovo un altro modo per descrivervi, cioè sia rondinella, anche perché, e quindi ci immergiamo immediatamente insomma in quello che è l'argomento. Avete un percorso dalla scuola calcio fino addirittura alla prima squadra, per cui benvenuti Tommaso, benvenuti Francesco.
5: Grazie, ciao, grazie dell'invito.
4: Intanto come va?
5: Bene, tutto bene.
4: No, perché
5: bene.
4: Noi stiamo ancora giocando, cioè i campionati sono finiti, ma in realtà siamo ancora.
5: Certo. Ancora abbiamo la finale lunedì contro la Cattolica del Melarancio.
4: Bellissimo.
5: È l'ultima partita della stagione.
4: Diamo appuntamento quindi, lunedì.
5: Vi aspettiamo
4: alle
5: Casellina.
4: Alle 9, alle 21 a Casellina. Giochiamo contro Cattolica. La Cattolica Virtus, sì. Mizzica, che partitona. Abbiamo tra l'altro insomma un'annata assolutamente da incorniciare, che ci ha visti fino alla Coppa Toscana, anche se poi voi due non avete giocato
5: nessuno dei due
4: per infortunio eccetera eccetera, però anche insomma una squadra talmente tanto coesa, in particolar modo devo dire ovviamente tutte le rondinelle, quelle l'anno scorso, ma devo fare veramente un plauso in particolar modo quest'anno. E a prescindere se si gioca o no, certo, si fa per dire, la soddisfazione ovviamente di essere in campo, però esserci con il cuore, con sostenere insomma i ragazzi che poi sono andati in campo. In quel caso abbiamo giocato a Livorno, con la Livorno Sorgenti, e non abbiamo perso, perché poi la partita è finita 0-0,
6: persa a rigori
4: e quindi la famosa lotteria.
5: Esatto.
4: Che annata è stata? Partiamo da Francesco.
5: Vai. Secondo me è positiva sotto tutti i punti di vista, a parte per gli infortuni per quanto riguarda me.
4: È vero.
5: Due amichevoli, purtroppo due infortuni, però comunque siamo rimasti uniti, stavamo un bel gruppo quest'anno e non ci si può rimpiangere nulla. E a parte la Coppa Toscana, comunque è stato un bel traguardo, perché non,
4: ragazzi, noi
5: era quello l'obiettivo e quello abbiamo fatto. Magari potevamo puntare di più, però siamo stati bravi secondo me, quindi siamo felici, sì, almeno per me.
6: Sì, uguale, io concordo con quello che ha detto lui. Alla fine l'obiettivo era salvarsi,
4: ecco, diciamolo,
6: sì.
4: E quindi ritrovarsi a giocare in Coppa Toscana,
6: quindi è stata una bella soddisfazione.
4: Insomma, noi eravamo a giocarcela, anche perché la Coppa Toscana, insomma, benché il girone è da 18 se non sbaglio, 16 o 18, insomma, noi eravamo a giocarcela la Coppa Toscana,
5: sì, sì, sì.
4: Nel secondo anno del campionato regionale, quindi noi veniamo da un trascorso di provinciale. Due anni fa abbiamo vinto appunto il campionato provinciale, dopo due ottimi precedentemente secondi posti negli anni precedenti, anno scorso con un buon piazzamento, con un piazzamento di tranquillità, e quest'anno addirittura insomma con una grande soddisfazione,
5: per me sì,
4: per tutti,
5: sì,
4: Francesco,
5: sì, certo.
4: Parlavi di infortuni, ma anche Tommaso non se l'è fatte,
6: anch'io uguale, sì, infatti nell'ultimo mese ho la distorsione alla caviglia e per dire la Coppa Toscana non l'ho potuto giocare, però fortunatamente ero lì con la squadra e c'è l'amarezza, perché comunque
4: voglio esserci,
6: sì, esatto, e poi anche della partita in sé, nel senso che si è giocato bene, ci si meritava di vincere,
4: sì,
6: secondo me,
4: sì.
6: Però il calcio è questo,
4: quindi. Lo dico io, non lo dite voi, campo, con tutto il rispetto ovviamente per i ragazzi della Pro Livorno, per tutto l'ambiente, società serissima, ma campo veramente, cioè stiamo parlando nemmeno sulle spiagge di Rio de Janeiro c'era, cioè,
5: sarebbero stati meglio,
6: nemmeno il vecchio Ponta Greve,
4: ecco. Cioè non c'era un metro quadro dove la palla rimbalzava normalmente,
6: no.
4: E noi che siamo una squadra comunque un po' giochista,
6: ci piace giocare.
4: Quello l'abbiamo un po' sofferto, insomma,
6: certo, quello sì.
4: E facciamo un passo indietro, quando avete iniziato in rondinella?
5: Vado io?
4: Vai, Francesco.
5: Io ho iniziato quando avevo 8 anni, ho iniziato già a calcio a 6, ho fatto 2 anni a San Giusto e poi da quando
4: abbiamo fatto due anni a San Giusto con
5: Manuel. E poi da 8 anni sempre alla rondinella, fino a juniores, togliersi qualche soddisfazione, perché comunque il campionato juniores 2 anni fa ha vinto e mi sono tolto soddisfazioni e sono stato davvero bene, è stata una seconda casa, si può dire, perché comunque diceva prima in macchina Tommaso, 4 volte su 7 alla settimana siamo a Ponta Greve, quindi
4: è molto più di una
5: casa,
4: cioè, sì, è così, è difficile da dire a parole, ma è facile da spiegare emozionalmente,
6: esatto.
4: No? Perché poi si crea inevitabilmente amicizie, si condivide lo spogliatoio, che è un luogo sacro dove si portano la quotidianità, si portano i pensieri, si portano le gioie, si portano anche magari momenti di difficoltà, e moltiplicarlo per una rosa di 22-23 ragazzi, con poi aggiungere i mister Marco Martorana, che salutiamo,
5: La Rita
4: che salutiamo,
6: Cavedoni,
4: mitico Cavedoni, e i mister
6: Galli,
5: Galli Targi.
6: Targi secondo.
4: Che insomma, ve li lascio salutare ovviamente sì. A voi. Si crea, no? questa forza che poi fa la differenza. Cioè, una domanda. Secondo voi 22 giocatori molto tecnici con poco gruppo rispetto a 22 giocatori meno tecnici con tanto gruppo?
5: Gruppo. Sempre gruppo
6: fa la differenza.
5: Sì.
6: Fa tanto.
4: È quello che poi dopo vi fa dare un po' di.
5: Sì, secondo me noi quest'anno il 90% è stato il gruppo. Poi
4: no,
5: bravi
4: dai,
5: tecnicamente,
4: anche,
5: sì,
4: io, anche
5: sì,
4: la parte
5: sì.
4: Tecnica, dai.
5: Però bravi siete tecnicamente, grande, bravi, certo. Bravi quanto vuoi, ma il gruppo ha fatto tutto e c'è poco da dire.
4: Anche perché è il calcio, dico una banalità, ma lo diciamo, uno sport di squadra. E quindi in campo il fatto di essere affiatati ti porta nelle situazioni di gioco che sono centinaia in quei 90 minuti, no? Di situazioni di gioco, ti porta a dare quel qualcosina in più, a sapere,
5: fare la forza in più anche per il compagno.
4: E in questo devo dire, da spettatore, da chi vi ha seguito laddove è possibile quasi tutti i sabati, è veramente bello vedervi così uniti nel gioire per un gol, ma non necessariamente, no? Cioè, perché poi è il gioco del calcio, si può far gol, si può perdere, si può vincere, si può pareggiare, ma vedervi in quei 90 minuti, in quelle situazioni di gioco, aiutarvi.
5: Sì, quest'anno abbiamo visto tanto anche non solo per l'attacco ma anche per la difesa, magari una chiusura difensiva, comunque era un esultare di tutta la squadra, eravamo molto uniti, secondo me è stato un gran bel campionato.
6: Anche nei gol, quando si faceva gol eravamo tutti abbracciati, cioè è stato bello.
4: Ma devo dire, insomma, nell'arco del campionato anche tanti sali e scendi,
5: sì,
4: durante le partite,
5: come tutti i campionati,
6: sì,
4: è giusto così. Francesco lo conosco, ripeto, da tempo anche calcisticamente, ma che giocatori siete oggi rispetto a quando eravate bambini? Cioè, come vi vedete, come vi sentite?
5: Beh, cresciuti sotto tutti i punti di vista. Ma non solo calcisticamente, umanamente. Calcisticamente ho avuto anche allenatori che tanta roba, che hanno giocato in Serie A, quali Salvadori, Malusci.
4: Certo.
5: Comunque allenatori importanti, ma non solo, anche quando abbiamo vinto il campionato, Poggiali e Galli quest'anno, sono tutti allenatori che vuoi non vuoi ti lasciano qualcosa, e anche indirettamente, ma qualcosa ti lasciano sempre, perché è indispensabile che qualcosa non ti rimanga da ognuno di loro.
6: Certo, sì, no, uguale, anch'io ho la fortuna di avere comunque allenatori, meno male tutti, quindi che mi hanno lasciato sempre un qualcosa. E in particolare ti posso dire mister Galli, comunque anche sotto il punto di vista umano è una persona fantastica, calcisticamente nel senso non si può dire nulla, comunque la carriera calcistica sua parla da sola.
4: Caspita.
6: E comunque sì, Malusci, ora Jonathan Poggiali purtroppo non ho avuto modo di conoscerla appieno,
4: certo.
6: perché quello è successo l'anno scorso,
4: certo.
6: Dopo
4: certo.
6: Andavo via, quindi no, però comunque fondamentalmente tutti alla fine, tutti hanno lasciato qualcosa.
4: Parliamo di un terzino e di un centrocampista,
6: esatto.
4: Che ruolo avevate da bambini o che ruolo sognavate di fare? Io Francesco l'ho sempre visto lì sulla fascia,
5: ho fatto sempre,
4: a chilometri,
5: sì.
4: E chilometri.
5: Ho sempre fatto il terzino, sia a destra che a sinistra, perché un anno degli allievi A regionali ho fatto tutto l'anno a sinistra, quindi sempre sulla fascia. E non ho mai sognato un ruolo diverso, perlomeno non mi trovavo bene lì, facevo il mio lì, quindi
6: io girai un po' tutto. Io ho fatto l'attaccante, da
4: anche
6: PC,
4: il portiere,
6: ho fatto anche il portiere, sì.
4: Ricordo
6: poi,
4: che me l'avevi.
6: E poi c'è il trampista, ma non ricordo precisamente da che categoria, però ormai sono tanti anni che faccio centrocampista.
4: È più il giocatore che cerca il ruolo o il ruolo che chiama il giocatore?
6: Ma
4: sono un po' marzulliano.
5: No, secondo me però il ruolo, cioè nel senso, se sei, cioè quelle caratteristiche lo senti.
6: Sì, infatti, sì,
5: lungo, magari non nei primi anni di calcio, ma dopo
4: è il ruolo che viene naturalmente.
5: Sì, secondo me sì. Cioè, piano piano ti stabilizzi nel tuo ruolo.
6: Esatto, poi dipende anche dalle caratteristiche individuali.
4: Certo.
5: Però Mister Galli lo sta provando centrale, di difesa.
4: Davvero?
6: Sì.
4: Si dice si allunga la carriera, ma sei talmente tanto giovane e ce n'hai a voglia di...
6: Ora vediamo, dai.
4: Arriviamo un po' a qualche curiosità. Dai, tanto siamo solo tra di noi, insomma, possiamo dircelo. Chi è il più ritardatario del gruppo? Chi arriva sempre tardi? Cioè, Francesco,
5: l'abbiamo accanto.
4: Per chi ci vede sul canale 92 del Digitale Terrestre, insomma, Francesco sta indicando Tommaso.
6: Io sì.
4: Ritardo, sì. Cronico o... Ma partano le multe.
5: Ce la facciamo anche su quello.
4: Se ormai per le multe si va a mangiare da Pinchiori per le multe di Tommaso. Si va a mangiare, insomma, in questo... Ok, il più scherzoso nello spogliatoio. Oh, potete dire anche altri nomi.
5: La lasciate questa.
6: Si dice, lei si è detto macchina. Baragatti.
4: Baragatti.
6: Diego,
5: sì, ma sempre per il discorso che gli ha detto a lui, il ritardo un po' cronico. Invece un pochino. Però dai.
6: No, però alla fine siamo tutti scherzosi.
5: No, no, come gruppo.
6: Siamo tutti divertenti, si scherza sempre, si ride insieme. No, quest'anno stava veramente, ora ricollegandomi a quello che ha detto lui, è stata una bella annata, perché comunque anche. Cioè, te ti trovi con dei ragazzi in uno sport, quindi in questo contesto il calcio, ok? Poi dopo ti leghi anche fuori dal contesto calcistico, alla fine quando ci si vede fuori per strada, ci si saluta come se fossimo proprio, non ti dico fratelli,
4: certo,
6: però...
4: Certo.
6: Quindi in senso è importante anche questo, e sotto questo punto di vista quest'anno è stato bello anche per questo.
4: Prima delle altre curiosità aggiungo una cosa su quello che dici. Tra l'altro, in quella che io definisco la categoria juniores più complicata che c'è, perché comunque dalla scuola calcio fino agli allievi tu sei comunque pari anno, no? Cioè tu comunque hai 11 anni con gli 11 anni, 12 anni, eccetera eccetera. Negli juniores tu hai 4 anni e quindi da un ragazzo di 17 anni, 16-17 anni, fino a un ragazzo di 19, quindi in un'età particolare, cioè fare gruppo su questo
5: poi in pochissimo tempo, perché cioè giocatori quest'anno sono arrivati a inizio anno, noi magari ci conosciamo da molto di più, però giocatori che arrivano a inizio anno comunque ci siamo integrati bene, anche chi arriva a gennaio, Poggiolini,
6: certo,
5: ci siamo integrati tutti benissimo, e secondo me è stato davvero un bel gruppo.
4: Parliamo di 2008, 2007, 2006, 2005.
5: No, 2005 no. 2005.
4: Ok. E quindi complicato.
5: È complicatissimo. Però siamo stati, secondo me, bravi tutti, perché anche chi arriva, chi è già qui a integrare, secondo me abbiamo fatto tutti un gran lavoro.
4: Esatto. Chi mette la musica migliore pre partite? No, e poi che musica ascoltate in generale?
6: La musica migliore sono, ma noi la musica non l'ascolta, cioè si mette dopo gli allenamenti,
4: okay.
6: Ora la mette Papi, però la musica si ascolta, io diciamo sono quello che rompe un pochino più di tutto la musica, perché io ho dei gusti.
4: Dicceli, scusa.
6: Ma Ollie. Io ascolto Olli.
4: È inascoltabile. Francesco,
5: mia. No, Olli, no, Dio, mi fa piacere anche a me, ma lui tutte non se ne perde,
4: cioè,
5: una
4: è,
5: se ne
4: è
5: perde.
4: Troppo Olli.
6: Io a macchina sempre detto Olli,
4: quindi quando sei venuto in qua
6: c'era Olli.
5: Sì, c'era Olli in macchina, ho guidato io ma c'era Olli in macchina.
6: A me garba.
5: E Papi invece Hoetz, solo Hoetz Papi. Io un po' di tutto, dai, sono uno da trappa, un po' di tutto, anche vecchie, qualsiasi cosa mi piace, l'ascolto.
4: Prepartita, inevitabilmente nel momento in cui ci incontriamo, che sia in casa o che sia in trasferta, abbiamo la convocazione tendenzialmente un'ora e mezzo prima della partita. Quei momenti lì che vi separano dall'entrata in campo, in particolar modo perché quando si arriva si può essere un po' più liberi, quando poi iniziamo a cambiarci e poi andiamo a fare il riscaldamento, quel momento pre-partita, cioè avete un qualche modo per entrare nella concentrazione, avete una gestualità, un rituale che serve per entrare in quel tipo di mood?
6: Sicuramente secondo me è pensare sempre positivo, comunque quello per essere concentrato, sì, il pensiero positivo, il pensare anche a quello che vai a fare magari ti può aiutare. Poi sì, ora personalmente ho qualche scaramanzia anch'io prima di entrare in campo.
4: Certo.
6: Lui non lo so.
5: No, io lo vivo, non musica,
6: sereno,
5: no, nulla. C'è sempre quell'ansietta, perché secondo me è quella cosa che ti fa...
6: Sì, l'ansia tutti, meno male tutti, quello per forza.
5: Che sia una partita di amichevole così, però ti fa, cioè, se ti fa sempre bene un po' d'ansietta.
6: No, certo, certo.
5: Però rituali, no.
4: L'ansia è il mood, eh?
5: Sì,
4: cioè quel, quello stato d'animo che ti porta in quel clima, certo. Quello switch fa parte.
5: Perché poi essere troppo tranquillo ti fa entrare.
6: No, infatti, ma anche ora, tralasciando il calcio, anche scolasticamente, quando c'è un'interrogazione, c'è quell'ansia.
4: Ti ascolti Olli prima dell'interno.
6: No. Però nel senso che l'ansia lì è sempre comunque fondamentale, non troppa, però comunque ti aiuta anche a essere più concentrato, a mio avviso.
4: Certo,
6: poi
4: certo,
6: dipende da persona a persona.
4: Parlavi di qualche scaramanzia, adesso le vogliamo sapere, se puoi dircele, se non rovina la scaramanzia stessa. Che poi noi spesso associamo, mi capita insomma di intervistare spesso i giocatori, i calciatori, sportivi in generale, non solo calcio, a tutti i livelli. Noi spesso parliamo di scaramanzia, ma in realtà tecnicamente sono anche rituali per appunto farti entrare in quel mood, no?
6: Certo.
4: Per esempio piloti che si allacciano la scarpa prima una e poi l'altra, che non è scaramanzia, è proprio entrare in quel meccanismo mentale. Quindi ecco, a volte lo associamo al concetto di scaramanzia, ma molto spesso sono semplicemente quei click che servono per entrare in quel mondo.
6: Ma io ce l'ho anche prima degli allenamenti, in realtà.
4: Ok.
6: E una.
4: Ascolto Olli, no?
6: No. Però per dire, io ho braccialetti, collane, orecchini.
4: Ok.
6: Quindi prima di andare all'allenamento o comunque alla partita, li levo e li metto sempre in una, nella solita posizione, in bagno.
4: Ok.
6: O se no, prima della partita, prima del riscaldamento, esco per ultimo.
4: Ah,
6: di solito esco per ultimo.
5: Sì, ma perché è ritardatario?
6: anche per quello. Però
4: capito, francese lo dice.
5: Sì,
4: e dice
5: sì,
4: vabbè,
5: per mascherare,
4: sai, capito,
6: sì,
4: sono
6: sì. No, perché sa, sono ritardatario di mio, quello di sicuro. Però anche per scaramanzia, infatti loro mi richiamano sempre, fanno muoviti, ma anche solo te, ma anche solo te.
4: E te aspetti fino all'ultimo secondo.
6: Sì, esatto. E anche in bagno, prima, okay. In bagno prima della partita, primo tempo e secondo tempo.
4: Ok.
6: Quindi prima di entrare in campo il primo tempo devo andare in bagno,
4: okay.
6: E poi secondo tempo uguale, il mister parla, ci dice, ci deve dire.
4: E te sei in bagno?
6: No. Quando c'è il momento di rientrare in campo devo andare in bagno.
4: Cioè ti piace vedere i ragazzi davanti a te che vanno, che sfilano, che escono fuori?
6: Sì,
4: quel
6: sì.
4: Momento.
6: Ma mi è venuto, in realtà è una cosa più, ora non mi ricordo come, però a inizio anno mi sembra è venuto, forse anche già dall'anno scorso, c'è stata una o due partite, era venuto spontaneo,
4: certo,
6: questa cosa.
4: Certo.
6: Portò bene e da lì ho detto, ma sai
4: lo
6: che
4: lo faccio.
6: Esatto.
4: Così, quindi, ma almeno non,
6: sì,
4: non sbaglio.
6: Sì, sì, esatto. E da lì è nata questa cosa.
4: La partita che portate più nel cuore? In generale
5: di quest'anno?
4: No, in generale.
5: Ah, ti dico, di quest'anno la vittoria con il Grassina.
6: Esatto, quella.
4: Mamma
6: stata,
4: mia.
6: Si è vinto 3-1 in casa.
5: Grosso punizione sua, quindi è un evento.
4: Meraviglioso. Parliamo della squadra che ha vinto il campionato,
6: esatto,
4: per cui
6: esatto,
4: in casa,
6: esatto.
4: Parli di quella in casa.
6: Sì, 3-1, si è vinto
5: 3-1.
4: Meravigliosa. Sì, partita veramente bella.
5: Bella. Cioè,
4: dominata, completamente
5: sì,
4: dominata.
5: Quella, sì.
4: Rispettando ovviamente i ragazzi del Grassina.
6: No, assolutamente. Assolutamente.
5: Non
4: si
5: di niente, hanno vinto.
6: Certo.
4: E in generale, Francesco?
5: In generale, probabilmente contro la Dinamo Florenzi, quando si è vinto il campionato all'ultima giornata con gli juniores provinciali. E non tanto per la bella vittoria, perché alla fine comunque era 6-0, era abbastanza semplice, però l'emozione a fine partita, comunque dopo un anno. Siamo tosto, stati primi, secondi,
4: tosto.
5: È stato tosto, quindi è stata una bella soddisfazione.
4: Tommaso?
6: Io, come ha detto lui, la partita del Grassina con la Juniores.
4: È da incorniciare.
6: Sì, e poi un'altra con la prima squadra, la partita contro la San Giovannese e la Colligiana. La Colligiana, beh, si sa, comunque è stata un'emozione, perché poi è la partita che si è vinta il campionato.
4: No, basta, ok.
6: Ah, te dici dell'esordio in Coppa. No, dell'esordio. Allora, l'esordio l'ho fatto il Monte Esperto lì. Poi ho giocato anche con la Colligiana in Coppa Italia. No, e l'esordio, come ormai dico sempre, è stata un'emozione, comunque, certo, iniziare dai pulcini, fare tutti i settori giovanile, eccetera, eccetera, poi tu sei arrivato in prima squadra a esordire, sono soddisfazioni enormi, quindi. Però poi la partita alla San Giovannese la ricordo bene, perché comunque è stato poi un momento un po' negativo, perché appunto c'è stata la scomparsa del nostro presidente Lorenzo Bosi, e lì lì si è vista veramente la squadra unita e è stato bello, perché poi tra l'altro si è vinto anche all'ultimo.
4: Vittoria di Zellini.
6: Quel gol di Zellini di testa, un macello, lì emozioni, è stato bellissimo, perché poi c'è lì i giocatori che si commuovevano. È stato veramente bello, è stata una partita.
4: Ogni tanto mi riascolto, mi riguardo quel gol per sentire.
6: Io mi riguardo il gol per esatto. Sì, l'ho rivisto. Ma l'avrò rivisto poi settimane fa. Ma poi guarda, ma che segruggio, sì. Madonna, guarda, perché poi è arrivato in un, proprio al 92esimo.
4: Sì.
6: C'è stato un boato assurdo, è stato veramente no, impressionante.
4: Sì.
6: Veramente.
4: Sì. Un boato incredibile.
6: Ma che...
4: condivido. Un riferimento calcistico. Ovviamente a qualsiasi livello. Il vostro giocatore di riferimento da un punto di vista calcistico?
6: Ma guarda, in realtà io ti dico, io non sono un ragazzo che guarda, gioca a calcio certo da tanto, però non sono un ragazzo che guarda spesso i professionisti di Serie A o anche fuori Italia, la Premier League, la Liga. Quindi io mi baso sulla prima squadra di quest'anno. E ti posso dire il centrocampo in generale, quindi da partire da Massai, Mazzoli, Baldesi, Bencini, tutto. Certo. Però in particolare un punto di riferimento per me è stato Baldesi, perché comunque è da ammirare la sua disciplina, anche extra calcio.
4: Incredibile.
6: Quindi no, la passione, ora la passione bene o male ce l'hanno tutti
4: certo,
6: ma poi anche. Dai, punto di riferimento si tiro Baldesi, ma alla fine gli esempi sono stati un po' tutti, quindi Nannelli, Ricchi, Polo, Ciardini, tutti, dai prima all'ultimo. Però comunque Baldesi secondo me
4: Baldesi
6: 100
4: polmoni Baldesi,
6: esatto, no, poi secondo me uno dei ragazzi che proprio c'ha più disciplina in questo sport.
4: Sì.
6: Fuori dal calcio è, quello che fa è tutto,
4: è Baldesi,
6: sì, esatto, è tutto propedeutico,
4: non c'è un dentro,
6: no,
4: e fuori dal campo,
6: no, è favoloso, sì, sì.
4: Francesco?
5: Non ho mai avuto un idolo, però mi è sempre piaciuto anche quando giocavo a FIFA da ragazzo. Marcello. Sì, lo stesso ruolo, magari
4: bello.
5: Qualità diverse, magari.
4: Vabbè, ma quello.
5: Magari, però Marcello mi ha sempre.
4: Per la sua estrosità, cioè sarebbe stato un trequartista in realtà.
5: Sì, poteva fare tutto, secondo me lui.
4: Tutto, sono d'accordo.
5: Però Marcello mi ha sempre, non so, mi ha sempre detto qualcosa in più rispetto agli altri nel mio ruolo. Poi.
4: C'è un po' di distacco di queste nuove generazioni di quel calcio? Cioè, incredibilmente incontro sempre più ragazzi che mi raccontano che sempre meno guardano quel calcio. Inevitabilmente lo guardi perché come puoi non guardarlo. Però ecco, dalla mia generazione, dove eravamo ossessionati nel guardare le partite, nel guardare i giocatori, oggi c'è molto meno. Si vive molto di più, per fortuna, lo diciamo ovviamente a pro nostro, la nostra realtà. Prima invece c'era sempre il paragone, no? E invece ascolto tanti di voi che mi danno questa risposta. Cioè, sì, certo, i Marcello, certo, i giocatori, però un po' più di distacco rispetto a quello che succedeva qualche tempo fa. Lo notate? Magari tra i vostri.
5: No,
4: compagni?
5: Personalmente io. Va bene Marcello, va bene, però io lo guardo ancora,
4: certo.
5: C'ho l'abbonamento in curva, quindi
4: forza,
5: guardo
4: Viola.
5: Le partite,
4: certo.
5: E mi piace guardarlo, mondiali li guarderò, e mi piace guardarlo, proprio mi piace viverlo, e le emozioni che ti dà mi piacciono.
4: Sei goduto molto di più noi quest'anno che con la Viola,
5: sicuramente.
4: Questa è la prima squadra.
5: Anche perché ci
6: io tifoso da della Fiorentina, ma quest'anno...
4: Che sofferenza.
6: Tifoso, sono tifoso, allo stadio non vado, però tifo la Fiorentina,
4: qual
6: è quello, quindi.
4: Ragazzi, siamo arrivati al termine, grazie di essere stati nel Nido della Rondine, ringrazio Tommaso De Mollo e Francesco Calosi. Grazie ancora di essere stati qui con noi. Ci vediamo giovedì prossimo 18, l'ultima puntata del Nido della Rondine per quanto riguarda questa stagione. Grazie ancora di essere stati qui.
6: Grazie.
4: Ciao, grazie.
7: Il rosso è il nostro colore, insieme siamo squadra, insieme siamo amore.

0: Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia Dalpino, 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, un marocchino senza dimora di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dalpino ha ascoltato la sentenza in aula. La Corte ha stabilito che sconterà la condanna alla detenzione domiciliare. L'imputata travolse il ladro più volte con la sua auto, causandone la morte, e si riprese la borsa. È ancora in prognosi riservata un giardiniere di 59 anni, punto da un insetto, probabilmente da un calabrone, a Capannori, Lucca, mentre lavorava in una proprietà all'aperto. È accaduto ieri, l'uomo avrebbe avuto una forte reazione allergica. I soccorsi sono scattati immediatamente e i sanitari del 112 giunti sul posto hanno prestato le prime cure all'uomo, le cui condizioni sono subito apparse critiche. Il giardiniere è stato quindi trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca. A causa della gravità dello shock reattivo, i medici ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di terapia intensiva del San Luca. Disagi in vista per il traffico ferroviario nel nodo di Firenze. A luglio per consentire la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, la prima dal 5 al 10 luglio, la seconda dal 26 al 30 luglio. I lavori comporteranno la sospensione dei treni sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte Santa Maria Novella. RFI prevede una riduzione di circa il 50% dei convogli e possibili allungamenti dei tempi di viaggio fino a 2 ore e mezza nazionali per garantire la linea alternativi navette bus tra le stazioni fiorentine e deviazioni sulla linea tirrenica. Per la sostituzione del ponte verrà utilizzata una maxi gru da 1600 tonnellate proveniente dagli Stati Uniti. E prosegue il fronte dei comuni contrari all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. I sindaci di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Carmignano, Calenzano e Poggio a Caiano si sono riuniti per coordinare le prossime azioni legali dopo le modifiche apportate dal Ministero dell'Ambiente al decreto di valutazione di impatto ambientale. Le amministrazioni aggiorneranno i ricorsi già presentati al TAR con nuovi motivi che saranno depositati entro il 29 giugno. L'udienza è prevista per ottobre. Secondo i comuni, le modifiche al decreto rappresentano un segnale della criticità già evidenziate sul progetto. Gli enti locali ribadiscono inoltre la volontà di tutelare il territorio, la salute dei cittadini e l'equilibrio ambientale della piana fiorentina, proseguendo così l'azione comune nelle sedi competenti. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: possibile.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti gli aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: perché per me avere gli ospiti è sempre bellissimo, ma oggi credo che Gregorio, nella scelta dell'ospite, Gregorio Orlandi, che vado a salutare e ringraziare, prima o poi lo porterò una volta davanti a questa telecamera, mi sta già facendo segnali non positivi di là dal vetro, ma ce la farò a portare anche Gregorio qui per farvi conoscere colui che insomma ci aiuta e ci supporta in questa grande avventura, l'ha detto stampa della Fiorentina femminile, e dicevo, si è davvero superato perché è arrivata quest'oggi intorno all'ora di pranzo la notizia del rinnovo di mister Pablo Pegnone Sarse, che ha rinnovato fino al 2028, e stasera abbiamo qui proprio il tecnico fresco fresco di rinnovo. Mister, buonasera.
1: Buonasera.
0: E allora, che emozioni si provano dopo, insomma, una firma così importante, dopo un attestato di fiducia così importante come quello che ti ha dato, ci diamo del tu come l'altra volta, tanto siamo giovani entrambi, insomma, come quello che ti ha dato la Fiorentina?
1: Molto felice, ovvio, ma grato di avere questa possibilità di continuare a fare il lavoro e continuare sul percorso che abbiamo scelto di andare su. E niente, grato al direttore, al direttore sportivo, al direttore generale, alla famiglia Comesso. Sono molto grato e non vedo l'ora di anche, prima di tutto, continuare e finire questo campionato nel miglior modo, ma anche iniziare e pianificare per il prossimo anno.
0: Ecco, è vero, c'è ancora da terminare un campionato che insomma si concluderà a breve, siamo entrati nel rush finale, però è altrettanto vero che è importante anche iniziare a programmare con un po' di anticipo quello che sarà il futuro, non ci si può sempre trovare all'ultimo, e il segnale che avete dato sicuramente è molto importante.
1: Sì, credo sì, è importante per me, è importante per la società, credo. Niente, sono molto, come ho detto, sono molto contento, molto felice, sono I'm looking forward per questi anni che possiamo, credo che non solo di essere la persona giusta, ma credo che abbiamo le persone giuste attorno a questo progetto.
0: Ecco, e questo sicuramente è un aspetto molto importante, c'è qualche tifoso, Andrea, che non è totalmente d'accordo insomma sulla parte della dirigenza sportiva, però vedi Andrea, no, non è semplice operare in una squadra di calcio, questo lo dico perché comunque insomma ho iniziato a vedere il calcio anche dalla parte di qua, perché poi quando si è tifosi si vede sempre con un altro occhio, non è facile, e io credo invece che anche il direttore sportivo Simone Mazzoncini con oggi abbia messo un tassello molto importante, e anzi le sue dichiarazioni sono state molto importanti, perché parlando dopo la firma tua, mister, Mazzoncini ha detto l'obiettivo è quello di costruire un progetto di ampio respiro a cui serve tempo e lavoro, e molto spesso spero non ci si rende conto di quanto il tempo sia fondamentale, siamo forse un po' abituati al tutto e subito, ma con il tutto e subito non si ottiene niente, serve il tempo.
1: No, serve sicuramente il tempo, la pazienza di vedere dove sta andando, noi stiamo andando in un percorso molto giusto per noi, credo che abbiamo la squadra, la fondazione per questa identità che abbiamo creato in poco tempo, io credo che molto del lavoro si deve anche dare la grazia al direttore. Il direttore Simone ha fatto un grande lavoro, sono molto contento di lavorare con lui. E niente, adesso vediamo avanti e bisogna lavorare ancora di più.
0: Indubbiamente, quello ci scrive anche Damiano che ci dice, allora intanto ci dà tutta una serie di dati, dopo Damiano li andrò a leggere. Cioè, vabbè, dice sto studiando per Match Analyst e ho visto delle lacune, però anche qui io penso che insomma anche gli errori siano poi umani, anzi forse servono anche quelli per crescere, non si può pensare di far bene tutto, perché si avrebbero anche in quel caso forse delle lacune, la perfezione
1: no,
0: è un concetto...
1: con tutti i cambi che abbiamo fatto quest'anno sicuramente ci vorrà un po' di tempo come abbiamo detto, ma il percorso è giusto, i dati ci saranno sempre lì che vediamo dove siamo forti, dove possiamo migliorare, è un tool per vedere dove siamo, io credo.

0: credo anche che siamo dove, più o meno dove abbiamo pensato, anche se qualche risultato in più lo dovevamo avere, ma è così il calcio, lavoriamo con esseri umani e bisogna, come abbiamo detto, avere un po' pazienza.
1: Ecco, altro aspetto importante, il lavorare con gli esseri umani. Tra l'altro, mister, io qualche giorno fa, no, insomma una settimanetta fa, ho avuto modo di assistere, io seguo anche la Serie C maschile, e ho avuto modo di assistere alla conferenza stampa del tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, l'ex calciatore della Juve. Lui addirittura ha detto che, per quella che è anche la sua esperienza e comunque la sua mentalità, per sviluppare un progetto servono almeno 5 anni. Lui ha detto che un progetto non si può sviluppare, anche lui parlava di questo discorso dell'avere tutto e subito, ma secondo lui è una cosa impossibile, e anzi, per far sì che si vedano i risultati seri e concreti servono almeno 5 anni.
0: Su questo, esattamente quanti anni ci vogliono non lo posso dire. Una cosa sono sicuro, che ci vuole tempo, esattamente quanto bisogna vedere. Come ho detto, siamo nel percorso giusto, adesso bisogna andare a prendere il prossimo passo e niente, come ho detto, abbiamo tante cose messe a posto, adesso bisogna trovare quei altri per aggiustarli un po'.
1: E allora, sempre Damiano, che appunto sta studiando per lavorare come match analyst, ci sottolinea una serie di dati, un confronto tra la stagione attuale e quella scorsa, e ci chiede che nonostante insomma sia rimasto quasi invariato il possesso palla, subiamo di più ma creiamo meno, e ci chiede di chi è la responsabilità. Ma io, Damiano, ma non per prendere le parti del mister, che è assolutamente in grado di parlare da solo, però quando viene detto che qualcuno delle responsabilità deve pure assumersele, beh, insomma, non mi sembra che il mister sia mai sfuggito da responsabilità o da quant'altro, anzi mi sembra che la faccia ce l'abbia sempre messa, spesso anche con dichiarazioni un po' scomode che non sono state da tutti. Io mi ricordo ad esempio quando, insomma, parlò anche di fair play nel match contro la Juventus, quindi ecco, io credo che lui le responsabilità se le sappia prendere. Poi appunto è un gioco che si sta sviluppando, quindi sì, probabilmente la Fiorentina crea di meno rispetto all'anno scorso, ma la responsabilità è di tutti questi cambi che si stanno vedendo, è di un modo diverso anche di giocare.
0: Sì, un modo diverso, e tutti i dati dipendono da quali dati sta guardando, se sono i dati che lui come tifoso, come video, come analyst, pensa che siano le cose più importanti, le trova lui i dati. Noi guardiamo i dati per vedere dove cosa è importante nel nostro stile di gioco, cosa è importante nello sviluppo nostro, dove vogliamo arrivare, dove vogliamo essere in certi area. E niente, i dati che abbiamo noi ci dicono una cosa, non è sempre tutta la verità, perché la verità è che abbiamo avuto un paio di risultati che forse dovevamo avere una vittoria o due in più, o forse non dovevamo prendere quel gol e tutto quanto, comunque sono stati lì e niente, vediamo avanti. Io sono molto contento di quello che ci abbiamo messo noi a vedere, quali sono i dati importanti per noi, per vedere il nostro sviluppo.
1: Anche perché comunque poi l'anno scorso non c'eri neppure tu in panchina, quindi credo che anche un raffronto tra due modi differenti di fare vedere il calcio non sia neppure corretto. Ci scrive anche Franci, che grazie mille Franci, ci dice, la nostra super giornalista ti chiede come stai, insomma come ci si sente, sì, dopo un rinnovo anche proprio a livello emotivo.
0: No, è contento, l'ho proprio sentita dal primo giorno che sono arrivato qui, che sia la società, la gente lavorando dentro la società e la gente attorno alla città accolto a me, alla mia famiglia in un modo molto molto amoroso e carino, e ci tengo tanto, voglio tanto, questo lo voglio anche dirlo, lo rido, I will say it again many times, che è molto importante per me portare avanti Fiorentina femminile dove dovrebbe essere, e per questo lavorerò al 100%.
1: E infatti qui Franci ci dice che insomma nella prossima stagione spera di riuscire a vincere un trofeo che è mancato quest'anno, e ci dice però anche di puntare più su ragazze italiane e meno straniere. Questo è un po' il grande dibattito che il calcio italiano, dopo la disfatta della nazionale maschile, sta portando avanti. Però forse per il femminile è un po' diverso, il calcio femminile ha ancora bisogno di qualche influenza in più straniera, perché all'estero, è inutile dirlo, sono più avanti.
0: Sì, sono più avanti in certe cose, in certe no. Credo che abbiamo un movimento che sta andando molto veloce, molto bene. Io credo che anche a me mi piacerebbe avere ancora di più ragazzi, soprattutto che fanno il percorso dal settore giovanile alla prima squadra, perché lo trovo molto bello e molto importante per una società. Ma bisogna anche capire che le calciatrici licenziate in Italia non sono tante. Io credo che in un paese come Svezia abbiamo ancora 3-4 volte più licenziate giocatrici. Siamo 10 milioni, in Italia 60.
1: Ecco, no, questo era un dato che non sapevo.
0: No, quante, credo che più o meno, no? 60 milioni di Italia abitanti, in Svezia 10, e abbiamo ancora sempre tante giocatrici di più licenziate. Licensed, non so come si dice, tesserate.
1: Tesserate, sì. Poi io prometto solennemente a Gregorio che studierò anche un po' di più di inglese, perché ogni volta io l'inglese non sono mai riuscita ad impararlo bene.
0: Devo io che a piacere ancora più parole per poter esprimermi ancora meglio, perché certe cose come queste date o altre domande mi piacerebbe esprimermi ancora meglio in italiano, perché voglio esprimermi in italiano, sono in Italia e mi piacerebbe farlo ancora meglio. Credo di farlo abbastanza bene, ma mi piacerebbe farlo ancora meglio. Ci proverò e imparerò ancora di più. Fino adesso, finché lo farò, dobbiamo avere un po' pazienza anche con il mio italiano,
1: così ecco. Ogni tanto mi esce l'inglese. Dovrà avere pazienza invece con il mio inglese. Mi ha permesso di intervistare Madi Janosi. Senza Gregorio non avrei saputo come fare,
0: perché... No, ma io credo che questa domanda che hanno fatto qui è una domanda molto importante, che dove non soltanto qui nella Fiorentina, ma soprattutto in tutta Italia, con l'aiuto della federazione, con l'aiuto della nazionale che sta facendo bene, sta facendo qualcosa di positivo, bisogna aumentare questo interesse per il calcio femminile. Io credo che è una cosa che io ci tengo molto, e credo che facendolo bene, io credo che creeremo ancora più interesse sul calcio femminile.
1: Ecco, e quindi hai già risposto anche alla domanda che ti faceva Antonio, che ci chiedeva come mai l'attenzione sul mercato fosse stata per così tante calciatrici straniere, ma appunto hai risposto, è vero che c'è anche oggi un problema di, insomma, anche numerico, di quante calciatrici italiane professionistiche ci sono.
0: Ma c'è anche una cosa che voglio anche parlare un piccolo secondo qui, perché noi abbiamo un settore giovanile che sta facendo molto molto bene. Io sono andato a vedere minimo una partita di tutte le squadre, non credo che abbiano mai visto un miss della prima squadra nelle sue partite. Io infatti sono stato minimo una delle sue partite, tutte le squadre. Abbiamo un settore giovanile che sta facendo molto molto bene. Abbiamo un settore giovanile dove ci sono giocatrici che stanno sviluppando e stanno facendo un percorso molto molto bello. Queste giocatrici domani non saranno in prima squadra, ma fra un paio di anni sì, quando il tempo loro arriverà e avranno il livello giusto, saranno. Perché io credo che è importante per una società, è importante per le giocatrici, è importante per il settore giovanile, è importante per tutti gli allenatori, tutti i prof, tutti quelli che lavorano, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo lavorare per questo. nel momento, siamo in un momento dove c'è bisogno di forse portare qualche giocatrice dall'estero, ma lavoreremo sempre per sviluppare anche le giocatrici, quindi che sarebbe una cosa molto bella.
1: E questo infatti è stato sottolineato anche da Mazzoncini ai canali ufficiali del club, proprio commentando il tuo rinnovo, ha poi detto che un aspetto fondamentale che vuole sottolineare è il fil rouge che dall'Academy arriva fino alla prima squadra. Abbiamo inserito due ragazze giovani in rosa e mister Pignone Sarse punta molto allo sviluppo del nostro settore giovanile. Questa è una pietra miliare su cui costruire il futuro, e anche questo è uno dei temi caldi un po' per il calcio italiano in generale, perché infatti si parla tanto di strutture e settori giovanili, insomma, quando viene fatto è giusto premiarlo. E allora Michele, qui ti rispondo io non credo che il mister sappia cosa farà Mazzoncini in futuro, questo andrebbe chiesto direttamente al direttore, che poi insomma è colui che prende le scelte, a maggior ragione per se stessi. So che voi tifosi siete curiosi di sapere cosa vorrà fare l'anno prossimo, però non è il mister che fa il mercato del direttore, il mister però sicuramente consiglierà l'anno prossimo anche gli altri profili e insomma quello, gli aspetti su cui potenziare questa squadra, che per me comunque ha già avuto ottimi risultati.
0: Sì, no, io lavoro molto vicino al direttore e come ho anche sentito qualche domanda prima, la responsabilità non ho nessun problema di prenderla, e infatti preferisco che ce la prendete con me, non con le giocatrici. Io sono qui per sviluppare, per proteggerli e per portare avanti un settore in cui credo molto. Abbiamo una squadra forte, abbiamo un club che ci tiene tanto al settore femminile, abbiamo un direttore generale che ci tiene tanto, una famiglia commisso che ci tiene tanto e abbiamo anche un direttore sportivo che ci tiene tanto. Io non vedo tutti questi problemi, io vedo le cose belle che possiamo fare e sono molto sicuro che le riusciremo a fare.
1: Tra l'altro, ecco, hai parlato di giocatrici, io mi prendo un piccolissimo spazio per fare gli auguri a un'amica di questa trasmissione dell'altra metà della Viola. Oggi è il compleanno di Giorgia Bettineschi, quindi le facciamo anche da questi microfoni tantissimi auguri, poi avrà tempo di festeggiare Giorgia con calma, ora siamo tutti concentrati sulla partita. Torno dai tifosi, mister Jacopo ti fa addirittura tre domande. Quindi vado un attimo con ordine e ti chiedo intanto cosa hai imparato dal campionato italiano.
0: Che ci sono tante squadre che hanno migliorato quest'anno, tante squadre, si vede che il campionato sta alzando il livello, anche per il fatto che sono arrivate giocatrici dall'estero, come le sono date opportunità alle giocatrici italiane anche più giovani. Io credo che è un campionato tatticamente forte e niente, son parecchie squadre che sono forti in questo campionato.
1: Sì, il livello si è oggettivamente alzato anche rispetto agli scorsi anni, questo secondo me in modo anche piuttosto netto. E sempre Jacopo ti chiede quanto sei deluso dai risultati a 4 gare dalla fine, dopo i proclami di quest'estate della società che credeva di lottare per il titolo, ma Jacopo, però insomma, crederci era giusto, insomma penso che le potenzialità ci fossero, e ti chiede poi cosa ha funzionato e cosa no in questa stagione.
0: Ma io ci credo sempre, ci ho creduto dal primo giorno e ci crederò sempre continuando a fare questo lavoro. Sì che ci sono risultati dove dovevamo avere un altro risultato, un risultato positivo, e dopo ci sono state altre dove abbiamo avuto un po' più fortuna. Alla tutta vedremo dopo queste ultime 4 partite dove siamo e cosa bisogna per forza migliorare. L'ultima domanda è cosa è andato bene,
1: sì,
0: e cosa no. Io credo più che altro è tutti i cambiamenti, una metodologia nuova, giocatrici nuove, staff nuovo, sono tante cose che sono nuove. Con tutto questo, ancora una volta, non sto cercando scuse, niente. Io credo che abbiamo fatto un ottimo campionato fino a Natale, abbiamo avuto un mese di gennaio un po' più difficile e dopo stiamo a riprendere. E abbiamo avuto qualche risultato di troppo negativo e niente, adesso siamo qui, bisogna finire questa stagione al meglio possibile.
1: Ecco, tra l'altro, insomma, si tornerà in campo dopo la sosta che è arrivata in un momento secondo me non proprio idoneo, però su questo voi non ci potete far niente. Tornerà quindi in campo la Serie A femminile con la 19ª giornata, che prenderà il via sabato 25 aprile alle ore 12:30 con Lazio Sassuolo e con Juventus Roma, insomma uno scontro al vertice. Ma sempre alle 12:30 di sabato 25 aprile ci sarà anche Como Women Parma, mentre alle ore 15 si giocherà Milan Napoli Women e alle ore 18 Genoa Inter. Chiuderete poi voi il turno sabato 26 aprile alle ore 18 con nella sfida, insomma, di Narni contro la Ternana, una sfida che si preannuncia secondo me ostica anche proprio per il terreno di gioco che troverete in Umbria, un terreno di gioco insomma da tanti definito non semplicissimo.
0: Sì, forse non semplicissimo, ma è così per tutti, no? Noi andiamo lì e sicuramente avranno, e credo che tutte le squadre avranno qualcosa in favore quando si gioca in casa. Una partita dove anche loro ci tengono tanto i punti, che hanno bisogno di punti, e noi dobbiamo andare a, come ho detto, tutta la stagione, e so che non sempre è quello che volete sentire, ma bisogna capire che noi andiamo a fare la nostra partita, il nostro stile di gioco e continuare a cercare il nostro sviluppo.
1: Mister, qui ti chiedono nuovamente come mai con te le italiane giocano poco o addirittura per niente. Però sul per niente, Stefania, dai, no, non è per niente.
0: È interessante questo come si vede, perché io credo che abbiamo avuto anche molte giovani giocando anche italiano, non italiane. Per me, e lo dico veramente forte questo, non una squadra, è una giocatrice che si merita di giocare, che è lì a competere per il suo posto, si merita di giocare, giocherà, sia giovane, di esperienza, di non esperienza, di straniero, non straniera, italiano, non italiana, e tutto questo per me è un gioco. Quello che io penso sia la squadra migliore per vincere una partita determinata, una partita come questa di domenica, fino a che inizia fino a sabato dopo l'allenamento hai la possibilità. All'ultimo minuto dell'allenamento hai la possibilità di
1: valutare
0: effect la tua posizione come giocatrice.
1: E quindi Stefania, questo no, ma infatti ci sono calciatrici italiane che giocano. Ci scrive anche Giovanni che ti chiede cosa secondo te manca per colmare il gap con le prime e più che altro se puoi anticipare qualcosa circa gli obiettivi della prossima stagione, ma questo insomma più o meno lo hai già detto, no, però ecco sì. Qui la domanda è stata proprio specifica.
0: Prima di tutto, per la prossima stagione è difficile parlare, perché io parlo sempre della prossima partita, ci mancano ancora 4 di questa stagione, iniziamo con questa di domenica. Quello che ci è mancato, se posso dire una cosa che ci è mancato, è la consistency, non so come, di avere un livello più equilibrato durante tutta la stagione, che non abbiamo avuto partite di livello altissimo e dopo abbiamo avuto qualche partita o periodi nelle partite dove il calo è stato troppo, troppo grande. Questo ci è mancato un po' quest'anno.
1: Ecco, intanto Jacopo invece ti dice che uno dei grandi meriti che hai è quello di aver dato fiducia a Lombardi e Cherubini, nonostante siano due ragazze giovanissime, però evidentemente se la sono meritata per quello che ti hanno fatto vedere in campo.
0: Sì, se la meritano loro, lo dico sempre, io ho una fortuna di essere mister e tutte queste ragazze, tutte queste giocatrici che ogni giorno fanno un grande lavoro. Si parla molto di Lomba e Maya, ma c'è anche Tomassoni, ci sono anche altre del settore giovanile che stanno lì e facendo bene. Abbiamo tante con un po' più di esperienza che stanno facendo molto bene, tutte le giocatrici lì ogni giorno a lavorare in un modo molto molto giusto e professionale, e questo ci porterà a fare delle cose buone.
1: E ci scrive anche Lorenzo, lui attacca un po' il lavoro della dirigenza femminile della Fiorentina, ma io credo che il calcio italiano non vada male perché per i motivi che tu dici. Io credo che il calcio italiano vada male perché da dopo l'ultimo mondiale vinto si è nascosto troppo la polvere sotto il tappeto e non siamo mai andati al passo con il calcio che stava cambiando, siamo voluti rimanere ancorati a certi sistemi ormai non più consoni a quello che è stato lo sviluppo del mondo. Il mondo è andato avanti, il calcio italiano è rimasto lì arroccato sulle sue posizioni perché ci sentivamo belli, biondi e con gli occhi azzurri, ma non è stato così e io credo che i problemi nascano davvero molto a monte, non si può puntare il dito solo sulle società, ma ci dovevano essere delle prese di coscienza in federazione già molto prima, perché poi il calcio italiano va male, ripeto, per un discorso molto più generale, non è un discorso legato ai club, mi permetto di risponderti io su questo. Vado invece da Franci, sono tantissimi messaggi mister che ci stanno scrivendo. Franci che ci dice che sarà presente anche a Terni, anche lui vuol farti i complimenti per tutte le giovani che hai lanciato nel corso di questa stagione. E ci scrive Jacopo che ci dice: il Napoli quest'anno ha fatto per ora 29 punti, quanti ne aveva fatti sommando i due anni precedenti. Questa crescita deve far riflettere, ma io credo sia cresciuto molto anche il Como Women rispetto all'anno passato, è cresciuta la Lazio, sono tante le squadre che sono cresciute, è cresciuta anche la Fiorentina stessa, perché probabilmente anche le altre squadre hanno capito che serve quello che dicevamo prima, un progetto di medio lungo termine per poter far bene.
0: Sì, certo, io sono completamente d'accordo che bisogna sapere dove si vuole arrivare e come si vuole arrivare lì, e dando importanza anche al settore giovanile ancora una volta. Io credo che è molto importante sempre che siano a livello, e in questo caso voglio ringraziare ancora una volta il lavoro che stanno facendo tutti nel settore giovanile.
1: E allora Damiano ci dice che secondo lui anche Baccaro dovrebbe avere la sua opportunità, è un'ottima centravanti.
0: Sta facendo molto bene, non tanto tempo fa ha fatto un periodo con noi anche lei. Sono tante le giocatrici che si stanno allenando con noi in rotazione, per quello è anche trovare il momento giusto per tutte, vedremo. Io non prometto mai niente dalla giocatrice di guadagnarsi l'opportunità.
1: Ma hai detto anche un'altra cosa secondo me molto interessante e importante, il trovare il momento giusto, perché troppo spesso alle volte, questo accade anche nel calcio maschile, si lanciano i giovani così senza però averli prima strutturati e poi così si rischia di rovinarli invece che fare il loro bene, quindi magari è meglio aspettare un altro po' però avere la calciatrice o il calciatore formato.
0: Sì, per quello dico, hanno fatto un ottimo lavoro nel settore giovanile, dopo bisogna capire che c'è ancora molto lavoro da fare strutturali. Molti pensano che sia la parte fisica, ma c'è anche la parte tattica, tecnica, la parte psicologica che, con cui lavoriamo molto nella Fiorentina, e sono tanti aspetti che devono stare sviluppando insieme, sia per la giovane che per la più con esperienza. È un lavoro grande, non è soltanto domani facciamo questo e buttiamo tutti questi dentro. Non funziona così.
1: È il progetto di cui si diceva, il progetto, l'avere tempo, il sapere aspettare. Allora Franci, ora io la farò la domanda al mister, ma tanto sai già qual è la mia risposta e la mia considerazione, perché la Fiorentina ha ancora due partite in casa e non pensare di cavartela solo con le calciatrici, perché anche il mister merita la merenda, perché Franci porta la merenda nel post gara a alcune calciatrici, insomma alle ragazze che sono state ospiti qui. Franci, insomma, gli ha portato il panino con il lampredotto, che è un prodotto tipico di Firenze. Lo hai assaggiato?
0: Come no? Ho assaggiato tutto quello che si può per cercare di trovare tutto quello di Firenze, di quello che ci, quello che vive la gente qui, perché voglio essere il più vicino possibile, voglio sentirmi il più vicino possibile uno da qui.
1: E allora, scusatemi, ci scrive anche Jacopo che ci dice, che mi rimprovera un po', è dal quinquennio di Cincotta che ogni due anni parlano di nuovo percorso, speriamo ora sia il triennio giusto, non è vero che vogliamo tutto e subito, quello era un discorso generale Jacopo, è un po' la mentalità che abbiamo qui in Italia, l'ultimo trofeo risale al 2018, noi vogliamo non vincere, che è difficile, ma almeno competere punto a punto e non rimanere a distanze siderali dalla vetta. Però se ci hai sentito all'inizio, insomma, Birindelli, Alessandro Birindelli, che vabbè, colori bianconeri anche ora, che allena la Pianese, insomma, ha parlato di percorsi abbastanza lunghi. E diamogli fiducia, diamogli tempo, perché anche il continuare a vedere troppo nel passato poi porta a distrarsi dal presente. È iniziato un nuovo corso quest'anno, io credo che il tassello che la Fiorentina femminile ha messo oggi con un po' di margine rispetto al termine del campionato sia stato importante, e mi riferisco appunto al tuo rinnovo mister, quindi aspettiamo e vediamo quello che sarà. Ci dice Damiano che vuole avere fiducia e sperare di tornare nelle posizioni che la Fiorentina merita, che è poi quello che insomma hai detto sinora tu, ecco, anche perché poi alla fine mister è vero che serve tempo e tutto, però io poi credo che tutti giochino sempre per fare al meglio delle proprie possibilità.
0: No, mi fa piacere che siamo d'accordo su questo punto, ma come le dico alle ragazze, anche alle giocatrici, non saremo sempre d'accordo su tutto, ma io vi sento, vi ascolto quello che state a dire, e dopo i miei pensieri, il mio modo di lavorare, io credo molto in quello e credo che ci porterà a fare delle belle cose.
1: Ecco, e questo è già comunque un obiettivo per il futuro, però noi lo ripetiamo tempo al tempo. Intanto c'è stato questo rinnovo, tra l'altro neppure annuale, ma appunto biennale, perché poi la tua nuova scadenza di contratto è al 2028, quindi insomma anche questo secondo me è sinonimo di voler fare bene. Poi Jacopo ci dice fiducia a prescindere sempre per chi veste i colori viola, però guardiamoci intorno e facciamo tesoro degli errori. E io questo credo che però insomma sia stato fatto. Poi non importa secondo me sempre dire tutto, alle volte si può far tesoro anche degli errori tenendo solo per sé, insomma.
0: No,
1: non vuol dire che se non si parla non si vedono le cose,
0: no,
1: quindi
0: no, sicuramente
1: su questo almeno io credo che insomma ci siano poi anche delle cose da tenere fuori da ogni microfono, lo dico contro il mio interesse, però può ecco darsi, mettendosi,
0: ma io le posso dire anche questo, io sono la persona più critica con me stesso. Io ogni giorno cerco di trovare cosa posso fare in più, di lavorare al 100% e lavorare per il bene della Fiorentina. Non vi dovete preoccupare, lo farò sempre.
1: E questo si vede che sei molto autocritico, è una cosa che traspare. Forse un pochino meno ogni tanto, dai.
0: Forse, no, ogni non tanto. So se riesco.
1: Ecco, questa non è una promessa che ci puoi fare di essere meno. Vabbè, ci ho provato, però ti capisco, perché in realtà su questo siamo molto simili, anche se poi appunto sempre magari ripensare solo a cosa si è sbagliato, non va bene. Allora ci scrive Franci, perché tra l'altro purtroppo siamo verso la chiusura di questa trasmissione. Ecco, Franci ci dice: buonasera Claudio e mister, comunque fai un appello per far durare di più questa meravigliosa trasmissione. Io Franci ti regalo di cuore e mi applicherò anch'io per farla durare un po' di più, perché poi l'ora insieme vola e qui si fa presto. E allora qui ci dice Jacopo: interagisci un po' di più con noi tifosi, un sorriso, un saluto, una stretta di mano, noi ci siamo sempre.
0: Sì, io nessun problema, io vi dico una cosa che anche io penso ogni tanto. Ho preso una scelta, per esempio, subito dopo una partita io vado subito dentro il spogliatoio, perché se devo stare fuori sarei stato fuori per proteggere le giocatrici un po'. Invece se abbiamo un risultato positivo le voglio dare il momento alle giocatrici. Io non vivo per stare lì e devo avere tutta l'attenzione io, no, le giocatrici scendono in campo e devono avere loro tutto quello che se le può dare e apprezzare il lavoro che stanno facendo. Non è da me di stare lì a prendere questa apprezzione, insomma.
1: Sì, insomma, prendere l'affetto e i complimenti,
0: sì, no.
1: Rubare la scena, diciamo.
0: Dopo
1: così.
0: Ci sono sempre per parlare tutto quanto, sempre che si faccia con rispetto, io vi rispetterò sempre, vi parlerò, vi ascolterò sempre e cercherò anche di darle un sorriso, non so se state vedendo adesso ma lo cercherò di fare, certo. Grazie per quello, è anche un modo di dirmi cosa devo migliorare io, no?
1: Ecco, su questo comunque consolati, a me brontola sempre mia nonna, perché mi dice sempre che in televisione sono troppo seria, mi fa mamma mia ogni tanto un sorriso, mia nonna. Però in realtà, insomma, ecco, da piccola a me mi avevano soprannominata Bronzo, che è una parola italiana quando si dice che uno non sorride mai, e ero soprannominata Bronzo, quindi ora però insomma dai, ridiamo, anche perché poi comunque questa trasmissione deve portare anche leggerezza,
0: sì,
1: non
0: no.
1: Solo cose serie. E allora
0: come no.
1: Franci ci dice: ultimo messaggio, lunedì. Sì, si può leggere, Greg? Posso leggere? È pubblico. Va bene, andiamo sui social, guardiamo molto molto i social delle ragazze. Iniziate a studiare un po' i social delle ragazze e capirete dove dovremo andare tutti lunedì. Poi insomma credo che anche il mister lo sappia.
0: No. Io non seguo nessuna delle giocatrici.
1: No, allora però ora ti pronto, io devi essere anche più social. No, ma poi te lo sta dicendo una che in realtà ha smesso di esserlo,
0: okay.
1: Quindi ecco, era un po' insomma,
0: sì,
1: giusto,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: per fare i moderni, per fare i ragazzi ancora più giovani di quello che in realtà già siamo.
0: Una generazione forse che non lo fa più, anche
1: no,
0: io.
1: No, diciamo che ogni tanto è bello anche
0: forse
1: tenere un po' di privato.
0: Sì.
1: Direi di sì, però insomma, ripeto, andate a vedere i social, tra l'altro, di una delle ragazze che è stata recentemente ospite e si vedrà tutto, però no, non potevamo essere brontolate né io né lei da Gregorio, quindi... Anche perché ragazzi, io Gregorio poi devo convincerlo a venire una volta di qua, perché è giusto, come diceva il mister, no? È giusto dare merito, ci consente di fare tante cose, non devo essere solo io a prendermi la scena, quindi è giusto che prima o poi vediate anche Gregorio, che ora vabbè sta facendo finta di niente, ma di sicuro la trasmissione andrà un altro po' avanti, quindi mister, dobbiamo lavorare anche su questo. Tu al campo lavora sotto traccia anche per convincere Gregorio a fare una comparsata in silenzio, però a venire di qua dal vetro.
0: No, guarda, lo vedo convinto e credo che lo vedo più spesso a lui che a te, che devo stare un po' più vicino a Greg in questo
1: niente. Beh, no, ha fatto finta di niente Gregorio, vabbè, però insomma al Viola Park lì Gregorio lo trovate sempre. sempre lei, Greg, soprattutto nei giorni di partita lo trovate a correre da una parte all'altra, e anzi tornerò anch'io prima della fine della stagione. Purtroppo per la prossima in casa, il 2 maggio sarò proprio in redazione, quindi non potrò essere al Viola Park, però per l'ultima ci sarò, per la gara con la Lazio, che secondo me sarà anche una bella partita, ci sarò. Non te ne faccio parlare perché insomma è ancora troppo lontana, intanto c'è la Ternana,
0: c'è anche un allenamento domani,
1: ecco. Oltre alla Ternana, quindi insomma per la Lazio ci sarà tempo, ma sono scoccate ahimè le ore 20:46, quindi mister, io purtroppo ti devo già congedare perché siamo arrivati al termine della trasmissione, però davvero con te abbiamo iniziato questa trasmissione perché sei stato il primo ospite dell'altra metà della Viola a novembre, quindi insomma già qualche mese fa, ed è stato davvero bello ritrovarti qui oggi in questo giorno comunque molto importante per te.
0: Grazie per avermi qui e grazie a tutte e grazie per le domande. Niente.
1: Grazie mille davvero, e davvero un super ringraziamento, a parte gli scherzi lo prendo in giro perché ormai lo posso fare, però davvero il lavoro che fa Gregorio è qualcosa di straordinario. Questo ora non lo dico perché Gregorio è lì, ma anzi, ecco, la mia vita sarebbe più semplice se tutti lavorassero come Gregorio, sarebbe davvero molto molto più semplice, e oggi mi ha fatto davvero un bellissimo regalo perché è stato un piacere doppio se non quadruplo, io vado oltre il 2028, avere qui mister Pignone Sarsi. È stato davvero un piacere anche ricevere tantissimi messaggi, è stato davvero bello, mi riempite sempre il cuore di gioia, e anzi io ne approfitto anche per ringraziare Jacopo che nell'ultima gara casalinga alla quale ho partecipato mi ha dato anche il calendario che fa lui, un calendario dedicato alla Fiorentina femminile, mi ha davvero fatto tanto tanto piacere, e davvero il vostro affetto è molto bello da ricevere anche per me. E vi ricordo che l'appuntamento con noi dell'altra metà della Viola stavolta è per giovedì prossimo, e se non sbaglio sì, è il 30 marzo, il 30 aprile, io tornavo indietro mister, ma io ho un fuso orario tutto mio, quindi noi ci vediamo giovedì prossimo con l'altra metà della Viola, ma ovviamente rimanete sintonizzati su Radio Firenze Viola perché ci saranno tantissime trasmissioni che vi accompagneranno nel corso delle giornate. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ancora a Gregorio e grazie mille ancora a te mister.
0: Grazie a voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ogni una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Che incubo il trasloco!
7: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
6: Ma è fantastico!
7: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
8: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ah, ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
12: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Radio Firenze Viola.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
13: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
14: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%, e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
13: Politica, basta bugie, basta propaganda. L'ho detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
14: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
13: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
14: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
17: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
18: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
19: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
18: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
19: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
21: Siamo tutto questo.
19: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
18: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
22: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
23: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
24: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
23: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
24: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
25: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
24: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
19: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
26: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola della TV 38. Parleremo di mercato ovviamente e ci concentreremo in particolare sull'attacco. Abbiamo titolato Fiorentina Rebus Attacco, naturalmente è una delle tante questioni aperte per quel che riguarda i Viola. Ne parleremo con Pietro Lazzarini.
1: Ciao, ciao
0: Pietro.
1: Ciao, buonasera.
0: Dicevo che è una delle tante questioni su cui si discute, ma in questo momento del resto la Fiorentina è quasi una pagina bianca, non ci sono certezze assolute.
1: Beh, su che cos'è che non si discute per questa squadra? Cioè, è una squadra che deve essere, non dico ricostruita, perché non ci sarà secondo me margine per ricostruirla da capo come qualcuno vorrebbe, ma sicuramente ci aspettiamo tanto in tutti i ruoli. Addirittura la porta sembrava, no, uno di quei ruoli in cui non si doveva mettere mano, e invece probabilmente verrà messa mano anche alla porta di De Gea, e vedremo in che modo. Poi è chiaro, la difesa, il centrocampo in queste ore se ne sta discutendo molto, sia in entrata che in uscita, e poi l'attacco, un attacco che va ricostruito soprattutto perché l'estate scorsa fu smantellata, diciamo, quella che era l'idea degli esterni offensivi, e quindi da Congrosso invece che gioca con gli esterni d'attacco vorrà dire che dovrà la Fiorentina fare diversi acquisti in quel settore di campo. Poi c'è il discorso relativo a Ken, che è un po' il tema di questa trasmissione, sì. E Ken è chiaramente un interrogativo milionario che la Fiorentina dovrà riuscire a risolvere, e soprattutto, se non dovesse riuscire a risolverlo trattenendo il giocatore, anche a trovando una sostituzione poi nel corso del mercato.
0: Per quanto riguarda Ken è una vicenda che sicuramente sarà stata discussa nel corso del confronto che c'è stato in questi giorni e che va avanti negli Stati Uniti tra il duo Ferrari Paratici e la proprietà, il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine. A proposito di Ken, abbiamo preparato anche questa grafica perché Ken, da quel che si è potuto capire, ha aperto alla possibilità di rimanere alla Fiorentina, e adesso comunque il futuro è ancora da definire. La palla passa proprio ai dirigenti della Fiorentina. La Fiorentina può valutare di trattare il prezzo, c'è una clausola valida dal 1 al 15 luglio, pari a 62 milioni di euro. La Fiorentina, dovessero arrivare delle offerte, le valuterà, anche dovessero essere di un prezzo inferiore, anche perché penso in questo momento è davvero impensabile che una società si presenti e bussi alla porta della Fiorentina proponendo 62 milioni di euro. Il mondiale può influenzare il suo destino, nel senso che magari potrebbero esserci delle necessità che potrebbero presentarsi per alcune squadre, magari possono esserci dei problemi fisici per alcuni calciatori durante il mondiale, insomma può aprirsi una possibilità per qualche big che potrebbe pensare a Ken. Cosa ne pensi, Pietro?
1: Ma intanto penso che sia curioso come a Firenze ormai si cerchi sempre di vendere quelli che sono anche i migliori, cioè anche come piazza siamo spinti spesso e volentieri anche per fare calcoli da ragionieri a cedere i giocatori che poi sono quelli chiaramente più onerosi per quanto riguarda, ma ovviamente anche i più forti. Beh, detto questo, poi l'apertura che arriva, insomma, da fonti autorevoli come Sky Sport, legata al procuratore che è pronta a incontrare la Fiorentina per sapere se la Fiorentina vuole trattenere Ken, mi ricorda un po' quello che era il senso del Prandelli dica che non va alla Juve, solo che in questo caso diciamo si sono un po' rovesciate le parti, no? L'entourage del giocatore secondo me ha anticipato le mosse potenziali della Fiorentina. È una partita a scacchi, io non credo assolutamente che siano così pronti a restare in viola per quanto riguarda appunto anche l'entourage di Ken. È chiaro che Ken è consapevole, o quantomeno sono consapevoli gli agenti che ne curano gli interessi, che dopo un anno come questo pensare che possa arrivare l'offerta del Liverpool, del Real Madrid o del Bayern Monaco è impensabile, no? È un'utopia. Quindi l'idea magari di restare alla Fiorentina è perché si aspettano probabilmente un'estate complicata da un punto di vista delle offerte. Se arriveranno, io credo che non batteranno ciglio per accettarle, offerte chiaramente che gratificheranno anche la Fiorentina, quindi superiore almeno ai 40 milioni di euro. Viceversa, la Fiorentina dovrà trovare il modo non solo di rialimentare questo matrimonio, ma di rifar nascere un feeling con la piazza che è un po' andato perduto nel corso di quest'anno, e le assenze eccetera che Ken, per problemi fisici e non solo, ha portato in dote.
0: Tra poco iniziamo a sentire i messaggi vocali che stanno arrivando al 348

0: perché abbiamo detto spesso che quest'anno la Fiorentina ha puntato troppo su giocatori che provenivano da squadre inferiori, da squadre che hanno lottato per non retrocedere, e quindi insomma il livello probabilmente con Pellegrino, che ha sì tanti margini di miglioramento, non so fino a che punto potrebbe salire.
1: Intanto che ha ampi margini di miglioramento lo diciamo noi con una speranza, sì, perché non è che c'è scritto sul cartellino che migliorerà chissà quanto. Poi io francamente, avendo Piccoli in squadra, pagato 25 milioni, voglio capire la Fiorentina come potrebbe imporre allo stesso Piccoli l'idea che Pellegrino debba fare il titolare al suo posto. Comunque ci giocherebbero probabilmente alla pari il posto, ma io tra i due, tra l'altro anche per una questione di esperienza e di gol, propendo per Piccoli, perché poi sono entrambi 2001, credo, quindi sì, non c'è nemmeno una differenza anagrafica che faccia propendere verso Pellegrino e verso la sua futuribilità. Quindi francamente trovo che certo si possa intravedere qualcosa di positivo in Pellegrino, però se devo immaginarmi un Ken che lascia la Fiorentina, se fosse davvero Pellegrino il sostituto o quantomeno l'attaccante preso per completare l'attacco, credo che insomma,
0: saremo nel campo delle scommesse.
1: L'idea dell'ambizione o quantomeno di non pensare in piccolo mi tornerebbe un pochino a gola, ecco.
0: Assolutamente. C'è Mario che ci invia un messaggio sempre a questo proposito in riferimento all'attacco. Cosa ne pensate? Ci chiede se al posto dei Pellegrini, 9 gol in 37 partite con il Parma, arrivasse Lucca. Vi piacerebbe rivalutare la o no? Insomma, anche in questo caso sarebbe un bel rischio, ecco, puntare su Lucca.
1: Lucca a me piaceva tanto, e in precedenza pensavo che sarebbe diventato un attaccante importante, probabilmente non è stato aiutato da chi diciamo viveva intorno a lui a livello sportivo e soprattutto non si è aiutato nemmeno da solo nel momento in cui probabilmente ha creduto di essere migliore di quello che poi era effettivamente in campo. Se ti ricorderai, Mancini sembrava quasi lo volesse portare da ragazzino a punta della nazionale, sì, e quindi sì, oppure si sia un po' perso per strada. Sicuramente è stato in questo momento un granchio per il Napoli il fatto di averlo acquistato per quelle cifre, però ecco, se si parla di futuribilità, se si parla di intravedere un qualcosa che potrebbe ritornare ad essere un giocatore di un certo livello, quantomeno che possa esplodere nel prossimo futuro, penso che sia meglio pensare a Lucca che a Pellegrino. Detto ciò, sì, entrambi effettivamente non sarebbero certezze.
0: Sì, insomma, per quanto riguarda Lucca, credo che debba trovare più che altro un allenatore, una squadra che ci credono fortemente in lui, però non so se la Fiorentina possa essere la destinazione giusta, perché magari insomma, qui a Firenze c'è bisogno di garanzie, c'è bisogno di certezze, magari lui deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, e allora a quel punto potrebbe essere preferibile per lui una squadra di medio calibro, una squadra di metà classifica che non gli metta troppa pressione addosso, ecco.
1: Certo, il destino di Lucca è curioso, nel senso che penso che lui debba veramente trovare una piazza pronta a sposarne le qualità e anche ad avere la pazienza di rilanciarlo. Non so dopo l'anno che ha passato la Fiorentina se Firenze può essere una piazza di questo tipo. Certo, Firenze si innamora degli attaccanti nel momento in cui vede che l'attaccante, oltre a segnare, riesce a dare qualcosa, diciamo, per farti emozionare. Lucca credo che forse non sarebbe la miglior scelta possibile. Certo è che tutto dipenderà anche dai conti della Fiorentina, cioè intanto a quanto andrebbe via Ken e quanto verrebbe speso per sostituirlo. Io penso che di attaccanti in giro per il mondo ce ne siano tanti e da paratici mi aspetto anche qualcosa di diverso fondamentalmente, visto proprio che hai Piccoli, che è un attaccante che la Serie A la conosce benissimo, che deve rivalutarsi e che probabilmente in caso di cessione di Ken resterà alla Fiorentina. Forse se devo proprio fare una scommessa, magari potrei pensare a qualcosa che è proveniente dall'estero.
0: Comunque su Pellegrino c'è un altro messaggio da parte del nostro amico da casa che dice che questo giocatore è fortissimo, aggrezzissimo, ancora martoriato da un anno di questa bolla in cui ha dovuto fare il mulo da Soma, strusciandone poche in una squadra propositiva, può esplodere.
1: Beh, comunque è una valutazione che si può fare. Il problema è che uno la può pensare così o uno può pensare che
0: magari con un altro
1: questo
0: allenatore più votato all'attacco rispetto a questa che ha proposto un gioco più che altro speculativo. Poi comunque
1: sì, ragazzi, non è che Pinamonti ha segnato 60 gol,
0: no.
1: Cioè, nel senso, intendiamoci, io Pellegrino non è un giocatore che non mi piace. Credo che tutti noi abbiamo anche un po' l'ambizione di conoscere anche qualcosa di nuovo. Cioè, quando la Fiorentina prese Kalinic, che ovviamente lì per lì sembrava un attaccante normalissimo, però

0: Kalinić nel suo prime Viola fece la differenza. Ecco, io da Paratici mi aspetto magari anche in quel ruolo, ripeto, coperto in caso di permanenza di Piccoli da un giocatore che comunque con l'Italia ha a che fare da tanti anni e che potrebbe essere in qualche modo messo a paragone di Pinamonti, di vedere qualcosa che arriva da altrove, ecco.
1: Andiamo dunque adesso a sentire un po' di messaggi vocali a 348-753-933.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Io penso che De Gea bisognerebbe tenerlo almeno ancora un anno per vedere come funziona la situazione. Naturalmente la squadra sarà da non rifondare, sarà da modificare. Poi che problemi c'hanno tutti quelli che insistono con Vanoli? Vanoli, grazie per ciò che ha fatto, ma Vanoli non è per rilanciare una Fiorentina nelle zone alte, se vogliamo rilanciarle. Guardiamo cosa fa Grosso, è un emergente. Ragazzi, basta con Vanoli, cioè in senso, cioè è come la soffa di sali, ora Vanoli. Poi un'altra cosa, è incominciato il mondiale della dittatura, perché questo nella storia del mondiale è il mondiale più dittatoriale di tutti. Ciao.
3: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Ma su Facebook ho letto di Costantino Nicoletti che la Fiorentina la vuole comprare, quello ex del Tottenham, ma sono veri, sono chiacchiere? Boh.
4: Buonasera, a parte avevo altre volte segnalato secondo me che sarebbe meglio togliere questi messaggi, servono tanto esclusivamente ad alimentare polemiche e basta, tanto poi non va bene ma nessuno, non va bene quello, non va bene quell'altro, e poi chiedersi Desisti, chi aveva allenato prima, Mancini, chi aveva allenato prima, e Montella, chi aveva allenato prima. Cioè, qui mi sembra che per Grosso si faccia tutta questa storia, ma grazie
1: a questi messaggi vocali. Rispondiamo un po' a tutti i nostri amici da casa per quanto riguarda quest'ultimo messaggio. In effetti De Sisti, quando fu chiamata alla guida della Fiorentina, era un esordiente assoluto, non aveva mai allenato, si era appena diplomato al Supercorso di Coverciano e Tito Corsi decise di affidargli la panchina e fu una grande scelta, perché la Fiorentina inanellò una serie di 16 risultati utili consecutivi, arrivando al quinto posto, sfiorando anche l'ingresso in Europa, e poi l'anno successivo ci ricordiamo tutti quello che successe con lo scudetto mancato per un soffio, rubato alla Juventus. Mancini arrivò tra le polemiche generali perché non aveva il patentino, comunque guidò la Fiorentina alla conquista della Coppa Italia, e Montella aveva guidato il Catania nella stagione precedente e prima ancora per metà campionato la Roma. Questo per dire che comunque Grosso, rispetto a questi allenatori, ha più esperienza, speriamo che possa farla valere sul campo e soprattutto speriamo che possa partire bene, perché la partenza sarà fondamentale per trovare un po' di entusiasmo, per trovare un clima positivo, visto tutto questo scetticismo che c'è intorno a lui.
0: Detto che appunto la denominazione emergente non può essere utilizzata secondo me per Fabio Grosso, perché ha già portato a termine due promozioni della Serie B, ha allenato, ormai allena da tanti anni, e chiaro, non è un allenatore anziano, questo è evidente, non è nemmeno un allenatore che ha avuto tante possibilità di confrontarsi con una piazza come quella di Firenze, perché se mettiamo a confronto Firenze per esempio con Lione, a Lione è andato tutto male, non per colpa sua, perché in quel momento il Lione era una polveriera, però effettivamente non riuscì a mettere la sua mano in una squadra così blasonata come era appunto il Lione. Però detto ciò, io penso che adesso Grosso è l'allenatore della Fiorentina, è inutile guardare al recente passato, non cambierà l'allenatore, l'allenatore è stato scelto e quindi dobbiamo anche capire quello che sarà il materiale umano che avrà a disposizione, perché le fortune degli allenatori sono le squadre forti, e quindi intanto che gli costruiscano intorno una squadra forte e poi si starà a vedere anche se Grosso è d'accordo oppure no. Io penso che sia un allenatore che può dire la sua, e soprattutto che il connubio che sta nascendo, che è nato in passato già con Paratici, sia di fatto l'unica grande cosa a cui dobbiamo aggrapparci per pensare che insieme possano costruire una squadra coerente che possa portare anche un discreto gioco al Franchi.
1: Vogliamo anche fare il punto della situazione su queste voci di una Fiorentina in vendita, ce l'ha chiesto il nostro amico che abbiamo sentito attraverso il messaggio vocale. Tu hai lavorato proprio su questa voce, quindi cosa puoi dire?
0: No, intanto quando ci sono delle voci, tra l'altro ieri una voce è rimbalzata tanto anche nelle redazioni sportive, quindi non è solo stata una voce da chiacchiera da bar, ecco, e quindi per privo stamattina tutta la redazione si è messa a lavorare per capire effettivamente che cosa stava accadendo intorno a Levi, che è appunto l'ex presidente del Tottenham, che tra l'altro negli ultimi giorni ha anche ceduto una parte consistente delle ultime quote che aveva del club, credo gli sia rimasto circa il 5% del Tottenham, quindi comunque ha avuto la possibilità anche di monetizzare quella che è stata la sua proprietà per quanto riguarda la squadra londinese. Io francamente, anche confrontandomi con fonti veramente di alto livello intorno al mondo proprio di Levi, non ho trovato conferme, zero conferme della trattativa potenzialmente in corso tra il commisso e questo imprenditore inglese, quindi francamente ad oggi tenderei a escludere che il viaggio di Paratici e Ferrari abbia coinvolto anche una terza parte oltre alla Fiorentina per parlare di una trattativa in corso appunto per la cessione del club.
1: De Gea, altro messaggio di un nostro amico ascoltatore, un nostro amico telespettatore, diceva meglio trattenerlo per un altro anno, però la domanda è: dovesse rimanere Ken, sarà necessaria, sarà obbligatoria la partenza di un big, e quindi potrebbe essere il caso di De Gea che potrebbe lasciare la Fiorentina anche in virtù di questo ingaggio pesante che lui ha?
0: Ma è necessaria da un punto di vista economico, capisco che sia una parola utilizzabile visto quello che è i conti di una Fiorentina che aveva il settimo monte ingaggi e che ha avuto dei risultati, come sappiamo, non certo positivi. Francamente io penso che qualche giocatore di quelli che hanno contratti da più di 1,5 milioni, addirittura più di 2 milioni, partirà. Ricordiamoci che c'è anche Gudmundsson, che francamente mi sembra essere un po' fuori dal progetto e quindi comunque in vendita. Oltre a Ken c'è Dodò, sì, altro giocatore comunque in odore d'uscita. Gosens, abbiamo raccontato nelle scorse ore, che vorrebbe restare alla Fiorentina ma che la Fiorentina è pronta ad ascoltare delle offerte. Dipenderà tanto dal mercato, ci aspettiamo un mercato molto lungo che si animerà dopo la fine dei mondiali, quindi diciamo dal 20 di luglio in poi, e questo secondo me non favorirà la Fiorentina, non favorirà la costruzione della squadra. Per questo ci vuole anche un po' di fantasia da parte di Paratici, che dovrà lavorare almeno inizialmente senza grandi fondi, ma insomma lui in passato ha fatto grandi colpi anche prendendo giocatori a parametro zero. Io non dico che dovranno arrivare tanti giocatori a parametro zero, perché questo vorrebbe dire comunque influenzare il monte ingaggi, però giocatori che arrivano da altri campionati con altro tipo di accordi economici e che possono portare comunque in dote qualità necessarie per costruire la squadra di grosso, sì, ce lo dobbiamo aspettare.
1: Insomma, nel suo passato alla Juventus Paratici ne ha presi di giocatori a parametro
0: zero, tutti Pogba, per
1: Pogba,
0: dire, no?
1: Pirlo.
0: Comunque lui ha scoperto Icardi, cioè nel senso bisogna anche pensare che ci sono delle possibilità in giro, sempre meno, perché anche le squadre di grandissimo livello, quelle inglesi soprattutto, si muovono adesso per il 2008, per il 2009, cioè, quindi è un mercato che si va sempre a restringere sul grande talento, però non possono essere azzeccati tutti, no, i giocatori da parte delle big internazionali, e lì la Fiorentina deve fare un po' quello che da anni fanno le squadre portoghesi, ad esempio, che si muovono in anticipo su grandi talenti, li portano in Portogallo e poi li rivendono a cifre esorbitanti. Ecco, la Fiorentina deve ambire ad avere un occhio molto più allenato al talento e quindi anche di fidarsi dei propri scout in giro per il mondo.
1: Prima parlavi del centrocampo, e allora soffermiamoci per un attimo anche su Ndur, perché ieri se ne è parlato molto di questo calciatore, si è parlato dell'interesse del Napoli con la Fiorentina che potrebbe farlo partire per una cifra intorno ai 30 milioni, ne parlavamo anche con Niccolò Ceccarini, sembra difficile che il Napoli possa spendere una cifra del genere per un giocatore che poi sarebbe una riserva nella squadra di Allegri, probabilmente la Fiorentina spara una cifra così alta anche perché c'è il 50% della futura rivendita per il Paris Saint-Germain e quindi la Fiorentina incasserebbe soltanto tra virgolette 15 milioni.
0: Per me la Fiorentina attualmente, cedendo Ndur, forse ha tutto da perdere, proprio perché con questo accordo del Paris Saint-Germain rischia di non guadagnare abbastanza dalla cessione di un giocatore che, per quanto mi risulta, Paratici stima molto e che la Fiorentina vorrebbe trattenere anche per costruire intorno a lui almeno una parte del centrocampo e quindi una parte anche della squadra. Il fatto che il Napoli sia pronto a spendere 30 milioni per lui la vedo molto dura. Certo è che Ndur, che è un classe 2004, che ha fatto queste due presenze con la nazionale maggiore, che comunque nella tragica stagione appena conclusa è stato uno dei giocatori più in crescita nella seconda parte della stagione, è uno di quei giocatori che ha un valore anche per il mercato internazionale. Ripeto, io credo che oggi la Fiorentina abbia tutto da perdere nel trattare la cessione di questo ragazzo. Certo è che la Fiorentina mi sembra anche alla ricerca di compratori un po' per tutti i propri giocatori. Se dovesse arrivare davvero qualcuno pronto a mettere 30 milioni per un giocatore pagato 6, anche se la metà andrebbe al Paris Saint-Germain, forse un pensierino la Fiorentina ce lo farebbe.
1: Comunque Ndur rappresenta il prototipo di quel giocatore relativamente giovane che la Fiorentina sembra cercare, perché comunque ha rivolto l'attenzione, per quel che si può capire, verso azzurri dell'Under 21, azzurrabili. Abbiamo parlato spesso di Coleoscio, ma anche di altri calciatori, cioè Comuzzo, che potrebbe rimanere. Vediamo se davvero saprà rilanciarsi in queste partite che abbiamo visto della nazionale di Silvio Baldini. È sembrato essere un giocatore rinfrancato, un giocatore diverso rispetto a quello titubante, incerto, che avevamo visto in questa stagione alla Fiorentina.
0: Sì, bisognerà stare attenti a fare una valutazione su Comuzzo, cioè dovranno stare attenti, noi la faremo da fuori, ma chi segue il mercato della Fiorentina dovrà prendere una decisione che comunque vada farà discutere, perché la permanenza farebbe discutere per ciò che abbiamo visto negli ultimi mesi, la cessione farebbe discutere perché, essendo un calciatore giovane e futuribile, chiaramente in molti non vorrebbero vederlo ceduto nella prossima estate. Molto dipenderà anche dalle offerte, perché io sfido chiunque a pensare, per esempio, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni, a non essere pronti anche a valutarne la cessione di un giocatore come Comuzzo, che ha fatto vedere cose importanti all'inizio, ci ha dato l'idea di poter essere un giocatore in grande crescita, in ascesa, e poi purtroppo per lui, ma anche per la Fiorentina, è sempre rimasto un po' allo stesso livello, tra l'altro poi incespicando nel corso della scorsa stagione davanti a errori clamorosi, se vogliamo, di posizionamento del corpo, di intervento, di colpo di testa. Insomma, io credo che l'anno scorso non sia giudicabile per quanto riguarda Comuzzo, però allo stesso tempo dipenderà molto da che offerte arriveranno.
1: In 30 secondi, Coleoscio può starci nella Fiorentina, magari non da titolare, come alternativa?
0: Coleoscio può starci nella Fiorentina, anche perché è un profilo che mi intriga molto di più rispetto a quello di Volpato, per dire, no? Volpato, altro giocatore esterno offensivo di cui si è parlato molto.
1: Sì, avrebbe anche un costo inferiore.
0: Avrebbe anche un costo inferiore, secondo me è un'operazione che si può fare anche in prestito, il Barley non credo che si strapperà i capelli per trattenerlo. È un ragazzo su cui si può costruire un prossimo futuro interessante, ha delle caratteristiche che la Fiorentina adesso in rosa non ha, quindi io proverei a puntarci, cioè mi piacerebbe come acquisto, pur essendo un giocatore conosciuto, però è giovane, comunque credo che abbia anche l'ambizione di imporsi nel paese, di fatto, che ha scelto in questo momento di rappresentare anche per quanto riguarda la nazionale. Cioè, tra tanti nomi che abbiamo ascoltato, quello di Coleoscio è uno di quelli che mi intriga di più.
1: Grazie a Pietro Lazzarini.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Come sempre vi ricordo che le trasmissioni in diretta di Radio Firenze Viola riprenderanno domani alle 7 con Buongiorno Firenze. Vi ricordo l'appuntamento con RTV 38 con il Salotto dello Sport domani alle 20. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
4: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
5: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
4: Politica, basta bugie, basta propaganda. L'ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
5: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina Fabio Massimo Salvini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
4: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
6: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonanotte.
3: Volevo chiedere una vostra opinione, ma
4: curato che il biliardo senza birilli non ti piace, cosa pensi del flipper?
5: Bella coccia.
6: Acpa Acpro.
3: Se la Fiorentina, che dichiara di avere comunque delle ambizioni, non è in grado di sostenere due o tre ingaggi, diciamo da coppe europee, solo due o tre, poi non cinque, sei o dieci.
6: Per le statistiche, per coloro che amano i grandi numeri,
3: è inutile parlare.
7: Sì, sono d'accordo, anch'io vorrei giocatori, anche se non forti, troppo forti, fortini magari, ecco.
8: Piccoli fa reparto a solo, ma se non regge un pallone nemmeno se gli si attacca con l'attac.
9: Com'è che mi immagini Cecca a cantare Saremo io e te, ma per i carnevali? O al massimo per i mister del massimo?
10: Io ve adoro, me fate sgarate, lo giuro. Quello che ci serve è proprio una bella trasmissione fresca come voi, che dovrebbe essere di calcio mercato, ma alla fine di tutto si parla, tranne che di mercato. Palo, rete.
6: Chi si compra? La trasmissione è già iconica, quella di Nick e Nick, palo, rete, bim bum bam, gol, sicuramente la frase più ripetuta rispetto agli interessamenti o meno di calciomercato, ma insomma ovviamente nei brevi intermezzi di mercato le notizie passano da quella trasmissione, quindi ascoltatela tutti i giorni dalle 16 alle 17 dopo Palla al Centro, anche perché noi ci siamo votati, come ormai da 4 anni a questa parte, a un'estate che parla di mercato praticamente durante tutta la programmazione, ma sempre più spiccatamente dedicata a questo tipo di notizie, ovviamente con Chi si compra, che è stata la trasmissione che ha dato la nascita di questo progetto legato al mercato, e poi adesso con Nick e Nick, e a breve anche con un'altra finestra dalle 19, dove parleremo ancora di calciomercato, perché poi insomma di questi 3 mesi si parlerà di mercato, si parlerà poco di calcio giocato, almeno fino a quando la Fiorentina non tornerà ad allenarsi, ma anche in quel caso comunque la curiosità sarà principalmente vedere i volti nuovi, i volti vecchi, i volti che se ne vanno, i volti che ritornano, perché insomma ci sono 50 giocatori pronti praticamente a essere convocati per il ritiro della Fiorentina, vedremo con quali modalità, questo è ampiamente ovvio. Oggi tra l'altro inizia così, piccolo campionato, campionato con 48 squadre, un campionato che non vedrà protagonista la nazionale di questo paese, come per la terza volta consecutiva, un campionato che vedrà tante partecipanti, insomma, intriganti, tanti campioni, tanti giocatori da scoprire, qualcuno insomma, che ci farà anche sognare. Siamo davanti appunto al mondiale con più giocatori, chiaramente perché ci sono più squadre di sempre, e quindi inizia il mondiale di Stati Uniti e Messico, con la partita inaugurale che sarà proprio Messico-Sudafrica questa sera alle ore 21 italiane, quindi comunque da poter gustare rispetto a tante altre partite che sono state messe in orari improbabili, come le 2 di notte, le 4 di notte, le 6 di mattina, forse di mattina uno mentre a fare colazione, no, oggi guardo il mondiale, so che partite ci sono, non ho guardato, il mio interesse è abbastanza relativo, ma siccome voi siete tutti grandi appassionati di calcio, dovrete essere voi in questo caso, insieme a Fabio Ferri, a darmi quel, insomma, sensazione che sono io a sbagliarmi e che quindi debba seguire questo mondiale con un certo fervore. Buongiorno Fabio Ferri, buongiorno.
11: Vedi, anni di NBA sono stati semplicemente un allenamento per guardare le partite del mondiale, perché chi guarda l'NBA è abituato a fare le 4 di notte per attendere l'inizio della partita della Costa Ovest, come sottoscritto, e quindi sarà facile guardare questo mondiale in totale rilassatezza nel cuore della notte. Ti posso dire che insomma l'Inghilterra ha tutte partite nel girone alle 22, quindi molto comode, e quindi sono molto contento, ecco, avanti
6: tutta,
11: scamminom, vediamo.
6: Perché oggi il tema di spalla è non può, l'abbiamo fatto tante volte, però quando inizia il mondiale, giorno di inizio del mondiale, se non oggi quando, non può non essere assolutamente quella legata al modo in cui voi guarderete il mondiale con il vostro timido, grande, piccolo, medio interesse, e quindi per quale squadra sostenete, diciamo, l'arrivo in finale o alla vittoria, anche per motivi extra. Cioè, uno mi può anche dire: guarda, ho scommesso 100 euro sulla finale di Haiti e quindi tifo Haiti. Può darsi, no? Uno dice: sai, Haiti in finale sarà dato 1000 a 1?
11: Penso, forse rientri in altri.
6: Non è stato forse neanche quotato. Non lo so, bisognerà vedere. Ovviamente,
11: se vuoi me le circo le quote del mondiale anche per le squadre più assurde.
6: Ma sì, dai, almeno diamo anche ai nostri ascoltatori, tifosi di calcio, un motivo in più per seguire le partite. Ma insomma, diteci anche con i vostri audio, che possono essere, insomma, di 30-40 secondi, quindi potete fare magari una domanda sulla Fiorentina e darci il vostro punto di vista sul mondiale che sta per iniziare. Io, per esempio, in redazione ho sentito diciamo amici, colleghi che tifano Giappone, Fabio Ferri tifa Inghilterra, Stefano Cherubini tifa... Dai, Stefano, bisogna che tu sia pronto, Stefano, bisogna che tu sia pronto quando io ti faccio una domanda a rispondere con una cioè, ci sono 48 squadre, scegliti una cappero di squadra e dici quale squadra sosterrai. Bene, quindi vediamo anche voi dove ci porterete. Per esempio, Kit da Udine subito 348-7513933 ci dice forza Canada. Quindi
11: Canada è data 151 per la vittoria del mondiale.
6: 151. Bene, l'Olanda.
11: Non che io tifi l'Olanda,
6: ma ho visto che c'è un guru del mondiale che per le tre volte consecutive ha azzeccato la finale e la vincente.
11: L'economista tedesco che ha creato questo modello
6: e lui ha detto
11: sempre:
6: finale Portogallo, Olanda con vittoria dell'Olanda.
11: Beh, meno male, perché è insostenibile l'idea che Ronaldo vinca un mondiale e dopo cominci a fare il giro del mondo senza maglietta a dire sono il GOAT. Non ce la farei.
6: Però
11: ce
6: se lo potrebbe permettere.
11: Beh, in quel caso sì. Allora, l'Olanda è data a 21, se lo vuoi sapere, 21, mentre il Portogallo a 9.
6: Come è possibile?
11: A 5,50 la Spagna, a 6 la Francia, a 8 l'Inghilterra, poi 9 il Portogallo, 10 il Brasile, 10 anche per l'Argentina, addirittura 15 la Germania. Queste sono quote, lo dico? Sono quote di una nota agenzia di scommesse.
6: Una delle tante, dai. Più o meno sono
11: curiosità.
6: Quelle
11: legate invece alle squadre che piacciono a noi. Curaçao è dato a 2501,
6: bellissimo,
11: quindi se ci giochi un euro ne vinci 2501.
6: Haiti
11: anche lei a 2500, fa parte delle squadre con la quota più alta. A 1001 ci sono Qatar, Capoverde, Arabia Saudita, Panama, Giordania, Sudafrica, Uzbekistan, Nuova Zelanda e Iraq.
6: Senti tante squadre, io vado nei pazzi.
11: Questa è tutta 1001.
6: E l'ottima, ora te lo dico, è l'ottimo Marocco.
11: Allora, l'ottimo
6: secondo
11: Marocco
6: è a un cinquantino,
11: è a 41 e ovviamente è la squadra africana che ha la quota più bassa.
6: Sono forti quest'anno.
11: Esatto, subito dopo il Marocco tra le squadre africane con la quota un po' più bassa, anche se è molto alta, c'è il Senegal. Ovviamente sono le due squadre fra l'altro che hanno disputato la finale di Coppa d'Africa, le due squadre forse in questo momento più forti del continente, e quindi sono quelle anche con la quota più bassa, anche se appunto parliamo di una quota per quanto riguarda il Marocco di 41, per quanto riguarda il Senegal di 66.
6: E gli eredi di William Wallace?
11: Amici miei, 251 gli amici scozzesi, che hanno una quota simile a quella di Repubblica Ceca, Paraguay, Corea del Sud, Costa d'Avorio
6: e la Bosnia, immagino,
11: e Bosnia e Egitto
6: quelle
11: anche.
6: Va bene.
11: Beh.
6: Comunque voi sapete che oggi parleremo anche di questo, magari ora Fabio si aprirà un po' di curiosità, anche un po' di formazioni particolari, andare a vedere il giocatore più costoso di Curaçao, il giocatore più costoso di Haiti, il giocatore più costoso della Giordania.
11: Curaçao c'ha una grande curiosità, no? Il fatto che sono praticamente tutti olandesi, mi pare 23 su 26 sono nati in Olanda.
6: È perché essendo stato, credo, una colonia.
11: È un'isola che è stata sotto il dominio olandese, quindi insomma ci sono tanti eredi di Curaçao che però sono poi nati in...
6: Guarda, ne manca una in effetti. Cristiano ci fa notare, non abbiamo detto la Turchia di Montella.
11: Scusate, allora la recuperiamo
6: che
11: subito.
6: Sono talmente tante.
11: Guarda,
6: cioè...
11: la Turchia ha una buona quota, cioè una buona quota, è a quota 67, proprio come il Senegal. Quindi addirittura la Turchia, secondo questo bookmaker, è più favorita rispetto alla Croazia, e la Croazia comunque
6: negli ultimi anni è stata nel mondiale
11: una nazionale forte, si è palesata con tanti campioni, una nazionale
6: un
11: la Svens, la Svens, sì perché secondo me Modric, Perisic,
0: c'è ancora Perisic?
11: Sì se non sbaglio Perisic tra i convocati, ora Marò, controllo, ma insomma
6: Marò è in effetti un pochino antica come nazionale, sai che io sono un sostenitore della Croazia,
11: sì a te piace, quindi,
6: sì a me piace molto, ma quest'anno però quest'anno ce n'ho due o tre per diversi motivi, poi le scopriamo, le mie tre favorite, no favorite è un'altra cosa, per me vince la Francia, ma cioè tipo potevano qualificare Francia A e Francia B, cioè a questo mondiale se avessero diviso la Francia in due nazionali con quindi 48 convocati, quanti sono? 44 convocati, non so nemmeno più quanti ne convocano, i 5 cambi, avrebbero qualificato sia la Francia A che la Francia B, quindi per me sono assolutamente pronti a vincere l'ennesimo mondiale, perché sono per me la nazionale più forte veramente per distacco. Poi ovviamente ci sono gli underdog oppure le squadre che se lo possono permettere di sognare in grande, come le solite sudamericane, la Germania, la Spagna, l'Inghilterra, io non la vedo così da corsa, ma insomma vedremo come andrà a finire. Al Casentino mi dice i croati sono più fascisti degli americani, ma io parlo di calcio, amico mio, oggi, nel senso che se parlo di nazionali parlo di calcio, se poi parliamo di nazioni, di popoli e di politica dovrei stare qui tutto il giorno a ammorbarvi con le mie idee che sono francamente mie e mi tengo strette, ma non c'entrano niente in questo caso con il favore delle nazionali di calcio, perché insomma io mi sono innamorato della Croazia ai tempi di Šuker e francamente l'ho portata avanti per tanti anni.
11: Davor Šuker.
6: Vabbè ragazzi, era un grande giocatore. Vabbè.
11: Tra l'altro, se non sbaglio, capocannoniere del Mondiale 98.
6: Secondo me sì.
11: Fece un mondiale. Capocannoniere del Mondiale 98.
6: Fece un mondiale pazzesco.
11: Comunque ti confermo, tra i veterani della Croazia c'è Perisic, c'è Kovacic, c'è Kramaric e c'è pure Budimir.
6: Beh, quindi c'hanno tipo una media di 30 anni passati.
11: Sì, poi ci sono anche i giovani. Ad esempio Sušić, centrocampista dell'Inter, ma c'è anche Baturina che abbiamo scoperto con il Como, anche se era stato addirittura accostato alla Fiorentina una prima,
6: no, addirittura,
11: primo momento.
6: No, il primo momento è l'anno dopo praticamente è andato a Como, quindi l'anno prima la Fiorentina
11: poi
6: ne aveva trattato lungamente.
11: C'è l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale, Marin Pongracic,
6: e non la sostengo per Pongracic comunque.
11: Vabbè,
6: no,
11: comunque
6: a prescindere da Pongracic, posso dire
11: 0,5 in più di simpatia,
6: ma no, non me ne frega niente. Mi interessa vedere come gioca un giocatore la Fiorentina, quello sì, ma non è che cambio il mio tifo perché c'è o non c'è Pongracic.
11: Non c'è l'Epic Broso,
6: comunque vediamo un po', leggo un po', poi si parla di mercato, se vi va, potrebbe essere l'ora visto che chi si compra. Allora Max Staccampi dice speriamo che vinca l'Iran, Elia Jeremy da Massa, io tifo ovviamente Scozia ma simpatizzo per tutte le africane, occhi al Marocco. Io tifo Giappone ma la mia favorita è la Francia, via Ken dentro Barnaba Varga. Simone Ponte Buggianese, complimenti per la trasmissione. Grazie Simone.
11: Così, ancora se nemmeno come c'ha.
6: Come no? Vabbè, ma lui dice magari ascoltate altre 10, ne so io. Mi fai delle domande veramente senza senso. Io tifo Portogallo e spero vincano per Diogo Jota. Questo è Duccio da Firenze. Valeria ha detto: ma io senza leggere né scrivere ho messo un decino sull'Olanda in finale, perché giustamente magari ha sentito
11: se ci ha dato le fila.
6: Questo tedesco, questo. Che tra l'altro la motivazione è bellissima, lui ha fatto il contrario, dice io voglio fare un calcolo statistico che non mi porti al risultato, perché il calcio non può essere valutato, cioè non può essere diciamo pronosticato dai numeri, pam, tre volte l'ha beccato tutte e tre.
11: Quindi, ricordi il Polpo Pol?
6: Vabbè, quello però
11: ci azzeccava, il Polpo Pol
6: ci azzeccava sempre, mamma
11: vecchio
6: mia,
11: vecchio Polpo Pol,
6: vecchio Polpone, chissà che fine ha fatto,
11: è morto
6: con le patate?
11: No è morto, ma morì di lì a poco,
6: ho capito, ma sarà stato un po' polpo, almeno l'abbiamo.
11: Se vuoi vi racconto la storia del polpo.
6: No,
11: polpo.
6: Grazie.
11: Dopo te la racconterò. Secondo me c'è spazio per. Guarda, c'è un'intera pagina Wikipedia su polpo pollo.
6: E non
11: lo catavole grosso.
6: No,
11: sbagliai due il polpo pollo.
6: Solo due, quelle due che contavano più di tutte.
11: Due in tutto un europeo.
6: Guarderò soltanto la finale, dice Igor. Spero vinca una squadra qualsiasi, ma non so se sarà facile. Bene, ottimo. La mia attenzione è puntata per domenica sera, ore 19. Germania Curaçao. Forza Curaçao alla Lunigiana. Andreone, io ragazzi ho giocato finale Messico-Portogallo, convincente Portogallo. Beh, hai fatto una giocata di nulla. E l'Olanda è un'altra scommessa, ma è vincente. Bene. Stefano a Firenze, Argentina. Poi Luca, personalmente sostenerò i sudditi di Re Carlo, ma osserverò con curiosità e simpatia il Marocco, che mi pare una squadra interessante. Questo è Luca. Di quelle possibili tifo Portogallo, ma ho una simpatia per particolare per Colombia ed Ecuador. Questo è Yuri. Andrea ci dice Inghilterra. Viola Luca ha fatto una domanda enorme, ora cercherò di leggerla. Prima termino questo discorso. Haiti Scozia alle 3 di notte, mi sveglio per vederla. Questo è Lore. Auguri Lore, perché insomma non sarà sicuramente facile. E va bene. Poi Mattia da Campi dice forza Argentina per le mie origini, poi dice che gli fa imbestialire il fatto che si butti sempre tutto in politica, e si riferisce al messaggio di prima. Poi forza Norvegia da Max la gente, ti consiglio Rovigno, la piccola Venezia in Croazia, vedrai che ti innamori anche del posto. Io sono stato 5 volte in Croazia, Max, quindi conosco molto approfonditamente la Croazia dal nord al sud e sono d'accordo con te, un paese da un punto di vista geografico straordinario. Il Polpo Poll aveva una media di successi superiore ad alcuni direttori sportivi, fattuale, questo è Damiano, detto anche Mr. Schadenfreude. Ma il Camerun c'è?
11: Ci sono delle storie fantastiche.
6: Camerun non c'è, giusto?
11: Il Polpo Poll. Ma sei sicuro di non voler parlare del Polpo Poll?
6: No, dopo me lo ridici.
11: La Camerun non c'è.
6: Non c'è, quindi niente da fare per il nostro amico.
11: C'è il Ghana. C'è il Ghana di Fatau.
6: Cioè le africane ci sono: Marocco, Senegal,
11: Marocco, Ghana, Congo, Ivory Coast, quindi la Costa d'Avorio, la Tunisia, l'Algeria, la Repubblica Democratica del Congo.
6: Ce n'è tante da fare.
11: L'Egitto l'abbiamo detto? No, però allora lo diciamo: l'Egitto c'è.
6: Ce n'è un sacco, dai.
11: C'è l'Austria. Che non è
6: Austria.
11: Perché gli austriaci sono sempre un po'.
6: Che c'entra però con l'Africa? No, abbiamo capito che non ti stanno simpatici.
11: In Sudafrica c'è.
6: Beh, ce n'è di tutto un po'. Allora, mentre voi continuate sicuramente a scrivere diciamo le vostre preferenze sulle squadre del mondiale, Stefano, hai deciso per chi ti fare?
11: Beh, bella roba.
6: Repubblica Democratica del Congo. Benissimo. Chissà come mai ha scelto il Congo, poi ce lo spiegherà in separata sede nello speciale mondiale.
11: All'Austria anche a lui.
6: Perché c'entra nello stesso girone?
11: Congo, tanta roba. No, non credo.
6: Allora non capisco per quale motivo.
11: Cosa
6: per
11: il girone del Congo?
6: Allora me lo dici subito, va bene.
11: No, però dopo il Polpo Poll mi devi concedere
6: quanti
11: uno spazio
6: minuti?
11: Sul Polpo. Ma non so se ci basta tutta la trasmissione.
6: Io ti ho chiesto quanti minuti perché vorrei che tu riuscissi con il tuo straordinario dono della sintesi sintetizzare quelle paginate di Wikipedia per trasformarle in una cosa normale. Cioè,
11: Congo,
6: poi...
11: Portogallo, Uzbekistan, Colombia. Non l'avevo
6: Congo, visto. Portogallo, Uzbekistan, Colombia.
11: Vabbè, direi Portogallo, Colombia, Uzbekistan terzo, Congo quarto.
6: Addirittura?
11: Cioè più forte
6: Uzbekistan
11: è più forte. Boh. L'Uzbekistan ha lasciato i giocatori.
6: Almeno 25 immagino. Ecco, vabbè. Uzbekistan underdog. Ok. Se arriva terza, sì, per me fa già un grande lavoro l'Uzbekistan. Comunque, praticamente basta vincere una partita per passare. Quindi, guarda te se non passa battendo proprio il Congo. Ovviamente, per la disperazione del nostro Cherubini. Mi raccomando, allora mandateci i vostri messaggi audio di testo 348-75-1393. Doppio tema Fiorentina, domanda che volete. Ora si inizia a parlare chiaramente di Fiorentina, del mercato, dei nomi che ballano, di quelli che devono andare via, eccetera eccetera. Ma se contestualmente nei vostri audio ci dite per quale nazionale tifate, perché è divertente. Io a parte la Croazia che abbiamo citato prima, quest'anno sarò per la prima volta nella mia vita un timido sostenitore del Brasile, perché c'è Ancelotti che mi fa sempre godere nella presentazione della squadra in quel trono con un sigaro grosso tipo come una borraccia in bocca. È stata una cosa che mi ha fatto veramente godere. Poi la sua proprria serenità, seraficità, ecco, pascioso. Poi ovviamente con la
11: non
6: qualità
11: lo fai arrabbiare
6: poi se lo fai arrabbiare calci in culo, però insomma è un grandissimo allenatore, quindi una timida simpatia per il Brasile. E,
11: comprensibile, mi verrebbe da dire.
6: E una enorme simpatia per gli eredi di William Wallace, perché la Scozia è la Scozia, perché, sì, perché anche loro hanno fatto una presentazione della squadra che, se vi capita di andare sui social e cercate la federazione scozzese, con Ivan McGregor che fa tutto un monologo, diciamo, di un paio di minuti, quindi una roba che non vi porta via così tanto tempo, sulla bellezza della Scozia, sul fatto di essere tornati al mondiale, come si vede i cavalli che corrono, tutte
11: lui
6: che si vede, vabbè, le bellezze di Edimburgo, di Glasgow, si vede cose straordinarie, come si dice, le cornamuse,
11: cioè, lui che in Train Spotting invece faceva il celebre discorso contro la Scozia, no? Diceva: fa schifo essere scozzesi, fa schifo la Scozia,
6: però è passato,
11: non abbiamo
6: tanto,
11: trovato neanche un popolo decente per farci conquistare, gli inglesi abbiamo dovuto trovare, facciamo
6: bellissimo,
11: proprio schifo,
6: bellissimo, però. Però dico che è passato un po' di anni da Train Spotting,
11: sì, cioè, nel mio cuore in realtà siamo ancora fermi là.
6: La Scozia
11: è uscita anche Trainspotting 2 nel frattempo.
6: Sì, vabbè, lasciamo perdere.
11: Carino.
6: Vabbè, però niente a che vedere.
11: Vabbè,
6: la Scozia è ora un paese assolutamente, secondo me, lontano da quella Scozia lì.
11: Sì, vabbè.
6: Però comunque effettivamente quel film è stato segnante per la nostra generazione.
11: Sono i due monologhi, no, a distanza di tanti anni.
6: Ora c'è il monologo che celebra la Scozia, tanti anni fa non la celebrava. Va bene, allora, di Fiorentina, qual è il tema libero oggi? Cioè, tema libero, dice, allora, come quando arrivavi, no, all'esame della maturità e ti facevano dai, per mettere il tatuaggio, prima che ti faccia un culo in questo modo, inizia con un tema libero e uno iniziava a parlare del tema che più, diciamo, ti avvicinava a quello che avevi studiato, la famosa tesina, che era una miriade di ricerche già fatte soprattutto col computer e poi mischiate alla bene e meglio, almeno per quanto mi riguarda, infatti uscito con un buon 70. Detto questo, quanto sei uscito dalla maturità?
11: Ma sopra gli 80, ma non mi ricordo quanto, potrebbe essere 82,
6: quindi
11: 80.
6: Secchione.
11: C'era il mondiale del 2006, te lo ricordi, no?
6: Anche il mio anno,
11: te lo ricordi,
6: bene,
11: no?
6: Sì.
11: Era difficile obiettivamente studiare, era quasi impossibile studiare, perché è vero che ora ce ne sono 48, ma io per il mondiale 2006 l'ho viste tutte, e quindi era quasi impossibile studiare. Avrei potuto far meglio, è questo.
6: Però 82, vabbè. Ora chiederemo anche ai nostri Stefani con quanto sono usciti dalla maturità. Te? 71, molto bene. 80?
11: Ma i Cardesi si vede, è un
6: intelligente. No, vabbè, ragazzi. Circondato da una banda di secchioni. Ora 80, ragazzi, è tanta roba. Per un... vabbè, siete forti. Pietro, non farti trascinare fuori tema da Ferri. Lui sguazza quando
11: nel
6: non si parla di Fiorentina.
11: Ma stai scherzando, ma fuori tema è il mio.
6: Però anche voi, tra l'altro, sguazzate quando si parla d'altro. Vorrei dirvi questo. Non è che se io e Fabio, che spesso e volentieri, prima di entrare in diretta, diciamo, ma oggi per alleggerire due ore dove
11: che
6: la
11: cosa...
6: Fiorentina è il tema veramente di spalla di questa trasmissione.
11: Che cosa ci inventiamo?
6: Oggi veniva di naturale, perché l'11 giugno inizia il mondiale, si fa, non si dice quantomeno qual è il nostro sentimento verso le 170.000 partite che dovremo sorbirci da qui a metà luglio, quando finisce il mondiale quest'anno. No, di più immagino, perché cioè sono tipo 170 partite da giocare, di più immagino, quindi
11: la
6: finale, scrivi finale mondiale.
11: Il 19 di luglio.
6: Beh,
11: alle 21
6: tantissimo.
11: Di sera.
6: Mentre l'anno del 2006 9 luglio, no?
11: Sì. Sì, non me lo ricordo.
6: Sì, secondo
11: non
6: me è 9 luglio, 9 luglio 2006.
11: Ero già diplomato.
6: Anche io. Però il giorno dopo la vittoria mondiale andai a vedere la discussione, insomma, della maturità di un amico che purtroppo per lui aveva il 10. No, pensa te, c'era la finale il 9 e lui aveva l'esame il 10.
11: Immagino la commissione quel giorno. Vabbè, dai, ci dica cosa ha fatto ieri
6: Italia. Cosa ha fatto Materazzi?
11: Materazzi.
6: Bene, va bene. Allora, uno dei temi che sicuramente, secondo me, è strano per come si sta evolvendo anche tra di voi ascoltatori, perché stamattina è la domanda che ha fatto l'ottimo Andrea Giannattasio in Buongiorno Firenze, legata appunto a Moise Kean. Lui, nella modo più classico possibile, ha chiesto cosa fare con Kean Io, allargando un po' il discorso a quello che è la cronaca delle ultime ore, dico che è molto particolare il fatto che a distanza di 36 ore più o meno da quando Sky Sport ha detto Ken è pronto a restare, deve la Fiorentina a palesarsi sulla volontà intorno a Ken. Cioè, secondo me, questa cosa che Ken e il suo entourage abbiano anticipato fondamentalmente quello che avrebbe potuto dire la Fiorentina, cioè Ken ci dica se vuole restare alla Fiorentina, a me ha incuriosito. Cioè, non è... è stata una mossa strategica della gente, secondo me molto ben fatta, perché io credo che rimanga tutto in ballo, credo che ci sia assolutamente la possibilità sia che parta che resti, quindi siamo in questo momento al 50%. La mia curiosità è capire davvero quello che gli ascoltatori, quindi che i tifosi della Fiorentina provano nei confronti di Ken, perché io ho ancora un'idea definitiva su quello che vorrei per l'attacco della Fiorentina, non me la sono fatta. Certo è che se oggi apro i quotidiani e leggo se parte Ken la Fiorentina si fionda su Pellegrino, io metto il mio all-in sulla permanenza di Ken. Cioè, nel senso, con tutto il rispetto per Pellegrino, non trovo tutta questa differenza tecnica e qualitativa tra Pellegrino e Piccoli. Allora, avendo già Piccoli, che è quel tipo di calciatore che ha fatto comunque più gol, credo, in Serie A di Pellegrino, non credo ci sia grossi dubbi su questo, l'idea del Ken o del futuro dell'attacco della Fiorentina, ecco, se le alternative non essere Pinamonti, Pellegrino e dimmi un altro attaccanti normali, non lo so, questo tipo di attaccanti qui comunque, quindi che non spostano per me niente nello scacchiere dell'attacco della Fiorentina, vado all in sulla permanenza di Ken.
11: 12 gol in Serie A per Pellegrino in 2 stagioni, 3 la prima stagione da febbraio a giugno 2025 e poi quest'anno 9 gol in Serie A. Sì, è un attaccante che devo dire piace molto, piace a tanti, secondo me per questa grande struttura fisica ovviamente può essere un attaccante da Serie A, un attaccante anche da buona squadra, sono abbastanza d'accordo con te però che non mi sembra che inserendo Pellegrino al posto di Ken la squadra sarebbe migliorata, e non mi sembra nemmeno appunto questa grande differenza rispetto a Roberto Piccoli, che sicuramente insomma nella sua parentesi con la Fiorentina non ha fatto benissimo fino ad oggi, però sicuramente un attaccante che ha più esperienza in Serie A, che ha già delle stagioni complete alle spalle, che comunque ha fatto anche una stagione andando in doppia cifra con il Cagliari, quindi sì, effettivamente insomma mi sembra che Pellegrino e Piccoli quantomeno possano abituare la stessa fascia degli attaccanti della Serie A, ecco.
6: Poi c'è Nicco Tempest che effettivamente ci dà uno spunto di ragionamento intorno a Ken e dice: ma secondo voi come si può ottenere Ken che prende oltre 4 milioni? Secondo voi gli altri giocatori non masticano amaro? Si ritrova un'altra volta uno spogliatoio che non va? Meditate gente, meglio giovani alla Baldini con fame e fuoco negli occhi. È un tema che la Fiorentina deve imporsi di discutere, però ragazzi io vi dico anche questo, che trovo che non sia così semplice il fatto che una squadra di un livello medio-alto si presenti alla Fiorentina con 40-45 milioni e offrendo a Ken 4 milioni e mezzo. Cioè, anche per esempio la voce che secondo me è assolutamente veritiera dell'interesse del Como, cioè Como anche sulla questione degli ingaggi, certo va in Champions quindi potrà alzare qualcosa, per carità, ma io non credo che il Como abbia tutta questa fretta di aumentare il monte ingaggi tanto da far guadagnare a Ken 4 milioni e mezzo, così per dire.
11: A maggior ragione questa stagione, ricordiamo che in Europa appunto il 70% più del 70% dei ricavi che produce una squadra è la massima quota che si può investire negli stipendi, negli ingaggi,
6: quindi ci sarà comunque da stare attenti. Dovranno da questo punto di vista attenti. Il Tottenham, che io immaginavo come una potenziale squadra interessata, ieri mi diceva Emiliano Viviano nel corso della trasmissione che lui, insomma, parlando spesso con De Zerbi, di che non ha mai parlato, e qui lui ha detto, facendo un rapido calcolo, mi sembra strano che non mi abbia mai chiesto nulla di Ken a me che tifo Fiorentina, cioè sapendo quanto io abbia seguito Ken da vicino come tifoso, se davvero avesse pensato a Ken, probabilmente una domanda me l'avrebbe fatta. Questo non vuol dire che non è per forza
11: le mosse,
6: No, esatto, magari coprono le mosse che vogliono fare. Però ecco, il Tottenham già potrebbe essere un'altra cosa, perché dal punto di vista dell'ingaggio non ci sarebbero problemi. Tottenham che si deve rilanciare dopo una stagione difficilissima, con un allenatore importante in panchina, potrebbe effettivamente essere intrigante per Ken andare al Tottenham. Tutto il resto io non trovo tanto, tanto margine. Cioè, quali squadre possono essere interessate a Ken con un investimento da oltre 40 milioni più un ingaggio di 4 milioni minimo per 3-4 anni? È un affare da 60-70 milioni, mica noccioline. Quindi per questo dico, occhio poi a ritrovarsi al 30 d'agosto dicendo Ken rimane, e tutti quelli che finora hanno detto e poi però devono comunque tifare Ken come attaccante titolare della Fiorentina. Dobbiamo dircelo chiaramente, diceva il presidente Conte. Questo rischio c'è. Io credo che sia un rischio da conteggiare. Sì, se ci mettiamo intanto in collegamento col prossimo ospite, leggo qualche messaggio. Giacomo dice: ciao ragazzi, per me se parte Ken arriva Lucca, stesso agente di Grosso. Poi te la faccio più breve, grazie per la Lucca.
11: Lucca non verrà riscattato da Nottingham Forest, ricordiamolo, quindi torna a Napoli.
6: Torna a Napoli pagato, frotta, con pome.
11: È stato stamani se ne parlava. Appunto tornerà via dall'Inghilterra.
6: Ho pagato 40 milioni in Napoli, se non sbaglio, una cifra mostra. Te la faccio più breve, grazie per la Luke. Da gennaio sarà obbligatorio inserire la clausola rescissoria. Per te cosa cambierà in concreto? Sai, allora, intanto non credo che in Spagna la presenza dell'obbligatorietà, e anche in Portogallo, della clausola rescissoria abbia mai cambiato niente di niente.
11: Sì, anche perché poi magari fisso la clausola rescissoria a 100.000 milioni.
6: Cioè, nel senso, se la Fiorentina domani compra un classe 2008 fortissimo, che lo spende 5 o 6 milioni per prenderlo e deve metterci una clausola rescissoria, magari la mette a 500 milioni di euro.
11: Sì, poi dovrà trattare col procuratore, sicuramente una cosa del genere non la vorrà, però insomma, però cerca di sparare in alto.
6: Però quello che cambia, secondo me, è che fino a oggi la clausola rescissoria era in più che andava trattato,
11: certo,
6: in modo particolare con gli agenti. Quando diventa l'obbligo di inserire una clausola rescissoria, cioè, agli agenti forza, dovrai anche dirgli: cavolo, l'ho pagato 2008, 2009, 10 milioni, l'ho preso ora, non è che il prossimo anno voglio ritrovarmi con un'offerta da 30 milioni e devo iniziare a pensare già di cederlo. E quindi credo che faranno come hanno fatto nel tempo in Spagna, dove io mi ricordo anche Joaquin, è stato uno di quelli che l'ha avuta più alta, poi dopo Barcellona ha messo a 1.000 milioni, roba senza senso. Però ecco, credo che sia questo il discorso. Allora, abbiamo però il primo ospite di oggi, che salutiamo e ringraziamo, un dirigente, è stato a lungo calciatore, e si tratta del direttore Elia Signorelli. Buongiorno Elio Signorelli.
0: Buongiorno, salve.
6: Allora, intanto,
0: i vostri radioascoltatori.
6: Intanto grazie davvero di essere con noi quest'oggi. Io, prima di addentrarci magari in qualche tema più specifico, vorrei fare una domanda un po' più generica. La Fiorentina arriva da una stagione difficile, come lo è stata anche per altre squadre, ma la Fiorentina è quella che si è trovata in più difficoltà di tutte. È arrivato un direttore sportivo nuovo, per tutti considerato uno dei migliori. C'è da ricostruire un progetto, è già stato scelto l'allenatore che sarà Grosso. C'è da fare un lavoro enorme anche sulle cessioni, perché la Fiorentina si ritroverà più o meno con 50 giocatori tra la rosa che ha partecipato al campionato scorso e tutti i rientri dei prestiti. Che estate si aspetta nel mercato della Fiorentina? E forse le aggiungo una postilla: che mercato in generale si aspetta in un anno particolare come quello del Mondiale?
0: Allora, intanto il mercato non è ancora partito, a parte per qualche squadra il mercato è fermo. Cosa mi aspetto? Sicuramente ci sarà la possibilità di vedere questi mondiali, anche se ai mondiali compreranno solo quelli che hanno una borsa bella carica, perché chiaramente i profili al mondiale a quel punto lì schizzeranno alle stelle. Per quel che riguarda la Fiorentina, sicuramente hai detto bene te, la Fiorentina a mio avviso ha voglia di cambiare, perché quando tu prendi un direttore come Fabio Paratici, che è sicuramente una garanzia, sicuramente il mercato funzionerà, quantomeno ci sarà sicuramente curiosità per quello che farà il direttore.
11: Direttore, io la porto su una analisi di quanto successo nelle, insomma, nelle ultime settimane per quanto riguarda la Fiorentina, con il club che prima ha raggiunto la salvezza, poi ha deciso per il saluto a Vanoli e poi appunto ha puntato su Fabio Grosso. È un allenatore che secondo lei può dare alla Fiorentina la forza per cambiare pagina, e in generale che impressione si è fatto di Fabio Grosso come tecnico?
0: Io credo proprio di sì, credo proprio che sia il profilo giusto, perché comunque parliamo di un mister, oggi parlo di un mister, ma anche da calciatore, di grande spessore, di grande professionalità, di grande serietà. Quindi a mio avviso la scelta di Paratici di andare con una persona, con un mister come Grosso, che ha avuto anche la Juventus, penso che sia stata la scelta giusta. Quindi bisogna essere fiduciosi, era giusto cambiare a mio avviso, perché comunque è giusto che il direttore si faccia la squadra che sente e che vuole, e quindi era giusto, anche se l'obiettivo l'ha raggiunto Vanoli, a mio avviso era giusto cambiare.
1: Ecco, la Signorelli ha un occhio di riguardo sicuramente per il Genoa, per i suoi trascorsi da calciatore, e quindi uno dei temi che lega la Fiorentina al Genoa negli ultimi anni è stato Gudmundsson, che ovviamente prima al Genoa era avuto successo e poi alla Fiorentina ha alternato piccoli momenti di gioia con lunghi momenti di apatia, per non dire di rabbia, anche da parte un po' dei tifosi che da lui si aspettavano tantissimo. Intanto le volevo chiedere se il problema di Gudmundsson è di avere delle caratteristiche veramente così particolari che per farlo rendere al massimo serve inquadrarlo al 100%, un po' come forse Gilardino era riuscito a fare al Genoa, oppure se è una questione anche di indole. Evidentemente il feeling con la piazza di Firenze, nonostante tre allenatori, non è scoppiata, e quindi ci ritroviamo un calciatore che non si discute da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista delle prestazioni purtroppo va discusso. E come?
0: Guarda, io ti dico, anche a Genova spesso e volentieri venivo contestato per quello che era il pensiero mio su Gudmundsson. A mio avviso Gudmundsson ha giocato, ha fatto i gol in Serie B in uno squadrone, perché il Genoa era uno squadrone. L'anno dopo in Serie A si è ripetuto, però non posso pensare che sia un top player da Fiorentina, Inter, Milan, Roma. Quindi a mio avviso la problematica è quella. Firenze si aspettava un campione, ma Firenze è abituato

0: sarebbe come giocatore Viola?
1: Ecco, questo è un giocatore ad esempio che cambia gli equilibri di una squadra, perché è un treno, è un giocatore che tutte le domeniche ti dà 7 almeno, recupera miliardi di palloni e sta crescendo ogni stagione, cresce sempre di più, quindi è un giocatore che nel momento che arriverà a trovare anche qualche gol, chi l'ha trovato nel momento giusto ha fatto un bel colpo.
2: Eh sì, sicuramente uno dei profili più interessanti che ci sono al Genoa. Beh, noi l'abbiamo disturbata anche per sapere cosa ne pensa di Del Prato, che sì, è un giocatore che lei ha
0: conosciuto a Livorno.
2: Conosciuto, scelto,
1: allora,
2: immagino anche a Livorno.
1: Io Del Prato sono stato il primo a prenderlo, a farlo giocare, e qua capisco che la Fiorentina, se ha messo gli occhi su Del Prato, sta iniziando a lavorare bene, perché questo qua è un giocatore, ecco, a mio avviso, che come Frendrup, per rendimento, per professionalità, è un giocatore che tu troverai sempre. Quindi bisogna dar merito anche a chi lavora per Paratici, allo scout, che hanno, se in silenzio riescono a portare a casa Del Prato, secondo me fanno un grande colpo.
0: Direttore, a proposito Del Prato, lui è uno che sia con la maglia del Parma sia in generale in carriera ha dimostrato una grande duttilità, no? Può giocare nei tre, può essere in braccetto,
1: può giocare all'esterno.
0: Esatto. Lei in che ruolo lo vede meglio? Anche per capire dove potrebbe essere impiegato la Fiorentina eventualmente.
1: Io credo che la sua morte sia da braccetto interno di difesa.
0: Mm-hmm.
1: Però ripeto, è un giocatore come Madosca, ora mi sfugge il nome, quello dell'Inter, il nazionale.
0: Bastoni.
1: No, Bastoni. Quello che era in Inghilterra.
0: Darmian,
1: bravissimo. Un giocatore di rendimento, un giocatore che tu qualsiasi cosa gli chiedi, lui la fa. È per quello che secondo me, se la Fiorentina arriva a prendere questo giocatore in silenzio, fa un grande colpo e avrete modo di vederlo.
2: Ecco, prima di salutarla, io ho una domanda anche sul centrocampo della Fiorentina, che è numericamente sovraffollato, perché tra i rientri di prestiti e i giocatori che sono già in rosa, praticamente la Fiorentina ha almeno 8-9 giocatori di proprietà per quello che sarà un futuro probabilmente da centrocampo con tre interpreti, e sono Fagioli, Brescianini, Dur, Fabian, Mandragora, aiutami, Fazzini, Som, insomma, c'è una quantità di giocatori enormi, però la sensazione degli ultimi anni è sempre stata quella di un centrocampo che, nonostante anche tanti investimenti, non è mai riuscito a fare il salto di qualità. È un'estate, secondo lei, dove giustamente magari la Fiorentina dovrà provare anche a scremare davvero questi tanti giocatori di proprietà per inserire un paio di giocatori che puntino a fare la differenza, oppure da questo tipo di materiale umano grosso dovrà cercare di tirar fuori quello che non è stato tirato fuori in precedenza?
1: Allora, io credo che voi fiorentini, voi tifosi fiorentini, dovete cancellare questa stagione. Questa stagione è partita male, e non si sa il motivo, per litigi, non lo so, perché non accettavano l'allenatore, non lo so, ma secondo me è da cancellare, perché comunque qualche valore in questa Fiorentina c'era. È chiaro che se poi il direttore riuscirà anche a cambiare più volti e a portare sempre qualità, va bene, però non pensate che sia tutto un disastro quello che era la Fiorentina l'anno scorso. Però le stagioni storte esistono nel calcio e purtroppo poi fai fatica anche a raddrizzarle, anche perché poi Firenze è una piazza particolare, dove escono i mugugni, dove esce la chiacchiera, e ieri sera erano a ballare di qui di lì, e quindi diventa difficile poi ricompattarsi. Quindi a mio avviso dovete far finta di niente, allenatore nuovo, direttore nuovo, si riparte con entusiasmo come il popolo viola è in grado di fare, e quindi sostenere la Fiorentina come sapete far voi, e entusiasmo e credere nel lavoro di chi è arrivato adesso, perché ripeto, la Fiorentina comunque la proprietà ha dimostrato di volersi tirare fuori, perché quando tu vai a prendere un direttore come Paratici, a mio avviso c'è la volontà di uscire dalla situazione brutta che si era creata.
0: Direttore, prima

0: di salutarla, la domanda d'obbligo oggi in questo 11 giugno è: ma chi lo vince il mondiale?
1: Io spero che lo vinca un italiano, o Ancelotti o Montella, mi piacerebbe.
0: Beh, speriamo, allora, perché, soprattutto addirittura la finale, Brasile-Turchia, non so se si può.
1: Se non lo so, sarebbe bellissimo, no? Perché comunque l'Italia del calcio ha bisogno un pochettino di riconquistare un po' di credibilità, perché oggi siamo nel punto più basso e dobbiamo cercare di tirarci fuori.
0: Grazie mille, direttore, è stato un piacere stare in collegamento con lei.
1: Piacere mio, un abbraccio a tutti voi.
2: A presto,
1: voi.
2: Grazie mille, direttore. Elio Signorelli, con noi abbiamo parlato, insomma, di tanti temi. Del Prato ce l'ha presentato, dal Prato ce l'ha presentato un bel cavallo, Non so, sarebbe un giocatore, è un 99. Io ti chiedo a bruciapelo. Prendo dal Prato, in più, cioè, nel senso, va via Rugani, prendo dal Prato, sì. Allora, dal Prato è il titolare della Fiorentina del futuro?
0: La mia perplessità è questa. A me piace come giocatore, sì. Lo vedo come un giocatore, appunto, come ce lo descriveva anche il direttore, che è in grado di fare praticamente tutti i ruoli della difesa, anche se effettivamente io lo vedo meglio nella difesa a tre. È in grado di fare l'esterno. E soprattutto io vedo, ma non lo so, questa è una sensazione che ho io vedendolo da fuori, ma vedo un leader, vedo uno che all'interno del contesto Parma aveva un certo peso anche a livello proprio psicologico sul gruppo. Cioè, mi sembra un giocatore di quelli che sanno fare il calciatore, cioè lo sanno fare in maniera professionale. A me questo tipo di giocatori piacciono sempre, perché secondo me danno struttura al gruppo. Poi magari non sono i fenomeni assoluti che ti svoltano la partita, ma sono quelli che dentro un gruppo ci stanno a stare bene. Non che deve fare l'uomo gruppo, verrebbe
2: no,
0: per
2: no,
0: fare
2: ho capito che dici del
0: la mia perplessità è che mi sembra, appunto, a Firenze nel sistema 4-3-3 di Grosso diventerebbe sì un jolly fantastico, preziosissimo, ma un jolly, cioè uno che tiri dentro all'evenienza, non struttura. E come ti ho detto anche l'altro giorno, secondo me il mercato della Fiorentina deve partire dai titolari, non dalle alternative.
2: Del Prato è un cervello con le gambe, calciatore di grande intelligenza, questo ce lo scrive Stefano, però il discorso che hai fatto per me non fa una piega. Cioè, io vorrei che, a parte, è un vorrei ovviamente, quindi è un auspicio, no per carità, è un auspicio quello che faccio io, però vorrei che la Fiorentina riuscisse a ripartire davvero da due, tre giocatori che uno dice li ho presi e sono titolari. Questo ovviamente non è facile, perché per comprare titolari bisogna essere in grado di acquistare titolari, quindi pagarli, quindi andare a scovare, anche andare contro magari al pensiero comune. Cioè, se Del Prato per Grosso è il titolare di domani, va bene, basta che poi è una scelta che viene spiegata in questo senso. Però vorrei che si inserisse giocatori, ripeto, tra l'altro magari anche un po' sconosciuti, cioè non sconosciuti, riconoscibilissimi da tra l'altro i nostri ascoltatori che sono attentissimi al mercato internazionale, capaci di andare a scovare anche nomi pazzeschi, no? E proporceli, però ecco, non i nomi per forza della Serie A, per forza di partite viste di recente, che non vuol dire Del Prato, ovviamente, in generale. Però ecco, anche uscire un po' dal seminato rispetto agli ultimi anni sarebbe un auspicio molto molto buono per me, perché non siamo sempre a parlare degli stessi nomi. E questo, cioè, quando io sento il nome di Kostic, mi viene le bolle immediatamente,
0: perché rappresenta proprio quello che stai dicendo.
2: Una reazione allergica: mi tocca prendere una crema con il cortisone, devo prendere una pasticca d'antistaminico. Io che tra l'altro ho purtroppo bisogno di prendere antistaminici per 3-4 mesi l'anno per tutte le allergie che ho, quindi è proprio via le bolle. Perché ora che dover per il 77esimo mercato pensare a costare il nome di Kostic alla Fiorentina è un qualcosa che mi infastidisce. Poi che se davvero viene seguito, cercato e poi alla fine anche acquistato, lo sosterremo come sosterremo tutti. Però non è che tu per forza tutte le scelte ci devono andare bene. Poi una via personale, non sto dicendo che Radio Firenze Viola è contro Kostic, te dico che Pietro Lazzarini, quando sente il nome di Kostic accostato per la 167esima volta alla Fiorentina, dopo che sono passati dei direttori sportivi, dopo che è passato della strada, tra l'altro dopo che anche Kostic ha aumentato la proprietà e quindi gli aveva anche il chilometraggio, mi fa venire le bolle. Quindi vorrei uscire un po' da questo seminato. Ieri, lo sai cosa ci ha proposto Emiliano Viviano per l'attacco della Fiorentina?
0: No.
2: Ponomarenko, attaccante da Dinamo Kiev, che lui ha detto, guarda, è veramente forte, c'ha 20 anni, una valutazione ancora arrivabile nel caso in cui dovesse partire Ken. Dice, io se dovesse appunto andare via l'attaccante titolare adesso, piuttosto che andare a prendere un giocatore riconoscibile, riconosciuto, come può essere Pellegrino, come può essere Pinamonte, tutto questo tipo di calciatori qui, andrei su un profilo come Ponomarenko. Ho detto, sono andato a vedere un po' di numeri, a parte lui dice che è più alto di quello che dice Transfermarkt, quindi più di 1,90 m fondamentalmente, quindi un brindellone, che però segna un sacco. Dinamo Kiev
0: non era,
2: ma poi Dinamo Kiev
0: campionato ucraino,
2: fucina di talenti, di attaccanti, insomma, basta citare Shevchenko per dire quello che
0: la coppia Shevchenko Rebrov
2: era tanta roba. Quindi ecco, per dire, mi piacerebbe sentire questo, ci sa la Fiorentina pronta a cedere Ken, c'è il Tottenham, prende un 2006 della Dinamo Kiev.
0: Beh.
2: Chiaramente all'inizio in tanti potrebbero avere anche delle remore, no? Uno dice, ma che si va a prendere un 2006 pagandolo 20 milioni? Ragazzi, io sono andato a vedere, cioè, gli attaccanti forti 2006, 2007, 2008, le squadre inglesi pagano 30 milioni, 25 milioni. Che non vuol dire che la Fiorentina può permettersi di fare questo tipo di investimento sempre, però se ne battezzi uno che è veramente fuori gamma e che ci crede, dici, cavolo, questo può fare la differenza, io sarei veramente felice di vedere una cosa fatta in questo modo. Che in passato la Fiorentina ha provato a farla con Beltran, fallendo, perché oggettivamente la Fiorentina ha fallito anche perché probabilmente l'aveva inquadrato molto male come calciatore, e l'avevamo tutti inquadrato non benissimo. Però sai, un conto è Fabio Ferri e Pietro Lazzarini, che non contano nulla,
0: nulla.
2: No, e sicuramente non fanno gli scout. Un conto è gli scout della Fiorentina, che fondamentalmente lì hanno preso un granchio blu, quindi enorme. Leggiamo, Gianni dice, come ho scritto stamane ad Andrea, a me Torsvet, Kostic e Pellegrino sono nomi che mi piacciono e che penso possano fare davvero essere funzionali alla Viola. Su Pellegrino al posto di Ken posso essere d'accordo con voi, però non penso sia più scarso rispetto a Piccoli. Non abbiamo detto questo, abbiamo detto che Poggebua fa pari, diverso come caratteristica ma non più scarso. Su questo però vi chiedo, quanti attaccanti conoscete accessibili alla Viola di ora che sono più forti di Ken? Non tanti, va bene, però Ken, come diceva prima anche Niccolò se non sbaglio, non è solo una questione tecnica, non è solo una questione comportamentale, che comunque bisogna tenere in considerazione per quello che è successo l'anno passato, è anche una questione economica, e non tanto per il valore del suo cartellino quanto per il valore del suo ingaggio, che a Pietro Lazzarini e a Fabio Ferri, che la Fiorentina spenda 70 o 50 di monte ingaggi non gliene frega assolutamente nulla. Quindi per quanto mi riguarda, se vanno a spendere 100 per i monte ingaggi e portano 5 campioni, non sono altro che pronto a applaudirli. La sensazione è che non sia quella la direzione, e quindi il fatto che Ken guadagni 4 milioni e mezzo sicuramente non depone a suo favore in vista del prossimo futuro. Buongiorno ragazzi, a me piace il Mas, giocatore duttile e intelligente, e questo è Alfonso da Montelupo.
0: A me piace il Mas.
2: Però che fa il Mas ora nella vita?
0: Ma io penso che se insomma tutto va bene, lui rientra a Napoli e sta a Napoli, no?
2: Bah, può darsi, però non credo che abbia la fila, il buon El Mas, non so.
0: Lui è
2: buon giocatore, buon giocatore.
0: Però a me piace molto.
2: Che poi ancora sembra un giocatore più in là con gli anni, in realtà ce ne ha 26, quindi sicuramente un giocatore a livello anche anagrafico può anche rientrare nei piani di una squadra come la Fiorentina. Certo, è che è un ruolo un po' particolare.
0: Nel calcio d'Allegri non è che lo vedo proprio benissimo.
2: Ma infatti
0: che ruolo va a fare?
2: Ma infatti io credo sia di proprietà
0: dell'Ipsia,
2: quindi non verrà riscattato, credo, ma anche nel gioco di Grosso io non so bene cosa può andare a fare.
0: Esterno d'attacco lo potrebbe fare.
2: Ma non è un esterno d'attacco, è un altro giocatore adattato, è un trequartista, è uno gioco più tre quarti che esterno. A me non mi sembra proprio l'esterno che serve alla Fiorentina nel senso che stiamo pensando noi. Valerio dice, ancora qualcuno pensa che Ken sia recuperabile per la causa Viola? Chi lo pensa, posi il fiasco di Tavernello. Questo si alza il tiro. Duccio, buongiorno ragazzacci della Juve, proverei a prendere Cup Miners, cercherei di ridare vita a un giocatore che ha qualità enormi, un po' come abbiamo fatto con Ken. Sì ragazzi, ma Cup Miners hanno pagato 70-80 milioni l'anno scorso, quanto hanno pagato? Immagino che abbia anche un ingaggio in linea con quello che è stata la spesa.
0: Dopo il problema è l'ingaggio di Ken e Miner, ti vedo di Cup Miners.
2: No, Duccio, no? Io anch'io lo prenderei Cup Miners, non è che sto dicendo che hai detto una bischerata, sto dicendo che no, un bello, ottimo calciatore, secondo me, che a Torino evidentemente non sta trovando il suo percorso, ma sono sicuro che sarà nella prossima squadra, sarà di nuovo forte come l'abbiamo visto all'Atalanta. Detto questo, ripeto,
0: prende 5-9 lordi alla Juve,
2: capisci?
0: Quindi prenderebbe una cifra che secondo me a livello di lordo si avvicina molto a quella di Ken, in realtà.
2: Eh sì, perché il lordo di Ken è 6 milioni, 6 milioni e mezzo, però appunto
0: lui figlia prende, scusami, figlia, che siamo
2: figlia di bischere,
0: figlia di bischere.
2: Non scherziamo, chiunque abbia un minimo di buon senso è in grado di capire che se effettivamente Ken dà garanzia di voler restare volentieri bisogna confermarlo. L'ingaggio è una cazzata, se pensiamo di non poter sostenere almeno due ingaggi di un certo livello è inutile parlare di ambizioni. Basta con questa mania esplosa dell'ultimo decennio di godere nel mandare via i giocatori migliori, poi abbiamo visto come va a finire. È un atteggiamento da mediocri, poveretti, frustrati e invidiosi di un ragazzo che ha altri interessi oltre il calcio, e per questo e questo per alcuni è imperdonabile, per me è un pregio. Questo è Luca, quale va anche un mio applauso, perché sono quasi d'accordo su tutto, anche su come è stato esposto. Poi dal Genoa prenderei il terzino sinistro spagnolo Aaron Martin, in scadenza del 2027, si porta via con 2-3 milioni. Un bel piedino, Aaron Martin, se parte però bisogna che parta un esterno di sinistra, perché se no non si può fare. Immaginiamoci i tifosi del Como, prendiamo Ken, sareste contenti o pensereste all'annata che hai avuto quest'anno? Ma non può semplicemente aver passato un'annata travagliata, le canzoni le faceva anche con Palladino, ma con la tibia a modo ci ha trascinato tutto l'anno. Giovanni,
0: sì, la vedo come Giovanni, cioè nel senso, io sono dell'idea che se Ken vuol restare per davvero, se è motivato, se gli piace Firenze, se sta bene nella Fiorentina, è difficile trovare uno meglio di lui, e quindi avanti tutta con Ken. E quindi sono dell'idea che un tifoso del Como, detto che Duvijas ha fatto una grandissima stagione,
2: sì,
0: però insomma potrebbe essere ben contento di, che ne so, sostituire Morata. A proposito di ingaggi importanti, vedevo che si arriva addirittura intorno agli 8 per Morata.
2: Sì, non so quanto abbia pagato tutto il Como, almeno.
0: Vabbè, insomma, però insomma, a proposito di ingaggi importanti, io sostituzione ingaggio di Morata con ingaggio di Ken, soprattutto sostituzione di Morata con Ken, la vedrei come
2: da tifoso del Como,
0: positiva,
2: sì,
0: per
2: sì,
0: il Como,
2: sì, anch'io,
0: anche se a me del Como
2: non ce ne frega nulla, infatti vorrei evitare che andasse a Como, per l'appunto. Ken deve
0: Bobo che mira,
2: Ken deve restare, ma se lo vendiamo con i soldi si va a prendere subito Castro del Bologna, unico buono ad un prezzo ragionevole.
0: Ma
2: questo dice Daniele,
0: andata, fra l'altro mi pare che oggi c'è la conferenza stampa a Bologna
2: di presentazione Tedesco, può
0: sì,
2: darsi,
0: oggi sì, se sì, non sbaglio, e fra l'altro mi pareva di aver capito che insomma Castro rientrasse un po' tra quei giocatori del Bologna, non è che ha proprio tutta questa voglia di cedere,
2: anche comprensibilmente, perché come diceva di Luca, nella moda degli ultimi 10 anni a Firenze è vendiamo i migliori, perché
0: no, invece a Bologna dicono i migliori,
2: i migliori teniamo, guarda,
0: è una bella tattica anche questa del tenere il sedino lì, bravi.
2: Sì. Andrea da Castelfiorentino dice: buongiorno, non ti preoccupare Pietro, tanto Pellegrini è il primo di 700 nomi che accosteranno la Fiorentina, benissimo. Poi Luca: se fosse vero interesse del Como verso Ken, glielo darei subito, poi con quei soldi vado dritto a Trigoria e prendo Dovbyk. Voi che ne pensate? Sai, io ho abbastanza una predilezione per Dovbyk, quindi sì, io francamente se devo fare un cambio, mi dicono guarda, Ken deve partire e posso prendere Dovbyk, è un cambio che faccio.
0: Ma
2: quello che
0: Dovbyk
2: dicevo prima,
0: Castro?
2: Dovbyk.
0: No,
2: ma ti spiego, perché secondo me è più adatto a giocare 4-3-3 Dovbyk quanto non lo sia Castro, che è un giocatore forte, ma che a me non... Guarda, ma lo sai, ti dico una cosa che farà incazzare i lupi. Per esempio, a me Lautaro Martinez
0: non piace,
2: che è un giocatore fortissimo, il più forte della Serie A, anche per numeri, se si deve
0: sì,
2: essere
0: attaccante, probabilmente sì, in questo momento sì.
2: E a me non mi fa impazzire, non mi garba tanto come gioco.
0: C'hanno dei punti di contatto, secondo me, nel senso che sì, Castro non è un grandissimo finalizzatore, per me nemmeno Lautaro Martinez.
2: Esatto, poi si estraneano un po' dalla lotta in qualche, cioè, perdono a 5, 6, 7 partite dove non riescono a incidere. Nelle partite che contano non sempre riescono a fare il loro. Cioè, non lo so, io chiaramente ognuno ha la sua visione. Vedi, sì. Alberto dice Dovbyk vale un terzo rispetto a Ken. Però se mettiamo sempre, se quello che ho detto prima, se Ken dice voglio restare. La questione relativa è superata. La Fiorentina è comunque per me non è un trampolino ma un approdo. E un altro anno voglio riportare la Fiorentina in alto. Insomma, tutte, e ci mette la testa come ha fatto lungamente nella stagione di Palladino. Ragazzi, Ken è l'attaccante della nazionale italiana. Cioè, è un attaccante forte, è un attaccante che punta la porta, che fa gol, che sposta gli equilibri quando sta bene. Però tu sentite quanti sei. Quindi, se tutti questi se li mettiamo da una parte, che è in tutta la vita, ma una società come la Fiorentina non può far finta di questi che questi se non esistano, insomma, ci sono. Crista Campi dice: Castro va a Nottingham per 40 mammalucchi. Quindi, vedi, non è che.
0: Vediamo.
2: Forse preferisce andare a Nottingham che venire alla Fiorentina.
0: Nottingham
2: caso.
0: Comunque guarda tanto al campionato italiano, mi verrebbe da dire, perché prima Lucca, adesso Castro.
2: Sì, con Lucca non gli è andata bene.
0: Comunque io stamani non so dove l'ho letto, ma leggevo che il Bologna c'ha intenzione di tenerselo in realtà. Vediamo.
2: Beh, vediamo se gli danno 40 milioni.
0: Se gli danno 40 milioni legittimamente potrebbero anche decidere di farlo partire. Detto che non lo pagare un poco dal Vélez.
2: No, però cifre molto più basse.
0: Certo.
2: Allora, dobbiamo andare in pausa. Ci saluta Cherubini, non so dove sta andando. Dove vai,
0: via,
2: Stefano?
0: Attivo.
2: Non so, vai via. Grande Stefano.
0: Dai, Congo,
2: Torniamo tra poco, se c'è ancora Stefano, perché senza Stefano non si va in diretta.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Da 40 anni Faboc 2 è a tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Perché Stefano si viene l'idea in mente quando praticamente si deve entrare in diretta, non quando c'ha da mangiare i muffin e tutto il resto, cioè quando si entra in diretta, oh ricorda come si fa, si mette questo, si fa quest'altro.
8: Non era la carota, però sto giro il muffin, quindi insomma,
7: non so a che cos'era, va bene,
8: dei pezzettini di cioccolato.
7: Comunque questa sarebbe Chi si compra, okay. Questa è Radio Firenze Viola, questa è la trasmissione che va dalle 10 alle 12 tutti i giorni e che oggi, nonostante l'abbiate già ascoltato ampiamente nel corso di C'è Polemica, risaluta di fatto Dario Baldi per un motivo diciamo particolare.
9: Buongiorno a tutti. È bello essere tra di voi in questa ora. Ho chiesto io di venire qui e di disturbarvi in questa ora, però
7: mi hai onorato con questa richiesta. Potevi scegliere tutte le ore, mezzanotte, le una, le tre di notte, invece hai scelto per l'appunto la nostra trasmissione, quindi io sono contento di questo. Dici che stavi dicendo?
9: No, niente, sono contento parlo molto di pallone, quindi insomma mi fa piacere. Oggi mi hanno detto che la colpa di Firenze è mia, quindi insomma è un giorno perfetto per...
7: Ho letto,
9: c'è stato un po' hai letto, vero? Ho citato Vannacci, ho fatto una critica, però se lo critichi ti vengono giù a valanga.
7: Aspetta, momento. Tu hai fatto una critica nel corso della tua ora a Vannacci e per motivo tu sei il male di Firenze?
9: Sì, esatto, perché ho detto secondo me fare le passeggiate della legalità cadinana mi sembra una cazzata.
7: No, ma guarda, non mi fare entrare nel dettaglio, perché tra l'altro, come sai bene, sono molto legato a quello che lui osteggia da quelle parti di Firenze. Quindi non mi fare andare lungo, perché rischio querele a destra e a sinistra.
9: Quindi, se no, poi ti dicono che la colpa è anche
7: tua. Se la colpa è questo il motivo per avere la colpa di qualcosa,
8: felice
7: sono
8: di essere colpevole.
7: Sono estremamente colpevole. Evviva essere i colpevoli di non si sa bene che cosa. Detto questo, tu sei colpevole di aver insudiciato l'editoria con una bellissima opera che ovviamente io ancora non ho potuto leggere, ho sfogliato, tra poco in questi giorni magari riuscirò a andare qualche ora in libertà vigilata con mia moglie, mi metterò anche a leggerlo e potrò anche leggerlo, ma è una fatica letteraria che è insomma, vedi, guarda, siamo preparatissimi,
9: bellissimo, Dario. Vincere non è l'unica cosa che conta, è il mio libro edito dall'Hub DFG Edizioni, è un libro, tra l'altro possiamo dirlo Pietro, scritto grosso, ma non grosso come Fabio, grosso tipo Geronimo Stilton, vedi? Guarda qua la bellezza della grandezza dei libri, molto molto largo. C'è tante foto, soprattutto tante foto di trasferte. Questo è appunto un libro sugli ultras che ho trovato nelle cantine alluvionate di campi. Questo sono io a Bruges prima di una grande semifinale. C'è tanti, ci sono sempre io che bevo, incredibilmente. Questo è un libro, possiamo dirle, dove c'è uno dei miei grandi vizi, è la birretta allo stadio, però è un libro d'amore. Cioè, se tu mi chiedi di cosa parla, sì, l'hanno presentato come un libro sul centenario, in realtà nasce come il libro sul centenario, ma che poi centenario non è, perché sì, racconta, c'è un po' di passaggio iniziale sugli anni di una generazione che vince. Tanti ascoltatori nostri sono di generazioni che hanno vinto, che hanno visto gli scudetti, che li hanno vinti, che hanno festeggiato le coppe. Quindi c'è una è un, diciamo, dualismo tra la generazione che non vince e che ha visto vincere, e quindi la mia che non ha mai visto vincere, e quelli che l'hanno visti, anche gli scudetti, coppe, Champions League e quant'altro. E poi c'è un po' di racconto degli ultimi anni, quelli della generazione mia, di quelli che poi si lanciano nella cosiddetta generazione Z, che hanno visto tanti rumori e tanti silenzi. C'è questa, diciamo, bipolarismo, che è un po' il mio bipolarismo personale, con i rumori che sono i gol delle squadre avversarie, quindi West Ham, quindi Olympiacos, quindi l'Inter in Coppa Italia, quindi ovviamente momenti drammatici tipo l'Atalanta. Io ho messo anche, perché uno mi può chiedere, ma perché ci hai messo anche l'Atalanta in Coppa Italia? Perché l'Atalanta in Coppa Italia potevano essere la seconda finale consecutiva, poi non ci siamo andati. E poi ci sono dei silenzi, e sono il ricordo di Gio Barone, il ricordo di Davide Astori, che sono quelli che a livello di tifoso abbiamo visto di più. Tra l'altro c'è anche qui presente Fabio Ferri nel libro, in due occasioni, in due incredibili occasioni: una, il funerale di Astori, perché l'abbiamo seguito insieme la televisione in cui lavoravamo, e anche il giorno della morte di Davide, perché lui era a commentare la partita tra Bisonte e Firenze, non mi ricordo chi, e io ero lì insieme a lui, quindi c'è anche presente nei racconti pure questo.
7: Bene, non ci sono però.
9: No, te non ci sei.
0: Per questo motivo non lo legge più.
7: Tra l'altro non ci sono. Poi vorrei dire, in seconda battuta, non mi ha invitato alla presentazione. Ha invitato tutti, a me non mi ha invitato. Ma io non ci vo, perché tra l'altro è fine settimana, quindi può andare a fare in culo lui.
0: No, ma dai.
7: Non mi ha invitato alla presentazione. Guarda, che questa per me la leggo al dito 10 volte. Ovviamente scherzo, Dario, lo sai.
9: No, ma poi. No, ma siccome altri colleghi hanno fatto lo stesso appunto, te lo fai con simpatia.
7: Io lo fo ripeto, io lo fo come cabaret, non sono offeso, sì, perché poi sennò qualcuno inizia.
0: Ma se la faremo oggi che i Baldi gli ha fatto arrabbiare Pietro.
7: Scusa,
9: la cosa è andata così, è che come primo ho organizzato una roba tra due persone che sono presenti nel libro, che sono Bernardo Provarone e Manfredi Pontello, perché Manfredi racconta con suo padre il meglio secondi che ladri, è un capitolo del libro, quindi ho unito padre e figlio per raccontarlo all'interno della famiglia Pontello. Quindi c'è lui, c'è Bernardo Provarone che racconta un po' l'amore della città e il calore del tifo che uno vede fin da quando è bambino. E poi ci ho messo dentro l'ottimo Flavio Ognissanti, che è amico anche della nostra radio, perché la prima presentazione, quando uno non è profeta in patria, dove la fa? In una città che non è la sua.
7: Quindi io sono di Manfredonia?
9: No, la faccio a Sesto Fiorentino.
7: Pensavo di andare a Manfredonia.
9: La faccio a Sesto Fiorentino, è dove Flavio vive.
7: Ho capito.
9: Quindi c'è un doppio senso. Però devo dire che sono contento, perché per il 20 giugno alle 18 al campo del Doccia c'ho da ringraziare il Doccia Calcio, la città Doccia. C'ho da ringraziare l'amministrazione comunale di Sesto, che ha preso a cuore il mio libro incredibilmente, sebbene io sia di Campi. Poi lo faremo anche a Firenze, perché ho già ricevuto una proposta, e quindi in quell'occasione lì faremo birra tutti insieme.
7: Sì, mi raccomando, infrasettimanale, perché io weekend voglio veramente, soprattutto quando non gioco alla Fiorentina, stare sereno, te lo dico francamente. Quindi troviamo un bellissimo giovedì sera, sognando la Conference, dove presentiamo per 7 ore il tuo libro. Io ci starò fino alle 3 di notte.
9: Bello.
7: Usciamo su gomiti, però ecco, di giovedì sera, va bene?
9: Va bene, tanto giovedì sera è un giorno importante. Comunque volevo intanto già ringraziare tanti ascoltatori che hanno comprato il libro, perché veramente c'è una quantità immensa di gente che l'ha comprato. Lo potete comprare, su Amazon, grazie mille alla regia, su Amazon lo trovate, Vincere non è l'unica cosa che conta. Se ci fate il commento sotto mi fate piacere, perché mi fate rankare il libro, ma nei ranking sono ancora abbastanza alto, quindi grazie a voi, non grazie a me. Se no alla Feltrinelli in via dei Cerretani, se no lo trovate in Rinascita a Sesto, se no lo trovate in un sacco di posti della nostra piana. Oltre a questo, ti dico, caro Pietro, che in questo libro qui c'è un, siccome immagino avete parlato sicuramente di Ken,
7: sì,
9: in questo libro qui, tra l'altro, nella copertina, come si vede, ci sono un po' i bomber della nostra Fiorentina o giocatori storici. E dentro questa roba qua c'è
7: Cabral, c'è Johnny,
9: Arthur non c'è Arthur. Non l'ho messi, quelli non li ho messi. Volevo mettere, c'è Bobo Vieri, assolutamente. Sì, sì, potevo mettere Benaluane, ma non l'ho messo. Però volevo mettere Toledo. Però bello. Oltre a questo, ti dico, l'unico, cioè, in tutto il libro c'è solo un calciatore che ha un capitolo, che è Giancarlo Antognoni. Ci sarà la polemica per cui si dice no, perché hai citato Antognoni, bla bla bla. C'è un motivo, perché l'altro, vabbè, ha story sul discorso dei silenzi, certo. Perché credo, diciamo, che ci sia un motivo abbastanza importante, solo questo.
7: Benissimo.
9: Diciamo, solo questo.
7: Benissimo, Dario, io insomma ti ringrazio, a parte per avermi mandato una splendida copia e che, ripeto, leggerò nei momenti di libertà, se ne avrò nelle prossime ore.
9: Assolutamente, posso dire, questo è un libro che è per grandi e piccini, bambini, anziani, case di riposo. Se tu lo vuoi dare a tuoi figlioli, soprattutto lo puoi utilizzare per metterlo sotto il tavolo, per fare così con il viso, se per coprirti se piove quando sei in camper, lo puoi utilizzare mentre se, tipo ad esempio quando stai viaggiando, lo puoi utilizzare, che ne so, per scacciare le zanzare, lo puoi utilizzare in cucina come sottopentola. Cioè, praticamente è un libro che è stato fatto da 144 pagine, sono 224 grammi, te lo so perché praticamente spedendoli vedo il peso in la posta praticamente tutti i giorni. Quando lo spedisci ti posso garantire che è utile per tutto.
7: Bene.
9: Quindi è un libro per tutti, è un libro per tutto, scritto veramente, c'è poche pagine, si legge molto bene, non solo perché l'ho scritto io, ma perché è stato rivisto bene. Ci sono tre refusi, chi li trova un premio.
7: Ci sono tre refusi. Io guarda, sono molto attento, il premio poi me lo dirai.
8: Io li vedrò mai.
7: Io li trovo, occhio, perché sono abituato ormai con il sito, quindi sono molto dalla specializzazione sui refusi, quindi va bene, ti farò sapere. Le faremo sapere, dottor Baldi, le faremo sapere. Ottimo.
9: Va bene. Grazie mille, ragazzi.
7: Grazie a te. Grazie mille
9: per questi minuti. E vincere non è l'unica cosa che conta, ma speriamo di farlo almeno nel prossimo anno.
7: Il prossimo decennio speriamo di farcela. Va bene. Caro Dario, ci vediamo domani mattina, ore 9, puntuali, c'è polemica.
9: Se
7: ti svegli, gli due abbrate, vai, svegliati. Ciao Dario, ti abbraccio.
8: Ciao Dario.
7: Allora, abbiamo dato spazio.
8: Non lo sapevo, sono dentro il libro.
7: Sì, non so se poi ci sei proprio scritto.
8: Però comunque ci sono in certi momenti.
7: Cioè, spiritualmente ci sei.
8: Spiritualmente ci sono.
7: Ottima questa cosa, ci vedo bene.
8: Mi ricordo quei giorni là, perché ce li ricordiamo
7: come
8: un po'.
7: Come si fanno
8: tutti,
7: a ricordarci? Tra l'altro, se non sbaglio, c'erano le lezioni. Era un giorno di lezioni, secondo me.
8: Io
7: stavo andando al seggio, quindi ho questo flash.
8: Mi ricordo la mattina ero allo Sporting Garno. Sto facendo un articolo.
7: E poi qual era la partita che dovevi commentare?
8: E lui dice il bisonte, può darsi. Ricordo mi emozionai un po', perché comunque non ero molto avvezzo a parlare di tragiche scomparse durante una cronaca. Però sì, sono giorni tristi, ma sicuramente significativi. Si può parlare di qualcosa di più leggero?
7: Dai, ora è il momento del polpo, dacci questi due minuti di polpo e va bene, dai.
8: Allora, intanto,
7: però ricordati che poi alla fine della polpo con patate mi devi...
8: Allora, abbiamo alcuni contributi, quindi chiedo alla regia di lanciare il contributo 1, mentre con la mia suadente voce vi racconto la... intanto qua vediamo,
7: bene,
8: no?
7: Bene.
8: Allora, il polpo Paul, all'anagrafe polpo Paul o Paul der Krake, direi la cosa più interessante si parte già da dove è nato, perché c'è il dubbio se è nato all'isola d'Elba o in Inghilterra. Pensate, secondo la versione ufficiale, l'uovo da cui nacque Paul, e qua già un'altra scoperta, i polpi nascono dagli uovi, si schiuse questo uovo al Sea Life Center di Weymouth in Inghilterra nel gennaio del 2008, per poi essere trasferito in Germania presso l'attuale parco acquatico di Oberhausen. Secondo un articolo pubblicato invece dal Corriere della Sera, che si è occupato di un argomento ovviamente importante come il polpo, che citava l'istruttrice di Paul, il polpo invece sarebbe stato dato a la sua appunto allevatrice dopo essere stato pescato da tale Yuri Tiberto nelle acque dell'isola d'Elba. Quindi dietro il fenomeno polpo Paul ci sarebbe anche la Toscana. Interessante poi è dire anche che appunto lui fece le previsioni per la Germania, le previsioni delle partite della Germania, va bene? Ne sbagliò solamente due nel percorso che portava dalle qualificazioni fino al mondiale. Sbagliò la partita della Germania, addirittura di un campionato europeo, del campionato europeo di calcio 2008, e poi la finale del campionato europeo 2008. Gli era stato chiesto poi anche di prevedere il risultato della finale di Paesi Bassi Spagna.
7: Ma dei numeri dell'otto ci sono?
8: Nel mondiale 2010 e lo azzeccò. Secondo me interessante è che è citato in Futurama da Mordicchio, ve lo ricorderete? Mordicchio, personaggio storico di Futurama.
7: La scimmiettina.
8: Interessante è dire anche che, questa secondo me è una gran perla, che era stato ritenuto il fatto, aspetta perché questa secondo me è veramente una perla, che l'animale è stato citato anche dal presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, ve lo ricorderete, quel buon tempone di Ahmadinejad, come esempio delle superstizioni dell'Occidente, cioè veramente si sapeva battere la testa. È morto il povero polpo il 25 o 26 ottobre del 2010 all'età di 2 anni e 9 mesi all'acquario di Oberhausen, dove era custodito, e a nemmeno un giorno dalla sua morte il comune dell'Elba ha deciso di dedicargli il nome di una via, ma poi ce ne sono tante altre.
7: Il comune dell'Elba?
8: Il comune dell'Elba, cioè, si stava poco attento.
7: Il comune dell'isola d'Elba?
8: Sì, qui c'è scritto il campo d'Elba. Campo nell'Elba, scusami. Campo nell'Elba gli ha dedicato una via. Sei stato un po' attento, devo dire, sei stato un po' attento. Se vuoi saperne qualcun'altra.
7: Nel frattempo io lavoro, scusami, se mentre parli di polpo.
8: Devi
7: lavoro.
8: Sapere che un imprenditore. Queste sono dai, storie forse. Veramente fantastiche.
7: Concludi con una perla, così si va avanti.
8: Di O. Carbaglino, intanto mi mandi il contributo 2, grazie.
7: Contributo 2?
8: Qua vediamo altre radio, Radio Firenze Viola, il polpo ha scelto ovviamente Radio Firenze Viola. Dicevo
7: per
8: appunto,
7: la vittoria di che cosa però?
8: No, per la premio vittoria simpatia, degli ascoltatori, premio simpatia, no? Vabbè. Allora, appunto, questo imprenditore avrebbe offerto 30.000 euro per acquistare polle e trasferirlo nella città, nella sua città, che è in Galizia, per la manifestazione della festa del polpo. Però il Sea Life Center dove abitava appunto il buon Paul ha rifiutato, e comunque il polpo Paul è poi diventato cittadino onorario di tale città, quindi insomma tanta roba. Successivamente pensa alla società russa di scommesse sportive via internet, ha offerto $100.000 per l'acquisto dell'animale,
7: che però non è stato venduto.
8: Assolutamente.
7: Bene. Ciao polpo Paul, riposa tra i polpi, evviva
8: paradiso dei polpi.
7: Domani mattina frittata di uova di polpo e vedrai come si spinge in palestra, questo lo dice Max. Buono. La gente ma Pogba che fine ha fatto, ce lo fareste un pensierino per rilanciarlo? Pogba. Ciao, vi seguo. Per rilanciare, non so che fine ha fatto, quando è andato al Monaco?
8: Attualmente al Monaco il polpo Paul, vedo che nella sua stagione 25-26 ha raccolto appena 6 presenze. Ovviamente sappiamo tutti, no, di com'era finita la storia con la Juve,
7: male,
8: piuttosto in maniera ingloriosa. E sì, è ripartito dal Monaco, vediamo. Immagino non prenda comunque poco, ecco. Però,
7: allora,
8: a me piaceva tanto. Uno dei pochi giocatori della Juve che ho apprezzato, forse l'unico. Uno dei pochi, dai.
7: Baggio l'ho preso.
8: Sì, beh, non lo considero un giocatore. Beh. Per me Baggio è giocatore della nazionale italiana di calcio. Perché Baggio, come fai a accostarlo
7: alla Fiorentina?
8: Ha giocato
7: problemi.
8: In tutte le squadre
7: no,
8: italiane.
7: No. Per me Baggio è della Fiorentina, okay, per sempre.
8: Okay.
7: Forever and ever.
8: Io devo dire, ero anche te.
7: Non capito, però
8: io
7: delle,
8: non ho un ricordo,
7: è una
8: cioè,
7: no, nemmeno io, questo è ovvio, avevamo 3 anni, come si fa a avere un ricordo di Baggio calciatore della Fiorentina? Però siccome io non sono un appassionato, sono appassionato di storia, sì,
8: sì,
7: non sono un grande appassionato di storia del calcio, cioè mi piace leggere libri che raccontano grandi aneddoti della storia del calcio, ma anche della storia della Fiorentina ho dei personaggi che ho studiato perché mi piacevano e altri magari un po' soprasseduti.
8: Baggio,
7: diciamo,
8: rientra, immagino.
7: Baggio rientra nel proprio nell'iconografia perfetta del calciatore che vorrei oggi, cioè vorrei un calciatore che arriva in condizioni di difficoltà perché ha un talento straordinario e però viveva in condizioni di difficoltà oggettiva con questi doppi infortuni alle ginocchia e poi diventa di Vincodino giocando nella Fiorentina, cioè la Fiorentina lo ha lanciato nel calcio che conta facendo delle cose straordinarie, fuori categoria, tanto da fare nascere un moto di protesta cittadino di quelle portate, cioè era talmente diventato uno della, di Firenze, tant'è che lui tutte le volte lo racconta, ci sta male, cioè io ho visto tante interviste, lui dove parlando di, quel, di quegli giorni del ne ha parlato veramente, certo, molto con sentimento, ecco, è quella perfettamente incarna più di ogni altro calciatore della storia recente della Fiorentina, e quindi io posso più o meno aver abbracciato la storia del calciatore che vorrei nella mia Fiorentina.
8: Miglior giocatore italiano di sempre?
7: Sì, senza dubbio.
8: Sì,
7: c'è problema, si fa cazzotti su questo.
8: No, anch'io, però ci sono
7: di
8: dei
7: sempre
8: candidati.
7: Del calcio moderno,
8: dai,
7: del calcio
8: candidati
7: contemporaneo, perché poi io non so come giocavano Rombo di Tuono,
8: Riva
7: o Rivero, cioè non lo so, quindi non posso non so, sapere.
8: Secondo me da podio non so se è il migliore di sempre, cioè, nel mio cuore uno molto alto.
7: Chi c'è davanti?
8: No, ma, però ti dico, cioè è difficile farla, però penso a giganti come Maldini, come Zoff, come Buffon. A me Pirlo è un altro che sembra girare in quelle sfere lì di talento.
7: No.
8: È difficile dire se c'è, cioè, chi magari preferisce Totti.
7: No.
8: Io preferisco Baggio a Totti, però.
7: No.
8: Vabbè, scusa.
7: No, stai domanda, dicendo perché cose che non mi piacciono.
8: Vabbè.
7: No, hai ragione, dai, sto scherzando. L'unico di quelli che hai citato che posso mettere nello stesso. Ecco, sì. Maldini.
8: Vabbè, Buffon non me fai. Io lo so che Buffon non piace alla Piazza Fiorentina, però.
7: Tienitelo.
8: Bene.
7: Tienitelo. Bene. Ovviamente poi ci mandano anche dei video sul lavoro che faccio nel frattempo, dopo lo aprirò. Michele dice Cassano per talento, per carità di Dio, mettere sullo stesso piano Baggio e Cassano.
8: Cassano però l'ha detto, io sono stato meglio di Del Piero, Totti e Baggio.
7: Questo è l'unico saluto che non può essere querelato. Il vero problema che è stato creato dalla società con i silenzi, con la mala gestione degli infortuni e con la non difesa sulle varie notizie extracampo, si è permesso di fare speculazioni sul suo conto che hanno portato quasi a farlo odiare. Per me Ken deve restare specialmente separato, ci mette dei paletti, e soprattutto dobbiamo renderci conto che dopo il 15° posto e senza coppe pensare di comprare al suo posto un centravanti da 30-40 milioni è pura utopia. Non abbiamo appeal per questi giocatori. Poi io non so se vuoi commentare questa notizia, lui vuole fare il nostro Lore vuole fare polemica sulla scelta della dama per il calcio storico, lui dice voglio fare proprio polemica, perché sapete che è stata scelta una giocatrice del Bisonte, due giocatrici del Bisonte, e questa diciamo è una domanda che viene posta a un rappresentante dell'altra squadra di Firenze, perché per me è l'altra squadra di Firenze,
8: ma per l'amministrazione forse no,
7: basta, la vuoi chiudere così?
8: No, mi sembra, insomma, c'è una squadra di Firenze, ha vinto
7: tanto
8: il mondiale per club,
7: poteva essere fatta una scelta quanto meno paritaria.
8: Comunque
7: essere,
8: devo dire, io ho grande simpatia sia per Beatrice Grifoglio,
7: no,
8: che
7: infatti
8: per
7: non è
8: Boldini, che
7: non
8: sarà,
7: è nei confronti dei ragazzi, ovviamente
8: grande anzi la saluto anche Beatrice, che è una grande amica di Veronica Angeloni, quindi
7: evviva,
8: è un'amica,
7: però si è fatta una scelta più equilibrata.
8: Bisogna quest'anno però vi posso dire sarà una squadra molto competitiva, so che puntano al quinto posto, quindi una squadra che quest'anno può far divertire.
7: E a noi che si può punta.
8: Ah, sicuramente.
7: Noi della Savino, dico.
8: Noi della Savino a stare nelle posizioni che ci competono, ecco.
7: Quindi lì.
8: Sì.
7: Ah, vabbè, questa è un'ottima notizia.
8: Trovarci, quantomeno.
7: Ottima notizia. Allora, buongiorno, dice il nostro amico Simone. Io spero che Ken rimanga, ma con la testa giusta, altrimenti Karim Konaté del Red Bull Salisburgo. Valutazione 12 milioni di euro per Transfermarkt, non un rendimento stellare l'ultima stagione, comunque un giocatore interessante.
8: Sarebbe un po' la scommessa alla Ken, perché prenderesti un giocatore che comunque nell'ultima stagione non ha fatto bene, quando Ken arrivò avevi preso un giocatore che aveva fatto male.
7: Marco chiede se, vista la stagione non eccellente a Manchester, Zirkzee potrebbe essere trattabile a costo o a costi fuori portata. Io credo che la Fiorentina di oggi non si possa permettere di avvicinare giocatori che hanno l'ambizione di fare la Champions, ma nemmeno l'Europa League, e quindi penso che non sia fattibile, non solo per una questione economica che è comunque fondamentale, ma anche per una questione di appeal, e questo se non ce ne rendiamo conto noi diventa difficile, cioè se noi adesso non prendiamo coscienza dello stato che ha la Fiorentina agli occhi del mondo del calcio, si fa fatica, perché Paratici non è Mago Merlino che con uno schiocco di dita cambia le cose, non è il genio della lampada di Aladdin della Disney che fa la presentazione di che cosa può fare o non può fare in quella caverna, facendo vedere qualsiasi cosa di straordinario che potrebbe mettere in campo, quindi anche trasformare la Fiorentina in un brutto anatroccolo, in un cigno in pochi secondi. E purtroppo c'è da fare conti anche con la realtà attuale. Ascolta Stefanino, ma tu hai voglia di lavorare e mandare degli audio oppure pensi oggi di scioperare?
8: Dovevi mandare anche il contributo 3. No, la manda.
7: Ah, era quello, va bene, allora il 3 era quello. Va bene, mandaci un audio, dai.
10: Buongiorno ragazzi. Allora Pietro, io sono d'accordo con te, se devo scambiare Ken con Pellegrino, che Dio ci aiuti. Poi se proprio Ken dovesse andare via, cosa che non spero di no, lo cambierei solo con uno, con Retegui, anche se è difficile che venga, è ovvio, però solo con lui lo scambierei, Walter da Roma.
7: Allora Simone poi dice, quindi un tentativo per Julian Alvarez non si può fare, effettivamente mi sembra comunque poi al massimo ci risponde l'Atletico Madrid come ha fatto il Real, insomma, con le facce che ridono. Ken è forte, un nazionale italiano, però ha un solo gioco, data la sua strapotenza fisica nel ripartire da metà campo, puntare da porta liberandosi del difensore e sparare la bordata quando arriva ai 20 metri, ma è uno scavetto, un tiro piazzato sul palo opposto, tecnicamente scarsino, non gli ho mai visto fare un 1-2. Poi restano i problemini fuori dal campo. Conclusioni: se arrivassero 40 milioni, vendere, incassare e reinvestire. Franculino, Gluda, Giù titolare, tenendo Piccoli come alternativa. Un nome per Stefano è la Bibbia praticamente, un dogma Franculino. E vabbè, poi tanti messaggi anche su Ken. Buongiorno, la cessione di Ken dipende dal tipo di campionato che vorrà fare la Fiorentina. Se vuole puntare subito a qualificarsi alle coppe comprando altri 5-6 giocatori di livello, va tenuto. Se invece, come penso, sia più probabile fare una stagione di rilancio mettendo basi per crescere, ma non da subito, allora per arrivare nono o dodicesimo va bene anche un Piccoli o un Pellegrino. Questo è Cesare. Io mi auguro che Paratici, con il nuovo gruppo scouting, riesca ad individuare il nuovo Salao, il nuovo Mutu, giocatori insomma che spacchino le partite e che fanno innamorare. Ci saranno giocatori del genere in giro per il mondo? Io me lo auguro. Questo è Cristian da Sarajevo. Ci saranno?
8: Me lo auguro anch'io, cioè nel senso, non credo sia una cosa così, cioè non credo siano spariti, ecco. Che c'è?
7: No, sta guardando, ma ha scritto Stefano, scusami.
8: Che vuole Stefano?
7: Ci ha fatto sapere che c'è Marco al telefono. Ciao Marco.
11: Pietro, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
11: Come stai? State benissimo, è una trasmissione difficile perché quando mancano gli argomenti principali è la premura dei conduttori a indirizzare la trasmissione. Io volevo soltanto dirti alcune cose. Intanto siamo davanti ora all'attesa del ritorno dal viaggio americano, che questa volta, nonostante indiscrezioni, non è proprio niente di trapelato circa le portate definitive del colloquio, quindi per me quando non c'è novità il silenzio a volte può aiutare, quindi non c'è da aspettarsi, penso, situazioni di sconvolgenti, quindi come cessione della società, come un budget risicato. Io mi auspico che abbiano avuto la fortuna di poter vedersi rinnovata la volontà di ripartire. E poi, nonostante a Firenze, che purtroppo siamo incapaci, già sul tantam, sul Paratici, non è Mago Merlino, c'è chi racconta, specialmente un noto follower sul anonimo, i suoi 5 anni, le pendenze, i fallimenti al Tottenham. Io penso che quest'anno per noi sia molto importante quello che ti hai detto, che manca Fabio, di ritrovarci a ricostruirci una nostra identità, a ridiventare una piazza apprezzabile, non solo per la puntualità dei pagamenti, che nessuno mai avanza qualche cosa, ma anche nel discorso tecnico. E quindi mi fa piacere anche vedere nomi che soltanto 2 o 3 anni fa venivano scartati. Io te l'ho fatto in un privato, io sono innamorato, l'ho visto tutte le partite di questo Algerino del Frosinone, che purtroppo, se come sembra ai mondiali con l'Algeria farà bene, il prezzo da 4 o 5 si limiterà. E poi mi piace anche dal Prato, io non sono attaccato ai nomi, ecco, è una politica che a Firenze non si è mai fatta negli ultimi anni, e quindi spero che un po' alla volta si ritrovi competenza, volontà perché questa scintilla va riaccesa, perché Firenze era un po' stanca, un po' delusa, e c'è gente che al momento prima c'era già il dilemma dove lo va a fare, chi va, ora c'è molto molto più acqua d'attesa, però siamo in mano a una persona che per me ha le capacità, così come voi fate come conduttori, di portarci verso una nuova vita che Firenze si auspica, prima nel centenario e poi grazie a questa mitica fiesola, che dici, perché soltanto la festa è da brividi. Ragazzi, buon lavoro.
7: Grazie Marco, mille. Ciao, buona giornata anche a te. Tante valutazioni anche del nostro amico Marco.
8: Fares Gediemis, penso si pronunci così, ma sicuramente ho sbagliato. Attaccante del Frosinone che vedremo al mondiale.
7: Ma sì.
8: Perché giocavamo all'Algeria.
7: Noi comunque avremo delle finestre dove durante le giornate cercheremo di porre l'accento su calciatori che magari in modo estemporaneo si stanno mettendo in mostra anche potenzialmente per la Fiorentina. Detto questo, purtroppo gli innamoramenti estivi legati a mondiali europei spesso tradiscono, sono quegli amori un po' effimeri, quelli
8: Milan
7: dal mare,
8: Baroche.
7: No?
8: Milan Baroche,
7: me lo ricordo tanti.
8: Pazzi con la Repubblica Ceca.
7: Comunque, anche se gli si è voluto bene, Nuno Gomes sembrava avesse fatto roba straordinaria, e poi non è che
8: forse
7: sia...
8: in Portogallo un paio di cose straordinarie le facevo anch'io.
7: Ora così tanto forse no, ma insomma,
8: te, dai, non io, ma te sì.
7: Però è vero che, insomma, per dire, gli innamoramenti estivi legati ai mondiali e agli europei, ripeto, sono amori che durano il tempo di una discoteca.
8: Se poi anche James Rodriguez è stato un amore sbagliato da mondiale.
7: Sì, fece della roba pazzesca. James,
8: il gol amoroso. Sì, sì.
7: Allora, Niccolò prima ci dice che lui ti fa Argentina, ma la finale sarà Portogallo-Brasile. Poi dice: io terrei Ken e venderei Piccoli, e in alternativa a Ken prenderei Dovbik. Bene,
8: bene,
7: poi
8: contento te, perché
7: contento
8: Dovbik,
7: io, perché mi sta bene. Secondo me Ken il prossimo anno lo vedo bene a fare il vice Piccoli, che è il futuro capocannoniere, dice Marco da Imola. Sappiamo terribilmente troppo poco del multiverso. Bene, va bene,
8: sicuramente poi, sappiamo poco, speriamo Piccoli sia capocannoniere.
7: Io me lo auguro
8: con la maglia della Fiorentina,
7: con tutto
8: però,
7: il cuore, con tutto il cuore. Come Baggio non c'è stato nessuno se non Aldo da Piombino. Francesco, fra Pirlo e Baggio ci sono tre categorie di differenza. Vi ricordo di Baggio una famosa intervista nella quale, alla domanda se fosse stato contento di vestire colori bianconeri, giustamente rispose: il bianco e il nero non sono colori, perché è così nella scala cromatica e non esistono. E purtroppo però poi ci è finito. Andrea cita anche Brian Laudrup per quanto riguarda gli europei. E poi direi di sentire un altro audio.
12: Buongiorno Pietro e Fabio, volevo farvi una domanda e volevo chiedervi cosa ne pensate eventualmente di Matteo Pellegrino del Parma per sostituire Ken, se l'ho trovato un giocatore interessante e futuribile soprattutto, e dell'eventuale interesse di Miretti, su Miretti della Juve, se secondo voi ha un senso, se secondo voi è un giocatore che potrebbe far comodo alla Fiorentina o meno.
7: Risponde prima a te su quello del
8: Pellegrino. Allora, io Pellegrino vi faccio notare che è un 2001, ragazzi. Cioè, non è che è sto grande prospetto per il futuro. Cioè, Pellegrino o oggi è un attaccante che vale quel che vale, oppure, insomma, si comincia ad essere già abbastanza maturi per pensare che ci possa essere un'evoluzione ulteriore. Si sta parlando comunque di un ragazzo che ha 25 anni.
7: Ah, esattamente, la stessa età dei Piccoli.
8: Quindi dico, si sta parlando di un ragazzo che comunque, appunto, l'abbiamo detto, in Italia non è ancora mai andato in doppia cifra, ha detto che è arrivato da poco, e che in carriera in generale la doppia cifra l'ha toccata solo una volta nella Platense.
7: Come mai c'è questo innamoramento per Pellegrino?
8: No, ma io lo capisco, perché normale. È un giocatore che non mi dispiace, cioè uno con una gran forza fisica, l'abbiamo detto anche
7: capito,
8: prima.
7: Ma che differenza ci trovi con Piccoli?
8: Secondo me Piccoli è più bravo a attaccare la profondità, per dire.
7: Cioè, quindi addirittura c'è.
8: Io tra Piccoli e Pellegrino prendo Piccoli. Prendo Piccoli.
7: Vuoi sapere la mia risposta?
8: Bravo! Perché e te invece rispondi sull'altra,
7: sono
8: su Miretti.
7: Allora, su Miretti. Miretti è sicuramente un nome che va preso in considerazione, perché credo che sia, sai, è in uscita dalla Juventus. Non è un giocatore scarso, perché non lo è. Io credo che abbia dei costi di ingaggio e di cartellino tutto sommato appetibili. Certo, io mi faccio la stessa domanda: ma quanti centrocampisti deve comprare la Fiorentina? Cioè, nel senso, e soprattutto, se la Fiorentina dà via, lasciando perdere i rientri dei prestiti Somme, Richardson, e prendendo quelli che sono adesso, dà via Fabian e fai un altro nome te, quello che vuoi.
8: Dai. facciamo contenti gli ascoltatori. Dai. E Mandragora.
7: Vabbè, quando viene Fabiano e Mandragora e prende Torsvet e Miretti, sono grandi passi avanti? No, no, cioè, non lo so. Darsi, però non grandi, ecco, sicuramente magari più vicine alle richieste dell'allenatore.
8: Poi si riparte un po' da quella quindicino, centrocampistino, stessa...
7: Non mi aspetto che saranno investimenti superiori a quello,
8: la, cioè, centrocampo
7: è lì che bombone. Mi deve stupire Paratici, non sulla quantità di milioni che dovrà investire per prendere il, stiamo dicendo, il Miretti di turno, fra, certo, virgolette. Bisogna che che vengano scoperti calciatori che hanno un valore inferiore, ma che abbiano un futuro roseo dentro l'idea di calcio di Grosso. Ecco, non lo so. Non mi sembrano nomi che cambierebbero l'inerzia del centrocampo della Fiorentina per l'ennesima volta. Miretti, secondo me, ennesimo mezzone. Non ne abbiamo già troppi a centrocampo di mezzoni. Questo è Andrea. Ma Piccoli, facendolo lavorare di più, se migliorasse, è una domanda che ci dobbiamo porre. Miretti è come Nicolussi Caviglia, Francesco da Capraia al limite. Pellegrino forse è più cinico sotto porta e con il gioco di Grosso. Puntini puntini, io cinico poco perché mi sembra molto prolifico come attaccante, francamente.
8: 12 gol in una stagione e mezzo.
7: Cioè, quindi, insomma, mi sembra un bomber, come direbbe qualcuno.
8: Bomber!
7: Pellegrino per sostituire Ken, c'è chi ancora crede in questa proprietà solo perché Giuseppe fa tenerezza. Saluti David. Ma io non credo che sia per quello il motivo. Poi credere nella società, dare fiducia alla società è un qualcosa che il tifoso può o non può fare liberamente, lecitamente. Io su Pellegrino ho dei dubbi tecnici rispetto soprattutto alla cessione di Ken, però ognuno la pensa come vuole, assolutamente. Per Simone meno giocatori della passata stagione ci sono e meglio è. Invece per Stefano Cherubini c'è un altro audio.
13: Buongiorno, la Francia secondo me è la squadra più forte, la squadra da battere insieme a Brasile, anche Brasile ragazzi dicono che ha dei problemi, però c'è un attacco veramente forte e con Neymar che se sta bene fa la differenza. Ma io però tiferò Portogallo, anche se sono rimasto, non credo che possa andare così tanto avanti, però c'è un centrocampo veramente veramente forte e se Leao, diciamo così, si comporta un po' meglio senza fare le scene ha fatto il Cile, il Portogallo può andare veramente avanti.
7: Io in Portogallo

0: Gianna Dagliana, io lo voglio, che è in squadra, dove lo trovi uno meglio di lui, se vuole rimanere certo che sì, ovvero certo sì che lo tengo. Poi vediamo ancora su Ken, secondo me dipende solo da lui, ovvero testa sulla Fiorentina sia per l'attaccamento alla maglia sia per il comportamento extracalcio irreprensibile, altrimenti per quello che guadagna rischia il solito ovvero spaccare lo spogliatoio e far infuriare la piazza, patto chiaro con la società sulle basi suddette. Mentre Simone Romano ci dice: lui non ce l'ha fatti fare per altre squadre, anzi quando non gioca la Fiorentina spero che perdano tutte le altre. Quindi anche le nazionali, evidentemente.
1: Mondiale tremendo, di sole sconfitte.
0: A meno che il fatto che ci sia Pongracic con la Croazia non lo spinga quantomeno a vedere del viola in questo mondiale. Pochissimo, penso sia la volta peggiore della storia. Dovrei fare una ricerca in merito, la farò.
1: Ma insomma, sì, penso di sì. Uno è proprio
0: malissimo.
1: Cioè, meno di uno c'è solo zero.
0: Via. Esatto. Grazie. Questa è l'esclusiva delle 11:45.
1: Anche nel sistema binario 0101.
0: Vuoi che vada avanti o vuoi continuare a fare lezioni matematica?
1: No, posto così per il momento.
0: Bene, grazie, prego. Dottor Ferri. Secondo me il mondiale lo vince il Giappone, dice
1: magari,
0: Luca, oppure
1: fantastico.
0: Norvegia o Ecuador.
1: Olli Hatton sicuramente può guidare questo Giappone alla vittoria, soprattutto con il rientro di Tom Becker, con le condizioni cardiache di Julian Ross che sono in grande miglioramento, e poi con il baluardo difensivo presentato da Benji Price.
0: Comunque per me Giappone e Marocco saranno le grandi sorprese.
1: Giappone
0: di
1: può
0: mondiale.
1: Essere una sorpresa, Marocco secondo me non può essere una sorpresa perché è una nazionale forte.
0: Sì, vabbè, però non te l'aspetti per dire. Sorpresa io intendo dire che una delle due può arrivare ai quarti.
1: Marocco è arrivato tra le prime quattro.
0: Vabbè, ora. Sì, vabbè. Quindi Giappone, allora.
1: Giappone!
0: Però non lo tiferò. Buongiorno, per me emigrato in Belgio c'è solo l'Italia. Che tristezza sentire che noi tifosi azzurri con 4 stelle dobbiamo tifare per un'altra nazionale. È uno scandalo. Ovviamente Alberto, non è che la gente tifa un'altra nazionale. C'è chi tifa un'altra nazionale.
1: Simpatizza,
0: però
1: dai.
0: Per il mondiale, non essendoci l'Italia, che si deve fare?
1: Lui simpatizza Belgio?
0: Bella domanda questa. Te Alberto seguirai il Belgio essendo in Belgio,
1: da Belgio
0: sostenendolo?
1: Uso.
0: Domanda. La riposta di larga sentenza.
1: No, Alberto.
0: Poi la faciloneria, la spocchia, la presunzione con cui molti rinunciano a Ken, cioè uno che ha fatto 25 gol in un campionato, è qualcosa di sconcertante. Una stagione, non in un campionato, campionato 19 per essere precisi. Uno ha detto che gli fa sempre allo stesso modo. Vorrei fargli vedere la carriera di Gerd Müller, che segnava sempre solo delle collane di vigore, possibilmente da dentro, non so che cosa collane di vigore vuol dire, immagino tiri di collo, da dentro l'area di porta, ed è stato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio mondiale. Noi che abbiamo le pezze dove non si può dire
1: di rigore.
0: Può darsi
1: collana di rigore,
0: sì, strana questa cosa. Ci permettiamo di rinunciare a uno come Ken, roba da matti. Questo è il nostro amico Massimo.
1: Sai quando dice la spocchia e faccenderia, pensavo stanno parlando di Pietro, invece no, era di quelli che
0: volevi così, così per darmi una labbrata gratuitamente.
1: Così,
0: vabbè,
1: te la regalosi alle 11:47 di oggi.
0: Spocchia è veramente una cosa che mi darebbe fastidio. Se uno pensasse che io sia spocchioso, ma per quale motivo?
1: Un po'.
0: Sì, ma mi dispiace. Buongiorno ragazzi, quando vendemmo Baggio è stato uno dei giorni più tristi della mia vita.
1: Ci credo.
0: E questo è Simone. Nel Giappone, Tsubasa Osora, Wakabayashi, Misaki
1: originali
0: e Ryoga sono ritirati. Adesso c'è la generazione Blue Lock, Sancho. Benissimo.
1: Io mi sono perso le uscite di Capitan Tsubasa successive alla prima generazione.
0: Capisco. Io tifo Iran a bestia, ci dice Max da Quinto.
1: È arrivato in Messico, l'Iran. Tutto bene,
0: grandi
1: ragazzi.
0: Feste.
1: Grande ma i messiani sono
0: perché?
1: Dei grandi. Bravissimo, me li hanno accorti anche a quelli della Corea.
0: E invece
1: del Sud.
0: Negli Stati Uniti?
1: Stati Uniti gli hanno dato un pass per entrare 24 ore a questi poveri disgraziati dell'Iran.
0: Ma non solo, poi ho visto grandi.
1: Ma poi Infantino che dice: ah, grandi. Dicevano era impossibile portare l'Iran al mondiale. Noi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto andare a Messico.
0: No, cioè, ma si è tassa anche lui.
1: Veramente,
0: intanto, va bene.
1: Non c'è più spazio per la decenza.
0: Bene, Pietro, per carità, ognuno è libero di credere in quello che vuole, ma non mi spiego, dopo tutto ciò che abbiamo visto e stiamo vedendo, come si possa avere ancora fiducia nella famiglia Commisso. Saluti da David. Forse io mi sono spiegato male, ho detto che ogni tifoso
1: è libero
0: di scegliere una o l'altra strada, che sono, anzi, non sono solo due, sono centinaia. Cioè ogni tifoso vive

0: il proprio tifo come vuole, ed è questa la bellissima libertà che ci permette anche di andare in tutti i giorni in onda con voi che discutete animatamente quello che diciamo noi, quello che dicono gli altri. Cioè, il bello del calcio è che tutti si può dire la propria se c'è educazione e soprattutto rispetto reciproco. Poi se uno deve prendere, impazzire e dire cose a caso come purtroppo ogni tanto succede, quello è un altro problema. Però ognuno, se ci sono dei tifosi che ancora hanno grande speranza in quello che farà la famiglia commissario dal punto di vista calcistico dentro insieme alla Fiorentina, questo non c'è niente di male. Cioè, questo bisogna capire, perché sennò tutte le volte si fa i processi ai tifosi che hanno una idea diversa rispetto alla nostra, e questo è sbagliatissimo, una cosa veramente assurda. Alberto dice che ha la moglie belga e quindi per la pace in famiglia guarderò chiaro le partite del Belgio e vinca il migliore, quindi non mi sembra che gli interessi molto e vinca il Belgio,
1: cioè, di facciata diciamo, però questo supporto al Belgio.
0: Ecco, Alberto, nel senso, a noi ce lo puoi dire
1: al Belgio,
0: cioè, no, nel senso, se te tutte le partite quando fa gol il Belgio invece di fare ale da sotto ale,
1: chi se ne frega. Ma la moglie poi ascolta i podcast della trasmissione,
0: allora no, è un casino. Sara, mi mandi due audio per favore?
1: Grande Sara.
2: Sai che non ci vengano a raccontare la novellina di Rocco e di Barone, che hanno raccontato che si poteva investire solo sulle infrastrutture, perché per investire sulla squadra ci vogliono i ricavi, ci vuole, non si, il fair play finanziario ci mette i paletti, tutte bischerate. Si può ricapitalizzare, l'hanno fatto tutti, il Como per ultimo, ma non è solo il Como, l'hanno fatto tutti. Se hai fatto un buon di bilancio di 60 milioni sperperando i soldi anche avevi preso da Chiesa, da Vlahovic, i 25 milioni l'anno di sponsorizzazione, se dopo 7 anni ti salvi all'ultima e perdi 60 milioni ti rimetti di tasca tua come fanno gli altri. Comunque Ken e l'avevano belle venduto l'anno scorso, per questo hanno preso piccoli a tutti quei soldi. Poi dopo Ken non se ne è fatto di nulla, si sono ritrovati sul groppone. Ma si da qui.
3: Buongiorno, sono Daniele. Dicevo, io questi mondiali, come negli ultimi 30 anni, tifo Brasile e per gli europei l'Olanda. È sempre stato così, da quando successe tutto il maialaio con la nazionale, la federazione che ce ne fece tutti i colori, io contro la nazionale italiana. Solo calcistica, solo calcistica. Però Brasile e Olanda, Brasile perché ero innamorato calcisticamente di zio, ci stravedevo, e l'Olanda di Koeman, Rambo Koeman, che spettacolo ragazzi, da quegli anni lì io sempre.
0: Bene, queste sono altre valutazioni anche sulle nazionali da tifare o meno. Poi Fabio del gruppo Caffè Borghetti dice tifa Brasile, ora non lo pra Frenchy Brasil, che vuol dire avanti Brasile, lui ha scritto. Buongiorno da Scaccianuvole, per un amore immenso per il rock anni 70, per il prog, per l'Hornby, Coe, Welsh, anche se forse irlandese, altri scrittori britannici, tiferò Inghilterra. Queste Scaccianuvole. Maurizio, tifo per squadre britanniche, prendiamo esempio da loro. Si piegano davanti a niente. Poi ciao ragazzi, io faccio il tifo per l'Argentina ma ho una grande simpatia per il Giappone, questo è Stefano da Prato. Walter tifo Uruguay e Scozia. Poi sulla questione Ken, Silvio dice lo terrei, però gli farei un discorso, fai l'atleta e non lo sportivo. Poi alla Lunigiana di Africana c'è anche Capoverde. In effetti, prima l'avevamo citato, no. Va bene, no, non c'è problemi. Federico per simpatia per Malutti tifa Congo come Cherubini. Lorenzo dice si tifa solo Giappone. Poi da sempre in ogni stadio, eppure in ferie, forse Inghilterra e Fiorentina. Tifo Portogallo e Curaçao, ma di questo mondiale, francamente, non me ne frega nulla. Questo è Luca. Svizzera, Capoverde, se vince l'Iran, faccio il carosello. Questo è Emanuele. Buongiorno ragazzi, io tifo Portogallo per CR7. Così non sentiremo più dire che è più scarso di Messi, aggiungendo che non sarebbe esistito l'uno senza l'altro, un po' come Federer e Nadal. Un saluto, è sempre Forza Viola. Questo è Filippo. Devi aumentare, se queste cose di solito a te ti accendono.
1: No, no, no, io penso che Messi sarebbe stato Messi anche senza Cristiano Ronaldo. Forse per Cristiano Ronaldo è stato uno stimolo nella carriera avere Messi di fronte. Però questo è il mio pensiero, ci mancherebbe.
0: Bene, mi sembra interessante. Massimo, a Mestre c'è solo l'Uruguay, lo sapevamo. Viva la Guinness e viva la Scozia, dice Lorenzo D'Aiana. Però
1: la Guinness è irlandese.
0: Lorenzo.
1: Ma l'Irlanda non c'è. 54. L'Irlanda non c'è.
0: Però non mi puoi fare. Cioè, Guinness e la Scozia è come dire il Bordeaux e la Toscana.
1: Ottimo questo Bordeaux.
0: Questo Bordeaux di Livorno. Ottimo. Ecco, cerchiamo di essere precisi.
1: Tra l'altro, sulla Guinness c'è anche la serie Netflix. Se uno vuole
0: Bene. Oppure andate direttamente in Inghilterra e fate cosa vuole, giusta.
1: Vieri... c'è anche la serie di Michael Jackson. Ieri ho iniziato a vedere la serie di
0: non
1: Michael
0: mi interessa.
1: Jackson.
0: Come on, England, dice Vieri. Grandi. Non mi interessa perché non mi interessa. No, perché tu.
1: Grandi.
0: Finito? C'è tanti tifosi dell'Inghilterra, stranissimo per quanto mi riguarda.
1: Let's go!
0: Però, infatti, se c'è una nazionale qualsiasi che può essere contraria all'Inghilterra o mondiale, tifo sempre quella nazionale.
1: Ma l'hai vista? In Scozia hanno fatto questa domanda, hanno detto: preferiresti vedere la Scozia passare il girone di qualificazione, ma che l'Inghilterra vincesse il mondiale? Oppure che la Scozia non passa e che l'Inghilterra viene eliminata? E tutti a dire no, che c'entra? Non potrei campare con l'idea che l'Inghilterra ha vinto il mondiale. Quindi preferiscono andare fuori ai gironi pur di non vedere l'Inghilterra.
0: Ma come si fa a essere così belli? Io non tiferò per ma contro la Bosnia del simpaticissimo Dzeko, perché insomma, anche le ultime dichiarazioni non sono state bellissime. Tifo per chiunque non abbia mai vinto nulla, quindi in questo mondiale direi per tante. Brasile da sempre, anche se tifo per la Norvegia, ma probabilmente vincerà la Francia. Quadro.
1: Però scusami, ha detto non tifa per quelle, tifa per quelle non hanno mai vinto, e poi dici Brasile.
0: Poi Giacomo dei Rosi, siccome ci può fare la lezione sul vino, dice: i Super Tuscan sono Bordeaux fatti a Bolgheri, perché effettivamente è una produzione che è simile a quella del Bordeaux. Però detto questo, io penso che il senso si sia capito, caro Giacomo. Se poi vogliamo fare una lezione di sommelier, vieni qui e ce la fai volentieri. Si fa una raffica finale? Avanti. No, ma perché sei ragazzi.
4: Buongiorno Pietrone, buongiornissimo Fabio. Grande Dani del libro e i ben che non c'è. Io volevo ricordare solo a lor signori che il polpo di cui voi ne disegnate così le capacità e le cose bellissime, che di tutti i tentacoli quelli che c'ha, un tentacolo a caso è il suo organo riproduttivo, quindi le previsioni sono fatte a caso.
0: È vero, ha
5: ragione. Il mondiale lo vince il Como, il grande Como.
1: Grande Como.
5: Como. Como.
1: Com'è lì,
5: campioni di mondo.
0: Anche
6: campioni. Buongiorno. A parte gli orari proponibili delle partite, che vabbè, sono laggiù, ma non c'è problemi, si guarderà lo stesso in mondiale, perché tra la settimana cominci caldo e la notte si bolle, fra le zanzare il caldo non si dorme, e quindi ci toccherà delle partite con barattolo di gelato alle 3 di notte in mano. Comunque Ken io lo terrei, poi se arriva la squadra giusta, ci dà soldi giusti, si mettono a sedere, secondo me la soluzione la trovano in 5 minuti, la trovano. Ma Matteo Pellegrini al posto di Ken anche no, ragazzi.
0: Va bene, abbiamo concluso così i vostri messaggi della raffica finale. Qualcuno sarà rimasto fuori, ci dispiace, ma è normale che sia così in questo periodo. Dici:
1: o comasco dal cuore ubriaco di una fede su dimmi per chi, per la squadra che seguo da tempo, per la squadra che mai tradirò. Il Como, cioè sto inno, si chiama Comasco dal cuore ubriaco,
0: che è perfetto secondo me, anche perché fino all'altro ieri non aveva nessuna velleità di vittoria, quindi potevano solo ubriacarsi. Vabbè, c'è poi altri per l'Olanda, tanti ancora per l'Inghilterra. Massimo dice: peggio l'Inghilterra c'è solo la Francia. Alberto dice: io tifo per il Congo, è stata una colonia belga, outsider Marocco e Giappone. vedi, le squadre britanniche, a parte un mondiale rubato, sono a zero titoli. Davide Forzaviola
1: 66.
0: Ken forte ma cervello balotelliano, nel senso della squadra pari a zero, fuori dalle scatole, please. Poi io non guarderò niente e spero che la Francia esca subito.
1: Anche
0: Armando dalla Francia. E vabbè, tanti tanti altri. Sì, dobbiamo andare via. Hai ragione, Sara, scusami, andavo
1: Sara,
0: lungo.
1: Sara, scuola stare ancora.
0: Scuola stare altre due ore. Te ci facci. Va bene. Ora c'è per l'amore mio. Ciao Fabione.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.
1: Ci vediamo domani.
0: Ci vediamo domani. Domani è il mondiale di
1: te.
0: Sì. Si fa saltare l'etere. È un triplette.

0: Firenze Viola.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
8: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
11: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
13: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Tanti nomi ancora che vengono accostati alla Fiorentina del futuro, la Fiorentina di Grosso. I dirigenti viola torneranno sabato dal loro viaggio negli Stati Uniti e a quel punto sarà possibile avere un po' più chiara la situazione a proposito della direzione che potrà prendere il mercato della Fiorentina. Ci sono vari nodi da sciogliere, a partire da Ken, per poi passare agli investimenti e alle idee di mercato per i giocatori in entrata. 348 75 3933, come sempre, è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Vado intanto subito a salutare Tommaso Borghini, che è reduce da una serie di cene sempre fuori la sera.
0: Davvero grande mondanità,
13: posti più o meno importanti,
0: sai, finiscono le scuole e quindi ci sono le cene di fine anno, le cene, poi dopo c'è, se hai dei figli, poi c'è lo sport e finisce la stagione sportiva, quindi sono tutti impegni di mondanità estrema, certo. Quasi sempre in gruppo, appunto, ma è divertente, insomma, sì. fa piacere, però insomma un pochino ogni tanto uno vorrebbe starsene anche a casa.
13: Certo, tranquillo. Perché poi la sera devi anche prendere i tuoi appunti per la trasmissione.
0: E poi devo preparare le licitazioni, devo preparare i focus, insomma è impegnativa, mi stai mettendo sotto il torchio e questo non va bene. Poi,
13: oggi dove hai pescato? Nel mondo della musica, nel mondo del cinema, per la tua citazione?
0: Oggi volevo strappare una risata e quindi non so se ci riuscirò, vedremo, sì. Però è nel mondo del cinema. Il film in questione è Sogni mostruosamente proibiti, 1982, di Neri Parenti, quindi c'è del Viola, certo, perché certo, tifoso, certo. Viola, fiorentinissimo, anche se insomma da anni vive a Roma, sì. Regista, sappiamo, soprattutto Cinepanettoni, ma allora non c'era ancora questa moda dei Cinepanettoni. Ma questo è un film con Paolo Villaggio, Paolo protagonista, Villaggio. È veramente esilarante, praticamente tratta di Paolo Coniglio, un normale, mi sembra sia uno sceneggiatore di fumetti, eccetera, che vive questi sogni, no, continuamente, pensando di essere lui il grande protagonista. Spesso c'è di mezzo anche lo sport, e facendo soprattutto innamorare di sé, in queste sue visioni, la bella Dalia, che è la protagonista appunto dei suoi fumetti, interpretata da Janet Agren, credo si pronunci così, una bellissima donna in quegli anni. E appaiono in questo film anche Mike Bongiorno, sì. Giampiero Galeazzi, ci sono tanti sketch. Vero. Secondo me lo sketch più bello è quello in cui Paolo Coniglio, al telemike, al quiz, viene, diciamo, sottoposto a una domanda da 1.390.800.000 lire, e gli chiedono infine tutti gli spettatori presenti, sì. nel settore Curva Sud di Brasile-Uruguay del 1962, e lui li snocciola tutti, solo alla fine a un incertezza, perché gli chiedono dell'ultimo, che è Garcia, Ignacio Barroso, detto, e lui non riesce proprio, mancano 3-4, all'ultimo secondo gli viene in mente detto Ucar Camagno e finisce così la visione, si innamora di lui, appunto, la valletta, che è questa Dalia, eccetera. Poi ci sarà un'altra bellissima legata al tennis, in cui scorre a rincorrere un pallone contro Bjorn Borg e vince, alla fine mi pare Roland Garros, insomma. Comunque, quello che al di là delle risate che puoi fare a vedere un film del genere, il titolo Sogni mostruosamente proibiti, quali sono i nostri sogni mostruosamente proibiti del mercato? Il mercato, lo dicevamo, è il momento in cui si può sognare. Con la Fiorentina si sogna, certo, un po' meno,
13: però
0: diciamo.
13: Si può sognare in teoria anche di vincere lo scudetto d'estate.
0: Si vince lo scudetto
13: d'estate,
0: sotto
13: scudetto
0: l'ombrellone, sì. Se ne vince tanti, sì. di scudetti. Però il sogno mostruosamente proibito, qual è il tuo sogno mostruosamente proibito di mercato? Hai un sogno di un giocatore, dici, per esempio, no?
13: Quando arrivò, ho sognato tanto finora, però
0: troppo.
13: Insomma, ora
0: quando arrivò Mario Gomez,
13: faccio fatica a sognare veramente in grande.
0: I sogni del passato
13: si sono spenti un po', speranze, ma faccio fatica a sognare in grande.
0: Peccato, perché sognare fa sempre bene.
13: Lo so, però questa Fiorentina faccio fatica.
0: Abbiate pazienza. Hai ragione, si fa fatica anche persino a sognare. Ci vogliono spegnere i sogni. Però io ricordo nel passato qualche sogno mostruosamente proibito è andato in porto. Che so, Socrates era un sogno mostruosamente proibito. Lo stesso Passarella.
13: Parli di anni in cui c'erano i Pontello, che erano ancora all'inizio della loro avventura alla Fiorentina, e quindi avevano voglia davvero di investire e di sognare in grande.
0: Esatto, di far sognare
13: Passarella
0: pure.
13: Arrivò l'anno dopo che la Fiorentina aveva sfiorato lo scudetto, sì.
0: Ma oppure Socrates, che vedemmo nell'82 segnare all'Italia, sembrava un giocatore inarrivabile, arrivò, poi non fu, ma in realtà questi sogni mostruosamente proibiti poi alla fine non quasi tutti non riuscirono ad accendere più di tanto. Mario Gomez stesso fu un sogno, no?
13: Certo.
0: Frank Ribéry stesso, per restare a questa proprietà, anche se aveva 36, mi sembra 36 anni, forse addirittura sì, sì. 37, non ricordo precisamente, forse 36, era un sogno mostruosamente proibito, però poi alla fine non ci hanno entusiasmato. Andando ancora più indietro, Giulinho fu un grande sogno, perché quando arrivò alla Fiorentina, ovviamente noi non c'eravamo, ma ce l'hanno raccontato e comunque un po' ci siamo documentati, era un grande del Brasile, no? del grande Brasile di quegli anni lì. Quindi qualche sogno in passato l'abbiamo vissuto,
13: sì, sì,
0: ma
13: sì,
0: adesso è difficile. Avere dei sogni, come dice Paolo Villaggio, mostruosamente.
13: Però i nostri ascoltatori possono scriverci al 348-7513-933 a proposito dei loro sogni sulla Fiorentina. C'è Simo Bex che sogna, non dico in grande, perché mi pare di poter dire che non sogna in grande, però magari è un sogno che nel momento in cui dovesse realizzarsi potrebbe anche essere foriero di grandi soddisfazioni. Dice: il mio sogno è Amatucci titolare e Fagioli riserva.
0: Vedi, ognuno ha i suoi sogni, il suo è questo. Amatucci titolare è un sta facendo benissimo, hanno detto, sì, perlomeno chi lo ha seguito in Spagna, anche se insomma, non era in prima divisione, era in seconda, no?
13: Sì, è vero.
0: Però vedremo, è un ragazzo interessante che sicuramente sarà valutato, perché leggo tanti nomi anche per il centrocampo della Fiorentina e lui è un ragazzo interessante. Fisicamente ancora forse deve un pochino rinforzarsi, ma non è detto che poi bisogna per forza rinforzarsi nel calcio, perché ci sono esempi di giocatori, no? L'abbiamo detto tante volte, che
13: sì,
0: poi
13: sì,
0: hanno fatto grandi carriere.
13: In questi casi ci vogliono giocatori di grande tecnica, ecco.
0: Lui comunque la tecnica, sì, sì, a lui non manca, la tecnica. Bisogna testarlo, come si dice, in situazioni un po' più impegnative. Chissà se che Grosso non abbia l'intenzione di provarlo tra i tantissimi che rientreranno dai prestiti in giro, ma abbiamo un addetto ai prestiti adesso, no? Quindi
13: certo,
0: siamo tranquilli da questo punto di vista.
13: Il responsabile dei prestiti che è Moreno Zebi e che è coadiuvato da Rubino, si occuperà anche lui della gestione di questi prestiti e poi comunque verranno anche seguiti quei prestiti che vengono ritenuti più interessanti tra i giovani, verranno seguiti durante il corso della stagione per poi poter ragguagliare anche lo stesso Grosso sull'evoluzione di questi calciatori. C'è Max da Quinto che invece dice: io sogno la cessione della società.
0: Ma anche quello può essere un sogno proibito, no? Chi lo sa, adesso sembra più lontana, però non è detto che non avvenga. Magari le cessioni sono state a volte anche improvvise, no?
13: Sì, certo, ci ricordiamo quello che accadde proprio nel passaggio di proprietà tra i Della Valle, lo stesso commisso, nessuno se l'aspettava, e poi
0: in quel momento lì perlomeno
13: si concretizzò la cessione. Abbiamo in collegamento con noi Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben ritrovato.
14: Buona giornata a tutti quanti.
0: Buongiorno.
13: E allora ti chiedo subito: che sensazioni hai su questa Fiorentina di Grosso che ancora deve nascere? Ci aspettiamo una rivoluzione sul piano della rosa, ma anche a livello anche di altre aree che circondano la Fiorentina, l'area medica. Vedremo se effettivamente ci saranno delle novità, ci saranno comunque anche delle nuove figure dirigenziali. Insomma, sarà un'altra Fiorentina, una Fiorentina che potrà dare delle soddisfazioni fin da subito, secondo te, ai tifosi della Fiorentina?
14: Ma guarda Lorenzo, il problema è che non si costruisce niente da zero, no?
13: Sì.
14: La Fiorentina è arrivata a un punto importante, quantomeno qualificandosi per 3 anni alla Conference, e tra l'altro con un ranking piuttosto importante, e poi è finita in una buca, è riuscita a rialzarsi, però pensare che da un momento all'altro la squadra possa improvvisamente essere in grado di ambire ad una posizione europea, non so se sia un obiettivo fattibile al primo anno. Quindi con questo voglio dire che ci vuole pazienza, ma è anche un invito alla società, e mi sembra che lo stia facendo, di ricostruire proprio il club un po' dalla base. Grosso ha appena iniziato, ha delle idee piuttosto chiare. Nelle ultime 2 stagioni ha fatto sicuramente bene, e io mi auguro di vedere una Fiorentina che faccia gioco, ancora negli occhi quella di Prandelli, che non solo arrivò durante la sua gestione praticamente sempre al 4º posto, anche ricordando i punti di penalizzazione, ma che comunque giocava un buonissimo un buonissimo calcio, quindi vorrei vedere una Fiorentina molto meno difensiva di quella che abbiamo osservato negli ultimi tempi e che possa giocare con la mente sgombra ed esprimersi finalmente al meglio delle possibilità dei giocatori, molti dei quali hanno dimostrato di non avere forse il temperamento necessario per vestire la maglia viola.
13: Ecco, Ken pare aver aperto la permanenza alla Fiorentina, adesso è il club viola che deve decidere il da farsi. Secondo te è giusto puntare ancora su di lui dopo questa stagione così deludente, dopo questa stagione in cui ci sono state anche delle polemiche notevoli nei suoi confronti da parte della tifoseria per il suo comportamento, per il suo atteggiamento?
14: Ma guarda, lui ha sicuramente non ha sicuramente risposto alle attese, ma non l'ha fatto perché ha mancato un numero incredibile di partite. Tra l'altro non si è capito esattamente quale fosse il problema, la tibia che gli ha impedito di disputare l'ultimo spicchio di campionato, e certamente se la squadra viola ha faticato a rimanere in Serie A in parte lo si deve alla sua assenza. Mi pare che alla fine abbia segnato 8 gol, fosse arrivato a 15, avesse giocato 8-10 partite in più, sicuramente la Fiorentina avrebbe chiuso il campionato attorno ai 50 punti piuttosto che di poco sopra i 40. E poi sai, il problema è un altro, cioè che lui ha un contratto piuttosto oneroso che la Fiorentina ha onorato puntualmente a fine mese, che il giocatore invece non ha risposto alle attese per tanti motivi anche fisici. Poi il problema è anche, Lorenzo, capire con chi poi lo sostituiresti. E certamente però ci vogliono in avanti degli uomini in grado di entrare abbastanza spesso nel tabellino dei marcatori. Piccoli è stato deludente sotto tantissimi aspetti, Solomon non so se rimarrà per motivi economici, comunque si è dimostrato utile alla causa, ma meno tutti gli altri. Bisogna capire anche se questo Braschi, che nelle poche circostanze in cui lo si è visto in massima serie, può essere lui un uomo non solo come alias di Ken, ma anche per giocare insieme a lui e avere due uomini che possono mettere in difficoltà le difese avversarie, perché spesso poi tu vai a cercare fuori, spendi 25-27 milioni per Piccoli, quando magari è in casa un giocatore che forse può offrire anche di più.
13: Oggi il Corriere dello Sport Stadio parla di Matteo Pellegrino come possibile sostituto di Ken qualora la Fiorentina decidesse appunto di lasciar partire Ken. Matteo Pellegrino, che è reduce da 37 presenze e 9 gol con il Parma, giocatore sì interessante, però dopo il caso Piccoli il rischio è quello di rimanere scottati ancora una volta prendendo un giocatore di questo genere dal Parma, che è una squadra certamente inferiore alla Fiorentina.
14: Ma guarda, Pellegrino a me è piaciuto soprattutto per il modo con cui lui si batte, per il fatto che spalla la porta, tiene bene il pallone, fa alzare la squadra, e poi perché è molto forte di testa. Vada a memoria, mi pare però che dei 9 gol lui ne abbia segnati 6 di testa e sia stato anche piuttosto utile come assist man. Ma a dirti la verità, a me piacerebbe una coppia Ken Pellegrino, non Pellegrino al posto di Ken, cioè cambiando un po' modulo e portando avanti almeno in fase d'attacco una situazione simile a quella che da tempo ormai caratterizza l'Inter, con due punte diciamo così centrali. Lo si può fare sia giocando con 4 uomini dietro oppure ritornando a 3, però si è visto che a 4 la Fiorentina si comporta meglio. E comunque qui mi piace sottolineare due situazioni. La prima riguarda Comuzzo, sì. Cioè nella Fiorentina sembrava spaesato, sempre in difficoltà E poi l'ho rivista in nazionale, è stato molto puntuale sugli attaccanti avversari, che i due greci non erano mica delle scartine, perché Pavlidis è uno che ha vinto il titolo dei cannonieri in Portogallo per due stagioni consecutive, Dovikas lo conosciamo, e poi è stato molto bravo a uscire dalla difesa a fare dei lanci in verticale e non orizzontale. Io Comuzzo, che ha 21 anni, lo terrei assolutamente, perché ritengo che possa essere un giocatore molto utile, però si è visto che quando ha giocato con la mente sgombra è tutto un altro Comuzzo rispetto a quello visto questa stagione. E poi c'è stata la conferma di Endur, che penso possa essere uno degli uomini stabili nel centrocampo della Fiorentina.
0: Sì, a proposito di Endur, proprio è recente la voce che vorrebbe il Napoli interessato al centrocampista della Fiorentina. Filippo, secondo te che cosa dovrebbe fare? Cioè, sembra ci sia stata un'apertura dell'entourage da parte del giocatore, ma secondo te la Fiorentina che dovrebbe fare in questo caso?
14: Ma lo dovrebbe tenere. Io credo che ci siano dei giocatori come De Gea, come Comuzzo, come Endur, come Fagioli, al limite come Ken, a meno che non arrivi un altro attaccante di pari livello, che dovrebbero essere i punti fermi della formazione viola. Se non appena un giocatore si afferma con questa maglia e poi lo cedi, questo significa che la Fiorentina già si pone a un livello inferiore proprio mentalmente al suo interno, mentre dovrebbe aspirare a qualche cosa di più.
13: Senti, comunque questo 4-3-3 di Grosso come te lo immagini?
14: Ma è un 4-3-3 particolare, perché se andiamo a vedere alcune partite del Sassuolo ci rendiamo conto che si trattava poi di un modulo estremamente variabile per l'inserimento dei centrocampisti, per il modo con cui si agitano le punte lì davanti. Quello che mi è piaciuto della squadra di Grossi in fase offensiva è che lui riusciva sempre a riempire l'area con l'uomo del tridente che in quel momento era senza palle, con almeno uno o due centrocampisti. Insomma, è così che tu puoi far gioco. Però faccio un esempio: a me è piaciuta la nazionale di Baldini fino a quando è rimasta in 11 uomini, ha comandato il gioco con la Grecia, che insomma aveva messo paura all'Inghilterra, aveva fatto pari con la Svezia. Insomma, per 60 minuti l'Italia ha comandato il gioco. Ecco, io vorrei una Fiorentina di questo tipo, che non si ammassasse come l'anno scorso ai limiti dei 20 metri e poi cercare solo il gol in contropiede. Soprattutto una Fiorentina che tornasse a far sì che il campo di Marte diventasse un fortino e non una terra di conquista.
13: Assolutamente. Torsved e Miretti sono due giocatori che vengono accostati in queste ultime settimane alla Fiorentina con una certa frequenza. Sono davvero necessari? La Fiorentina a centrocampo deve fare delle scelte, perché il rischio è che ci siano poi troppi giocatori, che ci sia un sovraffollamento. Ci sono anche Fabian e Brescianini, che sono due giocatori sulla carta abbastanza simili a Tosved e Miretti.
14: Ma io credo che la sua fotografia sia stata assolutamente corretta. È chiaro che bisogna sfoltire il reparto, però direi che ci sono almeno tre uomini che dovrebbero rimanere: Fagioli, Endur e Mandragora, e poi lì uno dei due tra Fabiano e Brescianini dovrà essere ceduto e poi eventualmente fa posto a Torsved, che mi sembra che sia più duttile, più aderente alle idee di Grosso di Miretti. Questo sì, sicuramente. Certo, se c'è un giocatore che mi piacerebbe vedere nella Fiorentina, ad esempio, è Lipani, che si è visto ultimamente in nazionale. Ecco.
13: Sì, un giocatore che piace,
0: diciamo,
13: a tante squadre.
0: Che avrebbe però un po' di incompatibilità con Fagioli, secondo te, Filippo, oppure potrebbero giocare anche insieme?
14: Ma guarda che l'Italia di Mancini vinse l'Europeo non solo perché fumo più bravi nella lotteria dei rigori, ma anche perché avevamo un centrocampo di uomini, ciascuno dei quali occupava più o meno lo stesso ruolo nelle rispettive squadre, che poi però insieme hanno fatto un pacchetto di centrocampo tale da permettere all'Italia di condurre il gioco. Quindi quando poi i giocatori sono buoni è facilissimo trovare il sistema di metterli assieme. Piuttosto vorrei capire che cosa si vuol fare con gli esterni di difesa, e mi pare che ancora non si abbiano notizie certe, ecco.
13: Molto probabilmente la Fiorentina ne dovrà trovare di nuovi, perché Dodò in partenza, Gosens anche lui è sul mercato, e quindi la Fiorentina deve assolutamente trovare dei sostituti.
0: Parisi purtroppo sarà out
13: fermo fino a dicembre-gennaio, quindi
0: gennaio.
13: C'è assoluto bisogno di trovare esterni difensivi e anche esterni d'attacco. A proposito degli esterni d'attacco, l'ultima considerazione, Filippo, su Coleoscio. Ti piace? Potrebbe essere un giocatore sul quale puntare anche come titolare per la Fiorentina, oppure potrebbe essere un'alternativa?
14: Ma non lo so, ecco, dovessi farti un nome direi che allora preferirei l'Oriente, tanto per fare un nome. E poi c'è un giocatore che a me è sempre piaciuto, di cui vi avevo parlato proprio con voi, dei Pellegrini della Roma. Non penso che Gasperini, dopo averlo riportato in prima squadra, ne faccia a meno. E poi mi auguro che Grosso riesca a portare a Firenze Berardi.
13: Insomma, se ne parla da anni di Berardi, tu dici che potrebbe ancora essere utile, utilissimo per la Fiorentina. In effetti ha ancora 32 anni, non è che è così anziano.
14: Ma io credo che ancora possa giocare 2-3 stagioni al meglio. È un giocatore di classe, è un giocatore che tra l'altro come esterno è uno di quelli che segnano di più, che dà una mano in difesa, è anche cattivo il giusto. Ma io direi che a Firenze Berardi, Ken, Solomon, insomma, credo che sia potrebbe essere un tridente importante,
13: interessante, ecco, ora o mai più per Berardi, visto
14: però vorrei dire, mi piacerebbe che dalla squadra, dal settore giovanile, da questa primavera che ha vinto il titolo, che tra l'altro diciamo è uno dei pochi trofei vinti nella gestione Comisso, eccetera eccetera, insomma, Grosso guardasse bene che cosa c'è nel settore giovanile della Fiorentina, perché probabilmente lì può pescare qualche giocatore da portare neanche tanto gradualmente in prima squadra. Bisogna aver coraggio,
13: sì.
14: Bisogna aver coraggio.
13: Gli occhi sono soprattutto su Federico Croci, questo talento classe 2010, molto giovane naturalmente, però insomma, se è forte bisogna anche provare.
14: Beh, intanto a 16 anni, alla sua stessa età, Yamal è diventato titolare.
13: Sì.
14: Però ecco, il discorso a me quando dicono ma poi si brucia, ma se sono buoni secondo me non si bruciano, però nel caso che lui e Braschi possono essere interessanti, il discorso che dovrebbe fare Grosso è lo stesso che ha fatto a suo tempo Prandelli con Vlahovic, quando gli disse guarda, io sono stufo di vederti che tu al quarto d'ora della ripresa guardi solo a metà campo per capire se tu sei il sostituto. E allora Prandelli gli ha aggiunto: guarda, io ti faccio giocare 8-10 partite, non ti tolgo neanche se ti fai male, gioca tranquillo. E lui ha fatto delle grandi cose a Firenze. Ecco, nel caso che si abbia il coraggio si pensi che questi ragazzi possono essere la prima squadra, secondo me ci deve dire loro, tu giochi 4-5,
13: certo, 6 di fiducia.
14: Perché non si può fare, diciamo, quello è giovane, gioca gli ultimi 8 minuti, ma che senso ha? Dobbiamo cambiare mentalità, e quello che ha detto Vardi ieri secondo me è molto giusto. Noi dobbiamo anche modificare la preparazione durante la settimana, perché il calcio è diventato sempre più uno
13: sempre
14: sport
13: più lento, Ricciardi, è sempre più lento,
14: sì,
13: il calcio italiano
14: aerobico e anaerobico, per cui il problema è quello che tu devi essere in grado di fare durante la partita tanti allunghi. Ecco, Dodò avrà tanti difetti, però sotto questo aspetto lui è un giocatore moderno, perché è capace di fare delle volate incredibili. Quindi sotto questo aspetto dobbiamo migliorare la preparazione atletica, e poi credo che tutti gli allenatori italiani debbano un po' guardarsi allo specchio e dire che forse non sono più i migliori come lo è stato fino a qualche tempo fa, anche perché molti di loro stanno facendo belle cose, ma dove le fanno? All'estero, con una mentalità diversa dalla nostra. Mi riferisco anche a quelli super pagati che a mio parere sono rimasti un po' indietro rispetto ad esempio alla filosofia di gioco degli allenatori spagnoli, ma ci metto dentro anche di quelli tedeschi.
13: Filippo, grazie per questa tua ampia analisi, alla prossima, buon lavoro.
14: Con molto piacere, un saluto a voi, alla redazione e a chi ci ha ascoltato.
13: Grazie ancora Filippo. Ciao. Grassia, e insomma ripartiamo anche da alcuni nomi sui quali ha puntato l'attenzione proprio Filippo Grassia. Berardi che comunque ha un ingaggio non banale, perché stavo andando a controllare anche sulla base dei messaggi dei nostri ascoltatori, e al Sassuolo al lordo prende 5,5 milioni.
0: Diciamo l'extra budget del Sassuolo, no? La bandiera, il giocatore su cui hanno deciso di investire, tenendolo, anche andando un po' al di là forse di quelle che sono, anzi sicuramente di quelli sono i parametri di una società come il Sassuolo, che non ha certo l'abitudine di elargire certi tipi di ingaggi ai giocatori. Per lui si è fatta l'eccezione, tant'è vero che lui insomma praticamente ha giocato sempre e solo nel Sassuolo, insomma, sì. Quindi io non so, mi sembra che sia scaduto il tempo per Berardi, sono sincero, non è che non mi piacerebbe vederlo, cioè se mi dici domani viene nella rosa della Fiorentina io sono contento, perché so che ha dei colpi che ti possono accendere, anche entusiasmare, anche un carattere particolare, focoso, a volte fumino, a volte troppo, però che con Firenze potrebbe anche crearsi la scintilla giusta, no? Però allo stesso tempo mi sembra se ne sia parlato davvero troppo, sì. Sono 8 anni che la Fiorentina, io mi ricordo c'era il primo Pioli, mi ricordo la famosa partita con il Viareggio a Viareggio, che a un certo punto c'ero anch'io lì nella tribuna e sbuca Berardi e si mette a sedere a vedere la partita con la famiglia, già lì si rincorrono le voci, ecco c'è adesso, sì, e già se ne parlava.
13: Tra l'altro quella partita, se non ricordo male, la seguì accanto a Benassi, perché
0: sì,
13: c'era una grande,
0: esatto,
13: amicizia
0: per Benassi, oppure forse Benassi giocava, non mi ricordo, e comunque era andato a vederlo, sì, sì. O la seguì, cioè il motivo poi fu quello, era, sì, che era lì, sì, in vacanza, sì, certo. Mai in vacanza, probabilmente era infortunato, ancora non aveva ricominciato
13: Berardi?
0: La preparazione.
13: Berardi va sempre in vacanza,
0: sì,
13: a Forte dei Marmi.
0: Però dico, siccome la Fiorentina giocava l'amichevole, lui doveva essere a Sassuolo a lavorare, sì, col Sassuolo, sì, immagino, probabilmente aveva qualche, sì, ed era lì, era, e allora, ed era il 2017-18 forse, sì, sì, sì, quindi siamo quasi di 7-8 anni fa,
13: certo.
0: E già se ne parlava da prima, quindi quanto tempo è che parliamo di questo ragazzo, che ormai dal ragazzo
13: troppo
0: è diventato
13: tempo,
0: uomo maturo,
13: troppo tempo,
0: e non lo so, grosso, è la prima volta che ci troviamo però in realtà con un allenatore che lo ha avuto comunque un paio d'anni,
13: sì,
0: no?
13: Che
0: lo ha, diciamo così, anche restituito al calcio dopo un infortunio molto grave, che insomma subirlo a quell'età lì, e aveva più o meno 30 anni, non è semplicissimo riprendere dopo l'infortunio al tendine d'Achille, eppure è rientrato alla grande. Però insomma mi sembra, ecco appunto, ci sono delle storie,
13: cioè, rimarresti molto sorpreso,
0: che si scrivono ma delle quali poi non si scrive mai, cioè si scrive il prologo ma non si riesce poi mai a scrivere la trama.
13: Volevo tornare anche ai sogni dei nostri ascoltatori, visto che in tanti ci hanno scritto al 348 753 933. C'è Gabriele D'Amestri che dice: anche se ho superato i 50 anni mi piacerebbe tanto che a Firenze arrivasse il campione di turno che ti fa venire l'emozione di comprarsi la sua maglia col numero e nome, ma da 7 anni si gira in canottiera purtroppo, o si gira indossando maglie vintage anni 90. Poi ancora Roberto Roberto da Modena, Roberto Selmi Modena, l'unico sogno che poi si è rivelato tale è stato Batistuta. Ricordo di aver sperato tanto che arrivasse a Firenze guardandolo in TV in Coppa America. Che gioia quando arrivò davvero. Tra l'altro, comunque, quando arrivò era un Batistuta ancora grezzo tecnicamente,
0: un po' acerbo,
13: un Batistuta che poi negli anni si è migliorato tanto, ecco, ma quando è arrivato era soprattutto tanta potenza,
0: ma c'aveva grandissime margini, io mi ricordo, di miglioramento, era il
13: centravanti che lui ha fatto proprio perché li ha voluti fare questi miglioramenti.
0: Era, esatto, era il, abbiamo detto tante volte, era il centravanti dell'Argentina, sì, ragazzi, non è che aveva vinto la Coppa America, e non è che era, è chiaro, aveva un po' di, avevamo poi negli occhi ancora il buon Dertizia, certo, che quindi ci aveva un po' illuso perché anche lui aveva giocato in nazionale, sì, quindi cioè, dicevamo ecco il nuovo Dertizia, altro sì, il nuovo Dertizia, vabbè, però ecco, mi si è accesa ora con questo messaggio la lampadina su un altro sogno mostruosamente proibito che a me era già all'epoca, nonostante fosse giovanissimo, perché lo vidi in quella finale del campionato d'Europa Under 21, Manuel Rui Costa, che vinse poi l'Italia con Maldini, allora c'era ancora,
13: c'era il golden goal.
0: Però si vide questo giocatore che aveva una classe, un'eleganza, ma anche una corsa, una predisposizione a giocare il pallone incredibile. Già c'erano state delle voci sulla Fiorentina e io dissi, mamma mia, se si prende questo è davvero un sogno. Tant'è vero che c'era il Barcellona che sembrava in vantaggio sulla Fiorentina, il Barcellona, pensate. E invece poi lui scelse di venire a Firenze e 7 anni meravigliosi, col 10 sulla schiena, un giocatore strepitoso per me, per come vede il calcio.
13: Beh, certo, assolutamente. Non si sogna più, io sogno che qualcuno dei nostri giovani diventi un fenomeno, un under 16, c'è, ne abbiamo parlato poco fa, di Federico Croci, questo è il messaggio di Angelo. Poi c'è Silvano da Montemondo che dice il sogno era Alvarez, a un passo, preso da Burdisso, rifiutato da Pradè e Rocco, che occasione, a 25 milioni, guarda ora il valore, sì, un valore di 120 milioni, 120 sì, milioni non bastano. Per
0: probabilmente lo avremmo assaporato per poco.
13: Sì,
0: però,
13: per poco, ma intanto,
0: però
13: l'avremo
0: intanto l'avremmo assaporato,
13: sì,
0: e intanto avremmo anche fatto un grandissimo affare, perché preso più o meno per il costo di Beltran sarebbe diventato uno dei giocatori più forti del mondo, insomma.
13: Sì, sì,
0: quindi è tutta un'altra cosa, col tutto il rispetto per Beltran che è un bravo ragazzo, un buon giocatore, però non ha quei numeri lì,
13: sì. I sogni svaniscono all'alba, dice un altro nostro amico ascoltatore, chi vive sognando rimane con un pugno di mosche. Poi
0: io sapevo che vive sperando,
13: sì, infatti, sì.
0: Comunque, io i sogni, ragazzi, perlomeno ora, magari non solo nel calcio, insomma, è bello sognare, insomma, non bisogna.
13: No,
0: essere...
13: certo, è fondamentale. Poi, sai, col passare degli anni,
0: ma
13: magari...
0: certo, ti disilludi, sì, no? Siamo un po' disillusi noi, sì, però, insomma, manteniamo una visione onirica della vita.
13: Assolutamente.
0: Altrimenti...
13: Ghigo d'Arezzo dice: il mio sogno sarebbe Liberali del Catanzaro, giocatore talentuoso.
0: Non è impossibile, questo non è mostruosamente proibito.
13: No, oltretutto ha un costo anche tutto sommato accessibile. Perché si parla di 6-7 milioni.
0: Io, insomma, ecco, questi sono ragazzi sui quali investirei, fossi la Fiorentina, tirando fuori anche qualche milione in più, forse anche del dovuto, ma certo, se mi dici 27 milioni spesi per Piccoli, ecco, per Liberali 7-8 andrei a spenderli, anche perché qua si parla di un prospetto che ha davvero tanti margini. Poi è chiaro, c'è sempre la possibilità di sbagliare, no? Ma tanto di errori ne abbiamo commessi talmente tanti che vale la pena commetterli più sui giovani, no?
13: Sì, sì,
0: secondo me, eventualmente, se deve essere un errore, ma non credo, che a me piace molto Liberali.
13: Fede Ascandicci scrive a proposito del tridente che quello giusto potrebbe essere formato da Coleoscio, Ken e Solomon. Solomon che la Fiorentina però ancora deve valutare, soprattutto deve capire se c'è la possibilità di avere uno sconto a Tottenham, perché dovrebbe riscattarla a 10 milioni, avrebbe dovuto riscattarla a 10 milioni, magari potrebbe ottenere uno sconto per poterlo pagare 7 milioni, vedremo, ma poi ci sono anche delle valutazioni che devono essere fatte sull'integrità fisica di questo calciatore.
0: E sull'ingaggio stesso,
13: ingaggio,
0: che è un buon ingaggio anche lui, un ingaggio stile Premier.
13: Sì, sì. E poi, in attesa di perfezionare il prossimo collegamento, dice Simone 099, Rui dal vivo era uno spettacolo per gli occhi, in campo c'erano 21 giocatori e poi lui era il faro.
0: Era uno spettacolo, sì, davvero. Sì. Eppure c'è chi ha criticato anche Rui Costa, perché Firenze è esigente.
13: Lo stesso Ranieri lo sostituiva.
0: Ranieri lo sostituiva
13: ad ogni partita, arrivava il 15° della ripresa,
0: sì,
13: lo sostituiva.
0: E lui si arrabbiava.
13: Ricordo che
0: aveva ragione.
13: Dopo una serie di sostituzioni fu fatta proprio una conferenza stampa in cui si sanciva una sorta di pace tra Ranieri e Rui Costa, con tanto di stretta di mano per
0: erano le cose belle,
13: i cronisti e per i fotografi.
0: Erano le cose belle di allora, che oggi non succedono, perché se oggi c'è una polemica, adesso si fa di tutto per nascondere, per dire ma no, ma non è così, ma no, ma non è vero, si sono abbracciati, si sono baciati e tutto quanto. In realtà allora si sapeva che c'era questa polemica, e che cosa faceva la Fiorentina con, diciamo, allora anche un po' rudimentale dal punto di vista della comunicazione, però efficace in questo caso, e si faceva una conferenza stampa, che si dava la mano, si abbracciavano, si chiarivano davvero davanti alla gente. Era anche una bella per noi, che si, insomma, allora un bel modo di lavorare, no? Ti dava
13: certo.
0: Avevi un titolo, avevi un argomento. Adesso si cerca sempre di insabbiare tutto, anche ciò che è evidente, e non sempre però insabbiando si risolvono le situazioni. A volte portandole alla luce invece si possono risolvere, e dai anche una sensazione di trasparenza e di chiarezza diversa ai tifosi.
13: Berardi dice: il Bobbe Viola è come quella ragazza che ti piaceva alle medie, ma quando la rivedi da adulta la trovi molto cambiata e non ti sembra più la stessa. Quindi Berardi rimanga pure a Sassuolo. Ti piace anche questo?
0: la metafora è bella. Sì, è un po' la ragazza dalle belle ciglia, no?
13: Sì.
0: Che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Mi sembra la carriera sia stata questa, quella di Berardi.
13: Poi ancora, sempre al 348-753-933, c'è Alessandro Valdano che dice: il suo tridente preferito sarebbe quello formato da Coleoscio, Tre Soldi e Zegrova, giovani e con classe. Tre Soldi, che è tra l'altro figlio d'arte, te lo ricordi? Tre Soldi,
0: sì,
13: all'Atalanta.
0: Sì, certo. Sì, uno dei calciatori, delle famose figurine, sì, di quegli, sì, anni, sì, certo. Sì. Tre Soldi, anche un nome particolare, visto facevamo l'altro giorno, ci divertivamo, sì, sui nomi particolari. Sì. Anche Tre Soldi, insomma, era abbastanza particolare, insomma, come nome. Sì. Era un nome divertente.
13: Sì.
0: Valore però superiore a quello di Tre Soldi, no? Sì. In questo caso,
13: sì. Sì, è vero.
0: È un buon giocatore, no? Sono contento, e Coleoscio, un giocatore a me piace.
13: Sta trovando consensi.
0: Ma non solo consensi, sembra che sia anche nelle mire, effettivamente, della Fiorentina, da quello che vedo, riportato, letto, eccetera. Non so se sono voci messe in circolo ad arte, magari da qualche procuratore, oppure reali. A me piacerebbe si puntasse su un giocatore del genere, cioè nel senso di quell'età lì, con quei margini lì e con quella anche capacità tecnica. No, perché in nazionale secondo me non ha brillato come invece può, cioè come probabilmente è stato molto diligente,
13: sì,
0: dal punto di vista tattico, però dal punto di vista tecnico Coleoscio è ancora meglio di come l'abbiamo visto in nazionale.
13: Guarda,
0: perché l'ha seguito
13: parlato,
0: un po' di
13: ieri
0: più.
13: Abbiamo,
0: eh,
13: parlato con Antonio Bongiorni, grande talent scout, acuto osservatore del mondo del calcio, e lui sottolineava che ha delle caratteristiche che possono essere quelle di Politano con più gol. Non so se ce lo rivedi anche tu.
0: Non sarebbe male, eh? No, nel senso, per Politano è vero che non è stato un fenomeno, però ha
13: però
0: fatto un'ottima
13: carriera. Di tutto rispetto,
0: fatto,
13: certo.
0: Di gol non ne ha fatti pochissimi Politano, se ne facesse anche di più Coleoscio sarebbe ancora meglio. Però ecco, la descrizione secondo me è giusta, perché come qualità, caratteristiche di giocatori sono quelle, e in più dà anche una mano dietro, cioè non è uno di quegli esterni che so alla Iconé, del quale tra l'altro è stato tra virgolette riserva nel Paris FC,
13: sì,
0: però
13: sì,
0: perché diciamo Iconé anche è tornato in patria a un'età diversa, ma non significa che sia peggio di Iconé, ecco, Coleoscio è diverso, cioè è esterno, ha tecnica, ha dribbling, ma partecipa di più alla fase difensiva.
13: Stefano 69, che è sempre molto attento, ci dice: ma sapete quanti gol ha fatto Coleoscio nelle ultime tre stagioni?
0: Pochi,
13: sette, pochi. Però probabilmente le corde.
0: Però se Buongiorni dice che ce n'ha, sì, di più, io mi fido di quello che dice Buongiorni. Perdonami Stefano, so che sei un esperto anche te di giocatori, ne tiri fuori sempre tanti, e di questo ti siamo grati, perché poi dopo io me li vado anche a rivedere, insomma. Sì. Però ecco, Buongiorni, se mi dice una cosa del genere, io mi fido abbastanza, ne fido parecchio, direi.
13: Poi c'è la battuta di Max da Quinto, che dice che pare che i commisso preferiscano Tre Soldi a Spendi.
0: Quello di sicuro. Mi pare anche a me, sì, fosse sia una, però Spendi, ora volendo ridere, spendere hanno speso,
13: sì,
0: cioè ma hanno speso male,
13: sì,
0: non hanno speso bene, quello è il problema, non è il problema dello spendere, il problema dello
13: spendere bene. Sì, sì. Dovremmo essere pronti adesso anche per andare a salutare Katia Serra, opinionista Rai, grande ex calciatrice. Ci sei, Katia?
15: Sì, ci sono.
13: Eccoci qua.
15: Ci sono, ciao.
13: Ciao, benvenuta.
15: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
13: Benvenuta. Intanto ti chiedo, grazie, in generale, che cosa ti aspetti da grosso alla Fiorentina?
15: Beh, allora, sicuramente mi aspetto una squadra che torni a performare come fino a un anno fa, cioè una di quelle squadre che cercherà, no, di entrare in Europa, Conference o Europa League, chiaramente non di più, onestamente, però penso, insomma, che messa sia alle spalle, no? Una stagione sicuramente finita bene ma iniziata malissimo. Ci sono tutti i presupposti, secondo me, per riportare la Fiorentina dove merita, dove secondo me anche proprio il suo standard, e quindi lì a ridosso dell'ingresso dell'Europa, che conta meno ma è sempre Europa.
13: Ecco, e dal punto di vista della proposta di gioco di grosso, che valutazioni fai sull'ormai ex tecnico del Sassuolo?
15: Beh, a me piace, perché comunque è uno stile propositivo, costruttivo, no? Parliamo proprio di un gioco capace di cercare, appunto, di fare una proposta offensiva, un gioco anche moderno, la capacità, insomma, di attaccare gli spazi anche con più giocatori, il fatto, insomma, di provare anche a muoversi come blocco squadra e quindi rimanendo compatti, insomma, al di là, no, dei sistemi, è proprio sui principi che mi aspetto, quindi di vedere comunque un calcio moderno come ha fatto vedere a Sassuolo.
13: Parlando invece di singoli, tu che hai seguito da vicino anche l'Under 21, che giudizio dai, che idea ti sei fatta su un Dur che reduce da una buona, discreta stagione?

0: che oggi come oggi, se una squadra ce l'ha, farebbe bene a tenerselo stretto. Ricordiamoci che lui era andato a giocare all'estero proprio perché si parlava benissimo sin da quando aveva 16-17 anni, e mi sembra che stia mantenendo le premesse.
1: Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
2: Sì, ciao, stavamo parlando proprio poco fa di un giocatore che a me piace molto e che riscuote anche, diciamo, consensi tra i tifosi che ci hanno scritto, sì, alla nostra casella di messaggi, ovvero Cole Osho, un giocatore che si è messo in mostra nella nazionale di Baldini, ma che forse non ha dato proprio tutto quello che può dare, perché io l'avevo visto in altre occasioni, era andato addirittura meglio di come l'abbiamo visto. Non so qual è il tuo giudizio su questo ragazzo.
0: Ma allora, è un giocatore generoso e che comunque si fa bene le entrambe le fasi, e questo, ripeto, nel calcio moderno non bisogna mai trascurarlo, perché diventa la normalità per le esigenze degli allenatori. Poi è un giocatore che deve crescere nelle scelte, perché a volte magari sotto questo profilo non ha ancora quella giusta maturità per riuscire a diciamo capire cosa deve fare a seconda dell'azione. Quindi c'è, in alcune occasioni tira anziché passare o viceversa. Su quell'aspetto, anche proprio durante le gare di qualificazione dell'Under 21, ha dimostrato di avere ancora ampi margini di crescita, ma quello è un aspetto che lo si concretizza giocando, sbagliando e con i consigli giusti degli allenatori. Per cui è un profilo sicuramente creativo, offensivo, forse non ha tantissimi gol, ma quello che conta è creare superiorità numerica e quindi creare le condizioni per far fare gol alla squadra.
1: Viene in effetti definito un triplomane, è così?
0: Beh, ci sa fare, perché poi ha la capacità di dribblarti sia in interno che in esterno, no? Quindi di entrare dentro o addirittura di garantirti ampiezza. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è una risorsa il fatto che quando ti punta non hai mai la chiarezza da che parte cerca di superarti. Però appunto, ti dicevo, a volte forse cede nel calciare quando non ci sono le condizioni per farlo, e allora forse da questo punto di vista è necessario, insomma, rendersi conto che i margini per un miglioramento ci sono tutti, visto l'età.
1: Quindi ecco, magari inizialmente dovessi arrivare alla Fiorentina, lo vedresti più come alternativa ad un titolare?
0: Ma io credo che questi giovani siano tutti giocatori che non si può pensare di garantirgli 90 minuti titolari per tutta la stagione, perché è normale che possano avere un po' di discontinuità, e quindi poi nel calcio moderno io faccio fatica a vedere titolare in generale i giocatori, perché comunque con i tanti impegni che ci sono, e che in un calcio sempre più atletico, il fatto anche di avere almeno due giocatori per ruolo lo trovo il minimo sindacale se si vuole raggiungere degli obiettivi importanti.
1: Una tua considerazione anche su Comuzzo, che è reduce da una stagione deludente. Comuzzo l'anno scorso era stato uno dei protagonisti della prima parte della stagione con Palladino allenatore, poi c'erano state le offerte del Napoli, c'era stata la possibilità per lui di andare a giocare nel Napoli, poi il presidente Rocco Commisso fermò a quell'operazione. Ecco, da quel momento Comuzzo ha avuto un calo che diventato pesante nel corso di questa stagione. Ci sono stati anche degli infortuni che lo hanno condizionato, un problema anche all'inizio della stagione scorsa che certamente non lo ha aiutato, però ecco, è stato la controfigura di quel giocatore che avevamo apprezzato, quel marcatore arcigno che era stato comunque apprezzato da molti al calcio italiano in generale. Nelle partite che ha giocato con la nazionale è sembrato rinfrancato, è sembrato un giocatore, non voglio dire ritrovato, ma comunque pronto a rilanciarsi. Ecco, tu cosa pensi di questo calciatore? La Fiorentina, secondo te, che mosse deve fare con lui?
0: Ma sai, dare suggerimenti è difficile, non conoscendo intanto anche le scelte dell'allenatore, no? Come sue priorità e poi le dinamiche di mercato. Sicuramente io credo che sia un giocatore dal buon potenziale, e che, come dici tu, le difficoltà incontrate sono frutto del fatto che comunque quest'anno alla Fiorentina a giocare bene, performare bene, insomma, sono stati in pochi a riuscirci nell'arco della stagione con continuità. Tanti hanno avuto up and down in un ambiente, insomma, che è stato complicato, però io penso proprio che l'esperienza maturata nello scorso campionato a lui, come a tanti altri, faccia solo che bene, perché comunque è un giocatore, sì, è sicuramente più bravo nella marcatura che nell'impostazione, però ha un'esplosività,

0: senso di, dell'anticipo importanti, e quindi insomma prima di andare a scartare un giocatore con le sue caratteristiche io ci penserei bene, certo, onestamente.
1: Certo. Tommaso Borghini?
2: No, volevo chiedergli a questo punto di un altro calciatore accostato alla Fiorentina, sempre della nazionale, diciamo, di Baldini, quindi Under 21 barra prima nazionale A, chiamiamola così, ovvero Lipani, giocatore che insomma si è messo in mostra, apprezzato. Certo, nella Fiorentina, se dovesse arrivare, insomma, potrebbe secondo te integrarsi con un giocatore come Fagioli, che adesso insomma fa stabilmente il regista?
0: Beh, sono due modi molto diversi, no? Di, sì, fare regia, secondo me, perché chiaramente è più monopasso Lipani, è anche più bravo, diciamo, nell'intercetto, in particolare sulle traiettorie aeree. L'altro giocatore invece è molto più tecnico, dinamico, molto più capace anche di giocare sul corto e poi di darti l'imprevedibilità magari con un cambio di campo che tutte e due hanno, ma in forma diversa, no? Uno un pochino più, diciamo, prevedibile, l'altro con una velocità di esecuzione forse superiore. Quindi anche lì, se vuoi comunque due giocatori per ruolo, io invece penso che siano una risorsa, no, per un allenatore, perché anche se hanno caratteristiche diverse, in funzione di quello che ti serve ogni settimana, in base a chi devi andare ad affrontare, sai che puoi contare più su uno o più sull'altro. Quindi diciamo che secondo me sarebbe solo una risorsa se la Fiorentina ci puntasse, certo, chiedendo ad entrambi lo stesso ruolo, pur consapevoli che tutti e due non potrebbero essere inamovibili, ma magari molto spesso in alternanza.
1: Un paio di domande ancora prima di salutarti e di ringraziarti. La prima arriva da Stefano 69, nostro ascoltatore, che ci ha scritto al 348 75 03 933. Dice: domanda per Katia Serra, dovesse sceglierne uno solo, terrebbe Comuzzo o Pongracic?
0: Guarda, difficile, però ti dico Comuzzo e ti dico una cosa molto semplice, perché io credo che ci sia bisogno di puntare di più sugli italiani, sia in ottica nazionale, ma anche proprio perché quando le squadre sono con uno zoccolo duro di italiani, poi alla fine qualche risultato e qualche punto in più in classifica arriva, e io sono fermamente convinta di questo. La storia ce l'ha insegnato, basti guardare il Milan, che è vero che aveva gli olandesi ma aveva lo zoccolo duro degli italiani fortissimi, poi c'è stato il ciclo Juve, adesso c'è stato il ciclo Inter, tutti comunque con un numero consistente di italiani, perché io sono fermamente convinta che fa la differenza.
1: E poi l'ultima considerazione te la chiedo a proposito di João Mario, visto che la Fiorentina deve intervenire sugli esterni difensivi, tu hai avuto modo di seguirlo nella seconda parte di stagione al Bologna, che effetto ti ha fatto, ecco, che giudizio dai di João Mario?
0: A Bologna ha fatto bene, è un giocatore che è in fase di costruzione e di giocare corto, di venire anche dentro al campo, di giocare in combinazione, è interessante molto, perché ha una tecnica, una padronanza importante, e diciamo che deve e può sicuramente crescere a livello difensivo, perché lì lascia ancora diciamo delle, cioè palese ancora delle difficoltà, e di conseguenza insomma la sua evoluzione ci deve essere se si vuole secondo me internazionalizzare ancora di più. È un giocatore che mi è piaciuto anche nella capacità comunque di non andare in difficoltà quando a volte ha commesso degli errori, perché poi dopo passati i primissimi istanti, dopo si è subito ripreso e non si è lasciato condizionare nel resto della partita, e questo non è mai scontato e non è mai da tutti riuscirci, per cui io penso insomma che la squadra che lo prenderà, se ha bisogno di quel tipo di giocatore, perché è chiaro che non è un giocatore che va sul lungo, è un giocatore soprattutto che va sul corto e che deve arrivare anche nei pressi dell'area avversaria con palle comunque giocate a 10-15 metri, non a 25, tanto per capirci,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi in questo senso per me è sicuramente interessante, e a Bologna ha fatto veramente bene.
1: È un nome che magari qui a Firenze non entusiasma, perché probabilmente non è stato osservato, non è stato conosciuto fino in fondo, ecco, magari ci si ricorda della prima parte di stagione in cui non ha trovato praticamente spazio alla Juventus, e allora si pensa che non sia quel giocatore in grado di assicurare un rendimento elevato, ecco, però evidentemente
0: io ti dico, sì. A Bologna ha portato via il posto a Zortea, ma con merito, per cui ti dico che al di là che poi dopo, no, lui è entrato nello scambio con Holm, che era sì titolare ma si era allenato da molti infortuni, però la Bologna aveva comprato Zortea e all'inizio ha giocato anche di più, ma poi strada facendo, quando è arrivato João Mario, praticamente Zortea ha fatto fatica a trovare il campo, ma personalmente reputo anche questa scelta italiano corretta, perché gli offriva molte più garanzie João Mario che Zortea, sia di qualità tecnica che di anche comunque incisività nelle due fasi, perché poi vabbè Zortea per me resta e rimane un quinto, mentre João Mario è proprio un difensore laterale a quattro, e quindi il Bologna giocava così, per cui era anche molto più funzionale alle esigenze tattiche della squadra.
1: Tanti complimenti per te da parte dei nostri ascoltatori, c'è il Bomber Viola che dice: Katia Serra bravissima commentatrice, la seguo alla Rai e gli faccio i miei complimenti. E poi anche Stefano dice: brava Katia, chiamatela più spesso, molto competente di calcio. E quindi ti chiameremo più spesso,
0: Proviamoci, dai, va bene, proviamoci, insomma. Intanto grazie a tutti loro, e quindi insomma fa sempre piacere quando si ricevono complimenti.
1: Certo. Grazie allora per la tua analisi su questi vari calciatori di cui abbiamo parlato. Buon lavoro, a presto.
0: A presto, un saluto a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao.
1: Grazie a Katia Serra. Ma João Mario tu lo prenderesti?
2: Allora, João Mario, guarda, io sono l'altra volta anch'io avevo respirato grande, diciamo, pessimismo, chiamiamolo così, insomma,
1: perché
2: poca convinzione.
1: Apre e chiudo una parentesi, sì. Ne abbiamo parlato anche con Claudio Beneforti, e anche lui, esatto, tutto sommato aveva espresso un giudizio positivo.
2: Esatto, questo volevo dire, cioè chi si sente, chi ha seguito il Bologna per quanto c'è stato poco, perché è arrivato a fine gennaio, sostanzialmente la chiusura del mercato, sì, nello scambio appunto con Olmi in prestito, ci hanno detto tutti che questo ha fatto bene. Tra l'altro sembra che il Bologna ci stia provando anche a cercare di trattenerlo in qualche modo, magari non con le condizioni che vuole la Juve. Il problema è proprio questo, cioè qui si sta parlando di un giocatore che ha un valore di mercato abbastanza elevato e un ingaggio elevato, che viene comunque dal Portogallo, ha comunque frequenta la nazionale portoghese, cioè non è che si sta parlando di un signor nessuno. E quindi il Bologna, per dire che lo vorrebbe tenere, però non credo la Juventus abbia sparato un 15 milioni circa per tenerlo. E poi c'è la questione dell'ingaggio, quindi sì, è un giocatore che comunque ha uno status abbastanza elevato. Bisogna vedere se si sposa bene con le idee di Grosso, che mi sembra che in difesa, andando a vedere il Sassuolo, a volte lui impiegava dei centrali come terzini, cioè aveva grande diciamo molto offensivo sulle fasce, esterni alti, esterni bassi meno offensivi, o mi sbaglio?
1: Poi riprendiamo il discorso, perché dobbiamo assolutamente fermarci, poi riprendiamo e approfondiamo il discorso. Continuate a scriverci al 348 753 933, a tra poco.

0: cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola! L'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
11: La passione Viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede Viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Sì, ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Lorenzo da Firenze. Ma sento parlare di Berardi, a parte c'ha 33 anni, c'ha 32, ma va per 33. Che penso ormai. E poi, secondo voi, Berardi viene a Firenze per lottare per il 10º-12º posto? Tanto la Fiorentina ancora andando lotterà per questa posizione. Può rimanere dov'è? Cioè, mi sembra assurdo che venga a Firenze. arrivederci.
14: Ho vinto il 90% dei nomi che sono venuti fuori, sono messi a procuratori, eccetera. Io penso che Paratici ci stupirà con giocatori che nessuno conosce, ma di sicuro affidamento. E l'importante è grosso, ripeto, l'ho visto, mi pare giochi parecchio con le ripartenze veloci, eccetera. Quindi bisogna avere giocatori di quel genere lì. Però a me va bene, a me basta vincere. Quindi ebbene, l'importante è che si conoscano bene, perché tanto ci vuole il connubio tra allenatore e direttore effettivo, non c'è nulla da fare. Quindi vabbè, abbiamo fiducia, io a fare peggio di quest'anno non c'è verso.
15: Grazie ai nostri ascoltatori per queste note vocali. Volevo riprendere anche dai messaggi scritti, perché ce ne sono tanti che ci danno anche lo spunto per ulteriori riflessioni. Nel frattempo volevo rispondere a Simone 099 a proposito di Tre Soldi. Abbiamo detto il figlio d'arte, perché qualcuno lanciava questo nome per la Fiorentina, per il tridente d'attacco, figlio d'arte, però non si chiamava Tebaldo come sostiene Simone 099 il padre. Tebaldo era Bigliardi, altro giocatore dell'Atalanta, ex Atalanta. Tre Soldi, ora non sono sicuro sul nome di battesimo del padre del giocatore che attualmente gioca in Belgio, se non sbaglio, no?
16: Sì. Tre soldi, il figlio, sì.
15: Figlio, sì, il figlio.
16: Quello dell'Atalanta, te lo dico subito, vediamo se riesco a farlo in tempo reale. Tre soldi. No, non lo trovo.
15: Vabbè, insomma, adesso cerchiamo. E poi c'era questa riflessione tattica da parte di un altro nostro ascoltatore a proposito di Gosens. Sì. Voleva il nostro parere, diceva una provocazione tattica. È Alessandro Dal Valtarno che ci scrive. Siamo tutti d'accordo che Gosens, per leadership e carisma, sia un giocatore che serve, vista anche la sua intelligenza tattica. Perché non provarlo come centrale? A livello atletico non sarebbe un ruolo logorante, come fare tutta la fascia avanti e indietro. Di testa è molto bravo, e quindi sia a livello difensivo che offensivo direbbe la sua. Se fosse disposto il giocatore, per me potrebbe adattarsi. Che ne pensate? Allora, è un giocatore, Gosens, che quest'anno ha avuto parecchi stop dal punto di vista fisico. È vero, sì, che dice il nostro ascoltatore, giocare da centrale potrebbe essere un ruolo che magari comporterebbe meno infortuni sulla carta, insomma, comunque, insomma,
16: non lo so.
15: porterebbe a fargli spendere meno energie, magari, insomma, sicuramente sarebbe un ruolo meno logorante, però ecco, non mi darebbe tutte le garanzie da un punto di vista fisico.
16: Gosens, esatto, non dà più tante garanzie. Forse giocando a 4 è meno sollecitato, sempre giocando sulla fascia, intendo, non come centrale, rispetto a giocare a 3, che chiaramente chiede di più, no? Al terzino, che deve, cioè al terzino, al quinto, che deve fare veramente tutta la fascia. Invece giocando a 4 più bloccato dietro, potrebbe essere comunque un elemento, essendo molto forte anche sul piano aereo. Non è non difensivamente straordinario, perché lui ha nella spinta la sua capacità e qualità migliore, però insomma, a volte con Palladino soprattutto, no? L'abbiamo visto, e anche comunque quest'anno, quando si è passati a 4, per quel poco che ha giocato, fare comunque delle discrete prestazioni. Emanuele dovrebbe essere
15: Emanuele, sì,
16: Emanuele, ce lo scrive, ora l'ho trovato,
15: anche il nostro ascoltatore,
16: no,
15: sì,
16: per completezza,
15: sì,
16: poi
15: Emanuele,
16: quello dicevo prima,
15: però poi andiamo dal nostro ospite,
16: mi ricordavo, e appunto Valukiewicz,
15: sì,
16: come si dice, giocava spesso terzino nel Sassuolo di Grosso,
15: quindi poteva fare sia centrale che il terzino,
16: sì, perché aveva già anche altri buoni centrali, quindi vuol dire che ogni tanto Grosso, non sempre, perché faceva giocare anche Koulibaly, mi sembra, e altri, forse sulla sinistra Koulibaly e altri, però a volte utilizza anche, sì, giocatori, sì, più difensivi anche nel ruolo di esterni nella difesa, no? A protezione della difesa, affidandosi invece a giocatori ultra offensivi per quanto riguarda il tridente d'attacco.
15: Salutiamo adesso e ci affidiamo alla sua competenza. Salutiamo Claudio Merlo. Ciao Claudio.
17: Quelli che sono competenti giocano dentro il campo. Gli altri non sono competenti, si parla e basta.
15: Senti, ma tu avresti voluto Sarri alla Fiorentina, però cosa,
17: certo,
15: ti aspetti da Grosso?
17: Io tanto che vorrei Sarri alla Fiorentina, però non so per quale motivo la Fiorentina non ci ha mai pensato, perché poi Sarri penso che sarebbe venuto molto volentieri a Firenze.
15: Sì, sì, non ci sono dubbi, però evidentemente i rapporti tra Paratici e Sarri si erano interrotti male nel periodo della Juventus.
17: Noi si interrompono sempre male quando vogliamo qualcuno, porca miseria.
15: Però da Grosso cosa ti aspetti? È un allenatore che, per quello che ha fatto a Sassuolo, ti ha piaciuto, ti ha convinto?
17: Io penso di sì, ha convinto, però la piazza di Sassuolo non è la piazza, certo, di Firenze, mettiamocelo bene in testa. Sassuolo è molto tranquilla, vinci, perdi, tranquilli così. Firenze no, Firenze è una piazza calda, sai, Firenze non ti perdonano niente, eh? Però Grosso mi sembra un allenatore bravo, che fa giocare la squadra bene. Secondo che squadra fanno, siccome la Fiorentina c'ha tantissimi giocatori, e poi deve dar via parecchie, eh? E poi abbiamo il punto interrogativo sulla punta, che non sta mai bene.
15: Tu che faresti, nonostante che lui abbia dato il suo assenso, così pare, a rimanere alla Fiorentina?
17: No, io fossi a Fiorentina, se avessi una squadra che lo vuole, lo darei subito via, così, perché non si può passare un anno senza una punta del suo valore così. E prenderei un giocatore, che adesso non me ne intendo che giocatori possa venire a Firenze, però un giocatore che sta bene per più di metà campionato. Ken adesso è parecchio che non sta bene.
15: Comunque con tutti i rischi del caso, perché...
17: Certo, no, ma qualche volta rischiamo, non rischiamo mai, poi quando non rischiamo mai siamo sempre così, sempre bassi la Fiorentina, qualche volta bisogna rischiare.
15: Tommaso Borghini.
16: Senti, per quanto riguarda Claudio, non so se hai seguito la nazionale di Silvio Baldini, no? E con tutti questi giovani che ci sono, si è messo in mostra anche Lipani, diciamo regista a centrocampo, che è del Sassuolo, quindi Grosso lo conosce bene. Secondo te potrebbe essere un giocatore utile alla Fiorentina, o potrebbe pestarsi un po' i piedi anche con Fagioli, no? Che insomma ormai è stabilmente in regia.
17: Sì, ma se quella Under 21 è una squadra molto, molto brava, tutti sono bravi, io non conoscevo nessuno, parecchi però giocano all'estero, credo, non vorrei sbagliare.
16: Sì, alcuni, sì, Chiaro Dia, per esempio, Cole Osho.
17: Quanto giocano all'estero, come fanno sempre, prendono in Italia, i portano, perché in Italia non credono mai, e giocano sempre stabilmente in Serie A all'estero. È una squadra molto, a me mi è piaciuta, mi ha divertito, l'unica volta che ci ha divertito la nazionale è stata l'Under 21 di Baldini, veramente bravi, cioè dei giovani molto promettenti.
15: Ecco, e se la Fiorentina nella prossima stagione dovesse avere una struttura notevole formata da giovani anche intorno ai 22-23 anni, chiamiamoli giovani, insomma, anche se magari in altre nazioni giocano da tanti campionati, campionati sulle spalle, però insomma, se dovesse essere formata da giocatori di questo genere, italiani, che valutazioni faresti, senza dimenticare che la Fiorentina ha vinto uno scudetto grazie alla linea verde?
17: Prendi 3-4 dell'Under 21, farei subito il cambio così. Poi bisogna conoscerli, io l'ho visti la prima volta e c'erano parecchi che non l'avevo mai sentito in Serie A, perché giocavano all'estero, e lì dipende da Paratici, conosce, non li conoscono e vanno a vedere. Io vorrei sempre una squadra molto più giovane di quella che abbiamo adesso.
15: Sì. Ad esempio Cole Osho è un altro nome che viene accostato alla Fiorentina, all'esterno che ha giocato anche nella nazionale.
17: Poi ci servono gli esterni, adesso gli esterni che dribblano ce ne sono pochi. Se viene accostato bisogna prenderlo, fra virgolette, così almeno abbiamo uno che ti può dribblare, puntare sul fondo, crossare, così. Ma bisogna fare un cambiamento adesso nella Fiorentina, anche se abbiamo tantissimi giocatori. Sarà Paratici, avere la bravura di Paratici a mandare in qualche posto qualche giocatore e fare una squadra seminuova.
15: Ndur è da tenere?
17: Chi?
15: Ndur.
17: Ndur è uno di quelli dell'Under 21,
15: sì.
17: Ndur fisicamente, strutturalmente e tecnicamente è uno molto molto bravo, da lui bisogna iniziare, non da quegli altri.
15: Anche da Fagioli magari?
17: Da Fagioli sì, sicuramente, però dopo ci deve essere il cambiamento, specialmente dietro, io ho visto l'Under 21 dietro, ce ne sono 3-4 che sono bravissimi veramente. Bisogna cambiare, bisogna ringiovanire, ci abbiamo Comuzzo che giocava lì, e da Comuzzo bisogna prendere altri giocatori, specialmente i difensori, e penso anche un portiere buono dietro a De Gea, se rimane De Gea.
16: ma saresti per andare a riprendere Martinelli, che ha fatto molto bene nella Sampdoria, che ha 20 anni, un classe 2006, oppure un altro portiere più esperto?
17: No, no, se ci rimane De Gea, Martinelli va proprio comodo, se ha fatto un grande campionato nella Sampdoria sarà lui il futuro della Fiorentina. Fiorentina ha avuto sempre dei grandi portieri, perciò De Gea è un grande portiere, sì, però mettiamogli dietro Martinelli, che ha giocato grande campionato, e da quest'altro anno facciamo giocare Martinelli, si comincia a cambiare dal portiere e poi mano a mano si fa su.
15: Ecco, e tornando al centrocampo, Torsved del Sassuolo, hai avuto modo di seguirlo un po', ti piacerebbe, visto che anche...
17: Sì, così, vedete dei partiti così, mi sembra un buon, centrocampista di struttura, tanto adesso se non c'è la struttura non ti prendono, perciò prima quando la struttura, però è un buon livello, ogni tanto segna, c'è un buon passo, penso che sia un buon centrocampista della Fiorentina, però noi a centrocampo ce ne abbiamo tanti, dobbiamo sfruttare la rosa.
15: Sì. E dal settore giovanile, non so se hai avuto modo di seguire un po' la primavera, chi no. Ti piace, non hai seguito, so anche no, la finale.
17: Parlano questo Croci della Fiorentina.
15: Sì, Croci, Federico Croci, un classe 2010.
17: Ecco, bravo, che ruolo gioca?
15: È un attaccante,
17: mettiamolo con la prima squadra, facciamolo crescere, facciamo giocare ogni tanto come fanno all'estero. Se è bravo, c'hai 20 anni, 18, così, ma buttiamoli dentro.
15: Il lui ancora deve compiere 16 anni, li compirà a luglio, se non ricordo male, sì, a luglio compirà 16 anni, molto giovane, però comunque se è forte, tu dici, bisogna comunque metterlo
17: certo,
15: in prima squadra.
17: Bisogna metterli con la prima squadra, bisogna farli giocare, facciamo come all'estero, come hanno uno bravo lo mettono subito, facciamoli giocare,
15: assaporare insomma il clima della prima squadra.
17: Porca miseria, assaporare e farlo giocare.
15: Sì, sì, è vero. E non so se hai avuto modo di seguire anche Favasuli, che è un giocatore che a lungo ha fatto parte del settore giovanile della Fiorentina e quest'anno ha giocato al Catanzaro. La Fiorentina se ne è liberata, l'ho lasciato partire con un po' troppa fretta, anche per il rendimento che ha avuto. Adesso è un giocatore che piace a molte squadre.
17: No, non è che lo conosco tanto, però mi sembra che la Fiorentina abbia molta fretta da mandare via i giovani. Prima facciamoli giocare qui, guardiamoli bene e poi
15: facciamoci una valutazione, facciamoci un'idea, sì. Prego.
17: No, se uno bravo che quest'anno dici che ha fatto un buon campionato, allora basta, ma porca miseria, guardiamolo, teniamolo e poi casomai se l'allenatore dice di no lo mandano a giocare. Però su Cogrosso, che forse non lo conosce, come non lo conosciamo molti di noi, guardiamolo e poi, perché quando uno è giovane bisogna avere pazienza.
15: C'è dubbio. Tommaso Borghini?
16: Sì, volevo chiedere a Claudio che cosa si aspetta invece, perché la grande novità della Fiorentina è la dirigenza, no? Soprattutto Fabio Paratici, poi ha messo dentro anche dei nuovi dirigenti, uno che si occupa per esempio soltanto, si occuperà solo del Viola Park e della sua gestione, uno che si occuperà soltanto dei prestiti dei ragazzi appunto da prendere o riportare in prestito, una società quindi un po' che si sta cercando di modernizzare. Quindi che cosa ti aspetti da lui, e se c'è un dirigente nella Fiorentina tua del passato che ti può ricordare Paratici, proprio per questa sua voglia un po' di cambiare, di rinnovare, di ammodernare la società?
17: Finalmente abbiamo un dirigente esperto, Paratici, insomma è uno che il calcio ne ha mangiato poi ad alti livello, sia in Italia che all'estero, così, perciò diamo in mano a lui e pensiamo, speriamo che faccia un buon lavoro. Io ci spero tanto, perché era tanto tempo che non avevamo un dirigente come Paratici, che già ha messo dei uomini suoi in tanti settori e ha fatto molto bene, perché una persona sola non può guardare tanti settori. Perciò io penso che con Paratici noi andremo molto bene. L'importante è fare una squadra che ci possa far divertire quest'anno.
15: C'è una domanda per Claudio Mero da parte di Stefano, che ti chiede cosa ne pensi di un centrocampista dinamico, cattivo, recupera palloni e che possa aiutare Fagioli. Lui fa i nomi di un giocatore del Bruges, Onyedika, e anche di Jrenkí del Nordjylland, che sono due calciatori box to box che prediligono la fase difensiva un po' come Anguissa. Ecco, ma sulle caratteristiche cosa pensi?
17: Ma Bisogna andare a trovare e a vedere. Anguissà non è uno cattivo, eh. Anguissà c'ha grande fisico, tecnicamente è bravo, perciò a prendere uno come Anguissà andrei a prendere subito. Ma non si tratta di essere cattivo o non mettere un mediano alla Gattuso vicino a un tecnico. Si tratta di far giocare. Adesso come giocano le squadre, quelli cattivi ce ne sono pochi, sono sì, tutti tecnicamente bravi.
15: Sì, però sanno fare tutte le due fasi.
17: Sanno fare tutti e due i ruoli, senz'altro.
15: Sì, sì. E poi tornando invece agli esterni d'attacco, ecco, ti chiedono alcuni dei nostri ascoltatori quali sono i sogni realizzabili per la Fiorentina, o comunque i suoi sogni per quanto riguarda il ruolo dell'esterno d'attacco, visto che la Fiorentina deve trovarli questi giocatori.
17: Io non è che adesso conosca tanti così, però devi trovare due esterni che dribblano, saltano l'uomo così, tecnicamente bravi e fisicamente bravi. Non so se nel panorama italiano ci sono dei giocatori così. Avevo sentito quello del Sassuolo, Volpato per me è molto bravo, però bisogna vedere se riescono a prenderlo.
15: Sì, al Sassuolo ci sarebbe anche l'Oriente, che probabilmente è più forte di Volpato in questo momento, ma quantomeno veniva ritenuto un titolare.
17: Può portare tutto il Sassuolo?
15: No. Io ne voglio prendere almeno, ecco, uno, non, o uno al massimo due proprio, non è che possiamo rifare il Sassuolo.
17: Sì, quando hai preso la centrocampista e un'ala che ti dribbla così, già avevi tanti dal Sassuolo.
15: Sì, sì, no, certo, nessuno pensa di dover e voler rifare il Sassuolo a Firenze, ci mancherebbe altro.
16: Ma anche perché per rifare il Sassuolo a Firenze ci vogliono tanti soldi, perché sì, sì, non è che loro non ti regalano i giocatori, anzi li fanno strapagare. L'abbiamo visto in passato, per esempio Lirola, Duncan, quanti soldi sono costati, e poi alla fine non è che abbiano reso poi così tanto bene, insomma.
17: Lo so, ripeto che a Sassuolo è un'isola felice e giochi tranquillamente, certo. Firenze come salti qualche cosa ti vengono addosso, perché diventa difficile. Però io penso che la Fiorentina quest'anno possa fare una buona squadra.
15: Tornando agli esterni, c'è il nostro ascoltatore, dice Claudio, devono sapere anche segnare le ali di un tridente.
17: Ci vorrebbe Chiarugi. Perché uno come Chiarugi, ambidestro, che ti dribbla, fa gol di destra e sinistra, giocatori così, che fino a un certo tempo non li voleva nessuno, adesso sono ritornati di moda e nessuno ce li ha. Chi ce li ha faccia sempre un passo avanti agli altri.
16: Il problema è che
15: bisognerebbe togliergli qualche anno a Chiarugi.
16: No, ma allora si facevano in casa, cioè si facevano in casa. Sì, sì. Chiarugi è nato nel NAG della Fiorentina, praticamente. Certo. Viene da Ponsacco direttamente, sì, da bambino. Quindi è questo forse, Claudio, il problema. Non si riesce. Alcuni giocatori bisognerebbe farseli in casa. Qualcuno la Fiorentina se l'è fatto, però poi li ha anche mandati via. Per esempio, ora non voglio paragonarlo a Chiarugi, però che non c'entra nulla, però uno come Caiode, terzino, no, è stato mandato via appena sbocciato.
17: Ma sai, Firenze è così, come vedono un po' di soldi, Caiode hanno pagato, mi sembra, 12 milioni di euro.
15: Ma è stato ceduto per 18 milioni.
17: Bravo,
15: 18 milioni.
17: L'esterno lì faceva la differenza. Purtroppo noi non riusciamo mai a tenerli quelli bravi, li abbiamo sempre via così. Come Croci, mi dicevate di questo Croci. Croci è un 2010, ma già dovrebbe far parte della prima squadra. Se è uno molto bravo, perché uno a 17 anni, 16 anni non può far parte della prima squadra? Ogni tanto si mette dentro e poi vediamo che succeda. Ma devono aver coraggio, non sempre quelli soliti che giocano 7-8 anni sempre nella Fiorentina. Ogni tanto si deve cambiare.
15: Claudio, grazie, ci sentiamo, grazie prossimamente. Grazie mille,
17: ciao.
15: Buona
17: ciao.
15: Giornata. Grazie a Claudio Merlo. E tornando invece ai vari giocatori di cui abbiamo parlato e sono accostati alla Fiorentina, c'è Marco Pecora che dice: io mi domando per quale motivo in difesa venga preso in considerazione Joao Mario, il quale non sa assolutamente difendere. Roba da manicomio, dice addirittura. Però insomma, tutti i nostri interlocutori, tutti coloro che l'hanno seguito
16: a Bologna
15: abbastanza attentamente, sottolineano che potrebbe trattarsi per la Fiorentina di un rinforzo comunque giusto.
16: Diciamo che come caratteristica caratteristiche diverse come tipologia di gioco, però la forza sua è offensiva, sì, un po' come potrebbe essere Dodò. Però il suo tallone d'Achille è difensivo, quindi alla fine
15: ne trovi uno che
16: faresti, cioè,
15: come Dodò
16: un cambio,
15: non eccelleva per quanto riguarda,
16: però questo
15: difesa
16: non vuol dire che non, cioè, poi magari Grosso, che so, te lo utilizza diversamente, te lo potrebbe utilizzare anche più davanti, perché ha grandi capacità lì davanti, non lo so, quello che se lo prendono evidentemente vedano in lui qualcosa anche di migliorabile sotto il piano difensivo. Certo, le perplessità ci sono, sì, su quell'aspetto.
15: Beh, certo, sì, ma infatti sono nomi che per adesso circolano, poi, come abbiamo detto in tante altre circostanze, magari Paratici ci stupisce
16: se
15: tutti,
16: ci fai caso,
15: fuori un nome a sorpresa.
16: Ciò che circola prevalentemente sono gli ex Sassuolo, Torsved, Rolientè, adesso Lipani, e poi forse me ne dimentico qualcuno,
15: e gli ex Juve
16: che lui ha avuto o nella Next Generation oppure
15: Miretti
16: e
15: Joao Mario ex Juve, o comunque insomma di giocatori della Juve,
16: quindi,
15: ma anche Kostic.
16: Adesso Kostic, sì, perché è in scadenza di contratto, che comunque lì sarebbe insomma un errore secondo me andare a cercare giocatori del genere. Immagino anche che l'ingaggio,
15: sì,
16: proprio perché arrivino a zero,
15: ha fatto
16: un gol soltanto contro la Fiorentina, sì, mi ricordo, sì, a Firenze, sì, fece gol, sì. Poi insomma non mi ricordo altre prodezze di Kostic, che era un buon giocatore, però mi sembra sul Viale del Tramonto. Mi pare un po' un'operazione, che ne so, quando prendemmo giocatore del Napoli, quando andò via Chiesa, e prendemmo
15: Callejon,
16: cioè, nel senso, a parte Callejon era più forte di Kostic, però poi insomma abbiamo visto che non era più ormai cioè io andrei su giocatori diversi, però se vedi sono questi i nomi che circolano, non c'è un qualche cosa che so di, per esempio Solomon, quando arrivò Solomon io non mi ricordavo che Solomon fosse stato, diciamo, scritto o chiacchierato tanto. Ci trovammo che arrivò Solomon, ecco, io mi aspetto un qualcosa del genere, poi magari vengo smentito e arrivano tutti i nomi che stanno circolando, però qua ha ragione Claudio, non è che si può fare il Sassuolo a Firenze, si riporta tutti quelli del Sassuolo a Firenze, è una buona rosa, leggevo prima oltre 200 milioni, mi sembra sui 200 milioni di valore, facendo riferimento a Transfermarkt, non è così lontana da quella della Fiorentina, che ha avuto una svalutazione notevole, quella Viola, perché con la stagione che hai fatto ti si sono svalutati quasi tutti i giocatori, però ragazzi, e poi per portarli a Firenze ci vorrebbero tanti soldi, perché loro vendano soltanto a caro prezzo, quindi non sarebbero grandi affari. Forse Tosveld lo potresti prendere a un prezzo contenuto,
15: intorno ai 15 milioni,
16: essendo in scadenza 2027, ma è alta la valutazione, se ci pensi, scade tra un anno, si libera a zero e vogliono 15 milioni. È un po' come si dice per Dodò,
15: infatti.
16: Non è semplice una società che ti dice vabbè, aspetta, sai cosa, me lo prendo l'anno prossimo, lo faccio firmare a febbraio e arriva a zero. E che vuoi, 15 milioni? Mi sembra un po' esagerato, ecco.
15: Intanto c'è anche Giovanni da San Giovanni Valdarno che ci manda già la sua formazione per la prossima stagione.
16: Grande Giovanni.
15: De Gea in porta, Favasuli, Comuzzo, Dragusin e Gosens in difesa. Dunque Favasuli che verrebbe riacquistato dalla Fiorentina, e Dragusin che arriverebbe
16: a proposito
15: altro
16: di giocatori che ha avuto
15: chiacchierato questo gennaio.
16: Questo però potrebbe essere, secondo me, perché credo che Dragusin sia davvero nelle mire, sarebbe un bel colpo, secondo me sarebbe un gran bel colpo,
15: insomma
16: dico,
15: sarebbe un giocatore con cui alzare notevolmente il livello della difesa,
16: perché insomma arrivare a uno così sarebbe anche se con tutte le difficoltà che ha avuto, però sarebbe un bel giocatore.
15: Amatucci, Torsved e Fagioli a centrocampo.
16: Amatucci, Torsved, Fagioli, quindi
15: Fagioli che non farebbe più il regista,
16: un Torsved
15: da fare il regista,
16: la mezzala,
15: Fagioli la mezzala,
16: sì perché viceversa non lo puoi fare, cioè Amatucci in questo momento può fare solo quel ruolo lì, un po' alla Torreira. Amatucci alla Torreira è una bella responsabilità, ma coraggiosa.
15: E poi Coleoscio, Pinamonti, Zaccagni, questo è il tridente proposto al nostro ascoltatore.
16: Questo un nome come quello di Zaccagni, che non era mai
15: un bel nome,
16: non più giovanissimo,
15: ma comunque lo prenderei molto volentieri,
16: di garanzia, ti dà garanzie.
15: Pinamonti se ne può parlare, ecco,
16: Pinamonti sarebbe insieme a Torsveld il fedelissimo, quindi sarebbero due che ti porti dietro dal Sassuolo, certo, come titolarissimo, un po' di la bocca te la fa un po'. Certo, mi dirai, per quello che è stato il rendimento quest'anno dei nostri centravanti,
15: sì, però in effetti non sarebbe una crescita che ti fa sobbalzare sulla sedia, ecco.
16: Lo vorrei in rosa forse, ma non come titolare.
15: Come titolare. Ci sono due messaggi vocali, dunque andiamo a sentirli. Eccoli, al 348-7539-33.
18: Oh, bellissimo. Sento, quest'anno tanto scetticismo sull'allenatore, su un mercato che deve ancora partire, non abbiamo ancora comprato nessuno, ma solo sui nomi che vengono dati, c'è tanto scetticismo, mentre di contro l'anno scorso con un allenatore confermato come Pioli, tanta positività, abbiamo rischiato la B, poi tanti voti positivi al mercato, spesi 90 milioni perché bisogna solo spendere e non bene, ma solo spendere, il tifoso vuole che spendi. Quindi l'anno scorso eravamo contenti e abbiamo rischiato la B, quest'anno non siamo contenti. Vediamo se il risultato è opposto. Ciao.
19: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io non capisco tutti questi giri di parole infiniti. Qui c'è solo una domanda da porsi: ci fidiamo di Paratici o no? Se, come tutti dicono, Paratici è un bravissimo direttore sportivo e competente qua e là, i discorsi stanno a zero, ovvero chi sceglie lui, chi sceglierà lui, andrà bene, cominciando dall'allenatore, e poi saranno i fatti. Anche di Pioli avevamo grande fiducia e eravamo tutti convinti. Ora io Paratici sinceramente non è un giocatore, non è che l'ho visto in campo eccetera, non ho una mia idea, e quindi mi affido a voi, a chi si intende di calcio.
15: E ora per forza bisogna fidarsi di Paratici, in questo momento è lui la garanzia per un futuro, speriamo positivo, per la Fiorentina. Poi è chiaro che lo valuteremo nel momento in cui terminerà la campagna acquisti e esprimeremo il nostro giudizio sul suo lavoro. C'è chi come Rubati dalla Maremma scrive: io punterei su un giovane tipo Liberali del Catanzaro con clausola a 6 milioni di euro, non sarebbe male, se ne parlavamo poco fa. Liberali ha questo prezzo di 6-7 milioni, anche se in questo momento sembra essere proprio il Sassuolo in vantaggio su tutti per prendersi Liberali, anche perché sicuramente ci sarà l'input di Aquilani, il nuovo tecnico del Sassuolo che l'ha avuto al Catanzaro.
16: È curioso però che il Sassuolo, no, diciamo, dà via, non, insomma, va via Grosso e va a prendere invece un allenatore che per, insomma, diverso tempo è stato anche tanto nel settore giovanile della Fiorentina, lo sappiamo, ex giocatore viola come Aquilani, ma anche sembrava che potesse diventare lui l'allenatore del futuro della Fiorentina. Già sono diversi anni che si è parlato di questa ipotesi. Certo. Il Sassuolo certo non ha timore da questo punto di vista di scommettere, avendo
15: poi
16: degli
15: comunque
16: obiettivi.
15: È stato anche giocatore del Sassuolo per un anno, Aquilani,
16: è vero, è stato,
15: e quindi evidentemente lo conoscevano già abbastanza bene. Buongiorno, dice Paolo d'Arezzo, spero vivamente che Endur non venga ceduto, sia perché è in crescita sia perché non sarebbe conveniente a livello economico, dato il 50% sulla futura rivendita. La modalità con cui è stato acquistato è stato un altro errore di Pradè, sì, perché comunque lo ricordiamo, il Paris Saint Germain ha questa possibilità,
16: sì,
15: di avere il 50%,
16: però fu pagato il giusto,
15: poco, sì,
16: mi 4 sembra
15: milioni.
16: 4 milioni, ragazzi, se no era difficile arrivare a un giocatore. Certo, io anche questo, no, dimostra come i giudizi cambino repentinamente da un mese all'altro. Fino a 4-5 mesi fa Andur era visto da alcuni come la peste, sì, nera, sì, da buttare fuori, da nemmeno mettere in campo, cioè una roba e adesso giustamente si valorizza perché ha convinto, ed è così, che funziona. Io dico anche purtroppo, però si passa velocemente, no? Forse con i giovani bisognerebbe avere un attimo più di pazienza, un attimo più nei giudizi, anche sia da parte nostra che anche da parte in generale della tifoseria. A volte anche i mugugni si sentono eccetera, quindi è un discorso vecchio quanto il calcio, questo soprattutto a Firenze, però è così, bisogna, i giovani secondo me meritano più chance, più un attimino più di attenzione, e lui è incredibile come il processo è fatto. Adesso insomma è valutato, addirittura ho letto una cifra richiesta di 30 milioni, però se tu lo vendi a 30 milioni ne incameri 15. E quindi che convenienza c'è?
15: Probabilmente anche questo è il motivo per cui la Fiorentina potrebbe sparare così alto, no? Perché sì, sa che ne potrebbe
16: però dico
15: la metà
16: che
15: di
16: convenienza
15: milioni.
16: C'è poi per andare a prendere un giocatore 15 milioni oggi purtroppo,
15: però insomma ne parlavamo ieri anche con Niccolò Ceccarini, il Napoli potrebbe davvero essere pronto a sborsare una cifra di questo genere per indurre,
16: non
15: che
16: lo
15: non sarebbe
16: so. volevano Comuzzo sì, per di più forse 35,
15: però insomma quindi Dur non sarebbe un titolare,
16: no,
15: Napoli,
16: sicuramente
15: 30 milioni per una
16: no.
15: riserva, non so se rispendono,
16: però in
15: Napoli.
16: Prospettiva sì, mettiamo sì. un problema chissà eccetera e tu ti sì, metti sì. in casa uno e lo può sostituire, non è all'altezza, ci mancherebbe, però certamente la prospettiva, cioè loro vedano, no, in prospettiva quello che può essere un titolare tra un paio d'anni, e così con Comuzzo vedevano quella prospettiva lì. In quel caso lì c'è chi dice invece peccato, non l'abbiamo ceduto, no? Sì. Visto poi che dopo l'interesse del Napoli, Comuzzo in maglia viola, non in nazionale ma in maglia viola, il rendimento di Comuzzo è crollato completamente dopo quella quindi parliamo ormai di un anno e mezzo fa.
15: Sì, sì, vero. Prima parlavamo di Kostic e allora c'è chi ci scrive che è come quelle macchine con il contachilometri taroccato, ovvero è segnato 100.000 chilometri, invece quelli reali sono il doppio.
16: Sì, sì, anche di più. Forse Kostic è un giocatore, insomma, che io non lo prenderei mai. Poi vedremo quello che accade, ma non mi sembrerebbe, ecco, un rinnovamento, una ricostruzione della Fiorentina puntando su giocatori del genere, ecco, che sono a fine contratto, senza contratto, a fine corsa, mi pare. Quindi non lo so, vediamo se è un nome credibile o meno. Certo, in questo momento Paratici si trova negli Stati Uniti.
15: Infatti c'è Marco 68 che dice
16: altro,
15: più mi che... auguro che i direttori di ritorno dall'America portino buone notizie, a sentire le voci che circolano alla radio si delinea una Fiorentina giovane ma modesta. E sì, sabato rientreranno i direttori e poi vedremo che cosa avranno da dirci a proposito di tutti questi giorni che hanno passato negli Stati Uniti e i confronti che hanno avuto con la proprietà, a che cosa hanno portato. Poi c'è anche Daniele che ci chiede perché la Fiorentina non acquista quasi mai in campionati diversi da quello italiano. Perché probabilmente finora non ha avuto grandi contributi dallo scouting. Adesso Paratici si porta dietro una serie di collaboratori che dal punto di vista delle conoscenze a livello internazionale dovrebbero essere tra i migliori, e quindi vedremo che apporto ci sarà anche dal mercato internazionale per la Fiorentina.
16: Sì, non c'è dubbio, la prospettiva cambia il modo di fare mercato, drasticamente dovrebbe cambiare il modo di fare mercato, per questo non credo tantissimo ai nomi che stanno circolando adesso, quindi vediamo poi quello che ci porta questa rivoluzione anche sotto questo profilo. Qualche giocatore in passato è arrivato anche dall'estero, no? Per esempio Ndur è italiano però è arrivato dall'estero, Paris Saint-Germain. Diciamo che non so quanto questa politica dell'italiano, ne parlavamo prima anche con
15: Katia Serra,
16: questa politica dell'italiano sarà poi la politica, perché ancora vedo dai nomi che si fanno che si va su quella politica lì, no, probabilmente se ne sarà parlato anche negli Stati Uniti,
15: sì,
16: perché il Rocco Commisso aveva in questa politica, cioè cercare soprattutto giocatori italiani
15: ci credeva fermamente, azzurrabili, questa politica degli italiani, degli azzurrabili, sì,
16: cioè
15: sì.
16: Lui per uno così era disposto a tirar fuori anche più soldi, certo, per un azzurrabile. Sarà ancora così? Ne avranno parlato probabilmente anche di questo aspetto. Non ha pagato tantissimo, per la verità.
15: No.
16: Non ha portato tanti giocatori in nazionale, perché al di là dell'under 21, ma dico in nazionale A, ne abbiamo visti pochi o punti, cioè Ken e poco altro. Sì, sì. E quindi non ha pagato tanto nemmeno dal sotto il profilo del rendimento della squadra sul campo, soprattutto quest'anno.
15: Poi Paolo ci ricorda che sono stati spesi da parte del Napoli per Maximovic ben 25 milioni e Maximovic non vide mai il campo, quindi questo a sottolineare che evidentemente il Napoli ha fatto delle spese che poi si sono rivelate un buco nell'acqua,
16: però ha fatto tante
15: che non hanno assolutamente dato granché.
16: Ha fatto anche tante cose buone, perché per esempio parlavamo di Anguissa, è stato preso per una cifra modesta, credo 10 milioni, giocatore che adesso ne vale, ma mi ricordo anche il coreano che Kim, anche lui fu preso per una cifra poi l'hanno rivenduto al Bayern,
15: un gran colpo,
16: ha fatto anche dei colpi straordinari. Paradossalmente quando è andato a spendere di più può aver sbagliato, no? Mentre quando va a spendere una cifra giusta, lì è lì che, no, bisognerebbe, vorrei vedere, cioè, che porti gli Anghissà, che ci porti, certo, Kim, presi a 10-12 milioni, certo, che però poi si sono rivelati, sì, giocatori straordinari.
15: Andiamo a salutare il prossimo ospite. C'è chi lo chiama Mario?
16: Chi lo chiama Faccenda?
15: Mario Faccenda, ciao Mario.
20: Ciao, buonasera a tutti.
15: Noi lo chiamiamo leggenda.
16: Direi, assolutamente sì.
15: Ti senti sempre leggenda, Mario?
20: Sì, sì, mi fa sempre molto piacere, anche quando allenano i bambini piccoli, stai facendo scuola calcio qui alla Settianese, i bambini mi cantano ogni tanto, qualche bambino mi canta la canzone.
16: Certo.
20: Tramite il babbo o il nonno,
15: certo,
20: sì, giustamente.
16: Già, davvero. Siamo già al nonno, forse, però.
20: Il nonno.
16: Però si tramandano queste. È bello questo, insomma.
20: Sì, è bello, tramanda, appunto, che uno meno male ritorna un po' indietro, no? Anche i ragazzi, anche i bambini vedono com'era prima il calcio, l'accoglienza anche dei giocatori, no? Che prima duravano molto di più, adesso sono un po' più veloci, sono più rapidi, stanno 6 mesi, un anno, massimo, sì, 2, qualche volta anche 3.
15: Sì, sì, è vero.
20: È cambiato un po' tutto,
16: non ci si affeziona più.
20: I nonni si ricordano ancora i giocatori, perché prima non c'era questo interscambio velocemente, erano molto più, c'erano anche più anni. Ecco.
16: Sì, poi sì, non, sì, c'è, non ci sono più, appunto, come dice Mario, i cori per i giocatori, ecco, no? Proprio a Firenze si
15: ha ogni persona, ma
16: ad,
15: sì,
16: persona, ma perché non c'è più tempo di farli. Sì, cioè, hai creato un coro, il giocatore è già andato via, e quindi non riesce.
20: Esatto, ancora tempo, è bravo, hai detto giusto. peccato.
15: Sì, sì. Senti, Mario, come si cambia questa difesa della Fiorentina per la prossima stagione?
20: Ma si cambia, vediamo cosa fa il nostro mister nuovo, il Rosso, che io lo conosco abbastanza bene come giocatore, perché lavoravo in Palermo, lui giocava nel Perugia, l'abbiamo preso da Palermo come giocatore, a Palermo, e poi è stato un grande giocatore, adesso sta facendo bene come allenatore. Sì. L'ultimo anno Sassuolo ha fatto non bene, benissimo, e speriamo che quest'anno la difesa, perché parliamo della difesa, che Grossi, essendo anche un ex difensore, anche se era esterno, cerca di trovare la soluzione migliore per la difesa, non come l'anno scorso.
15: Ripartiresti da Comuzzo dopo questa stagione così negativa per il giovane difensore viola?
20: Guarda, io ho visto, ho fatto da due amichevoli con l'Anciano, ha fatto molto bene. Secondo me adesso, in questo momento a Firenze, quando gioca non è più tranquillo come era prima, che succedeva che andava in crisi. Hai visto, andare con la nazionale senza pensieri, senza stress, ha fatto molto bene. È un giocatore, secondo me, da ricostruire, è un giocatore forte che ha un futuro, io lo riconfermerei.
15: Ecco, tra i possibili nomi nuovi per la difesa della Fiorentina c'è anche quello di Ocoli. Hai avuto modo di seguirlo quando ha giocato in Italia, poi adesso è reduce una stagione all'estero, stagione negativa per il Leicester, è arrivata la retrocessione in terza serie, però ecco, in generale cosa pensi di Ocoli?
20: È stato un giocatore che ha fatto molto bene, poi è andato via, è retrocesso, boh, sai, non è facile, sai, i giocatori delle volte vai a prendere un giocatore che ha fatto molto bene l'anno prima, cambia aria, cambia società, trova l'ambiente giusto e fa molto bene. Tanto è così adesso, non c'è più quello che ti dà il 100% la conferma che se viene a Firenze o va a Milano o va dove va, potrebbe fare bene, c'è sempre il dubbio.
15: Prima c'era un nostro ascoltatore che ci chiedeva, ma se si dovesse sceglierne soltanto uno tra Comuzzo e Pongracic, su chi bisogna puntare, tu che faresti?
20: Allora, io prenderei su Comuzzo perché è giovane, sì, poi che si comincia a avere una certa età, è vero, in breve termine diciamo Comuzzo può avere qualche difficoltà, l'altro avendo anche un po' di esperienza, ma una certa età è meglio, tanto come società e come crescita io prenderei Comuzzo.
16: E invece, visto che abbiamo detto tutti i centrali, Ranieri secondo te è ancora, diciamo, c'è ancora una storia da scrivere qui a Firenze?
20: Sì, secondo me sì, perché è stato capitano con l'Antolta, ha avuto carattere, è uscito fuori alla distanza bene, poi può fare sempre il jolly difensivo, no? Ti manca l'esterno, può fare difensore centrale a 2, può fare anche a tre. Io lo riconfermerei tranquillamente.
15: Abbiamo parlato a lungo nella nostra trasmissione a proposito degli esterni difensivi di João Mario. Che idea ti sei fatto su di lui? Potrebbe essere un buon sostituto di Dodò, oppure ci troveremo a fare un passo indietro?
20: Ma quello bisogna vedere poi. Io lo prenderei, anche perché se Dodò va via deve subire un'alternativa. Fortini non si sa se va via anche lui, sì. Almeno si parte già con un'idea molto chiara. Sicuramente sia Paratici e sia il mister Grosso, loro già hanno, avranno dei, già delle idee, se stanno, sicuramente ci stanno addosso qualche esterno.
16: Invece in porta De Gea, secondo te che succede? Perché si parla del suo ingaggio, che sarebbe insomma uno dei più, è uno dei più pesanti. La Fiorentina avrebbe necessità di ridurre il monte ingaggi. Secondo te lo rivedremo l'anno prossimo a Firenze? E se non fosse così, sarebbe una grave perdita?
20: Sì, diciamo sì, perché un portiere ha dato tanto, soprattutto l'anno scorso, poi anche la parte finale della stagione ha fatto molto bene. È logico, bisogna calcolare gli anni, l'ingaggio e trovare un altro portiere. Un altro portiere già ce l'abbiamo, Martinelli. È logico, con De Gea io sono più tranquillo. Se metti Martinelli a qualche problema, De Gea ti dà la più garanzia di altri portieri.
15: E invece a centrocampo ti aspetti che uno tra Fabian e Brescianini possa essere piazzato magari in prestito? A proposito di Fabian, si parla anche di questo interesse del Friburgo per lui. So, questi due giocatori sono stati appena riscattati dalla Fiorentina, vista la servizio ottenuta dai Viola, però ecco, sono stati deludenti, in particolare Fabian.
20: Sì, sì, sono d'accordo con te. Su due giocatori cioè soprattutto Fabian non l'ha fatto bene, l'ha fatto diciamo male, perché io lo conoscevo e sinceramente non me l'aspettavo un Fabian a Firenze, come l'ho visto, sembrava un altro giocatore. E invece l'altro lo puoi anche tenerlo, perché anche se va in panchina è tranquillo, quando entra è concentrato, sbaglia poco, e io lo tenerei l'altro.
15: Invece tornando a parlare di giovani, non so se hai seguito un po' la storia di Favasuli, che è stato,
20: sì, io conosco bene,
15: lo conosci bene, insomma, è stato giocatore del settore giovanile della Fiorentina, e poi la Fiorentina l'ha perso, e adesso non dico che si stia mangiando le mani, però comunque magari con un po' più di attenzione potrebbe ancora essere un giocatore, una risorsa per la Fiorentina.
20: Purtroppo hai visto, escono tanti giocatori dalla primavera e alcuni escono che ancora non sono pronto per noi, e non lo puoi tenere tutti, allora fai delle scelte, delle scelte possono anche essere sbagliate, ma non perché hanno sbagliato i tecnici in quel momento. È il giocatore che cresce, trova l'ambiente giusto e fa bene. Altri invece, che uno pensa che è già più percentuale che può arrivare, e invece poi delude e sparisce. Purtroppo questo è il rischio anche del mestiere, del lavoro dei scouting e dei direttori sportivi.
15: Tornando a Pongracic, Stefano da Modena dice: guardate che a 28 anni, prima di definirlo di una certa età, ce ne corre. Dice: per un difensore si parla di un ragazzo, vedi Acerbi che certamente è un giocatore che è molto in là con l'età per un difensore, per un giocatore di calcio. Però ecco, il tuo discorso era che comunque era portandolo a Comuzzo,
20: c'è una bella differenza. Io sono arrivato a Firenze a 29 anni, ho fatto altri

0: a tutti i difensori, qualcuno andrà via e qualcuno resterà, perché purtroppo i cambiamenti ci saranno, ma io penso sugli 11 che hanno giocato l'anno scorso ci saranno 3 o 4, non di più, massimo 5, perché poi la rosa è quella. Bisogna prima vendere, perché non è facile piazzare i giocatori, comprarle è più facile, ma a vendere è più difficile.
1: Allora bisogna essere molto bravi a vendere, sì, bisogna essere
0: esatto, Paralci deve essere molto bravo a cercare di togliere questi giocatori che non rientrano nel programma di Grosso e di piazzarli il più presto possibile, che così tu poi hai più liquidità e più possibilità di spendere e di cercare adesso con calma, non come l'anno scorso all'ultimo momento, che poi i prezzi si alzano, come è successo secondo me con Piccoli, perché il prezzo è stato troppo elevato. Se il Piccoli lo prendevi prima, lo prendevi a un prezzo molto molto più basso.
1: L'ultima velocissima per Mario
2: Faccenda. Che se ne fa appunto di Piccoli adesso, secondo te, Fiorentina, visto parlavi di Piccoli, perché non è semplice,
0: è Piccola, come ti ho detto, lo devi tenere, rivalutare, e se fa bene bene, se poi c'è l'occasione di trovare una società importante, perché dipende anche che gli attaccanti arrivano, lo puoi vendere, ma rivendere a quella cifra
1: è impossibile.
0: Allora secondo me, io a questo punto ho fatto un investimento di 30 milioni e me lo tengo, sperando che prossima anno faccia meglio dell'anno scorso.
1: Mario, grazie mille, alla prossima, buona giornata.
2: Ciao.
1: Grazie. Siamo arrivati allo spazio Marcord, c'è un minuto e quindi andiamo anche a ripercorrere qualche compleanno, qualche data speciale.
2: Come un mic per il signor Coniglio di Carcamà, mi devo ricordare tutto in un minuto. No, allora me lo ricordo perché me lo so scritto anche abbastanza rapidamente, anche se ci sarebbe bisogno di più tempo, perché l'11 giugno 1961 la Fiorentina vinceva la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio, ed era il secondo trofeo di quella stagione, perché abbiamo vincemmo anche la Coppa delle Coppe, pensa, due trofei in una stagione addirittura. Petris e Milan i marcatori, e l'alzò il capitano, che era Orzan. Allora poi c'è da ricordare Rino Marchesi, purtroppo scomparso proprio a marzo scorso, quindi recentemente, che è l'anniversario di nascita, 11 giugno del 1937, il grande Rino Marchesi, che fu viola dal 60 al 66, era un ottimo giocatore, poi è diventato anche un ottimo allenatore, ha allenato squadre molto importanti, la Juventus in particolare,
1: Napoli,
2: l'Inter, insomma più di così, e poi ha sempre vissuto qui da noi,
1: perché Sesto Fiorentino.
2: Purtroppo è morto proprio a Sesto Fiorentino. Emiliano Moretti, 45 anni oggi, cresciuto nel nostro vivaio, poi per quanto lo sappiamo poi il fallimento lo portò altrove. Poi c'è una curiosità, Pedro Petrone sarebbe nato oggi, però non ne abbiamo la certezza come anniversario di nascita, perché la sua nascita è spalmata tra l'11 maggio e l'11 giugno del 1905.
1: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito, vi lasciamo a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere in campo, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

tutti benvenuti nell'Idea Rondine, ringrazio e saluto subito Alessandro Di Nardo in regia. Benvenuti in questa puntata dell'Idea Rondine. Questa sera torniamo a parlare di un tema che riguarda da vicino tutte le famiglie: energie, consumi, sostenibilità a tutela dei cittadini. Un argomento che negli ultimi anni è entrato sempre più nella vita quotidiana di tutti noi. Lo faremo insieme a due ospiti che conosciamo molto bene, sono stati qua già nostri ospiti, che rappresentano competenze diverse ma perfettamente complementari.

0: Commentari. Con noi c'è Luca Biagi, fondatore e anima di Just For You, realtà impegnata nel settore dell'energia, dell'efficientamento energetico, dei servizi dedicati alle famiglie e alle imprese. Accanto a lui, accanto a noi, l'avvocato Barbara Gualtieri, socia di Just For You, consulente legale della società e presidente del movimento Difesa del Cittadino di Firenze, associazione che da anni opera nella tutela dei consumatori e nella difesa dei cittadini. Luca, Barbara, benvenuti nel Nido della Rondine, benvenuti. Grazie. Di essere di nuovo qua. Luca, benvenuta Barbara.
1: Grazie.
2: Grazie Claudio, grazie anche agli ascoltatori.
0: Parliamo di un argomento veramente caro, questa parola, cara la nostra energia.
1: Un gioco di parole.
0: Io inizierei da Barbara, dal punto di vista della tutela dei consumatori. Quali sono oggi le principali preoccupazioni che incontrano i cittadini?
1: La principale preoccupazione che incontrano i cittadini oggi è connessa ad elementi un po' estranei a quelli dell'energia. Forse trovano il loro fondamento nel mondo della telefonia, perché allorquando iniziarono a sorgere tutti i vari operatori telefonici della telefonia mobile, i cittadini cominciarono anche ad avversare tutte quelle chiamate, tutti quei tentativi di dragare della clientela, e adesso col mercato libero si trovano a replicare in qualche modo quel tipo di condotte dal punto di vista passivo, ovvero temono sempre, appena ricevono una chiamata, che sia un operatore dell'energia o del gas
0: e che cerchi
1: che cerca
0: in qualche
1: di dragarli verso un altro operatore, per cui non riescono a volte ad apprezzare la bellezza del mercato libero, ma si sentono tirati un po' per la giacchetta, non comprendendo spesso, e questo ha una ricaduta su due tipologie soprattutto di clienti: i cosiddetti clienti fragili, quelli oltre i 65 anni, certo, che hanno poca dimestichezza con le tecnologie, per cui riescono poco da soli ad informarsi, ma sono un po' sfiduciati dei venditori perché sentono parlare di truffe, eccetera. E poi i giovanissimi, i quali comunque non sono responsabilizzati sotto questo profilo e hanno fatto e fanno un po' quello che fanno a casa loro, per cui non si interessano e magari poi si lamentano se sono studenti fuori sede del tipo di forniture che ricevono. Ma a questo si può ovviare.
0: Ecco, noi siamo qua curiosi, da cittadino io, di capire. Hai introdotto un tema interessante, quindi ovviamente anch'io, ahimè, ogni giorno, adesso devo dire un po' meno, ricevo telefonate con numeri strani. Nel momento in cui rispondo, per abitudine ormai sto zitto in silenzio e parte o un bot o qualcuno che cerca di propormi, ma questo giustamente, Barbara, va a penalizzare quello che potrebbe essere effettivamente un'offerta per
1: una libera scelta. Ma diciamo che ci sono anche delle tipologie di truffe telefoniche, direi, tipiche. Un modo di proporsi molto comune, che spesso capita anche a me, è quello di chi chiama dicendo di essere la distribuzione. Io sono la distribuzione, sono qui per cambiarle l'offerta. Ma la distribuzione non è un fornitore, quella che sta sopra in Toscana è distribuzione, non ci pensa proprio a stipulare un contratto.
0: È la grande mamma, insomma.
1: È quella che sta a monte dei fornitori, quindi è da escludere. Però pensano magari di essere più autorevoli, oppure chi dà loro l'incarico gli suggerisce di proporsi così, e quindi magari qualche persona un po' più anziana si sente presa un po' in castagna. Noi, come associazione che tutela i consumatori, abbiamo, con un progetto che si chiama Digital Mentis e un altro che si chiama Passepartout, ci siamo messi a disposizione di tutti i soggetti, in particolare di quelli fragili, per rispondere alle loro perplessità, dare consigli, quindi non solamente valutare o far valutare da tecnici, in questo caso per esempio ci possono essere quelli di Just For You, ma anche a rassicurare loro riguardo le richieste o le proposte che vengono loro fatte, perché spesso per esempio sono allarmati da questa richiesta di somme esorbitanti a titolo di conguaglio. Dice: ma conguaglio di cosa, se io non ho mai saltato
0: giustamente.
1: E c'è un po' un meccanismo che ti porta a diffidare quindi del cambiamento di fornitore per il timore di dover pagare qualcosa, sebbene il cambiamento di fornitore nel mercato libero sia oggettivamente gratuito. Ma queste persone che si vedono arrivare in forma punitiva il conguaglio oppure la penale non lo sanno, e quindi magari si rivolgono al venditore e gli dicono: ma mi avevi garantito che era gratis. Quindi spesso vengono da noi diamo loro tutte le spiegazioni, e talvolta ci troviamo anche costretti a, oltre che a contestare a questo fornitore certi errori, anche a rivolgersi all'ARERA, che è un'autorità appunto che tutela per questioni che riguardano acqua, luce, gas, ora anche rifiuti, ma che è competente e che ha un accesso gratuito, per cui spesso quando è richiesta obbligatoriamente la conciliazione anche dal giudice su questi temi ci si può rivolgere, e sono estremamente competenti e svolgono anche delle istruttorie, delle indagini vere e proprie su come operano le società d'energia.
0: Luca, Barbara, non vorrei arrivare all'ultima pagina del giallo, no? Del libro giallo, ma come ci si tutela rispetto a questo? Luca, cioè,
2: non è facile.
0: No, perché nel momento in cui io ricevo una telefonata di promozione, e inevitabilmente condizionati appunto da il raccontato, titoli sui giornali o addirittura aperture o inchieste, no, delle televisioni rispetto a queste telefonate truffe o comunque cambi inopportuni di energia, luce, gas, eccetera eccetera, io come faccio a... Non vorrei arrivare all'ultima pagina rispetto a scoprire chi è.
2: Allora, non è facile, Claudio, perché non è disciplinato il mercato della vendita, tant'è che con Barbara abbiamo istituito un'associazione che racchiude un numero di venditori qualificati.
0: Ce lo raccontavi l'altra volta, esatto. Avevate un appuntamento a Livorno, se esatto, non sbaglio, è stato fatto il
2: Conflavoro a Livorno, il 26 di maggio, esatto. E abbiamo firmato una proposta di legge per istituire un albo nazionale agenti di energia, i quali firmeranno un codice etico per il rispetto del lavoro, della clientela che la gente ha davanti.
0: Certo.
2: L'obiettivo è quello di creare un mercato di professionisti che si differenzi dall'operatore call center e spingere, diciamo, il governo a far sì che questi operatori la smettano di fare un lavoro che francamente non è...
0: Svilisce chi poi lo fa, esatto, professionalmente, esatto, insomma.
2: E il problema qual è? Che gli operatori call center sono manovrati dalle grandi aziende di energia, perché se ci fa caso il cittadino si accorge che quando risponde alla telefonata finisce con Enel, finisce con A2A, finisce con Eni, per l'appunto con quelli più grandi.
0: Certo.
2: Quindi non è facile fare una guerra a queste istituzioni, che tra l'altro sono anche di natura statale, perché insomma Eni e Enel sono nostre, di fatto, no?
0: Certo.
2: Purtroppo questi meccanismi si mettono in moto e non creano certamente quella fiducia che il mercato è bene riceva da dei professionisti che talvolta, come noi, come abbiamo fatto con noi con le offerte, quando ci troviamo davanti un'offerta buona che è un cliente, perché sottoscritta in un momento storico felice, perché ora le guerre purtroppo creano problemi di costi di energia, talvolta ci fanno alzare le mani e dire al cliente: hai un buon prodotto, rimani
0: lì. Non cambiare, anzi.
2: Addirittura noi 2 anni fa abbiamo portato circa 600 nostri clienti in fornitura quando si riaprì il mercato dei vulnerabili, dei clienti fragili, over 65, li abbiamo presi, ci siamo privati di questo pacchetto clienti, ma li abbiamo messi al sicuro all'interno di un mercato di salvaguardia che durerà fino al marzo 2027. Dopodiché ce le riprenderemo chiaramente offrendogli
0: l'offerta migliore.
2: Quindi
0: io ne approfitto per dare insomma il nostro numero nel caso in cui i radio telespettatori avessero delle domande, ne approfittiamo di avervi qua rispetto all'argomento, 348 7513 933, e quindi insomma nel momento in cui qualche nostro radio ascoltatore abbia o sia in corso insomma in problematiche. E avete notato un'informazione anche diversa da parte dell'utente finale, cioè c'è più consapevolezza paradossalmente nel respingere a volte l'occasione buona, ma magari avere a che fare con un cliente un po' più preparato?
1: Dal mio punto di vista trovo le persone che si rivolgono più curiose di sapere, più vogliose di approfondire, però sempre nella stessa scarsa consapevolezza, però chiaro, con la certezza di non sapere del tutto, e questa è la molla per chiedere informazioni. E per me questo è sufficiente, perché vale anche per la professione di avvocato. Lo stesso avvocato non è che necessariamente debba conoscere al 300% tutto, però
0: tutto
1: deve sapere quali sono le fonti, deve sapere dove andare a informarsi, cosa approfondire. Lo stesso il cittadino. Io dico sempre, il mio motto è su queste tematiche del consumatore, cerco, quando faccio queste riunioni per i soggetti fragili che si rivolgono, eccetera, dico sempre: abbiate dubbi. Cioè, il dubbio, abbiate dubbi, abbi dubbi, dovrebbe essere. Perché nel momento in cui hai il dubbio, non sai, però sei spinto a chiedere, ad approfondire. Per esempio, non ti torna una clausola del contratto, non la subire, chiedi, informati, poi magari va bene così, però devi aver compreso, perché comunque è un tipo di conoscenza preventiva che ti impedisce poi, o cerca di limitare poi, il tuo ricorso a dei reclami, eccetera. Consideriamo anche che quando si va a reclamare una fattura, per esempio, certo, di energia, perché si reputa che sia eccessiva, perché ci sono delle voci che non ci tornano, eccetera, consideriamo un tempo tecnico, quindi fai il reclamo, lo fai anche per PEC, che è immediata, ma dall'altra parte hai un fornitore che non sai se ti risponde subito o se artatamente, facendo l'avvocato del diavolo, e aspetta a rispondere quel tempo che basta, perché tu entri nel mese successivo. Chiaro. Intanto ti tiene in fornitura. Chiaro. Un mese in più, poi ti dà una spiegazione sommaria, pretestuosa, e tu chiedi di più. Alla fine magari certi cittadini fanno da soli, vanno avanti mesi, ma io 6 mesi che ho reclamato e quindi non ho pagato per me, perché per me non era giusto, e mi hanno staccato la corrente.
0: Certo.
1: E invece non è questo il sistema. Certo. Cioè, ci sono dei preavvisi, dei tempi e dei termini che debbono essere rispettati prima di staccare la fornitura, ma trascorsi quelli, non è certo il fatto di aver mandato delle mail o delle PEC che impedisce loro di...
0: Chiaro.
1: Quindi bisogna agire anche nella correttezza delle modalità per evitare proprio danni veri e propri concreti. Lo scorso anno assistevo delle lavanderie del Senese, piuttosto importanti, le quali erano un po' tenute per la giacchetta da un fornitore che intimava loro di pagare delle cifre esorbitanti, minacciando l'abbassamento di potenze. E queste lavanderie enormi,
0: insomma,
1: che servivano tutti i più grossi hotel del Senese, eravamo a luglio, erano terrorizzate. Per cui dice: pagherò 25.000 euro, però poi... E poi alla fine abbiamo dovuto fare delle denunce, è andato tutto bene, sono stati risarciti, eccetera. Però ecco, non tutti hanno la forza di prendere delle decisioni drastiche, di agire, e non tutti hanno nemmeno la consapevolezza, per cui il compito per me principale è quello di informare, di mettersi a disposizione, di raggiungere proprio quelle persone che per loro natura sono timorose, che quasi quasi pensano di pagare per togliersi il problema.
0: Chiaro.
1: Ma che vedono problematica la giustizia, la tutela, il ricorrere a un'autorità, lo vedono problematico e sono molto sfiduciate.
0: Come se abbandonassero immediatamente qualsiasi tipo di contrapposizione, lotta.
1: Perché si sentono fragili, pensando, certo, di avere di fronte dei giganti, si pensano comunque dei soggetti che non avranno ragione, perché comunque la giustizia favorisce i poteri, i potenti, cioè le persone semplici ma anche medie spesso sono un po' fuorviate da quello che passa in TV, e quindi, certo, pensano che comunque sia molto difficile avere giustizia.
0: Non faccio reclamo perché so già di perdere, tanto.
1: E invece non è così, e in tanti casi che ho affrontato, che abbiamo affrontato, ARERA ci ha dato ragione, ha agito nella tutela dei consumatori. Ultimo provvedimento, quello contro un grosso fornitore che ha sede principale a Bari e che è stato condannato a 400.000 euro di sanzione per migliaia, decine di migliaia di cittadini che si erano visti stipulare contratti che non erano per nulla trasparenti, non avevano per nulla capito quali erano gli importi erano nascosti, e poi erano tenuti per la giacchetta per della sorta di penali se tu cambiavi fornitore.
0: Chiarissimo.
1: Cosa che non ci può essere.
0: Luca, Barbara, la cosa particolare che devo dire assolutamente di Just For You, a differenza di altre realtà, come succede in tutti i settori, insomma, anche il vostro è fatto di tantissimi colleghi, no? Che fanno il vostro lavoro, è la vostra attenzione io lo dico, quasi maniacale per il cliente, che è una cosa rarissima, ed è anche il bello di essere una piccola grande realtà come la vostra a livello territoriale. Molto spesso quando sentiamo parlare di energia, appunto come dicevi giustamente Barbara, pensiamo agli Enel, e difficilmente nel momento in cui chi mi sta proponendo un servizio ha veramente un interesse per me persona. Nel vostro caso invece non vi limitate solo a proporre nel caso in cui ci sia un contratto migliore, ma nel prendere il cliente laddove è possibile per sempre, addirittura proponendo costantemente, cioè fare un vero lavoro di consulenza di fornitore energetico e non solo.
2: L'abbiamo fatto anche con i contatori di Radio Firenze,
0: ecco,
2: Viola.
0: C'è questa luce, questa corrente
2: molto più bella.
0: Molto,
2: no?
0: Più bella, è già spogliato, certo, certo.
2: Però mi ricordo quando con la Chiara analizzammo le fatture, alcune fatture rimasero dove dovevano stare perché avevano delle condizioni veramente buone e non le abbiamo spostate. Laddove riuscivamo a fare margine, abbiamo fatto un'offerta migliore.
0: Certo.
2: E questa politica la portiamo avanti non soltanto con un emittente radio televisivo,
0: certo,
2: esatto, ma
0: certo,
2: lo facciamo anche con la signora Maria. Abbiamo una gestione della clientela centellinata, ogni agente riesce a gestire bene o male 500-600 clienti.
0: Caspita.
2: Non di più, perché le esigenze, specie nel mercato B2B, sono diverse.
0: Chiaro.
2: L'azienda ha piacere che tu vada,
0: chiaro.
2: Mentre magari il mercato domestico riesci a gestirlo con una telefonata, però la nostra presenza sul territorio ci spinge ad andare molto più facilmente verso chi consuma di più, quindi piccole e medie imprese che sono poi il nostro
0: pane quotidiano, certo.
2: Esatto. E quindi abbiamo calmierato in un numero 500-600 per quelli più bravi,
0: perché altrimenti non riuscireste a seguire correttamente il cliente,
2: a rispondere alle chiamate,
0: certo.
2: Non abbiamo call center esterni o di economia,
0: chiaro. dove chi ti chiama non deve rispondere a nessuno se non uno più uno.
2: Esatto.
0: Più uno.
2: C'è un numero di telefono, c'è un canale WhatsApp.
0: Vogliamo, visto che ci siamo, scusami Luca, dire dove vi possono trovare?
2: Bene, noi siamo a Firenze, siamo a Sesto Fiorentino, nella zona dello Smanoro, in via Pratese, poi siamo a Campi Bisenzio all'interno dell'Idron, abbiamo aperto 2 mesi fa, e poi siamo a Lucca in via Pesciatina a Capannori, a Pisa, in località Malandrone, diciamo più verso Cecina che non Pisa, a Livorno all'interno della struttura del CNA, stiamo aprendo a Pistoia perché ci piace dare,
0: quindi negozi fisici,
2: okay, esatto, okay. Pensiamo che per ricucire il rapporto con i clienti è importante dare una presenza fisica.
0: Torniamo alla relazione,
2: esatto.
0: Io aggiungo anche in via Edoardo Detti presso la Rondinella,
2: esatto, giusto, ormai è il mio ufficio, quello è il mio personale,
0: Luca, ormai
2: dalle 5 in poi mi trovo.
0: Abbiamo il nostro gruppo WhatsApp, sto caricando roba
2: a scaricare le scarpe, ma nessuno quando c'è da scaricare,
0: è vero,
2: a parte Marco,
0: vero,
2: Monti,
0: il buono Marco che salutiamo ovviamente,
2: davvero.
0: E quindi questa è una veramente particolarità, il ritorno al concetto di consulenza, e consulenza vuol dire consigliare,
2: sì.
0: Consigliare vuol dire che io consulente, nel momento in cui trovo un vantaggio, ti propongo il vantaggio, ti incentivo,
2: esatto,
0: sul vantaggio. Nel momento in cui il vantaggio non c'è, ti incentivo a non farlo,
2: soprattutto ti seguo,
0: ecco.
2: Perché quello che manca oggi nel nostro mercato, che è molto volatile, anche i venditori commerciali stessi spesso cambiano proprio mestiere,
0: sì.
2: Perché si sono improvvisati un po' tutti a vendere energia, fotovoltaico, l'altra settimana
0: è una bolla, insomma,
2: era a prendere un caffè e il barista mi ha detto: guarda, ma ti interessa un fotovoltaico?
0: Non ci credo davvero.
2: Sì, veramente.
0: Bellissimo.
2: Il mio mestiere.
0: Bellissimo.
2: Lui non sapeva cosa facevo, però si è proposto,
0: certo,
2: di là del manco. E quindi, avendo questo genere di volatilità, noi preferiamo chiaramente restare sul mercato e seguire il cliente in modo che abbia un rapporto diretto con l'azienda, sempre attraverso non attraverso un chatbot,
0: certo,
2: ma attraverso una persona fisica. E noi, il mio cellulare ce l'hanno ma qualche migliaio di clienti, per fortuna aggiungo, e talvolta mi chiamano alle 11 di sera, ma Luca, ma hai staccato la luce?
3: Io? Alle 11 di sera. Non ho questo potere.
2: Magari poi, si è staccato il magnetotermico, non è scattato.
3: Però è l'accessibilità,
2: esatto.
3: No?
2: Io che... sono anche contento che succeda, certo, questa cosa, perché vuol dire che comunque c'è un legame e sanno che se c'è bisogno possono chiamare, quindi da una parte, vabbè, può scocciare magari,
3: certo, ovvio,
2: dopo una certa, però...
3: Giustamente.
0: Barbara, oggi il consumatore è realmente tutelato o c'è ancora molto lavoro da fare sul fronte dell'informazione e non solo?
1: Secondo me c'è ancora da fare, è stato fatto tanto, ma c'è anche altrettanto da fare. Ti spiego in che senso. C'è molto lavoro fatto e molto viene fatto quotidianamente dalle associazioni che tutelano i consumatori, quindi
0: come,
1: da,
0: la, tua,
1: come
0: per
1: la mia per,
0: certo,
1: esempio, e in Toscana ce ne sono diverse, e il Movimento Difesa del Cittadino è riconosciuto dalla Regione Toscana e anche dal MIMIT, e però a livello governativo è di questi di ieri forse un'ansa secondo la quale a livello europeo ci sono delle direttive, dei dettami in forza dei quali è richiesto un lavoro ai singoli stati di intervento sui prezzi dell'energia e una maggiore attenzione all'energia piuttosto che al gas, proprio con interventi veri e propri. Però ecco, credo che in Italia non dovrebbe essere necessario avere dei dettami da parte della Comunità Europea. Certo, bene che ci siano,
0: certo,
1: però è una materia di cui si parla tutti i giorni. In tutti i TG si dice quotidianamente che le famiglie fanno fatica, che le piccole e medie imprese fanno fatica, che le microimprese, cioè quelle imprese con certi requisiti che si assimilano sotto certi aspetti anche ai consumatori, fanno fatica, e allora bisogna intervenire, ma intervenire non con soluzioni marginali, ma con soluzioni sostanziali, perché spesso le persone, i cittadini ai quali viene imposto un abbassamento di potenza o un distacco, non è il cittadino cialtrone che si dimentica, che non ha interesse o che decide piuttosto di comprarsi un paio di scarpe da ginnastica piuttosto che pagare la bolletta. Non è questa la credenza, cioè questa è la credenza diffusa, ma non siamo di fronte a cittadini superficiali, perché è un bene primario. Senza l'energia a casa non fai più nulla, non hai nemmeno tutte quelle connessioni belle che ti piacciono tanto,
0: certo.
1: Quindi è proprio un'impossibilità, perché se guardiamo uno stipendio medio in proporzione a bollette di 200-300 euro si capisce come in una famiglia, specialmente se lavora una persona sola, ci siano delle enormi difficoltà. Quindi la soluzione è quella di formare, informare, agire attraverso il cambio anche di fornitore, perché il mercato libero ce lo consente, affidarsi a tecnici e a legali o associazioni competenti, ma soprattutto chiedere anche quali possono essere le soluzioni tecniche per risparmiare, per esempio quando usare certi elettrodomestici, il giorno, la notte, come agire, avere degli accorgimenti che ti possano aiutare avendo questo stato dell'arte.
0: E è incredibile come quando parliamo di energia non siamo abituati, come succede per altre cose, parlavi prima della telefonia mobile, che è abitudine, o perché no può essere conveniente cambiare continuamente. Dobbiamo prendere abitudine anche a farlo con l'energia, perché è un vero mercato volatile che segue un po' anche le situazioni che succedono.
2: Pensa, per favorire questo genere di switch, dal 1 gennaio 2027 si potrà cambiare operatore in 5 giorni. Nell'arco di 5 giorni puoi switchare da un operatore all'altro, quindi anche l'autorità stessa vuole che ci sia questa cultura del cambiare fornitore, perché i fornitori dopo un po' diventano malandrini,
0: e quindi il fornitore stesso ha tutto l'interesse di fare delle buone offerte,
2: esatto,
0: perché
2: per essere più competitivo,
0: certo,
2: per essere più competitivo
0: è più facile cambiare,
2: certo,
0: rispetto,
1: esatto,
0: a prima.
1: Poi consideriamo che di solito si cambia perché si pensa si accerti che l'altro fornitore ha delle condizioni migliori, ma se il medesimo fornitore all'interno della sua politica crea ciclicamente delle offerte migliori, puoi rimanere con lo stesso e cambiare tipo di contratto. Quindi non è necessariamente una fuga verso l'altro, ma è una fuga verso condizioni migliori.
3: Ok, noi qua, come si dice, come diciamo spesso nell'Isola Rondine, il tempo vola.
2: Grazie Claudio.
3: No, vi ringraziamo assolutamente di essere stati qui con noi, Luca Biagi e l'avvocato Barbara Gualtieri. Grazie a Just for You,
1: grazie
3: per quello che fate per la Rondinella e grazie per quello che fate per tutti i clienti e tutti i consumatori. Grazie ancora.
2: A presto.
3: Ci vediamo tra un po'. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Bentornati nel Nido della Rondine. Ringraziamo ancora Luca e Barbara per tutte le informazioni di un argomento così caldo e caro come l'energia. Siamo qua e vedete, per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre, accanto a me Tommaso De Mollo del 2007 e Francesco Colosi del 2006. Perché dico l'anno? Perché parliamo degli juniores, parliamo di calcio, parliamo di ragazzi che sono rondinella, non trovo un altro modo per descrivervi, cioè siete rondinella, anche perché, e quindi ci immergiamo immediatamente insomma in quello che è l'argomento, avete un percorso dalla scuola calcio fino addirittura alla prima squadra, per cui benvenuti Tommaso, benvenuti Francesco.
6: Grazie, ciao, grazie dell'invito.
3: Intanto come va?
6: Bene, tutto bene.
3: No, perché noi stiamo ancora giocando, cioè i campionati sono finiti ma in realtà siamo ancora,
6: certo, ancora abbiamo la finale lunedì contro la Cattolica del Melarancio.
3: Bellissimo.
6: È l'ultima partita della stagione.
3: Diamo appuntamento lunedì.
6: Vi aspettiamo al Casellino.
3: Alle 9, alle 21 a Casellina. Giochiamo contro Cattolica Virtus. Sì. Mizzica, che partitona. Abbiamo tra l'altro insomma un'annata assolutamente da incorniciare che ci ha visti fino alla Coppa Toscana, anche se poi voi due non avete giocato
6: nessuno dei due
3: per infortunio eccetera eccetera, però anche insomma una squadra talmente tanto coesa, in particolar modo devo dire ovviamente tutte le rondinelle, quelle dell'anno scorso, devo fare veramente un plauso in particolar modo quest'anno, e a prescindere se si gioca o no, certo si fa per dire, la soddisfazione ovviamente di essere in campo, però esserci con il cuore, con sostenere insomma i ragazzi che poi sono andati in campo. In quel caso abbiamo giocato a Livorno, con la Livorno Sorgenti, e non abbiamo perso, perché poi la partita è finita 0-0,
7: persa a rigori
3: e quindi la famosa lotteria.
6: Esatto.
3: Che annata è stata? Partiamo da Francesco.
6: Vai. Secondo me è positiva sotto tutti i punti di vista, a parte per gli infortuni per quanto riguarda me.
3: È vero.
6: Due amichevoli, purtroppo due infortuni, però comunque siamo rimasti uniti, stato un bel gruppo quest'anno e non ci si può rimpiangere nulla. E a parte la Coppa Toscana, è stato un bel traguardo, perché non,
3: ragazzi, noi eravamo
6: l'obiettivo e quello abbiamo fatto, magari potevamo puntare di più, però siamo stati bravi secondo me e quindi siamo felici, sì, almeno per me.
7: Sì, uguale, io concordo con quello che ha detto lui. Alla fine l'obiettivo era salvarsi.
3: Ecco, diciamolo.
7: Quindi.
3: E quindi ritrovarsi a giocare in Coppa
7: Toscana. Quindi è stata una bella soddisfazione.
3: Insomma, noi eravamo a giocarcela.
7: Sì,
3: perché la Coppa Toscana, insomma, benché il girone è da 18 se non sbaglio, 16 o 18.
6: 18, sì.
3: Insomma, noi eravamo a giocarcela la Coppa Toscana.
6: Sì, sì, sì.
3: Nel secondo anno del campionato regionale.
6: Sì.
3: Quindi noi veniamo da un trascorso di provinciale, due anni fa abbiamo vinto appunto il campionato provinciale dopo due ottimi precedentemente secondi posti negli anni precedenti, anno scorso con un buon piazzamento, con un piazzamento di tranquillità, e quest'anno addirittura insomma con una grande soddisfazione.
6: Sì, sì, perché, per me sì.
3: per tutti,
6: sì,
3: Francesco.
6: Sì,
3: parlavi di infortuni, ma anche Tommaso non se l'è fatte.
7: Anch'io uguale, sì. Infatti nell'ultimo mese ho la distorsione alla caviglia e per dire la Coppa Toscana non l'ho potuto giocare, però fortunatamente ero lì con la squadra e c'è l'amarezza perché comunque
3: voglio esserci.
7: Sì, esatto, e poi anche della partita in sé, nel senso che si è giocato bene, ci si meritava di vincere, sì, secondo me, sì. Però il calcio è questo,
0: quindi. Lo dico io, non lo dite voi, campo, con tutto il rispetto ovviamente per i ragazzi della Pro Livorno, per tutto l'ambiente, società serissima, ma campo veramente, cioè stiamo parlando nemmeno sulle spiagge di Rio de Janeiro c'era, cioè,
6: sarebbero stati meglio,
7: sì, nemmeno il vecchio Ponta Greve,
0: ecco. Cioè non c'era un metro quadro dove la palla rimbalzava normalmente,
7: no,
0: e noi che siamo una squadra comunque un po' giochista,
7: sì, ci
0: cioè
7: piace
0: dove
7: giocare,
0: ci piace, sì, giocare, sì, sì, sì, sì, quello l'abbiamo un po' sofferto, insomma,
7: certo, quello sì.
0: E facciamo un passo indietro, quando avete iniziato in Rondinella?
6: Vado io?
0: Vai, Francesco.
6: Io ho iniziato quando avevo 8 anni, ho iniziato a giocare a calcio a 6, ho fatto 2 anni a San Giusto e poi da quando ho 8
0: abbiamo
6: anni...
0: Abbiamo fatto 2 anni a San,
6: vero,
0: Giusto.
6: Vero, perché Manu, con Manuel, e poi da 8 anni sempre alla Rondinella, e fino a juniores, togliersi qualche soddisfazione, perché comunque il campionato juniores 2 anni fa ha vinto e mi sono tolto soddisfazioni e stavo davvero bene, è stata una seconda casa. Si può dire, perché comunque diceva prima in macchina Tommaso, 4 volte su 7 alla settimana siamo a Ponta Greve, quindi
0: è molto più di una
6: casa,
0: cioè, sì sì sì, è così, è difficile da dire a parole, ma è facile da spiegare emozionalmente,
7: esatto,
0: no? Perché poi si crea inevitabilmente amicizie, si condivide lo spogliatoio, che è un luogo sacro dove si portano la quotidianità, si portano i pensieri, si portano le gioie, si portano anche magari momenti di difficoltà, e moltiplicarlo per una rosa di 22-23 ragazzi, con poi aggiungere i mister Marco Martorana, salutiamo,
6: La Rita
0: che salutiamo,
7: insomma, Cavedoni,
0: mitico Cavedoni, e il mister e i mister
7: Galli,
6: Taggio,
7: secondo,
0: che ve li lascio salutare ovviamente, sì, a voi. Si crea, no, questa forza che poi fa la differenza. Cioè, una domanda: secondo voi 22 giocatori molto tecnici con poco gruppo rispetto a 22 giocatori meno tecnici con tanto gruppo?
6: Gruppo
7: fa la differenza,
0: sì.
7: Il gruppo fa tanto.
0: È quello che poi dopo vi fa dare un po' di.
6: Sì, secondo me noi quest'anno il 90% è stato il gruppo. Poi
0: no,
6: bravi,
0: dai,
6: tecnicamente,
0: anche,
6: sì,
0: anche
6: sì,
0: la parte,
6: sì,
0: tecnica, dai.
6: Però bravi. Siete tecnicamente, grande, bravi, certo, bravi quanto vuoi, ma il gruppo ha fatto tutto, e c'è poco da dire.
0: Anche perché è il calcio, dico una banalità, ma lo diciamo, uno sport di squadra. E quindi in campo il fatto di essere affiatati ti porta nelle situazioni di gioco, che sono centinaia in quei 90 minuti, no, di situazioni di gioco, ti porta a dare quel qualcosina in più, a sapere,
6: fare la forza in più anche per il compagno.
0: E in questo devo dire, da spettatore, da chi vi ha seguito laddove è possibile quasi tutti i sabati, è veramente bello vedervi così uniti nel gioire per un gol, ma non necessariamente, no? Cioè, perché poi è il gioco del calcio, si può far gol, si può perdere, si può vincere, si può pareggiare, ma vedervi in quei 90 minuti, in quelle situazioni di gioco, aiutarvi.
6: Sì, quest'anno abbiamo visto tanto, anche per, non solo per l'attacco ma anche per la difesa, magari una chiusura difensiva, comunque era un esultare di tutta la squadra, eravamo molto uniti, secondo me è stato un gran bel campionato.
7: Anche nei gol, quando si faceva gol eravamo tutti abbracciati, cioè è stato bello.
0: Ma no? Devo dire, insomma, nell'arco del campionato anche tanti sali e scendi,
6: sì,
0: durante le partite.
6: Come tutti i campionati.
7: Sì,
0: è giusto così. Francesco lo conosco, ripeto, da tempo anche calcisticamente, ma che giocatori siete oggi rispetto a quando eravate bambini? Cioè, come vi vedete, come vi sentite?
6: Beh, cresciuti sotto tutti i punti di vista.
0: Ma
6: non solo calcisticamente, umanamente. Calcisticamente ho avuto anche allenatori che tanta roba, che hanno giocato in Serie A, quali Salvadori, Malusci,
0: certo,
6: comunque allenatori importanti, ma non solo, anche quando abbiamo vinto il campionato, Poggiali e Galli quest'anno, sono tutti allenatori che vuoi non vuoi ti lasciano qualcosa, anche indirettamente, ma qualcosa ti lasciano sempre, perché è indispensabile che qualcosa non ti rimanga da ognuno di loro.
7: Certo, sì, sì, no, uguale, anch'io ho la fortuna di avere comunque allenatori, meno male tutti, quindi che mi hanno lasciato sempre un qualcosa. E in particolare ti posso dire mister Galli, comunque anche sotto il punto di vista umano è una persona fantastica, calcisticamente senza gli soldi nulla, comunque la carriera calcistica sua parla da sola.
3: Caspita.
7: E comunque sì, Malusci, ora Jonathan Poggiali purtroppo non ho avuto modo di conoscerla appieno, certo, perché per quello è successo l'anno scorso, certo, dopo certo, andavo via. Quindi no, però comunque fondamentalmente tutti alla fine, tutti hanno lasciato qualcosa.
3: Parliamo di un terzino e di un centrocampista. Esatto. Che ruolo avevate da bambini o che ruolo sognavate di fare? Io Francesco l'ho sempre visto lì sulla fascia.
6: Ho fatto sempre,
3: a chilometri, sì, e chilometri.
6: Ho sempre fatto il terzino, sia a destra che a sinistra, perché un anno degli allievi A regionali ho fatto tutto l'anno a sinistra, quindi sempre, sempre sulla fascia. E non, cioè non ho mai sognato un ruolo diverso, perlomeno non mi trovavo bene lì, facevo il mio lì, quindi
7: io girai un po' tutto. Io ho fatto l'attaccante, da
3: anche il portiere.
7: Ho fatto anche il portiere, sì, sì, sì, sì,
3: cioè, ricordo poi, che me l'avevi
7: visto. E poi centrocampista, ma non ricordo precisamente da che categoria, però ormai sono tanti anni che faccio centrocampista.
3: È più il giocatore che cerca il ruolo o il ruolo che chiama il giocatore? Ma sono un po' marzulliano.
6: No, secondo me però il ruolo, cioè nel senso, se sei, c'hai quelle caratteristiche lo senti.
7: Sì, infatti, sì,
6: con lungo, magari non nei primi anni di calcio, ma dopo
3: è il ruolo che viene naturalmente.
6: Sì, secondo me sì, sì. Cioè, piano piano ti stabilizzi nel tuo ruolo.
7: Esatto, poi dipende anche dalle caratteristiche individuali.
3: Certo.
6: Ora Mister Gallio sta provando centrale di difesa.
3: Davvero?
7: Sì, sì, sì.
3: Si dice si allunga la carriera, ma sei talmente tanto giovane che ce n'hai a voglia di.
7: Beh, ora vediamo, dai.
3: Arriviamo un po' a qualche curiosità. Dai, tanto siamo solo tra di noi, insomma, possiamo dircelo. Chi è il più ritardatario del gruppo? Chi arriva sempre tardi? Cioè Francesco,
6: l'abbiamo
3: per chi,
6: accanto.
3: Per chi ci vede sul canale 92 del Digitale Terrestre, insomma, Francesco sta indicando Tommaso.
7: Io sì,
3: ritardo, sì. Cronico o ma partano le multe,
6: ce la facciamo anche su quello.
3: Se ormai per le multe si va a mangiare da pinchiori per multe di Tommaso, si va a mangiare insomma in queste. Ok, il più scherzoso nello spogliatoio. Oh, potete dire anche altri nomi.
6: La lascio a te questa.
7: Sì, ce l'hai detto in macchina. Baragatti.
3: Baragatti.
7: Diego,
6: sì, ma sempre per il discorso che gli ha detto a lui, il ritardo un po' cronico, se invece un pochino. Però dai.
7: No, però alla fine siamo tutti sì, scherzosi. Sì.
6: No, come gruppo.
7: Siamo tutti divertenti, si scherza sempre, si ride insieme. No, quest'anno stavo veramente, ora ricollegandomi a quello che ha detto lui, è stata una bella annata, perché comunque anche. Cioè te ti trovi con dei ragazzi in uno sport, quindi in questo contesto il calcio, ok? Poi dopo ti leghi anche fuori dal contesto calcistico, alla fine quando ci si vede fuori per strada ci si saluta come se fossimo proprio, non ti dico fratelli,
3: certo,
7: però
3: certo.
7: Quindi in senso è importante anche questo, e sotto questo punto di vista quest'anno è stato bello anche per questo.
3: Prima delle altre curiosità aggiungo una cosa su quello che dici, tra l'altro in quella che io definisco la categoria juniores più complicata che c'è, perché certo, comunque certo. Dalla scuola calcio fino agli allievi tu sei comunque pari anno, no? Certo. Cioè tu comunque hai 11 anni con gli undicenni, 12
7: sì,
3: anni
7: sì, sì,
3: eccetera eccetera, negli juniores tu hai 4 anni e quindi da un ragazzo di 17 anni 16-17 anni fino a un ragazzo di 19, quindi in un'età particolare e cioè fare gruppo su
6: sì,
3: questo
6: sì. Poi in pochissimo tempo, perché cioè giocatori quest'anno che sono arrivati a inizio anno, noi magari ci conosciamo da molto di più, però giocatori che arrivano a inizio anno comunque ci siamo integrati bene, anche chi arriva a gennaio, Poggiolini,
7: certo,
6: ci siamo integrati tutti benissimo e secondo me è stato davvero un bel gruppo.
0: Parliamo di 2008, 2007, 2006, 2005.
6: No, 2005 no. 2005.
0: Ok. E quindi complicato.
6: È complicatissimo. È vero, però siamo stati, secondo me, bravi tutti, perché anche chi arriva, chi è già qui a integrare, secondo me abbiamo fatto tutti un gran lavoro.
0: Esatto. Chi mette la musica migliore pre partite? No, e poi che musica ascoltate in generale?
7: Beh, la musica migliore sono, ma noi la musica non l'ascolta, cioè si mette dopo gli allenamenti, okay. Ora la mette Papi, però la musica si ascolta, io diciamo sono quello che rompe un pochino più di tutto la musica, perché io ho dei gusti.
0: Dicceli, scusa.
7: Ma Ollie. Io ascolto Olli.
0: Olli è inascoltabile. Francesco,
6: no, Olli, no, ti dico, mi fa piacere anche a me, ma lui tutte non se ne perde,
0: cioè,
6: una
0: è troppo Olli.
7: Io a macchina sempre detto Olli,
0: quando quindi quando sei venuti qua
7: c'era Olli,
6: sì, c'era Olli in macchina. Cioè, ho guidato io, ma c'era Olli in macchina.
7: No, a me garba.
6: E Francesco? Papi invece Hoyz. Solo Hoyz, Papi. Io un po' di tutto, dai, sono uno da trappa, un po' di tutto, anche vecchie, qualsiasi cosa, mi piace, l'ascolto.
0: Prepartita, inevitabilmente nel momento in cui ci incontriamo, che sia in casa o che sia in trasferta, abbiamo la convocazione tendenzialmente un'ora e mezzo prima, sì, della partita. Quei momenti lì, che vi separano dall'entrata in campo in particolar modo, perché quando si arriva si può essere un po' più liberi, quando poi iniziamo a cambiarci e poi andiamo a fare il riscaldamento, quel momento pre-partita, cioè avete un qualche modo per entrare nella concentrazione, avete una gestualità, un rituale che serve per entrare in quel tipo di mood?
7: Beh, sicuramente secondo me è pensare sempre positivo, comunque quello per essere concentrato, sì, un pensiero positivo, il pensare anche a quello che vai a fare magari ti può aiutare. Poi sì, ora personalmente ho qualche scaramanzia anch'io prima di entrare in campo.
0: Certo.
7: Non lo so.
6: No, io lo vivo, non musica,
7: sereno,
6: no, nulla. C'è sempre quell'ansietta, perché secondo me è quella cosa che ti fa.
7: Sì, l'ansia tutti, meno male tutti, quello per forza.
6: Che sia una partita di amichevole così, però ti fa, cioè secondo me ti fa sempre bene un po' d'ansietta.
7: No, certo.
6: Però rituali, no.
0: L'ansia è il mood, eh.
6: Sì,
0: cioè quello stato d'animo che ti porta in quel clima, cioè quello switch, fa parte.
6: Perché poi essere troppo tranquillo ti fa entrare.
7: No, infatti, ma anche ora, tralasciando il calcio, anche scolasticamente, quando c'è un'interrogazione, c'è quell'ansia.
0: Ti ascolti Olli prima dell'interrogazione?
7: No. Però nel senso che l'ansia lì è sempre comunque fondamentale. Non troppa, però comunque ti aiuta anche a essere più concentrato, a mio avviso.
0: Certo,
7: poi
0: certo,
7: dipende da persona a persona.
0: Parlavi di qualche scaramanzia, adesso le vogliamo sapere. Se puoi dircele, se non rovina la scaramanzia stessa. Che poi noi spesso associamo, mi capita insomma di intervistare spesso i giocatori, i calciatori, sportivi in generale, non solo calcio, a tutti i livelli. Noi spesso parliamo di scaramanzia, ma in realtà tecnicamente sono anche rituali per appunto farti entrare in quel mood, no?
7: Certo.
0: Per esempio, piloti che si allacciano la scarpa prima una e poi l'altra, che non è scaramanzia, è proprio entrare in quel meccanismo mentale. Quindi ecco, a volte lo associamo al concetto di scaramanzia, ma molto spesso sono semplicemente quei click che servono per entrare in quel mondo.
7: Ma io ce l'ho anche prima degli allenamenti, in realtà.
0: Ok.
7: Per dire una.
0: Ascolto Olli, no?
7: No. Però per dire, io ho braccialetti, collane, orecchini.
0: Ok.
7: Quindi prima di andare all'allenamento o comunque alla partita, li levo e li metto sempre nella solita posizione in bagno.
0: Ok.
7: O se no, prima della partita, prima del riscaldamento, esco per ultimo.
0: Ah,
7: di solito esco per ultimo.
6: Sì, ma perché è ritardatario?
7: anche per quello. Però
0: capito,
7: anche
0: Francesco, lo dice?
6: Sì,
0: e dice, vabbè,
6: per mascherare.
7: Sono ritardatario di mio, quello di sicuro. Però anche per scaramanzia, infatti loro mi richiamano sempre, fanno muoviti, ma anche solo te.
0: E te aspetti fino all'ultimo secondo?
7: Sì, esatto. E anche in bagno. In bagno prima della partita. Primo tempo e secondo tempo.
0: Ok.
7: Quindi prima di entrare in campo il primo tempo, devo andare in bagno.
0: Ok.
7: E poi secondo tempo uguale, il mister parla, ci dice, lo ci deve dire.
0: E te sei in bagno?
7: No. Quando c'è il momento di rientrare in campo, devo andare in bagno.
0: Cioè, ti piace vedere i ragazzi davanti a te che vanno, che sfilano, che escono fuori.
7: Sì, sì.
0: Momento...
7: Ma è venuto in realtà, è una cosa più, ora non mi ricordo come, però a inizio anno mi sembra è venuto, forse anche da, già dall'anno scorso, cioè stava uno o due partite, era venuto spontaneo,
0: certo,
7: questa cosa.
0: Certo.
7: Portò bene e da lì ho detto, ma sai
3: lo
7: che...
3: faccio.
7: Esatto.
0: Così, quindi... ma almeno non,
7: sì,
0: non sbaglio.
7: Sì, sì, esatto. E da lì è nata questa cosa.
0: La partita che portate più nel cuore? In generale
6: di quest'anno?
0: No, no, in generale, in generale, in generale.
6: Ah, ti dico, di quest'anno la vittoria con il Grassina.
7: Esatto, quella.
0: Mamma
7: stata,
0: mia,
7: si è vinto 3-1 in casa.
6: Grosso punizione sua, quindi è un evento.
0: Meraviglioso. Parliamo della squadra che ha vinto il campionato, esatto, per cui esatto, in casa, esatto. Parli di quella in casa.
7: Sì, 3-1, si è vinto 3-1.
0: Meravigliosa. Sì, partita veramente bella.
6: Bella. Cioè,
0: dominata, completamente
6: sì,
0: dominata.
6: Quella, sì.
0: Rispettando ovviamente i ragazzi del Grassina.
7: No, assolutamente.
6: Non si può dire niente, hanno vinto.
7: Certo.
0: E in generale, Francesco?
6: In generale, probabilmente contro la Dinamo Florenzia, quando si è vinto il campionato all'ultima giornata con gli juniores provinciali. E non tanto per la bella vittoria, perché alla fine comunque era 6-0, era abbastanza sempre, però l'emozione a fine partita, comunque dopo un anno siamo stati primi, secondi, tosto. È stato tosto, quindi è stata una bella soddisfazione.